0: doveva passare alla Neuro De Liri, poteva sottoscrivere, e poi un giocatore da campetto come Zegrova, ma ha fatto di peggio. Siccome quelli dell'Atletico Madrid hanno fatto i furbi con Nico Gonzalez e non hanno, come dire, completato il percorso, adesso la Juventus rimetterà almeno una decina di milioni. Io fossi la Juventus, Nico Gonzalez lo faccio rientrare alla base e poi, se proprio non lo vogliono tenere, lo metto sul mercato autonomamente. Altro che darlo all'Atletico Madrid per una cifra irrisoria rispetto a quello che era stato pattuito, cioè 32 milioni. Ma ha fatto di peggio, si è fatto prendere per il sedere dalla Fiorentina con Rugani. C'è ancora in essere Arthur, il pizzardone Arthur. Ma non so se ti rendi conto, questo è come lì. Allora, per rifondare la Juventus bisogna, come si fa con le case, partire dalle fondamenta. In questo caso bisogna rovesciare la piramide, bisogna partire dalla presidenza, bisogna prendere un presidente che sia operativo, non l'avvocato del proprietario, che non so che cosa. Chi è Ferrero?
1: Commercialista.
0: Chi è Ferrero? Chi è l'avvocato Ferrero, che io non mi permetto di giudicare dal punto di vista umano e professionale? È il cavaliere inesistente dal punto di vista calcistico. Hai mai sentito parlare Ferrero? Dire qualche cosa di calcistico da parte di Ferrero? Dopodiché ti devo dire una cosa, io credo che Spalletti abbia fatto bene e abbia qualche colpa, indubitabilmente, perché qualche cosa in questa mancata qualificazione alla Champions è da attribuire anche a Spalletti. La prima cosa, io per me, per quello che penso io, è non aver insistito, non aver dato una possibilità vera ad Azic, che era il miglior centrocampista che lui aveva in rosa, ma non ci ha creduto. E quindi
1: ha puntato su un 11, Andrea, avrai capito, sì, che a un certo punto si è blindato, sì, ho nelle
0: capito,
1: sue convinzioni.
0: Ma i piedi di Azic sono un po' diversi da quelli di Miretti, da quelli di Thuram, da quelli di Locatelli, da quelli di McKennie. Dobbiamo certo anche partire da questo presupposto. Dopodiché Azic è sicuramente, lo devi far crescere e gli devi dare delle possibilità. Ma questa è una mia idea. Io sono del parere che, lo dico con grande lucidità,
1: sì,
0: se tu hai sul mercato uno libero che si chiama Antonio Conte, lo prendi, perché Antonio Conte è uno che in un anno ti vince minimo lo scudetto, l'ha fatto ovunque sia andato. Allora, riconfermi Spalletti, va bene, però il fatto che tu, per ragioni, le conosciamo, non prendi in considerazione Antonio Conte, per me è una follia per una squadra che vuole tornare subito al vertice. Peraltro, se avrà la cappa di ferro addosso, rappresentata da Damien Comolli, la Juventus non risorge, non può, perché Comolli è l'anticalcio. Adesso ho sentito che vuole prendere i giocatori in base a quanto gli dà la proiezione del corpo, cioè un pazzo, capisci? Cioè, è uno che non sta sulla terra, è uno che vive in un mondo parallelo, fatto di algoritmi, di altre stronzate, scusate l'espressione, e che pensa che allora è bravo a ridurre i costi, che faccia solo quello e che non si occupi neanche delle virgole del calcio, che non metta becco nemmeno su quelli che sono i prodotti, no? Che vanno a al magazziniere, capito? Come lì non deve toccare palla calcisticamente.
1: Andrea, ti fermo solo un attimo perché è interessante quello che dici. L'altro giorno l'ho incontrato, l'abbiamo incontrato e mi ha colpito questo aspetto. Serve per snellire, cioè tutte le cose dette sull'algoritmo, ma guardate che a Liverpool fanno questo molto bene, molto bene, ed è quello l'obiettivo.
0: Scusami.
1: Lo dico anche per avere la tua risposta, il tuo parere.
0: Allora, scusami, chi se ne frega di quello che fanno a Liverpool? Secondo il mantra di Comolli, lui uno come Maradona non l'avrebbe mai preso, perché il linguaggio del corpo di Maradona è l'anticalcio. Hai mai visto Maradona che si allora c'è un famoso riscaldamento
1: storico
0: a ritmo di musica in cui la palla non cade mai in una partita di Coppa di Maradona. E il linguaggio del corpo di Maradona è l'antitesi di quello che pensa Comolli.
1: Poesia e musica.
0: Comolli non sa un cavolo di calcio, questa è la verità. I giocatori non si prendono con l'algoritmo. I giocatori si prendono, come facevano i perti, li porti, senti quali sono le loro abitudini sociali, il loro modo di essere in campo, se sono dei giocatori affidabili caratterialmente, se hanno delle qualità tecniche, se servono alla squadra che hai in mente di costruire, non con l'algoritmo, per favore.
1: Grandissimo Andrea Bosco, condivido tutto, anche l'incazzatura, buona giornata a tutti, forza Juve, gli è bastata la tua pillola di saggezza. Senti, ma a questo punto, da una parte abbiamo il fallimento frustrante ammesso da Comolli, dall'altra il mercato insufficiente, che non l'ha messo nelle migliori condizioni. Ma Andrea Bosco nei panni di Elkan, della proprietà, fa saltare tutti e due, non salta nessuno, dice vediamo come si comportano, trovate un accordo o cosa?
0: Guarda, io siccome bisogna stare attenti anche ai conti, io mi libero di Comolli, perché Comolli, ripeto, è l'anticalcio e io so che se mi tengo Comolli vado incontro a un altro disastro, perché poi quello vuol mettere becco nelle cose calcistiche e non è possibile, no?
1: Andrea, però l'ha scelto il Can, no? Non voglio contraddirti, dico l'hanno messo lì con quel potere lì, a quel punto è un cortocircuito completo.
0: Ti ricordi cosa ti ho detto in avvio di trasmissione?
1: Sì.
0: I grandi uomini ammettono i loro errori e ne traggono le conseguenze. I piccoli uomini non lo fanno e restano incollati alla poltrona. Questa è...
1: E allora ti faccio la domanda scomodissima, ma tu sei talmente bravo a dare risposta. Non ti saresti aspettato dal grande uomo Spalletti un passo indietro dopo il fallimento e non aver centrato la Champions?
0: No, perché io capisco anche la posizione di Spalletti. È arrivato in corsa con una squadra assurda. La Juventus ha costruito un'assurdità dal punto di vista tecnico, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Questi giocatori al 70-80% non hanno le palle, questa è la verità, perché altrimenti tu non pareggi con il Verona, già retrocesso, e non fai quella figura ignobile contro la Fiorentina in casa, sapendo cosa c'è in palio. Quindi io capisco anche Spalletti e io mi libero di Comolli subito, immediatamente, e prendo qualcuno che sia in grado di prendere il posto con maggiori attitudini calcistiche. Secondo, mi tengo Spalletti e a questo punto, conscio che non ho le risorse per fare uno squadrone, però faccio almeno due cose. Io, Andrea Bosco, vendo persino Bremer, vendo Thuram, eccetera, però mi prendo Palestra e mi prendo Goretzka e comincio a mettere due punti fermi di due giocatori veri, capisci? Non
1: E allora ti faccio gli esempi concreti, perché quelli li vedo un po' distanti, forse mi sbaglio, Andrea, nella lista. Sì. Brahim Diaz, Real Madrid, e Colomwani dal Tottenham, Paris Saint-Germain, visto che ne ha la proprietà.
0: Colomwani costa un Perù ed è una seconda punta. Quindi tu devi comunque dotarti, se Vlahovic va via come pare, devi dotarti di un centravanti in grado di ricoprire quel ruolo, quella fisicità dentro all'area, eccetera. Ecco. Brahim Diaz è un ottimo giocatore, un conto è giocare nel Real Madrid e un conto è giocare in questa Juventus. In altre Juventus magari sarebbe stato differente, ma in questa Juventus, anche un giocatore che io non voglio qualificare, sono sempre stato del parere che sia un giocatore di Gasperini, con tutti i limiti dei giocatori di Gasperini quando vanno via dall'Atalanta o dalle società che allena Gasperini, come Kopfmeier, no? Bisogna stare attenti. Io persino, come si chiama, con il fenomeno del Manchester City, che
1: Fernando Silva
0: sognava di trattare, è un giocatore di Guardiola, è un conto giocare con Guardiola nel Manchester City, un conto giocare in questa Juventus. Cioè, parliamoci chiaro, lo stesso Modric, che è un fenomeno assoluto, che ha 40 anni, che ha fatto tutto quello che poteva per dare una dimensione al Milan, e beh, in questo Milan che abbiamo visto essere pochissima roba, poi tutti ce l'hanno con Allegri, eccetera, ma questo Milan è pochissima roba, e beh, ha avuto delle difficoltà, anche un dio del calcio come Modric, ecco, questo è quello che penso io.
1: Andrea Bosco, io ti devo ringraziare, quello che sta dicendo Andrea condivido tutto, no, questo l'avevo già letto, e quello che pensa la stragrande maggioranza dei tifosi, per questo ti abbiamo voluto dei nostri.
0: Posso dire un'ultima cosa?
1: Certo che sì,
0: io mando un saluto e un abbraccio al tifoso che è ancora ricoverato in osservazione,
1: leggermente migliorate le sue condizioni, ci dicono stati.
0: Non so come siano andate le cose, però devo dire che quello che è successo non è solo repellente da un punto di vista umano e sociale, devo dire che a questo punto dovrebbero essere indagati quanti nei 15 giorni precedenti al derby hanno soffiato sul fuoco
1: buttando benzina,
0: tanti e anche di grande nome, questo voglio dire.
1: Grazie, e noi ci uniamo al tuo pensiero. Andrea, capitasse qualcosa io ti avverto e ci devi dire la tua, l'imboscata non è per te, ma è quelli che combineranno magari qualcosa che si potrà magari anche criticare e mettere sotto osservazione. Grazie come sempre.
0: Sì. Ciao.
1: Grazie,
0: ciao,
1: Andrea, ciao, Bosco. Ciao, grazie, ciao. Buon estate ad Andrea Bosco. Grazie. Ogni tanto sentiremo le grandi firme, le abbiamo avuti ripetutamente in passato, e adesso naturalmente cerchiamo anche di trovare te, magari che sei all'ascolto, per poter intervenire su Radio Bianconera.
0: Perché un abbraccio.
1: Ciao, ciao. Pensavo non ci fossi più. Perdonami. Un saluto anche ad Andrea Bosco, perché l'unione di tutti questi pezzi di ragionamenti aiuteranno certamente a capire, senza voler convincere nessuno, sullo stato del momento della nostra squadra del cuore. Ho visto già dall'altra parte con la sua caffettiera il nostro DJ Alberto Mauro, allora lo spazio e il testimone passa a lui. Noi ci ritroviamo domani, un giorno speciale, una puntata speciale, come dovrebbero essere naturalmente tutti i ricordi per una giornata difficile da accettare ancora oggi, 41 anni dopo. A domani, ciao, Antonio Paolini.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Colpo di tacco.
2: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
1: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
2: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore, di guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
1: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43, 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
2: La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato.
1: Il calcio sarà una corsa a due per la panchina del Torino, contatti positivi con Abate, ma piace anche Aquilani, che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo, che cerca il sostituto di Fabio Grosso. Anche per la panchina del Napoli sono 2 nomi, nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Intanto italiano incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: E noi ci siamo, 8 minuti dopo le 14 in diretta su Radio Bianconera con voi che ci ascoltate, che ci fate compagnia, che interagite con Manu in regia. C'è anche Francesco oggi, ospiti illustri, e si brinda anche, si brinda alla fine della stagione, non all'altezza delle aspettative per la Juventus, però insomma, si poteva fare meglio? Sì, si poteva decisamente fare meglio. Si mangia, si brinda, si beve, beati voi. Vabbè, io come le gallinelle a mezzogiorno ero già a fare la pappa, abitudini. Detto questo, ieri abbiamo parlato abbastanza di mercato sulla base delle parole di Comolli, che hanno tracciato un pochino le strategie di una prossima sessione che, come sappiamo, tra paletti del fair play finanziario, che comunque non preoccupano più di tanto perché l'idea comunque era quella, a prescindere dai paletti, dai non paletti, dalla Champions, dalla non Champions, era quella di un mercato senza grossissimi squilli. Chiaro, con la Champions avevi margine e soprattutto soldi per poter magari piazzare qualche operazione interessante di alto livello. Senza Champions, un po' tutto ridimensionato, così anche come l'eventuale accordo per il rinnovo di Vlahovic. Vedremo cosa succederà, ma in questo momento insomma il fronte non è così caldo e non c'è così tanta positività. Valzer di allenatori, perché ultima ora di Sky Sport che riportiamo, si chiude il rapporto con Vincenzo Italiano e quindi separazione consensuale, libertà per poter provare a sedersi su qualche panchina. Si parla di tante soluzioni possibili, papabili. L'Atalanta che prova a prendere, dovrebbe avere già un accordo di massima con Sarri, ex allenatore della Juventus. Vedremo dove andrà Italiano, insomma, girano molti allenatori, ci saranno tante novità sulle panchine nella prossima stagione, con un Milan che sta guardando verso l'estero dopo, diciamo così, la parentesi Allegri di ritorno. Si ragiona su un profilo alla spagnola o magari qualcosa di diverso, tipo Ragnik. È stato un vecchio pallino di Ibrahimovic, ma non soltanto. La certezza in casa Juventus è Spalletti, che rimarrà blindato da questo contratto 2028, ma soprattutto dall'idea di John Elkann, che ha fatto trapelare attraverso le azioni. Cioè, qualcosa cambierà, ma non ce n'è tempo né voglia di una rivoluzione totale, né a livello societario, dirigenziale, neanche a livello di campo. Perché? Perché rischia di essere un salto nel vuoto, un'ennesima scommessa, un ennesimo anno zero da cui ripartire dopo 2 o 3 anni in cui si ripetono gli avvicendamenti senza grossi risultati, né dal punto di vista delle scrivanie, prima Giuntoli, eccetera eccetera, e poi Comolli, eccetera eccetera, ma neanche dal campo. Tanti allenatori li propaga, erano, adesso non più tanti, tanti giocatori che si sono avvicendati negli spogliatoi, ma in realtà poche certezze e pochi punti di riferimento per il futuro. Uno di questi è stato individuato in Luciano Spalletti, e quindi per forza di cose il rapporto tra il CT, ex CT, e Comolli, l'amministratore, deve migliorare. Migliorerà, non migliorerà, questo lo vedremo, ma ecco, c'è stato l'impegno comune da parte di diretti interessati su diktat presidenziale, di proprietà e quindi di John Elkann, di ripianare i rapporti e ritrovare una sintonia che, diciamoci la verità, non hanno mai avuto negli ultimi mesi. Basterà per risollevare la Juventus, se lo augura John Elkann, che prima di ricorrere a decisioni drastiche, come è successo invece in casa Milan, dà ancora fiducia, concede ancora fiducia sia all'amministratore delegato e sia ovviamente all'allenatore, altrimenti la Juventus non l'avrebbe sicuramente rinnovato fino al 2028, prima della fine della stagione, se la Champions League veniva considerata determinante per il futuro di Spalletti. Cosa aspettarci da questo mercato a livello di giocatori in entrata, in uscita, a livello di scelte, a livello di avvicendamenti? Qualcosa ci sarà a livello dirigenziale. Non è semplice, perché molto dipenderà anche dal prossimo faccia a faccia, colloquio, summit, chiamatelo come volete, che ci sarà nei prossimi giorni tra la proprietà e la dirigenza, con l'allenatore ovviamente, per iniziare a programmare, pianificare il futuro, capire dove andare a parare a livello di investimenti, a livello di giocatori. Purtroppo chi si aspettava un mercato scintillante, brillante, con Bernardo Silva, con Kim in difesa, con Alisson in porta e Colomoni là davanti, probabilmente rimarrà deluso, perché come dicevamo ieri sarà un mercato non a risparmio, però un po' più smart, è un po' meno XL, un po' più per esigenze e necessità che per altro. Perché? Perché in questo momento la Juventus, per una serie di motivi, tra i quali anche il fair play finanziario, non può permettersi grandi, immensi investimenti. L'uscita di Bremer, di cui si parla, perché di fatto come lì ha confermato l'uscita di... detto ci saranno più uscite probabilmente di quelle che avevamo preventivato per andare a coprire il mancato ingresso in Champions. Attenzione, perché ha detto anche non ci saranno aumenti di capitale. Adesso vedremo, perché è una delle opzioni. Evidentemente John Elkann si è un po' stufato di tirare fuori quattrini per ricapitalizzare una squadra, una società che continua comunque a avere il bilancio in rosso, quindi probabilmente ha deciso di basta. Al netto di questo, senza aumento di capitale, era una delle, delle due soluzioni al vaglio, non rimane altro che provare a mettere sul mercato a vendere giocatori che mercato ce l'hanno, che hanno una valutazione importante, e in questa Juve non ce ne sono così tanti. Per non fare una minusvalenza, perché con Mainz lo puoi anche valutare una certa cifra, però ragazzi, rispetto a quello che l'hai pagato sicuramente lo vendi a tanto meno, e quindi per non mettere a segno una minusvalenza, i due nomi forti sono quelli di Cambiaso e Bremer. Poco altro. Il Diz diventa fondamentale trattenerlo, perché numero 10, perché il futuro, ma anche perché il simbolo, è un giocatore su cui la Juventus ha investito, l'ha preso, l'ha fatto crescere, l'ha portato in prima squadra dalle giovanili, e sarebbe un brutto segnale liberarsene in questo momento. Quindi il Diz, secondo me, rischia di diventare poi il simbolo, l'uomo facciata anche di questa, speriamo, rinascita, di questo nuovo ciclo che la Juventus vuole aprire con Luciano Spalletti. Gli altri invece non c'è nessuno di intoccabile, ce ne siamo accorti, l'abbiamo visto, e tra questi forse quello più papabile per un addio è proprio Bremer, perché ha mercato, perché ha 29 anni, quindi l'idea di mettersi alla prova in un'altra situazione, in un altro campionato, provare a vincere dalla prossima stagione, giocare la Champions nella prossima stagione, sono prospettive che secondo me lo allettano molto più di quello che può dire o non dire. Al netto di questo, la Juventus non lo ritiene incedibile, come non ritiene incedibile nessuno, e di fatto nel reparto difensivo ha già diverse soluzioni, perché hai scoperto un Kalulu che ti dà grandi certezze, perché hai un Kelly che nell'ultima stagione soprattutto ha fatto un salto in avanti, al netto poi di partite sbagliate, Galatasaray e compagnia, perché hai un Gatti che potrebbe diventare poi un pezzo importante della difesa juventina, tornare a essere, perché lo è stato. In questo momento giocava poco tra la difesa 3 e il ritorno di Bremer, ecco che con l'uscita di Bremer può tornare a essere importante, decisivo, chiamatelo come volete, Federico Gatti, al netto di una richiesta sul mercato che al momento non c'è. La Juve deve fare i conti da una parte con la volontà dei giocatori, le esigenze, ed è normale che sia così, dall'altra con il mercato che ti chiede, che ti propone, che ti fa richieste, che ti offre, e sulla base di questo devi essere molto bravo a operare, ad agire, a cercare di non farti scappare l'opportunità, ma allo stesso tempo anche di rinforzarti. Non è semplicissimo, è una specie di cubo di Rubik che va sviluppato e dovrà essere sviluppato nelle prossime settimane. Contenere la spesa, cercare di portare in pareggio, diciamo così, le uscite e le entrate, rinforzando la rosa, tagliando comunque i giocatori che sono fuori dal progetto, è una bella impresa. Se ci pensate, a fare tutto questo insieme contemporaneamente in una finestra di mercato non è per nulla semplice, visto che oltre ai giocatori che in questo momento abbiamo capito, visto che non sono da Juve, non godono della fiducia di Spalletti, da Azic a Rugani che rientra al prestito, come Nico Gonzalez, come Douglas Luiz, ma anche quelli attuali come Di Gregorio, ce ne sono tanti, Miretti, tanti altri, con Mainz, cercare di piazzare una buona parte, perché è tutto impossibile, di questi. E questa è la vera sfida che attende la squadra mercato della Juventus, che ha già iniziato a lavorare, ed è normale che sia così perché siamo al 28 maggio, quindi diciamo che siamo già quasi dentro il mercato estivo, ma attenzione perché sarà molto molto complicato. La domanda che mi sono posto è, ma con... Poi si parla anche di una clausola di Bremer intorno ai 58, secondo me la cifra giusta è proprio questa, tra i 50 e i 60 milioni. E poi non so se ha clausola o non ha clausola, comunque l'idea della Juventus è questa. Ecco, io non so se in questo momento poi con i soldi che ti arrivano dalla cessione di Bremer, quindi facciamo 55 milioni, se conviene reinvestirli totalmente in un profilo, in un giocatore, quindi rinforzarti pesantemente, ma con un giocatore, oppure cercare di investire in due o tre profili, cercando di dividere quei 55 milioni e magari investirne, farne 20-20 o 20-15 e 10, qualcosa del genere, perché la Juve ha bisogno in vari reparti. Forse in questo momento ci sono delle priorità più urgenti di altre, però la prospettiva di vendere Bremer e prendere un giocatore, faccio l'esempio, non verrà mai uno alla Bernardo Silva, ti alza quei della squadra. Allo stesso tempo anche vendere Bremer e magari prendere due prospetti giovani interessanti a cifre più contenute, o addirittura tre magari, e rischia di rinforzarti su vari reparti. Non avrai quel fuoriclasse che ti cambia la faccia alla squadra, ma avrai comunque tre giocatori in più, e di questi tre magari uno o due ti possono fare tanto la differenza. Non lo so, è un peccato da un lato rinunciare a Bremer? Assolutamente sì. Anche perché secondo me ha tutto da migliorare e da guadagnare Bremer, nel senso che questa è stata la prima stagione vera, totale, insomma è rientrato al mondiale per club scorso, però la prima vera stagione post infortunio, ha giocato abbastanza, a un certo punto ha giocato tanto, è stato fermo anche per infortunio, ci sono i contraccolpi, conosciamo molto bene, dopo un lungo stop capitano, e quindi probabilmente dalla prossima, glielo auguriamo, in ogni caso avrà meno fastidi, meno problemi, meno stop, sarà dopo questa stagione, diciamo così, di transizione tra l'infortunio e il recupero totale, la prossima probabilmente starà meglio. Non è ancora tornato ai suoi livelli, magari lo farà già dalla prossima, quindi da un lato potrebbe essere un peccato rinunciare a Bremer, perché ancora non è tornato quello di prima e magari tornerà a esserlo dalla prossima stagione. Dall'altra però, ragazzi, ci sono delle necessità. La Juventus deve abbassare il monte ingaggi, fare cassa, reinvestire, trovare dei profili che alzino la qualità, e forse in difesa, con le alternative che ci sono, l'assenza di Bremer la patisci meno che se andasse via il Diz là davanti, che se andasse via magari Thuram in mezzo al campo. Sto facendo delle ipotesi, poi quasi tutti i giocatori in questo momento non sono sicuri di rimanere, non ci sono certezze assolute anche su Thuram, si parla di un possibile addio. Forse gli unici che hanno qualche chance in più sono quelli che hanno rinnovato da poco, e quindi McKennie, Ildiz, Locatelli. Ildiz, se non dovesse arrivare un'offerta importante, perché anche in questo caso temo, credo, vedendo la situazione, quello che ha detto Como lì, il rosso di bilancio, la mancata Champions, che se arrivasse un'offerta da 80, io credo che la Juventus la valuterà, poi magari riuscirà a dire di no, sono convinto che ci proverà in tutti i modi. Non credo che in ogni caso possa rinunciare a Ildiz a cuor leggero, anche di fronte a una cifra importante, su questo sono sicuro, ma anche per la stella, il 10, il simbolo, se arriva un'offerta di alto livello, purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, in questo caso purtroppo sarà presa in considerazione. Allora, fare un mercato economico e smart è una cosa che sento dire da troppi anni, sono anni che si spende troppo, ma quel che si prende, male. Non so quindi di cosa si stia parlando. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano su Twitch, sono in tanti, in questo caso è Marco che ci fa una domanda legittima. Ragazzi, purtroppo gli ultimi mercati, compreso l'ultimo, ma ormai sono due o tre anni che le finestre di mercato non rinforzano la squadra, non portano giocatori che lasciano il segno, determinanti, che trascinano, non portano vincenti o comunque giocatori che diventano titolari fissi. Quanta fatica hanno fatto i giocatori delle ultime finestre di mercato a ritagliarsi un ruolo da protagonista, uno di questi è Kalulu, poco altro. Soprattutto negli ultimi due anni, tanti investimenti, anche onerosi, ragazzi, perché la Juventus non si può dire che non abbia speso. Il problema è molto peggio se spendi male piuttosto che se non spendi, perché se non spendi comunque ti rimangono. Puoi valutare e puoi magari ragionare l'anno dopo. Se li spendi male, ti crei un danno importante, perché intanto li hai spesi, non ce li hai più, ma poi devi mantenere l'investimento che hai fatto. E quindi, se fai un contratto di 5 anni, poi hai a libro paga questo giocatore per 5 anni. Capite bene che l'errore si paga, ma si paga non in una finestra o in due, lo paghi poi per 5 anni. Cioè, Arthur, giusto per fare un nome e un cognome, che in realtà è un nome solo, Arthur, è un problema, tra virgolette, che la Juventus si sta portando appresso da un po' tanto, troppo tempo. Stessa situazione con Miner, stessa situazione Douglas Luiz, Nico, i prestiti sono delle soluzioni tampone, sono delle soluzioni che vanno bene per l'immediato, ti sgravano dell'ingaggio, ma poi il problema si ripropone. Vedi Arthur, vedi adesso cosa succederà con i vari Rugani, con Douglas Luiz. Sono problematiche che non risolvi con un prestito, e con la cessione diventa quasi impossibile. Perché o metti a segno a bilancio una minusvalenza importante, ed è un problema, oppure nessuno te lo prende. Questo è quello che bisogna dire e bisogna pensare quando si ragiona su questo mercato. Con la Champions la Juventus avrebbe avuto un margine diverso, avrebbe avuto intanto i proventi della Champions, le garanzie che ti dà la Champions League, una settantina di milioni mal contate, avrebbe avuto anche il lustro di giocare in Champions, e quindi grandi campioni come Bernardo Silva, Alisson eccetera, magari avrebbero avuto meno remore a scegliere Torino piuttosto che un'altra destinazione. Ora diventa tutto più complicato, tutto molto più complicato, e in un mercato già difficile di per sé, paletti del fair play finanziario ci sarebbero stati comunque, te la devi andare a giocare senza Champions, te la devi andare a giocare senza i soldi della Champions, e non è assolutamente facile. Quel che vorrei evitare io è un fuggi-fuggi generale di tanti giocatori che dicono: ragazzi, che stiamo a fare qua? Grazie, arrivederci. Cioè, chi non è convinto del progetto, chi non se la sente di ripartire l'anno prossimo senza Champions, per me un po' come l'anno della Serie B, grazie, arrivederci. È inutile stare, aspettare, pregare, eccetera. Se sei convinto, bene, se non sei convinto, o se pensi che in questo momento la Juventus ti sia stretta perché devi giocare in Champions, perché eccetera, va benissimo. Parlarsi chiaro, senza cercare di convincere nessuno. Cioè, la Juve non deve essere "ti convinco", deve essere "sei fortunato a indossare questa maglia". Anche in Serie B, come è successo anni fa, anche senza Champions League, deve essere in ogni caso un privilegio. Alberto, in Italia è tutto un problema di soldi, e quasi tutto un problema di soldi, perché rispetto all'estero, questo è un messaggio di Mirko che prosegue, però hai ragione, ma perché rispetto da altrove il problema è di soldi? Perché altrove, perché l'Inghilterra parte già con più del 50% dei soldi dei club da ricavi TV, con strutture diverse, con possibilità e un potere d'acquisto devastante rispetto all'Italia. E se parti così, su ogni trattativa di mercato è come se partissi 2-0. Poi magari non vinci sempre, ogni tanto perdi e ogni tanto pareggi, ma parti già 2-0 sempre sul mercato. E in questo momento la Liga è davanti, la Premier è davanti, la Bundesliga è davanti, davanti a livello economico, davanti a livello di engagement, come si dice in questi casi, di appeal, di tante cose. Noi cosa facciamo? Rincorriamo, guardiamo gli altri che vanno a giocare al mondiale, proviamo a prendere quello o quell'altro, ma poi alla fine andremo a scegliere un parametro zero, sperando. Noi, dico, inteso come calcio italiano, sperando che faccia le scintille. Continuo il messaggio di Mirko. Ad esempio, Iraola ha rifiutato di allenare il Milan. Sai perché? Perché ha preferito andare al Crystal Palace, e sai che il Milan ha un quarto del budget del Crystal Palace. Svelato il mistero del perché Iraola non va a Milano. Hai detto benissimo, Mirko, l'hai detta molto bene. Il Milan, storico club come la Juve, che ha stravinto in Italia, ha stravinto all'estero, in questo momento è dietro il Crystal Palace a livello di appeal e tutto quel che volete, e anche a livello di budget, come dice giustamente Mirko. Anche la Juve purtroppo è dietro. Mateta non si è fatto grossi problemi, poi magari la Juventus non ha affondato. Mateta intanto si è vinto la sua coppetta tra virgolette, perché la Juventus l'anno prossimo dovrà cercare di vincerla, l'Europa League. Siccome dal mercato non mi aspetto granché, scrive Terry, anzi faranno fuori Bremer, Thuram, Vlahovic eccetera eccetera, cerchiamo di mettere da parte gli arbitri, gli attriti, scusate, arbitri attriti, però siamo abbastanza lì, provando a lavorare seriamente, cercando di programmare la nuova stagione nel migliore dei modi. Buon pomeriggio, ciao Terry, grazie. Di solito non sei così ottimista, oggi una ventata di ottimismo ti pervade, cara Terry. Sono d'accordo, cerchiamo di limitare le perdite, i danni. Non possiamo comprare i grandi campioni? Cerchiamo di essere furbi. Non possiamo prendere 5, 6, 7 giocatori? Cerchiamo di prenderne 2-3 giovani dal settore giovanile, ci sarà qualcuno, cavolo. Non possiamo ambire alla Champions League? Cerchiamo di vincere l'Europa League. Cioè, in questo momento la Juventus deve porsi degli obiettivi credibili, alla sua altezza. È inutile che punti a vincere la Champions League, perché non arrivi neanche nelle fasi di eliminazione diretta. E anche se ti fossi... L'esempio è, se la Juve si fosse qualificata in Champions, secondo voi, dove sarebbe arrivata nella prossima stagione in Champions League? Per me gli ottavi sarebbero stati traguardo massimo. Dubito che sarebbe arrivata oltre agli ottavi, e secondo me questa squadra, sto dicendo, avrebbe faticato molto ad arrivare oltre il girone. Quello dico, e mi prendo le responsabilità anche di quello che dico. Quindi, e uno dice sì, ma per andare in Champions e uscire al girone forse è il caso di concentrarsi sull'Europa. No, in ogni caso per me l'idea sarebbe stata quella comunque di provare in tutti i casi, come ha fatto fino a un certo punto la Juventus, entrare in Champions, ma una volta che sei in Europa League te la giochi. Una volta che tanto non hai possibilità di andare in Champions e sei in Europa League, giochi per vincerla. Giochi per dimostrare a te e all'Europa che ti guarda che comunque sei lì. Che comunque tra qualche anno magari la Champions, non dico vincerla, ma arrivare quasi fino in fondo puoi farlo. Ora non sei credibile. Ora la Juve non è credibile a livello internazionale. C'è un gap. C'è differenza, c'è una rosa che non regge, sei stato preso a pallate dal Galatasaray, non avevi nessuna possibilità di arrivare oltre gli ottavi, poi sai, nella vita, nelle partite, contro, va bene, va benissimo. Però, Bomber, ma perché sei così pessimista che la Juve è sempre la Juve? Un abbraccio, scrive Luis da Pistoia. Non lo so, sono pessimista perché questo finale di stagione, unito alle cose che stiamo vedendo, unito a un mercato che secondo me non porterà in dote grossi giocatori, unito alle tante difficoltà che dovrà gestire la Juve, non mi fanno essere ottimista. Cerco di essere sempre ottimista o pessimista, no, però quantomeno equilibrato nel giudizio e nell'analisi. Oggi sono abbastanza pessimista sulla prossima stagione, perché non riesco a vedere grossi cambiamenti, novità in meglio di questa squadra. Cioè, con un mercato che comunque ti deve rimanere in pareggio, io credo che la Juventus farà molta difficoltà a prendere chi vuole Spalletti, a prendere giocatori determinanti e soprattutto a tagliare giocatori che non sono da Juve. Il rischio è quello che comunque inizi la prossima stagione con 4-5 giocatori che non sono nel progetto, ed è, passatemi il termine, un bordello. Perché cosa ne fai, cosa non ne fai, li tieni lì fuori rosa ma rimangono, ma giocano ma non giocano, è un casino. E diventa difficoltoso per tutti, ma anche e soprattutto per Allegri. Spalletti, non Allegri. Per Spalletti, che deve gestire uno spogliatoio, deve gestire gli allenamenti con situazioni in cui sicuramente, secondo me, qualche giocatore in esubero rimarrà. Non è facile. Già l'ho dovuto fare in questa stagione, però tu accetti una panchina in corsa e lo sai. Non può essere disegnata su di te la panchina. La squadra, se prendi la panchina in corsa, ma dalla prossima stagione io credo che Spalletti si aspetti uno sforzo dalla dirigenza nel mettergli a disposizione la squadra migliore possibile per le sue esigenze. Ma è difficile, è molto complicato per questa serie di motivi che abbiamo analizzato insieme. Poi adesso parleremo anche di altro, perché tornando dalla pubblicità ci aspetta un ospite su un argomento che ci sta molto a cuore. Ma al netto di questo, il mercato purtroppo, secondo me, sarà un mercato ridimensionato, e io non so l'anno prossimo che ne sarà della Juve. Cioè, io non credo che lotterà per lo scudetto, e secondo me il quarto posto rimarrà l'obiettivo anche nella prossima stagione, sperando che non sia disatteso come in questa. 14:31, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi, con un ospite, i vostri messaggi, i vostri vocali, Manni in regia, ci siamo tutti, non manca nessuno, a tra poco.
1: L'ora della vecchia signora.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan è ancora a caccia del sostituto di Max Allegri. Il prescelto Andoni Iraola sembra un passo dall'accettare la corte del Crystal Palace, quindi gli occhi sarebbero puntati ora su Oliver Glasner, in uscita proprio dagli inglesi. Gli altri nomi sono quelli di Xavi, fermo dal 2024 dopo l'esperienza al Barcellona, e Maurizio Pochettino, ora però da CT degli USA, impegnato con i mondiali. Più staccato Thiago Motta, che sarebbe l'unico con un'esperienza pregressa in Serie A e che era già stato sondato dopo l'addio di Pioli, prima di puntare su Fonseca. L'attenzione è massima anche sulle altre panchine della Serie A. Continua a essere una corsa a due per quella del Napoli. Nella giornata di mercoledì nuovi contatti ci sono stati tra gli azzurri e Allegri. Intanto Italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicino a Gattuso. Grosso lascia Sassuolo ed è a un passo dalla Fiorentina. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero uno al mondo, reduce dal successo al debutto contro la wild card locale Tabor, sfida l'argentino Juan Manuel Serondolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. Altri azzurri saranno però impegnati oggi a Parigi, oltre a Flavio Cobolli che se la vedrà contro il cinese Wu. In campo c'è anche Arnaldi contro Tsitsipas, mentre il numero 14 del seeding Dardiri sfida Comezana. Matteo Berrettini giocherà in sessione serale sullo Châtrier contro il padrone di casa Arthur Rinderknecht. L'autodromo del Mugello farà da palcoscenico il Gran Premio d'Italia di MotoGP nel fine settimana. C'è grande attesa attorno all'appuntamento ospitato dalla spettacolare pista toscana, poiché i temi da svolgere sul banco sono parecchi. In primis bisognerà verificare il rapporto di forza tra Aprilia e Ducati. La casa di Noale è partita in quarta, mentre quella di Borgo Panigale ha avuto un avvio decisamente stentato. Si parla ovviamente anche di Marc Marquez, rientro dopo la doppia operazione affrontata tre settimane fa. Lo spagnolo 85 punti di ritardo da Marco Bezzecchi, un distacco colmabile considerato il talento del catalano. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18esima frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Occhio a Paul Magnier, che darà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narváez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora.

16:37 in diretta, come di consueto, Radio Bianconera, all'ora della vecchia signora. I vostri messaggi, perché abbiamo parlato un po' di mercato, di policy di rinnovamento, forse di ridimensionamento, lo capiremo meglio dalle prossime settimane. E vediamo cosa succede. Siamo davvero alla frutta, continuiamo a tenere uno come Comolli, teniamo anche uno come Spalletti che ci ha fatto buttare fuori dal terzo quarto posto. Sì, però quando lui ha preso in mano le redini, non voglio fare l'avvocato di nessuno, ci mancherebbe, della squadra eravamo tra il settimo e l'ottavo, va detto. E anche i giornalisti che dicono che Conte è la cosa peggiore. No, in realtà no. Conte però ci ricordiamo tutti come è andato via. È giusto anche menzionarlo. Ribadisco anche il concetto espresso ieri con il nostro ospite Giuseppe Falci. Conte è un allenatore molto bravo a gestire situazioni come queste, ripartenze dopo dei cali, crolli, settimo posto, ve lo ricordate quando è salito sulla panchina da Juventus. Buongiorno, c'è qualche limite ancora per il ritorno di Andrea Agnelli o soltanto che la società non considera l'opzione, sempre che Andrea Agnelli abbia voglia di tornare? Questa è una bella domanda, caro Salvo, non ti so dire. Io credo che non ci siano grosse limitazioni, se non in questo momento non si sta pensando a un ritorno di Andrea Agnelli, non lo sta facendo sicuramente la proprietà, la dirigenza. Non so se lo sta facendo, se lo ha fatto, se lo farà Andrea Agnelli. In questo momento, cosa dire, rimane al momento esterno alle questioni juventine, alle questioni dello sport italiano in senso calcistico. Però, secondo me, in futuro, prima o poi, potrebbe rivelarsi un fattore per la Juventus, anche perché, senza voler fare i nostalgici, semplicemente analizzando la situazione, è un presidente che ha portato molto in dote alla Juventus, più di tanti altri. Ha portato scudetti, ha portato credibilità, ha portato acquisti importanti, ha portato anche uno sbilanciamento a un certo punto, non soltanto per motivi di aver sottovalutato il momento, quanto per motivi imprevedibili come il Covid. Ha portato anche probabilmente a un certo punto un errore di lettura su determinate situazioni come la Superlega. Però dal punto di vista sportivo credo che il decennio, passatemi il termine, forse anche qualcosa di più, ecco, di Andrea Agnelli sia stato difficilmente replicabile dal punto di vista dei risultati. Quindi uno può essere a favore o no, io non sono qui per tirare la volata a uno o all'altro, semplicemente analizzando i fatti dico che dal punto di vista sportivo con Andrea Agnelli la Juventus viaggiava, filava veloce. Poi anche lui, come tanti, hanno commesso degli errori, l'uscita di scena di Marotta, la Superlega, assolutamente. Però dal punto di vista dei risultati era una Juventus che aveva un certo livello e riusciva a mantenerlo anno dopo anno, perché sennò non vinci 9 scudetti, chi li vince 9 scudetti? Chi li vincerà dopo di te 9 scudetti? Difficile. Neanche il Real in Spagna, cioè, ha fatto qualcosa di inimmaginabile insieme alla squadra, insieme ai dirigenti, non da solo lui. Però è lui che ha scelto i dirigenti, è lui che ha scelto poi i giocatori. Paolo da Formia. Allora, Comolli non mi è mai piaciuto dall'inizio, quindi peggio di così non poteva fare. Ragazzi, sono d'accordo con voi, ognuno ha la sua opinione, rispettiamo quella di tutti, può non stare simpatico. Chiaro che se avesse portato giocatori e risultati, se invece che dei quattro che ha preso, quasi tutti totalmente bocciati da Spalletti, avesse portato in dote giocatori di un certo livello, la simpatia secondo me cambiava. Comunque, continuo il messaggio di Paolo, voto 3. Spalletti invece è peggiorato, ha fatto casino che non aveva l'attaccante e senza attaccante era 5 punti avanti a Como e Roma a 5 partite dalla fine. Questo secondo me è il peccato originale della Juve. Cioè, se ci penso mi viene anche da dire com'è possibile. 5 punti davanti a 5 dalla fine, con squadre che ti hanno steso i tappeti rossi a un certo punto, cioè, come Roma a un certo punto hanno iniziato a giocare per te, poi la situazione dopo è cambiata. Però ragazzi, se a 5 dalla fine sei a 5 punti in più, l'errore non è degli arbitri, non è degli altri, l'errore è tuo. Non hai la testa per arrivare in Champions, non hai le palle, scusatemi, passatemi il termine, il carattere, la mentalità per essere da Juve. Se a 5 dalla fine ti fai risucchiare e ti fai perdere e ti fai superare non da una ma da due squadre, di cosa stiamo parlando? Con l'attaccante nelle ultime 5 partite, sia attaccante tra virgolette, perché lui ha chiesto un centravanti, è arrivato Boga che è tante cose ma non è un centravanti, quindi sono d'accordo. Nelle ultime 5 partite ha perso 7 punti su Como e Roma, voto 4. Via tutti e due, ma via pure John Elkann, perché la fonte di ogni errore
e ridimensionamento. E lui, errore che fa anni stiamo pagando noi tifosi, soprattutto a livello umorale. La cosa peggiore è che non vedevamo l'ora di vedere la luce

furor di popolo, Neymar Junior ha un problema muscolare, starà fuori 2-3 settimane. Allora, non credo che fosse nei titolari del Brasile a questi mondiali, però attenzione, perché se già sei fuori 2-3 settimane, siamo il 28 maggio, inizio giugno, insomma, secondo me è stato convocato più per una questione di politica che per una questione tecnica. Questo non lo so, lo sto ipotizzando io, però so, 2-3 settimane di stop per Neymar, ne dà notizia a Fabrizio Romano che abbiamo riportato. La Juve vuole Colomoni, in pochi lo cercano e si lascia scappare Vlahovic. Per quanto riguarda Andrea Agnelli, ha fatto benissimo, ma non dimentichiamoci che la Juve si trova così, dobbiamo ringraziare lui, Nino. Sì, ma infatti il giudizio secondo me non è univoco su Andrea Agnelli, ed è giusto che si possa anche scorporare la parte risultati sportivi da tante altre cose, Superlega eccetera eccetera. Quindi ci sono sicuramente dei tanti pro, i risultati, i scudetti eccetera eccetera, ci sono anche dei contro, è inevitabile che sia così, ognuno può vederla come vuole, ognuno può essere a favore o contrario a un ritorno, come ognuno di voi, io compreso, può essere a favore o contrario a un ritorno di Antonio Conte. Noi qua siamo cercando di fare dibattito, dare voce a tutti voi, o il più possibile, tutti impossibile, e cerchiamo di trovare anche quale può essere la soluzione migliore per la Juventus, senza precluderci nulla, perché come detto, probabilmente vedremo tanti cambiamenti nelle prossime ore, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. A me sembra evidente che Elkan non si fidi troppo di Comolli e lo usi per tenere a bada e tenere ben chiusa la cassaforte. Fossi Spalletti, me ne sarei già andato, non vinceremo nulla nei prossimi anni. Amen, scrive Manuel in ascolto da Pisa. E non sono così pessimista sul lungo, medio lungo, sono pessimista per il breve. Cioè, secondo me l'anno prossimo la Juventus non lotterà per lo scudetto, e se devo dire la verità, per i prossimi 2 anni non credo che la Juventus avrà possibilità di farlo. Poi chiaro, tutto molto dipende dagli acquisti, da come si riamalgamerà la squadra in un momento un po' così e compagnia. Però in questo momento ci sono tante squadre che hanno un vantaggio importante sulla Juventus. L'Inter, il Napoli, il Milan no per colpa sua, e anche lui cambierà tanto, quindi no, ma tante altre squadre hanno un vantaggio in questo momento. Anche la Roma, se guardi la classifica, è davanti, è una squadra più strutturata oggi rispetto alla Juve, ha bisogno di meno cambiamenti rispetto alla Juve, la Roma, e in questo momento siamo dietro. Quindi escludi che con Spalletti possa accadere un caso come quello di Conte, che per un mercato non gradito mandi tutti a quel paese. Luca, questo non è un dettaglio, hai fatto bene a sottolineare la cosa. Cosa sappiamo? Proviamo a mettere insieme gli indizi e cerchiamo di ragionare. Ah, vi ricordate come ha lasciato la Juve Conte? Sì, ok. Lì era più un'insofferenza sua personale, non legata troppo al mercato. Questione sua di rapporti, di insofferenza professionale dopo un tot di anni. Conte dopo 2 anni sbuffa, non ce la fa più, vedete Napoli, vedete... questo è un problema. Il problema vero sono state le tempistiche a luglio, il primo giorno di ritiro, ma al netto di questo lo conosciamo. Spalletti e Comolli, com'è la situazione? Che non vadano d'accordo lo sanno anche i muri e i sassi alla Continas. Se andranno d'accordo da ora in avanti, lo voglio sperare, questo è quello che gli ha chiesto John Elkan, ma non è implicito che sia così. Perché se il rapporto non è decollato o si è deteriorato negli ultimi mesi, magari difficilmente torna quell'armonia. Magari sì, e allora va tutto bene. Ma se non torna quell'armonia, diventa una situazione che si trascina e prima o poi dovrà essere gestita. John Elkan preferisce non gestirla, sperando che la situazione poi, insomma, torni in armonia, in sintonia, e si vada avanti così. E quindi, da un certo punto di vista, sarebbe la soluzione auspicabile e migliore. Dall'altra, però, se l'armonia non torna e si continua questa specie di muro contro muro con Molli e Spalletti, diventa complicata da gestire. Va presa poi una decisione. Vanno fatte delle scelte a un certo punto se la situazione non si ripiana. Io considero che, vista l'esperienza dei due protagonisti in campo, qualcosa di meglio si vedrà. Più coinvolgimento, più condivisione di intenti e di strategie, me lo auguro per il bene della Juventus, altrimenti

0: ci si ritrova poi a metà stagione, inizio stagione, non so bene quando, comunque a dover ricambiare per la millesima volta. E non è mai un bene ricambiare, ma soprattutto non è mai un bene essere costretti a farlo quando avresti potuto farlo prima, anticipando, e ti ritrovi a farlo in un momento magari non consono, delicato, tutto quel che volete. Abbiamo dei messaggi da ascoltare con Manuel, abbiamo diversi di vocali, e quindi intanto faccio di nuovo la conta dei messaggi, che ne sono arrivati tanti anche negli ultimi minuti, ma sentiamo qualche vocale vostro.
1: Ragazzi, buonasera.
0: Ciao.
1: Sempre Antonio Agenazzano.
0: Ciao Antonio.
1: Io non, soprattutto questi anni di sofferenza, non riesco a capire come si faccia a dubitare di Andrea Agnelli. Se dubitare di Andrea Agnelli, sbagliare, vuol dire aver portato Cristiano Ronaldo, tra l'altro non quello lo sbaglio, ma purtroppo siamo stati sfortunati perché è preso poi nel periodo di, del Covid.
0: Sì, sì,
1: e allora ragazzi, se vogliamo ragionare con la testa degli altri tifosi, facciamolo pure. Io ringrazierò a prescindere sempre Andrea Agnelli. Delle volte siamo noi tifosi juventini che ci facciamo male da soli, ma ritornasse Andrea Agnelli con 100 Ronaldo. Quindi non lo so per quale motivo qualcuno dice che il male della Juventus è stato Andrea Agnelli. Non è vero, ragazzi, c'è stato il Covid che ha colpito miliardi di persone ed ha colpito la Juventus per quello che rappresentava in quel momento. Quindi forza Andrea Agnelli, torna subito con Antonio Conte e portaci tanti Cristiano Ronaldo, altrimenti la sofferenza di ogni domenica sarà sempre la stessa. Antonio da Genazzano.
0: Vedete, le opinioni sono diverse, noi siamo qui a raccoglierle tutte. C'è chi è convinto, c'è chi è contento, c'è chi metterebbe la firma sul ritorno di Andrea Agnelli, altri no, così come Conte, così come tante altre situazioni. C'è chi farebbe fuori Spalletti, c'è chi non è convinto di Comolli. Il mondo è bello perché ognuno ha la sua opinione ed è giusto rispettarla, e noi siamo qua a riportare la vostra. Non vogliamo indirizzarvi, semplicemente facciamo cronaca, analizziamo i fatti, poi ognuno è libero di farsi la sua opinione in merito alla Juventus. Sto ascoltando le motivazioni secondo te per cui Bremer deve essere ceduto, ma io aggiungo anche che deve essere ceduto semplicemente perché a mio avviso non basta essere fisicamente prestante e fare a sportellate per giocare a calcio, specialmente il calcio di Spalletti. È vero che, inciso mio, che Spalletti magari avrebbe bisogno di un difensore un pochino diverso. Detto questo, io a uno come Bremer, a prescindere, non rinuncerei, anche se fossi Spalletti e anche se preferisco un altro, perché Bremer è Bremer. Detto questo, poi è chiaro che ha avuto bisogno delle sue tempistiche, non è tornato ancora ai suoi livelli, ma probabilmente lo farà nei prossimi mesi. Ora, un argomento che mi sta particolarmente a cuore, domani non sono in onda, quindi diciamo così ho anticipato il nostro appuntamento fisso come ogni anno. Oggi ne parliamo con chi è stato protagonista diretto, l'ho anche raccontato in un bellissimo libro, l'ho letto, consiglio anche a voi che magari qualcuno di voi non l'ha fatto, Quella notte all'Aisel. Parliamo con Emilio Targia. Ciao Emilio, benvenuto, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie dell'invito, ben trovati a voi.
0: È un piacere ritrovarti, risentirti, abbiamo parlato l'anno scorso. Lo dico per i nostri ascoltatori, i nostri tifosi, quelli che ci stanno ascoltando, insomma, ci aiuti a rivivere in pochi minuti quello che tu hai vissuto, quello che tu hai visto quella notte all'Aisel?
2: Io direi che questa cosa si divide un po' in tre fasi, sì. Nel senso che tutto quello che è successo prima, tutto quello che è successo durante, sì. E tutto quello che è successo dopo,
0: sì.
2: Quindi diciamo che il prima è particolarmente strano, una preparazione assolutamente irresponsabile, incosciente, poco professionale. E poi per quanto riguarda quello che è successo, insomma, sì, nel libro è fatto bene a ricordarlo, trovate tutto, si chiama Quella notte all'Aisel per Sperling, l'abbiamo ristampato. E insomma lì, io come dico sempre, scusate, ma sotto il sole c'è, a Roma penso che siano
0: 49 gradi.
2: Sì.
0: Anche ieri qua a Torino, oggi un po' più velato, quindi meglio, ieri sono saltato in macchina dopo la radio ed eravamo sui 37 gradi, quindi sì, ti capisco.
2: Quindi riprendo fiato, credo che stia avendo problemi grossi anche Yannick Sinner sul centrale.
0: figurati noi comuni mortali.
2: Esatto. Quindi insomma, nel libro io ho cercato semplicemente di mettere tutto quello che è successo in forma di diario.
0: Sì.
2: Io avevo parlato anche con Sandro Veronese prima di scriverlo, mi ha detto guarda, non cercare stili, non romanzare, metti quello che hai vissuto perché è sufficiente,
0: sì.
2: Io così ho fatto. Quindi quella notte è successo un po' di tutto, ma non fu soltanto diciamo una responsabilità, le responsabilità furono tante,
0: mm-hmm.
2: Ovviamente nessuna responsabilità da parte Juventus o,
0: certo.
2: o da parte di giocatori o altro, responsabilità gravissime da parte del Belgio, responsabilità gravissime da parte dei tifosi del Liverpool,
0: mm-hmm.
2: responsabilità gravissima da parte dell'UEFA, ovviamente, che scelse una sede totalmente inadatta,
0: inadeguata, certo,
2: in maniera veramente incosciente. E quello che è successo dopo, poi, insomma, in questi 40 anni è veramente grave, perché da una parte c'è stato un tentativo quasi di rimozione, dall'altra parte di colpevolizzazione incredibile di Juventus, la coppa sporca di sangue, queste altre sciocchezze che pare violenta da tantissimo tempo. E da questo punto di vista, per questo dico, si divide un po' in tre fasi, ecco. Io ho cercato di costruire sia il primo che il dopo che il durante, l'abbiamo fatto con l'Eiser, è veramente difficile, abbiamo fatto anche un podcast che si chiama Dentro l'Eiser, lo trovate gratis, forse l'hai sentito,
0: sì.
2: Tutte le piattaforme gratis che Monitor Studios gentilmente ci ha prodotto, perché ci ha consentito anche, ogni tanto le medaglie ce le prendiamo, di arrivare quarti agli Oscar dei podcast l'anno scorso nella sezione cultura, che è quella più complicata, e anche lì abbiamo messo i rumori, i suoni, l'intervista che avevo fatto, anche gli appelli degli altoparlanti, insomma abbiamo cercato di far entrare dentro l'Eiser chi per fortuna non c'era, ma chi aveva voglia di capire qualcosa di più dei soliti slogan da bar, delle sciocchezze, della coppa sporca di sangue, tutte queste altre amenità che hanno colpito anche Platini. Pensate che l'Equipe il giorno dopo titolò, Platini non sarà dimenticato, Michel balla sui cadaveri dell'Eiser.
0: Mamma mia.
2: Quindi la storia dell'Eiser è veramente complicata, quindi
0: è lunghissima, e sì, sono d'accordo con te, grandissimo lavoro tuo, e io dico a tutti i nostri ascoltatori, per chi volesse approfondire, libro, podcast, per non diluire il ricordo, perché non se lo merita.
2: Ma per tenerlo acceso più che altro, esatto, voglio ringraziare il presidente della Camera, che anche se non è esattamente, diciamo, delle idee vicine alle mie, è un ragazzo meraviglioso, con doppia laurea, si chiama Fontana ed è della Lega, ma è soprattutto un presidente della Camera super partes, di grande sensibilità, tifoso del Verona, che a un certo punto si è accorto che la Camera non aveva fatto nulla per i 40 anni dall'Eiser, e mi ha chiesto di convocare un convegno su questo. L'abbiamo fatto il 4 dicembre alla Camera, e è venuto il presidente Ferrero, è venuto Sergio Brio, sono venuti, è venuto il direttore di Tutto Sport, è venuto il presidente dei familiari delle vittime. E, insomma, abbiamo fatto un bel convegno, e la cosa anche di più è che lui si era letto il libro e si era ascoltato il podcast, e questo si capiva dalle cose che ha detto. Quindi diciamo che, ecco, la Camera dei Deputati ha mostrato una grande sensibilità, e questo mi fa piacere. E non so se l'avete già dato la notizia, proprio poche ore fa il Senato ha approvato in via definitiva una legge che istituisce il giorno della memoria per domani. È legge dello Stato, domani sarà giorno della memoria delle vittime dell'Eiser, quindi questo lo si deve a Fabrizio Comba, un parlamentare Fratelli d'Italia, che insieme ad altri è riuscito con un iter piuttosto lungo a far passare questa piccola legge, che secondo me è un bel segnale.
0: È una piccola legge, ma è un grande passo avanti, siamo contenti, hai fatto bene a ricordarlo. Ci piacerebbe trascorrere anche un'oretta con te, non abbiamo tempo purtroppo, perché tra
2: se volete lunedì sono tutto il giorno in macchina, quindi possiamo farlo. Vi do solo un appuntamento per gli amici di Torino.
0: Vai.
2: Noi domani sera,
0: ecco, esatto, volevo chiederti questo, perché so che c'è un appuntamento importante domani, volevo ricordarlo, e quindi hai fatto benissimo. Vai.
2: Siamo ai Docks, ai vecchi Docks commerciali, un posto meraviglioso,
0: bello,
2: per chi conosce Torino, insomma, se no lo trovate.
0: Quante serate ai tempi?
2: Facciamo una serata con gli amici di quelli di Philadelphia, che si contraddistinguono sempre per le iniziative sull'Eiser, per le cose di beneficenza per il Gasolini, eccetera. Ci introdurrà il direttore di Tutto Sport Guido Vaciago, faremo un'ora di reading con la fisarmonica di Gianluca Casadei, che è un amico bianconero, ma soprattutto è sul palco da anni con Marco Paolini, con Ascanio Celestini, che ha sposato questa piccola causa a rendita, devo sempre ricordarlo, solo per la memoria dell'Eiser.
0: Certo.
2: Saremo lì dal 21, solo una preghiera, perché i posti non sono tantissimi, se avete la gentilezza di mandare una mail per preannunciare la vostra presenza, ingresso gratuito, ci sarà poi la possibilità di prendere il libro, ovviamente. E basta scrivere una mail a Q via Filadelfia, quelli di Filadelfia, trovate via Filadelfia, mandate una mail se volete esserci, così abbiamo un monitoraggio di quanti saremo, credo tanto, ma insomma qualcuno rimarrà in piedi, ma non importa, l'importante è condividere domani sera una cosa che è importante, condividere domani sera una cosa che fare con la memoria reale e non con le manipolazioni di alcune parti del paese.
0: E ci tenevamo a farlo anche noi nel nostro piccolo di Radio Bianconera, con te, con la tua voce, con la tua testimonianza diretta, ci fa sempre piacere ospitarti, e abbiamo tutte le coordinate, insomma, per libri, podcast e anche appuntamenti in persona domani ai Docs, qui a Torino.
2: Lo trovate online, quella notte all'Aisel. Il podcast è gratis su tutte le piattaforme, YouTube, Spotify, certo, dove volete. Se poi ci vediamo domani sera, sono contento. Grazie davvero.
0: Emilio, è stato un piacere come sempre. Grazie per quello che hai fatto e grazie per esserci, insomma, grazie per quello che farai. Grazie. Emilio Targia, i nostri microfoni. E, insomma, per chi volesse approfondire, avete tutte le informazioni per poterlo fare nel migliore dei modi. Siamo quasi in chiusura. Ci tenevo personalmente anche a una parentesi doverosa, importante, fondamentale su una questione che purtroppo ha segnato la storia della Juve, del calcio in generale, dell'umanità, si può dire, perché è stata una tragedia. Molto spesso i diretti testimoni o chi l'ha vissuto parla di strage, perché si parla anche di premeditazione, si parla di mancanza totale di prevenzione e si parla anche di di una scelta ponderata da parte dei tifosi di Liverpool di andare a farsi largo dove non dovevano neanche mettere il piede. Qui non mi dilungo perché sennò apriamo tante altre parentesi. Ci tenevamo a farlo noi di Radio Bianconera. Domani la giornata dell'anniversario, però ecco, siccome io domani non sono in onda, ho anticipato di un giorno. E visto che magari anche domani sarà molto impegnato Emilio, abbiamo pensato di fare così. Allora, noi ci salutiamo perché sono le 14:59 e c'è già Frank pronto, rombante, a entrare in studio davanti al microfono. Rimanete con noi su Radio Bianconera. Un saluto a tutti voi, chi ci ha ascoltato, chi ha interagito, e Manuel in regia. Ciao a tutti.
3: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'IDF comunica che è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shua Ifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
1: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità, che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
2: Un uomo ha accoltellato, ferendo, le 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera, prima di essere arrestato. L'uomo, 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
1: Si ipotizza una nuova intimidazione ai danni della Sicily Baikar, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sarebbe il secondo episodio intimidatorio ai danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi, dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
2: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
1: Il tennis. Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match, che invece si porta a casa.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
10: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi. Franco Leonetti in diretta, saluto il signor Caffè istituzionale delle 15.05, lo hai già preso? Ah, perfetto. No, vabbè, ma sei sempre malizioso. Hai già preso il caffè?
0: Sì, sì, grazie. Okay, complimenti perfetto per la maglietta.
10: Grazie, grazie. Molto rock and roll. Allora, partiamo subito. È chiaro che questa è la settimana con l'argomento che tiene banco, ovvero il mantenimento in dirigenza di Comolli. Tra l'altro, notizia secondo me è estremamente interessante, nei prossimi giorni, credo più la prossima settimana, ma al momento non c'è un'agenda precisa. Ci sarà un vero e proprio summit con John Elkann, Giorgio Chiellini, Damien Comolli e Luciano Spalletti. Sicuramente un summit per mettere in chiaro alcune situazioni di mercato, per cercare di rinsaldare quelli che sono rapporti, io non voglio dire ai minimi storici, perché ovviamente uno dovrebbe essere lì e vedere tutto e ascoltare tutto, però insomma dalle notizie che mi arrivano i rapporti, l'ho sempre detto, non sono idilliaci. Le dichiarazioni dei giorni scorsi, poi torneremo anche su alcune dichiarazioni di Comolli che secondo me devono far riflettere, però John Elkann in silenzio, John Elkann ha scelto di proseguire, ho letto anche alcuni pareri, no? Per esempio questa mattina Fabio Capello diceva John Elkann ha fatto benissimo, non servono le rivoluzioni. Punti di vista, io credo che all'interno di una società non debba necessariamente esserci una rivoluzione, però se ci sono dei rapporti saldi, se si collabora fattivamente, se si è in sintonia, se si è sulla stessa lunghezza d'onda. E a me questo mercato preoccupa un pochino, come ho già detto, no? Pericolosissimo questo compromesso, per ovvi motivi, perché se poi un elemento incomincia a tirare da una parte, uno dall'altra, qualcun altro ha delle altre idee, succedono poi dei pastrocchi, come purtroppo abbiamo visto negli ultimi anni. Quindi la speranza è che il summit dei prossimi giorni possa servire innanzitutto ad avere ulteriori idee più chiare e andare dritti su alcuni giocatori. Piccolo inciso, su Alisson ci sono delle problematiche legate al fatto che il giocatore verrebbe assolutamente alla Juve ed è una questione da chiudere prima dei mondiali, però il Liverpool non lo lascia partire, a parte le richieste esose, 20 milioni per il suo cartellino, ma ad oggi il Liverpool sembra non volersi privare di un portiere come il brasiliano. Questo è un problema. E ci sono delle alternative, io ho parlato di De Gea qualche tempo fa, però vedremo, ecco, perché questo mercato la Juventus non può permettersi di sbagliarlo, ma non può sbagliare nulla, sia in entrata che in uscita, e anche qui Comolli o chi per esso, io credo molto di più Chiellini e come ho sempre detto e Spalletti dovranno essere bravi a dismettere o comunque a far veicolare le idee di un trasferimento a qualche giocatore che non rientra più nel progetto. Altra postilla sul mercato, lo ha detto Spalletti in tempi non sospetti, alcuni dei giocatori che ci sono oggi e che magari i tifosi non vedono di buon occhio potrebbero anche restare, perché la Juve non può, sia a livello finanziario ma anche a livello di tempistiche, non può pensare di fare un mercato con 12 ingressi e 12 uscite, soprattutto a livello finanziario. E poi c'è la spada di Damocle del fair play della UEFA. Io vi leggo questa frase che ho già letto ieri, ma è passata in subordine, perché ovviamente ieri la notizia era la permanenza di Comolli. Comolli dice: la transazione con la UEFA prosegue, si va avanti per una sanzione pagabile in 3-4 anni o comunque su 3-4 stagioni. Contiamo di non avere nessuna riduzione in vista, perché la Juve insomma ha già fatto sapere alla UEFA di aver agito secondo i canoni. Però attenzione, perché anche qui non c'è nessuna sicurezza. Finché la UEFA non si pronuncia, non credo un blocco del mercato, e sarebbe veramente scandaloso. Però questo è un ulteriore elemento di difficoltà che va a inserirsi all'interno di un mercato che deve essere assolutamente di grande spessore e di grande livello. Inutile tornare su tutti i difetti della Juve, della formazione, dei giocatori, ne abbiamo parlato tutto l'anno, però adesso che purtroppo è finita la stagione malamente, qui bisogna assolutamente agire, bisogna riuscire a andare a prendere le pedine adatte al gioco e al pensiero calcistico, ovviamente, di Luciano Spalletti. Concludo dicendo: dovrà essere bravo Elkan a cercare di far rinsaldare verso un unico obiettivo, un unico scopo, quelle che sono le diverse anime che in questo momento convivono in Juventus, mi pare evidente. Ci sono già un po' di messaggi. Luca: John Elkann nella rovina della Juve, ieri sera i politici su Realpolitik lo hanno completamente distrutto, descrivendolo come incapace su tutto i fronti. Poi Alfredo da Torino: eravamo 3 passi avanti a tutte le squadre della Serie A, ovviamente facendo riferimento ai 9 scudetti consecutivi, con l'impianto nuovo e di proprietà, squadra che aveva fatto 2 finali di Champions, contemporaneamente il Covid e più in là la scemenza delle plusvalenze e il non andare in Champions ci ha portato ad essere di nuovo una squadra dietro alle big italiane, non dietro al Milan, mi permetto di dire, però la realtà è questa. Intanto da Twitch Angela Juve come sempre presente, un saluto a te, e poi fino alla fine 69 che ricorda i più 39 angeli. Sappiamo che domani è il 29 maggio, tristissima ricorrenza, 41esima ricorrenza, 29 maggio 85, strage dell'Eisel. Ieri ho avuto proprio qui Giuliana per ricordare la commemorazione che si terrà domenica al monumento di Reggio Emilia, e ovviamente domani sarà una giornata dedicata a tutti gli angeli che insomma erano in quello stadio maledetto. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
11: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
10: Allora partiamo dal risultato. No, ti ho sentito, ma hai già l'argomento? Per me vai.
11: No, non è l'argomento, che è una settimana veramente difficile, sono successi di ogni, e poi francamente è pesante perché domani è l'anniversario dell'Eisel, però questo bisogna dirlo, facendo prima di tutto gli auguri a Marco Basoccu, che si riprenda,
10: che si riprenda in fretta, sembra che ci siano,
11: ma ne siamo certi, però francamente sono passati tanti anni e si può notare purtroppo che non è cambiato niente, perché in effetti questi incidenti al di là di tutto mi dà l'idea che veramente siamo andati vicino ad un'ennesima tragedia. Adesso non dirmi che io la sto buttando veramente.
10: No. Incidente gravissimo quello.
11: Sono sempre queste situazioni e che non quadra più. Ma è da anni che non quadra più, e non è tanto la Juventus in sé, ma il calcio che è veramente lontano, perché il mondo del calcio non ha mai delle persone addette, specializzate in contatti con i club e anche con gli ultras, ma non che sappiano mediare nel senso di mettere a posto le cose, nel senso che sappiano indirizzare e controllare
10: ed evitare alcune situazioni,
11: devono andare fuori e devono uscire, perché non si può situazioni di questo genere. Poi siamo legati a associazioni ridicole come la Lega Calcio, che mette un derby all'ultima giornata a un orario assurdo, vabbè.
10: Però Simonelli, il presidente della Lega, ha già detto: dopo quello che è successo, sia per il derby di Roma che quello di Torino, non ci saranno più derby a fine stagione. Ma ci voleva tanto. Cioè, ma sì, questi dove vivono? Su Urano?
11: Ci voleva, non lo so, su 2 o 3 laureati,
10: esatto.
11: Il manager, non lo so chi è poi che ci voleva.
10: No, ci voleva veramente poco, un po' di buon senso.
11: Perché è stata una settimana, l'altra veramente complicata, con una squadra di calcio, quella di che si dice che è la squadra di Torino, che non dimentichiamo che l'altra, quella di a strisce, rappresenta la città di Torino.
12: Sono
11: la differenza enorme. Si allenano con striscioni veramente pesanti.
12: Verissimo.
11: Nessuno pensa a toglierli e in più la società non si scusa, il suo presidente non manda neanche le scuse
12: ufficiali.
11: Si continua il giorno dopo, non possono entrare allo stadio tifosi o simpatizzanti.
12: Quella è una comunicazione bambine, folle.
11: Con sciarpine, magliette.
12: È una comunicazione folle, folle.
11: Interviene poi la questura, va tutto bene, si è visto poi che cosa andava poi tutto bene.
12: No, vabbè, quella...
11: mi sembra che in effetti funzioni veramente poco.
12: Beh, insomma, cioè, arbitri indagati, soprattutto ovviamente il designatore supervisore del VAR, fino al 22 di giugno non avremo un presidente della FIGC e i candidati, sappiamo benissimo, Giovanni Virgulti. E poi la Lega ha dimostrato tutta l'inefficienza, l'inettitudine, l'incompetenza e l'incapacità. Chioso su questa situazione che tu hai tirato fuori. Uno, il comunicato del Torino per far sì che nessuno in certi settori dello stadio entrasse con vestiti bianconeri, completamente folle. Folle, infatti, poi ci ha pensato il questore.
11: Ma addirittura ridicolo,
12: No, no, ma è folle perché nel 2026 pensare di fare ghettizzazione di questo tipo ha dovuto intervenire il questore per dire fate marcia indietro. Poi c'è un altro aspetto, il fatto che comunque in questo calcio uno si sveglia al mattino e fa quello che vuole. La Lega 10 giorni fa ha fatto ferro, fuoco, fiamme, la guerra, il braccio di ferro con le istituzioni romane per il famoso derby capitolino, doveva giocarsi tutto in contemporanea. Succede quello che succede a latere fuori dallo stadio di Torino, tutti partono, giocano in contemporanea e il derby inizia un'ora dopo. Ma secondo te questo che cos'è? È caos totalmente disorganizzato e incapacità, soprattutto all'ultima giornata che, se vuoi, potrebbe essere se non la più importante, ma siamo lì. Cioè, questo è il calcio di oggi, La realtà è questa, Armando.
11: Sì, ma poi non lo so, se c'erano delle problematiche, arrivato ad un certo punto la partita non si disputa, punto e basta. Si disputava lunedì, martedì, mercoledì, poi quando volevano loro. Non è che questi anche calciatori se vanno in ferie 2 giorni dopo.
12: No, ma sai qual è la cosa? La cosa veramente anomala.
11: Di gestire le cose veramente, veramente sbagliate. Poi nessuno dice quello che bisogna dire. Siamo a Radio Bianconera, diciamolo,
12: ma
11: è inutile negarlo. Quello stadio dove gioca la squadra di Torino è veramente pericoloso, è inutile, ma qualcuno deve avere...
12: Lo conosciamo bene.
11: La zona è quella che è, bellissima, ottima, ma è pericoloso. Quelle strettoie che voi sapete benissimo come sono, che sono quelle di via Filadelfia, il discorso della piscina, sono situazioni veramente pesanti. Poi vedere il pullman della Juventus arrivare è una cosa indegna, insulti, bottiglie, di tutto.
12: Ma
11: non ho capito, ma questa gente non ha altro da fare, ma qual è il problema?
12: Guarda, la cosa più scandalosa,
11: mi sembra tutto di vivere veramente in un mondo strano e domani ricordiamo le Israel.
12: E la cosa più scandalosa a proposito delle Israel è che ci sono dei filmati che illustrano una parte della tifoseria granata cantare amo Liverpool. A me queste cose non solo indignano, fanno veramente schifo. Sono cose che all'interno del calcio, se ci fossero delle competenze, delle modalità, queste sono le cose da eiettare fuori al calcio. E invece siamo qui a parlare di una Lega che non è in grado di organizzare niente. La Juventus è un dettaglio, perché ormai la Juve era in Europa League dalla settimana prima con la sconfitta pessima contro la Fiorentina, ma è regolare un campionato dove la Juve entra in campo per giocare la ripresa e sa già che aritmeticamente non può andare in Champions. Cioè, se mettiamo assieme tutte le componenti quest'anno, un campionato ridicolo, penoso.
11: No, ma scusami, poi tutti si sono dimenticati di tutto, perché qui passa 2 o 3 giorni, chi se ne frega di tutto.
12: Ma
11: non
12: è
11: così. Il campionato non è chiaramente regolare. Che cosa, che cos'è questa inchiesta sugli arbitri, sul designatore?
12: Non si sa più nulla.
11: Se c'è qualcosa che non quadra,
12: non si sa più nulla.
11: Facciamo che esca fuori, speriamo di no, tra parentesi, io sono onesto, perché sono ancora legato ad un certo tipo di calcio. Se esce fuori qualcosa, cosa facciamo? Mettiamo dei punti di penalizzazione,
12: ma
11: le squadre sono già iscritte in Europa. Non quadra niente, è veramente, siamo sul ridicolo. Poi volevo ancora dire una cosa.
12: C'è un fiume in piena oggi, non riesco a fermarti, tempo. Vai.
11: 1985 è successo quello che è successo, però l'Inghilterra e questo Stato ha saputo comunque modificare la cosa. Qualche giorno fa, una settimana fa, l'Arsenal ha vinto il titolo dopo 22 anni. C'è stata una festa meravigliosa in tutta Londra e non solo Londra, dovunque hanno cantato, ballato, bevuto birra, credo.
12: Strano.
11: Fiumi di birra, non è successo niente, ma probabilmente c'erano anche i simpatizzanti delle altre squadre, hanno brindato insieme, è un gioco, è uno sport chiuso, non è un odio, qui si odia sempre tutto, ma chissà poi perché, non è difficile anche capire il motivo.
12: È un mondo molto molto particolare, proprio visto che è un mondo particolare servirebbero delle particolari competenze per gestire quello che tu chiami un gioco ma che ormai è un business centinaia, se no, anzi miliardi di euro, visto che comunque il calcio in Italia è la terza industria. Ermanno,
11: eccoci.
12: Juve in Europa League? Ce lo aspettavamo, stagione non deludente, assolutamente fallimentare, e tutti rimangono al loro posto.
11: Ma
12: parlo della dirigenza,
11: effetti,
12: ovviamente.
11: Sembra in effetti di sì.
12: No, è così.
11: Scusate, lo dico chiaramente, alcuni contratti non dovevano essere fatti prima, ma non perché uno non si fidava, ma qual era? Il problema a fare un contratto 15 giorni prima, 2 mesi prima, si faceva dopo, a stagione comunque finita, si facevano i conti e si firmavano tutti i vari contratti, anche il rinnovo di quei 2 o 3 calciatori, non c'era motivo di farli in precedenza.
12: Quindi tu non avresti rinnovato né Ildiz, né McKennie, né Locatelli durante la stagione?
11: E neanche il mister Spalletti. No, proprio no, perché nel finale di stagione, secondo me, non ha saputo tenere, come si dice in gergo, la barra dritta. Non si può anche perdere un derby così su 2-0, partita in pugno.
12: Vabbè, secondo tempo non contava più nulla.
11: Un pochino sfasati e andiamo sotto. Io dico che c'erano anche persone, miei conoscenti, che dicevano che è fatta, va a finire che ci prendiamo 3.
12: Ma il discorso è che nel secondo tempo la partita, l'ho detto prima,
11: in mano, quando hai la partita chiaramente in mano, non è un fine di stagione veramente pesante che lascia molti ma molti dubbi.
12: Però io da te voglio sapere, perché abbiamo parlato della Juve, io ripeto, nel secondo tempo secondo me non contava più nulla, è brutto da dire, però la realtà è quella, cioè i ragazzi entrano in campo, sanno già di essere in Europa League, fanno il secondo, un bel gol di Vlahovic, e poi escono sistematicamente fuori quelli che sono stati i difetti della Juve, mi pare evidente. Però io voglio portarti su questa non rivoluzione, o comunque non avvicendamento. La Juve arriva al sesto posto, è una squadra che ha fallito tutti gli obiettivi stagionali e anche l'obiettivo minimo in campionato. Il peggior risultato degli ultimi 15 anni, Comon Lee ha sbagliato tutto, però rimane in sella, convoca la sua, voglio dire, conferenza stampa privata, ma insomma con una parte di stampa, e ci dice: no, ma guardate che con Spalletti non è mai successo niente, tutto è ideale, si va avanti, faremo un grande mercato, venderemo qualcuno, ci sarà qualche sacrificio, cioè come se la Juventus fosse arrivata quarta per il rotto della cuffia e dicesse: beh, l'obiettivo in un modo o nell'altro l'abbiamo conseguito, andiamo avanti, miglioreremo e faremo una Juve più forte. Qui sembra che all'interno di proprietà e parte della dirigenza sia tutto normale. Cioè la Juve sesta in Europa League, ma sì, ripartiamo. Non era così una volta.
11: Sì, anche certi di questo, perché c'era la certezza che la proprietà non poteva fare gli ennesimi cambi. Probabilmente erano già al corrente tutti di questo, e perciò si è andati su questa.
12: Sì, ma non trovi, Armanno, che sia un compromesso estremamente pericoloso? Io lo dico qui da martedì, per me questo è un compromesso pericolosissimo, perché tu sai che all'interno di un gruppo di lavoro, che sia calcio o sia altro, se hai dei rapporti ormai logorati, perché anche dopo il derby ci sono stati, diciamo, discorsi ad alto vantaggio tra Spalletti e Comolli, Modestò, cioè i rapporti sono veramente logorati. Qui si sta facendo finta che tutto vada bene e si tiri tutti nella stessa direzione. Io mi auguro per il bene della Juve che sia così, ma è un rischio grossissimo, Armando.
11: No, ma il rischio enorme che c'è, e purtroppo speriamo che non succeda così, e che la prossima stagione sia su questi livelli,
12: perché
11: i punti di differenza fra la squadra che si è classificata prima sono veramente tantissimi, la differenza è enorme, cioè inutile poi negarlo, e non è solo quello. Sarà molto difficile un piazzamento champion per la prossima stagione. Qui non è facile, perché poi non si capisce neanche se i 3-4 innesti arriveranno, ci sarà l'opportunità di acquistare, non si capisce anche bene per le sanzioni UEFA, non c'è in effetti chiarezza, non ci sono chiarimenti, non si capisce chi andrà via, chi non andrà via. Non, è tutto veramente complicato.
12: Ti leggo alcuni messaggi, tra l'altro grazie perché siete veramente in tantissimi. Massi da Firenze Bianconera dice: Spalletti, il bel gioco non conta alla Juve, Spalletti ha fallito, ma non è tutta colpa sua, i giocatori sono inguardabili. Un'altra possibilità al mister, io ovviamente la darei, però via Cambiaso con Miners, Bremer, io terrei in attacco presumo Vlahovic e due grandi centrocampisti, ciò che serve, ci vogliono due grandi centrocampisti, ci dice Massi da Firenze.
11: Sì, ma va tutto bene, però non è facile, via questo, via quell'altro, via l'altro ancora, tu sai benissimo
12: però
11: che è facile dirlo a parole,
12: sicuramente,
11: pensarli poi sul mercato,
12: sicuro.
11: E veramente non è difficile, è difficilissimo. Qui rischiamo di avere anzi dei prestiti addirittura onerosi, poi con calciatori che ritornano, perché se non erro ne torneranno la prossima stagione almeno un paio.
12: Sì, sono già, stanno per tornare fondamentalmente.
11: Forse anche Douglas Luiz, giusto?
12: Sì, Douglas Luiz torna, si cerca una soluzione per Nico Gonzalez, secondo me si troverà con l'Atletico Madrid, ma sì, attenzione, tornerà anche Arthur Melo, quindi...
11: Certo,
12: perché ad oggi il gremio non lo riscatta, quindi... Questo dimostra che gli errori perpetrati nel passato.
11: Esatto. Tiago Motta.
12: E si continua a pagare Tiago Motta, bravo. Terry dice: buongiorno Franco, permettimi anche oggi di salutare e ringraziare Armanno per la sua disponibilità. Domani ognuno di noi ovviamente ricorderà i 39 angeli. Poi Roberto dalla Svizzera: Franco, la Juve è stata manovrata in questi anni in una maniera disastrosa. Spero che nei prossimi anni riescano a risalire, la vedo dura comunque. Un abbraccio. E prossimi anni, cioè qui non è che si possa più aspettare tanto, Armando, sono 6 anni che la Juventus non è più protagonista, cioè qui bisogna tornare almeno a fare una campagna acquisti di livello per far tornare la Juve competitiva, poi vincere un altro discorso, si vedrà, speriamo si possa arrivare presto, però quando io sento Comolli che dice ci vuole almeno un ciclo di 3 anni per un direttore sportivo, e di 4-5 per un amministratore, a me vengono i brividi, mi vengono i brividi.
11: Però attenzione, io non è che ne capisco molto di calcio, non sono un appassionato, ho delle conoscenze. Comunque il calcio è abbastanza semplice, perché mi spiego.
12: Lo lascio in mano le difficoltà.
11: Il Carnevali del Sassuolo lo conosciamo tutti, forse era già da mettere in attenzione qualche stagione fa. Un altro direttore sportivo che è uscito fuori alla grande, ma non solo da adesso, è il DS del Venezia, che ha fatto un lavoro incredibile, Antonelli Filippo, giovane, sì, ma bravissimo. Cioè, le persone ci sono, basta andarle a pescare, dargli fiducia, punto e basta.
12: Ma se chi deve scegliere è in proprietà, sceglie Comolli.
11: Lì questi personaggi non possono far male alla Juventus o in altre società, perché diciamolo chiaramente, sono capaci e hanno una certa linea di condotta. Gli altri probabilmente erano e sono capaci, ma avevano un'altra linea di condotta. Adesso non andiamo sui cognomi o
12: parliamo. Sì, no, ma ho capito, assolutamente.
11: Non...
12: Ermanno, per chiudere, tanto avremo tutta l'estate.
11: Parla il tempo.
12: Praticamente, guarda, non dobbiamo neanche fare un salto con una partita da Marcord, perché è finito il campionato. Quindi, no, però volevo capire da te, poi davvero ti saluto e ti ringrazio come sempre per la tua immensa disponibilità. Tu sei, dal primo giorno in cui io sono arrivato a Bianconera, ospite fisso, e praticamente forse hai saltato due o tre puntate, quindi davvero il mio grazie estremo per il tuo impegno e la tua disponibilità anche per questa stagione, oltre che per quelle passate. Non ho capito però se sei più preoccupato o un briciolo di ottimismo ti pervade.
11: Devo essere onesto, preoccupato. Mi dispiace dirlo.
12: Se ti conosco, ma anche io sono preoccupato, devo dirti la verità. Quindi speriamo bene, speriamo che già dalla prossima settimana ci sia qualcosa di buono.
11: Non comunque polemica, ma ci deve essere. Ti ricordi questa tifoseria, questa dirigenza, sto parlando dell'altra dirigenza, non Juventus.
12: Sì.
11: Che quello che odiano di noi è quello che loro non potranno mai, ma mai avere. Siamo proprio di un'altra pasta, no?
12: Altra categoria.
11: Le zebre sono zebre e non diventeranno mai un toro.
12: E infatti è l'altra sponda del Po, Sabaudo, questo lo sappiamo. Ermanno, grazie come sempre, un abbraccio, alla prossima settimana.
11: Saluti a tutti, arrivederci.
12: Ciao Ermanno Vittorio, grazie, siamo un po' in ritardo e quindi go break.
13: Ieri e oggi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano del calcio con il balzer delle panchine che continua. Il Bologna ha ufficializzato poco fa l'addio di Vincenzo Italiano tramite una nota ufficiale. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo nella squadra emiliana al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa e futura. La società per questo lo ringrazia per la passione e la dedizione con cui ha svolto il lavoro in questi anni. Cresteranno, scrivono sul loro sito, nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. Intanto il Napoli invece avanza per Massimiliano Allegri. Il club azzurro ha deciso di puntare con forza sull'ex allenatore del Milan, ora in vantaggio per sostituire Conte rispetto allo stesso Italiano, anche se si è liberato quest'ultimo, come dicevamo poco fa. In queste ore non si esclude che la trattativa tra Napoli e Allegri possa subire un'accelerazione importante con le parti a lavoro per definire tutti i dettagli formali e contrattuali. L'obiettivo di De Laurentiis è quello di confermare l'intesa di Massimo trovata sulla base, sembra, di un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028. Corsa 2 invece per la panchina del Torino, contatti possibili con Abate, ma piace anche Aquilani, che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche a Sassuolo, che cerca un sostituto di Fabio Grosso. Il tennis, Flavio Cobolli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie ad una vittoria sul cinese Yibin Wu numero 90 due del mondo con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cobolli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente ad una partenza in salita che poteva cambiare il volto del match. Invece Cobolli la vince, la porta a casa. La MotoGP, mi sento bene, nessuna frattura, quindi penso che sia stato un buon test anche per il mio corpo. A parlare delle sue condizioni fisiche, il pilota dell'Aprilia Jorge Martin, secondo in classifica mondiale dietro il suo compagno di scuderia Bezzecchi, alla vigilia del Gran Premio d'Italia di MotoGP in programma, lo ricordiamo, nel fine settimana al Mugello. Lo spagnolo non è ancora in perfetta forma dopo la brutta caduta nel corso del test a Barcellona 10 giorni fa, però ha detto: voglio smentire la notizia che avrei avuto una commozione cerebrale, niente di tutto questo, se avessi battuto la testa sarei stato il primo a farmi controllare, dice Martin. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
14: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
15: Sei stato abituato al meglio.
16: Ad essere un vincente.
15: Ad essere un vincente, sempre. Con la Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
16: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
15: è l'unica che conta.
14: Ieri e oggi.

0: tornati in diretta, grazie come sempre, tantissimi messaggi, tantissimi vocali. Parto da Twitch con ma se non metto gli occhiali, ragazzi, facciamo così. Oh, ci vedo benissimo. Marting 305, buongiorno Martina Torino. Niente rivoluzione a mio parere, perché per farne dovresti avere ai vertici gente che sa come muoversi. Diciamo che per avere ai vertici gente che sa e come muoversi in maniera propositiva e da Juventus, dovreste avere una proprietà che sa scegliere quegli uomini. Mi pare abbastanza evidente. Facciamo così, siamo veramente arretrati di tantissimi vocali, e allora partiamo con un mini treno. Via!
1: Ciao, arrivo ancora Antonio da Grosseto.
0: Ciao Antonello.
1: Mi diceva qualcuno, una cosa semplice. Ci vuole un presidente, un direttore generale e un direttore sportivo. Questi sono i ruoli.
0: Struttura snella.
1: Poi lo staff tecnico, quindi l'allenatore e i giocatori.
0: Certo.
1: Ma se si fa la rovescia come in Milan, oppure se si prende un direttore generale che poi fa il direttore sportivo, che poi prende un direttore tecnico e non si sa che debba fare, e poi dopo si fa addirittura diventare amministratore delegato. E per di più questo non è dell'ambiente, ma non è dell'ambiente, io intendo che deve essere un marpione della categoria. In Italia i direttori sportivi fra loro si conoscono tutti, come sì come conoscono il giro dei procuratori. Te non puoi prendere un personaggio come Comolli e catapultarlo qui, che arriva e dice qui comando io, perché quell'altri gli fanno terra bruciata intorno e lui non spiccica più chiodo, gli arriva solo le sole. E poi siccome c'ha gli algoritmi è convinto di aver scelto bene e non ci si ritrova a queste conseguenze. Le conseguenze quali saranno? Che Spalletti scapperà. Speriamo a questo
0: Speriamo
1: punto
0: no.
1: Presto, perché se ci rilascia a metà stagione oppure ci lascia a metà luglio, come fece Conte, siamo una mano davanti e una di dietro. Ciao, fino alla fine.
0: Mettiamo un applauso per questo nostro amico, perché hai centrato, grazie Manu, hai centrato quasi tutti i punti ed è un'analisi quasi giornalistica. Complimenti, bravo. Altro vocale.
1: Ciao, arriva ancora Antonello da Grosseto.
0: Antonello l'abbiamo già sentito e ti ringraziamo. E quindi proseguiamo.
2: Franco, vabbè, ovvio, il 29 maggio per noi è un giorno molto triste.
0: Assolutamente.
2: E 39 angeli che in teoria non ci sono più.
0: No,
2: il resto è solo un muro fino alla fine, e spero che riusciamo a segnare e soprattutto cominciare a vincere, perché è la cosa che conta, è vincere con i dirigenti nuovi, con persone nuove, non con
0: Emilio,
2: persone,
0: tanto questi sono,
2: che sia chiaro.
0: Emilio, ormai questi sono, un piccolo inciso, a tutti quegli stupidi che inneggiano al Liverpool, alla strage dell'Isel, non sanno nemmeno che non tutti i 39 periti in quella strage erano juventini, c'erano anche persone di altra fede calcistica, ma d'altronde contro l'ignoranza, la stupidità, diventa difficile combattere. Abbiamo già Nicola Penta, buon pomeriggio Nicola.
3: A te Franco, a tutti gli amici juventini.
0: Intanto buon viaggio, perché so che sei in giro per l'Italia, quindi ti teniamo sì, un po' di compagnia, assolutamente.
3: Grazie.
0: Senti Nicola, partiamo ovviamente dall'ultimo capitolo, no? Il derby finisce 2-2, la Juve aveva ormai compromesso tutto ampiamente con la gravissima sconfitta con la Fiorentina. Noi ci sentiamo tutte le settimane, avevamo fatto tante analisi, eravamo abbastanza positivi per arrivare in Champions, invece la Juve inanella il peggior risultato degli ultimi 15 anni, una stagione fallimentare, nemmeno l'obiettivo minimo, e quindi da che cosa si riparte? Dalla conferma di Comolli. A te Nicola.
3: Ma guarda un po' che peggior risultato degli ultimi 15 anni, e noi, che il sottoscritto in primis perde la voce, come sentirai,
0: sì,
3: ancora dal derby,
0: certo.
3: Ma non tanto perché non tanto per il risultato, perché evidentemente alla fine del primo tempo
4: era già finita la partita finita, la Juve entra in campo per disputare la ripresa e sa già che aritmeticamente fuori dalla Champions ed in Europa League, quindi un secondo tempo diciamo senza nessun spessore, senza nessun peso.
3: Però anche lì, no? Anche lì ci sta, ma dimostra di avere l'attaccamento alla maglia, porta a casa quel risultato, anche se, per dire, non è che sia così risolutivo, però hanno dimostrato, se ce ne fosse stato ancora bisogno, esatto, che quello che abbiamo sempre detto noi negli ultimi mesi è la realtà, non c'è attaccamento, non c'è appartenenza, per cui quella maglia è una maglia che si mettono e si tolgono alla fine della partita, questo è il concetto, e non lo dico solo io, ma me lo dicono in tanti,

0: lascio perché non sono stato all'altezza, ma purtroppo non c'è stata.
1: Come lì, Nicola, scusa se ti interrompo, dalle notizie che io ho raccolto, ha assolutamente rifiutato anche il solo farsi da parte e essere demansionato. Quando lui ieri rilascia le dichiarazioni, martedì, rilascia queste dichiarazioni dicendo: come dirigente sportivo, come direttore sportivo ci vuole un ciclo di 3 anni, è l'ideale per lavorare bene, come amministratore 4-5. Cioè lui si è già confermato nel prossimo triennio, se non nel prossimo quinquennio. Siamo in mano a queste persone e la realtà è che io personalmente mi attendevo, non dico un colpo di scena, ma almeno sentire delle parole, delle dichiarazioni dal proprietario, da John Elkann. Qui assolutamente nulla. Viene fatta questa conferenza con una parte di stampa da Common Lee, fa il one man show, ci dice: ma no, con Spalletti non è successo nulla, quando sappiamo tutti, e lo sai anche tu, che dopo il derby comunque ci sono state delle discussioni con toni molto elevati tra Spalletti, Modestò e Common Lee. Cioè qui si è raggiunto un compromesso pericolosissimo, Nicola, e tu che fai il dirigente sportivo queste situazioni le conosci molto meglio di me, e all'interno di una società o di uno spogliatoio. A te.
0: Ma io penso che la frattura sia insanabile tra Spalletti, Comolli e lo stesso Modestò, per cui se dovessero ricominciare al loro posto, purtroppo succederà qualcosa che comprometterà la stagione. Questa è la realtà. Ecco perché non c'è stato.
1: Forse dobbiamo richiamare Nicola, perché mi sa che l'abbiamo perso, in viaggio me l'aveva detto, ma lo recuperiamo con tutta calma. Ma noi facciamo così, abbiamo tanti vocali, li ascoltiamo in attesa di recuperare Nicola Penta, che troveremo.
2: Non lo so perché, ma ho come l'impressione.
1: Ciao, buon pomeriggio.
2: Possa nuovamente accadere ciò che è accaduto tanti anni fa con Conte, che si è alzato dalla scrivania e disse: io me ne vado, a causa del mercato non effettuato,
1: non soddisfacente.
2: Secondo me questa situazione la pagheremo veramente molto molto cara, perché
1: speriamo di no.
2: D'accordo, tu non puoi fare nulla, non puoi fare neanche a livello lavorativo, o li metti da tutta parte che non si debbano neanche vedere, neanche incrociare. No, non c'è niente da fare, mi spiace, non è così, non si può fare nulla quando c'è un'antipatia e quando non c'è rispetto, perché comunque purtroppo il signor Comolli non ha avuto molto rispetto nei confronti di Spalletti.
1: Diciamo che, ripeto, quando c'è una proprietà e c'è un proprietario che deve scegliere gli uomini, insomma, mi sembra che John Elkann non sia stato brillantissimo nelle ultime gestioni. Nicola, ti abbiamo recuperato.
0: Sì, no, stavo dicendo che ancora non c'è stato l'intervento. Io penso che ci sarà. Penso che ci sarà, perché se non tanto lui, le persone che gli sono vicine in qualche modo gli hanno esternato quelli che sono le loro perplessità su, non dico su Comolli, ma su tutto quello che rappresenta Comolli nella Juventus.
1: Certo.
0: Che è qualcosa un po' più grande, ecco, perché non è solo lui, perché di conseguenza con lui ci sono altre persone che ricoprono altri ruoli e non sono all'altezza. Come abbiamo sempre detto, ci sono dei calciatori che ricoprono dei ruoli nella Juventus che non gli appartengono. No?
1: Assolutamente sì.
0: E ormai ci siamo anche stancati di sentire di ex, tipo Tacchinardi, per dire l'ultimo, che continuano a ribadire che questi non sono giocatori da Juventus.
1: La verità.
0: Io sono rimasto molto sorpreso di questa ultima, appunto, presa di posizione di Tacchinardi, perché non l'avevo mai sentito così, tra virgolette, cattivo nel pronunciare certe parole. Per cui è evidente che anche quelli che sono sempre stati, noi lo sappiamo, no? Quando ci sono dei calciatori che devono parlare, c'è una sorta di, diciamo, omertà, no?
1: Sì, dove, o comunque sono sempre versioni edulcorate, dai, mettiamola così.
0: Esatto. Invece in questo caso no.

0: E sì, ci è andato giù duro.
1: È uscito allo scoperto, ha detto né più né meno quello che dice il tifoso normale,
0: vero,
1: che prende atto di quelle che sono le prestazioni domenicali. Perché se uno, come il sottoscritto, tu sai, io ero alla partita a vedere il Verona,
0: certo.
1: e quelli come me che si sono recati anche a vedere la partita successiva con la Fiorentina, cosa hanno visto? Hanno visto quello che ha detto Tacchinardi,
0: È
1: né
0: vero,
1: più né meno.
0: è la
1: E
0: realtà.
1: ormai non c'è bisogno di essere stati grandi giocatori per capire che questi calciatori, la maggior parte di questi calciatori, non rappresentano il club, non lo rappresentano. Oggi questa è una squadra che si qualifica in Europa League, ma perché lo merita.
0: Sì.
1: Non ti prestigi.
0: Ma
1: Non
0: poi
1: è
0: la
1: che
0: classifica,
1: dice che è stato
0: Nicola, lo sai
1: schiacciato.
0: benissimo, la classifica di fine anno esprime i tuoi veri valori, punto. Da lì non si scappa, Nicola, lo sappiamo.
1: Esattamente.
0: Volevo porti un altro quesito, no? Che va comunque nella direzione che stavi affrontando, così leghiamo anche questo tema. Se vogliamo anche Spalletti, più volte in maniera velata nei post partita, ma dopo il derby è stato categorico. Chi non ha carattere, chi non ha personalità, non può giocare nella Juventus, punto. Ipse dixit, mi
1: Però
0: pare evidente, Nicola.
1: assolutamente, però apro una piccola parentesi. Io non è che voglio attaccare in questo momento Spalletti, ma vedendo i giocatori sia nella partita con il Verona e sia nella partita con la Fiorentina, l'atteggiamento in campo, sai,
0: Certo.
1: l'allenatore durante la settimana deve lavorare
0: Chiaro.
1: su quella partita, non ha altro, perché non è che ha le coppe o ha altre distrazioni, c'ha da pensare solo a chi saranno gli 11 iniziali e gli eventuali sostituti durante la partita. E a me non è sembrato che questi calciatori, che questa squadra fosse una squadra che in qualche modo dovesse arrivare a un obiettivo che era quello della qualificazione. Io ho visto una squadra che è entrata in campo come per dire: ma se vinciamo, vinciamo, se non vinciamo è lo stesso, se facciamo gol, tanto il gol lo faremo prima o poi, magari non lo prendiamo. Cioè, approssimativa. E allora con l'approssimazione non vai da nessuna
0: Ah,
1: parte nel
0: certo,
1: calcio.
0: è evidente, ma
1: E
0: tu credi che...
1: guarda un po',
0: Vai
1: dimmi,
0: pure, vai pure.
1: no, un po' di analogia, ti dico la verità, un po' di analogia l'ho avuta con la partita del Milan, che ho visto a tratti contro il Cagliari. È sembrata la Juve col Verona, e io ti ripeto, l'ho vista di persona, che ero allo stadio, e ho visto a tratti Milan-Cagliari sembrava di vedere Juventus-Verona, cioè
0: Cioè,
1: con due
0: tanto
1: squadre
0: siamo più
1: senza.
0: forti, tanto prima o poi il gol lo faremo, tanto la raddrizziamo. Invece, sappiamo com'è andata.
1: Esattamente. Con due squadre che una retrocessa, l'altra già salva, non avevo niente da dire.
0: La realtà è questa, ma tu credi che sia un problema molto legato all'allenatore oppure è una problematica come abbiamo raccontato in tutti questi mesi e come stavi giustamente ribadendo tu poc'anzi, cioè il fatto che questa sia una squadra composta da giocatori che hanno poco valore morale, poca attinenza alla maglia, che probabilmente non hanno capito dove sono. Cioè, pesa di più questa componente dei giocatori o quella del mister? Che ti dico per inteso, per me è la componente che ha meno responsabilità in tutto l'ambito Juventus. Poi anche lui ha commesso i suoi errori. A te, Nicola.
1: Ma io ti dico la verità, ho pensato anche che questo allenatore forse ha preso sotto gamba alcuni di questi calciatori che inizialmente davano l'idea di seguirlo e poi probabilmente invece si sono persi. E sai cosa vuol dire predicare nel deserto? Delle volte tu sei convinto di avere davanti a te delle persone che recepiscono tutto quello che tu ti trasmetti, poi invece ti rendi conto durante la partita, che tutto quello che tu hai seminato, alla fine l'hai seminato per
0: Sì,
1: niente,
0: perché tu puoi
1: perché
0: preparare perfettamente la partita in settimana sui campi della Continasse, ma poi contano i 90 minuti più recupero che disputi il campionato, punto. Conta quello.
1: quindi io, oltre al discorso appartenenza e maglia sottopelle che non c'è, io inserirei anche questo aspetto. che quando l'allenatore a un certo punto si rende conto, faccio un esempio, Lippi, tu ricorderai bene quella famosa partita in casa, no? Dove lui disse: ho capito che qui
0: non ho più nulla da dare, se sono io il problema tolgo il disturbo.
1: Esattamente, perché si era reso conto che i calciatori non lo seguivano più.
0: Sì.
1: Io non vorrei che questo gruppo non segua Spalletti, non segua Spalletti, al netto di quelli che sono poi gli errori di Spalletti, che qualcuno in qualche modo gli ha fatto notare.
0: Certo.
1: Sai, il mister è uno molto, insomma, direi tra virgolette presuntuoso, per cui non è che accetti sempre, no, le critiche che vengono mosse, però è evidente che anche lui qualche errore l'ha fatto.
0: Sì, sì, è evidente, volte, evidente.
1: Delle sostituzioni che non ho capito, francamente.
0: Sì, sì,
1: non
0: sì.
1: Ho capito nessuno.
0: Sì, credo che l'aspetto che tutti abbiamo notato è quello, però. A parere mio, la conferma di mister Spalletti è assolutamente doverosa. Erano anni che non vedevamo un'impronta di gioco, non vedevamo delle prospettive. La realtà è che poi purtroppo il risultato è quello che conosciamo. Però lì entrano tutte le componenti, cioè se Spalletti ti chiede a gennaio un attaccante perché si è fatto male Vlahovic e tu non glielo prendi, se tu allenatore, parlo di Spalletti, arrivi a fine ottobre con una squadra costruita da altri e con una campagna fallimentare che poi si è rivelata totalmente disastrosa da parte di Comolli, cioè ci sono secondo me tutte le componenti messe assieme, ecco perché non si può più sbagliare, e la conferma di Comolli e sentire determinati discorsi mette i brividi e fa paura, e ripeto, i compromessi pericolosi non hanno mai pagato all'interno di una squadra. Nicola, me lo confermi questo?
1: Te lo confermo e ti dirò di più, che quando fu chiesto appunto a causa di infortunio di Vlahovic poi ricordiamo che c'era anche l'infortunio di Milik, che in qualche modo,
0: che praticamente non si è mai visto tutto l'anno,
1: non
0: mai.
1: Si è mai visto, perché esatto. Se ci fosse stato Milik probabilmente staremmo a parlare di qualcos'altro.
0: Vero.
1: Ma il fatto evidente è che se l'allenatore chiede a colui che ha acquistato due punte spendendo quello che è stato speso, è un'ammissione di colpa.
0: Certo.
1: Cioè, se io ti chiedo, mi prendi una punta che si è fatto male, c'è Fravanti, e tu ne hai comprate due che non sono all'altezza, se io ti vado a prendere una terza punta e tu mi chiedi, è un'ammissione di errore, un'ammissione,
0: certo,
1: di colpa. Ecco perché Comolli non si è mosso. O magari ha detto, sì, quello costa troppo, quell'altro non viene, perché sai, poi le scuse nel calcio sono dietro l'angolo. Per cui l'ammissione di colpa era: prendiamo un altro centravanti. Io avrei giocato qualsiasi cosa, perché non sarebbe mai avvenuto.
0: Perché probabilmente qualcuno era convinto che tanto ci arrivavi in Champions, invece arrivi sesto e sei in Europa League. Ecco il vero problema.
1: Esatto. La colpa che do appunto a Comolli e le persone vicino a lui, perché ripeto, non è il solo, perché ci sono tutta una serie di osservatori,
0: certo,
1: direttori sportivi, e adesso c'è Ottolini, c'è anche Modestò.
0: Sì, poi magari un giorno capiremo che cosa fa Modestò, con tutto il rispetto, perché io non l'ho ancora capito, però va bene.
1: Sarei curioso anch'io. Allora, sono riusciti tutti e tre, tutti e quattro, quelli che sono riusciti a peggiorare.
0: Assolutamente sì. Assolutamente
1: sì. Cambio allenatore, insomma, c'è stato quello che c'è stato, sicuramente errori sul mercato, Giuntoli, sappiamo, su Giuntoli che fu dismesso, l'anno scorso, nonostante tutto, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Peggiorare dopo un'annata così, dopo, perché vedi, io
0: non è facile.
1: Giuntoli aveva delle attenuanti, minime, ma le aveva.
0: Vero.
1: Erano il cambio di 12, perché inserire 12 giocatori, 12 calciatori in rosa, con l'obiettivo anche di abbassare il monte ingaggio, non era così semplice.
0: Certo.
1: Per cui arrivare anche in Champions League comunque è stato un obiettivo, il minimo.
0: Il minimo, ma raggiunto, quest'anno non l'hai raggiunto.
1: Quest'anno non hai raggiunto, e quindi non hai un'attenuante, hai un'aggravante.
0: Altro che.
1: L'aggravante è quella che tu sei partito da una base che dovevi in qualche modo, non dico sistemare con 2/3 pedine, ma comunque tenere presente che quella squadra era arrivata qua, quindi dovevi solo che migliorare.
0: E invece no. Nicola, in un minuto e mezzo ti leggo una frase che a me ha colpito molto, sempre di Damien Comolli. Dice: abbiamo una base forte di giocatori, io uso gli algoritmi per filtrare informazioni di base. A te.
1: Ormai gli algoritmi sono come le bottiglie di whisky. Uno se ne beve un litro e diventa ubriaco. Lui ancora non l'ha capita. Allora, bisogna dire a Mister Comolli o Messie Comolli.
0: Messie Comolli.
1: Esatto, ma siccome parla bene anche l'inglese.
0: Sì.
1: Allora bisogna in qualche modo comunicargli che c'è una bellissima intervista sul Corriere dello Sport di qualche anno fa di Sabatini, dell'ex direttore sportivo della Roma.
0: Grande intenditore di calcio, grande uomo di calcio.
1: E secondo il nostro direttore Luciano Moggi, al quale vanno fatte le condoglianze.
0: Assolutamente sì, assolutamente, per il gravissimo lutto che lo ha colpito. Abbracciamo tutti Luciano, ovviamente.
1: Un giorno mi disse che secondo lui, quindi secondo il direttore Moggi, Sabatini era il migliore osservatore, forse anche non solo in Italia, in Europa. Quindi lui l'ha sempre considerato tantissimo, per cui magari come dirigente non è, diciamo, una cima, ma come osservatore
0: e scopritore di giocatori eccezionale.
1: C'è un elenco che non finisce più,
0: sì,
1: di quelli che lui ha scoperto. E Sabatini cosa disse? Parlò dell'algoritmo, andò via dalla Roma per colpa dell'algoritmo, perché disse: gli americani arrivano in Italia e pensano che con l'algoritmo si possa in qualche modo ridurre i costi e cercare il meglio magari dove gli osservatori non possono arrivare perché non hanno i mezzi. Non hanno capito niente, non hanno capito nulla, perché il calciatore deve essere visionato non una volta, 100 volte. Bisogna andarlo a vedere sul campo. Io ti racconto questo aneddoto.
0: Sì, poi chiudiamo perché siamo già oltre. Vai.
1: Io lavoravo con Riccardo Sogliano, che è stato un grandissimo direttore sportivo, oltre ad essere stato un calciatore del Milan degli anni 60, che fu il direttore sportivo del grande Parma.
0: Sì.
1: Parma di Buffon,
0: sì,
1: di Turan, tutti i giocatori che ha scoperto lui. Oltre al Genoa, che dove aveva Scuravi, aveva Aguilera, insomma.
0: Sì, ricordo.
1: È stato un grandissimo direttore sportivo. Un giorno mi disse: devi andare a vedere questo giocatore e mi raccomando, guardalo bene. Io andai a vedere questa partita del Verona, c'era questo giocatore che era Ibrahimovic 2, la vendetta, fortissimo, e alla fine vidi delle giocate. Quando poi sentì Riccardo al telefono, mi disse: allora hai visto, come l'hai visto? Dice: sì, ho visto bene, ha fatto 2 o 3 cose, però insomma forse era... non era informissima, così fa: ma non hai visto nient'altro? Questa domanda invece.
0: Sì. Dice:
1: no, guarda, ho visto un terzino molto forte, secondo me, che forse non è il suo ruolo, non lo so, però giocava terzino, tocco di palla importante, cross ne ha fatti 16 in una partita, capisci che per un terzino.
0: Grande produzione.
1: E lui mi disse bravo, era lui che dovevi vedere. Ok,
0: certo. Per dirti. Quindi vai a osservare un giocatore e poi magari ne prendi un altro, come succede tante volte nel calcio.
1: Esatto. E ti dico chi era quel calciatore.
0: Sì.
1: Quel calciatore si chiamava e si chiama ancora Parolo.
0: Sì, certo. Marco Parolo, Cesena, e poi Parma e Lazio, è arrivato anche in nazionale. Nicola, siamo oltre il limite, io ti ringrazio come sempre, ci sentiamo prestissimo e tieni a mente che in questi mesi, da qui a metà luglio, ti aspetto per una puntata monografica, parleremo di tutto. Nicola Penta, grazie come sempre, un abbraccio.
1: Grazie a te,
0: a giovedì.
1: A tutti gli amici.
0: A giovedì prossimo. Abbiamo sforato un pochino, ma ne valeva assolutamente la pena. Noi ci vediamo martedì prossimo qui alle ore 15 con Ieri, Oggi e Sottoscritto. Buon pomeriggio, rimanete su Radio Bianconera. Ciao Manuel.
2: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'IDF comunica che poco fa è stata attaccata Beirut. Dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato, i media libanesi riferiscono che il raid ha colpito la zona sud della capitale. È il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente USA Donald Trump.
1: La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali a un meccanismo di sponsorizzazione. Emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dal quotidiano La Repubblica online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nelle sedi dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di 3 società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare.
2: Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro, sequestri per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione coordinata dalla DDA di Palermo ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore superiore a 200 milioni di euro.
1: Un paese diviso in 2 parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo a interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes e che il presidente dell'istituto Gianmaria Fara restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese ma con difficoltà, e circa un terzo che usa risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
2: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
1: Il calcio: c'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT Carlo Ancelotti nella nazionale brasiliana per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola, lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção, la prognosi di 2-3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il 14 giugno per Neymar.
2: Un flash per il tennis in chiusura: Sinner KO al secondo turno del Roland Garros, Cerundolo vince in 5 set, problemi fisici per il numero 1 al mondo.
1: È tutto, alla prossima edizione.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: voce da il club degli inviati. Oggi più che mai, buon pomeriggio ragazzi, le 16.08, buon pomeriggio. Manuel, ben ritrovato.
8: Che piacere.
7: Ti sono mancata.
8: Guarda, non hai idea.
7: Non hai idea, ho visto che infatti eri talmente emozionato che hai...
8: L'abitudine ho messo lo studio.
7: Eri talmente emozionato da questo ritorno che non ci ho capito più niente. Buon pomeriggio ragazzi.
8: Ma
7: e
8: la
7: ti
8: voce?
7: Ritorni? La voce tornerà prima o poi, abbiate pazienza, abbiamo un momento di
8: così defaillance. Tu vai al mare, prendi fresco col venticello.
7: No, questo è il disgraziato di mio figlio che mi ha tossito in faccia 2 mesi e prima o poi era logico che capitasse anche a me. Questo quindi è il risultato, ma bando alle ciance, ciancio alle bande, perché ci sono, a parte ovviamente come sempre ci siete voi che ci tenete fortemente compagnia, c'è un mercato che sicuramente terrà banco all'ennesima potenza nel corso di questa estate. Posso dire che sono anche abbastanza così contenta e spero di non che non cambi questa cosa nel aver la certezza quantomeno di non essere nelle condizioni in cui vedo in questo momento ad esempio Milan e Napoli in particolare, perché insomma ci sono delle difficoltà non indifferenti, perché a me che Gattuso vada alla Lazio, che Sarri vada all'Atalanta, tante care cose, ma non sono allenatori per cui ho una stima particolare. Però insomma questa mattina sicuramente tutti vi hanno parlato di Italiano, che tra l'altro poi ha anche nel corso della mattinata, del primo pomeriggio, sciolto un po' le riserve che lo vedevano ancora possibile presente sulla panchina del Bologna. No, perché il contratto è stato insomma concluso da entrambe le parti e lui era praticamente pronto, certo, ad andare a Napoli. E poi invece che cosa ti tirano fuori adesso un po' tutti? Che pare essere in pole position un certo Massimiliano Allegri, quindi il Napoli, dopo aver buttato fango sul mondo bianconero per una vita, ti becchi prima Antonio Conte e poi Massimiliano Allegri, due che insomma credo che rimarranno nella storia, no, per quello che hanno fatto sulla panchina bianconera. E quindi è particolare, cioè via uno dentro l'altro. Ovviamente poi dovrà essere la risoluzione del contratto anche per Allegri con il Milan, ma quello è il meno, quando poi hai dall'altra parte la certezza, diciamo, di poterti accasare in un posto un po' impegnativo, dove sicuramente tu, non essendoci mai stato, non si potrà parlare di minestra riscaldata. Ma ecco, quindi bello anche questo, no? Cioè Allegri sulla panchina del Napoli e Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, e il Milan anche, che adesso chissà chi andrà ad allenarlo, chissà chi andrà a gestirlo. Questo perché ve lo dico? Perché a me queste situazioni di dubbio ancora, di molta poca certezza, destabilizzano fortemente. Cioè io sono un'abbastanza programmata, organizzata, amo molto poco le improvvisate, le giornate, le serate organizzate così dal nulla. No, io sono abbastanza metodica in questo, quindi... Se fossi qui ancora col dire oddio, chi sarà il prossimo allenatore della Juventus? Chi sarà il prossimo direttore sportivo della Juventus? Chi sarà il prossimo direttore della Juventus? Insomma, mi darebbe un attimino di tachicardia. Quindi io da questo punto di vista sono abbastanza tranquilla, come penso lo siate anche voi, nonostante poi dall'altra parte so che avreste forse preferito ricevere notizie di stravolgimenti societari in particolare, però insomma... È già successo un anno fa, proprio di questi tempi, c'era la fine del rapporto con Cristiano Giuntoli, forse eravamo leggermente più inoltrati come fine maggio, inizio giugno, siamo già alla fine di maggio, è il 28 di maggio, Giulia. Comunque, era già più verso la fine del mese, quindi insomma c'era già... E anche lì, cosa facciamo? Era già stato dato il benvenuto a Comolli, si pensava che i due potessero convivere, assolutamente no, e alla fine ti sei trascinato letteralmente fino praticamente al mese di dicembre senza un direttore sportivo, senza qualcuno che, di cui fidarti davvero e su cui anche poi basare una riorganizzazione a livello di squadra. Quindi da questo punto di vista possiamo dire di essere leggermente più tranquilli di altri gruppi, di altre squadre? Ieri è arrivata anche questa notizia della partenza di Ederson dall'Atalanta, anche lui era uno pseudo obiettivo della Juventus, a dimostrazione ancora di più come in casa Atalanta si faccia tesoro di quello che ha funzionato negli anni, quindi una cessione straordinaria, diciamo, a sessione di mercato, per in qualche modo agevolare poi, no, le entrate. In questo è stata anche protagonista la Juventus, no, appunto con l'Atalanta stessa, grazie a quella maxi operazione che ha portato con Mainers alla Juventus, e un'operazione che tutti ovviamente ricordiamo come essere però purtroppo stata assolutamente nulla. Questo è sicuramente uno dei nei più grandi delle ultime stagioni bianconere. Uno dei, non il uno dei, semplicemente. Poi cos'altro è successo oggi? C'è questa questo momento Allison sì, Allison no, anche perché molti spesso si dimenticano di quanto sia importante il portiere. Ecco, credo che la Juventus quest'anno abbia capito quanto non si debba sbagliare intanto l'arrivo in quel punto del campo, là dove ci si è sempre un attimino così, forse messo, non dico preso sotto gamba, però il fatto che ci fosse Buffon prima, Szczęsny dopo, e comunque si siano passati la palla letteralmente dei grandi nomi in porta, forse ti ha reso meno chiaro quanto sia importante avere un grande portiere. Quindi questo andare e venire un po' del nome di Allison, che poi viene un po' sostituito con altri, ma di base una certezza c'è, ovvero che Di Gregorio non sarà più sulla panchina in porta alla Juventus, questo non mi lascia serena, perché l'abbiamo credo veramente capito quanto sia importante. Nino, mi devi dare una mano oggi perché ho la voce che è rimasta non so dove. Buongiorno.
9: Ciao Giulia, buongiorno. Orario insolito e quindi anche voce insolita.
7: Colpa di Camillo che ogni tanto mi tira, mi sostituisci domani, presente, va bene. No, vabbè, scherzo, però orario no, dai, che...
9: la tua voce funziona perfettamente, non ti preoccupare.
7: È molto sexy, a me non
9: a caso ho detto che funziona perfettamente.
7: Nino, però no, vabbè, non dai. Ha funzionato niente lo scorso weekend, o sbaglio?
9: No, non sbagli, direi che abbiamo, come dire, scelto di andarci a meritare quell'Europa League che peraltro già ci eravamo conquistati, insomma. Abbiamo scelto di non vincere il derby, perché poi se no non mi spiego le sostituzioni, per esempio, no? Nel senso che, che possano essere sempre tutte sbagliate. Evidentemente abbiamo scelto di non vincere. Vincevamo 2-0, la partita era praticamente finita. Cosa faccio? Ma sì, la tolgo il centravanti, che tanto era l'unico che combinava qualcosa. È l'unico che segna ed è l'unico che faceva paura ai difensori del Toro, no? In qualche modo. Quindi togliamo lui e ci mettiamo quell'altro. Vabbè, e ci mettiamo quell'altro. Quindi, insomma, non è stata la prima
7: come
9: volta.
7: Lo chiama, come lo chiama Ezio Morina, it.
9: Non è stata la prima volta che Spalletti abbia commesso questo tipo di errori, è già successo in altre occasioni. Poi, per carità, tu lo sai che a me si scioglie il cuore quando vedo poi entrare in campo anche Miretti. Dico, ok, questa partita non la vinciamo neanche se dura 6 ore.
7: È quel momento in cui tu realizzi,
9: esatto,
7: sì, ho capito.
9: Vieni rassicurato, no? Infatti ammetto che ho persino pensato che l'avremmo probabilmente anche persa quella partita, perché mancavano poi pochi minuti alla fine, quando loro hanno segnato il 2-2. È vero che è abbastanza anacronistico parlare della partita del derby, perché insomma torno solo al volo, non voglio tornare sugli scontri, che non ci sono stati scontri, ma vabbè, non importa, ma su quello che è stato fatto a livello anche solo di calendario, no? Perché le ultime 2 giornate prevedono la contemporaneità. Il derby prevedono, il regolamento dei calendari prevede che il derby non si possa giocare di sera, prevede che Zerbi non si possa mettere all'ultima giornata di campionato.
7: Cioè, sono abbiamo sbagliato tutto, non una, sono non due, non
9: tre. Evidentemente, esatto, disattese tutte e tre le cose. Quindi grazie a chi ha stilato i calendari, guarda caso un ex dipendente dell'Inter, ma non importa. La settimana scorsa Mezza Italia è rimasta in sospeso, nel senso che non sapeva se doveva prendere l'aereo, il treno o andare a piedi, perché non avevano tenuto conto, si erano dimenticati del fatto che a Roma ci fosse il tennis. Vabbè, succede, dai, tutto sommato, no? Stavolta che succede? Che sabato mattina qualcuno ha deciso che allo stadio bisognava andarci vestiti come voleva il presidente del Toro. Questo è un comunicato che mi è capitato di leggere sabato. No? Allora, le autorità ovviamente prima hanno sconfessato le pretese di Cairo, poi hanno permesso che domenica i due cortei delle tifoserie, i due gruppi delle tifoserie, uno destinato a Corso Agnelli, l'altro destinato a Corso Unione Sovietica, no? Perché si deve entrare dall'Expo,
7: chi da una parte, chi dall'altra,
9: esatto, certo. Esatto. Hanno deciso che queste due cortei di tifoserie dovevano confluire nello stesso momento, quasi nello stesso posto praticamente. No? Sono stati lanciati dei lacrimogeni prima per dividere persone che tra l'altro non erano ancora entrate in contatto tra loro, ma non importa. Poi anche quando le persone erano già ammassate agli ingressi, quindi erano già nell'area d'ingresso. Per cui sono stati commessi una serie di errori, al di là del fatto che, per carità, io ce l'avrò sempre con chi è delinquente e va allo stadio per far casino, però insomma mi pare che far passare la versione secondo cui il nostro tifoso sarebbe stato colpito all'interno del suo settore, peraltro, da una bottiglia lanciata dai suoi compagni di tifo, mi sembra una roba veramente
7: ma
9: un
7: credo
9: po'
7: che
9: ridicola,
7: questa cosa
9: eh?
7: Possa essere sconfessata. Guarda, ti do anche una notizia comunque è arrivata,
9: certo,
7: da poco,
9: certo.
7: Il tifoso si è risvegliato dal coma, quello colpito, però ovviamente ora è partita questa indagine in corso su questo ipotetico lacrimogeno partito da un poliziotto, quindi ecco, ci sarà sicuramente,
9: perfetto.
7: Verrà fatta chiarezza, speriamo.
9: Esatto, sì, anche perché allora uno non sarebbe stata credibile la versione precedente, e comunque chiunque fosse stato lì sa perfettamente che non è andata così, a me l'hanno raccontato un paio di persone della Juve e uno del Toro, quindi figurati. Poi per carità, derelato comunque, per cui quindi cose raccontate da altri, cose che non ho visto di persona, quindi non mi metto lì a immaginare chissà cosa. Però ripeto, non sarebbe stata minimamente credibile, anche perché Torino non è la città violenta che è stata descritta.
7: No, per niente,
9: sera.
7: Quella è stata la cosa più spiacevole,
9: e non
7: credo.
9: E non solo, ma non è neanche giusto che i nostri tifosi, e sempre solo i nostri per la cronaca, vengano additati come criminali. Io mi ricordo dell'ultima volta che al comunale, perché poi chiamatelo Grande Torino, chiamatelo come cacchio vi pare, ma sempre il comunale è. L'ultima volta che al comunale è successo qualcosa, cioè una bomba carta, ed è successo perché? Perché all'ingresso hanno fatto entrare uno che dallo Juventus Stadium era stato daspato, per la cronaca, no? Comunque sia, succede questa cosa per mancanza di sorveglianza da parte di chi ha la gestione di quell'impianto, cioè del Toro, e viene squalificata la curva della Juve. Ti ricordi? È successo una decina d'anni fa, una roba di questo genere, no? Ecco, appunto. Quindi, che sempre solo i nostri siano i cattivi, a me francamente dà un po' fastidio. Torniamo a parlare di calcio, dai, lasciamo stare. Torniamo a parlare
7: Vabbè,
9: di calcio.
7: Vabbè, ci stava però, dai, il commento,
9: ecco,
7: ci stava.
9: Allora, in ogni caso rimane il fatto che, a prescindere da quello che è successo fuori dal campo, un'eventuale vittoria nel derby sarebbe stata una vittoria inutile, no? Anche sì, perché alla faccia della contemporaneità già sapevamo come era andata a finire, quindi sesto posto.
7: Infatti diciamo che allora, dopo il 2-0 c'era la certezza che la Juventus in Champions non ci sarebbe andata, e si è visto che cosa è successo.
9: Sì, magari io fra arrivare sesto e arrivare quinto sceglievo di arrivare quinto, però vabbè, poi ci arriviamo anche a quello eventualmente.
7: Okay.
9: Sesto posto, quindi dato oggettivo, Spalletti non ha raggiunto l'obiettivo per il quale era stato scelto. Allora cosa succede? Succede che buona parte della tifoseria, bisogna fare come il Milan, tabula rasa, cacciamo tutti, eccetera, eccetera. Allora, Dio santo, io credo che si serva a provare ad avere continuità. I numeri dicono che Spalletti, rispetto a Thiago Motta e rispetto a Tudor, è vero che non ha raggiunto l'obiettivo, ma ha dei numeri migliori sia per quello che riguarda i punti rispetto alle partite giocate, sia rispetto ai gol fatti più degli altri, sia rispetto ai gol subiti, cioè meno degli altri due. Quindi insomma, è il tutto per la cronaca, quindi risultati migliori dei suoi due predecessori, il tutto per la cronaca, avendo giocato un campionato senza portiere e senza centravanti, diciamolo okay. In maniera anche brutale, perché abbiamo giocato senza portiere, so, poche storie.
7: Parlavo del portiere poco fa.
9: Lo so, ha commesso comunque molti errori Spalletti, ci mancherebbe, non abbiamo mancato di segnalarli, ho appena detto anche che cosa secondo me ha sbagliato nel derby per esempio, no? Ma sì. A oggi, a meno che non torni il signor Antonio Conte, il meno peggio, tra virgolette, meno peggio che abbiamo a disposizione è Spalletti, dico meno peggio in senso lato, nel senso che secondo me nell'ottica del ci serve provare ad avere continuità, come dicevamo prima, Spalletti è comunque un allenatore serio, è un allenatore capace, è un allenatore che ha comunque costruito con il materiale che aveva a disposizione un abbozzo di squadra. Dico un abbozzo di squadra perché costruire una squadra con questi qua è dura, cioè adesso a parte tutto. In ogni caso,
7: neanche
9: a me sembra,
7: Antonio Conte ci sarebbe riuscito, diciamo le cose come stanno.
9: Probabilmente la partita col Verona sarebbe entrata, con la Fiorentina sarebbe entrato in campo lui dopo una decina di minuti, non lo so. No, vabbè, a parte le battute, credo che oggi mettere in discussione ancora una volta l'ennesimo allenatore mi sembra davvero che non avrebbe nessun senso, proprio perché ci serve costruire partendo da una base. Quello che il Milan ha fatto, cioè tabula rasa, eccetera, noi l'abbiamo già fatto due volte negli ultimi tre anni. Non mi sembra che questo ci abbia portato ad ottenere chissà quali risultati, no? Anche perché certo. forse il problema non era quello. Perché io capisco che molti ce l'abbiano con l'allenatore, molti ce l'abbiano con i giocatori, molti ce l'abbiano con i dirigenti, con i proprietari, ce l'hanno con tutti ormai, no? Però poi andiamo a guardare cosa succede. Ci sono 7 nostri giocatori che sono stati convocati per il mondiale, 7. È il minimo storico.
7: Pochissimi. Sì.
9: Esatto. E attenzione, di questi 7, uno non è manco nostro perché Holm è in prestito, e 2 sono David e Kobmeiners, che personalmente non li avrei convocati neanche per un torneo condominiale, non per i mondiali, insomma.
7: Ci sono state delle esclusioni abbastanza particolari.
9: Posso discutere sul fatto che è stato escluso Kalulu? Ok, sì. Posso discutere sul fatto che è stato escluso Kalulu. Comunque sia, se da quei 7 levo Holm, levo Davide Kobmeiners e aggiungo Kalulu, arrivo a quanti? A 5? Fra parentesi, uno dei quali, cioè Bremer, ha fatto forse la sua peggior stagione. Quindi a me viene da pensare che questi 7 forse sono anche troppi, ed è il minimo storico, ripeto, nel mondiale di 20 anni fa, perché se lo fosse dimenticato.
7: Ma perché non ci sono delle nazioni che ovviamente vedono comunque dei giocatori in casa Juventus presenti, no? Appunto, non giocherà certo. Vlahovic, non ci sono gli italiani.
9: Allora,
7: quindi, insomma,
9: il calcio italiano fa abbastanza schifo, diciamoci la verità. E quindi non ci sono grandi giocatori che abbiano tutta questa voglia di venire a giocare in Italia, ma all'interno del calcio italiano la Juventus mi sembra perfettamente inserita, nel senso che una volta eravamo un'eccellenza fino a 5-6 anni fa, adesso non lo siamo più, quindi insomma, ripeto, discutiamone pure, però io ricordo che nel mondiale di 20 anni fa, che è l'ultimo tra l'altro vinto dall'Italia, ne avevamo 8 di giocatori in finale, non al mondiale, 8 in finale, 5 nell'Italia e 3 nella Francia, e i 3 che mancavano per arrivare a 11 si chiamavano Emerson, Nedved e Ibrahimovic, che non essendo né italiani né francesi, in quella partita non ci potevano essere, no? E c'erano anche degli ex, no? Perché poi c'era Peruzzi, Inzaghi, Perrotta, c'erano Lippi e Ferrara a dirigere l'Italia, c'erano Zidane e Henry nella Francia, insomma, era un po' diverso il calcio italiano dell'epoca, ma soprattutto era tanto, tanto, tanto, tanto diversa la Juve dell'epoca, evidentemente, no? Oggi cosa succede? Succede che sentiamo Comolli che ci dice, così come l'ha ribadito poi lo stesso Spalletti, no? Dovremo costruire una squadra forte per essere competitivi, e grazie al Pifero lo sappiamo tutti, cioè noi lo diciamo da alcuni anni che dobbiamo costruire una squadra forte per essere competitivi, non per vincere la Champions, ma per essere in grado di battere il Verona e il Sassuolo, porco cane, no? Lo diciamo da alcuni anni, bisogna semplicemente trovare qualcuno che anziché dirlo lo faccia, perché fino ad ora l'hanno detto tutti, ma non l'ha ancora fatto nessuno. cioè la famosa Nino. Squadra forte per essere competitivi, al momento noi continuiamo a non vederla.
7: Dimmi, Nino, a parte scusa. Che ti chiedono se comprerai la Ferrari Luce, se la puoi comprare, buon per te.
9: No, in casa ho già un bidet della forma classica, normale e così via. È comunque un bidet da 550.000 euro, mi sembra troppo. No, lo dico con cattiveria, ma perché per una volta nella vita sono d'accordo con Luca Sordero di Montezemolo. Che levassero il cavallino da sopra quella roba, insomma, per carità. Anche perché, avendo già visto, esatto, anche perché avendo già visto in questi due anni la Juve ibrida, mi mancava solo più di vedere la Ferrari elettrica, insomma, ecco.
7: Vabbè, vedi, si va di pari passo almeno, cioè non si fa del torto a nessuno, fondamentalmente.
9: Hanno avuto, se non altro, il buon senso di non farla rossa, via, almeno quello. Hanno evitato,
7: ora ti faccio,
9: se non altro, di profanare il colore, no?
7: Ora ti faccio una domanda più seria.
9: Con la maglia nuova, ecco. Quella da Europa League.
7: Ecco, va bene. Ora ti faccio però una domanda seria, anche perché abbiamo ancora un po' di tempo, non ti preoccupare. Che cosa ci ha detto però, secondo tanti, in maniera seria, la partita contro il Toro? Che con la formazione, quella titolare, diciamo, la Juventus vince 2-0. Quando la formazione cambia, entrano in particolare anche gli uomini mercato, no, dell'ultimo pseudo mercato, quello estivo più che quello invernale, cosa succede? Che la Juventus crolla. È stata una casualità o ci vedi qualcosa?
9: Ma io credo che le cose non siano mai casuali, poi stare a cercare cosa c'è dietro a questo o quest'altro mi sembra eccessivo, però è evidente che se con un certo tipo di giocatori vinci e con un altro tipo di giocatori non vinci, e casualmente quelli con cui non vinci sono quelli che avevi scelto per, virgolette, migliorare la squadra, evidentemente hai sbagliato le scelte che avevi fatto. Ma anche questo ce lo diciamo già da un bel po' di tempo, no? Cioè, di campagne acquisti senza senso, parliamo da quando qualcuno si portò Timothy Weah e Facundo Gonzalez per poi portarci a gennaio Alcaraz, non il tennista, Alcaraz. Il giocatore scarto, esatto, e poi sono arrivati i giocatori che sono arrivati dopo, insomma, quello precedente che era giunto lì ha combinato dei discreti disastri. Poi ha tentato l'ultimo pezzo di recuperare qualcosina con gli arrivi di Kelly, comunque quando Kelly è arrivato non è che ci abbia scaldato il cuore più di tanto, no? Evidentemente, no?
7: Assolutamente,
9: però c'era anche, so io, Renato Veiga,
7: me lo nominavi
9: esatto,
7: Kelly,
9: esatto, Alberto e così via, insomma, dei giocatori appena appena decenti, tutto sommato. Adesso francamente diventa difficile difendere il mercato che è stato fatto un anno fa, ma anche quello che è stato fatto 5 mesi fa, insomma. Sì, 5 mesi fa, ok, hai preso in prestito Olmo, hai preso in prestito Boga, lo riscatti sicuramente, riscatti Boga, almeno Olmo sì, immagino sì. Di no, però okay. Insomma, non sono quelle cose che ti cambiano la squadra, quindi evidentemente la squadra è rimasta ancora quella. Ma anche quando Tudor prese in mano la squadra di Thiago Motta, la squadra è rimasta quella, non è che avesse potuto fare chissà quali cambi, no? Stesso discorso per Spalletti. Allora, se prima parlavamo dei cambi nel corso della partita, se Spalletti sbaglia tutti i cambi, vuol dire che la gente che è in panchina è scarsa, e diciamoci pure la verità. Cioè anche. Che era meglio rimanere con quelli che hanno giocato dall'inizio, perché quelli che sono entrati dopo hanno solo peggiorato la situazione. Allora, se però io ho 11 titolari, nella migliore delle ipotesi, dico 11 titolari, perché anche di quegli 11 lì a me ce ne sono alcuni che mi convincono poco, ma vabbè, non importa, facciamo finta che siano 11 titolari e non ho niente altro, nel senso che se qualcuno ha dei problemi mi tocca di far entrare il Miretti o il Combiners di turno. Insomma, l'errore è grosso ed è alla base, non è un errore fatto dall'allenatore, o quantomeno sì, l'allenatore può aver sbagliato il momento e può aver sbagliato a pensare di fare un cambio che non andava probabilmente fatto, però il vero problema non è quello del cambio, il problema è che in panchina non c'è niente, questo è il problema, no? Abbiamo visto Perin giocare al posto di Gregorio. Ora, sì, ha fatto tanto meglio? Sinceramente no. Ha fatto discretamente, accettabile, certo, per carità, anziché da 4.
7: Credo che a Di Gregorio Nino gli sia stato imputato nel corso della stagione non tanto il fatto di aver preso qualche gol di troppo, ma come sono stati presi, e in particolare, ad esempio, pensa contro la Fiorentina, le critiche che non sono, gli sono piombate addosso, perché appunto quei due gol, insomma, sono stati, credo, la tia positiva migliore purtroppo per lui per descrivere la sua stagione.
9: Diciamo che era un buon portiere da Monza, era un buon portiere da Monza, punto. Allora, io tifando Juve fin da bambino, non è che voglio avere sempre solo Zoff, Tacconi, Peruzzi, Buffon, Szczęsny, no? Prima di Zoff avevo anche Anzolini, quando ero proprio bambino, no? Cioè, non è che voglio sempre solo quelli, ci mancherebbe altro. Però passare dal meglio al peggio mi sembra eccessivo, in sostanza, no? Cioè, ci sono anche delle vie di mezzo, c'erano anche dei portieri decenti. Poi è chiaro che avrei preferito qualche anno fa che avessimo puntato diritti su Donnarumma, perché comunque sia, secondo me, quello è il portiere che sarebbe stato il degno successore di quelli citati precedentemente. Però non abbiamo ritenuto di volerlo fare, oggi sappiamo di non potercela fare, e quindi vedremo cosa succede se uno di questi qui, o l'ex Liverpool, o quello che sta a Liverpool adesso, che poi tra l'altro credo non sia neanche titolare,
7: dica, quel no, perché è stato strano, infortunato, è Allison. Allison.
9: No, parlavo di
7: ho capito. Ora te lo dico il nome.
9: Che finisce per Svili, e quindi sarà sicuramente Giordano.
7: Ma Mardashvili.
9: Ecco, non dire parolacce, però lui, che non è bello per radio.
7: Si chiama così, Nino.
9: Dico, auguriamoci di prendere un portiere vero, ecco, questo è il punto. Non uno da Monza, non un portiere da Monza. Abbiamo avuto una volta un centravanti che veniva dal Monza, si chiamava Casiraghi. Ha fatto un paio di stagioni decenti, però insomma ci siamo trovati ad avere in squadra le due punte che venivano entrambe dalla Serie B, perché Dottor Schillaci arrivava da Messina e Gigi Casiraghi arrivava da Monza, ma si sono fatti un mazzo così e hanno dimostrato che nella Juve ci potevano stare. Di Gregorio ha dimostrato che nella Juve ci poteva stare, secondo me no.
7: Sono abbastanza d'accordo con te, Nino, abbiamo sforato alla grandissima, ma te l'avevo detto, non importa, anche se stiamo sempre nella nostra oretta, non ci dice niente nessuno. Se vorrai, Nino, ci sentiamo la prossima settimana, poi quando andrai in vacanza, ovviamente, me lo dici,
9: prossima,
7: e ci risentiamo a inizio stagione.
9: Ci sono sicuramente, però magari ci sentiamo al mattino, nelle solite ore.
7: Insomma. No, è stato un caso questo, Nino, è stata una casualità.
10: Dipende un po' anche da lei.
7: Dipende un po' anche da lei, sì, parlo con Camillo direttamente a questo punto, se ha voglia di darmi la sua ora di nuovo, alla mia ora di nuovo. Grazie, Nino!
9: Grazie a te, Giulia, grazie a tutti gli amici in ascolto. Alla prossima, buona serata.
7: Grazie a Nino Ori, noi vogliamo in pausa. Tardi.
11: Il club degli inviati.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano del calcio con il balzer delle panchine che continua. Il Bologna ha ufficializzato poco fa l'addio di Vincenzo Italiano tramite una nota ufficiale. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo nella squadra emiliana al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa e futura. La società per questo lo ringrazia per la passione e la dedizione con cui ha svolto il lavoro in questi anni. Cresteranno, scrivono sul loro sito, nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. Intanto il Napoli invece avanza per Massimiliano Allegri. Il club azzurro ha deciso di puntare con forza sull'ex allenatore del Milan, ora in vantaggio per sostituire Conte rispetto allo stesso Italiano, anche se si è liberato quest'ultimo, come dicevamo poco fa. In queste ore non si esclude che la trattativa tra Napoli e Allegri possa subire un'accelerazione importante con le parti a lavoro per definire tutti i dettagli formali e contrattuali. L'obiettivo di De Laurentiis è quello di confermare l'intesa di Massimo trovata sulla base, sembra, di un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028. Corsa 2 invece per la panchina del Torino, contatti possibili con Abate, ma piace anche Aquilani, che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche a Sassuolo, che cerca un sostituto di Fabio Grosso. Il tennis, Flavio Cobolli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie ad una vittoria sul cinese Yibin Wu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cobolli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente ad una partenza in salita che poteva cambiare il volto del match. Invece Cobolli la vince, la porta a casa. La MotoGP, mi sento bene, nessuna frattura, quindi penso che sia stato un buon test anche per il mio corpo. A parlare delle sue condizioni fisiche, il pilota dell'Aprilia Jorge Martin, secondo in classifica mondiale dietro il suo compagno di scuderia Bezzecchi, alla vigilia del Gran Premio d'Italia di MotoGP in programma, lo ricordiamo, nel fine settimana al Mugello. Lo spagnolo non è ancora in perfetta forma dopo la brutta caduta nel corso del test a Barcellona 10 giorni fa, però ha detto: voglio smentire la notizia che avrei avuto una commozione cerebrale. Niente di tutto questo, se avessi battuto la testa sarei stato il primo a farmi controllare, dice Martin. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
12: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporale lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Il club degli inviati.
7: Manuel! Ma cos'è questa confusione che ti crea questa
8: cosa? L'abitudine di avere in studio qualcuno. Io mando in onda lo studio, non lo faccio apposta.
7: Perché sei avvelenato, come si perché dice
8: io,
7: da queste parti.
8: Io sono come si dice, intollerante al remoto.
7: Tu sento, io lattosio, tu al remoto, meraviglioso. Qualcuno spenga questo forno che continua, così ci sciogliamo, ci chiede Luca da Siracusa.
8: Avevo capito un'altra parola, scusa.
7: Cosa avevi capito?
8: La P, scusa, non capivo infatti.
7: Ma
8: la...
7: dai, ma cosa c'entra, ma perché? Tolgo, lo so perché. Se forno tolgo, non vi preoccupate.
8: Forno, dove si mettono le pietanze.
7: Se forno tolgo, tranquillo. Ci sono notizie del rinnovo di Vlahovic? No. Abbiate pazienza. No, così. Ma davvero pensi che noi stiamo meglio? La situazione societaria mi sembra confusa e non so se Spalletti sia nelle migliori condizioni per lavorare. Vabbè ragazzi, migliori condizioni per lavorare, sì che migliori condizioni. Chi lavora meglio di uno che fa quel mestiere? Su via, dai. E anche lui comunque i bei errori li ha fatti, vero Giacomo? Speriamo, ma non sono sicuro che lui accetti questa situazione. Io direi che se questa cosa dovesse essere così difficile da gestire, creare così tanto disagio. E allora, ragazzi, tante care cose, stringiamoci la mano, tanti saluti e grazie, cioè, dai, su. Bisogna

0: Ragazzi, quindi è normale che una manifestazione sportiva debba essere preceduta da cortei che con lo sport non hanno nulla a che fare e non sono altro che il controllo del territorio da parte di gruppi cosiddetti ultras che andrebbero banditi dallo sport. Leggo Luca il tuo messaggio, ma non rispondo perché io non mi voglio esprimere più su questa cosa, senza far capire né cosa pensi da una parte né dall'altra. È follia, sì, abbastanza. Da non leggere lo sento molto crepitì. Ma che cosa? Sono il solo? Daniel sente qualcosa, Manuel, non so cosa dirti.
1: Neanch'io.
0: Fabio da Roma ci dice: dopo il 2-0, avendo appreso che la Champions ormai fosse irraggiungibile, Spalletti ha fatto tutti i cambi per dimostrare alla società che specie, sottospecie, i giocatori abbiamo in rosa, dice Fabio da Roma. Vocale, dai.
2: Pomeriggio, orate bianconera. Buona estate, buon mondiale.
0: Grazie.
2: Voglio fare un augurio ai nostri cacciatori convocati per le varie nazionali.
0: Ma che bel messaggio
2: Io
0: di amore
2: credo
0: e
2: che, come
0: speranza.
2: mi ha sbagliato a dire, per lo scudetto è presto per lottare, la Juve deve partire sempre per vincere, non mi piace. È chiaro che poi andiamo in campo senza la mentalità giusta e facciamo le figuracce. Non servono i nomi Edison, Robertson, Neymar per avere tutte le figurine del
0: Neymar
2: mondo.
0: no, è rotto.
2: Bisogna vincere la mentalità come abbiamo fatto nei 9 anni con Andrea Agnelli. Nonostante tutto, sempre forza Juve, ogni tanto bisogna soffrire, ma non troppo, perché la storia dice altro. Un abbraccio dalla Caserta Juventina, sempre.
0: Però è iniziato benissimo questo messaggio, con amore e speranza, quindi sono molto contenta. Saluto Furio Brenno da Ancona e adesso saluto anche Mike Fusco. Buongiorno, anzi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Giulio, buon pomeriggio anche a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Parto con questa considerazione di
3: Vai,
0: Giuseppe, che dice:
3: vai.
0: Di Gregorio è quel
3: Mamma.
0: portiere. Aspetta, piano, piano. Che ci ha portato in Champions, partita col Venezia. Ci ha dato la vittoria contro il Genoa parando un rigore e ci ha dato anche la vittoria con il Lecce, per essere onesti. Sei d'accordo?
3: No, perché per essere onesti, Di Gregorio ci ha tolto almeno 10-12 punti quest'anno, eh? Io l'altro giorno, scherzando, vedevo una compilation con tutti gli errori e ne sono talmente tanti che qualcuno ha fatto anche fatica a ricordarlo e mi ha fatto sbarellare completamente il doppio errore col Como all'andata, roba che veramente non si può vedere da un portiere, non della Juventus, ma di Serie A. Ed è assodato ormai che abbia mentalmente perso il proprio controllo del livello. Come diceva Spalletti, ecco, non ha più il livello necessario per stare alla Juventus, né tantomeno con tutte le manovre di mercato. La prima manovra di mercato che hanno fatto è stato cercare un portiere, e tanto è vero che Spalletti, appena finito il campionato, la prima cosa che ha detto ai giornalisti è stato: state tranquilli, almeno il portiere già l'abbiamo preso, poi è tutto da vedere. Ma è evidente come, oltre alla sterilità delle punte, abbia individuato veramente lì il punto dove abbiamo perso la Champions. E secondo me ti dirò di più. L'infortunio di Perin, quando poi lui subentra e para il rigore contro il Genoa grazie alle
0: Sì.
3: indicazioni di Pinzoglio, lì è stato veramente un turning point del nostro campionato, perché ha rimesso in discussione il ruolo di primo portiere, che ormai era stato preso da Perin, e ha ridato quotazione a Di Gregorio, che poi per le partite decisive è venuto meno.
0: Hai nominato tu qualcosa, però qual è stato secondo te il momento che ha decretato la fine poi di questa stagione? Nel senso, tanti hanno detto è stato lo 0-0 con il Milan, le due sconfitte con il Como, il pareggio con il Lecce, il pareggio con il Verona. Qual è stata la partita che ti ha fatto dire: basta, non c'è storia.
3: Ma io ti devo dire.

0: la verità, io fino all'ultimo avrei messo veramente la mano sul cuore che noi in questa Champions ci andavamo, ma sono state le ultime due partite, è stata la sconfitta in casa con la Fiorentina che mi ha fatto abdicare definitivamente dalle mie convinzioni. Fino ad allora ed era veramente ancora nelle nostre mani il destino, nonostante la stagione veramente veramente pessima. Ho visto soprattutto uno scoramento che male mi fa sperare per il futuro, attenzione, perché qui non si tratta solo di un problema di adesso che non siamo andati in Champions, magari andiamo in Europa League che più si confà al nostro livello, però non è oltre alla melma del presente, io vedo fangoso anche il futuro.
1: Aia, questa è brutta, questa cioè è da quasi da tatuaggio, oltre alla melma del presente vedo fango nel futuro. Aiuto. Senti, ti leggo anche questo messaggio di Fabio da Roma che dice: dopo il 2-0 durante la partita col Torino, avendo appreso che la Champions ormai fosse irraggiungibile, Spalletti ha fatto tutti i cambi per dimostrare alla società che specie di giocatori avesse a disposizione in panchina e quindi in rosa?
0: Beh, possiamo dire che questa mossa l'ha fatta sempre, perché quelli aveva e quelli ha messo ogni volta in campo. C'è stato da parte sua veramente un'esclusione totale nei confronti di alcuni nomi che sono completamente scomparsi dai radar. Vedi Kostic, vedi Azic, per poi favorire determinati inserimenti, per esempio Miretti secondo me la bandiera bianca della stagione della Juventus, ogni qualvolta è entrato in campo è finita la partita, quindi
1: addirittura
0: guarda, Miretti è stato veramente...
1: Ma tu ti ricordi Mike quest'estate quanto era insorto il popolo bianconero davanti alla possibilità che Miretti andasse al Napoli? Ma guai a dare Miretti al Napoli!
0: Sì. Ma quanto ci avevamo creduto nella crescita di questo ragazzo? E invece, guarda, io non fatico a paragonarlo a una sorta di Cop Miners a gratis, cioè nel senso l'involuzione è stata bene o male la stessa, solo che non ci abbiamo rimesso i soldi di Cop Miners. E ora tocca vedere se questa è una prerogativa del buco nero che ormai è diventato il nostro centrocampo o se veramente i due ragazzi non avevano la stoppa per prendere in mano il centrocampo della Juventus.
1: Centrocampo buco nero, anche qua è il buco nero dove erano tutti l'anno scorso, ti ricordi, no? Quando Tudor li ha trovati e assolutamente ritirati su. Le parole di Comolli come le hai interpretate tu qualche giorno fa?
0: Come le ho interpretate? Mi è sembrata, sinceramente, non ne avete parlato sicuramente, mi è sembrata un tentativo di non tanto di pararsi la sua posizione, ma più che altro di far capire anche ai media, e ritengo che a prescindere dalle parole, l'aver convocato una sorta di conferenza stampa per pochi intimi.
1: Privata.
0: Quasi come se volesse dire io comando io e lasciate stare chiunque, qualsiasi altra cavolata che vi possano dire da qualche altra parte. La ritengo però, ecco, proprio per questo poco credibile, perché una cosa del genere va fatta comunque con affiancato da Spalletti e da Chiellini o da Ottolino o da qualcun altro. Detta così da lui è come sentire veramente una sola campana, e adesso sono curioso e impaurito di ascoltare l'altra campana, perché non so come può andare a finire.
1: In che senso? La campana di Spalletti, intendi?
0: La campana di Spalletti, sì, perché Spalletti nelle ultime stagioni è uno che veramente non tende a non mandarle a dire. Non vorrei che ci fossero soluzioni drastiche, decisioni drastiche da parte di Spalletti o magari di qualcuno un po' più sopra che è un po' scocciato anche un po' di questa continua diaspora tra le parti. Non, anche a noi sembra di rivedere sembra un déjà vu di Giuntoli Allegri, sembra tutta una sopportazione forzata senza
1: c'è,
0: però
1: c'è puzza di déjà vu, insomma, tu dici quasi
0: sì, ma c'è puzza di déjà vu in tante delle ultime stagioni della Juventus, cioè un allenatore che magari non ha la fiducia totale della dirigenza, un allenatore che non è stato scelto dall'amministratore delegato, nonostante le parole di circostanza, e oltretutto quello che a me più preoccupa è che a questa squadra manca la cifra tecnica capace di tirarla fuori dal baratro. Cioè, noi abbiamo avuto tante annate difficili dopo il 2006, dopo la Serie B, però anche dopo i settimi posti, però avevamo comunque all'interno della rosa delle figure carismatiche, delle figure con esperienza, capaci di tirare fuori anche ai nuovi arrivati qualcosa in più, qualcosa di ecco, quella parte di juventinità che facesse capire ai nuovi arrivati cosa fosse la Juventus. Invece in questa squadra io vedo veramente la mancanza di carattere e, ripeto, di cifra tecnica. A parte Ildiz, a parte Conceição, non è che è una squadra che abbia chissà quale capacità di giocare la palla. E poi questi ultimi due che ti ho detto, Ildiz comunque nelle ultime 10 partite è stato quasi un fantasma, complice anche qualche problemino qui. Sì. Con Cesao è sempre la stessa cosa, crea, ma non finalizza tutto il volume di gioco creato. E poi lì Rocco diceva, per una squadra vincente ci vuole un grande portiere, un grande difensore, un Martino come difensore, un genio a centrocampo e un Mona che segna sempre, e poi 7 asini. Sì. Ecco, noi 7 asini ce li abbiamo, il problema sono le altre 4 pedine fondamentali di questo gioco.
1: Guarda, ti leggo un altro messaggio che era arrivato prima e mi ha fatto anche un po' sorridere. Il fatto che Allegri vada al Napoli e che Italiano sia senza squadra mi fa venire i brividi nel caso di dimissioni di Spalletti. E arrivo così a chiederti questo avvicendamento tra Conte e Allegri probabile in casa Napoli, come così, che sensazione ti lascia?
0: Il Napoli va in finale di Champions.
1: Esagerato.
0: Vabbè, se è corso di corsi storici qualcosa devono contare. Quando Allegri prende la panchina di Conte, poi porta la squadra in finale di Champions.
1: Però finale, una panchina a Napoli che venga tenuta per 5 anni non me la ricordo.
0: Ah no, questo è un po' impossibile. Sono quindi anche altri tempi, no vabbè, era un'esagerazione, sono un'iperbole, sono anche altri tempi ed è un'altra competitività all'interno del panorama europeo. Lì eravamo ancora con la Juventus di Andrea Agnelli che ambiva alle posizioni top 3 tra le squadre europee insieme a Real Madrid e Bayern di Monaco. Adesso sì, noi ce la possiamo giocare col Crystal Palace.
1: Ecco, a posto. E staremo sereni così. Grazie Mike. Buona estate. Comunque,
0: ma sono stato sincero.
1: Buon inizio. Ma guarda, non hai capito le spalle larghe che ci siamo fatte in questo periodo, in questi anni ormai, quindi non ti preoccupare. Grazie.
0: Un abbraccio, ciao Giulia, grazie a te.
1: Grazie a Mike Fusco. Noi abbiamo ancora un minutino e mezzo più o meno, quindi ascoltiamo qualche vocale che abbiamo perso in questa.
2: La Champions l'abbiamo persa con lo 0-0 di Milano, col Milan.
1: Ah, ecco, vedi.
2: Quando con lo 0-0 erano convinte di passare tutte e due e sono rimaste fuori tutte e due. Claudio.
1: Claudio, ancora, vai.
3: Andate a citare, io senza far polemiche avrei fatto un tentativo praticamente nel far cambiare idea a Spalletti su quello che è il nostro settore giovanile. Dopo la catastrofe, secondo me, snodale delle partite persa in casa con il Como, avrei fatto un tentativo di fare un incontro a metà settimana tra la Juventus A, la formazione base, contro la Juventus di Under 23, cioè praticamente NG.
1: Okay.
3: Avrei fatto questo tentativo, avrei fatto un incontro, un match fra le due, e là avrei enunciato severamente fra la formazione titolare e la New Gen c'era qualche differenza.
1: Ci sarà stata qualche differenza, spero. Adesso non esageriamo, ragazzi. Grazie per essere stati con noi, le 17 in punto. Io non sono nessuno per togliere tempo a questo punto a quei due a Roma. Ci risentiamo domani mattina dalle 11 alle 12. Ciao.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Ciao Alessandro, io post Fiorentina dissi devono andare di via, deve arrivare un amministratore delegato nuovo tipo Carnevali che conosce il calcio italiano e ripartire da Carnevali con un direttore sportivo nuovo e devono andare tutti via questi qua, perché questi, anche Chiellini ha deluso, ma deluso di brutto. Comolli non è capace di stare alla Juve e Spalletti le ultime partite ha deluso, ha pareggiato col Verona, ha perso con la Fiorentina, non è stato capace di fare 5 punti con 5 punti di vantaggio sul Como, li abbiamo persi, ci siamo fatti recuperare e siamo usciti pure dalla Champions League.
7: Alessandro da Taranto, ciao ragazzi. Quindi, come avevo detto ieri, quanto durerà? È durato poco a sto punto. Questa società è sempre peggio. Io penso che bisogna tagliare la testa al re. Purtroppo è il nostro male. Io la penso così. È il nostro male. E il re sapete chi è. È solo così. Se no questa società diventerà senza offesa per nessuno. Nessuno si offende. Una Sampdoria, una Bologna, una Fiorentina. E noi 12 milioni e passi di tifosi non lo meritiamo, mi dispiace, non lo meritiamo.
8: Ciao ragazzi, Eugenio da Muggio. Secondo me i giocatori non vogliono venire alla Juventus perché vedono le partite e vedono questi arbitraggi scandalosi dove devi fare 5-6 gol in una partita per poi dopo magari te ne regolarizzano uno, e con tutti i torti arbitrali che si vedono in ogni partita della Juve dicono: ma cosa veniamo a fare noi? Quindi non vengono. Fino alla fine, forza Juve.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Allora, vi avverto subito che qui c'è stato c'è ancora in parte in alcune zone di Roma un temporale disumano con una grandine dei chicchi enormi. Stavo dicendo a Federico Rossi, sono preoccupato anche per le nostre macchine, caro Fede, ma non so se grandini, se piova alla Continassa. Insomma, domani, che ricordiamolo, intanto è l'anniversario della strage delle Sele, ci sarà la commemorazione lì alla Continassa, dove da qualche anno c'è il monumento. Ci sarà anche Spalletti, che è stato qualche giorno nella sua tenuta toscana, rientra. Sulla carta era previsto, sembra sia, diciamo così, previsto un vertice tra Comolli, lo stesso Spalletti, e sulla carta anche Elkan, ragazzi, però non so, perché avrete letto sicuramente sulla stampa firma di Fabio Riva, io in realtà, guardate, vi dico la sincera verità, siccome solitamente Antonio Barilla è molto, diciamo, cauto, tranquillo, ieri un paio di risposte quando gli ho chiesto qual è la situazione, come dovrebbe sentirsi un tifoso, eccetera, dopo le parole di Comolli, un paio di risposte mi ha lasciato un po' di dubbio, conoscendo appunto Antonio da anni ormai, ed è la prima firma della stampa. Oggi sulla stampa stessa, attenzione Spalletti, mi sono provato a fare qualche piccola verifica, in effetti è vero, insomma sembra che ci siano, veramente mi sta venendo in mente, lo dicevo prima con Gabriele Latini, il discorso Ranieri Gasperini, perché Comolli l'avete sentito, no? Due giorni fa ha detto che sono state condivise le scelte, eccetera, invece sembra che non sia così. Pare che Spalletti non sia proprio contento di quello che ha detto l'amministratore delegato. Quindi, insomma, per farvela breve, in sintesi, una situazione un po' non proprio tranquilla. Ecco, io l'avevamo un po' accennato, no? Più di qualcuno di voi che ha scritto qui a Radio Bianconera ha detto: mi sembra strano che restino entrambi, c'è troppa differenza di vedute, il modus operandi di Comolli è proprio opposto rispetto a quello di Spalletti. Però si era parlato di tregua, qualcuno parla di tregua armata, qualcuno di, insomma, invece secondo me la cosa importante ora è chiaro che la palla passerà ad Elkan e dovrà essere per forza lui, per come la vedo io, adesso vi dico la mia, a definire la linea di confine tra i compiti di Comolli e quelli di Spalletti. In realtà il problema è relativo soprattutto al mercato, perché per esempio fino a qualche giorno fa vi abbiamo detto Gallison era vicino, invece adesso sembra che sia più lontano, perché Liverpool in effetti vorrebbe 15 milioni, la Juventus non vuole darglieli, perché invece la Juventus sta andando su qualche altro profilo. Quindi non lo so, una situazione un po' da monitorare, ovviamente da monitorare, speriamo insomma che si risolva, anche se la può risolvere solo il capo, che appunto è Elkan. Quindi staremo a vedere cosa accadrà in questo incontro, che era previsto o per domani oppure per lunedì. Io dico la sincera verità, domani c'è la commemorazione delle Sele, io francamente non parlerei di altre cose, perché magari anche per la memoria dei morti e così via, dei morti 39 angeli bianconeri. Invece il povero italiano ha salutato il Bologna, sembrava dovesse andare a Napoli, e invece, come avete letto e ascoltato, ci va Allegri. Ora parlavo con un amico e mi diceva: secondo me Allegri è l'allenatore giusto per il Napoli, perché comunque è una squadra forse ideale per lui, ma soprattutto potrebbe essere l'allenatore ideale proprio per De Laurentiis, che chiaramente anche lui dovrà risparmiare. Lo sapete che Allegri è aziendalista, e avete anche ascoltato Conte nella conferenza stampa congiunta con lo stesso De Laurentiis, quando ha detto: io comunque non prendo mai una squadra solo per tanto perché voglio competere per vincere, cioè non mi va, ha detto tra virgolette, il famoso di trasportare il famoso morto. Quindi potrebbe essere ideale proprio per il Napoli, forse proprio Allegri. Quindi manca al Milan, che pare stia prendendo questo, facciamo un po' il valzer delle panchine per vedere chi rimane fuori. Il Milan sta prendendo questo allenatore basco, anche lì non lo so, problemi loro, rimarrebbe appunto libero Conte. Io 15 giorni fa mi è stato detto che Conte ha incontrato già Malagò, che insomma gli avrebbe proposto la panchina della nazionale. Ora aspettiamo che il 22 giugno ci siano le elezioni e vediamo se alla fine chi prevarrà tra Malagò intanto e Abete, ma anche Abete volendo ha parlato bene di Conte, quindi sulla carta sempre, ragioniamo sempre così, perché il mercato, ragazzi, è tutto un rebus. Sulla carta dovrebbe andare, cioè è il favorito per la nazionale, ecco, questo è un po' il discorso. Però a noi interessa soprattutto la situazione ovviamente legata alla Juventus. Ora io non vorrei, non lo so, io non vorrei adesso che tra i giocatori sacrificabili, il primo lo sappiamo è sicuramente Bremer, siccome si sta parlando dell'Inter, ecco, non vorrei che, come ciliegina sulla torta di una situazione certamente non ottimale, perché comunque non ti sei qualificato per la Champions League, perché comunque arriveranno una 64 milioni in meno, perché comunque di conseguenza devi fare dei sacrifici cedendo qualcuno, ecco, non vorrei che Bremer venisse ceduto all'Inter, visto che sembra che ci sia l'Inter, cioè io questo non facciamo almeno questi errori, anche se in realtà lo sapete che la clausola rescissoria di Bremer è valida solo per l'estero, tra l'altro scatterà dal 1 luglio e sarà praticamente fino al 10 agosto, quindi se entro il 10 agosto si presenterà un club estero con 54 e 58 milioni, alla fine Bremer andrà via. Però io dico anche un'altra cosa: se la Juventus invece volesse tenere Bremer, è chiaro che comincia a trattare per il rinnovo del contratto. Siccome questo non sta avvenendo, presumo che sia uno dei candidati ad andare via. Invece ho letto le parole di mi hanno fatto anche piacere, vi devo dire la sincera verità, di Conse Sao, che è uno dei giocatori, no? Si dice sempre chi potrebbe andare, non chi potrebbe andare via, non è una questione di chi potrebbe andare via, è che gli uomini mercato, questo ripetiamolo perché altrimenti poi mandate dei messaggi, oh, hanno detto che dovremmo cedere questo e questo, no, però gli uomini mercato, per uomini mercato intendo quelli che ti fanno incassare dei soldini, diciamo, importanti, uno è Bremer, ha la clausola rescissoria, quindi è una situazione a parte particolare. Poi ci sono loro, Cambiaso, Conse Sao, però Conse Sao ha fatto un post che sinceramente questo ragazzo, ora per carità, bisogna capire Mendes cosa pensa, se arriva un'offerta eccetera, oppure la Juve stessa se dovesse arrivare un'offerta importante, però mi dà l'impressione di un ragazzo veramente attaccato. Ora non ci sono più le bandiere, attenzione, non voglio adesso illudermi, fare il sognatore, essere un inguaribile romantico, però ha detto delle cose importanti di attaccamento. Il papà in effetti una mesata fa lo disse, Francisco sta molto bene nella Juventus, e poi onestamente, diciamo la verità, negli ultimi tempi è quello che ha dato, è l'unico lì davanti che ha dato fastidio alle difese, certo, no? Deve segnare di più, è stato anche sfortunato in un paio di occasioni, però il fatto che abbiano rinnovato Zegrova da una parte, perché comunque è meglio avere due giocatori per ruolo, però sai, potrebbe essere un indizio, chissà. Mentre la Juventus, se non dovesse andare in porto Alisson, perché se il Liverpool gli dice Alisson no, rimani, Alisson non si metterà mai, da come leggiamo, contro i Reds, anche se gradirebbe tornare alla corte di Spalletti, che lo ha avuto nella Roma, lo ha lanciato francamente, bisogna dire, Alisson a un certo livello, proprio Spalletti, e anche con l'Europa League, quindi sarebbe, da quello che si sa, Spalletti pensava fosse molto vicino l'affare, invece adesso si sta allontanando, anche questa è una cosa che andrebbe chiarita. E la Juventus avrebbe chiesto Mazraoui, che è quel ragazzo georgiano che in realtà il Liverpool ha preso, o aveva, o avrebbe, non so quale tempo del verbo usare, proprio per il post Alisson. Quindi Alisson non lo sappiamo, De Gea rimane sempre un nome possibile, immaginabile eccetera, però la cosa principale, l'ho scritto anche nell'editoriale di questa notte, secondo me Elkan adesso deve prendere una decisione secca, netta, cioè divisione netta, perché altrimenti se non scioglie il nodo principale che è legato alla convivenza tra Comolli e Spalletti, secondo me possiamo fare il mercato che vogliamo, scegliere i giocatori che vogliamo, non si va molto lontano, e quindi sarà molto importante, ammesso e poi ci sarà, credo di sì, questo incontro tra le parti. Quindi la prima cosa è sciogliere questo nodo per il bene della Juventus, anche perché vi posso dire, il bene della Juventus, adesso faccio una battuta, non può aspettare. Altro capitolo invece, e ci ho fatto invece in questo caso il podcast, è relativo a Douglas Luiz. Anche qui per carità, l'ha scritto la Gazzetta dello Sport, però sembra che Spalletti voglia provare questo giocatore, e secondo me è anche lecita la cosa. Mentre dall'altra parte, ecco perché non è semplice la prossima stagione, dall'altra parte c'è Comolli che vorrebbe monetizzare. Ora, l'Aston Villa l'ha rimandato a Torino, alla Juventus ovviamente, e non credo che lo riscatti, perché qualche mese fa era in procinto di essere riscattato, giocava spesso titolare, Emery lo faceva giocare, era sempre tra i migliori, dopodiché nell'ultimo periodo invece è calato di rendimento e quindi non è stato più titolare, e i dirigenti dell'Aston Villa hanno detto: scusate, ma perché dovremmo riscattare a 25 milioni un calciatore che non è titolare? Tra l'altro hanno vinto anche l'Europa League, e quindi c'è anche questa divisione. Non sarà facile, ragazzi, cioè se Spalletti dice: io lo voglio provare, e come lui dice: no, cerchiamo di monetizzare, anche perché adesso chi te li dà 20, te li danno 25 milioni perché dovresti rifare un prestito, però non lo so. Io però sono dell'avviso che se l'allenatore ti dice proviamolo, già ce l'abbiamo, poi non spendi soldi per prenderne un altro. È vero che non incassi 25, ma non ne spendi nemmeno altri nel caso in cui andasse bene. Lui vorrebbe capire, ma è giusto che sia così? Ecco perché vi dico, quando un allenatore ha i giocatori dall'inizio, quindi non è subentrante, cambia la musica. Questo è banale, perfino banale dirlo. Quindi proviamolo, magari mi diventa il nuovo Pizarro, il nuovo Lobotka, non lo so. Lui cerca quel tipo di giocatore, se ce l'hai già in casa, perché no? E quindi questo è un altro, potrebbe essere. Ora la Gazzetta l'ha messa in un certo modo di come dissidio, come attrito, no? Come divisione, però al di là di quello che scrivono i giornali, è chiaro che ci sono due parti che qualche volta potrebbero essere contrapposte, perché c'è un'esigenza tecnica da una parte ed è quella dell'allenatore, e quindi vuole cercare di fare la miglior squadra possibile. Dall'altra però c'è la necessità economica, e la Juventus deve recuperare una 60-70 milioni che non provengono dalla Champions League. Quando qualcuno diceva: a me non interessa nulla della Champions League, sono soldi loro, ma è un discorso, ragazzi, che potete fare anche voi da tifosi, per carità, nessuno vi dice nulla rispetto al pensiero. Però cosa vi dicevo io? La società non può non guardare al discorso di natura economica, per forza, e senza Champions League diventa tutto più complicato. Quindi ci saranno sempre, forse, cioè dovrebbero essere proprio in sintonia totale Comolli e Spalletti. Ora, se però è vero che Spalletti si è un po' scocciato da queste parole di Comolli, che ha detto: abbiamo condiviso tutto, mi ricorda Ranieri quando ha detto: abbiamo Gasperini ha condiviso tutte le nostre scelte, abbiamo condiviso insieme. Gasperini poi ha detto: non è vero. Quindi non lo so chi abbia ragione, ragazzi, poi lo sanno loro come sono andate le questioni. Quindi non vorrei che si generasse una situazione che in questo momento sarebbe deleteria per la Juventus. Attenzione, ragazzi, perché qui bisogna ripartire in un certo modo, a meno che a Spalletti non gli abbia detto: guarda, no, non fa niente, qualsiasi squadra facciamo, adesso estremizzo il concetto, va bene lo stesso, intanto non fa niente se non si lotterà per lo scudetto. No, la Juventus dovrebbe lottare, intanto rientrare in Champions League, perché è la prima cosa, questo ormai lo sappiamo. Vi ricordate cosa disse Gasperini? Ormai non ti chiedono più nemmeno lo scudetto, disse Gasperini dopo le prime giornate, no? Quando gli disse: la Roma può insidiare l'Inter, vi ricordate la seconda, qualche volta è stata insieme all'Inter, vabbè, ma tanto, fece una battuta, ma insomma fu una battuta abbastanza piccata, non ti chiedono più nemmeno la società, non ti chiedono più lo scudetto, l'importante è andare in Champions League, perché purtroppo, ragazzi, è così, perché servono i soldi a tutti, ma non la Juventus. Attenzione, noi parliamo di Juventus, ma servono a tutti. 64 milioni sono tanti, anche perché, aggiungo, non è che la Juve si trovi in una situazione di bilancio tranquilla, sta recuperando, ha già, diciamo, attenuato molto la perdita in questi ultimi anni. Voi pensate che la Juventus dal 2017 è in perdita, ha iniziato piano piano, poi c'è stata una perdita di oltre 200 milioni, l'anno scorso 185 mi pare, 3,4, due anni fa, l'ultimo, quello dal 36 al 30 giugno, l'ultimo bilancio invece 58, avevano in mente di arrivare a questo famoso break event nel 2027, ma credo che senza Champions League, ragazzi, sarà molto difficile, forse si litterà di un anno il pareggio di bilancio. Quindi sono tutti discorsi che purtroppo non piacciono ai tifosi, io lo so, ma vanno messi sul tavolo, sul banco, perché da una parte ci sono le esigenze societarie, che sicuramente, però poi quelle economiche dipendono anche ovviamente dai risultati sportivi. È una sorta di cane che si morde la coda, no? Perché se tu ottieni i risultati sportivi prendi anche i soldi. Voi pensate che l'Inter, vi faccio un esempio, in 3 anni è andato 2 volte in finale di Champions League. Lo sapete quanto ha guadagnato l'Inter? Ha guadagnato in 2 anni oltre quasi 300 milioni andando in finale. Capite che ti cambia la differenza. Poi puoi fare mercato quasi come vuoi, come ti pare. E poi devi essere, questo è l'altro punto che ho sottolineato anch'io, importante riavere uno scouting di livello, cosa che sta chiedendo Spalletti, non solo e non tanto perché l'algoritmo deve essere un mero supporto di chi va a vedere i calciatori, ma anche perché c'è l'esigenza di scoprire qualche calciatore che tu paghi poco, che tu paghi poco, e poi invece si rivela un top. Non dico un fuoriclasse, non dico Ronaldo, non dico Yamal, ma uno che ti fa la differenza, oppure giovane o non giovane, oppure un Malen. Io questa cosa di Malen sono veramente, se voi ci pensate, ha cambiato la vita, ha trascinato la Roma in Champions League. Eppure Spalletti aveva chiesto a gennaio un centravanti e non gli aveva chiesto, vi ricordate i nomi? Uno è Colomani, che sarebbe un ritorno, ancora ci sarebbe la Juventus e Colomani. Ho letto della Roma, ma mi hanno detto, ho fatto una verifica, non è vero che Gasperini vuole Colomani. Aveva chiesto altri 2-3, ma te dà poi il risultato, tra l'altro anche segnato ieri. Quindi se magari prendevi un centravanti, forse adesso era in Champions League. E poi c'è la questione Vlahovic. Questa, ragazzi, io non so come andrà a finire. Anche lì, no? 2-3 cose ha chiesto Spalletti. La conferma di Vlahovic. Ora, abbiamo fatto ieri il discorso, fino a quando non si incontreranno in maniera definitiva per cercare di capire cosa accadrà, ci sarà il problema. Perché tu devi sapere se hai Vlahovic o meno. Perché se non ce l'hai devi prendere 2 attaccanti, non 1. Se c'è Vlahovic ce ne prendi uno solo. Si parla di Colomani, poi vedremo chi, non lo so. Non è che a me farebbe impazzire, però comunque sia qualcosa già dimostrato nella Juventus. Insomma, ci sono tante situazioni, ma la cosa principale, al di là di tutte queste cose che sono quasi esclusivamente legate al mercato, perché ovviamente c'è un modo diverso, secondo l'idea di Spalletti, di costruire la squadra, diverso da quello di Comolli, ma al di là della differenza di modus operandi, anche soprattutto dal punto di vista economico. Quindi cercare di coniugare veramente adesso, quanto già quando arrivò Giuntoli e la Juventus insomma aveva la Champions League, lui disse il binomio sostenibilità competitività, adesso è diventato ulteriormente difficile perché ti mancano dei soldi. Tra l'altro oggi leggevo un'intervista del professor Bava, ha detto la ricapitalizzazione io non credo che avvenga. Tra l'altro non è che se ricapitalizza lo fa per il mercato, quasi esclusivamente per chiudere la questione perdita lo farebbe, ma non credo sia quello il momento. Anche lui dice bisogna fare degli acquisti, un mercato di una certa intelligenza, è chiaro che devi cedere un paio. Ora, uno secondo me è Bremer, ormai l'abbiamo capito tutti, e l'altro uscirà fuori tra Gatti, sembra che sia fuori dai radar di Spalletti. Dovrei capire sempre perché, ti giuro, se capita una conferenza io glielo chiederò prima o poi, ma glielo chiederò anche privatamente a Spalletti, ammesso che risponda. Però poi ci sono i vari Cambiaso, Thuram, io spero che con Sesao per esempio non lo cedano, perché vi dico la sincera verità, è migliorato molto, deve soltanto fare il salto di qualità sotto il profilo realizzativo. E poi Thuram invece potrebbe essere cedibile, per esempio. L'unico intoccabile, lo ha detto Comolli, è il Diz. Ci sono invece quegli altri 2-3 che ti fanno fare cassa per recuperare soldi. Addirittura anche Kelly, ho letto che potrebbe, nel caso in cui arrivasse un'offerta congrua, potrebbe essere ceduto. Quindi la situazione certamente non è semplice. Però al di là di questa oggettiva situazione economico-finanziaria che va purtroppo a scontrarsi con anche la necessità di fare una squadra competitiva, la prima cosa importante, la convivenza tra Comolli e Spalletti, è possibile o non è possibile? C'è una sola persona che decide, si chiama John Elkann, e speriamo che in questo incontro venga messa una linea secca, precisa, e venga detto ad entrambi: guardate, qui contro la Juventus non le esigenze di ognuno. Staremo a vedere. Tra poco Riccardo Gambelli.
4: Fuori di Juve.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Allora, vi ho parlato di Allegri, ma Allegri è un furbacchione, ormai lo danno tutti per certo al Napoli. È intervenuto a microfono di Sky Sport al premio Galeone, sapete che il suo mentore, no? Lui ha giocato anche nel Pescara, era un centrocampista allenato già allora da Galeone, e ha detto, intanto vabbè, ha ricordato il mister, poi... sul futuro ha detto: l'anno scorso ero fermo, mi ha detto mi raccomando, non gli venga la voglia di smettere. Poi sul futuro dice: sollecitato sulle voci di mercato, ho preferito non entrare nel merito. Io toglierei la notizia, perché tutti hanno scritto ormai che praticamente ad un passo dal Napoli. Sono venuto per parlare di Galeone, non di altro. Mi godo la giornata e mi godo Pescara per un paio di giorni e poi tornerò a casa. Io ho l'impressione che da Pescara potrebbe andare direttamente a Napoli oppure a Roma, perché in genere sapete che gli allenatori del Napoli firmano i contratti a Roma, dove c'è la Filmauro, che è la società cinematografica di Aurelio De Laurentiis, che ha fatto preparare Italiano, ha salutato il Bologna e pare che adesso invece Italiano resti al momento senza panchina. Ben ritrovato a Riccardo Gambelli. Ciao Ric.
11: Ciao Quinti, buonasera a tutti.
9: Eccoci qua, caro Riccardo. Intanto siamo alla vigilia dell'anniversario della strage delle Sele. Domani c'è questa commemorazione alla Continassa e niente, vediamo se domani riusciamo a fare qualcosa. E siamo poi, Riccardo, in una fase oggettivamente delicata della Juventus, perché avrai letto anche tu le ultimissime, oggi è uscito un articolo sulla Stampa rispetto al quale ci sarebbe una tensione tra Spalletti e tra Comolli, perché Spalletti non avrebbe gradito alcune parole di Comolli. Mi ricorda Ranieri Gasperini, per esempio, sul discorso del che è stato tutto condiviso con Spalletti, ma non è così, non sarebbe così, usiamo i condizionali. E poi anche il fatto che Spalletti ha detto non è una stagione fallimentare, invece Comolli ha detto che entrambi hanno sbagliato. Insomma, c'è un po' di attrito, Riccardo, e domani, io spero di no, domani magari lo facessero la prossima settimana, ci dovrebbe essere questo benedetto incontro. Spalletti intanto domani sarà presente alla commemorazione, questo incontro finalmente, aggiungo io, tra Elkan, che poi alla fine deciderà lui, Spalletti e lo stesso Comolli. Che come stai vivendo questi momenti di Juventus? Perché la Juventus ne ha avuti tanti, no? Di momenti difficili, Calciopoli eccetera, però sotto alcuni punti di vista, Riccardo, non so come la pensi tu, questo è tra i più difficili sotto alcuni punti di vista, o no?
11: Dunque, innanzitutto vorrei ricordare, domani è un giorno molto importante, certo, per la nostra società, e poi per fortuna la Juventus adesso celebra il ricordo delle 39 vittime, spero di esserci anch'io, anzi molto probabilmente ci sarò come l'anno scorso, e per me è molto importante che anche la Juve ricordi con una cerimonia ufficiale questi 39 angeli. Io ho molto combattuto dai tempi lontani, passati, perché questi angeli venissero ricordati, e ricordo che questi 39 angeli sono stati per molto tempo dimenticati, e purtroppo anche dalla stessa società. Quindi per fortuna adesso il ricordo è vivo, e io sono un reduce della Z, quindi la vivo ancora più veramente in maniera passionale questa cosa, quindi sono molto felice che finalmente le 39 vittime dell'Eisel vengano ricordate. Ecco, parliamo adesso di questa situazione, che non è molto piacevole, assolutamente. Gioneca credo stia cercando un compromesso, ma di solito i compromessi non vanno mai a buon fine, soprattutto quando ci sono due personalità molto importanti e molto, molto forti come Spalletti e come Lì, e quindi vedremo come andrà a finire questo incontro. Sono molto curioso di andare a finire. Io ti dissi che può succedere tutto o niente. Fino a ieri pensavo che non succedesse niente, però oggi dalle notizie che mi stanno arrivando, che io apprendo come voi, quindi non è che molto probabilmente invece potrebbe anche succedere qualcosa. Conoscendo anche Spalletti potrebbe anche prendere decisioni, però il fatto che vada a Torino alla commemorazione dell'Eisel vuol dire che bene o male sta sposando il progetto Juventus a 360 gradi. È vero che Spalletti ha un cuore d'oro, è sempre presente al ricordo di Ale Enrichi, anche perché Ale Enrichi era Riccardo Neri, era di Certaldo, quindi lui la tragedia di Ale Enrichi l'ha vissuta ancora in maniera più profonda. Però è anche vero che è una persona molto molto predisposta per quando ci sono questi eventi di cuore. Quindi il fatto che vada a Torino mi fa pensare che forse poi insomma il progetto Juventus continuerà a sposarlo. E comunque, come dicevo, sono due personalità forti e trovare un compromesso non sarà facile per John Elkann. Qui John Elkann dovrà dare il meglio di sé, ecco, per mettere d'accordo queste due persone, oppure una delle due dovrebbe prendere una strada diversa.
9: Io, Riccardo, quando si parla di compromesso, l'hai detto tu all'inizio, no? Non è proprio una cosa positivissima, mi spiego. In questi casi, quando ci sono due proprio visioni diverse del modus operandi riguardo al calcio, ma potrebbe riguardare qualsiasi altro ambito lavorativo o comunque della vita, il compromesso spesso potrebbe essere, tra virgolette, nocivo. Io dico che in questo caso, Riccardo, e ovviamente dipenderà da Elkann, serve un'unità di intenti piena tra le due parti, Riccardo, perché tu immagina se si vada a questo compromesso, che io l'ho anche scritto, sembra quasi una cosa, un equilibrio non stabile il compromesso, perché se poi dovesse iniziare la stagione, magari qualche sconfitta, cioè capisci, Riccardo, che voglio dire, ci serve, e non so se sia possibile, questa adesso è la domanda mia, un'unità di intenti piena.
11: Allora, innanzitutto bisogna vedere se queste notizie che stanno uscendo, perché io ripeto, leggo come voi e non ho notizie da Torino, perlomeno fresche. Bisogna vedere se queste notizie di questo scontro sono vere, perché poi magari sono tutte come quella di Luciano, la storia è venuta fuori ieri al funerale di Giovanna, la moglie di Luciano. Comunque questa è una cosa che diremo in fondo. Queste notizie, no, che arrivano false, e quindi non so se questa notizia di questo scontro, diciamo, fra Spalletti e Comolli sia vera. Ci sta che poi non è vera e che invece stanno filando di comune accordo e magari lavoreranno insieme per la Juventus per il meglio. Mettiamo però che sia vera, è preoccupante perché, come dicevo prima, i compromessi non sono mai andati a buon fine, perché poi, ripeto, sono due personalità molto forti e orgogliosi entrambi, e questo l'abbiamo capito subito. Spalletti lo conoscevamo, però anche Comolli è un personaggio molto orgoglioso. Quindi che ti dico? Io credo che devono cominciare a pensare a fare un mercato importante. Qui si sta parlando di cessioni e a me questa cosa sinceramente era chiaro che dovevamo cedere. Però qui si parla che devono aumentare le cessioni. Ora io sicuramente l'altra volta ti dissi cedere tutti, però ora non lo dissi perché avevamo perso la fretta, poi a mente fredda devi ragionare che tutti non puoi cedere. Però se si comincia a vendere Vlahovic, Bremer, se si comincia a vendere questi pezzi qui, e sicuramente qualcuno di questi verrà ceduto per motivi di cassa, insomma non è che c'è da stare tanto allegri, ecco. Poi io, come dissi, bisogna fare un mercato particolare, bisogna andare a cercare gente che ha fame e ha voglia di mettersi in gioco, perché senza Champions i grandi nomi non verranno, e quindi bisogna cominciare a lavorare per il futuro, perché la Juventus non si può fermare, non si può fermare. Quindi se c'è qualche ripicchina interna, è bene che John Elkann, siccome è il proprietario, dica: signori, le vostre ripicche, ecco, accantoniamole e cominciamo a pensare alla Juventus.
9: Esatto.
11: Questo è quello che certo. Vedo e che deve essere martedì, o da quando si incontreranno, il punto di partenza.
9: Esattamente. Però sul fronte del mercato, Riccardo, purtroppo, quando dicevamo speriamo la Champions, la Juventus avrà mancato introiti per una 64-63 milioni minimo, soltanto se dovesse una squadra arrivare ai playoff, 64 milioni, e di conseguenza sta percorrendo il discorso di risanamento del bilancio. Questo discorso non piace ai radioascoltatori, ma lo devo fare perché è così, che forse non riuscirà a trovare nel prossimo bilancio, cioè al 36-2027, come avrebbe voluto. E poi devi fare, come dici tu, il mercato. Intanto Bremer, a me mi pare di capire che bene o male possa partire, però da quello che abbiamo che ha detto Como lì, serve anche un'altra cessione imprevista rispetto a quanto fosse o non fosse stato con la Champions League. I nomi sono quelli, Riccardo, noi ci giriamo intorno, perché
11: chiaramente mancando 64 milioni della Champions, è normale che a questo punto ne devono vendere uno più. È questo, stanno facendo i conti della serva, dell'alimentarista. Purtroppo fanno molti del bottegaio. Mancano 64 milioni della Champions, bisogna vendere un altro giocatore, però bisognerebbe invece cercare, insomma, di evitare quei pezzi forti, quei 4 o 5 pezzi forti.
9: Ma uno di questi, non tutti, Riccardo, aspetta, ti faccio i nomi. Tipo Cambiaso, Gatti leviamolo, perché Gatti già è più o meno un po' fuori dal progetto, ti darebbero 25, forse 30. Cambiaso, Thuram con Cesao, questi più o meno, e Bremer, di cui già ha parlato, è una clausola rescissoria. A parte Bremer, anche un altro di questi qui probabilmente, da quello che sto leggendo, cioè
11: Bremer credo che sia già venduto, credo
9: chi?
11: O perlomeno Bremer credo che sia già, sappia di già che deve andare via,
9: non lo so,
11: sia già stato informato, a quello che mi risulta, però non so dove, e spero non all'inizio.
9: Riccardo, te lo dico, scusami, almeno ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, lui ha una clausola rescissoria che parte dal 1 luglio e scade il 10 agosto, valida clausola rescissoria solo per l'estero, quindi può presentarsi un club estero e dare dei soldi con questa clausola, a meno che non arrivi una squadra italiana, e purtroppo si sta parlando dell'Inter, non vorrei che veramente ciliegina su una torta amara, però a quel punto dovresti togliere la clausola e dirgli: no, ok, volete Bremer, adesso faccio un esempio, mi date 70 milioni, non lo so, quindi vai, continua, ti volevo precisare solo questo su Bremer.
11: No, dunque Bremer, gli altri quattro che hai citato, se dovessi proprio scegliere uno, l'ho sempre detto che è Cambiaso, di questi, che gli altri tre non li sceglierei mai, con Cesao non ne parliamo nemmeno. Thuram credo che sia un centrocampista che, se viene affiancato da centrocampisti di valore, possa esplodere, perché ha tutte le qualità questo giocatore per esplodere. Dunque l'altro chi ha detto
9: Thuram è Cambiaso, questi sono, a parte Bremer, che
11: a questo punto fra questi io sceglierei Cambiaso, anche se è un giocatore italiano e a malincuore io vendo giocatori italiani, però di questi qui mi sembra forse è il più facile da rimpiazzare con un terzino di fascia, ecco. Gli altri me li vedo più ruoli determinanti, soprattutto con Cesao, che è uno che salta all'uomo e fa superiorità numerica, cosa che noi abbiamo bisogno come il pane, perché in questo momento la Juventus c'è un solo giocatore che salta all'uomo, e quello è con Cesao. Quindi se vendiamo anche con Cesao, dobbiamo trovare un tornante di destra e salti l'uomo. Abbiamo Zegrova, però Zegrova deve dimostrare, soprattutto deve recuperare pienamente e al 100% la condizione fisica, perché la pubalgia, come sappiamo, è una brutta bestia, ecco.
9: Esatto. Poi Riccardo, ovviamente, ok, abbiamo parlato delle cessioni tra virgolette eccellenti, quelle scontate ormai è inutile le ripetiamo, poi però bisogna comunque acquistare qualcuno, no? E tu devi fare un mercato, non so come chiamarlo. Io mi ricordo che Parati ci disse negli ultimi anni, prima di andare via, bisogna fare un mercato di fantasia. Adesso deve fare un mercato intelligente. E qui vengo al nodo. Se non si rifà una squadra scouting forte, Riccardo, tu non trovi un ragazzo sconosciuto che poi magari cresce, ma nemmeno il Malen di turno, che è un giocatore poco sponsorizzato, ok, che però poi ha trascinato la Roma in Champions League. Eppure Spalletti aveva chiesto a gennaio un centravanti, non gli è stato preso. Cioè serve uno scouting forte, Riccardo. Ecco perché Spalletti vorrebbe il ritorno di Tognozzi, no?
11: Ma è quello che dissi l'altra volta. Vi ricordo, nel 2011 tutti si ricordano che andammo a comprare, e lo voglio ripetere perché potrebbe essere da esempio. Il Barzagli della Germania,
9: ricordi anche Vidal pure, Riccardo.
11: Il Vucinic, che la Roma non lo voleva più e venne da noi e fece due grandi campionati. Il Mati che abitava da Cagliari con la fame di mettersi in mostra. Il Vidal che mi ricordo. Un famoso opinionista televisivo disse:
9: chi è questo?
11: Io di Star conosco solo Massimo Mauro, disse, io conosco solo il bagno schiuma, e invece poi abbiamo visto chi era Arturo Vidal. Ma perché lì avevamo Paratici, che sinceramente sapeva, forse come dirigente non è stato nella Juventus granché, ma insomma come osservatore era un fenomeno, l'abbiamo visto anche con Paul Pogba. Ecco, quindi bisogna ritornare a comprare questi giocatori che appunto hanno fame, hanno voglia di rimettersi in gioco e soprattutto puntare al campionato, perché te prima hai detto una cosa che è la realtà, che oggi come oggi le società chiedono di entrare in Champions. Ma io ti dico la verità, io per me lo scudetto è sempre stato il sogno da bambino, per me è sempre stato l'obiettivo principale, anche più della Champions, ma lo dico, forse sono uno dei pochi in Italia, ma io sono cresciuto con il mito dello scudetto sulla maglia, e per me vincere lo scudetto è una gioia immensa, e quando le vincevamo 9 consecutive a fila come le salsicce, io dicevo ai nostri amici juventini che dicevano il solito scudettino, signori, voi non vi rendete conto di quello che stiamo facendo, questa entrerà nella leggenda, poi vi piangerete perché arriveranno tempi perché nello sport è così, ci sono tempi belli e tempi brutti, bisogna essere sempre juventini sia nei tempi belli e nei tempi
9: soprattutto brutti. Soprattutto in quelli brutti.
11: In quelli brutti e accettare sempre nel bene o nel male le situazioni che avvengono e le scelte che la società fa, perché se no uno è juventino di comodo e questo non va bene.
9: Esatto. Non va bene. Poi ti saluta Pino da Sesto San Giovanni, un saluto al super gobbo Riccardo, grazie. Grazie. E poi caro Riccardo, c'è la situazione Vlahovic, che adesso io lo vedo più lontano di qualche settimana fa, onestamente. Un altro che di cui ha chiesto la conferma, per esempio, Spalletti, perché lui pensava, mi è stato detto, che Allison fosse ad un passo, invece adesso abbiamo visto che Allison si è allontanato, quindi c'è qualcosa che non quadra. Però situazione Vlahovic.
11: Ma vedi, è normale che chieda la conferma di Spalletti, ti spiego perché. Perché i centravanti che ci sono, o trovi il colpo di alla Malen, che quello è veramente un grande giocatore, io lo vidi subito la seconda partita della Roma, dissi questo è un grande giocatore, o trovi il colpo, se no i centravanti di valore le paghi da 80 a 100 milioni, cioè siamo a questi livelli qui, ecco. E quindi noi abbiamo un centravanti che non sarà Tevez, non sarà Trezeguet, per carità di Dio, ma questo è un centravanti che l'abbiamo visto anche nelle ultime partite, è l'unico che ha fatto gol, è l'unico che ha fatto rete. Quindi, e questo Spalletti, siccome è una persona intelligente e anche un bravo tecnico, sa che se perde anche Vlahovic bisogna andare a comprare un altro centravanti di quello spessore, e in giro non è che ce ne siano tanti. Cioè, o tiri fuori 80 o 100 milioni e è difficile lo stesso trovarlo, perché chi ce l'ha se li tiene, oppure deve andare a trovare appunto tramite lo scout un centravanti di valore come è successo alla Roma, ma non è facile, non è facile. Quindi io spero vivamente che Vlahovic resti, però anch'io la vedo, non sono più ottimista come prima. Ecco, in questo momento io non sono ottimista per niente sul mercato, quindi io proprio sinceramente quello che penso, ecco. Poi magari sono pessimista e stavolta invece la società farà un grande mercato, e io me lo auguro con tutto il cuore, però in questo momento io

0: a Roma. Io, ecco, mi ricordo che mi sono commosso perché la Champions poi la... Però poi, bene o male, il campionato lo vivi tutte le domeniche. È una lotta con le altre squadre italiane. Perché poi, bene o male, cioè...
1: Vai,
0: no. Sentite?
1: Adesso
0: sentite?
1: Sì, vai.
0: La di giro è con i minimalisti, con gli interisti. Cioè, io se perdo il Galatasaray, sì, mi dispiace, però non è che poi trovo il turco del Galatasaray che mi prende in giro. E il bello del calcio italiano è questo, no? È questo, è la, diciamo, la guasconeria del tifo che ora purtroppo sta un po' degenerando, anzi, senza un po', sta molto degenerando. Però i tifosi veri, gli amici, gli sportivi veri si prendono in giro. E io se perdo poi col Galatasaray o col Fenerbahce, sì, mi dispiace perché ho perso il Fenerbahce. Però poi se perdo lo scudetto con l'Inter, come è successo quest'anno, sono ancora più arrabbiato, perché io sono cresciuto col mito dello scudetto e quando ne ho vinti 9 di fila per me era una gioia immensa. Esatto. E non smetterò mai di ringraziare Andrea Agnelli che ci ha fatto vivere questo sogno, ecco.
1: L'ultima, Riccardo, hai fatto cenno prima, no? Intanto abbiamo fatto le condoglianze al direttore, a Luciano Moggi, per la scomparsa della moglie, ma è successa una cosa sgradevole che purtroppo riguarda la stampa, no?
0: Sì, guarda, dunque, io ieri ero al funerale di Giovanna, perché Montisciano, è stata una cerimonia molto commovente e è uscita fuori questa notizia di questa persona che ha aggredito il parroco e ha aggredito questo carabiniere, ma è successo alle 11 di mattina.
1: Indovina cosa c'era scritto nei titoli dei giornali? Clamoroso il funerale
0: prima del funerale di Moggi. Ora, prima uno può intendere prima
1: a 2 minuti da... prima. Esatto. Invece?
0: No. È successo alle 11 di mattina. Tanto è vero che Alessio Serragli, il mio amico che è il sindaco del comune di Montisciano, ha subito smentito sui social, sul sito del comune di Montisciano. Guardate, è vera questa cosa.
1: Ma non c'entra.
0: Alle 11 di mattina.
1: E invece il funerale della... il funerale ancora c'è stato?
0: C'è stato alle 16 di pomeriggio. Ah, quindi voglio dire, e fra l'altro una cerimonia molto molto commovente, cioè voglio dire, non c'era, cioè, c'era gli amici intimi, parenti, è stata una...
1: c'era anche Marcello Lippi, giusto, Riccardo?
0: C'era anche Marcello Lippi. Guarda, io credimi, non sapevo nemmeno che era successa questa cosa. Tanto è vero che quando sono arrivato a casa la sera e ho letto questa roba, dicevo, ma questi se la sono inventati. Allora
1: 3-4 giorni.
0: Ho scritto al sindaco e lui mi ha detto, guarda, sta succedendo di tutto, ma la cosa è accaduta all'11 di mattina. Ecco perché ti ho detto che a volte le notizie vanno prese con le molle. E quindi se esce una notizia così pazzesca, cioè voglio dire, può uscire di tutto oggi come oggi dalla stampa italiana. Quindi anche su questo disaccordo, ritornando al nostro discorso, il punto di partenza di Comolli e Spalletti, vediamo quanto è vera questa cosa, vediamo.
1: Che non ci sia troppo feeling, questo, Riccardo, insomma, si sa, no?
0: Va bene.
1: Okay, diversità, okay, di vedute, modus operandi diversi.
0: Però non vorrei che si esagerasse con le notizie. Ecco,
1: io su questo sono d'accordo con te. Tra l'altro sono rimasto, perché purtroppo è la categoria mia, nostra, 2-3 giornali importanti, clamoroso al funerale della moglie di Moggi, con la foto di Moggi, picchiato.
0: Scusami Quinti, la foto di Moggi era ovunque,
1: lo so.
0: E purtroppo oggi a Siena, io vivo a Siena, tanto lo sanno tutti, la civetta, aggredito parroco al funerale della moglie di Moggi. Al funerale è successo alle 11 la mattina, non ha niente a che vedere.
1: Hanno fatto con il funerale, i click, le vendite, quando
0: mai. Scusate, ecco, il funerale della signora Moggi.
1: Lo so, purtroppo. Riccardo, siamo giunti al termine. No, hai fatto bene a precisare questa cosa che riguarda purtroppo la non serietà professionale di alcuni giornalisti, ma anche qualche giornale importante. Io l'ho vista, mi hai mandato anche qualche screenshot incredibile. Vabbè. Allora, Riccardo, ti ringrazio.
0: Io devo dire questa cosa perché purtroppo sta girando queste voci, sono assurde. Oltretutto, hanno sbagliato anche il nome, un sito ha sbagliato il nome, ha scritto Edit, si chiama Giovanna.

0: Regoli, si chiama Giovanna Regoli.
1: Riccardo, grazie, domani quindi probabilmente sarà... Ora,
0: scusami se ci sono entrato, ma
1: no, no, no, no, no, hai fatto bene a precisarlo, perché qualcuno magari potrebbe pensare che sia legato a Moggi, invece non c'entrava nulla, però hanno messo, no, la, hanno messo la foto di Moggi tutti.
0: Poteva succedere in qualsiasi altro paese, capisci ciò voglio dire?
1: Sì, sì, esatto.
0: per l'appunto, per sfortuna, è successo quella mattina lì nel paese di Luciano.
1: Qualche direttore... Ho fatto qualche rettifica, mi pare di aver capito, qualche direttore.
0: Ma vorrei vedere, ma ragazzi, ma queste sono cose gravi.
1: Lo so.
0: Ma qui è morta la signora Giovanna Regoli, cioè, ecco.
1: Grazie Riccardo, vabbè. Grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie.
0: Bene. Ciao a tutti.
1: Grazie. Ciao. Allora, tra poco con un ex dirigente della Juventus, appunto, dai tempi di Moggi, ex capo del marketing, che peraltro è una società con il figlio di Lippi. Tra poco.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: È un po' un periodo di AD questo, per esempio qualcuno mi parlava qualche giorno fa, mi diceva: ma perché non prendiamo Corvino? Corvino pare che stia lasciando il Lecce, io non so se sia possibile prenderlo, perché è uno molto in gamba, veramente che scova giovani, ne ha lanciati tanti, tra l'altro fu lui a sostanzialmente scoprire Vlahovic, ne ha parlato anche ultimamente alla vigilia, mi ricordo, della sfida contro il Lecce. Un amico, Davide da Bologna, dice: questa impasse ha un passo dalla misura di quanto sia deleteria la gestione di Elkan, è troppo distante dal club e sembra che non abbia il fuoco dentro come Andrea Agnelli. Sbagliare umano, perseverare con Comolli è diabolico. Siamo in uno dei periodi più bui della storia della Juve da 50 anni. Davide, l'ho detto anch'io prima, la differenza è chiara tra Elkan e Agnelli. Agnelli è un tifoso vero, ma non perché Elkan non gli interessa la Juve, sono due modi diversi. Lui è più un uomo di finanza, Elkan, mentre Andrea Agnelli è molto molto tifoso. È chiaro che, tra l'altro, è il presidente più vincente della storia della Juventus, della quale ha fatto parte anche in un periodo importante Carlo Diana, che era direttore responsabile, insomma, del marketing, eccetera eccetera eccetera. Ciao Carlo.
3: Ciao Quintiliano, buonasera.
1: Come
3: buonasera.
1: Stai?
3: Tutto bene, grazie.
1: Tutto bene. Allora, caro Carlo, ti volevo chiedere, no, da ex dirigente della Juventus, ora avrai letto anche tu, ascoltato sicuramente le parole di Comolliti qualche giorno fa. Ora si aspetta questo vertice tra Elkan, Comolli e Spalletti, solo che adesso sono arrivate un po' di indiscrezioni rispetto alle quali Spalletti non avrebbe gradito alcune dichiarazioni di Comolli. Insomma, per fartela breve, Carlo, ora la palla passa ad Elkan, che dovrà, io credo, e poi però voglio sapere la tua, giustamente, che ci debba essere una netta linea di demarcazione tra i compiti di Comolli e quelli di Spalletti, soprattutto sul fronte del mercato. Come stai vedendo questa confusione, quantomeno, che poi si inserisce in un contesto in cui la Juventus non è andata in Champions League, mancati introiti di 64 milioni e quindi situazione ancora più difficile?
3: Ma allora, mi ha sorpreso la conferma di tutti. Queste ultime indiscrezioni non le sapevo, me le stai dicendo tu. È chiaro che l'ingegnere ha sbagliato lo scorso anno, cambiando tutto, e ricambiare di nuovo tutto non è facile, perché se cambi ogni anno, per quanto si possa sbagliare o fallire una stagione, devi dare pure il tempo alle persone, soprattutto non italiane, che non conoscono il calcio italiano e le dinamiche del calcio italiano, di conoscerle. Detto ciò, deve essere molto deciso a fare questa linea di demarcazione che hai detto tu, e soprattutto rendere forte questo compromesso in modo tale che, come lì, sfrutti le competenze di Luciano Spalletti dal punto di vista tecnico e di mercato, e le competenze ancora superiori di Giorgio Chiellini di mercato, tecnico e di identità. Se invece non riesce questo compromesso, si rischia di replicare la stagione scorsa. Quindi l'ingegnere sa fare il suo lavoro, se ha fatto questa decisione sarà bravo a farle andare d'accordo. Ognuno ci deve mettere il suo.
1: Certo.
3: Già mi dici che già stanno a discutere, questo non, ripeto, sto sentendo adesso, allora è dura così.
1: Diciamo così, Carlo, è chiaro, no, che il modus operandi di Comolli, diciamo, non c'è feeling tra i due, questo più o meno, tant'è che tu ricorderai che in una delle ultime conferenze stampa Spalletti, anzi nell'ultima, quando poi la Juventus è stata certificata la mancata qualificazione, ha detto in settimana, poi non è successo, in settimana parlerò con Elkan, e ci risulta anche che lui abbia dei contatti diretti con Elkan. Già questo, no, caro, tu sei stato in una società importante, quando era la Juventus importante, già questo secondo me non che non sia normale, però comunque è come bypassare, no? Perché l'allenatore che ha direttamente contatti con il proprietario, no?
3: Ma proprio questo ti dicevo, che non c'era un feeling ottimale, lo dicono i risultati, perché prima dei risultati in campo ci vuole una società forte e unita.
1: Bravo, esatto.
3: E senza di quella non si va da nessuna parte. Però, a mia sorpresa, se ripeto, hanno confermato tutti, evidentemente c'erano stati prima dei colloqui con tutte le componenti che avevano garantito questa unione di intenti, superando le cose del passato, che erano date anche da poca conoscenza, da inesperienza da parte di Comolli del calcio italiano, non parla ancora l'italiano. Quindi un anno di rodaggio magari lo aiuterà a capire meglio tutte queste dinamiche, e anche Luciano Spalletti.
1: È chiaro,
3: e ripeto, sperando che si faccia molto aiutare da Giorgio Chiellini.
1: Esattamente, tra l'altro.
3: Il reunione perfetto di questa coppia.
1: Anche perché gli uomini calcistici sono Spalletti e Giorgio, cioè non è che ce ne siano tanti altri nella
3: no, c'è anche il DS.
1: Sì, Ottolini, certamente. Certo,
3: diciamo
1: certo.
3: Che può fare il suo lavoro al DS, però Giorgio ha una cosa in più che non ha nessuno, che è la juventinità. E quando parlo di juventinità non si intende indossare la maglia bianconera, capire tutto l'ambiente e la dinamica di questa società.
1: Esatto, e mi hai dato l'assist per chiedere appunto di Giorgio, che tu conosci molto bene. Ti volevo chiedere come stai vedendo l'evoluzione da dirigente di Chiellini, che come, diciamo così, qualifica, avrebbe una qualifica più o meno istituzionale, rapporti con l'istituzione eccetera, ma sappiamo benissimo che negli ultimi mesi invece è entrato sempre di più nella questione tecnico-sportiva, insomma nell'area sportiva. Secondo te questo significa, è l'anticamera di qualcosa di più importante per l'ex capitano?
3: Allora, l'evoluzione della persona intelligente, l'altra volta l'ho incontrato, abbiamo parlato molto, è una persona intelligente e umile, perché capisce che ancora deve imparare, ma vuole gente che gli insegni e non che lo escluda. Quindi oggi ha fatto questa esperienza, soprattutto come hai detto tu, di rapporti istituzionali, ha dato qualche consiglio sportivo, deve avere un altro tempo per indossare l'abito del dirigente vero e proprio sportivo, che ad oggi non ha perché gli manca l'esperienza.
1: Esatto.
3: Dal punto di vista tecnico e di juventinità può insegnare a tutti, ecco. Però ancora non ha l'abito, fammi fare questa parola, perché è da 2 anni che lavora in questo campo, quindi certe logiche, la politica di mercato calcistiche non sono ancora non è ancora padrone, però ha la disponibilità a imparare
1: che è fondamentale.
3: Dai suoi capi, dai superiori, e quindi avere un sottoposto con questa esperienza di Juventus, con questa conoscenza del calcio, disposto a imparare, penso che sia la più grande fortuna di un dirigente, e quindi il dirigente deve essere bravo a insegnargli e coinvolgerlo dove magari non sa.
1: Quindi, tornando al discorso
3: di Luciano, poi mi sembra che era posto, sono appena tempo, quindi.
1: Esatto, quello volevo dirti, tra l'altro sostanzialmente l'ha proposto Giorgio Spalletti, ricordiamolo sempre, questo che è fondamentale, anche, significa anche la stima ovviamente che ha Elkan nei confronti dello stesso, esattamente, dello stesso Chiellini. Quindi tu, se non ho capito male rispetto a questi due discorsi, te l'avrei fatta, ma mi ha dato l'occasione adesso per fartela, la domanda: sei d'accordo sul fatto che la Juventus continui con Spalletti? Tra l'altro confermato prima ancora che si conoscesse l'esito della stagione?
3: Assolutamente sì.
1: Perché
3: assolutamente
1: ha fatto bene la Juve? Perché qualcuno dice potevano aspettare.
3: Perché Luciano è un grande allenatore e che in un momento di difficoltà societarie, non solo, ha saputo dare un indirizzo in questa barca che era un po' fuori porto. E ha fatto giocare bene, comunque ha trovato una squadra che non era sua, l'ha raddrizzata nonostante non sia arrivato all'obiettivo che si erano posti prima, ma che sicuramente Luciano questo obiettivo non l'aveva neanche conosciuto, perché era una squadra non sua e quindi sapeva benissimo che era difficile.
1: Aggiungo, quindi, peraltro, Carlo,
3: cambiare anche la nostra volta allenatore sarebbe stata una follia.
1: Sì, esatto, poi sì, già adesso ne ha cambiati troppi in 5 anni. Tra l'altro aggiungo, Carlo, che lo stesso Spalletti aveva chiesto un centravanti a gennaio e non gli è stato preso.
3: Lo so, poi là però entriamo in dinamiche di bilancio che non conosciamo, che conoscono solo i dirigenti, e quindi a cui Comolli deve stare molto attento, quindi non è che puoi prendere. La sfortuna è stata che il centravanti ce l'avevano in casa,
1: bravo,
3: si è fortunato,
1: esattamente,
3: e quello per Luciano era un centravanti più che
1: buono. È il suo, ha detto,
3: quelli di mercato presi prima non hanno,
1: lasciamo perdere,
3: fatto quello che dovevano fare, e Luciano non si è detto lì, quindi ha cercato intanto di dare una linea di gioco e di identità a una squadra, cosa che ha fatto. Poi, come diceva lui, mancava di carattere.
1: Esattamente, ecco, questo
3: partite contro con la Verona soprattutto.
1: Mamma mia, già retrocesso, sì. Esatto. E quindi tu giustamente hai detto, perché lo stiamo dicendo da tempo, non è semplice. Adesso, già prima con la Champions League sarebbe stato comunque non semplicissimo, adesso l'ha detto lo stesso Comolli, siamo costretti a cedere anche un altro pezzo imprevisto. Come può la Juventus, Carlo, che ricordiamolo dal 2020 che non vince lo scudetto, non solo, non lotta per niente, e invece si pensava, si sperava, anzi si spera ancora che la prossima stagione possa tornare almeno in lotta per lo scudetto, ma per poterlo fare bisognerebbe acquistare, coniugare la necessità economica a quella sportiva non è semplice adesso.
3: No, non è semplice, ma deve essere obbligatoria. Però ricordiamoci che, come hai detto tu, la Juventus era un po' finita il ciclo, quindi dovevi ricostruirlo. Per ricostruirlo un ciclo, a meno che non sei stato come Girardi e Moggi che l'hanno fatto in un anno, devi avere 2-3 anni. Il problema è che questa Juve ha perso i 2 anni, li ha proprio persi. Quindi i 2 ripartono da adesso, non da 2 anni fa.
1: Scusami Carlo, li ha persi perché secondo te ha sbagliato?
3: Li ha persi perché ha sbagliato le scelte, ha cambiato, ha fatto, e quindi non c'è stata continuità, non c'è stata una costruzione di continuità.
1: Esatto.
3: C'è stato proprio, ho messo le fondamenta, ho preso le cacciate, le rimetto.
1: Invece secondo te, con Spalletti, io sono convinto di questo, quantomeno il primo piano è stato fatto.
3: Sì, il primo piano è stato fatto, devi fare il secondo, il terzo, e poi inizi a pensare al quarto, all'attico. Ma se poi riescono a farlo prima, chapeau.
1: Certo, non è semplice, perché
3: non è semplice per loro e per nessuno,
1: che con meno soldi. Hai citato,
3: anche perché ci sono squadre, due squadre, una che fa un altro sport in Italia,
1: purtroppo,
3: e che continua a fare un altro sport che l'Inter, e poi c'è il Napoli che è molto forte, ha preso di nuovo un grande allenatore, e quindi secondo me queste due partono molto avanti.
1: E poi c'è la Roma che comunque
3: comunque sì, però la Roma, anche la Roma in fase di costruzione, sì, come la Juve, vero, quindi, insomma, il Milan non si sa che succede,
1: è stato azzerato tutto nel Milan tranne Ibra, che però è anche social 3%, quindi è rimasto giustamente l'ultimissimo.
3: Il Como non vedo se si possa ripetere la stagione, quindi diciamo che quelle avanti sono Juve e Napoli.
1: Inter e Napoli, purtroppo sì. L'ultima, Carlo, l'hai citato prima, ne abbiamo parlato così, c'è la situazione tra i nodi da sciogliere, c'è quello di Vlahovic, perché scade il contratto il 30 giugno, fino a qualche settimana fa sembrava che le parti fossero vicine, senza Champions, con l'entourage che ormai è il padre praticamente, perché ha un po' allontanato Ristic, che è il suo agente, sembra che il nodo sia legato soprattutto a questa benedetta o maledetta maledette commissioni alla firma, che ormai non ci sono più i parametri zero.
3: Io se fossi la Juve terrei Vlahovic, se fossi Vlahovic terrei alla Juve rinunciando a qualcosa.
1: C'è un po' di sforzo, di tu dici, con un anche perché te lo chiede l'allenatore.
3: Sì, perché poi se no, se vai in un'altra squadra devi ricominciare pure lui.
1: Certo, questo non
3: è facile.
1: Tu dici per una reciproca tra virgolette convenienza,
3: certo, devono avvicinarsi entrambi. Ovviamente la Juve ha dei paletti molto più grandi,
1: certo,
3: sono i bilanci sia loro che la UEFA, però quando sposi la causa di una società che ti ha tenuto, che ti ha pagato tanto, un minimo di gratitudine.
1: Bravo, bravo Carlo, ha fatto bene a dirlo, l'ho detto anch'io, anche perché sei stato infortunato tanto tempo. Ricordiamolo sempre che a gennaio 2022 la Juventus spese circa 80 milioni tra ingaggio, commissione, e tu Vlahovic, che io terrei, attenzione, forse hai fatto meno rispetto a quanto ci si aspettasse, ecco.
3: Sì, appunto. Lui mi è sembrato dalle ultime prestazioni molto attaccato alla maglia. Come
1: speriamo bene, dai, speriamo.
3: Poi
1: vedremo.
3: Esatto.
1: Grazie mille, Carlo. Un abbraccio, buon lavoro per tutto. Grazie.
3: Ciao.
1: Ricordiamolo che Carlo è insieme al figlio di Lippi, Davide Lippi, hanno una società che si chiama Reset. Tra l'altro, sapete che Davide Lippi era l'agente di Chiellini, è stato l'agente di Chiellini per tanti anni. E anche Carlo stesso, sostanzialmente. Io adesso non so se gli curino ancora gli affari a Giorgio, però insomma sono amici, mi ha detto, l'ho incontrato l'altro giorno, e giustamente, vedete, poi nella vita bisogna essere umili, ha detto Giorgio, molto intelligente però è molto umile, vuole imparare. Poi un po' sono rimasto quando ha detto, è chiaro che tu devi imparare dai tuoi superiori, come se avesse detto, però il superiore suo è come lì, non so fino a che punto, così l'ho letta io, però magari ho letto male. Dopo le parole di Comolli, mi sembra che la società voglia che Spalletti dia le dimissioni. No, vedo alla finestra Antonio Conti. Io, Francesco, francamente questa cosa non le... Ti posso dire la verità, guarda, ne parlavo prima con Alessandro, no? Ho fatto una battuta ad Alessandro, gli ho detto guarda se non torna Conte, ma poi l'ho fatto tanto per... E con questa situazione, ma secondo voi Conte, a parte che io credo e spero che rimanga Spalletti, e va bene, ma Conte, secondo voi, con questa situazione verrebbe alla Juventus? Secondo me no. L'avete ascoltato quando ha detto con De Laurentiis al fianco, io a parte non sono riuscito a compattare l'ambiente, poi non voglio, e ha ripetuto il famoso virgolette morto, io voglio competere per vincere. Con questa confusione societaria e l'impossibilità di acquistare tanti calciatori, ricordiamolo ragazzi che noi parliamo di fallimento della Juventus e va bene, ma il Napoli secondo me, rispetto al fatto che fosse campione in carica, è a 11 punti mi pare dall'Inter, per me è un fallimento. Se poi ci aggiungi gli 8 punti in 8 partite di Champions League, il fallimento ragazzi è completo. Per carità, un po' di attenuante le ha perché ha avuto tanti infortunati, ma ha giocato malissimo, lo diceva un'amica giorni fa, non mi ricordo, forse Silvia, Federica, diceva raga, forse non hanno visto la squadra di Conte. Quindi con questa situazione secondo me Conte rischierebbe e non verrebbe mai, se lo conosciamo un po', lui vuole dei giocatori per competere per lo scudetto, e purtroppo quello che ha detto Carlo, a me duole dirlo, lui ha ragione quando dice che l'Inter fa un altro sport ragazzi, e purtroppo è così. Purtroppo è quest'altro anno, io non lo so, chi riuscirà a competere con l'Inter. Vediamo che con Allegri magari il Napoli può darsi che possa insinuare, però Allegri anche io non, questo fallimento al Milan non lo so, boh. Vai Fede, mandiamo qualche amico, dai.
4: Che si risolva. Ciao Radio Bianconera, Roberto da Torino.
1: Roberto,
4: io mi dico solo, sei un imprenditore e una persona come Elkan, dopo anni, perché ormai è anni che mastica lì, no? Ne ha viste di cotte e di crude, no? In tutti gli anni. Mi chiedo come ancora non abbia capito che un allenatore del calibro di Spalletti, e come lo era Allegri, non debba scegliere lui i giocatori, o comunque i giocatori per indicare quel ruolo, come intende lui, e comunque passare dall'allenatore per comprare i giocatori. Cioè, almeno al 50, almeno al 60% non sbagli, perché cioè, almeno scegli quello che voleva lui, no? Per come la vede lui, è lui che fa la parte tecnica e li mette in campo. Ciao.
1: Grazie, non che decida, però deve dare delle indicazioni all'allenatore, soprattutto se è un allenatore di un certo livello, come io credo, ribadisco, ma non lo dico solo io, è Spalletti. Però il problema di Comon lì è stato che per il primo mercato, quello estivo, purtroppo, ragazzi, si è affidato, per esempio, per prendere Openda si è affidato all'algoritmo. Capite che 44 milioni è una cosa devastante per una società, un giocatore che non ha fatto un gol. Ok, 44 milioni, ora se tu lo devi vendere, perché tanto la Juventus credo che si priverà di Openda, ma non se lo prende nessuno a titolo definitivo, ma è chiaro, ma chi viene a prendersi Openda a titolo definitivo? Se glielo regali, se lo prendono, quindi devi, sei costretto a darlo in prestito, magari non ti mettono meno l'obbligo, un diritto di riscatto. David, qualcosina in più ha fatto, è vero, però comunque l'hai preso a parametro zero, che poi non l'hai preso a zero, vero, perché questo è benedetto, maledetto, commissioni 12,5 milioni. Zegrova gli danno un'altra possibilità, vi devo dire la verità, io sono contento, però l'hai pagato sui 18/20 con bonus eccetera eccetera, quindi è stato fatto proprio un mercato che intanto non è stato di Spalletti, questo va ricordato ragazzi, non può non essere messo sul piatto, lui è arrivato all'undicesima giornata, ma io non dico che ha fallito l'obiettivo Champions League perché è arrivato all'undicesima giornata, sarei disonesto, perché comunque sia hai avuto due match point clamorosi contro il Lecce e poi non dovevi perdere contro la Fiorentina, fermo restando che hai sbagliato due calci di rigore, lì non può farci nulla lui, sarebbero stati dei punti decisivi per la Champions League. Quindi indicazione dell'allenatore, che adesso con il problema di dover anche, diciamo così, essere sostenibile economicamente ancora di più, deve indicare magari delle tipologie di calciatore, però poi gliele devi prendere, e io credo che lui debba essere questa la dinamica, perché altrimenti se scegliesse come lì, io credo che Spalletti non sarebbe d'accordo, io la vedo così, cioè se Spalletti non sarà d'accordo all'incontro con Elkan, io se lo conosco un po' rischia anche magari di decidere di andare via, ma io non credo, ecco, quindi la palla passa a Elkan, che deve decidere lui, dare una linea netta, decisa, senza possibilità di interpretare quello che dice. Questo è un po' il succo del discorso. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
6: Ciao ragazzi, Agostino, stavo pensando che adesso si usa tanto questa parola componenti, no? E noi se guardiamo le nostre componenti, la società e la squadra, siamo messi male sia da una parte che dall'altra, perché dice avessi una buona società dietro, una buona società dietro, sai che ti può fare una buona squadra a livello tecnico, di personalità, di carattere e tutto. Viceversa, non c'hai una buona società, però c'hai 4-5 uomini che ti trascinano tutta la squadra, di carattere, forti tecnicamente, e qua non abbiamo né personalità né nessuna componente valida.
7: Ciao ragazzi, Giovanni da Como, ma ci rendiamo conto chi ha scelto Elkan? Questo Como lì continua a parlarci oggi dell'algoritmo. cioè dopo tutti i disastri che ha fatto, lui non è che torna indietro, fa un passo indietro e dice vabbè, cambiamo metodo di valutazione. No, parla ancora dell'algoritmo. E rendiamoci conto delle varie scelte di Elkan, non ultima la bellissima Ferrari che ha fatto fare, che sembra una saponetta per pulire i vestiti, sapone di Marsiglia. No ragazzi, non ci siamo proprio, non ci siamo. Sempre forza Juve, ciao.
8: Cioè, i punti sono due, bisogna capire se tutto questo è vero. Allora Spalletti, quel grande uomo che io credo sia a livello etico, si dimetterà. Se non si dovesse dimettere, allora vuol dire che ci sono programmi buoni, caso contrario anche lui è partecipe di questa coblicola. Poi non sarei così sicuro di Allegri, perché Allegri è un grandissimo allenatore e Napoli è una grande società a differenza del Milan, lo dimostra da anni con i fatti, e soprattutto una cosa molto forte è questa, è stata molto penalizzata dagli infortuni, quindi con un allenatore come Allegri io penso che Napoli possa tornare a vincere il campionato.
2: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
9: Va bene ragazzi, ci ritroviamo. Mi sembra che ho chiuso la puntata un minuto fa, insomma, no, invece un po' di cose le abbiamo fatte in queste due ore. Allora, stasera ultima puntata del serale, che tornerà naturalmente con la prossima stagione. L'ufficio palinsesti ci ha confermato, quindi la colpa è vostra perché ci ascoltate anche nel serale. No, sto scherzando.
10: Va bene.
9: Sì, ciao Piccari. E quindi torneremo anche l'anno prossimo, fondamentalmente a settembre. Però. Dobbiamo ancora decifrare e decriptare il giorno. C'è un ballottaggio, ve lo dico, tra due giorni, o il martedì, quindi andando a commentare il campionato e magari non tuffandoci ancora nell'Europa League, oppure il venerdì, quindi subito dopo l'Europa League. È chiaro che ci stiamo discutendo, così come, ve lo dico senza spoilerare niente, se no mi cacciano, insomma, ci saranno delle novità anche nel palinsesto, così come è normale, perché ogni anno si cambia, si calibrano alcune cose, si sistemano altre, e quindi insomma giugno è sempre il mese in cui ci si trova con Antonio, con il direttore, con Vincenzo, a rivedere le cose che sono andate, quelle che sono andate un po' meno, e dunque come ogni anno, come accade in tutte le aziende serie, si trova il modo di aggiustare più o meno le cose. Non abbiamo, come detto, ancora deciso se fare il martedì sera oppure il venerdì sera, però purtroppo saluteremo il giovedì, non per colpa nostra, perché noi il giovedì ci stavamo bene a fare il serale, ma perché il giovedì ci saremo comunque per raccontarvi, ai noi, l'Europa League. E eccolo, sì, appunto, anche quello. E devo dire che sarà, secondo me, sarà un Europa League inizialmente che ci lascerà un po' così perplessi, perché immagino che soprattutto nel maxi girone andremo ad affrontare le partite che un tempo erano amichevoli, magari vedendo il vero calcio il martedì e il mercoledì, con la speranza, e così veniamo anche alla stretta attualità, di raccontarvi qualcosa comunque di interessante, perché in questo momento sicuramente il cielo è abbastanza grigio, è abbastanza scuro, un po' come il cielo che ho trovato tornando oggi a Roma da questo impegno che volevo appena fuori Roma, e ho trovato veramente una sorta di metafora nel cielo che vedevo, perché realmente quando Vincenzo mi ha detto sta diluviando, io non capivo, perché ero praticamente a pochi chilometri dal casello di Roma Nord, quindi di Fiano Romano, e vedevo il cielo non limpidissimo, ma insomma neppure con i nuvoloni sopra. Spostando invece un attimo la visuale proprio verso la sede della radio, c'era una sorta di nuvola di fantozzi sopra e il cielo tutto grigio, e tant'è vero che quando sono arrivato diluviava letteralmente, ma con chicchi di grandine enormi, così come la temperatura, che da 34 gradi, oggi ero a Terni, quindi dove fa sempre caldo, però erano a 34-35 gradi, venendo verso Roma, soprattutto verso la radio, 33, 32, 31, 30, sono arrivato qui sotto, era 22 gradi, infatti per quello mi sono messo pure il maglioncino. E questa è un po' veramente la metafora, Vincenzo, intanto buonasera, del momento che sta attraversando la Juventus, con queste nubi grigie sopra il nostro cielo, sopra la nostra testa. Ora poi vengo anche a salutarvi, ragazzi, visto già che siete tanti, e soprattutto con la speranza, Vincenzo, che smetta di piovere e che dalla pioggia possa venire fuori un po' di sole, come è accaduto adesso, guarda caso, quando è andato via Piccari e è uscito fuori il sole.
10: Quindi hai capito che c'è un motivo, cioè c'è qualcuno che deve andare via per smettere di piovere. Allora, che dire, Ale, la metafora ci sta tutta. Io ribadisco quello che ho detto oggi per tutta la seconda parte della puntata. Onestamente,
9: aspetta, Vincenzo, però ti faccio vedere come è andato via Piccari così, immagino, guarda, perché immagino, è difficile così. È andato via che stava, sì, è andato via così.
10: È un classico, è un grandissimo classico, veramente grandissimo classico. E arriva così e se ne va via così. Sì, sì. No, dicevo che oggi, come ti ho detto, oggi sono particolarmente preoccupato e avvilito. Pensa che ho fatto, a parte che sono rimasto bloccato nel traffico, ti ringrazio, Santarelli, che ovviamente senso unico alternato sulla via del mare per un incidente, cioè quindi stava
9: già messo una vita. Mi dispiace per l'incidente, ma sono felicissimo per te.
10: Sei un disastro. Sì. E io fermo, letteralmente fermo nel traffico. Che cosa ho fatto invece di...
9: Hai fatto un reel?
10: Invece di guardarmi, che ti posso dire, i gol di Dybala, di Mandzukic, sì, di Guaidoni, mi sono messo a fare una ricerca sul percorso professionale di Como Lì, perché io mi devo spiegare che cosa ha portato Elkan a prendere la decisione di scegliere questo dirigente. E ho scoperto che in realtà anche dal Tottenham, allora, lui ha concluso prima del suo mandato naturale le esperienze con, sì, Tottenham e Liverpool, per esempio, e le ha più traumatica quella con Tottenham, meno traumatica ma non per questo morbida quella con Liverpool. Quella con Tottenham in pratica gli è stato rinfacciato di non aver fatto un mercato idoneo, di non aver rispettato quelli che erano i piani societari, e di aver fatto pressioni sugli allenatori, pressioni ovviamente non...
9: Senti, anche Bernadette sorride.
10: Esatto. Non pressioni come a dire stai zitto, comando io, no, pressioni nel dire ho scelto questi uomini, falli funzionare, andato via. A Liverpool c'è stata una cosa apparentemente consensuale in quella che è stata la separazione, ma anche lì si racconta che comunque il mercato non aveva soddisfatto appieno. Ha funzionato al Tolosa, è vero, ma insomma ha preso una squadra dalla Serie B francese, l'ha portata nella Serie B, nella Serie A, nella Ligue 1, e venne scelto da Redbird, che nel 2020 rivelò proprio il Tolosa e lo scelse. Lo scelse perché Billy Beane, che sarebbe poi l'uomo da cui è nata tutta la storia del Moneyball.
9: Io conoscevo Mr. Bean, vabbè, ma quella è un'altra storia.
10: E invece Billy Beane è il famoso GM, General Manager, degli Atlantics, squadra di baseball, che portò per prima avanti le teorie del Moneyball e le portò fino a un certo punto. Billy Beane diciamo, ha scelto un po' come tra virgolette figlioccio come lì, cioè uno che è un dirigente che seguiva esattamente quello che era la sua idea. Ricordiamolo che cos'è il Moneyball, sì, nato infatti, da Billy Bean.
9: No, non perché Paolo ha scritto più che un curriculum è una fedina penale.
10: È praticamente sì, cioè più che altro è un curriculum settoriale. Allora, quando io e te, per esempio, ci propongono i curriculum di qualcuno che deve scrivere per Bianconera News o per tutto Juve o che deve lavorare a Radio Bianconera, noi stiamo attenti a seguire determinati parametri, certo, perché dobbiamo capire che quei parametri devono sposarsi con l'idea editoriale, ok? E con la nostra tipologia di lavoro. Con tutto l'affetto, lo sappiamo, non lo faremo lavorare da noi per tanti motivi, per esempio.
9: Vabbè, ma non è juventino, perché... cioè, normale.
10: Esatto, esatto. Però Petroselli lavora. Perché Petroselli, che fondamentalmente ha la passione per un'altra squadra, però sì, lavora a Bianconera News? Perché fa il lavoro da giornalista vero, e guarda che si è anche legato alla Juve, che poi alle volte quando succedono le cose contro la Juve, lui è il primo che si accorge e dice: non è possibile,
9: è vero,
10: ma non è possibile.
9: Hai ragione, abbiamo creato un ibrido, nel senso che Daniele non è tifoso della Juve, ma adesso difende la Juve, bravissimo.
10: Adesso difende la Juve. E quindi noi l'abbiamo scelto perché? Perché alla base del lavoro di Daniele Petroselli ci sono professionalità, sposare il progetto, far crescere il gruppo e non volerne necessariamente emergere in prima persona. Quindi noi abbiamo i nostri parametri, quando facciamo le scelte sono così. Comolli, nel suo bagaglio professionale di esperienza, è uno che dice: io lavoro così, quindi mi scegli se vuoi risparmiare, mi scegli se vuoi trovare un posto, un modo nuovo per arrivare alla vittoria. Ricordiamo, Billy Bean seguiva lo spartito del Moneyball, che sostanzialmente diceva: quando non posso comprare i giocatori perché costano troppo, perché vado fuori di bilancio eccetera, io devo comprare le vittorie. Come compro le vittorie? Prendendo Petroselli più Santarelli più Marangio, che magari non mi costano quanto un top della comunicazione. Scegli tu il no, Zazzaroni, ok? Dice: invece prende Zazzaroni, ne prendo 4 che mi costano di meno, che insieme ognuno porta il suo, la sua specifica, e insieme mi fanno Zazzaro.
9: A me già dire... venuto mal di testa Marangio, te lo dico, però vabbè.
10: Lo so, però, e lui lavora così, tant'è che Redbird, che anche era stuzzicato dai numeri eccetera, quando acquisì il Tolosa, disse, Billy Bean disse: vedi che questo ragiona come te, e loro presero Comolli. E insieme, e qua arrivo al punto, avendo una stessa idea, mentalità imprenditoriale, percorso, Redbird voleva questo, cioè lavorare sulle statistiche. Comolli, suggerito da Billy Bean, era bravo in questo. Insieme hanno lavorato, e che è successo? Il Tolosa ha fatto comunque un buon percorso. Si sono sposate due idee che collimavano. Ma Comolli, fuori da questo contesto ideale, ideologico, chiamiamolo così, calcistico, sportivo, è o lo ami e lo segui, o lo combatti e lo eviti. E io credo che Spalletti lo combatta e lo evita. Lo eviti.
9: Penso proprio di sì.
10: Perché Spalletti giustamente ti dice: sì, qualche volta bisogna ottimizzare quando magari non ci sono le risorse. Ma per Spalletti, e per non me, e per te, e credo anche per i nostri amici, ottimizzare significa: non posso prendermi Bernardo Silva? Mi vado a cercare il nuovo Bernardo Silva. Non mi prendo un giocatore che più o meno tecnicamente è bravo, l'altro che magari sa fare il lancio lungo, così quello tecnicamente bravo che non sa fare il lancio lungo lo dà a quello che sa fare il lancio lungo, insieme fanno Bernardo Silva, estremizzo naturalmente. E quindi Spalletti ha un'idea, così come noi, diversa del calcio, cioè puntare su giocatori di professionalità, di carattere, possibilmente di esperienza, di prospettiva, e che possano reggere il peso della maglia della Juve.
9: Senti,
10: parametri.
9: Vai.
10: Dimmi.
9: No, Billie Jean, allora intanto ti consiglio di andare a vedere il suo ultimo reel, che è fatto in macchina, è bellissimo. Detto questo,
10: ma di chi?
9: Troilo.
10: Ah, ok.
11: In macchina.
9: Allora, andiamo a salutare un po' di amici. Mi hai fatto impazzire, Marangio. Peccato che c'era traffico, perché mi hai messo ancora più confusione in testa. Allora, ciao Alessandro da Taormina, Fabrizio dell'Abruzzi, Agriano da Radicofani in provincia di Siena, che però è in Brasile. Poi c'è il mio da Morciano, Claudio da Bergamo, Barbara e Andrea presenti. Ciao ragazzi, il nostro Roberto da Cascina, Alfonso da Cressi, Marco da Sorrento, poi Davide a Pieve Ligure, c'è anche Cosimo che dice: vedo la Juve in questo momento vilipesa, derisa e usurpata. Andrea da Livorno, Barbara da Lucca, Nicola da Vasto, la nostra Terry. Questo l'ho letto più che in curriculum Fenio Pesano, che era Fenia Penale, Claudio ha letto gli anni. Poi c'è Claudio che dice: bisogna fare qualche cambiamento, bisogna andare via Comolli. Poi Andrea da Savona che dice: al Billy Jean sono caduto, Juve dove sei finita. Marco da Borgo Filadelfia: sono talmente innamorato della Juve che voglio pensare che Comolli possa imparare anche dai propri errori. Questo me lo auguro anch'io. Francesco da Caserta dice: ascoltare cosa dicono Montezemolo e Calenda su Elkan. Allora, Montezemolo l'ho sentito, Calenda no, ma immagino. Lo si mantiene in Inghilterra. Poi Stefano da Ciampino, ciao. Pasquale, ciao Pasquale da Castelnuovo Parano, ciao Flavio da Rosà, ciao Fabrizio da Roma, Filippo da casa sua giustamente, e Giovanni da Modena. Senti, il Duca Conte è arrivato, perché Mamato, tu pensa che Scarponi, no? Sì, Mamato, oggi ho mandato un messaggio, bene, non ho avuto tempo di rispondergli per mille motivi, perché poi la trasmissione, alcune cose, mi ha chiamato il direttore e tutto, e si è pure risentito perché non gli ho risposto al messaggio, cioè... Hai capito, Scarponi?
10: A che...
9: Sì, si è
10: detto, si ma è rivoltata che... la frittata.
9: Sì,
10: ma che... ultimamente.
9: Sì, non mi rispondi nemmeno al messaggio. Fatto, guarda, scusa Scarponi. Cioè, tutto chiede io scusa Scarponi. Vabbè.
10: Ma c'ha ragione, ma lui adesso è diventato ancora più importante, non te lo dimenticare.
9: No, questo è vero.
10: Poi magari, tra un mesetto o due...
9: Sì. Racconteremo tutto anche di Scarponi, sì. Invece ho visto delle immagini adesso di Massimiliano Allegri in lacrime. Oggi lui ha ricevuto il premio Galeone in lacrime mentre lo riceveva, perché poi di Massimiliano, che da oggi è nominato del Napoli, si può dire tutto, ma è una persona con un cuore vero e mi hanno colpito quelle sue immagini in lacrime, la verità.
10: No, sì, mi hanno colpito molto, l'ho vista anche io. Vedi, la differenza poi è questa qua, Ale. Uno dice: Conte è andato all'Inter, è andato al Napoli e voi provate fastidio. Allegri è andato al Milan, va al Napoli e voi gli volete bene. Perché è quello che lasci, è quello che semini, è come te ne vai, è quello che pensi, è come ti comporti che fa la differenza. Voi avete mai visto Allegri mentre era sulla panchina del Milan denigrare la Juve? No, Allegri quando è andato a fare la presentazione da allenatore del Milan, la prima cosa che fece ringraziò Elkan, e sappiamo come venne mandato via dalla Juventus, quindi fu un grandissimo signore. Allegri quando è andato via, prima di andarsene via, ha mandato via tutta la società, tutta, e si è goduto la curva della Juve, perché a quella curva voleva bene, a quella curva aveva dedicato quell'ultima vittoria. Quindi come fai a non voler bene a un allenatore che è anche un gentiluomo, è uno juventino vero, che però te l'ha dimostrato con i fatti. E quindi è questa la grande differenza, è che uno veramente potrebbe dire: scusa, perché facciamo pipì e figliastri? Conte è stato all'Inter, a Napoli, Allegri al Milan, adesso va al Napoli. Io gli voglio bene, gli vorrò bene, perché comunque per me ci ha regalato delle emozioni straordinarie. Dopodiché, se io devo pensare all'aspetto tecnico, oggettivamente si è un po' involuto.
9: Sì, assolutamente. Ciao Marco da Imola, ciao Francesco che dice: in questo momento si vedrà il coraggio di Spalletti, il quale disse: bravo allenatore, è colui che si fa acquistare i calciatori. E anche questo è vero. Fabri sconcertato, ma come sempre presente con voi. Comolli out, Cristian da Lucca. Astronomicamente parlando siamo in un buco nero. Comunque, per fare una battuta ai disegnatori dei calendari, sono già in vendita i biglietti per internazionali di Roma. Sì, è vero Marco. Marco hai ragione, forse se lo ricorderanno. Ciao Stefano a Vigne Nuove, via Elkan dalla Juve, scrive Alfonso. Mentre Savera a Napoli dice: qui si parla, si racconta, la verità è che il prossimo anno la Juve finirà decima con la squadra che si farà. Poi sperare non costa nulla, ma la verità è questa. Sai Saverio, io non lo so se arriveremo decimi, primi, ottavi, sesti. Certamente l'andazzo, caro Saverio, in questo momento non è quello di una stagione che nasce nel migliore dei modi. Poi il racconto che ci ha fatto adesso Vincenzo, maledetto traffico, è un racconto abbastanza inquietante.
10: Tu pensa che io ero talmente inquietato nella lettura di tutte queste cose qua che mi facevano poi figurare in maniera proprio tutta la storia, perché una cosa è che tu studi come lì quando non lo conosci ancora, sì, non è venuto alla Juve.
9: Bravissimo.
10: Un'altra cosa è
9: bravissimo.
10: Quando lo studi dopo averlo visto in azione e vedendolo in azione, allora
9: bravissimo.
10: Dici, allora corsi di questi storici, lui è così proprio. E lui nel suo mondo, te lo posso garantire, nel suo mondo sta facendo realmente le cose giuste. Cioè lui, io potevo capire guardandomi la sua storia, che poi tra l'altro talmente che ci stavo dentro, a un certo punto mi sono guardato, c'era il poliziotto con la paletta, puoi partire perché altrimenti si blocca il traffico.
9: E te je suis también como lì, ha detto vabbè. Comunque, guardi, il distretto certo sociosanitario punto, di Casal Bernocchi è qua, lo portiamo.
10: A un certo punto tu sei portato a pensare ma questo ci stesse boicottando, e invece no, lui studiandotelo poi dopo, il personaggio che poi vedi, lui crede davvero in quello che sta facendo. Lui, io sono convinto che lui veramente creda che poi a un certo punto, sì, Mopenda lasciamo stare, ma che David possa tornare utile, che magari lui riuscirà a trovare la formula giusta per farti vincere. Lui ci crede davvero, ma ha bisogno di quei 2-3 anni che non a caso sono sempre stati quelli il tempo limite vero, massimo vero, che ha avuto negli altri club.
9: Allora fammi salutare l'amico Alessio da Malpensa, che vedo al suo primo messaggio, che però dice: sono qui come tutti giovedì. Grazie Alessio, grazie Alessio.
10: Grazie Alessio.
9: Grazie Alessio. Tra l'altro, come dicevo prima, Vincenzo, insomma, noi ancora non abbiamo capito bene, cioè non abbiamo ancora deciso se faremo il serale il martedì o il venerdì, così come stiamo lavorando su alcune piccole variazioni che avremo al palinsesto, come accade sempre insomma di questo periodo. Quindi ci saranno delle novità, non epocali, ma delle novità ci saranno, che a breve insomma vi daremo
10: il direttore,
9: comunicheremo. Mentre sul giorno vedremo, martedì e venerdì stiamo ancora lavorando, di sicuro purtroppo il giovedì ci saremo, ma purtroppo perché saremo in Europa League. Allora, prima di un paio di vocali, Marduka Conte ancora niente, ragazzi, mamma mia che vergogna.
10: Oramai ci ha appeso clamorosamente.
9: Sì, sì. Massimo da Torino ti saluto, grazie per essere con noi. Luca ci fa la domanda delle domande: ma voi credete che Elkan possa governare la situazione?
10: No. Cioè io me lo auguro onestamente, però per la prima volta lo vedo in difficoltà. Cioè io per la prima volta vedo in Elkan la necessità di avere un buon consigliere vicino, e non ce l'ha secondo me, perché poi prima c'era Calvo per esempio, che comunque poteva piacere, poteva non piacere, qualche volta l'abbiamo anche attaccato con tutta onestà, però lui ha una conoscenza del calcio, no, ha vinto un'Europa League, ha la conoscenza del calcio, la conoscenza degli uomini che fanno calcio, e pur sbagliando, perché lui gli portò giunto e poi dopo se ne pentì, però era un consigliere che poteva essere un consigliere valido. Dopodiché Ale, la Juventus in questo momento c'ha Ferrero presidente, Comon lì già sta dentro così, Elkan non ha la padronanza dell'argomento calcio e quindi non ha chi gli può suggerire qual è il problema, il difetto di fabbrica. Quello che però mi aspetto da Elkan, ti posso dire, è che apra gli occhi, ma molto in fretta, in questi giorni, perché domani commemorazione, vittime della SL, poi ci sarà il confronto tra Spalletti, Comolli, eccetera, tutto bene.
9: Il nostro raduno a Torino domani.
10: Il nostro raduno a Torino domani, dopodiché, visto che Antonio sta lì, magari mi piacerebbe sentire delle strilla, sentire Spalletti che strilla da qualche parte, un rumore tipo...
9: Guarda, ti posso, infatti...
10: Che tipo cavata prima, nel muro.
9: Prima Antonio una cosa mi ha detta nella telefonata, che domani... casualmente ci troveremo appunto con gli amici del raduno nel stesso luogo dove ci sarà anche Spalletti.
10: Esatto, questa è una cosa, lo dico a beneficio di tutti quelli che saranno presenti al raduno. Guardate che vi trovate in un momento storico, sì, quindi aguzzate le orecchie, sentite quello che succede. Ma domani, per quanto mi riguarda, Elkan li deve ospitare tutti e due nelle sue segrete stanze, si devono scannare davanti a lui.
9: Sì, ma infatti non lo farei nemmeno al Jay Hotel, senti che ti
10: No, e devono uscire poi da quella stanza o in due.
9: Sì, okay.
10: Il proprietario resta, ovviamente, quindi o Elkan con Spalletti o Elkan con Comolli.
9: Sì, la penso come te. Allora, Arturo da Ragusa, ciao Arturo, per l'ultima puntata non potevo mancare, Arturo, grazie. Poi Christian da Imperia dice: bisogna fare tabula rasa a partire dalla sedia cartonata che sta in porta. Letto dopo. Va bene. Daniela Brunico dice: buonasera, mitico trio. Dovremmo esserlo, ma sai, il Duca Conte Imperiale non c'è. Dice: ricorda Alessandro, non me ne voglia, le puntate migliori sono quelle senza slide. No, ma ti capisco, Daniele, soprattutto perché stiamo vedendo delle robe veramente brutte. Buonasera ragazzi, sembra quasi che Elkan scelga manager a caso, come lì l'ha scelto lui o qualche agenzia di reclutamento, come fa il Milan. Giunto l'era un DS, perché dargli pieni poteri? Ed è tempi di suo cugino Andrea Agnelli che non ne becca una, Ferrari compresa. Max, hai ragionissima. Marco dice: insomma, proprio impossibile pensare al ritorno di Andrea Agnelli in questo momento, direi di sì. Sentiamo un po' di vocali. Tra l'altro oggi mi hai fatto riflettere anche su un'altra cosa, Marangio, perché oggi Marangio non so perché ma è in vena di grandissime riflessioni, però non la possiamo fare a microfono acceso, quella che mai fatto vale. In redazione è quella sull'Atalanta, mettiamola così.
10: No, non si può fare, si può mettere a mo' di battuta.
9: Mettila a mo' di battuta.
10: Mettiamo a mo' di battuta?
9: La fai te, ora ne esci te da questa battuta.
10: Vabbè, no, la battuta è che quando l'Atalanta ha chiamato Giuntoli, ha detto: va bene, sei libero, ti vogliamo, e grazie ancora per i soldi con Mainez che ci hai portato.
9: Ok, appunto.
10: Ti abbiamo tirato un pacco clamoroso.
9: Bravo, mettiamola così. Oh, ti do una notizia! Con ben mezz'ora di ritardo è arrivato il Duca Conte. Buonasera. Che oggi, sappiate, mi ha addirittura rimproverato, perché mentre il Duca Conte era lì a controllare l'uva dei vigneti, io ero a parlare con il direttore, a parlare con Gabriele Latini, con Piccari che girava qui intorno, come presente le mosche quando sbattono, sì, contro, sì, sì. Appunto, e quindi mi ha rimproverato perché non gli ho risposto al messaggio. Scusa Duca Conte, scusa.
11: Buonasera, buonasera. Ma comunicata la mezz'ora di ritardo, però.
9: Beh, avete un po' in ritardo, ma non mezz'ora.
11: 20 minuti, vabbè.
9: Con comodo.
11: Le guest star si fanno attendere.
9: Ragazzi,
10: le guest star.
9: Ragazzi, vabbè, ormai è tutto finito. Le guest.
10: Sì, però, mi ricordo quando era timido. Sì, però,
9: quando era timido, capito?
10: Col COVID.
11: Tantarelli, ti mando in viaggio con i conduttori,
9: No. Oggi l'ho sentita una. Oggi ne ho sentita una, ragazzi.
11: Non so se hai visto.
9: Sì, ho visto. Ragazzi, se andate in viaggio, vi dovete appoggiare chiaramente ad una grandissima agenzia. Perché siamo una grandissima agenzia. Io ho saputo di alcune recensioni. Vabbè. Ma te hai attinto anche a quello, oltre che a Cerotti?
11: No.
9: Ok.
11: Vabbè. Però avendo acquistato quei Cerotti, ogni tanto mi arrivano queste mille di promozione.
9: Ma davvero?
11: Sì. Incredibile, ma vero.
9: Ti prego, mi mandi in vacanza con i conduttori, posso andare?
11: Oh, si fa richiesta.
9: Ma come funziona? Cioè, ma puoi scegliere anche il conduttore?
11: Questo non te lo dico. Decidiamo di portare per forza.
9: Chi devi portare?
11: Devi portare per fuori, se no si parte. Poi si va avanti.
9: L'olio?
11: No. Vabbè, anche l'olio. Puoi scegliere o uno o l'altro, ne puoi portare tutto te. Qualcosa, qualcun altro.
9: Allora, prima di scatenarti, perché mi ha detto che è incavolato nero. Tra l'altro, complimenti per l'abbronzatura. Vedi chi c'ha da fancavolo come scarponi. Guarda, mi ha abbronzato. Dai, sentiamo due o tre vocali, poi faccio scatenare Enrico. Prego.
12: Ciao Ale, ciao Vincenzo, Nicola Davasto.
9: Ciao, caro. Sto
12: mettendo che in queste situazioni veramente si rimane senza parole e rimane difficile anche ascoltare. Ma attenzione, perché Allegri nella conferenza, se non ricordo male, pre-Fiorentina, ha detto e ribadito che lui, a lui non gli è passata neanche per l'anticamera del cervello di dimettersi e di andare via dalla Juventus. E oggi, Paletti, secondo me, Paletti, ancora di più, se andrà via è perché si farà cacciare tra virgolette, oppure la società decide di mandarlo via. Lui non andrà via, e lui secondo me è molto testardo, quindi piuttosto farà la guerra tutti i giorni, ma non molla, e fa bene, perché io oggi faccio il tipo per Spalletti, ho sempre fatto il

0: ma è bello confrontarci soprattutto con quelli che non la pensano come noi. Io la penso come questo amico, in questo caso, anch'io sto con Spalletti, però non so eventualmente come possa farsi cacciare. Detto che Spalletti ha la responsabilità del fallimento in Coppa Italia, del fallimento in Champions, sì, certo, e del fallimento in campionato, sia chiaro.
1: Certo.
0: Però farsi cacciare io non so com'è possibile, cioè, non lo so, Vincenzo e anche Enrico.
1: No, farsi cacciare, lui non si farà cacciare, non è scemo, ma l'unico modo sarebbe andare a infrangere qualche clausola che magari è sul contratto, ma che deve fare? Deve picchiare qualcuno? Cioè, lui non si fa. Però io penso che Spalletti per due motivi non farà un passo indietro. Uno, perché l'ha detto, chiaramente. E due, ricordo quell'espressione che mi è rimasta stampata qui in testa, a Pressing, quando ha detto ci si vede l'anno prossimo, sì, con una faccia bella cattiva, come a dire io la rabbia che mi porto dentro quest'anno diventerà forza mia e nostra l'anno prossimo. Poi ha parlato come lì e credo qualcosa sia cambiato.
0: Su una battuta peraltro riuscita male, da chi l'ha malissimo fatto incazzare in quella, anche malissimo, lì potremmo aprire mille capitoli, ma lasciamo perdere. Scarponi?
2: Tutto giusto. Ma se io guardo una cosa e dico è nera e quell'altro dice no è bianca e poi l'allenatore dice verde e quell'altro dice blu, probabilmente non si va tanto d'accordo.
0: Appunto, appunto.
2: Quindi, a differenza di quanto è stato detto in questo bellissimo incontro che è stato fatto con la stampa, che secondo me è stato fatto soltanto per pararsi il di dietro da parte dell'amministratore delegato.
0: Allora la pensi come me, vedi, su questo
2: facesse lui, insomma,
0: anche per me è stato pro domo suo, per carità, legittimo, legittimo, nessuno glielo può impedire, anzi lo ringraziamo perché ci ha invitato, siamo stati invitati, lo ringraziamo, ma questo non è che perché siamo stati invitati alcune cose non le diciamo, noi diciamo tutto nel rispetto sempre massimo della persona. Però io sono d'accordo con te, Enrico, pro domo sua
2: sì, assolutamente, ma nel modo più assoluto.
1: Scusa, se io voglio invitare all'improvviso Scarponi, Maria Grazia, Matteo, Luigi, Filippo, leggo i messaggi che stanno arrivando a Radio Bianconera per parlare io con loro, ma non è che vado a fare la pubblicità a Piccari. Dico un qualcosa che mi mette a me in buona luce rispetto magari a qualcun altro.
0: Ma quindi infatti lui l'ha detto.
1: Esatto. Tra l'altro vi segnalo una cosa che ci fa capire veramente noi da dove è cominciato tutto questo. Cioè, noi abbiamo ancora sotto contratto, credo, poi ci ha raccontato Antonio che verrà adesso, uscirà dal contratto Thiago Motta, il quale ha perso addirittura il ballottaggio per l'assegnazione della panchina con Lilli. Indovina con chi?
0: Con chi? Con Tudor.
1: Col figlio di Ancelotti. Gli hanno preferito il figlio di Ancelotti. E questo la dice lunga. Cioè, tu capisci che questo non vuole nessuno. Noi abbiamo fatto un contratto da 5 milioni. Noi eravamo contenti, sia chiaro.
3: Sì.
1: Lilli a pensare che era là. Però che non lo vuole nessuno. E noi abbiamo fatto i ponti d'oro.
0: Beh, un signore ha fatto il ponte d'oro, che infatti si è visto bene di richiamarlo, lo stima talmente tanto che è andato a riesumare Sarri. Ma dai ragazzi, lasciamo perdere, non mi fate incavolare su questo, perché già oggi è stata una giornata difficile.
2: No, vabbè, io parlo per quello che sto vedendo anche intanto faccio un commento su quello che è successo domenica, mando un abbraccio a Marco
0: che si è risvegliato. Che si è risvegliato, e questa è una bellissima notizia.
2: E gli mando un grande abbraccio. Detto questo, vanno in Champions le due squadre più forti, ma le due società più organizzate o che hanno preso delle decisioni nette per essere organizzate. Mi riferisco al Como.
0: Cosa mi tocca sentire?
2: E mi riferisco alla Roma. E le due società in cui c'è il caos più assoluto sono state estromesse dalla Champions.
0: Bravo Enrico.
2: E direi meritatamente. E non c'entra più il campo, Cioè io giustamente

0: Ovviamente tu, Vincenzo, parlate di mercato perché è giusto farlo, ma il mio punto ormai non è più sul campo, né sul mercato, né sullo staff tecnico. Cioè, qui o si mette la base sulla società, e quindi o si ha unità di intenti là, non è possibile che, tante cose ci girano intorno, che ci sono due strade differenti anche nella società, ok? E non c'è unità di intenti neanche sul tecnico, perché uno non lo vuole, uno lo vuole, uno forse, uno non lo so. Si continua a discutere. Nel banner di Bianco Nera News passa la notizia di Douglas Lewis. Spalletti lo vuole provare, quell'altro vuole vendere. E si va tutti d'accordo. Non è così. No. Cioè, bisogna dire le cose. Bisogna dire le cose come stanno. E credo che il più grande responsabile sia la proprietà, che deve decidere cosa vuol fare del reparto sportivo del suo di Exor. Perché purtroppo io sono tifoso anche di quell'altri delle macchinine, come dice Alessandro. Si fa schifo anche di là. Cioè, hanno fatto il regolamento nuovo e saliva sempre dietro. Evidentemente vuol dire che preparare, fare lo sport per lui non ha nelle sue corde. E quindi deve decidere cosa deve fare. Perché la nostra storia, quella in bianco nero, e purtroppo Alessandro, anche quella rossa, non si può permettere tutti questi anni senza vittorie. Non è più accettabile. E quindi bisogna decidere cosa si deve fare.
1: No, perché, ma Enrico, ma dici le cose.
0: Perché anche le dichiarazioni, per carità, sono giuste. Dichiarazioni sullo scudetto che ha fatto come lì sono giuste per il momento, ma per la nostra storia sono inaccettabili.
2: Caro Enrico, non ho niente da aggiungere, vostro onore. L'unica cosa che mi viene da dire è che l'atto di onestà che ha fatto come lì, questo io glielo riconosco, perché lui ti ha detto scudetto l'anno prossimo, Ne pas possible, e almeno su questo è stato onesto. Poi hai
3: sì, però fermati, onesto, tutto a posto.
2: Ne pas possible.
3: Però qua torniamo a quello che dice Enrico, cioè che vuole fare la Juve? Che fa la Juve? Arriva Spalletti, quando arriva Spalletti ti parla apertamente di scudetto. Apertamente, o sbaglio?
2: No,
3: ha detto c'è questa squadra può stampa. Fare
0: di lottare per di lottare
3: perfetto, e può fare qualcosa di straordinario. Poi abbiamo finito la stagione sempre con Spalletti, che dice vabbè, però l'Europa League è buona,
2: lo so.
3: Poi come lì che ti dice ragazzi 3-4 anni 5 va, ma lui ha chiuso il mandato negli altri club sempre dopo 3 anni. E perché l'hanno mandato via dopo 3 anni? Perché vinceva. E lasciamo stare Tolosa, ma parliamo delle squadre serie, Tottenham e Liverpool. Quindi io mi devo affidare per 3 anni a uno che dopo 3 anni, anzi per 4 anni, a uno che per 3 anni, che dopo, negli altri club dopo 3 anni è stato mandato via perché sbagliava il mercato e aveva delle idee che non funzionavano con top club? E allora qual è invece il motivo per cui lo prendo? Questa è la cosa che mi chiedo. E l'unica risposta che mi do è una. Mi dispiace dirlo.
2: Cioè, dilla.
3: Siccome arriva Giuntoli e fa un mercato da 200/300 milioni, che 200 di spese subito, l'altro 100 milioni sono tutti riscatti che sono stati pagati l'anno dopo, probabilmente bruciati tutti questi soldi, Elkan dice ok, mi serve uno che ottimizza, eccolo qua, ti presto uno che con pochi soldi ti prende giocatori forti, importanti, eccetera. Mi fido, però poi paghi 45 milioni open da. È vero che hai preso a zero David, gli fai un signor contratto e alzi di nuovo il tetto degli ingaggi. Poi paghi 15 milioni Segrova quando ti dicono lì, ma noi te lo diamo a 15 milioni, questo non gioca da dicembre, e ancora oggi non può fare 45 minuti. Sarà smontato, smaterializzato, non lo so. Cioè non c'è una linea guida, non c'è un'idea, non c'è una coerenza soprattutto tra il lavoro di Comolli, tra quello che immagina e vede Spalletti. E io credo che quando Spalletti piano piano ha cambiato idea è perché si è reso conto di chi è che sta facendo la squadra, e quindi lui dice ma io che gli devo dire a questi qua,
2: guarda,
3: che cioè, dovevamo stare in Champions League, dove andavamo? No, in Champions
2: League? C'è un messaggio molto interessante, come tutti, ovviamente, ma poi sentiremo anche voi, dell'amico Umberto da Roma, che lui fa questo ragionamento. Secondo me quei punti di differenza con la Roma non si misurano con il fatto che loro hanno allontanato Ranieri e noi abbiamo Comolli che parla francese e Spalletti che si incazza in toscano. Avessimo fatto 3 punti col Verona, staremmo dicendo le stesse cose? È molto interessante, Umberto, questo tipo
3: sì.
2: di riflessione.
3: No, no, no, ma lo
2: io penso di sì.
3: Perché,
2: io, Umberto,
3: ma perché l'abbiamo detto?
2: Esatto.
3: L'abbiamo detto.
2: Cioè, non era.
3: Detto.
2: Noi dopo, almeno dopo.
3: Era
2: dopo,
3: anche prima della Fiorentina. Era proprio dopo Verona. Prima della Fiorentina, dicemmo batti la Fiorentina. Ma in
2: no,
3: Champions League
2: dopo
3: noi
2: la Fiorentina.
3: Lo
2: dicemmo dopo la sconfitta con la Fiorentina. Ti ricordi che dicemmo qui sì. può succedere il miracolo, ma. Il problema resta, quindi Umberto io ti dico di sì, ti dico di sì. Ora lo sentirà anche Enrico su questo, perché Vincenzo ce l'avamo espressi, perché ci sono tante troppe cose che non funzionano e che abbiamo visto non funzionare e che adesso stanno palesemente uscendo fuori, quindi direi di sì, caro Umberto. Te, Enrico?
0: Ma allora, penso che con i sì e con i no c'è da nessuna parte. Noi non abbiamo battuto il Verona e la Fiorentina, ma tutto quello che succede sopra, all'interno del gruppo, entra. Ma non c'è niente da fare, questa squadra è cambiata nel corso del... Cioè, fino al metà marzo, aprile, fino alla partita con Galatasaray e anche un po' più... Penso dopo la sosta è cambiata qualcosa. Questa squadra giocava a calcio, giocava bene, aveva unità di intenti. L'allenatore, col suo staff, col suo gruppo, le esultanze col mister, il gol di Turam. E poi però piano piano ci siamo sfaldati anche lì, perché secondo me qualche infiltrazione all'interno del gruppo arriva di questi dissapori. Cioè è normale, è palese, perché poi cioè, vivono insieme, lavorano insieme. Non è che come lì Modesto, Chiellini, Spalletti stanno da un'altra parte, stanno tutti lì dentro la continassa e fanno e comunque lavorano lì dentro, quindi comunque qualcosa entra sempre, anche qualche parola che magari dentro lo spogliatoio arriva, non c'è niente da fare, ma si è visto chiaramente che qualcosa è entrato dentro quello spogliatoio e tutti gli anni ci entra e tutti gli anni ci sono dissapori.
2: Sì, è vero.
0: Ci sono,
3: e non
0: ci sono
3: finisce
0: contrasti.
3: Qui.
2: È vero, questo.
3: E non finisce qui, perché vado a leggere questo post che ha scritto Mirko Rigolino poco fa. Noi sappiamo che Mirko, sappiamo anche quali sono le fonti, ovviamente non si dicono, ha delle fonti importanti. E scrive: esattamente come Allegri e Folletti non videro di buon occhio l'arrivo e l'ingerenza del supervisore Andreini, Spalletti e il suo staff mal tollerano l'ingerenza del supervisore alle performance Darren Burgess. Quindi c'è un'altra divisione, poi tra le altre cose.
2: Sì, però qui è un perché... casino, ragazzi, qui veramente...
3: Cioè, ci rendiamo conto?
2: Questa me la stai dicendo te, la sento ora,
3: sì.
2: Cioè veramente basta,
3: sì.
2: Ragazzi, basta.
3: Io?
2: Basta.
3: Ma perché poi troppe figure? È la nutrizionista, è il supervisore, è l'allenatore di questo, è l'allenatore di quello. O c'hai un...
0: Tutte risorse esterne. Risorse scelte dall'amministratore delegato. Non dallo staff, perché questi sono arrivati con Tudor.
3: E te ne dico una.
0: Tudor aveva storto un po' la bocca su questa cosa.
3: Esatto, infatti dice quel signore là, non si ricordava nemmeno il nome, Darren Burgess, lo disse a posto ovviamente. Ma ti dico una cosa, ora mi viene in mente perché il post di Mirko, e ve lo spiego. Perché Darren Burgess segue, come dice giustamente Enrico, le direttive del signore dei numeri e delle statistiche Damien Comolli. In che modo lo segue? Voi lo sapete che nell'arco della settimana ci sono a rotazione 1, 2 o 3 giocatori che non possono completare l'allenamento, ma che devono fare dei cicli particolari di allenamento differenziato diverso dalla squadra, perché le statistiche suggeriscono che debba fare questo. E quindi quando Spalletti magari sta preparando una partita nel quale ha bisogno anche di quel giocatore per provare i movimenti, non lo può utilizzare se sta facendo questo determinato ciclo. E allora capite che così è lavorare difficile.
2: Guarda,
3: e capite anche capite anche che probabilmente non è soltanto una questione di visioni, certo, univoche o non univoche sul mercato, ma c'è qualcosa
0: queste,
3: di
0: proprio queste sono interferenze, queste sono interferenze sul lavoro dello staff.
2: E chiaramente proprio nel discorso, poi sentiamo un paio di vocali del dibattito, soprattutto con chi ha una visione diversa, ed è bellissimo. Io ringrazio l'amico Alberto da Corridonia che dice: mi sembra che il male e la Juve, ascoltandovi, sia solo Como lì e gli altri fino ai giocatori. Due anni fa era arrivato il profeta Giuntoli, che era il più bravo di tutti, ha fallito. Allora fate i nomi dei possibili sostituti dei vari Como lì e Modesto. Io sono sconcertato da quello che dite, non ne veniamo fuori. Allora Alberto, noi non crediamo che, almeno io personalmente, noi plurale maestatis, soltanto Piccari può parlare, io insomma non so, anzi poi se me lo fai sentire il grande Marcolino, non lo ascoltiamo. Io non penso che Como lì sia il male assoluto, ci mancherebbe altro, perché poi in campo sono andati i giocatori, però vedere tutto questo gran caos e soprattutto questo continuo voler in qualche modo mettere in difficoltà l'allenatore, non trovare un punto di incontro, l'allenatore ha le sue responsabilità certamente, e poi Alberto, dal mio punto di vista il mercato parla da solo, e quindi faccio fatica a dire che Como lì in questo momento non sia uno dei problemi più importanti della Juventus, non il solo, e hai ragione amico mio, però se l'amministratore è delegato, cioè se questa radio un giorno non funzionerà più, ok, facciamo le corna, le colpe cominceranno a essere dal direttore, poi magari Santarelli, Marangio, Rossi, cioè ognuno avrà in base anche al ruolo una bella fetta di responsabilità. E quando sei l'amministratore delegato non è che se va tutto bene moi merito moi in francese, e se va tutto male è colpa di quell'altri. A me sembra che Como lì abbia delle profonde responsabilità minori rispetto ad Elkan, però volevo sentire voi.
3: No, io sarò rapidissimo. Le colpe, secondo me, così come dovrebbe esserci una piramide di comando, le colpe vanno distribuite a piramide di comando, cioè una proprietà che non ha l'idea giusta, non riesce a trovare l'idea giusta, lo staff giusto per far crescere, per far funzionare la squadra, un amministratore delegato che è entrato di secco e si è messo di chiatto, si dice a Napoli, cioè è entrato in punta di piedi e poi dopo ha piantato tutti i piedi a terra e ha allontanato chiunque volesse salire al suo stesso gradino, è vertice di una piramide sgangherata, frutto di una strategia affidata esclusivamente alla questione delle statistiche, dei numeri e quant'altro. Chiellini che si trova nella terra di nessuno, che quindi non può, come Aldo, Giovanni e Giacomo, può né scendere né salire. E
2: ho rivisto ieri sera tre uomini e una gamba, guarda.
3: È lui, è Chiellini, è quello là. Chiellini sta bloccato così, non può né scendere né salire. Ottolini che sì, ci avrà l'ufficio a fianco a Spalletti, ma l'abbiamo scoperto solo da Spalletti, che ha detto che c'è l'ufficio a fianco a Ottolini e che parla con lui. Che parla con lui e Como lì non sa di che cosa parlano. È una squadra che si trova nella bagarre più totale. Quindi sono di tutti le responsabilità, ognuno la sua porzione, ma partono tutti dall'alto. Se ci fosse dall'alto un ordine diverso, e con Alessandro, prima parlavo del fatto che il ruolo di Como lì lo faceva Andrea. Andrea non ha la visione dell'uomo azienda che è Elkan, ma ha la visione dell'uomo calcio, dell'uomo azienda calcio, la competenza di saper scegliere i dirigenti giusti, la competenza anche di conoscere gli allenatori, i giocatori giusti, di sapersi muovere nelle stanze, perché anche questo conta, la rappresentatività politica, altrimenti ti mangiano, di saper creare le giuste alleanze. Di saper far saltare il banco quando deve saltare, di saper rischiare, e poi ha sbagliato naturalmente anche Andrea, ma ha sbagliato dopo 10 anni, qua non ce n'abbiamo uno in un anno che riesce a azzeccare una cosa, e questo è il vero problema. Poi dopo vengono chiaramente gli errori di tutti quanti gli altri, ha sbagliato Spalletti, sbaglia la squadra, sbagliano i portieri che sembrano portieri invisibili. Però penso che su questo anche Enrico è d'accordo, è sempre dall'alto che parte la catena di comando, e da lì si perdono le maglie, ciao ciao.
0: Allora sono d'accordo, Secondo me è proprio sbagliato il sistema che ha la Juventus in questo momento. Manca, allora, rispetto agli anni scorsi, come ha detto giustamente te, manca Andrea, ok? Ma Andrea non era il proprietario era sempre Andrea, ok? Certo. A noi manca la figura presidenziale, che con tutto il rispetto non abbiamo. Cioè abbiamo
3: che è sostituito da Comunione in questo momento con uno,
0: ho capito, ma l'amministratore delegato è una cosa e quando andava bene noi avevamo Marotta, poi avevamo i nostri osservatori con Paratici accanto, ma chi gestiva e chi dava le direttive era il presidente, è il presidente che comanda, dicevo si fa così e si fa così. Si decide tutti insieme, cioè, si porta delle idee, ok? Poi decidiamo tutti insieme. L'ultima decisione è la mia, che possa essere giusta o sbagliata, ok? Poi, come successe per il secondo allenatore scelto, il primo Marotta scelse Del Neri, il secondo ha detto: aspetta, scelgo io. Però Marotta disse: ok, scegli te, e scelse bene, ok? Poi tra Conte e Marotta non c'è mai stato però un grande feeling, e questo lo sappiamo, però in 3 anni noi abbiamo ottenuto quello che dovevamo ottenere, nonostante non c'era feeling, perché c'era una figura presidenziale che gestiva il tutto, e non ce l'abbiamo adesso, con tutto il rispetto.
2: Non ce l'abbiamo, hai ragione Ricoli, però ti dico, non ce l'abbiamo, è sostituita da, come racconta correttamente Vincenzo, da Comolli, cioè di fatto Andrea oggi è Comolli.
3: È quello. Cioè Ferrero ti manda Hood a tutti quanti. Adesso, poi ho capito, ma lui quello fa di mestiere. Ragazzi, cioè, dice scusa, che direttiva mi dai? E lui dice non lo so.
0: Ed è questo.
3: Le scaricate le spese della macchina.
0: Ed è questo il problema, perché Presidente, prima Giuntoli.
3: No, ma prima, noi vogliamo bene, prima Giuntoli. Perché lui è il primo che vorrebbe fare un passo indietro, parliamoci chiaramente. Sì. Secondo me Ferrero
0: non vede neanche l'ora di situazione.
2: E non vede anche l'ora, ma assolutamente.
3: Certo.
0: Ma prima Giuntoli e poi adesso come lì, secondo me hanno troppo potere e soprattutto hanno Giuntoli ha già commesso, come lì lo sta commettendo, l'errore di non ascoltare consigli o altre soluzioni. Si va per la strada. Prima era la linea Giuntoli, che secondo me alla fine Alessandro lo critica tanto, però sempre meglio di quest'annata qui, e adesso l'algoritmo.
2: Hai ragione Enrico, bene affogare, io lo critico perché ma guarda, io sono straconvinto che Giuntoli, guarda caso, a Bergamo farà benissimo, perché a Bergamo è la sua dimensione, cioè lui non è uno da Juventus, punto. Poi anche lì forse si è affidato ai collaboratori sbagliati, perché si è portato Jacopo Pompili e non Micheli, tanto per farti un esempio, però Giuntoli, ma non so chi l'ha scritto prima e sono d'accordo, l'errore è che gli è stato dato i pieni poteri non si danno, soprattutto al primo anno, arrivato giù, guarda, fai te, tutto te, e quindi la pantomima
0: anche come lì è sbagliato.
2: Bravi, anche peggio. Fermo, anche fermi. Peggio,
3: riflessione chiave. Ma da che cosa nasce? Noi lo stiamo dicendo, ci stiamo girando attorno, da che cosa nasce?
2: Perché Elkan non se ne vuole occupare, o forse non se ne vuole occupare?
3: Ritenta, da che cosa nasce? Non ci abbiamo il presidente, nasce da lì.
0: Certo.
3: Quando tu dai troppo potere a un amministratore delegato è perché c'è il presidente, perché se ci avessi il presidente direbbe: tu fai questo, ma venite a parlare con me, che però devo avere una competenza nel settore. Andrea Marotta l'ha mandato via, l'ha fatto piangere. Poi ha sbagliato, non ha sbagliato, è cominciato da lì a cadere tutto. Andrea, quando se ne andò via quel bravissimo uomo che si sta prendendo già delle improperie da Napoli, che non merita, in una giornata peraltro di grande sofferenza per lui, quando lo mandò via dopo il quinquennio famoso, e parliamo di Allegri, Andrea se lo sarebbe tenuto. Che cosa fece? Andò da presidente in conferenza stampa e disse: io non lo avrei mai salutato,
2: è vero,
3: però ho dato delle deleghe, e quindi qualche volta devo anche rispettare queste deleghe. Quindi questa volta il presidente dice: ok Pavel, fai tu. E in quella conferenza stampa Pavel non fece il falso, non c'era neanche,
2: non c'era,
3: perché falso. Lui è quello che aveva detto: mandamelo via e prendi Sarri, e io non mi presento a salutarlo, sarei un falso.
2: È vero.
3: Ma
2: è
3: anche
2: vero.
3: Quella è forza societaria.
2: Hai ragione. Io non devo... Perfetto. Vincenzo, perfetto. Perfetto. Mando un vocale perché sei stato... Oh, quando sei perfetto, sei perfetto. Minchino.
3: Se io non ci ho capito. E quello era un presidente, vicepresidente, e poi dopo c'era l'amministratore delegato. Invece qua c'è direttamente l'amministratore delegato che fa presidente, vicepresidente, tutto. Amministratore delegato, tutto.
2: È vero.
3: Fa tutto lui.
2: Sentiamo due vocali.
3: E poi... non ha le competenze per farlo, 9 su 10. Poi è vero, mi si dirà. Come lì ha fatto anche il presidente, sì, a Toloso. Cioè,
2: Poi sentiamo il futuro.
1: Ma su questo non c'è dubbio.
2: Il futuro presidente Scarponi, che fra un po' Scarponi è presidente, non della Juve, ma Renzi Scarponi. Scarponi, voi lo vedete così, ma due vocali.
0: Pecorino sulla trippa.
2: Ho capito, pecorino. Vai.
4: Buonasera a tutti, Luigi da Torre del Greco. Ragazzi, io oltre alle zavorre che se ne devono andare, i nomi che voi già sapete, non pretendo molto, pretendo che arrivino due attaccanti tipo Sorlotte e Pellegrino, Sorlotte e Davis, e poi mi interessa che Thuram e Yıldız rimangano alla Juve, e mi piacerebbe due giocatori, che arrivasse Brahim Diaz e Greenwald. Secondo voi, ragazzi, io chiedo troppo.
2: Già qua. No,
3: dopo Brahim Diaz non ho capito l'altro.
2: Greenwood. Non chiedi troppo, amico mio. Il problema è che non chiedi troppo. Chiedi un mercato al quale io darei 6,5. Perché non è un mercato fantasmagorico. Sorlot a me piace, non tanto quanto male, ma piace. Pellegrino no, ma no, cioè, lo voglio vedere. Sicuramente meglio di queste scarpe che abbiamo avuto quest'anno sono. Quindi fai già un upgrade. Greenwood, quest'anno ha fatto bene, però comunque Greenwood, ok. Mercato da 6,5, cioè amico Pasquale, mi sembra. No, cioè, stai chiedendo la normalità. Io, guarda, la butto pure lì. Dico una cosa cattiva, Scarponi. Ma come lì, Malen, per esempio, lo conosceva? O lui conosce solo quelli che vede dal computer? Perché, sai, Gasperini sicuramente lo conosceva.
0: No, allora, secondo me lavora veramente troppo a livello statistico, ok? Anche nel mio lavoro e in quello che poi andrò a fare, iniziamo a anticipare qualcosa, e serve molto il numero, il dato, ma poi lo devi sapere elaborare, e soprattutto nel calcio, una volta che ti entra un numero, un nome, a quel punto devi andare a osservarlo, vedere le partite, cioè tu non puoi, è il numero, ah ok, questo è il numero, chi è questo? Vai, lo vado a prendere, 45 milioni, via, tanto, pago io. Non è così, cioè non è così, nel calcio non è così, vanno visti, bisogna parlarci con i procuratori, esatto. bisogna parlare con i ragazzi, bisogna capire il carattere, bisogna capire dove, cioè, bisogna chiedergli dove sta arrivando a giocare, sta arrivando in una società in cui non è permesso scivolare per terra 57 volte in un campionato, quindi
3: soprattutto anche, in area di rigore.
0: La cura del dettaglio, bisogna essere perfetti, bisogna essere sempre in peso forma e non 57 kg in più, perché poi uno è arrivato, ha fatto le visite mediche,
3: noi ci abbiamo i supervisori
0: e ha finito a 185, credo, perché è inguardabile. Ora, se poi tra 15 giorni col Canada è magro come la sottiletta, allora cambio, c'è qualcosa che non va, però bisogna parlare con i ragazzi.
2: Hai ragione. Marangio,
3: sottoscrivo.
2: Mentre mando un vocale, c'hai sotto occhio la messaggistica?
3: Sì.
2: Ok.
3: Leggi... Provo a leggere il messaggio 0202.
2: 0202?
3: 22.
2: Quello stavo per dire, quello che ha mandato Marco da Luca.
3: Te lo stavo dicendo io.
2: Quello che ha mandato Marco da Luca. Buonasera a tutti. Oggi pomeriggio da Giulia Borletto.
3: Leggilo.
2: Lo leggo?
3: Certo.
2: Lo sto leggendo.
3: Quello là delle 22.02.02.
2: Lo sto leggendo.
3: No, io dico quello di prima, dicevo allora. Vabbè, dai, ok, leggi questo qua. Leggo. Questo qua non l'ho letto.
2: Allora, Oggi pomeriggio da Giulia Borletto è stato mandato un messaggio che mi ha fatto quasi fare un incidente. Praticamente è stato ricordato una dichiarazione di un noto giornalista fatta mesi fa, in cui esprimeva, che non so se è quello che dicevi te, Marangio,
3: sì, penso di sì,
2: in cui esprimeva le sue perplessità, sì, sì, sull'entrata di Comorin nella società Juventus. Praticamente diceva che il francese sarebbe stato, sì, imposto come uomo di fiducia della finanziaria a capo di Exor. La cosa fosse vera mi preoccuperebbe, perché vorrebbe dire che anche Ekon può farci poco. Allora,
3: no, allora, l'ha detto Mario Mazzioli, io e noi chiaramente
2: diciamo un
3: Mario
2: brindisi un a Gianni.
3: A Gianni è un guru, quindi veramente
2: Mario è un grande,
3: Mario è straordinario. Ti devo Mario dire che grande. Proprio dopo che è arrivato questo messaggio oggi pomeriggio, sempre bloccato sulla via del mare, grazie a Santarelli, ho fatto anche una, questo glielo ho chiesto all'intelligenza artificiale, poi ho fatto conferma appena sono arrivato a casa con la ricerca, non esiste questo tipo di rapporto con una finanziaria di Exor di Comolli. Quindi onestamente, se Mario dà per certo questa cosa, ci avrà i documenti e le dirà, io ti posso dire che non ho trovato assolute conferme su questo. Invece volevo che leggessi il messaggio delle 22 a leggere alta voce, perché poi ti voglio dire una
2: io,
3: cosa
2: questo è vero a Pisa. Io lavoravo in una grande azienda che era gestita completamente dal titolare. È venuto a mancare 5 anni fa la famiglia gestore, ecco, scusate perché c'era un po' di refusi, ha delegato diverse persone che hanno creduto di essere padroni ed è crollato tutto, anche perché io e altri non abbiamo mai accettato il tutto. Alla Juve è successo questo. Valerio da Pisa.
3: Capito, ma questo è successo anche, chi è che stava retrocedendo a sorpresa nell'anno che poi precedente al centenario quest'anno?
2: La Fiorentina,
3: che perde prima Gio Barone e poi il presidente.
2: Esatto.
3: Morta la Fiorentina.
2: È vero.
3: Morta la Fiorentina, perché poi tutta la struttura che c'era non faceva capo a nessuno, non si sono, adesso in mano alla famiglia di Comolli, ma ti assicuro che se parli con i colleghi di Firenze Viola si mettono le mani nei capelli per quello, sì, che dice, e dicono è meglio che venda a chiunque, che ci sia un minimo di identità, perché così non vai da nessuna parte.
2: È vero.
3: Ragazzi, è così, la struttura societaria è tutto.
2: Sì, infatti Severino, anche a noi non risulta quella roba lì, infatti l'ha detto prima Vincenzo, non ci risulta.
3: No,
2: era una cosa che aveva detto Mario Mattioli, grandissimo collega, bravissimo, però anche a noi onestamente non
3: ha lavorato in nessuna società di,
2: esatto,
3: recupero crediti.
2: No, bravo, esatto. La domanda vera è chi gliel'ha consigliato, però questa roba qui anche secondo noi sono fake news, sono notizie che non trovano assolutamente.
0: Billy Bean. Fatta una ricerca su LinkedIn.
3: Billy Bean.
2: Va bene, Scarponi, mandiamo due vocali, va.
0: Capito.
3: Dov'è? Allora,
2: zitto, vocale, zitto.
3: No, fermati, nel 2021 c'era stata la famosa fusione Fiat Chrysler con PSA, comunque con
2: il PSA
3: la
2: è quello che dovresti andare a fare te, che tutte le sere ti svegli 50 volte a notte. Vai
3: comunque,
2: a fare PSA,
3: comunque,
2: vai.
3: La fusione con la società francese,
2: certo.
3: Esatto, francese. Praticamente ci fu questa fusione e lì probabilmente sarà entrata a contatto con qualche dirigente francese, e da lì immagino che sarà venuto fuori, che ne so, qualcuno che gli avrà detto, sai, c'è uno che al Tolosa sta facendo bene, ma si risparmia con lui? Assolutamente sì, è fortissimo.
2: Vabbè,
5: mi suicidio.
2: Sì. Questo confonde la Peugeot col PSA, ragazzi. Maraggio, ti sei mai controllato il PSA?
3: Io no, so che tu lo fai in continuazione.
2: Ma io faccio una volta. No, ma vi racconto, siccome ci hanno tolto anche il gusto di scherzare un po' giovedì sera, l'altro giorno arriva, mi manda un messaggio, sono nel traffico e c'ho pure il cagotto, no? Proprio detto così.
3: Comunque il gruppo si chiama PSA, sì. Confermo.
2: Mi fa, sono nel traffico e c'ho pure il cagotto. Ho detto, speriamo tutta la faccia addosso. Gli ho detto, no, perché.
3: È vero.
2: Sì, ho detto. Cosa hai mangiato ieri sera? Ho mangiato peperoni. Ho detto, vabbè. Sapete cosa ha rimangiato a pranzo dopo che c'era il cagotto? I peperoni. Cioè, ragazzi,
3: dovevo testare,
2: aveva i peperoni. I peperoni.
5: Sì, però,
3: dovevo testare che fosse quello il problema.
2: Cioè, io veramente sto ragazzo. Guarda, mi ha appena mandato un messaggio Matteo che sta morendo dalle risate. PS. Bravo, Matteo. Veramente.
3: E il gruppo si chiama Gruppo PSA. Fratellini miei, informiamoci. Poi tu c'hai. c'hai il chiodo fisso della prostata.
2: Tu vatti a fare, ma io no, guarda, però vatti a fare il PSA reflex e poi vediamo quanto c'hai, prego.
3: Non so manco che è.
2: Appunto, vai.
5: Ciao fantastici due bianco nero.
2: Grazie.
5: Siete i miei miti.
3: Ciao.
5: Bisogna cominciare a fare tabula rasa dal cartonato in porta. Il primo responsabile di questo disastro sportivo.
2: Vabbè, sì, sì, sì.
5: Forza Juve, fino alla fine, Cristian e Imperia.
2: Ciao Cristian. Sai Cristian, io...
3: Vabbè, cioè, se prendi un tiro e un gol, un po' un problema.
2: Sì, però io...
3: Però lo rivuole giunto.
2: Io, guardate, tanto grazie.
3: Altro piano perfetto, perché io vado alla Juve, dico mi dati i soldi per pagare Szczęsny, dire Szczęsny te ne devi andare, scusate, che teniamo ancora Szczęsny. Szczęsny, ti pago, vattene. Ok, mi date 20 milioni per prendere Di Gregorio, tutto a posto, fortissimo, eccetera. Giunto, mi sa che te ne devi andare, va bene, vado all'Atalanta. Senti, ma lo dai 10 milioni Di Gregorio? Io ho fatto fa tutto sto giro e me lo pago 4 spiccioli. Vuoi carne secchi? Vuoi carne secchi? Volete carne secchi? Allora facciamo Di Gregorio e 30 milioni vicino. Avete carne secche, io ho chiuso l'affare 2 anni dopo.
2: Voi ci ridete, ragazzi. Io ci ridevo amaramente quando Marangio mi ha raccontato queste cose. Però guardate che sembra un disegno da serial killer, cioè.
3: Mi vuoi ridare Kumanes? Facciamo a metà prezzo.
2: Vedete,
3: che tu me l'hai pagato 60, io lo compro a 25, vai.
2: Io quando mi violento, no? Perché quando parlo di De Laurentiis mi violento sempre e vorrei prendere il cilicio e mettermelo addosso, oppure andare in vacanza con quella famosa agenzia di viaggi che porta anche le ciliegie e anche l'olio. Pensate cosa arriverei a fare. E guardate, mi comprerei anche Cerotti prima di parlare bene di De Laurentiis, no? Però quando Giuntoli giustamente voleva comprare Kumanets, De Laurentiis gli disse va bene, com'è Vincenzo, sei meglio anche di me,
3: ti fermi a 40.
2: L'ha comprato? No. L'anno dopo, con tutti i costi, 56 ti ha chiesto l'Atalanta e 56 tu gli hai dato, porca di quella miseria, per avere sta roba qua. E magari ora torna pure all'Atalanta
3: per la metà,
2: per la metà, per la metà.
3: Il piano perfetto, guarda, io ti tolgo un mal di testa, ma me l'hai dato tu questo mal di testa, appunto, te l'ho dato e te lo tolgo.
2: Io impazzisco. Poi è chiaro, sono tutti casi, no, frutto del caso. Giunto lì che va l'Atalanta sicuramente, però Motta col cavolo che se lo riprende, guardate, vai.
3: Voleva anche Lillo, non lo vuole
2: Scarponi, dimmi.
0: No, nel senso che sulla questione portiere secondo me ha influito molto anche lo pseudo allenatore che avevamo al momento, nel senso, perché la tabula rasa dei senatori è stata fatta sicuramente dall'allenatore, naturalmente condivisa poi dall'amministratore delegato, ha detto questo guadagna 6, via, Ale, questo parla troppo, via, e l'abbiamo tolti tutti, Rabiot era troppo forte, via, Ale, tolti tutti. E sono arrivati dove sono rimasti poi.
2: Io vabbè, dai, sentiamo
3: intanto De Laurentiis è stato capace di prendere Allegri al minor costo, alla minore condizioni possibili e immaginabili.
0: Esatto. Volevo fare
3: milioni, cioè, manco molto.
0: Volevo salutare chi lunedì si è vestito benissimo per andare in una diretta per celebrare il funerale di Allegri. Vi ritocca
2: chi
0: anche
2: era?
0: L'anno prossimo.
2: Ah, sì, è vero.
0: Ti ritocca anche l'anno prossimo. E secondo me l'anno prossimo, purtroppo per noi, ci sbatti anche il muso. Secondo me.
2: Me l'hanno detto.
0: Così a naso.
2: Me l'hanno detto. Io
3: segnalo a tal proposito, vai.
2: No,
3: vai.
2: Io ce l'ho poi con alcuni.
0: Guarda, io trovo veramente da ambo le parti veramente vergognosa la questione,
2: sì.
0: Sia i contro che i pro.
2: Bravo.
0: Perché anche i pro stanno diventando veramente una roba insostenibile. Allegri deve prendere la sua strada, quello che è, e secondo me se ne deve un po' staccare, perché altrimenti non ne esce più.
2: Ti posso dire una cosa, Enrico? Guarda, stasera non so perché, ma sono d'accordo con te su tutto, mi viene da darti un bacino. Lo Stato
0: non esagerare.
2: I nomi si possono fare, non offendiamo mica nessuno. No. Allegri dovrebbe chiamare Sandro Sabatini e dirgli: guarda, io non c'ho bisogno.
0: E anche Zazzaroni.
2: E anche Zazzaroni. Io non ho bisogno di voi, grazie, ma non ho bisogno di voi. Dall'altra parte c'è un pusillanime, è ok. Da quest'altra però ci sono due che possono, che possono fare la battaglia contro quei tre, perché poi ho sentito Cassano dire che lui è più forte di Baggio e di De Piero. Questo è da ricovero immediato, no? Questo è da ricovero immediato. Ma poraccio, il problema, come dice Claudione Zuliani, che c'è gente che paga per andare a vedere questi tre qua. Uno che parla e che, vabbè, fatemi star zitto perché quello parla solo in una circostanza. E vabbè, sta lì, fa l'ebete, ok. Quell'altro che, comunicativamente parlando, non è uno stupido, perché sa comunicare. Il barbuto sa comunicare e si approfitta di due minus abens perché lui ne esce vincente rispetto a uno che sa soltanto insultare. Dio, sono meglio di Baggio, sono meglio del Piero. Te dovessi ricoverarti, benissimo. Quell'altro che impara mai, ma finché lo fai lì sì, ma quando lo fai in Rai ti dovrebbero cacciare seduta stante.
6: No, no, sono d'accordo.
0: Sono d'accordo, sento.
6: Che vuoi aggiungere?
0: No, guarda, io vi dico soltanto è che purtroppo c'è qualche dirigente, vabbè, lasciamo perdere la dirigente, ex calciatore forte che adesso prova a fare il dirigente, che l'ascolta pure e spacca gli spogliatoi a discapito dell'allenatore per
6: Ibra,
2: Enrico. Ma Ibra è lì perché ha versato 30 milioni nelle casse di Red Bird, perché poi le cose legittimo, ma infatti i tifosi del Milan poi sono d'accordissimo con te,
0: sono neri
2: perché lo vorrebbero cacciare, e quando hanno preso posizione secondo me sbagliando, perché Allegri è indifendibile, ma hanno difeso Tare e Allegri pur di cacciare quell'altro. E hai ragione, chiamasse Cassano Ibrahimovic.
6: Sì, Cassano. Fai il gioco a Cassano per farvi godere.
0: State tranquilli che con De Laurentiis questo teatrino non succederà.
2: Sono d'accordo.
0: Come alzano la cresta,
2: bravo.
0: Che come alzano la cresta, lui le mette subito a tacere.
2: Ma te ti rendi conto, Enrico, che noi stiamo elogiando De Laurentiis, ragazzi?
6: Comanda.
2: È una cosa che, ripeto, preferirei
6: Hai ragione, ma io sai che sto dicendo agli amici napoletani.
2: Ora vado a comprarmi Cerotti, guarda. Dove li trovo Cerotti, Enrico? Dove li trovo?
0: Sul sito. Vai, ci vuole un mese e mezzo per arrivare. Spedizione un po' complicata, però
6: no, sai che sto dicendo agli amici da Napoli, all'Araba, ai parenti, eccetera. Guardate che perché Allegri ha affossato il Milan. Guardate che il Milan si è affossato come la Juventus anche da sola con le società. Ora voglio vedere Allegri in una società ordinata. Secondo me fa meglio, c'ha le sue carenze, però in una società ordinata dove non devi pensare a prendere le maglie da gioco quando era la Juventus, che a un certo punto deve andare a prendere le maglie dallo spogliatoio, dare le bottigliette d'acqua a tutti quanti, e là fu il colmo proprio del colmo. Al Milan più o meno la stessa cosa, si deve difendere da Ibra che va a fare la civetta con Cassano parlandogli alle spalle. Se vai a Napoli lui si trova in una comfort zone totale, sì, deve pensare solo a gestire la squadra e farà anche bene. Tra l'altro mi segnalo un post di Mike Fusco divertentissimo, in cui dice: Allegri trova panchina dopo 12 ore e fa vedere l'immagine di gente che si butta da una scogliera. Queste sono le azioni della domenica sportiva da Zone e Cronache, perché poi alla fine vedi, sì. Allegri intanto 12 ore dopo c'ha la squadra, c'ha il Napoli, Conte sta spazio.
2: E guarda, lo dicevamo oggi, poi sentiamo due vocali, abbiamo ancora 12 minuti di trasmissione. Italiano sarà un bravissimo, tutto quello che vi pare, ma non è una persona corretta, perché lui comunque è andato a parlare con De Laurentiis a Roma con un contratto ancora con la Fiore, con Bologna. Prima svincolati, no?
0: Senza autorizzazione di Bologna.
2: Sì. La stessa cosa che fece a Spezia. Lui a Spezia aveva firmato il rinnovo e poi scappò. Tant'è vero che quando lui è tornato a Spezia, cioè aveva la camionetta da Digos davanti, cose che non si fanno mai, però.
6: Dopodiché rischia di diventare un affare per due clamoroso, perché De Laurentiis si è presa 5 milioni all'anno per 2 anni Allegri. Il Milan si toglie lo stipendio di circa 10 milioni, 9 milioni di Allegri, perché lui firma la rescissione, e magari si prende Italiano a 2-3 milioni, che tutto sommato lui potrebbe fare anche bene. Milan, perché no?
0: No, no, il Milan mi sembra molto esotico in questo momento.
2: Sì, anche a me.
6: E lui cambia cognome, invece Italiano si fa chiamare Spagnolo.
0: Allora prego.
2: Oh, ce l'abbiamo mica solo noi come lì, eh? Noi ci abbiamo come lì, loro c'hanno Ibra.
6: Loro c'hanno Red Beard addirittura, figurati, peggio ancora.
0: E infatti sono le due squadre in Europa.
2: Oh, giustamente Giacomo dice, prima che finisca la puntata, io voto per la puntata dell'anno prossimo, che ricordiamo siamo ancora in ballottaggio tra il martedì e il venerdì, il martedì più vicino alla partita e pronti a gufare in Champions. Potrebbe essere
6: io ci sto.
2: Però ragazzi, se facciamo un martedì, non è che poi voi mettete a guardare. Oddio, a parte noi, stavo per spoilerare una cosa che non posso ancora spoilerare. Sì, si potrebbe fare il martedì, sì, sì.
6: Io voto martedì.
2: Sì, sì, sì, sì.
6: Capo, quando ci sarai ogni tanto, no? Non niente.
0: Io non commento.
2: Cosa vuoi dire? Ora non commento. Cioè...
0: Lo diciamo 10 minuti prima. Mi prenderò una pausa nella news.
2: Cosa ti prendi?
0: Radio. Una pausa nella news, dalla radio. Lo possiamo dire tranquillamente.
2: Sì, lo possiamo dire.
0: Perché, sì, perché sì. Comunque da mercoledì comincerò una nuova avventura lavorativa lontano da casa e quindi... fine settimana dovrò dedicare a mia moglie e ai miei figli e quindi per il momento mi prendo una pausa. Io prendo questi 2 minuti per ringraziare questi due benefattori qua davanti.
2: Sì, però mi devi fare una promessa.
6: Parlo, finito di parlare.
2: No, prima devo dire una cosa, ci devi fare una promessa, perché sennò poi mi scende la lacrimuccia e non voglio. Ci devi fare una promessa, Scarponi, che se è il martedì te stai con noi. E guarda, se la condizione è martedì con Scarponi, venerdì senza Scarponi, ti garantisco che facciamo il martedì.
6: Anche un martedì sì, un martedì no.
2: Anche un martedì sì, un martedì no.
0: Vediamo, la studiamo, dai.
2: Vabbè, comunque, vai.
0: Intanto voglio ringraziare Alessandro e Vincenzo, mi hanno permesso... Di fare questa meravigliosa avventura e devo dire che, come ho detto Alessandro poi in privato, io non sono mai stato davanti alla telecamera e non ho mai sentito il peso di parlare davanti a tantissime persone che ci ascoltano, e questo è merito sicuramente di questi due ragazzi che ti aiutano, ti fanno stare bene, ti fanno stare libero di dire quello poi che uno pensa. Ringrazio il direttore per l'opportunità. Voglio ringraziare e dare un abbraccio a Camillo, perché ho iniziato con Camillo in qualche intervento con questi spot, e Simone, perché c'era anche Simone, e quindi li ringrazio tantissimo anche a loro e tutta la redazione Bianconera News, non li cito tutti, ma parto da Daniele Protaselli, perché è stato il primo che mi ha istruito nei primi turni, e poi tutti i ragazzi della live con cui ho condiviso Next Gen, Primavera, Women, Prima Squadra. Abbiamo fatto tutto, credo abbiamo fatto un lavoro incredibile, e sono stato benissimo con tutti, e mando un abbraccio di cuore a tutti quelli che proseguiranno questa grande avventura, perché è un'avventura magnifica che meriterebbe dalla squadra qualche vittoria.
6: Allora, prima di lasciare ad Alessandro, che è stato lo scopritore di Enrico, io voglio fare io i complimenti, perché è entrato nella squadra come se fosse un veterano. E poi, tra l'altro, Enrico non è uno che si è messo a lavorare dicendo con l'arroganza di chi dice no, ma io lo so fare, non c'è bisogno, non mi spiega niente. Ha fatto i corsi il ragazzo, cioè, si è messo a fare dei corsi, peraltro anche con dei personaggi ambigui che conosco. Glielo dissi guarda, questi non sono altri giuventini di più.
0: Uno fa la resisti. Della comunicazione del Napoli,
6: capisci? No, quindi ho detto resisti il più possibile, poi vieni in squadra. Entrati in squadra e diventati indispensabile anche nel suggerire le notizie a tutti quanti nella squadra live, per non parlare di questi contributi nel serale che sono straordinari. Adesso sarà difficile riuscire a replicarli senza di lui, e poi al di là di questo, le chiacchierate il lunedì con Enrico ci saranno sempre, perché mica mo sparisce, ci scriviamo, ci teniamo in contatto sempre.
0: Ragazzi, vado in un'azienda in cui ci sono tre gobbi, ma tre gobbi veri.
2: quindi falli scaricare l'applicazione.
0: Sono entrato la prima volta, c'era una foto di tutti e tre, padre e due figli, dietro allo stadio con la scritta Cardiff. Già lì, c'è gente che è stata a Cardiff, è stata a Berlino, ancora abbonata, quindi gente
2: che ascolta Radio Bianconera, spero.
0: Il babbo ascolta, legge di tutto, quindi grande. È sempre super informato.
2: No, allora io
6: piange.
2: No, però vedete, questa è la, come dire, la certificazione che a Radio Bianconera poi si creano anche dei rapporti che vanno oltre il microfono e vanno oltre tutto. E sinceramente Enrico è una persona che sì, arrivata qua con i messaggi su Rabiot, ma si è dimostrata una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista. Li voglio veramente bene, cioè onestamente Enrico io voglio bene. E mi dispiace tantissimo, cioè sono contento per lui, perché ti meriti, no, questo molto di più, però mi dispiace tanto perché perdiamo un valore importantissimo per tutti noi. Però non lo perdiamo, perché Enrico sarà sempre con noi e quando potrà sarà con noi. Però ci tengo a questa cosa per farvi capire che non è che se poi qualcuno, quando qualcuno non c'è più dei nostri collaboratori, perché poi bisogna dividere tra collaboratori e diciamo persone che lavorano qui dentro, chiaramente non tutte lavoriamo qui dentro, non tutte lavorano qui dentro, ma quando vanno via alcune persone, insomma, diventa difficile salutarle. Ma questo non è un saluto con Enrico, è un arrivederci, perché Enrico è uno di noi, no, e sarà sempre uno di noi.
0: Guai a voi se non mi date qualche volta. Ma soprattutto guai a voi se non mi date qualche anteprima di notizie che non so, cioè.
2: Ma magari le continuerai.
6: Tu cerca di risolvere il nostro, visto il tuo lavoro, cerca di risolvere il nostro problema.
2: Bravo, bravo. Sì, anche magari, perché prima o poi anche io la tiro di sotto. Non so come fare, perché pesa, la tiro di sotto. Sì, ragazzi, Enrico, allora, non è, perché sta arrivando una marea di messaggi, Enrico, quindi questo vedi l'affetto che c'è nei tuoi confronti. Enrico, per motivi lavorativi, ci deve in questo momento prendersi un periodo di pausa. Speriamo che sia soltanto, perché questa è casa tua, Enrico, quindi è casa tua, e quindi ti vogliamo, insomma, con noi. Io sono convinto che, guarda, se,
6: ma tanto martedì sera, no,
2: appunto,
6: una volta che hai cucinato, visto che stai da solo, tu, bravo, accendi, ti teniamo compagnia, gufiamo,
2: io ti faccio questa promessa davanti a tutti, che non è che ti sposo, quello no, ti voglio bene, ma quello ancora, poi in domani
0: è già dato.
2: Però se Enrico mi dovesse dire, è una promessa che faccio anche a voi, guardate, io il venerdì non posso, ma ci sono il martedì, state sicuri che il serale ci sarà il martedì.
0: No, guarda, sicuramente il venerdì non posso.
2: Perfetto, e allora quando tu ci dirai ok, se ci dici ok, noi facciamo il martedì, perché per Enrico Scarponi questo ed altro.
6: È una figata il martedì, dai, che guardiamo le squadre in cielo.
7: Su questo sono d'accordo anch'io.
2: Senti, però, allora, visto che è l'ultima puntata del serale, allora, prima io vi farei risentire l'elezione del Papa, ecco, integrale. Beh, proprio la frase integrale, e poi le due volte che sta per morire, proprio perché l'ultimo, però con voi, così le commentiamo insieme,
6: e poi dopo le commentiamo, sì.
2: Scarponi uno di noi, poi un altro amico dice vabbè, già stiamo soffrendo per la Juve, ci manca pure questa, Enrico prima, anche Andrea, certo, anche, però avete visto Andrea come c'è stato modo, l'abbiamo portata al nostro raduno, perché così, ragazzi, perché i collaboratori noi vorremmo averli sempre con noi, il problema, cioè per noi, non per loro, è che le loro carriere lavorative poi le portano anche a fare delle scelte, ma sta con noi. Però hai ragione, non vi affezionate più, è vero, non vi affezionate più. Gabriele dice: non sto piangendo, mi è solo entrato uno scarponi nell'occhio, ma per non farvi piangere, dai, piangiamo così, forza. Era il giorno delle elezioni del Papa, era un giovedì, noi eravamo là dietro per vedere il Papa, in tutto questo ci distruggeva in questa maniera il buon Quintiliano.
8: Eccolo, sentite, eccolo qua, sta il Papa che si sta
2: ride,
8: sta aspettando il discorso, sicuramente pronto, la folla sta battendo le mani acclamando il nuovo Papa,
6: conferenza stampa
8: al Camerlingo,
2: Che poi c'è stato recentemente una bellissima puntata di Alberto Angela su proprio il retroscena del conclave, no? Che io adoro, eh? E spiegava appunto la differenza tra chi va lì, come, ma addirittura com'è vestito, com'è, perché il Papa è bianco, il camerlengo no, ma per Quintiliano il grande
7: aiuto,
2: sapete che se facciamo questo è perché a Quintiliano vogliamo bene l'anima, il quale Quintiliano abbiamo rischiato di perderlo due volte, la prima proprio ci siamo andati lì, eh.
7: Ha aggiunto anche Milan, perché si parlava di Juve, e quando è alla Juve, ma Milan, Inter, scusate,
2: e vi ricordo sempre,
6: ma poi che aveva preso
2: e vi ricordo sempre che
0: soprattutto di chi parlava
2: di Inter e Milan chiaramente, ma se lui moriva, guarda che qua chi finiva in galera era Rossi, perché Rossi invece di aiutarlo era ribaltato con la sedia, cioè se qui poi veniva il magistrato, gli faceva l'autopsia, no, e gli trovava la mentina qui, bene, diceva il magistrato, avrebbe detto ma di là chi c'era, noi a quel punto avremmo subito chiamato il nostro avvocato Andrea, no, per provare a difenderlo, tanto l'ho visto in azione anche oggi, grazie Andrea, una cosa incredibile, però Andrea ha detto no, ma era impossibile, perché Rossi invece di aiutarlo con questo che affogava era ribaltato, e quindi questo rischiava di morire, però no, recidivo ha fatto anche questo.
7: Vai.
9: Ciao Quinti, ciao a tutti, Mimmo, stavo pensando che naturalmente spero che Enzi è a Milano, la squadra dove volendo vincere la partita, però io sui discorsi che state facendo parlerei dopo il Milan, ecco.
2: Mimmo è entrato nella storia.
7: Grazie. Io spero che non se ne dimensioni nulla, nessuna caramella questa sera, è un po' l'aria condizionata. Comunque siamo giunti al termine, grazie a tutti, grazie a tutti voi, capirai, Santarelli già è pronto questa sera, versione Mickey Rourke, ragazzi, non Infantino.
2: Mimmo è entrato nella storia. Allora ci scrive anche Terry che ti manda un abbraccio, Fabri che dice Scarponi uno di noi, poi Valerio che scrive seguo unicamente la trasmissione 17 e sentivo sempre nominare Scarponi, finalmente l'ho conosciuto, vedi quanto ti vogliamo bene.
6: Anche
2: allora,
6: Flora,
2: anche Flora a Napoli, è bello tutto questo affetto nei tuoi confronti, Enrico, ma mai,
0: ringrazio tutti.
2: Ma mica avevamo un dubbio, eh? Cioè, figuriamoci.
0: Mi nominate 10 volte al giorno, quindi
2: perché ti vogliamo bene, come vedi, come Quintiliano, perché ti vogliamo bene. Stai sicuro che poi capita che non vogliamo bene a tutti. Chi non vogliamo bene, magari non lo nominiamo mai. Perché non è che noi
6: sei sicuro?
0: tipo l'amica di Marangio.
6: Sei sicuro? Che ogni tanto mi sento chiamato in casa.
2: Va bene ragazzi,
0: vabbè.
2: Ma allora, ti saluto con questa, ma lo sai, allora devi sapere che Marangio ormai si è intrippato su fake news, cose che trova dai social. L'altro giorno mi ha fatto vedere, perché lui poi ci crede a questa roba, praticamente l'incontro tra gli alieni e una delegazione della Casa Bianca, avvenuta alla Casa Bianca con gli alieni, proprio alieni con le scarpe da ginnastica peraltro, che firmavano un protocollo e davano la mano agli americani. Lui dice vedi che gli alieni esistono.
7: Aiuto.
2: Allora Enrico,
0: solo Totonno poteva essere,
2: assolutamente, grazie Enrico,
6: non abbiamo fatto vedere la tua truffa, però
2: la faremo vedere. Grazie Enrico, tanto ci ritroviamo.
6: Ciao Enrico,
2: ci ritroviamo.
0: Un abbraccio a tutti.
2: Ciao Vincenzo, ci troviamo domani, ragazzi. Ciao, il serale stagione 25-26 finisce qua, ma ripartiamo quindi verosimilmente il martedì, domani ci troviamo 17-19. Grazie veramente a tutti, un abbraccio e buonanotte.
10: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Carlo Parola. Il nome di Carlo Parola è scolpito nella storia, in quella della Juve, ma non solo. È lui infatti l'uomo della più celebre rovesciata di sempre, regolarmente riproposta sugli album calciatori delle figurine Panini. La rovesciata era un suo marchio di fabbrica, fu il primo a sfoggiarla con una certa regolarità e la più famosa è datata 15 gennaio 1950, al minuto 80 di Fiorentina-Juve. Nato a Torino il 20 settembre 1921, Parola, dopo un breve periodo da ciclista e aver mosso i primi passi calcistici nel Banchiglia, arriva in bianconero nel 1936 ed esordisce in Serie A, appena diciottenne, nel 1939. Borel lo trasforma da centravanti a stopper e lì comincia la sua grande carriera. Alla Juve, dal 1939 al 1954, disputa 334 partite, segnando 10 gol e vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Chiude la

0: Parola colleziona appena 10 presenze, ma a livello internazionale è estremamente noto, tanto da essere l'unico italiano a prendere parte al match del secolo, organizzato il 10 maggio 1947 a Glasgow, tra la Gran Bretagna e la rappresentativa d'Europa. Le altre nazioni europee indugiavano nel riprendere i contatti con noi, la guerra aveva lasciato il segno anche nello sport. Per me fu un grande onore, così penso, per il calcio italiano, commentò.
1: Eroi in bianco nero. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Galderisi. Giuseppe Galderisi, nato a Salerno il 22 marzo del 1963, soprannominato Nanu dai tifosi della Juventus per le sue caratteristiche fisiche, è stato un attaccante rapido e agile, capace di mettere in difficoltà tante difese avversarie. La sua avventura con la maglia bianconera iniziò molto presto, infatti all'età di 14 anni venne acquistato dalla vecchia signora. Il 20 agosto del 1980 esordì in prima squadra in Coppa Italia contro l'Udinese, la prima presenza in Serie A invece arrivò il 9 novembre contro il Perugia. A 18 anni, anche a causa di un grave infortunio subito da Roberto Bettega, Galderisi scalò le gerarchie di Giovanni Trapattoni disputando 15 partite da titolare, segnando 6 reti, tra cui una tripletta nella vittoria per 3-2 della Juventus sul Milan. Nella stagione 1982-1983, con la concorrenza di Paolo Rossi e l'arrivo di Michel Platini e Boniek, Nanu non trovò più spazio in squadra e fu costretto a lasciare la vecchia signora per approdare all'Hellas Verona. In bianconero Galderisi vinse 2 scudetti e una Coppa Italia. Con la maglia gialloblu invece contribuì in maniera decisiva alla vittoria dello storico scudetto con 11 gol in 29 presenze. Nel corso della sua carriera vestì anche le maglie di Milan, Lazio e Padova. Nel 1996 approdò negli Stati Uniti con la maglia dei New England Revolution e dei Tampa Bay Mutiny. Galderisi in carriera vanta 10 presenze in nazionale senza mai trovare la rete. Partecipò anche al Mondiale in Messico nel 1986 giocando tutte e 4 le gare disputate dagli azzurri. Dopo il ritiro dal calcio giocato inizia la carriera da allenatore, attualmente è l'allenatore del Gubbio.
1: Eroi in bianconero.

fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Domenico Marocchino. Domenico Marocchino nasce a Vercelli il 5 maggio del 1957. Classico numero 7, specializzato nel dribbling, sempre in bilico tra il ruolo di esterno di centrocampo e seconda punta. Poco incline alla fase difensiva per giocare nel primo e non troppo efficace in zona gol per fare l'attaccante. Cresce calcisticamente nelle giovanili della Juventus, che lascia nel 1976 per vestire le maglie di Junior Casale, Cremonese e Atalanta. Tornò a vestire la maglia della vecchia signora nel 1979, con la quale giocò per 4 stagioni, vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Marocchino si mise particolarmente in mostra nel corso della stagione 81-82, dove, complice l'infortunio di Roberto Bettega, riuscì a ritagliarsi molto più spazio. Con l'arrivo di Platini e soprattutto di Boniek, non riuscì più a giocare con continuità e visse un anno ricco solo di spezzoni di partite. Lasciò la Juventus nell'83 dopo aver collezionato 99 presenze segnando 9 gol. Negli anni in bianconero ebbe la fortuna di esordire in nazionale nella vittoria dell'Italia per 1-0 contro il Lussemburgo. In carriera vestì anche le maglie di Sampdoria, Bologna e Valenzana, dove si ritirò dal calcio giocato nel 1992. Da giocatore ha disputato complessivamente 131 presenze e 11 reti in Serie A e 104 presenze

0: Secondite da 6 gol in Serie B. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, prova la carriera da allenatore nel campionato di eccellenza piemontese con la formazione del Lucky Basso, lasciando però la panchina a metà stagione. Da qualche anno partecipa a numerose trasmissioni sportive come opinionista.
1: Eroi in bianco nero.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il Servizio Sanitario Nazionale, che però garantisce sempre i servizi minimi. A fermarsi sono anche i vigili del fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore dalle 9 alle 13 per il personale turnista. Nel corso della giornata sono previsti cortei in tutta Italia.
3: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. La svolta dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare la tregua, mentre Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane.
4: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, un paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e si suppone che si tratti di un drone russo. Secondo il servizio di pronto intervento, il drone è caduto su un edificio residenziale e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano.
3: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
4: È morta la bambina di 1 anno e mezzo, rimasta gravemente ferita sabato scorso a Porto Cannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate.
3: Lo spazio ora, un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. In un comunicato, Blue Origin ha fatto riferimento a una anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Blue Origin stava lavorando alla messa a punto del razzo per il lancio nell'orbita bassa terrestre di 48 satelliti della costellazione Amazon Leo, concepita come concorrente della rete Starlink.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Restini, venerdì 29 maggio, un saluto appunto da Riccardo Restini. Inizio una nuova giornata di notizie in casa Juventus con le continue riflessioni sul futuro tra la dirigenza, tra il mercato, soprattutto il mercato, perché c'è un mercato da costruire e da imbastire in vista dell'estate, in cui qualcosa sicuramente andrà ritoccato, forse più di qualcosa, chiaramente con la non qualificazione in Champions League che ha fortemente condizionato il mercato estivo della Juventus. C'è una principale grana da risolvere in casa Juve, che è quella legata a Dusan Vlahovic. Si parla di questo su tutto Juve, Juventus, summit di mercato in arrivo, il futuro di Vlahovic resta il tema centrale. La Juventus prepara un summit di mercato decisivo, al centro il futuro di Vlahovic e le strategie per costruire la squadra della prossima stagione. La Juventus si prepara a giorni decisivi per programmare il futuro. Nelle prossime settimane è previsto un importante summit di mercato tra dirigenza e area tecnica, un confronto che servirà a definire strategie, priorità e soprattutto il destino di alcuni giocatori chiave della rosa bianconera. Soprattutto tra questi c'è il nome di Dusan Vlahovic, nome attorno al quale ruotano molte delle valutazioni offensive della prossima stagione. Il caso Vlahovic resta aperto, l'attaccante serbo continua a rappresentare uno dei temi più complessi da gestire. Da una parte c'è la volontà tecnica di mantenere in rosa un centravanti capace di garantire gol e presenza offensiva, dall'altra restano i dubbi legati ai costi, al contratto e alle prospettive future del club. La Juventus dovrà capire se puntare ancora con decisione su Vlahovic oppure valutare eventuali offerte che potrebbero cambiare completamente il mercato estivo bianconero. Un summit per definire la nuova Juventus. Il confronto interno servirà anche a stabilire le linee guida della nuova squadra. Dopo una stagione complicata, il club sente la necessità di fare chiarezza sia dal punto di vista tecnico sia sotto l'aspetto economico. Non ci sarà soltanto il tema Vlahovic sul tavolo, verranno analizzate anche le situazioni di altri giocatori importanti tra possibili conferme, cessioni e rientri dai prestiti. La Juventus dovrà capire quali elementi rappresentano davvero una base solida su cui ripartire e quali invece potrebbero essere sacrificati per finanziare il mercato. Servono scelte chiare, l'obiettivo della dirigenza è evitare gli errori del passato e costruire una rosa più equilibrata, competitiva e sostenibile. Per questo motivo il summit avrà un peso determinante anche nella definizione degli obiettivi della prossima stagione. Il club vuole tornare ad alzare il livello dopo anni caratterizzati da continui cambiamenti e da risultati inferiori alle aspettative. Molte operazioni dipenderanno proprio dalle decisioni prese durante questo confronto. Il futuro di Vlahovic in particolare potrebbe condizionare profondamente le strategie offensive della Juventus. Tra esigenze economiche, ambizioni bianconere e necessità di rilancio, il summit bianconero sarà uno dei passaggi più importanti dell'estate juventina, visto che in questo summit appunto l'estate juventina verrà programmata e sarà sicuramente importante capire quali sono i progetti per il calciomercato estivo della Juventus. Juventus, Ildiz non basta, servono certezze e un progetto credibile, algoritmi o meno, scrive Massimo Pavane nel suo primo piano di questa notte su tutto Juve. La Juventus riparte da Ildiz, ma i dubbi restano. Mercato, algoritmi e scelte contestate alimentano le perplessità sul futuro bianconero. La Juventus del futuro non può pensare di ripartire esclusivamente dal talento di Kenan Ildiz. Il giovane turco rappresenta certamente uno dei punti più luminosi della rosa bianconera, ma trattenere un solo giocatore di qualità non può essere sufficiente per riportare il club italiano ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il problema non riguarda soltanto la fase offensiva, anche immaginando una stagione da 12 o 13 reti per Ildiz resta una domanda fondamentale: chi dovrà sostenere il resto della squadra e soprattutto chi garantirà equilibrio e solidità nel caso in cui venissero meno colonne come Gleison Bremer? Mercato Juventus, cresce il dibattito sugli algoritmi, uno dei temi che continua ad alimentare discussioni attorno alla Juventus è quello relativo ai metodi di valutazione utilizzati nelle ultime campagne acquisti. I dati e le analisi statistiche sono ormai strumenti indispensabili nel calcio moderno, ma il campo continua a raccontare una realtà diversa rispetto a molte previsioni elaborate negli ultimi mesi. Diverse operazioni della scorsa stagione infatti non hanno prodotto i risultati sperati, alcuni giocatori arrivati con aspettative elevate non sono riusciti a incidere come previsto, mentre altre situazioni sembrano essere state sottovalutate sul piano caratteriale, fisico o ambientale. I dubbi sulle ultime operazioni, tra le questioni più discusse c'è sicuramente quella legata ad alcuni acquisti che non hanno convinto pienamente, come Jonathan David. Le aspettative su di lui erano molto alte, ma nel corso della stagione sono emersi limiti che probabilmente non erano stati considerati fino in fondo. Lo stesso discorso riguarda altri profili arrivati a Torino con grandi prospettive, ma frenati da problemi di adattamento, continuità o condizione fisica, situazioni che oggi portano inevitabilmente a interrogarsi sulla bontà complessiva delle valutazioni effettuate. E poi c'è un altro caso, quello dello scambio tra Alberto Costa e João Mario, una trattativa che ha sollevato diversi interrogativi e che secondo molti osservatori non è stata mai realmente spiegata fino in fondo. Il fatto che l'argomento sia rimasto quasi ai margini delle analisi pubbliche aumenta ulteriormente i dubbi attorno a una gestione del mercato che in più occasioni è apparsa confusa e poco lineare. Serve una svolta vera, quindi la sensazione che accompagna il mondo Juventus è quella di una squadra che fatica ancora a trovare una direzione precisa, senza investimenti mirati e soprattutto senza una strategia più efficace nella scelta dei giocatori. Il rischio è quello di continuare a perdere terreno rispetto alle concorrenti. I tifosi chiedono chiarezza, programmazione e soprattutto scelte più incisive, perché la percezione attuale è quella di una società ancora troppo incerta nella costruzione della rosa e lontana dalla continuità necessaria per tornare davvero competitiva ai massimi livelli. Questo scrive Massimo Pavan nel suo primo piano su tutto Juve di questa notte. A proposito appunto della situazione legata a Jonathan David, iniziano a esserci delle squadre interessate a lui e si legge su tutto Juve: un'altra squadra si lancia su Jonathan David, il Lione valuta David per l'attacco, ma la Juventus non apre facilmente e i costi dell'operazione restano molto elevati. Il futuro di David continua a essere al centro delle attenzioni del mercato europeo. Dopo il ritorno di Hendrik al Real Madrid al termine del prestito, il Lione è alla ricerca di un nuovo centravanti in grado di garantire peso offensivo e continuità realizzativa per la prossima stagione. Tra i profili valutati dalla dirigenza francese resta anche quello dell'attaccante canadese della Juventus, arrivato a Torino meno di un anno fa dopo l'esperienza al Lille. Il rendimento alla Juventus non ha convinto del tutto, la prima stagione italiana di David non è stata all'altezza delle aspettative. In Serie A il centravanti ha chiuso con 6 reti in 35 presenze, numeri considerati inferiori rispetto alle attese che accompagnavano il suo arrivo in bianconero. Nonostante questo, il giocatore mantiene comunque una buona reputazione internazionale e continua ad attirare interesse sul mercato europeo. Il Lione valuta il colpo, il nome di David sarebbe concretamente tornato nei pensieri del club francese. L'idea sarebbe quella di aggiungere qualità al reparto offensivo senza affrontare investimenti fuori portata. La Juventus non sembra intenzionata ad aprire facilmente un prestito, soprattutto considerando l'investimento fatto appena 12 mesi fa, non tanto per la valutazione del cartellino quanto per quella degli agenti, le commissioni agli agenti e soprattutto per lo stipendio. E la valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, cifra considerata troppo alta per le attuali possibilità finanziarie del Lione. Per il momento il dossier resta aperto, ma la sensazione è che l'operazione sia tutt'altro che semplice. E d'altra parte la Juventus lavora anche in entrata per quanto riguarda il calciomercato. Sempre per quanto riguarda il reparto offensivo si legge: spunta un nome nuovo per l'attacco, Spalletti lo vuole, si legge sempre da tutto Juve. Un nome che in realtà tanto nuovo non è, perché se ne è già parlato meno intensamente rispetto ad altri nomi come per esempio quello di Colomoni, ma comunque la Juventus segue Alexander Sorloth per rinforzare l'attacco. Primi contatti con l'Atletico Madrid per su richiesta di Luciano Spalletti. La Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e uno dei nomi finiti nel mirino bianconero è quello di Alexander Sorloth. L'attaccante norvegese dell'Atletico Madrid viene considerato un profilo ideale per aumentare peso offensivo e presenza fisica nell'area avversaria. Il club torinese avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità dell'operazione. Spalletti spinge per il centravanti norvegese. Dietro l'interesse della Juventus ci sarebbe soprattutto Luciano Spalletti. Il tecnico considera Sorloth un attaccante in grado di garantire profondità, fisicità e continuità realizzativa, caratteristiche che potrebbero aiutare la squadra a fare un salto di qualità. L'allenatore bianconero vorrebbe infatti inserire in rosa un centravanti con esperienza internazionale e capace di adattarsi a diversi sistemi offensivi, con l'Atletico Madrid che sta cambiando tanto in attacco, perché è andato via Griezmann, destinato all'MLS, andrà probabilmente via anche Julian Alvarez, che è in direzione Barcellona, e vedremo se l'Atletico sceglierà di vendere anche e di cedere anche Sorloth, e questo sarà una cosa che si scoprirà nelle prossime settimane. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che parla soprattutto dell'allenatore del Napoli, del nuovo allenatore del Napoli, con Allegri che è ormai destinato alla panchina partenopea, e si parla anche del KO di Sinner che ieri ha perso, e questo fa notizia. Infatti proprio sulla sconfitta, sull'eliminazione dell'Alto Atesino dal Roland Garros, che si prende la prima pagina, si prende appunto questo tema principale. Ecco cosa è successo a Sinner al Roland Garros. Sinner è stravolto e sofferente, era a un game dalla vittoria in 3 set, ma ha perso al quinto. Il re solo crolla con Cerundolo, mai così debole. Il medico dice troppi tornei, stress e il caldo. Il corpo si ribella, anche Jannik è umano, la poca tutela poi. Con la partita alle 12, il tennis estremo in 84 giorni, giocati 31 match, quei malesseri vanno risolti per Wimbledon, con appunto una partita giocata a mezzogiorno sotto il sole cocente. Questo aspetto ha sentenziato Sinner, che si è dovuto arrendere, tirando comunque avanti fino alla fine del match, però ha comunque giocato non di certo il suo miglior tennis. Allegri al Napoli, e questa è la notizia che si legge sulla Gazzetta dello Sport, notizia uscita diciamo ieri pomeriggio, confermata anche dal famoso Here We Go di Fabrizio Romano. Allegri al Napoli, italiano via da Bologna, ma superato, Max si libera dal Milan e va subito da De Laurentiis. Per quanto riguarda Conte, i conti per Conte, si legge sulla Gazzetta. Corsa al CT, ora restano in due il nodo ingaggio per Antonio Mancini, il passato pesa, con appunto che per quanto riguarda la panchina della nazionale si lavora su una doppia strada a questo punto. Dopo la conferma quasi ufficiale di Allegri al Napoli, si lavora per la panchina della nazionale per Antonio Conte e Roberto Mancini, che rappresenterebbe un ritorno. In taglio alto si parla di Giro d'Italia, con Vingegaard che continua a dominare, e poi si parla anche della Roma e dell'effetto Malen, il ragazzo della Champions, con lo Sport Week della Gazzetta, che appunto si concentra sull'attaccante olandese. La prima pagina del Corriere dello Sport si concentra su Massimiliano Allegri. Il Napoli a Max, De Laurentiis ha scelto il sostituto di Conte. Allegri, accordo biennale e svolta tattica, si tornerà al 4-3-3, supera allo sprint italiano che lascia lo stesso il Bologna, ingaggio a salire da 4 milioni, solo ritocchi sul mercato, pochi colpi per migliorare. Questo scrive il Corriere dello Sport per quanto riguarda la situazione legata alla panchina del Napoli, con Allegri destinato ad andare da De Laurentiis. Si parla poi anche in taglio basso della Juventus, pronto il vertice con Elkan, Comolli e Chiellini. Spalletti rifà la Juve, la prossima settimana alla Continassa scatta il dentro o fuori dopo la mancata qualificazione in Champions, a rischio Bremer e Thuram, bocciatura per David, Openda, Zegrova, Di Gregorio e Koopmeiners, sono tanti i giocatori bocciati dopo questa stagione in casa Juventus. In taglio alto si parla di tennis e di Sinner, il caldo ferma Sinner, fuori al Roland Garros dopo un malore dovuto al caldo, e poi si parla anche del casting Milan per quanto riguarda la panchina, appunto, rossonera. In 13 anni 11 allenatori, casting Milan da Gaisel a Pochettino, Cardinale e Ibra vogliono Rangnick come direttore tecnico, sondati anche il tecnico dell'Alali e il CT degli USA. Pressing sull'Atalanta, Inter e Frattesi la carta per Palestra. Il terzino apre la lista di Kibu. Sarri insegue la mezzala dai tempi della Lazio. E poi si parla anche di Roma sul Corriere dello Sport. La Roma nel cuore, Pellegrini e Dybala, un taglio d'amore, svolta per i rinnovi. Lorenzo rinuncia a oltre il 50% dell'ingaggio. Paolo può scendere addirittura da 8 a 2 milioni e mezzo, quindi con tagli di stipendio importantissimi da parte di Pellegrini e Dybala. Per quanto riguarda quest'ultimo, forse sì, da questo si capisce che forse non era poi così stato lui a chiedere l'aumento dell'ingaggio nella stagione dell'addio alla Juventus, ma insomma questo è un tema ormai che rappresenta il passato. La prima pagina anche di Tutto Sport si concentra sul duello tra Allegri e Spalletti. Max va al Napoli e tenta Vlahovic, trovato l'accordo biennale con De Laurentiis. Scavalca Italiano, progetta un'altra sfida da ex alla Juve e vuole fare già un dispetto a Lucio. Mentre Spalletti incontra Elkan e spinge per Dujan. La conferma di Vlahovic rasserenerebbe il tecnico bianconero, sorpreso dall'impasse per Alisson e bisognoso di rinforzi. In taglio basso si parla dell'intreccio tra Formula 1 e MotoGP, mentre in taglio alto il tennis, Sinner KO fisico, ma che lezione di sport, ancora più numero 1. Il caldo di Parigi e un malessere stroncano Jannik a un game dal 3-0 su Cerundolo. Senza più forze accetta una drammatica sconfitta al quinto set. Stavo già male, non ho mai visto vie d'uscita, ci rivediamo a Wimbledon, con invece Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Super, definiti così da Tutto Sport. Tutto Sport che parla come al solito anche dell'altra parte della città di Torino, ovvero appunto quella legata sulla situazione legata appunto alla panchina del Toro. Positivo l'incontro con Cairo e Petrachi, panchina Toro, Abate scatta in pole. Il tecnico in uscita dalla Juve Stabia supera Aquilani, conteso dal Sassuolo, tentativo a sorpresa per Italiano. Difesa spunta Fasson. E poi i rossoneri nel caos, Rangnick vota Gaisel al Milan, Grosso e Viola, con tantissimi cambiamenti in panchina per quanto riguarda quest'estate tra una stagione e l'altra. Concludendo anche con la prima pagina del QS, del quotidiano sportivo, si concentra quasi completamente su Sinner. Roland Garros, Sinner sconfitto dai problemi fisici e da Cerundolo, Jannik, cadono anche i giganti, scrive il QS, titolo del QS in prima pagina. In taglio alto il Napoli e Allegri trova la Champions, c'è l'accordo con il Napoli, questo il titolo appunto dedicato a Max Allegri, che non è riuscito a raggiungere la Champions League con il Milan. Allora se la prende cambiando squadra e andando sulla panchina del Napoli. E poi il sogno promozione, Monza è pronta a riprendersi la Serie A col Catanzaro, inizia avanti di due reti appunto con il playoff di Serie B che si appresta ad essere giocato questa sera alle ore 20, il ritorno della finale playoff di Serie B per decidere chi sale in Serie A tra Monza e Catanzaro, con appunto i lombardi che partono da un vantaggio di 2-0 maturato all'andata. Questo era il quadro delle prime pagine di oggi dei principali quotidiani sportivi. Noi andiamo a sentire le parole di Andrea Bosco, che appunto è stato ospite ieri a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, e ha parlato della situazione legata alla società e a Damian Comolli.
1: Io prima di vestire i panni di Nostradamus, che non sono i miei panni, ti dico quello che penso.
2: Sì.
1: Allora, se questi sono gli intendimenti di Elkan, vale a dire riconfermare il signor Comolli, la Juventus è destinata a deragliare, ma pesantemente. Perché vedi, i grandi uomini ammettono le loro colpe e poi ne traggono le conseguenze. I piccoli uomini si giustificano e restano al loro posto, incollati. È quello che ha fatto il signor Comolli, che non ha avuto nemmeno la decenza di imparare in un anno una frase compiuta di italiano, e si presenta in conferenza stampa, se non parli in francese parli in inglese, oltre ad andare con la moglie turca negli spogliatoi, ma questo è una cosa che è bizzarra, ma che
2: collaboratrice del club ci risulta, tra l'altro.
1: Prego?
2: Risulta tra l'altro essere una collaboratrice barra dipendente della società, non so dirti bene il grado di legame.
1: Qualcuno lo chiamerebbe conflitto di interessi, ma però non voglio, anzi, ma però non si dice. Non voglio
2: approfondiremo il tema eventualmente.
1: Allora, perché ce l'ho a morte con il signor Comolli? Perché il signor Comolli ha speso 100 milioni per David Openda, sottoscrivendo una clausola di ricompra a 40 milioni, che solo uno che doveva passare alla Neurodeliri poteva sottoscrivere, e poi un giocatore da campetto come Zegrova. Ma ha fatto di peggio, siccome quelli dell'Atletico Madrid hanno fatto i furbi con Nico Gonzalez e non hanno, come dire, completato il percorso. Adesso la Juventus gli metterà almeno una decina di milioni. Io fossi la Juventus, Nico Gonzalez lo faccio rientrare alla base, e poi se proprio non lo vogliono tenere lo metto sul mercato autonomamente. Altro che darlo all'Atletico Madrid per una cifra irrisoria rispetto a quello che era stato pattuito, cioè 32 milioni. Ma ha fatto di peggio, si è fatto prendere per il sedere dalla Fiorentina con Rugani. C'è ancora in essere Arthur, il pizzardone Arthur. Ma non so se ti rendi conto, questo è Comolli. Allora, per rifondare la Juventus bisogna, come si fa con le case, partire dalle fondamenta. In questo caso bisogna rovesciare la piramide. Bisogna partire dalla presidenza, bisogna prendere un presidente che sia operativo, non la vostra.
0: Critiche sia a Comolli che al presidente da parte di Andrea Bosco, ieri ospite a Cose di Calcio. Noi continuiamo la nostra carrellata su tutto Juve per andare ad analizzare il primo piano di Massimo Pavan di questa mattina. La Juventus, il mercato divide, difficile crescere se bisogna, difficile crescere se per comprare bisogna vendere ancora. La Juventus prepara il mercato. Tra dubbi e cessioni possibili, tifosi preoccupati per ambizioni ridotte e difficoltà nel rinforzare la rosa. Prima ne approfitto anche per rispondere a una domanda che ci arriva dalla nostra chat di Twitch riguardo Lewandowski. Lewandowski è già lontano dalla Juve, io credo che non sia mai stato davvero vicino, nonostante il probabile addio al Barcellona, anzi il confermato addio al Barcellona, ma sembra destinato all'Al Hilal di Simone Inzaghi in Arabia Saudita. Vedremo se effettivamente sarà così, ma credo che non sia mai stato davvero vicino alla Juventus. In casa Juventus cresce l'incertezza attorno alle strategie future. Il tema principale riguarda il mercato e la sensazione sempre più diffusa tra i tifosi che per rinforzare realmente la squadra possa essere necessario sacrificare ulteriormente elementi importanti della rosa. Uno scenario che alimenta molte perplessità, perché se l'obiettivo dichiarato è quello di aumentare la competitività, diventa difficile comprendere come il livello tecnico possa migliorare attraverso nuove cessioni pesanti. I tifosi chiedono chiarezza, la domanda continua a circolare nell'ambiente bianconero. Appunto, è una domanda semplice: la Juventus riuscirà davvero a costruire una squadra più forte oppure assisterà a una progressiva riduzione delle ambizioni? Molti sostenitori temono che il club possa entrare in una fase di ridimensionamento mascherato con operazioni pensate più per sistemare i conti che per riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sensazione di una Juventus che appunto potrebbe essere senza grandi ambizioni, il malumore che oggi appunto nasce soprattutto dalla percezione che il tema principale non sia più la vittoria. In passato ogni stagione negativa aveva generato una reazione forte da parte della società, con investimenti, cambiamenti e scelte nette per rilanciare immediatamente il progetto tecnico. Adesso invece la sensazione appare diversa. Il sesto posto sembra essere stato accettato quasi come un punto di partenza normale, senza quella rabbia sportiva che storicamente ha sempre caratterizzato il mondo Juventus. Naturalmente il club deve tenere conto di equilibri economici e delle esigenze legate al gruppo proprietario, ma il mondo bianconero continua ad aspettarsi che la Juventus resti una priorità assoluta sul piano sportivo. La presenza di figure dirigenziali di vertice dovrebbe garantire una visione chiara e obiettivi ambiziosi, eppure, secondo molti tifosi, oggi manca proprio quella sensazione di voler tornare immediatamente a competere per traguardi di altissimo livello. Di conseguenza si creano dei dubbi legati appunto a questo tipo di aspetto. Noi invece facciamo un passo indietro adesso per tornare sul derby tra Torino e Juventus, e in particolare su tutto quello che è successo prima della partita fuori dallo stadio e poi anche dentro, perché ha parlato di quanto è successo Gabriele Lamonica, ieri ospite dal nostro direttore Antonio Paolino a Cose di Calcio. Appunto ha parlato di quanto è successo prima della partita dell'Olimpico Grande Torino fuori dallo stadio.
3: È una cosa gravissima quella che è successa, però purtroppo il problema è sempre lo stesso: noi dobbiamo uscire, cioè il calcio deve evolversi, e quindi uscire dalla logica ultra. Quando senti le curve e dicono il calcio siamo noi, no, il calcio non sono loro, il calcio è la famiglia che va allo stadio, il calcio è la gente che paga il biglietto, il calcio è la gente che paga la trasferta. Quindi il tema è, lo stadio non può diventare un teatro, e se è un teatro è meglio, ma se è un teatro di persone che comunque sono lì per vedere uno spettacolo è meglio di persone che sono lì per fare altro. Non tutti gli ultras sono così, lo so perfettamente. Non tutto il mondo delle cure, il mondo malato, lo so altrettanto perfettamente. Però il problema è che noi dobbiamo uscire dalla mistica dell'ultra, quindi sempre sostenere i tifosi che vogliono sostenere la squadra, che sono lì per vedere un evento sportivo e tifare, sempre aumentare, ove possibile, soprattutto all'interno dello stadio, ma anche all'esterno dello stadio, i controlli delle telecamere per daspare tutti quelli che non sono in linea con questo atteggiamento. Bisogna fare delle scelte anche molto radicali. Ricordiamoci, noi tutti oggi guardiamo la Premier, dopo le Isel, un Premier serio, che era Margaret Thatcher, chiuse il mercato europeo, le squadre di calcio europee, si mise delle galere tra gli stadi e debellò di fatto il fenomeno hooligans. Quindi il problema è che se noi ci vediamo sempre a metà strada, quindi facciamo le denunce, ma poi dopo non siamo conseguenti, abbiamo sempre paura dell'ordine pubblico e quindi poi non facciamo passi ulteriori. Ci vuole un coraggio, prima politico e poi della società. La Juventus, ricordiamo, è l'unica società di calcio che, quando dopo che ci fu il discorso della prima inchiesta sull'infiltrazione criminale, poi è stata l'unica società che ha poi fatto un'altra inchiesta perché ha denunciato. Ecco, questo è l'atteggiamento. Poi evidentemente non si può debellare in tempi brevi se non hai tutto un sistema accanto, però ci vuole coraggio e ci vuole anche la possibilità di dire no, certi no a certe logiche. Ecco, questo va detto, perché sennò poi succedono delle cose indegne, come quelle che sono accadute prima nel derby, con un ragazzo che adesso è in ospedale con la testa spaccata, e vedere poi da cosa, ma anche se fosse Buceva, anche se fosse un ultra non deve essere chiaramente, non è giusto che stia in un ospedale, in un letto di ospedale, però sicuramente bisogna cambiare la mentalità, ma anche il modo di percepire il tifo organizzato. Va benissimo, è sanissimo, ci sono tanta gente che fa sacrifici incredibili pur di stare accanto alla squadra, quelli vanno premiati e vanno isolati sempre di più tutti coloro che non aderiscono a questo qui.
0: Queste le parole di Gabriele Lamonica relative agli scontri avvenuti prima del derby. Noi ci spostiamo sul sito ufficiale di Tutto Sport perché si parla delle priorità di mercato della Juventus, in particolare si fa riferimento al fatto che sia sfumato ormai Bernardo Silva. Non è una cosa che ci stupisce, questa non è neanche una notizia dell'ultima ora, ma il trequartista, nonostante sia sfumato Bernardo, il trequartista resta la priorità, il nome che mette d'accordo tutta la Juve. Spalletti chiederà alla dirigenza un giocatore abile tra le linee e in grado di giocare nello stretto. Sulle fasce restano in corsa Grimaldo e Minghesa a parametro zero. Tanti saluti a Bernardo Silva, ormai in direzione Spagna, anche se dopo le avance dell'Atletico Madrid è tornato a farsi sotto il Barcellona, che poi in fondo era la sua prima scelta. Comunque, mentre le grandi della Liga se lo litigano, la Juventus aspetta di chiarire bene i percorsi dopo aver messo a punto le priorità. La prima, un giocatore tra le linee in grado di prendere il pallone che scotta e di raffreddarlo coi pensieri giusti, non solo con il carattere. Per questo motivo il nome di Brahim Diaz è quello più corposo, mette d'accordo tutti, società, allenatore, si fa soluzione intelligente in caso di cambio modulo, perché Spalletti dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 e può diventare alter ego di entrambe le centraline elettriche di gioco, cioè Yıldız e Conceição. Soltanto che bisogna aspettare perché il Real Madrid è ancora in una situazione di stallo, perché innanzitutto il contratto di Brahim Diaz scade nel 2027 e i Blancos devono ancora capire cosa combinare con il trequartista marocchino, e sicuramente non lo faranno in breve tempo, perché attualmente sono in corso, il prossimo 7 giugno si terranno le elezioni presidenziali con Florentino Perez che sfiderà l'intraprendente Enrique Riquelme, e poi c'è anche la questione del tecnico perché Mourinho è bloccato, però solamente da Florentino, quindi nel caso in cui Florentino Perez dovesse essere confermato come presidente del Real Madrid, allora arriverà Mourinho. In caso contrario bisognerà ancora capire qualcosina in più. E poi Tutto Sport parla anche del lavoro della Juventus per quanto riguarda gli esterni. Da una parte c'è il rischio che si debba cedere qualche elemento importante, tra tutti Cambiaso, giocatore che non ha fatto bene in questa stagione e che sicuramente è uno dei più monetizzabili della rosa. D'altra parte si parla anche qui di nomi che mettono d'accordo tutti. Grimaldo, oggi al Bayer Leverkusen, è uno di quelli, ha 30 anni e ha dimostrato di poter fare la differenza in più contesti. E poi ci sarebbe anche Minghesa, con il quale Ottolini ha flirtato a lungo nell'ultimo mercato invernale, a tal punto da strapparne un riparliamone con vista sull'estate. Quindi questo scrive Tutto Sport per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Tornando su Tutto Juve, si parla di una Juventus che guarda al 9 con appunto il titolo "Torna di moda il 9 alla francese". La Juventus torna su Mateta dopo il finale di stagione con il Crystal Palace. Il francese sfida Colomouani per candidarsi come nuovo attaccante bianconero. La Juventus continua a muoversi sul mercato degli attaccanti, perché in attesa di capire quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic. Tra i profili tornati sotto osservazione c'è Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace, già seguito dai bianconeri durante la sessione di mercato invernale. L'attaccante francese si è rilanciato con un finale di stagione convincente, culminato con il successo in Conference League e il gol segnato, proprio il gol vittoria nella finale contro il Rayo Vallecano. Lo scorso gennaio Mateta era stato valutato anche dal Milan, ma con alcuni dubbi legati alle condizioni del ginocchio destro che avevano frenato l'operazione dopo le visite mediche. una prudenza che almeno inizialmente aveva trovato conferma nei fatti. Il giocatore è infatti rimasto fermo fino alla metà di marzo. Successivamente però il rendimento del francese è cresciuto in modo netto. Nella parte finale della stagione Mateta ha risposto sul campo segnando 6 reti, tornando protagonista con il Crystal Palace. E adesso appunto c'è la sfida aperta con Kolo Muani. Mateta rappresenta anche un'alternativa concreta a Randal Kolo Muani nei piani offensivi della Juventus. Il centravanti del Palace aveva già superato il connazionale nelle gerarchie della nazionale francese in vista del mondiale. Ora tra i due potrebbe aprirsi un nuovo duello, questa volta sul mercato e con la maglia bianconera sullo sfondo. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Juventus che cerca rinforzi non solo in attacco ma anche a centrocampo, scrive tutto Juve. La Juventus, dopo il no di Bernardo Silva, valuta le alternative oltre a Brahim Diaz. Come abbiamo letto su Tutto Sport, si parla anche di Reinders e Douglas Lewis. A Torino ormai hanno archiviato la pista Bernardo Silva e la Juventus valuta ora altri profili, tra cui appunto Brahim Diaz del Real Madrid e Tijani Reinders del Manchester City. Appunto si parla di questi nomi e in più verranno fatte probabilmente delle valutazioni legate anche al nome di Douglas Lewis, che non ha fatto benissimo in questa stagione con l'Aston Villa e molto probabilmente, come leggevamo anche ieri, non lo riscatterà. Mentre si complica la pista di Alisson, perché il portiere brasiliano aveva manifestato apertura totale, ma il Liverpool non sembra intenzionato a liberare facilmente il giocatore, nonostante l'intesa economica per un contratto triennale sarebbe già stata raggiunta. Il numero uno verde oro si aspettava una soluzione consensuale, cosa che però la società non ha rispettato e avrebbe assunto una posizione un pochino più rigida. Quindi questa è la situazione legata un po' a tutto il calciomercato della Juventus. Andiamo invece a sentire le parole di Nicola Penta, che ieri si è esposto ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Ieri Oggi. Ha parlato del rapporto tra Spalletti e Comolli.
4: Io penso che la frattura sia insanabile tra Spalletti, Comolli e lo stesso Modestò, per cui se dovessero ricominciare al loro posto, purtroppo succederà qualcosa che comprometterà la stagione. Questa è la realtà. Ecco perché l'intervento non c'è stato.
5: Forse dobbiamo richiamare Nicola, perché mi sa che l'abbiamo perso, in viaggio me l'aveva detto, ma lo recuperiamo con tutta calma. Ma noi facciamo così, abbiamo tanti vocali, li ascoltiamo in attesa di recuperare Nicola Penta, che troveremo.
6: Non lo so perché, ma ho come l'impressione.
5: Ciao, buon pomeriggio.
6: Possa nuovamente accadere ciò che è accaduto tanti anni fa con Conte, che si è alzato dalla scrivania e disse io me ne vado, a causa del mercato non effettuato,
5: non soddisfacente. Non
6: so, secondo me.
0: L'incontro che dirà tutto in programma in casa Juventus, perché si sta preparando il vertice tra Spalletti, Elkan e Comolli dopo il flop Champions. Sul tavolo mercato, ruoli e strategie future, con Elkan chiamato a trovare l'equilibrio, ad avere il compito di mediare tra le diverse visioni presenti all'interno del club. Negli ultimi mesi infatti sono emerse differenze importanti tra Spalletti e Comolli, sia nella gestione tecnica sia nelle strategie di mercato. Le dichiarazioni rilasciate recentemente dal dirigente francese non sarebbero state accolte con entusiasmo dall'allenatore, che non condivide alcune valutazioni sulla stagione appena terminata, con Spalletti che vuole avere maggiore peso nelle scelte, e appunto John Elkann che ha chiesto a entrambi i dirigenti di mettere da parte queste frizioni per il bene della Juventus e per cercare di trovare un equilibrio che possa riportare la Juventus in alto. Sicuramente è risaputo che non c'è un rapporto fiorente tra i due, però insomma sembrano entrambi destinati a restare in bianconero, di conseguenza Juventus che continuerà molto probabilmente sia con Spalletti che con Comolli, o almeno stando allo stato attuale delle cose. Poi ci sarà un summit prossimamente e lì si capirà di più. Parleremo anche di questo con Fabiola Graziano, abbiamo in collegamento in collegamento telefonico. Buongiorno Fabiola, come stai?
7: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti. Beh, come sto bene da un punto di vista fisico e personale, però ovviamente sono delusa dal risultato della Juve.
0: Chiaramente è un risultato che dà tanta amarezza. Ti chiedo, secondo te chi è il più responsabile da questo punto di vista?
7: Ma secondo me alla fine coloro che scendono in campo sono i calciatori, quindi credo che la principale responsabilità spetti a loro. Non credo che sia il caso di puntare il dito esclusivamente contro Spalletti o esclusivamente anche contro gli stessi calciatori. Credo che la restante parte delle responsabilità vada ricercata nella dirigenza e comunque in coloro che hanno messo su e allestito la squadra a inizio anno.
0: Ecco, invece proprio in merito a questo, come risponderesti a chi ha messo un po' in discussione Spalletti alla fine di questa stagione? Perché c'è stato effettivamente una fetta di opinionisti e di addetti ai lavori che hanno criticato comunque il suo lavoro e lo hanno messo in discussione. Da questo punto di vista, come risponderesti?
7: Credo che sia legittimo comunque mettere anche in discussione l'allenatore, però non credo che sia adeguato in questo caso, anche perché Spalletti è arrivato alla Juve comunque a stagione in corso, non aveva con sé una bacchetta magica e soprattutto non è ancora in grado e attrezzato per poter compiere miracoli. Lo stato della squadra era quello che era, non avrebbe potuto modificarlo a stagione in corso, anzi si era anche battuto durante la finestra di gennaio del calciomercato per poter cercare di migliorare almeno in parte e andare a correggere gli errori che erano stati commessi la scorsa estate. Purtroppo però non è riuscito ad imporsi sulle scelte societarie e credo che questo abbia più o meno fatto la differenza per il risultato finale.
0: Ecco, e poi chiaramente il fallimento, la Juve non è stata l'unica squadra a fallire in questo campionato, perché ha fallito anche il Milan, che è rovinosamente sceso in Europa League. Milan che ha mandato via tutti, ha fatto piazza pulita.
7: Una battuta, scusami se ti interrompo,
0: prego.
7: Anche se poi noi alla fine gli abbiamo comunque dato una mano e gli abbiamo fatto chiudere la stagione al quinto posto davanti a noi, rispettosi probabilmente del passato bianconero di Massimiliano Allegri.
0: Nel finale del derby la Juventus ci ha messo del suo, su questo sì, Non ci sono dubbi. Ecco, Milan che ha mandato via tutti dall'allenatore Allegri a praticamente tutto il corpo dirigenziale, mentre non sembra volerlo fare la Juventus. Ti chiedo se secondo te cambierà effettivamente qualcosa in dirigenza oppure no, e se sei convinta della permanenza di Comolli, perché sembra poter essere una cosa probabile, anche in merito al rapporto risaputo non particolarmente fiorente con Spalletti.
7: Sai, io credo che non sia il caso andare a rivoluzionare per l'ennesima volta sia il quadro dirigenziale che il quadro proprio dello staff tecnico e quindi dell'allenatore all'interno della Juventus. Credo che sia stato proprio uno dei problemi principali delle stagioni deludenti racimolate dalla squadra negli ultimi anni. Credo che proprio l'intero ambiente Juve abbia bisogno di un minimo di stabilità e soprattutto di buon senso, che purtroppo abbiamo faticato a vedere nel corso di queste ultime stagioni. E va da sé che la stabilità e il buon senso vadano a cozzare proprio con l'idea di rivoluzione in sé e quindi di cambiamento totale a livello sia societario che di scelte di campo. Credo che bisognerà trovare ad un certo punto una soluzione o quantomeno prendere una decisione, nel senso o proseguire tutti insieme, però questa volta con tutti lo stesso obiettivo ben fisso nel proprio mirino, oppure qualcuno inevitabilmente dovrà fare le valigie. In queste ultime settimane si parla sia dell'ipotesi che questo qualcuno possa essere Comunì, sia che possa essere lo stesso Spalletti. Mi auguro che, ripeto, il buonsenso alla fine prevalga.
0: Questo è la speranza che, insomma, hanno tutti. Sicuramente qualche giocatore dovrà andare via, soprattutto visto che la Juventus non si è qualificata in Champions League, bensì in Europa League. Ti chiedo chi credi possa essere il sacrificabile. In tanti parlano di Bremer in questi giorni, e ti chiedo come sarà secondo te il mercato senza Champions.
7: Purtroppo ce lo dicevamo già la scorsa settimana che nel caso di mancata qualificazione in Champions League, come poi si è verificato, l'indiziato numero uno possa essere proprio Bremer a fare le valigie tra i calciatori, in virtù proprio della clausola rescissoria che può essere attivata fino al prossimo 10 agosto. Un altro nome sulla carta è quello di Kefren Turam, perché è comunque tanto apprezzato sia in Italia che all'estero, ed è uno di quei profili su cui la Juventus potrebbe cedere proprio in virtù del fatto del costo del cartellino dello stesso francese. Credo che però prima di loro si debba procedere a smaltire un po' la rosa e a spoltirla di quei nomi che purtroppo, in maniera anche abbastanza clamorosa ed evidente, non hanno funzionato. Parlo ovviamente degli ultimi arrivati come David, Openda o lo stesso Zegrova, anche se Zegrova lo cito a malincuore perché a mio parere era possiede
0: tanto condizionato dai problemi fisici,
7: delle grandi qualità sia tecniche che tattiche, però purtroppo la condizione fisica non permette di puntare e di contare su di lui anche per l'imminente futuro. Oppure mi viene in mente anche persone e calciatori che hanno avuto molto più tempo rispetto a questi ultimi che ho citato, come per esempio lo stesso Teuncos Meiners, che purtroppo ha fallito su tutti i fronti la sua esperienza in bianconero.
0: Ecco, e poi ci saranno anche delle, oltre alla questione Vlahovic, di cui si sa ancora, continua a sapersi ben poco, ci saranno altre situazioni un po' spinose, perché molto probabilmente ci saranno almeno tre giocatori che rientreranno dai rispettivi prestiti. Sto parlando di Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Arthur. Ti chiedo se, secondo te cosa ne farà la Juventus di questi tre giocatori e se potrebbero essere utili per la prossima stagione.
7: Ma sai, secondo alcune indiscrezioni si dice che Spalletti voglia in un certo senso provare a puntare quantomeno su Douglas Luiz, provare a dargli una seconda chance in bianconero, anche perché quella avuta nello scorso anno è stata davvero troppo minimalista per poterlo giudicare fino in fondo. È stato un po' un profilo alla Zegrova di quest'anno, nel senso lo abbiamo visto talmente poco in campo, impiegato per un minutaggio talmente tanto esiguo che viene difficile dare un giudizio completo sul calciatore. Credo che bisognerebbe conoscere fino in fondo il progetto che ha in testa lo stesso Spalletti per poter dire sì, sono dei profili, Douglas Luiz o lo stesso Nico Gonzalez, che possono fare al caso della sua Juve, oppure no, è il caso di lasciarli andare definitivamente. Ovviamente questo non lo conosciamo fino in fondo, non lo sappiamo, non abbiamo la sfera di cristallo. Mi auguro però che possano essere, qualora restassero a Torino, dei profili su cui poter davvero contare stavolta.
0: Fabiola, io ti ringrazio davvero per essere stata con noi e ti auguro un buon proseguimento di giornata e un buon weekend.
7: Grazie mille a te Riccardo, come sempre, ci risentiamo la prossima settimana e buon weekend a tutti.
0: Grazie ancora alla nostra Fabiola Graziano, che risentiremo sicuramente venerdì prossimo. Noi siamo in chiusura perché sono già le 9 e vi attende dopo di me, come al solito, la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus e vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend. Ci diamo appuntamento a lunedì alle 8 qui su Radio Bianconera.
8: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera.

0: Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale del trasporto pubblico.
1: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. C'è una finestra temporale ristretta, ha dichiarato lo stesso presidente americano in un'intervista a Fox News. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ha aggiunto Trump, affermando però che l'esercito di Teheran è decimato e questo offre agli Stati Uniti una leva per ottenere le condizioni che preferiscono, prima fra tutte un Iran disarmato dal punto di vista nucleare.
2: La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo che un drone lanciato dai russi ha colpito un condominio in Romania, stato membro dell'Unione confinante con l'Ucraina. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo, ha scritto von der Leyen sui social media. Una persona intanto è rimasta uccisa in un attacco di droni ucraini contro un'azienda chimica nella regione di Volgograd, nel sud della Russia.
1: La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
2: I prossimi giorni saranno un assaggio di vacanze estive per milioni di persone che si metteranno in viaggio in Italia o all'estero per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti che si muoveranno e il giro d'affari atteso sfiora i 9 miliardi di euro. I numeri sono in leggera crescita rispetto allo scorso anno anche grazie al meteo favorevoli. Saranno oltre 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi.
1: Calcio, sono ufficiali anche i 26 convocati di Scaloni per i mondiali 2026 dell'Argentina, soltanto due gli italiani che prenderanno parte alla competizione, ossia Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
6: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: Radio Bianconera, buongiorno!

0: Shoo, comment ça va? Good morning, everybody. How are you? C'è Hilda Roche a Torino, né? Che tempo fa? C'è ancora caldo? Ha piovuto? Ha diluviato? Ha grandinato? Com'è la situazione meteorologica?
1: Hilda? Soleggiato, soleggiato e un po' di vento anche.
0: Soleggiato e un po' di vento. Qua stanotte grandine incredibile, grandine. Ha annunciato una puntata a Report, ha detto, hai cercato di bloccarci, ma la facciamo lo stesso. Grandinata su Milano, incredibile, amici. E lo sai perché ero nel salotto classico televisivo milanese, no? A me spiace perché poi passo sempre per quello antipatico, però fa gli spiritosi, dice, no, da Napoli uno dice, no, perché De Laurentiis, no, l'ha magnificato, quello che tocca è oro, è un esempio per il bilancio. Alla fine ho detto, beh, insomma, sarebbe sotto inchiesta per falso in bilancio, però, ecco tu, e dico, ma scusa, ma non è vero, è stata rinviata. Sembra che io invento le robe, ma guardate che siamo in un mondo strano. Cioè, io ho detto, ma ragazzi, ho mica detto che è colpevole. Ho detto, il 2 dicembre è stata rinviata, no? C'è un'inchiesta con l'accusa di falso in bilancio a Napoli e a De Laurentiis, o no? Fino a prova contraria c'è! Così come c'è ancora per la Roma, che è lì che sta aspettando, ma c'è! Poi siamo andati su Milano e dico, beh, insomma, c'è la puntata di Report domenica sera. Eh sì! Ho detto, ma cosa ridete a fare? Cioè, domenica sera la Report, ecco, tu sei lì che speri che l'Inter... Ho detto, ma non vi ho neanche nominato! Ho detto solo che c'è la puntata domenica sera di Report che parlerà ancora dell'inchiesta degli arbitri che voi continuate a non raccontare, ma che esiste. Cioè, io sembra che io sono un matto che dice cose che non ci sono. Invece io molto semplicemente faccio cronaca, dico, oh, ci sarebbe st'inchiesta, e poi vediamo cosa succede. E impazziscono tutti, grandine. Oh. Poi 20 anni fa, me lo ricordo io cosa succedeva 20 anni fa. Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconere, è la vostra rassegna stampa del 29 maggio 2026, i nostri angeli lassù 39, perché Eise deve essere un ricordo doloroso per tutti. E quando dico tutti, dico tutte le tifoserie. Le tragedie devono unire nel ricordo doloroso tutti. Perché se anche su questo c'è divisione, è la fine, eh? Tutti, che orecchie per intendere. Vediamo la Gazzetta dello Sport. Il re è solo. Ecco cos'è successo a Sinner, a Roland Garros. Per chi non segue il tennis, ieri praticamente Sinner vinceva con Cerundolo 2-7 tranquilli, il terzo vinceva 5-1, stava chiudendo la sua partita, all'improvviso malore fisico ha iniziato a crollare sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a portarla a termine sulle gambe e perderla, ovviamente, perché non stava in piedi. Cos'è successo? Ce lo dicono i giornali. Crolla con Cerundolo. Mai stato così debole, dice lui. Il medico. Troppi tornei, stress, caldo. Il corpo si ribella. Anche Jannik è umano. 31 match in 84 giorni. La poca tutela con la scelta di farlo giocare in partita alle ore 12. Poi ascolti la conferenza di Sinner e dice, no, ma non è il problema il caldo. Ho giocato anche in situazioni peggiori. È che devo capire cos'ho, fare bene gli esami. L'ho dormito male, sono proprio crollato, non avevo energie. Però spiegano loro quello che lui dice, è meravigliosa questa cosa qua. O anche nel tennis. Calcio, Allegri al Napoli, big surprise ieri. Max si libera del Milan e va subito da De Laurentiis. E devo dire, è strano, perché appena lui ha fallito col Milan, la parabola di Allegri al Milan, guardate che fantastica, deve servire da esempio. Dunque, Allegri alla Juve era il peggio dei mali, no? E va via. Va al Milan e è diventato un grande allenatore, vi ricordate, no? Grande allenatore, cinico, l'1-0, girone d'andata meraviglioso, può giocare per lo scudetto, tutte le bellissime cose. Poi, piano piano, ha perso l'obiettivo, appena ha perso l'obiettivo, esonerato, si è aperto il mondo, no? Calcio vecchio, non deve più allenare, vergogna, padre tempo, non troverà mai più una squadra in vita sua, sono passati 2 giorni, lo prende il Napoli. Ma come, scusa, come? De Laurentiis, il calcio spettacolo, e perché prende Allegri? E perché si prendono gli Allegri, Conte, ancora i Mourinho? Ragazzi, perché? Perché comunque in certe situazioni sono garanzia di stabilità, esperienza, di praticità, che poi non vuol dire mica che li prende e poi vince, abbiamo visto anche noi, ci mancherebbe altro, però piuttosto che la confusione, l'italiano va via da Bologna ma viene superato da Allegri, e sui social napoletani sta già girando virale Ricordate quando con la giacca della Juve è uscito dal campo dicendo bravi, bravi, avete vinto uno scudetto, bravi, complimenti. Lo vedo bene. I conti per Conte, a proposito. Corsa al CT della Nazionale, ne restano due. Il nodo ingaggio per Antonio che guadagnerebbe 7 milioni, quindi manco con gli sponsor. Mentre Mancini ha un passato che pesa contro di lui, però si accontenterebbe di 2 milioni, tanto ne ha prese tanti in Arabia. Quindi. Problema c'è. Cannavaro Luzbeco, 20 anni dopo dei mondiali, lavoro per fare il CT dell'Italia, vado al mondiale senza paura, con l'Uzbekistan, dice lui, perché un giorno vorrà allenare l'Italia. Cannavaro che 20 anni fa la gente non voleva da capitano andasse ai mondiali, poi vinti dal 2006 con tanto di pallone d'oro. Così, Le spine di Luciano. Juve, Spalletti è irritato. Da Silva a Ellison, quanti no. Ora al vertice con Elkan e con Mollì. Rosso su Bernardo Silva, arancione su Alisson, giallo lampeggiante su Vlahovic. E allora? E allora è semplice. Torna di moda il 9 alla francese, ecco Matetà, è derby con Kolo Muani. Ha appena segnato il gol della vittoria del Crystal in Conference League. Facevo anch'io, è ribattuta del portiere. Vlahovic a volte le ha sbagliate. Trezeguet non ci sta, dice troppi ribaltoni, non è da Juve, basta con colpi sbagliati. Alla Juve non basta fare bene, servono i trofei, dice Trezeguet. I trofei. 20 anni fa sulla Gazzetta dello Sport, oggi campeggiava a Capello che non ci stava già 20 anni fa in piena Farsopoli e diceva io lavoro per la Juve in Serie A, voi la dovete smettere di fare le robe prima dell'inchiesta. Noi siamo stati trattati come il PSI a Tangentopoli, diceva Capello. Moggi al limite può aver peccato di superficialità, ma come tutti gli altri. Lui, a differenza del nostro avvocato, aveva già capito tutto. Però non l'hanno ascoltato. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Allegri contro Spalletti, attenzione! Max va al Napoli, firma un biennale e tenta Vlahovic, che già era stato sondato da Manna. Tra l'altro, scusa, è divertente sta cosa. Cos'è che aveva detto De Laurentiis? Vi ricordate? Ah, quando ho scoperto che Giuntoli era un tifoso della Juve, se l'avessi saputo prima! Poi in serie ha preso Conte, Manna come direttore sportivo, Allegri adesso come allenatore. Non so, ci manca solo che prendi Andrea Agnelli come vicepresidente e fatto tutto. Luciano incontra Elkan e spinge per Dujan. Editoriale di Tutto Sport, l'Eisel di tutti. Ah, vedi, sembra che ci siamo messi d'accordo. 41 anni dopo, una parola che può fare ancora male. È ora che l'Italia capisca che l'Eisel è di tutti, quindi smettetela con le scritte becere e che qualcuno intervenga d'ora in poi. Non come i cori razzisti di McKenny dell'agosto scorso che stiamo ancora aspettando. Spalletti, tenetemi Vlahovic, sorta di urlo di disperazione. Però come lì l'altro giorno quando l'abbiamo incontrato in sede, la domanda su Vlahovic, ha detto sì, io vorrei proseguire con Dujan, ma non so come. Se il nostro amministratore delegato non sa come, chi sono io per spiegargli come? Nel summit con Elkan, con Molì e Chiellini, qui c'è anche Chiellini, il tecnico chiederà uno sforzo extra per Dujan. Solo la proprietà può cambiare lo scenario. Le inaspettate difficoltà nell'affare Alisson sorprendono pure Lucio, che agli amici aveva già messo nel campetto Alisson in porta. Vlahovic è tentato dal Bayern, l'Atletico Madrid resta interessato. Col Toro è sceso in campo nonostante un affaticamento muscolare. Questa è una di quelle cose che mi fa impazzire. No? Una settimana dopo esce, come per dire, hai visto Dujan? E allora lo doveva dire prima, e se stava male non giocava. Ha giocato, ha segnato due gol, quindi male non stava. Oppure potremmo anche dire che se l'ha tolto prima della fine Spalletti è perché non stava benissimo. Ma lui quando l'ha tolto si è arrabbiato. O no? Pinner, che lezione di sport, nessuno sa perdere così. Ci rivediamo a Wimbledon, dice lui. No, questa cosa l'ho notata anch'io, perché a un certo punto, quando tu sei sotto dal punto di vista fisico, ti crolla il mondo addosso, non riesci neanche a correre e a reagire, molli. Invece lui non si è ritirato. È andato avanti ancora un'ora per far vincere al suo avversario sul campo la partita senza che lui si ritirasse. Bravo. Questo è un bel messaggio, sono d'accordo. Veniamo invece ai messaggi che fanno arrabbiare i tifosi della Juve. Locatelli, delusione che ci servirà da lezione. Il classico post del capitano sui social. Bisogna dimostrare ogni giorno di meritarsi questa maglia. Questa delusione deve servirci da lezione. I nostri splendidi tifosi non se lo meritano. Bisogna rialzare la testa e lavorare. Ora, io non so se li scrivi tu, Manuel, o il tuo social media manager, però dai retta a un vecchio rincoglionito come me. Basta, smettila, li fai incazzare i tifosi. Basta, c'ha ragione Trezeguet, alla Juve bisogna portare i trofei, il resto sono chiacchiere. Basta, basta, basta. Abbiamo vissuto una stagione da fallimento, è finita, andate in vacanza, quando ritornate magari c'è già il mercato attivo, magari abbiamo già comprato qualcuno, magari, rimandiamo tutto fra un mese, basta, me li fate arrabbiare ancora di più a scrivere ste robe, dobbiamo lavorare, i nostri fantastici tifosi, basta. Matetta alla rinascita, come lì prende nota, cioè, ho segnato un gol alla finale di Conference, 30 milioni costa adesso Matetta. Però si sta muovendo già lo United. E allora, trequartista, Spalletti vuole trequartista, sempre più Diaz, con Bernardo Silva che se ne va al Barcellona, rimane Diaz. Sulle fasce restano in corsa Grimaldo e Minghezza, parametro zero, soliti noti. Questo è interessante. Così la Juve si è buttata via, 20 punti persi, 57 tiri in porta, solo 7 punti. I due rigori sbagliati con Lecce e Sassuolo, cioè una serie di partite in cui la Juve cosa paga? La percentuale bassissima di realizzazione, bastava mettere dentro gol all'apparenza semplici e noi di tutto il resto non avremmo neanche discusso. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Allegri, il Napoli a Max, De Laurentiis ha scelto. Accordo biennale, svolta tattica, 4-3-3. Supera lo sprint italiano che lascia lo stesso il Bologna, ingaggio a salire da 4 milioni. Io sta roba di italiano, un'altra roba che mi ha fatto impazzire ieri. Cioè, De Laurentiis fa sapere al mondo che lo scrive, che ha scelto italiano. Italiano però prende un attimo di tempo perché deve liberarsi da Bologna. Allora De Laurentiis si secca, dice allora prendo Allegri. Lui prende Allegri contemporaneamente, italiano si libera da Bologna, esce in macchina e dice a me mi sono liberato. Sto mercato moderno è una roba veramente strana. Solo ritocchi sul mercato, pochi colpi per migliorare, per Allegri che a Napoli dovrebbe avere la formazione giusta per lui. L'editoriale è la differenza tra chi parla e chi paga. Che cosa vuol dire? È il solito. È giochisti risultatisti. Non ne usciremo mai. Quindi chi paga e vuole vincere si ripiglia Mourinho al Real, Allegri a Napoli, Conte. Chi invece parla è il calcio, è Iraola, è De Zerbi, bla bla bla bla bla bla. Non ne usciamo mai più. Roma. Questa è un'altra cosa bella, curiosa di oggi. Pellegrini e Dybala, no? Sono due parametri zero a scadenza. Allora si danno un taglio per amore della Roma. Attenzione, Capitan Pellegrini si taglia del 50% l'ingaggio per stare alla Roma. Vabbè. Paolo Dybala da 8 milioni scende a 2,5. Paolino. Ma Paolino, vale disco. Copia e incolla di Locatelli. Paolino. Ma perché non hai dato retta al vecchio rincoglionito? Cosa ti avevo detto io? Paolino. Abbassati l'ingaggio. Vai da Riva Bene. Digli che prendi 5 milioni netti. Però 1 milione se faccio capocannoniere, 2 milioni se vince la Champions, 1 milione se vinco lo scudetto, 500 mila euro se vince la Coppa Italia. Tu sei bravo, anzi bravissimo, sicuramente con te le robe le continuiamo a vincere e tu incassi più soldi. Era semplice, invece no. Hai dato retta ad altri, volevi 10 milioni, non te li ha dati nessuno. Sei andato alla Roma già di meno 8 e adesso che sei a fine carriera o ne pigli due o non puoi stare più neanche lì. Ma voi non mi volete mai letto. Milan, da Jaisla a Pochettino. Pochettino lo conosco, Jaisla un po' meno. Ah, Jaisla è quello dell'Al-Hilal. Ragni DT vuol fare l'allenatore. Vabbè, dai, noi siamo messi meglio. Spalletti rifà la Juve. Pronto il vertice con Elkan, Comolì e Chiellini. La prossima settimana scatta il dentro fuori dopo la mancata qualificazione in Champions. A rischio Bremer e Turan, bocciature per David, Openda, Grova, Di Gregorio e Cobbanes. L'incontro che dirà. Lucio è a Torino. Fare chiarezza. Su visione, mercato, intenti, strategie. Tra Spalletti e l'amministratore delegato un equilibrio da stabilizzare. Chi potrebbe stabilizzarlo? Tognozzi? Ma Tognozzi l'ha già rifiutato due volte, l'amministratore delegato, poteva prendere due volte e non l'ha preso. Locatelli e con Seisao, scusa i tifosi, sì, le ha fatte anche con Seisao il giorno prima, però con Seisao non è capitano, è arrivato da poco. Locatelli è qua da anni, è tifoso della Juve, dovresti conoscere i tifosi della Juve, Locca, dai. Mezza Juve a rischio cessione, il club deve fare cassa per finanziare il mercato e rispettare il limite UEFA, attenzione. I nodi sono Kopmanners, David, Opendai e Zegrova. Come lì ha detto che è contento di Edo Spalletti, ha detto lui, eh. Bremer vale 58, Turan 40, è già sceso, ieri era 45. Cambiasu 40, stabile, questi sono i primi sacrificabili. Poi Di Gregorio 15, Gatti 30, Kelly 35, sono altri rincassi possibili. Con Seisao vale 60 più di tutti, ma mettetelo là. Lasciamolo lì. Incidenti dopo il derby, scarcerato il nono ultra, quindi erano 10, 8 più 2, ne manca solo uno. Intanto Marco, in terapia intensiva, ed è la notizia più bella della giornata, il tifoso della Juventus operato al cervello, mostra la foto sui social con la sciarpa della Juve sul suo letto di ospedale, quindi si è risvegliato e è in terapia intensiva ovviamente, ma si è risvegliato. Questa è la notizia migliore delle ultime 48 ore. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport, nonché Stadio, apriamo la nostra grandissima famiglia, quella che vi tiene compagnia, mi raccomando ragazzi e ragazze, è un'estate lunga, tutto Juve.com è uno schema fisso, ce l'avete lì davanti, non vi sfugge niente, c'è tutto quello che diciamo noi, quello che dicono gli altri su di noi, c'è assolutamente tutto, se no non si cambierebbe tutto, tutto Juve.com adesso in primo piano a... Cosa c'è? Spallettone, attenzione, Spallettone, Juventus, crescono i dubbi sul rapporto tra Spalletti e Comolli, ve lo stiamo raccontando in tutte le salse, perché la verità bisogna dirla ragazzi. E allora Pavana analizza, la Juve aumentano i dubbi sul rapporto tra Luciano Spalletti e Damian Comolli, tra mercato, strategie diverse e obiettivi ancora incerti, ci sono precedenti che alimentano i dubbi, già un anno fa si parlava di progetto ambizioso, poi invece... Ci sono diverse valutazioni sui giocatori, Nico, Douglas, Vlahovic. Servirebbe un fronte comune ed è per questo che la Juve cerca stabilità. Come la può cercare e trovare? A questo punto soltanto il proprietario può dar delle risposte. Il box nero su bianco o bianco su nero, come preferite, è imperdibile come sempre, firma Luigi Schiffo, attenzione... Cosa mi faccio schifo? Attenzione, eccolo qua. Schifo, eccolo qua. Stagione fallimentare su tutti i fronti. Ma si allunga l'ombra del sistema. Ecco il dossier shock sulla Juve. Ha analizzato tutta l'annata. Schifo, dalla gestione societaria agli episodi arbitrali. L'analisi della stagione della Juve tra errori, VAR contestati, obiettivo Champions fallito. C'è tutto. Premessa d'obbligo, il mio pensiero è che se la Juve è arrivata a sesta fallendo l'obiettivo Champions, la responsabilità sono nell'ordine in primis della Juve, che sia chiaro. Poi però ci sono i confronti con le concorrenti, gli episodi contestati, il peso dei numeri, in Coppa Italia e in Champions cosa è successo, episodi contestati anche qua, e attenzione... Il virgolettato del giorno è una sorta di appello. Oggi il nostro pensiero va ai 39 angeli lassù. Eisel deve essere un ricordo triste per tutti gli italiani. Tutti. E teniamolo lì. Chiudiamo tuttoyue.com. Andiamo ad aprire bianconeranews.it. Attenzione, in questo primo piano c'è Juventus Rivoluzione in porta. Da Alisson a De Gea spunta anche la sorpresa della Serie A. La Juve riflette sul futuro, la porta bianconera, tutto dipenderà da Di Gregorio, da Perin, da Spalletti, Alisson. Qual è la sorpresa della Serie A? Qual è? Qual è? Vladimiro Falcone. Nessuna trattativa concreta o indiscrezione di mercato, ma una semplice riflessione tecnica legata al rendimento avuto da Lecce, dal suo portiere, nella Serie A. Falcone del Lecce è l'uomo nuovo. Però è un'analisi, non è una notizia. Il box giallo su nero, a firma di Quintiliano, e come lì Spalletti, Elkan, sciogli ogni nodo per il bene della Juve, te prego, il futuro della Juve si pronuncia complicato, Elkan deve dettare la linea affinché si trovi un'intesa tra come lì Spalletti, altrimenti non ne usciamo, ragazzi. Vediamo bianconeranews.it e ho paura, lo facciamo?
1: Non devi avere paura, ma non c'è nulla di che.
0: Ah, tu dici così, calcio e finanza, vediamo, vediamo, lo decido io se non c'è nulla di che, vediamo, attenzione. Sport, sostenibilità al convegno di GA Allianz, Campoccia Udinese, dice senza finanza non fai calcio, Bernardelli del Torino, dice Cairo non venderà prima di chiudere l'Interstadio, perché tutti vogliono lo stadio per fare il grano, ragazzi, la verità è quella. Roma, la giunta regionale approva la convenzione per il nuovo stadio, oh, finalmente, dai, almeno la giunta ha approvato. Il Milan si affida a Retexo per il nuovo DS. Cos'è Retexo? La stampa ufficiale passa al gruppo SAE, ecco come sarà il nuovo azionariato. C'è un po' di SIN. Ah, cioè, oggi in Milan c'è una riunione del CDA, al centro le deleghe della D per il post Furlani. C'è un po' di casino anche lì. Sì, però hai ragione, effettivamente. No, beh, questa è curiosa. Il pallone d'oro lascia Parigi, la cerimonia per la prima volta sarà a Londra. Vedi? Questa è sì, una roba curiosetta. Come mai vanno a Londra? Proposte e riflessioni sui stadi, diritti tuoi e fiscalità, Simonelli, Lubrano, Sciaudone e un raro trasporto e finanza al convegno. Vabbè. Vabbè, c'ha ragione Yves, come sempre, l'idolo della chat. Dai, niente di che. Allora, visto che niente di che, anticipiamo, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia. Non mi sono sentito bene in campo, era caldo ma non terribilmente. Queste le prime parole di Sinner in conferenza stampa a Parigi. È lo sport, ha aggiunto il numero uno al mondo dopo l'eliminazione. Può succedere, certo è difficile da accettare considerando la mia posizione, ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. Passa al terzo turno invece Matteo Berrettini, che grazie alla convincente vittoria contro il francese numero 22 del seeding Rinderknecht 6-4, 6-4, 6-4 i parziali per l'azzurro, che sabato attende l'argentino come sana. Anche Matteo Arnaldi torna al terzo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto in 4 set il greco Tsitsipas. Sabato se la vedrà con il belga Collignon. Il calcio ora ha terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. La Lazio, dopo aver salutato il comandante, si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso. Il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli, invece, tra lo stesso Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve. È dunque Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Per Allegri, Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto biennale che verrà firmato dal tecnico di Livorno una volta sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis aveva trovato un'intesa anche con Italiano. Nelle ultime ore però l'accelerata decisiva sull'ex allenatore del Milan. Una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna. Tra le ipotesi c'è quella che Italiano riparta proprio dal Milan. Ancora il calcio, domani alle 18 andrà in scena la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Si gioca alla Puskas Arena in Ungheria, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. La nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale può cominciare. È scattato il raduno infatti per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Oggi l'allenatore parlerà alla stampa, poi sarà la volta del primo allenamento, il primo di 4 sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale alle 20.45, giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti, poi sabato il volo per Creta che porterà gli azzurri a sfidare la Grecia domenica 7 alle ore 21. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Tu tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione, non ci sono compleanni particolari, il social della Juve è oggi sull'Eiser, il giorno del ricordo per sempre, nei nostri cuori con tanto di foto del monumento che potete trovare fuori dalla continassa dello stadio, quindi oggi chi fosse in zona può andare tranquillamente a visitarlo e cogliere l'occasione per mandare un pensiero ai nostri angeli lassù. Quanti siete anche oggi che fa un caldo come ieri incredibile, guarda che roba, però questa è una bella soddisfazione, eh? Ormai c'è una presenza clamorosa tutti i giorni qua su Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, ve lo devo sempre ricordare, eh? È un claim, è l'unica radio che conta, ragazzi, c'è poco da fare, le altre, poi noi abbiamo il capo tecnico più forte del mondo, abbiamo Ive, l'idolo della chat e anche dei ragazzi, sei già l'idolo dei ragazzini, ti fermano per strada?
1: L'idolo no, ormai sono un boomer come te.
0: Ah, sei un boomer dei ragazzini, ho capito. La chat di RBN Radio Bianconera scatenata inizia con Alessandro che dice: domandina, se Antonio Conte diventasse allenatore del Milan, potremmo considerarla una candidata allo scudetto? Questa Juve in confusione lo è per la prossima stagione? A volte le cose sono più semplici di come le facciamo sembrare. Alessandro da Roma non diventa allenatore del Milan, Conte, quindi è una domanda che rimane una tua curiosità, ma non diventerà allenatore del Milan. Il Milan prende un allenatore straniero, almeno questo ci fanno sapere quelli che seguono il Milan da vicino. Poi, mamma, Andrea da Vicenza, io ti leggo sempre volentieri, però mi fai gli editoriali lunghi, li devo leggere veloci. Quando diciamo che per far tornare grande la Juve servono giocatori da Juve creando aspettative su nomi altisonanti, dovremmo anche dire che i giocatori da Juve non vengono solo da grandi squadre, tipo Bernardo Silva o Alisson, ma possono arrivare anche da squadre mediocri, come in passato i vari Birindelli, Pessotto, Montero, Camoranesi, anche Vidal stesso, era uno sconosciuto e veniva da un Bayer Leverkusen, mediocre. Beh, insomma, ma avevano ambizioni e carattere da Juve prima che tecniche. Questo serve alla Juve unita ad una narrazione che non ometta particolari per non favorire una tesi sull'altra. Spero tu non veda questo mio commento come una polemica, ma come una critica costruttiva da vostro assiduo ascoltatore a tifoso. Bravo Andrea, infatti io ti ho letto, mica non ti ho letto, ci mancherebbe. Quindi Elia da Baiano, provincia di Avellino, dice: ma quando interviene Elan, che immagino sia Elkan, deve chiamare Comolli e dirgli: uè, tu sei la D e ti devi interessare dei conti, il mercato lo fa Tolini su richieste di Spalletti, tu devi solo valutare i costi eccetera, quindi fatti gli affari tuoi. Cioè, secondo te un proprietario fa un intervento così articolato? Lucas dai, va bene tutto, siamo mica al bar dello sport, dai. Luca da Genova, oddio, Luca da Genova scrive: abbiamo superato con Molligigli. Blanche secco, supereremo anche con Molli Modeste questa surreale gestione, solo questione di tempo, il famoso tempo. Enrico, bianconerissimo. Prima volevo ricordare i nostri 39 fratelli dell'Eisel, sempre con noi, bravo. Poi il mio ricordo per un anno fa lo faccio così. 2025, il 31 maggio, quella colpa è diventata un miraggio, fa male ancora azzurro nero, quella partita è finita 5-0, ne hai prese 5 le 5 pere, non è un sogno, sono proprio vere. Poi sugli arbitri c'è un'inchiesta, ma tu sei riuscito ad insappiare pure questa, a te azzurro nero maggio fa male, noi sempre pronti a fartelo ricordare, bravo Enrico bianconerissimo, tra poco lo speciale, abbiate 20 minuti di pazienza e poi lanciamo lo speciale un anno fa, perché il 31 maggio è domenica, non siamo in onda amici, a grande richiesta voi avete detto dai facciamo uno speciale e io ve l'abbiamo confezionato, quindi tra poco va in onda lo speciale 5 pere, attenzione. Che ci aveva svoltato l'estate scorsa e quest'anno purtroppo niente. Che mi sono persa, dice Maria Teresa. Dunque, sono appena arrivata al mare. Nonostante le nubi, vabbè, ma va bene uguale. Ho aperto ora sul cellulare, spero ci siano buone notizie, almeno qui. Che mi sono persa? Niente, Maria Teresa, è successo niente in questi 20 minuti. Non è successo assolutamente niente. Mentre arrivano anche le foto di ricordo di Cecilia, che pubblica le foto notizie sulla nostra chat, Eisel diventa memoria, l'omaggio dopo 41 anni, la strage nello stadio di Bruxelles dell'85 riconosciuta come giornata nazionale, l'impegno dei familiari delle vittime per combattere la violenza nello sport, quindi essendo giornata nazionale se la devono ricordare tutti. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao fratello bianconero, ma io ho visto la tua puntata nel salotto lombardo milanese, ma tu come ti permetti di ricordare a un napoletano di un De Laurentiis che forse ha qualche problemino di falso in bilancio, come ti permetti davanti a un interista di ricordargli che c'è un'inchiesta che forse li coinvolge? Ma come ti permetti? Ma stiamo scherzando? Ma non si fa! Non si fa! Qua può scattare subito la scomunica da commentatore. Ecco, da commentatore. Non si fa. Bravo, non si fa.
0: Hai ragione, sai. Non ci avevo pensato. Guarda che rischio che sto correndo. La scomunica da commentatore, attenzione. D'altronde le inchieste oggi sono un gioco. Cioè, ieri erano serie, ma oggi sono un gioco. Se sono un gioco, ridiamoci sopra. Attenzione! Nicola scrive: su cosa fa ironia questa mattina? Su Allegri a Napoli? Su Calciopoli? Sull'Inter? Su Bernardo Silva? Su Alisson? Quali saranno gli argomenti scoppiettanti con cui ci farei sorridere questa mattina? Ciao, buona giornata anche a te Nicola. Li ho già trattati tutti. Non ho niente da spoilerare, li ho già trattati tutti. No, aspetta Nicola, se stai qua ancora fra poco facciamo lo speciale 5 pere, sei contento? Un po' di ironia non guasta mai. Enzo da Milano scrive: considerando la poca pecunia, chi daresti una seconda chance? Io Douglas Luiz. Tanto peggio di alcuni giocatori non dovrebbe essere. Guarda, Enzo, con me, lo sai, Douglas Luiz sfondi una porta aperta. Io sarei curioso, lo dicevo ai tempi, di vedere 5 partite consecutive di Douglas Luiz. Però poi mi rendo conto che ci sono anche altre problematiche. Luke scrive: che fantasia! Colomuani, Mateta. Si è ridotti ai soliti nomi qua, Altri ci rifiutano, vabbè, ma abbiamo pazienza, prima o poi questi dirigenti andranno a casa. Enzo da Milano scrive: proposta per i giocatori, vietato usare i social, l'unico post che vorrei vedere è chiediamo scusa. Enzo, I agree with you, sono d'accordo con te, cioè basta, chiediamo scusa, ci rivediamo la prossima stagione. Mentre Scicco è arrabbiato, Nico D'Alegnano, è arrabbiato, dice: ma se Spalletti andrà via, è il quarto allenatore in 3 anni che la Juve fa fuori, anzi, che questi giocatori fanno fuori, giocatori che non sono degni di usare la maglietta bianconera, scusami lo sfogo, ma no, poi è di 2 righe, figurati, c'è chi fa un editoriale. Massimiliano da Roma dice: scusate, di che ti scusi Massimiliano? Da che mondo è mondo la volontà del giocatore, parlo di Alisson, ha fatto sempre la differenza, adesso arriva la Juve e non va bene più? Mettiamoci pure l'incapacità di Comolli che non riesce a chiudere l'affare per l'ennesima volta. No, Massimiliano, però posso dirti, su Alisson il problema è molto più serio. Qual è? A me non me frega niente. Cioè, se non c'è Alisson, c'è De Gea, c'è un altro. Non è che esista solo Alisson al mondo. Il problema è che tu gli hai garantito a Spalletti che l'avevi preso. E Spalletti si sveglia la mattina, legge i giornali e vede che Alisson non arriva più. Cioè, è questo, ragazzi, il nostro problema in questo momento qua. Giuseppe dalle Marche bianconera proporrebbe di mettere sulle maglie della Juve lo stemma più 39, perché questo deve essere un simbolo indelebile che fa parte purtroppo della nostra storia. Io potrei essere il portavoce di questa richiesta, che ne dici Giuseppe? Se vuoi io faccio il portavoce della richiesta, ma non credo che avverrà una cosa del genere, quindi se vuoi io lo dico, però non credo. Stefano da Firenze dice basta Locatelli con le solite parole, basta, vedi che me li fai arrabbiare. Massi da Firenze bianconera, buongiorno anche a te, giornata della memoria per ricordare i fratelli dell'Eisel. Pensa, io ho due amici viola che vanno in curva Fiesole e la loro mamma tifosa Juve era quel giorno all'Eisel, anche se non nel settore Z, che strano, eh? Ma è per quello che poi io quando parlo dell'Eisel dico ragazzi, al di là del fatto che è una tragedia, non è che se c'è la tragedia di Superga, siccome sono giocatori del Toro, che me frega a me, no, me frega, è una tragedia e va ricordata. Quindi per la Juve vale uguale, ma a maggior ragione mica c'erano solo tifosi della Juve, tra l'altro c'erano anche tifosi di altre squadre che vedevano quella partita lì, italiani ragazzi. Quindi cioè veramente io impazzisco quando dell'Eisel si parla in una certa maniera. Simone da Cesena scrive: il grado di confusione che trapela è incredibile, a vederci lungo se si arriva a decimi ci risparmiavamo la bega del riscatto di Open Dice, evitava la trasferta a sud del giovedì. Ma guarda Simone che alla fine quando si è affitti i sesti, sai che il pensierino è sfiorato anche a me, nella mia testolina bacata. Ho detto, vabbè, ma a sto punto era meglio fare come il Milan l'anno prima, un bel decimo posto e ci toglievamo tanti guai. Luca scrive: a Napoli ci detestano, però per vincere ci copiano, dopo Conte Allegri, eh? Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio, Matteo da Varese. Allora, io sono dell'idea che forse è arrivato il momento che Comolli e Spalletti vanno veramente d'accordo, perché anche i loro modi di lavorare, il loro modo di ragionare, che non combaciano tra di loro, ma alla fine quello che ci rimette la Juventus, visto che comunque ha 6 anni che non si conclude niente, magari se sono persone intelligenti, anche se non diciamo che non combaciano, possono fare in modo che inizia veramente un nuovo percorso, perché in fondo anche su qualsiasi posto di lavoro non tutti vanno d'accordo con il proprio collega.
0: Sì, no, adesso, tu Iva hai capito tutto?
1: Ha chiesto che Comolli e Spalletti devono essere come papà.
0: No, beh, sì, no, il senso l'ho capito anch'io. Però, ragazzi, cioè, se state lavorando, beati voi che lavorate, c'è cioè anche chi non lavora, fermatevi un attimo a fare un vocale, 2 secondi. C'è un rumore di fondo che non si capisce quasi niente. Se Spalletti si dovesse dimettere, chi prendiamo? Topolino, dai, forza, ma ragioniamo. E allora, Andrea di Vicenza intanto ne ha mandati 5, 6, 7 di messaggi. Andrew, non è che posso fare, che faccio? Davide, Columani un gol a stagione. Kostić avendo giocato poco e niente, 3. Vabbè, Columani ne prende i 6 mesi appresso al Tottenham dove non ci voleva neanche andare, in una situazione disastrata. Columani non ha una... ragazzi, ma poi Columani da noi ha fatto 6 mesi, ha fatto 10 gol. Cioè, ragazzi, ma scusate, ma io Columani l'ho avuto. Cioè, se noi discutiamo del mercato e mi dici, ah, perché hanno preso Zegrove, va bene. Ma Colomani c'è stato, non è che stai prendendo un giocatore e dici, ah, là al Tottenham, c'è stato la Juve, ha fatto 10 gol in 6 mesi. Ragazzi, ha fatto 10 gol in 6 mesi. Non va bene? Non so. Sarà meglio di David, per quel David che ho visto in un anno, che non ha fatto 10 gol in un anno? Credo di sì. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, Armando Arezzo. Io dentro l'Eisel c'ero quel giorno, quel maledetto giorno, anzi quella maledetta sera. Come ho detto anche nel mio gruppo privato con dei fratelli bianconeri, io oggi non me la sento di sputare veleno su una società ridicola e incompetente. Io oggi vivo dei miei ricordi, che a distanza di tempo avevo 15 anni, oggi ne ho 56. Ancora oggi io vivo quei momenti e penso che è un qualcosa che me la porterò per sempre dentro la mia vita, soprattutto per chi come me tiene la Juve nel cuore e nella testa. Ciao.
0: Ciao. ciao, ciao, anche applauso per questo tuo ricordo. Max dalla provincia di Brescia dice, o meglio scrive, condivido ciò che dice circa Alisson, però se Liverpool ora vuole 15-20 milioni, credo che Comolli abbia ragione di non accettare. Peraltro Alisson è più rotto che sano, e beh, no, non dobbiamo prenderlo. Non penso che sia sempre tua colpa di Comolli. Un pensiero... No, no, ma io non ho detto che è colpa di Comolli, ho detto che non glielo devi spiegare come preso all'allenatore, che è diverso. Io guarda che non sto mica discutendo la trattativa. Cioè, ai tempi di Colomuani io dissi, vabbè, abbiamo fatto una telenovela, però se alla fine, come mi spiegano, questi qua non sono mai scesi dagli 80 milioni, quando in realtà la Juventus parlava di 50 più bonus e sembrava un affare fattibile, hanno fatto bene a non darglieli. Poi è stato, diciamo, sfortunato a virare su OpenDai e Zegrova che non hanno reso, diciamo così. Però io non ho mai discusso il fatto dei soldi, allora a questo punto non... Per cui io, se il Liverpool vuole 15 milioni, allora, se l'ha sempre voluti, lo devi sapere. Se all'improvviso ti dice non ne voglio 5-10, ne voglio 15, per l'amor di Dio, fai bene a fermarti. Però in quel caso lì non devi dirgli all'allenatore che hai preso il portiere. Cioè, se Spalletti è irritato, è perché per lui era preso. Capisci? Io questo sto dicendo. Cioè, secondo me c'è un grosso problema di comunicazione tra i due contendenti, ma molto grosso. Al di là della battuta che ha fatto l'altro giorno con Molli, Spalletti non lo capisco, ma c'è un problema grosso di comunicazione. Piero da Palermo dice, non capisco perché i cartonati non querelano Corona e Saviano. Ma poi Chini che ascolta le dichiarazioni di questi personaggi dov'è? Magari apre un'indagine su Bastoni l'Inter. No, dice Piero, non so. Luigi da Manchester, le due peggiori Juve che ricordo sono quella di Mayfredi e ahimè quella di Ciro Ferrara. Questa Juve come quelle? No, come quelle no, sai? Secondo me no. Io sono convinto che una buona base da cui ripartire c'è. Che non vuol dire che abbiamo una grande squadra, vuol dire che c'è una buona base da cui ripartire, che se in aggiunta gli metti 3-4 giocatoroni diventano tutti migliori quelli che ci sono già, secondo me. Là c'erano scontri di ideologie, c'era tutta un'altra discussione intorno, che nonostante la squadra fosse più forte di quella di adesso, parlo di quella dei miei freddi, ma c'era un... Cioè, insomma, io con Tacconi ci ho parlato tante volte, lui mi freddi, cioè gli fai il nome, Tacconi non ridisce, perché gli diceva, scusi mister, ma Maradona chi lo marca? No, nessuno. Dice, come non lo marca nessuno? Ci ha fatto 5 gol. C'eravamo delle robe... Vabbè, non ci torniamo sopra. Vincenzo da Quasparta scrive, se non vogliamo sbadigliare ancora per anni, Elka deve fare piazza pulita e affidare la Juventus a Chiellini, presidente e amministratore delegato, Sartori direttore sportivo, Tognazzi Caposcao contro allenatore. Olè! Mentre Carlo da Civitanova Marche aggiunge questo suo pensiero e ci dice, per quanto riguarda Comolli, attenzione, Comolli vuole dai 3 ai 5 anni per essere giudicato. Giuntoli è stato mandato via dopo un anno. Possibile che la proprietà non capisce che nessuno vuole il francese incompetente e arrogante, scrive Carlo Civitanova Marche. Mentre Daniel è molto triste, perché le nostre soddisfazioni ormai sono legate a sconfitte altrui e a anniversari di vittorie. Il mondo all'incontrario, pessimismo e fastidio. La nostra vita non esiste più. Lo so, Daniel, che dobbiamo fare? Siccome in questo momento siamo questi qua, ci tocca far così. Che dobbiamo fare? D'altronde noi non vi c'è niente. Ma non è che non vince a niente, non ci avviciniamo a vincere qualcosa, è ancora peggio. E quindi, o passiamo le giornate dal mattino alla sera a lamentarci, a protestare, a incazzarci, oppure ci mettiamo dentro anche un po' di ironia e di ricordi che ci hanno fatto divertire magari l'anno scorso, se no. Carmelo Dabiela dice, come mai la Juventus ha cacciato Sbravatti? L'unico che in questi anni ha ottenuto i risultati migliori, mentre il resto dell'armata branconiana è rimasta tutta. Carmelo, guarda Dabiela, io non so cosa tu abbia seguito dell'operato di Sbravatti alla Juve, ma la Juve non ha cacciato, non lavora più con Sbravatti, perché Sbravatti ha fatto dei disastri nel nostro settore giovanile. Io non so quali sono i risultati migliori di Sbravatti che tu abbia visto, però fidati di me che lo seguo, il settore giovanile, Sbravatti ha fatto dei disastri. Agostino da Imperia, oltre ai due fantasmi in attacco costati una Champions, cosa mi puoi dire della sedia di cartone in porta? Ah, vabbè, cattivi che siete. non la voglio vedere mai più. Cosa ti posso dire? Che se qualcuno ce lo compra non lo vedi mai più, altrimenti lo riguardi. Enzo da Messina, ma se Rocchi è libero per la prossima stagione non potremmo provare a ingaggiarlo noi? No, no, per l'amor del cielo, Enzo, che poi ci mandano subito dritti in via, è soltanto il pensiero. Andrea, tutti questi incontri tra dirigenti devono servire a costruire una grande squadra e non per cercare di riappacificare come lì e Spalletti. Andrea, ho capito, ma il problema è questo in quel momento lì. Una volta che hai risolto quel problema lì, poi la grande squadra prova a costruirla. Franco, ma sei d'accordo che finché Conte non troverà una squadra ci saranno mugugni tra noi tifosi addetti ai lavori? Franco da Modena? Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Finché Conte è sul mercato. Poi, Vincenzo da Treviso, spero in un ritorno di Conte, vedi neanche a farlo apposta, per dare una scossa all'ambiente in palese difficoltà, soprattutto a livello dirigenziale. Spalletti anche lui colpevole. Non si può presentare una squadra così scarica a livello mentale e personalità sia contro il Verona che contro la Fiorentina. E sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno Claudione, buongiorno buongiorno Bianconeri, Eneo da Besnate. Ma la mia domanda è: ma perché l'inchiesta arbitri non la spostano a Gardaland? Magari il PM glielo facciamo fare a Prezzemolo, tanto è tutta una pagliacciata. Forza Juve sempre, va, fino alla fine.
0: Questa non è male, però. L'inchiesta, secondo me l'inchiesta a Gardaland potrebbe essere più, potrebbe attirare più media. Secondo me se fai l'inchiesta a Gardaland attiri più media, sono più incuriositi. Guarda cosa ti dico. Sentiamo un altro vocale da casa.
10: Ciao Claudio, sono Santo. Il problema di comunicazione è forse uno dei primi che ha la Juventus, perché veramente a volte basta copiare quello che fanno gli altri. Quello che fanno gli altri nel senso che gli altri erano quelli che stavano già qui. Perché se tu senti come quando parla Marotta che dice, dopo che sono un mese che è sul mercato, Bastoni sta con noi, magari lo vogliono vendere, ma non lo dicono a nessuno. Noi invece andiamo in conferenza o nelle interviste a dire, ah, dobbiamo venderne uno in più, invece di 3-4. Cioè così le altre squadre sanno che la Juve è costretta a vendere. Ma anche se lo sanno, cioè non dobbiamo dirglielo noi. Cioè noi veramente ci facciamo del male.
0: Allora,
10: come con le mogli.
0: No, guarda, ascolta. Ascolta. Sai che con me sfondi una porta aperta, non mi è piaciuto l'incontro che abbiamo avuto con Como lì, perché secondo me si mandano i segnali tra le parti, non deve essere quello lo scopo. Però né entrando nei dettagli dei passaggi, ma non c'è mica bisogno che lo dica Como lì che dobbiamo vendere un giocatore in più perché siamo, lo sa il mondo. Ragazzi, come non c'era mica bisogno che la Roma smantellasse o sbandierasse ai media che entro il 30 giugno doveva fare le plusvalenze a 30 milioni, lo sapeva il mondo. Cioè, ragazzi, non siamo più nel mercato degli anni 60, siamo nell'epoca social. Il mondo è cambiato. Lo sappiamo tutti, lo sa tutto il mondo che la Juve deve almeno nei programmi vendere un giocatore in più perché gli manca 50-60 milioni. Per cui, non è quello il problema, eh. Il problema è saperlo vendere, se devi venderlo. Quello è. Attenzione Ettore da Samara dalla Russia. Samara Russia. Alisson non viene e si piange. Bernardo Silva non viene e si piange. Per tutta la stagione abbiamo girato la ruota del pavone dicendo che eravamo una squadra giovanissima. Allora, calcio con esperti o giovani? La verità sta nel mezzo. Serve l'esperienza per il 4/11, il resto largo, per 4/11, il resto largo ai giovani, ma che rispettino i colori per i quali giocano. Non vedo Elkan operativo in trincea, che torni Agnelli. Parlare e convincere Del Piero è così difficile, scrive Ettore, da Samara Russia. Luca scrive, comunque un Pantaleo Corvino libero, vabbè l'età non giova, la stanchezza nemmeno, ahimè, la Juve neanche però, eh. No, ho capito, però Pantaleo Corvino, lascialo lì. Michele da Gorizia dice, bene, guardiamo il rendimento di alcuni giocatori. Malen era un esubero della sua precedente squadra, arrivato a Roma è diventato un'ira di Dio. Colomuani ha fatto discretamente bene con noi, è andato al Tottenham e non ha combinato niente. Ricordiamo che la Juve ha provato in tutti i modi a riportarlo a casa, ma ha rinunciato a causa della valutazione troppo alta. Le motivazioni! Quelle servono ai giocatori per rendere al meglio in una squadra. Almeno questo è quello che penso io. Caro Michele da Gorizia, un ricordo per i 39 angeli. dell'Ese. Mentre Francesco dalla Calabria, da Gorizia a Calabria, dice: volevo dire che tra i parametri zero che la società ha seguito, cioè Senesi, Bernardo Silva, Lewandowski, Ellison, Robertson, gente che abbiamo seguito da tempo, soprattutto Bernardo Silva, come mai secondo te non è arrivato nessuno? Come la vedi in generale? Come mai non è arrivato nessuno? Perché non abbiamo chiuso, non siamo stati convincenti. Alla fine può anche aver influito il discorso Champions League, Europa League, però erano mesi che seguivamo queste piste. Ah, vedi, Alfredo dalla Varese, c'è rumore sul lavoro, stavi lavorando. Ma che lavoro fai? Sembrava un po' trasporto di qualcosa, attenzione. Poi Carlo scrive: ci puoi spiegare perché sulle trasmissioni televisive, dove anche tu sei presente, di tanto in tanto parlano sempre male della Juve? Perché non parlano di Como, Roma, eccetera? Sarebbe bello vietare o farsi pagare per ogni volta che pronuncia la parola Juve. Di RBN giustamente si parla su RBN forse. Giustamente si parla esclusivamente della Juventus. In quei canali parlassero di Inter, Como, eccetera. No, quei canali parlano di tutto. Se parlano del Como non li ascolta nessuno, non vedo la pubblicità. Se parlano della Juve, magari anche male, creano dibattito, li ascoltano e vedono la pubblicità. Molto semplice. L'unico che può far vincere la Juve al più presto è Antonio Conte, scrive Sandro. Ha sempre vinto il primo anno e riesce a tirare fuori meglio anche dai mediocri. Mentre Tiga dice: la domanda che dovrebbe farsi un prescritto è: ma come mai Roberto Saviano non viene querelato dalla mia società corretta e onesta? Come mai Zazzaroni ha querelato due youtuber che fanno contro non informazione? Come mai c'è una scaletta di interisti dove conta esserci dalla Russa, Viola, chi ne è in poi? Come mai non è mai stato annullato un gol dal VAR? Ci sarebbero tante altre domande che dovrebbero farsi, ma ho finito il caffè, dice Tiga, quindi se ha finito il caffè, buona giornata a tutti. Massimiliano dalla provincia di Brescia ci saluta e noi salutiamo tutta la chat. Sentiamo un vocale.
11: Stefano da Napoli, ma perché si continua e si vuole a tutti i costi trattenere un giocatore, parlo di Vlahovic, che purtroppo la sua esperienza alla Juve non è stata proprio questa grande esperienza, ma perdonami il gioco di parole, perché si vuole a tutti i costi trattenere o tentare di trattenere Vlahovic? Anche perché con Spalletti pure abbiamo visto il suo rendimento e non è che è cambiato poi tanto, quindi non sarebbe meglio puntare su qualcun altro? Stefano da Napoli, sempre forza Juve.
0: Sempre forza Juve anche a te. L'ha chiesto l'allenatore, te l'ha chiesto in tutte le salse, che vuole tenere Vlahovic, ce l'ha proprio detto, l'ha detto ai microfoni. Se c'è allineamento e unione di intenti, bisogna fare di tutto per tenergli Vlahovic, perché se no, se cambi l'allenatore, se tutto quello che vuole l'allenatore non è nei pensieri di chi fa il mercato della Juve, allora è inutile avere quell'allenatore lì, è semplice.
12: Ma noi un anno fa, il 31 maggio di questi tempi, ci scatenavamo, è da lì che la nostra famiglia del mattino è diventata sempre più imponente. E allora voi siete partecipi, la rassegna stampa è vostra. Infatti Marco da Crema, dal suo archivio inesauribile, mi manda la Gazzetta dello Sport di quella partita. Così no, 5-0, erano depressi. Inter storica disfatta, Champions al PSG, Nerazzurri ma in partita, seconda finale persa in 3 anni, Inzaghi chiude senza titoli, dice: non so se vado al mondiale, parlerò col club. Così no.
0: Però poi c'erano gli articoli che elogiavano il percorso, essere stati competitivi in tutte le competizioni, anche con 0 titoli, fino alla fine di maggio. E allora noi, per ricordare, caro Yves, grazie al tuo lavoro certosino, cara chat, noi ci vediamo la prossima settimana. E adesso, oggi un anno fa, 5 pere tutti a casa.
2: Rassegna stramba. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione.
13: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

0: Raddrà a Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma tutto può ancora succedere nel Golfo Persico, di nuovo teatro di attacchi reciproci.
1: Contro la crisi energetica, i Paesi membri potranno usare fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaymont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto.
0: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via alle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale del trasporto pubblico.
1: Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Milano dopo giorni di caldo record. Erano passate da poco le 19 di ieri sera quando forti raffiche di vento hanno iniziato a scuotere la città, seguite da lampi e tuoni. Poi grandine e forti piogge proseguite per quasi un'ora, causando fiumi di acqua sulle strade. L'improvviso maltempo ha causato anche un forte sbalzo termico dai 34 gradi del pomeriggio. Traffico automobilistico rallentato a causa delle pozzanghere che si sono fermate.
0: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per gestire l'ondata di traffico, ANAS ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e intervento. Saranno operative 2.500 unità di personale tecnico e di esercizio, affiancate ad altre 200 risorse dedicate al controllo della viabilità e alla gestione del traffico in tempo reale.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Radio Bianconera, buongiorno! Buongiorno a Luca e Camilla di regia, ci siamo anche oggi, la festa della Repubblica dei Gufi, bravo! Fino bonjour, a ieri je suis PSG, da domani je suis como lì, anzi già da oggi a dire la verità. Bravi ragazzi, avete fatto un lavorone, ma di quei lavori che neanche io mi sarei immaginato, anche perché la formazione era un po' improvvisata. Prendo un gufo di qua, lo prendo di là, ci siamo messi insieme, non abbiamo fatto una strategia comunicativa, ma siamo stati uniti e compatti, e vedi che quando siamo tutti uniti e compatti si arriva all'obiettivo. Demoliti, distrutti, disintegrati 5-0, mai nella storia della Champions League uno aveva vinto una finale per 5-0, però l'importante è il percorso, attenzione, testa alta. L'importante è il percorso, l'importante è rimanere fino in fondo, poi prendiamo in giro a noi fino al confine, poi 5 sperle, perché insomma le due finali che ha perso la Juve col Barcellona migliore, il Real migliore degli ultimi 10 anni, tra l'altro eliminando una volta il Barcellona, una volta il Real Madrid prima della finale, è stato molto criticato, addirittura fallimento, fallimont, mi ricordo che erano i titoli, invece questo non era azzurro, dai, insomma in effetti il percorso è stato buono. A proposito del percorso, il percorso che ha fatto Simone Inzaghi, che viene messo forse in discussione per la prima volta nella sua vita nero azzurro, è stato ieri sera molto ben raccontato da Report, come lo chiama il conduttore, ma ovviamente

0: niente, non interessa praticamente a nessuno dei grandi organi di formazione, ma noi invece, che siamo alla rassegna stampa, ve lo raccontiamo sicuramente, quindi un po' di pazienza e state lì. Fratelli Bianconeri, Sorelle Bianconeri, è la vostra rassegna stampa del 2 giugno 2025. Allora vediamo i quotidiani sportivi a nostra disposizione. Incominciamo con la Gazzetta dello Sport. L'Inter aspetta il sì, palla Inzaghi dopo il disastro Champions. Cioè decide lui, capire? Lui è stato disastroso, però Simone, mi raccomando, non farci tremare, dai, decidi per il sì. È sempre un titolo un po' tifoso, diciamo così. Il tecnico vede il club, ma Al Hilal lo tenta. È uno scudetto in 4 anni, non più di cartone ormai, ma di cartonissima, perché insomma Report ci ha svelato che tipo di scudetto è stato dal punto di vista dei bilanci, e noi vi abbiamo sempre raccontato che tipo di scudetto è stato dal punto di vista varistico, perché è stata l'annata in cui a Natale Rocchi si è messo a fare il punto e dei 9 disastri a favore dell'Inter, 2 li ha messi pure lui. Capello dice: io fossi in lui rinnoverei, attenzione, lasciatelo lì. Ragazzi, come lì. Da oggi ricomincia ancora, anzi prosegue, perché non è mai terminata la rubrica Un messaggio al giorno, toglie il problema di torno. Adesso mandiamo subito un messaggio a Come lì, mi raccomando, Inzaghi, lascialo lì. Tac, partito. Attenzione, i big restano, Frattesi rompe, idea Højlund, Frattesi dice al tecnico: ma io voglio giocare, perché non mi hai fatto entrare? Inzaghi dice: ma sì, vabbè, vuoi entrare, vuoi non entrare, tanto qua, insomma, era un'amichevole di lusso. E intanto, naturalmente, dell'inchiesta di Report, che è stata molto dettagliata e pesante. Le ultime due sono state la doppia curva 32 minuti, in cui ci spiegava come comunque l'Inter avesse un peso, no, nell'indirizzare dei soldi poi a delle associazioni che non erano proprio corrette, e la seconda, quella di ieri, in cui ci spiegano perché l'Inter era praticamente fallita, eppure alla Cosby nessuno se n'è accorto. Ma ovviamente alla Gazzetta interessa di più se in prima pagina ci dovesse andare un report che parla delle plusvalenze della Juve, magari qualche telefonata mezza presa e mezza un po' inventata. Ricordate, no, quando è andato lì il report prima di Juve-Napoli, o Napoli-Juve, che dir si voglia, vada Allegri a dirgli: no, ma scusi, lei dice che i bilanci sono falsati dalle plusvalenze, però ha falsato, non l'ha mai pronunciata al telefono Allegri, però era diventata anche quella roba lì. Allora andava bene tutto, prima di una partita importante come il Napoli, all'allenatore, in attesa della società, la Juventus che doveva essere disintegrata, che doveva andare in Serie B, lì andava bene tutto, era meraviglioso. Oggi abbiamo altri problemi, convincere Inzaghi, che è stato bravissimo, a concedere un altro sì. Mercato allenatori, Juventus, veniamo a noi. Con Comolli nasce la nuova Juve, ragazzi, abituatevi, iniziamo a conoscerlo bene. Oggi abbiamo un grande intervento di Camillo De Michelis alle 10.40, imperdibile, state con noi, stay with us, perché ci spiegherà il metodo Comolli. Attenzione, una telefonata di Elkan. Una telefonata di Elkan, attenzione, che io vedo tutto, faccio tutto live come sempre, attenzione, c'è anche un twittino di Arduino. Arduino entra pesante sulla Juventus, che succede? Allora, scusa, fermi tutti, fermiamo un attimo la Gazzetta dello Sport. Attenzione, Twitter di Arduino è Tether, 10% della Juve. Da quando Tether ha annunciato il suo investimento in Juventus, e soprattutto nei giorni scorsi, a seguito delle frustrazioni crescenti dei tifosi sullo stato attuale della squadra, tanti di voi mi hanno chiesto quanto Tether caccerà il grano per sostenere la Juve, acquistare nuovi giocatori, eccetera. E allora Arduino dice che Tether non vede l'ora di poter partecipare alla crescita e al futuro della squadra, ma ad oggi la società non ha nemmeno permesso a Tether di partecipare all'aumento di capitale annunciato un mese fa, circa 1510 milioni. Oh là là! Tether che manda una sassata alla società Juve. Semplicemente non possiamo contribuire se non c'è permesso dalla società. È veramente un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo per aiutare a rendere la Juventus di nuovo grande. Spero che almeno i soldi del mio biglietto in tribuna possano dare una mano a supportare le spese della dirigenza. Ma gli avete anche fatto pagare il biglietto a te, all'azionista, 10%, li regalate a tutti, agli influencer. No, dai, gli avete fatto pagare il biglietto Arduino. Juve, storia di un grande amore. Dai, però, poro Arduino. Così però non si fa, attenzione. Torniamo alla... Ragazzi, sassata mica da ridere qua, di tanto che Tether... Però adesso Tether con i soldi... Questo qui dice, questi non manco mi aprono la porta, neanche vogliono i miei soldi quando c'è l'aumento di capitale. Attenzione. Torniamo sulla Gazzetta dello Sport. Mercato allenatori, con Como lì nasce la nuova Juve. Telefonata di Elka. Juve, resta Tudor. Oh, intanto Sarri vince la Lazio. Ah, nasce la nuova Juve. L'allenatore però, io ve lo dico solo se è un upgrade, le intenzioni. Adesso c'è già la doppia anima, quella di Como lì che è algoritmica, tecnico-amministrativa, e quella di Chiellini, che Giorgione è di campo. Quindi magari Giorgione dice, vabbè, teniamo Tudor, a meno che appunto, non, cioè se arrivava Conte era un conto, se la Gasperina era un altro, se no Tudor. E invece Como lì, se le statistiche, Moneyball, occhio ai nomi alla francese. Missione mondiale intanto da oggi, si ritrovano tutti alla Continassa per COP, oggi pure il ritiro pre-America, perché con Miles ve lo siete già dimenticati, io no, ce lo siamo lasciato alle spalle con i problemi al tendine, l'abbiamo ritrovato in panchina a Venezia, quindi adesso a disposizione per il mondiale. Per club è uno di quelli che deve essere valutato, alimentato, confortato e soprattutto deve essere valorizzato, perché fino adesso, intanto Deschamps dice tra le altre cose, perché ci sono le nazionali, il ritorno alla Juve, tutto è possibile, ma ora c'è Tudor che è stato mio compagno, lasciatelo lì. Il caso a proposito delle nazionali, scontro Acerbi-Spalletti, scontro di fuoco, su rifiuto il nazionale, il CT dice non viene, faremo nuove scelte, l'ho convocato ma mi ha detto di no, e lui, io non sto dove sono voluto, è chiaro che non faccio parte del progetto, pretendo rispetto, hai capito, lui, vabbè, ha ragione, scusa, Non ha mai fatto, non ha mai lanciato offese razziste a nessuno, perché non ha mai preso una giornata di squalifica. Non ha mai simulato, perché non ha mai preso un cartellino rosso in questo senso. Non ha mai provocato calci di rigore, non ha mai esultato in faccia a nessuna. Lui non ha mai fatto niente, perché non è mai stato sanzionato. Quindi ha ragione, pretende rispetto, giustamente, attenzione. Mentre Spalletti fa sapere che si è guardato il pullman del Napoli un paio d'ore, grande emozione. Non ho detto niente, perché sai, sono usciti dalla nazionale, dice lui, che insomma, ha parlato dell'esperienza di Lippi, che quando invece era città nazionale si è permesso di dire una roba sulla Juve, è venuto giù il mondo. Rabiot in esclusiva sulla Gazzetta dello Sport. Ragazzi, oggi è il giorno delle bordate, bordate Juve come se ci fosse un domani, è la festa della Repubblica. Se Max chiama, dice lui, sento spesso Allegri come un papà, sta bene al Marsiglia, De Zerbi è grande allenatore, mi ha fatto giocare in tutti i ruoli, però se Max chiama, sai, è un po' suo papà. Anni fondamentali con Allegri, dice Rabiot. Alla Juve ero uno dei capitani, grande onere, grande onore. Giuntoli non ha fatto il necessario per convincermi a restare, dice Adrien Rabiot. E voi dite, vabbè, ma lui voleva i soldi. E va bene. Lui voleva i soldi, Giuntoli non ha fatto abbastanza. E va bene. Però poi c'è questa. E non ho avuto la sensazione che volesse costruire qualcosa di importante. Quindi dopo il progetto fantasioso di Danilo, Rabiot si accoda ai senatori e dice non ho avuto la sensazione che Giuntoli volesse costruire qualcosa di importante. Ma perché dicono questo? Perché loro hanno vissuto la Juve, anche quando ha perso, però con l'idea di vincere, hanno vissuto la Juve che doveva vincere. Si sono visti davanti alla nuova Juve che doveva arrivare al quarto posto e quindi insomma sono rimasti leggermente spiazzati. Attenzione! Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo il Tutto Sport. Elkan calma Tudor, anche qua, attenzione, è partita la telefonata, Elkan calma Tudor, John chiama Igor e gli nega contatti con altri tecnici, dice no no, stai tranquillo, stai sereno, fidati di Como lì, adesso parlate con lui, tu sei l'allenatore che ci porta al mondiale, fai bene al mondiale, gli nega, come gli nega i contatti con altri tecnici? Ma se avete scritto per 3 giorni che ha telefonato a Conte, che ha fatto un tentativo di essere con Gasperini, come... Però ragazzi, comunicazione deve intervenire prima, la comunicazione della Juve doveva fare così, la comunicazione Juve. Tudor è il nostro allenatore, punto. Punto. Poi dopo, tanto avrebbero scritto lo stesso, poi dopo, se un domani c'era il nuovo allenatore, si annunciava, se non c'era. Noi abbiamo sempre detto e scritto ufficialmente che Tudor è il nostro allenatore, non lasciare che uscissero tutte le informazioni e poi dopo Elkan chiama Tudor e gli dice non ci sono contatti con altri tecnici, ma come no? La proprietà ha spiegato perché è stato scelto Como lì, attenzione, il nuovo direttore generale della Juve, perché è ufficiale, incontrerà l'allenatore Tudor mercoledì, poi deciderà chi fedare la panchina. Vedi come è sereno Tudor, attenzione. Il croato parte avanti, ma non è l'unico candidato, tra gli altri Marco Silva, Pioli, Mancini, ma Pioli e Mancini erano quelli di Giuntoli, il candidato di noi ha scelto Tudor, quindi semmai occhio al nuovo che avanza, soprattutto al mercato francese, perché se è vero che Chiellini sostiene l'anima juventina Tudor e dice o facciamo l'upgrade, quindi il conte di turno, o teniamo Tudor, È altrettanto vero che come lì è abituato a lavorare, ma poi ce lo facciamo spiegare bene da Camillo De Michelis con le sorprese. Quindi magari gli viene l'idea del 35enne che arriva dal campionato francese che ha allenato una squadra che è retrocessa. Occhio che i colpi alla Françoise possono essere anche queste cose qua. L'ex presidente del Tolosa, perché lui era presidente del Tolosa, è già al lavoro con Chiellini. Lui dice come lì, qui c'è la storia, lui dice come lì. Qui c'è l'identità, lui dice come lì, qui ci sono prospettive e quindi conclude come lì onorato. E te credo, Tolosa da Juve, te credo. Occhio alla moglie, perché la moglie di come lì si occupa di comunicazione. Ah, attenzione, c'è già rumors che la vorrebbe dentro il nostro ufficio comunicazione. Attenzione alla moglie di come lì, insomma, una Juve sempre più alla francese. D'altronde, dai, è giusto così. Vogliamo festeggiare questa Champions League e allora dobbiamo essere un po' francesi. Attenzione anche un'altra cosa, adesso tocca al direttore sportivo, la Juve senza DS, voci su Salihamidžić, stimato molto da Chiellini e non soltanto da Chiellini, anche da molti di voi. Oggi mi dovete dire tutto in chat, ragazzi, cosa ne pensate di Como lì, cosa ne pensate della Juve, cosa vi aspettate da Chiellini, chi volete come direttore sportivo, chi vi piacerebbe come allenatore, cosa ne pensate delle parole di Arduino. Di Tether, 10% della Juve, che dice la Juve non ha voluto i miei soldi neanche per l'aumento di capitale, non ci aprono la porta, anzi ci chiudono il portone, attenzione. DS Diego Lopez del Lens, 35 anni, vedi, Massara del Rennes, Tognozzi che è un cavallo di ritorno, che ha avuto l'esperienza a Granada, ma potrebbe anche essere solo scouting e non DS. Si è aperta la finestra di mercato per il Mondiale per Club ufficialmente oggi, ragazzi, noi possiamo prendere dei giocatori, ma la Juve senza direttore sportivo. Così, noi siamo sempre avanti, come diceva il nostro ex presidente Agnelli, siamo sempre avanti, il centro sportivo, il museo, lo stadio, le women, la Nisgen, noi apriamo la strada. E allora la nuova strada del 2025 è aprire una finestra di mercato senza il direttore sportivo. Oh, queste sì che sono delle notizie che ti cambiano la giornata. Intanto è ingiocabile 2-2-2, perché sei tu 2, dato uno che si chiama 2, giusto doppietta, poteva fare finale Champions League. Grandi festeggiamenti a Parigi, anche con qualche insomma ferito. Mentre Donnarumma dà l'addio, non so se il resto dice lui, dovevamo prenderlo prima, però adesso. Le condizioni della società nerazzurra per far rimanere Inzaghi, leggiamole su Tutto Sport. No alla rifondazione, no alla rivoluzione sul mercato. Rinnovo le stesse cifre, Simone, mi raccomando. Valutazione della preparazione atletica, la squadra è arrivata un po' stanca. Sembrano mosse per favorire la separazione. Decide il tecnico, però attenzione. Beppe Furbo, dici che lo vuoi rinnovare, però metti delle condizioni un po' capestro. Tira aria di svolta dopo la disfatta Champions. Inter Inzaghi la resa dei conti. Chivo in pole. Se sarà addio, la Juve smentisce i sondaggi con Inzaghi. Bravissimi. Como lì non ti fa sfiorare neanche dall'idea. Lascialo lì assolutamente. Abbiamo già dovuto digerire di tutto qua. Mentre partiamo con il Mondiale per Club, almeno la preparazione, perché poi il 18, se non mi ricordo male, dovrebbe essere il 18, la prima partita della Juve nel gironcino. Costa ci dice andrò al Mondiale con la Juve, però vorrei rivedervi, mi sono trovato bene, ha chiuso con il Fenerbahce momentaneamente, torna a casa Alessi. Colomuani invece torna a casa sua, che è il PSG, a festeggiare un po' di Champions anche lui. La settimana della verità. A breve l'incontro col Paris Saint-Germain della Juve per vedere di riuscire ad allungare il prestito di Colomuani. Mentre Rugani la vuole convincere la Juventus, mi raccomando, spera di convincere la Juventus, anche lui viene al Mondiale per Club. L'ultima qualificata della competizione è Los Angeles FC, quello di Chiellini, quello dopo che Chiellini ha chiuso la carriera, ma è stato anche all'inizio della carriera dirigenziale. Intanto Tutto Sport si concentra col portiere Di Gregorio. Di Gregorio il cambia storia. Al suo primo anno di Juve, la parata del Penso resta negli occhi di tutti noi e vale la qualificazione alla Champions League, ha saputo respingere l'ombra di Tech Chesney, nonostante qualche nostro tifoso, tanti, puntano sempre il dito su di voi ogni tanto puntate il dito su Di Gregorio, invece le statistiche parlano chiaro, ragazzi, ragazze, dai. Eccolo qua l'uomo di Iker, 73,8% di parate, 18 clean sheet, 0,94 di gol concessi, quindi lui statistica alla mano può andare da Como lì a dire lei è il re delle statistiche. Eccole qua, queste sono le mie statistiche. Io ci faccio dell'ironia, ma qua dobbiamo abituarci agli algoritmi, mi sa. Attenzione, chiudiamo Tutto Sport. apriamo il Corriere dello Spostadio, l'ultimo Simone, è l'ultimo, la disfatta di Champions e i segnali di divorzio. Domani il tecnico incontrerà la società, questo faccione che urla, però ricorda un altro allenatore, non metteteli a paragone. L'Inter cerca Fabregas, ma anche Chivu, pure Palladino e infine Vieira. Vieira è il vostro allenatore, quello di Farsopoli. Vieira è perfetto. Vieira lo vedo benissimo, è il vostro allenatore. Luis Enrique e... attenzione, la bandiera di sua figlia Xana. Nel nome di Xana, Luis gira naturalmente la foto di Luis con la bimba, che purtroppo è venuta a mancare per un grave male a 9 anni. Luis Enrique, che con la bambina puntò la bandierina nella finale di Berlino, che ha vinto contro di noi dalla Juve, con il famoso rigorissimo non dato a Pogba. Famosissimo per noi perché gli altri non lo citano mai, e quindi ce l'ha tolta e adesso giustamente ce l'ha ridata, giustamente sono passati degli anni e finalmente ce l'ha ridata, per un po' come se ce l'avesse ridata, noi non ce l'abbiamo né in bacheca, ma gliel'ha tolta pure a loro, e sai che quando togli qualcosa a loro, che sono abituati a togliere le robe altrui, il pensiero si fa stupendo. I big data di Comolli, eccoli qua sul Corriere dello Spostaglio, eccoli qua per entrare nel futuro. Comolli guiderà l'area sportiva in coordinamento con Piellini, che è il direttore delle strategie futbolistiche juventili, tutto in inglese, tradotto. Comolli fa il direttore generale e Chiellini sta al suo fianco per aiutarlo nei rapporti con la squadra, poi tiene comunque ancora i rapporti con le istituzioni, insomma Chiellini un po' ovunque come anima della Juventus. Ipotesi Genisio e Marco Silva per quanto riguarda la nuova dirigenza juventina, uno dal Lille e uno dal Fulham, dirigenti e allenatori, vedi che ci sono i nomi per tutti i gusti. Oggi alla Continassa si riparte, da questa mattina si ricomincia, assenti nazionali, anche quegli azzurri, anche Yildiz, anche Vlahovic, da risolvere il caso più urgente qual è? Kolomwani. Da risolvere Kolomwani. L'attacco è da rivedere, ma intanto al mondiale ci dobbiamo andare con un Kolomwani, altrimenti siamo un po' nei problemi. Lazio e Sarri, accordo totale sul Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, il club conferma tutti i big e Mastro Sarri torna a Casalesi pure lui, biennale con opzione. Mentre Bologna ha tentato questa idea, Dzeko, 39 anni, ha salutato il Fenerbahce di Mourinho ed è senza contratto. E quindi Bologna dice, ma perché no? Ma prendiamoci anche Dzeko. Abbiamo venduto quello giovane tanto, ci prendiamo Dzeko. Ha 39 anni. Oh, si è chiusa finalmente anche la lotta della Serie B per arrivare in Serie A. Ieri, dopo aver pareggiato la gara di andata, la Cremonese espugna Spezia, vince 3-2 e torna in Serie A con il tecnico Stroppa che l'aveva abbandonata col Monza. Quindi 2-3 a Spezia, la Cremonese torna in Serie A insieme al Sassuolo e insieme al Pisa. Venerdì la formulazione dei calendari con gli algoritmi, con i paletti, con il solito organizzatore che ha lavorato all'Inter per 10 anni, vabbè dai, questi sono dettagli, però fanno anche un po' di colore, no? E intanto al tennis, per non farci mancare un po' di weekend meraviglioso che è iniziato col PSG e si è chiuso ieri sera, domenica, verso mezzanotte al quarto set con il gobbetto, il gobbaccio oserei dire, Lorenzo Musetti, che va ai quarti di Parigi, che è un grande slam, e batte il danese Ostico Rune appunto in 4 set, e adesso aspetta il suo prossimo incontro nella settimana decisiva sulla terra rossa. Per la Juve sarà una settimana decisiva sul tappeto verde. Attenzione, state con noi, RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, non vi lascia mai soli, soprattutto il giorno della festa della Repubblica dei Gufi. E allora, caro il mio Luca, apriamo la grande famiglia, andiamo su tuttojuve.com, vediamo cosa ci abbiamo in prima pagina, anche se è un sito e non è un giornale, quindi in primo piano tutte le nostre notizie. Conte, che brutto tradimento, non ci è piaciuto molto, faccione di Antonio Tricolore che applaude, sorride, ma a noi non ci è piaciuta molto questa cosa qua. La Juve umiliata, intanto sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente, il sentimento prevalente è un po' quello lì, perché sembra che siamo in balia delle onde, anche se adesso Elkan cerca di metterci una pezza. Il punto di Claudio Zuliani, che io non conosco ma voi sì, è la Juventus e i suoi nuovi ruoli, ve l'ho spiegata un po', andatevi a leggere così avete uno schemino davanti. Addio giunto, ci siamo, a quell'Ircomo lì è benvenuto Chiellini, Directo of Football Strategy, e quindi è il direttore delle strategie, di tutto quanto, il buon Giorgio, che è stato, lui voleva fare un percorso più lungo, invece è stato buttato in pasto ai pesci subito, attenzione. E poi dopo lo andiamo a leggere nel dettaglio, perché frega niente a nessuno di Report, giornali sportivi, ma non vi frega niente di quello che voi abbiamo assistito ieri sera, ve lo spieghiamo noi. Ieri Tutto Io ha fatto la diretta integrale, grazie, bravissimi, grande lavoro di tutta la redazione di TuttoIue.com, live TJ Report, puntata integrale sui guai finanziari dei nerazzurri. Tom Pitts di Lion Rock parla finalmente, dice l'Inter non ci ha dato percentuali, erano pieni di debiti, non pagavano tasse nei giocatori, nel 2021 erano in default, fallimento. Ragazzi, questi gli hanno dato dei falliti e nessuno apre gli occhi. Il virgolettato del giorno è sull'inchiesta di Report. Lion Rock, l'Inter era piena di debiti, non pagava tasse ai giocatori, nel 2021 erano in default, sull'orlo del fallimento. Interessa per caso a Figicio Kovisok? Federazione Italiana Gioco Calcio, Kovisok da allora di oggi, di domani, interessa qualcosa di quello che è venuto fuori ieri da Repo? No, perché questi tra l'altro ci hanno anche vinto un campionato, questa roba qua. Non interessa? Ah no, porca miseria, io mi dimentico sempre, è come quando il carabiniere ricevete a Farsopoli, per chi di voi ancora non lo sapesse, un pentito guadagnino che diceva, prego, prego, cosa ci deve confessare? Sapete che erano le porte erano aperte a tutti, no? Avevano fatto una sorta di bando. Chi ha qualcosa da dire si presenti e venga a dire. Io volevo dire sull'Inter, come sull'Inter, ma sulla Juve non è niente, no, non interessa, via, avanti in altro. Che anche qua sembra una descrizione barzellettistica, ma in realtà è successo veramente, Cioè, ai tempi di Farsopoli, se uno si avvicinava e diceva, io avrei detto qualcosa sull'Inter, che chiamava Abel. No, non ci interessa. Sulla Juve qualcosa, su Moggi? No, perfetto, niente, avanti un altro. Chi è che ci può dire sulla Juve, su Moggi? Questo è sta. E qui abbiamo vissuto un po' la stessa cosa, attenzione. Cioè, il Report sulla Juve disintegrata per delle plusvalenze che fanno tutti, e l'Inter, con una trasmissione di Report angosciante. Se non l'avete vista, andatevela a recuperare, ci sono i podcast, penso che sia anche su Replay. Perché angoscia? Io ieri me la sono vista veramente tutta, perché, ma seriamente, non mi sono avvicinato, stanco dal weekend come tutti voi, poi c'avevo Musetti dall'altra parte, ero stanco, però mi sono avvicinato seriamente da professionista, cioè ho detto, Zuliani, guardatela senza far uscire la parte tifosa che è in te, solo quella professionale. L'ho guardata da professionista e alla fine mi sono domandato, ma scusa, non è andata in onda a mezzanotte, attenzione, 20:30, Cioè, non c'è neanche la scusa, che poi è una scusa ridicola, perché quando si vuole si fa che il giornale era chiuso, non c'è neanche quella scusa lì. Cioè, tu te la guardi, tu lo sai, è annunciata, dopo che l'hanno censurata durante il campionato, così non li hanno distratti durante il campionato, ma non è servito a niente, Beppone. Attenzione, dopo che è passata inosservata anche quella sulle doppie curve, ieri era annunciato comunque che l'avrebbero recuperata, quella sui bilanci dell'Inter. L'hanno fatta bene, devo dire bene. Poi qualcuno può dire no, come sempre, però devo dire bene, per come l'ho vista io abbastanza bene. Sono andati a smentire anche il Belinazzo di turno, che vi ricordate, aveva detto Belinazzo smentisce Repo, in realtà lui dice no, io non ho smentito nessuno. Insomma, l'hanno fatta bene e hanno fatto emergere che c'erano tutte le condizioni per cui l'Inter, loro non l'hanno detto, ma se tu ascolti, la traduzione è ma questi non si potevano iscrivere al campionato. Invece li hanno fatti scrivere, li hanno fatto anche vincere, mentre la Juventus veniva esclusa dalle Champions europee e anche dalle altre coppe, eppure con dei punti di penalità dalle posizioni che contano del campionato. Per plusvalenze che fanno tutti regolari, gente esistente che gioca a calcio. E soprattutto che si fanno in due, mentre l'unica punita è stata la Juventus. Quindi un'anomalia assolutamente dal punto di vista della giustizia sportiva italiana. Questa è stata ampiamente documentata, ma evidentemente non abbastanza, perché non interessa, ci vuole una bottarella in più. Chiudiamo TuttoJuve.com, ricordatevi che oggi è la vostra festa, la festa della Repubblica dei Gufi, ragazzi. L'altra volta avevo sgridato, ma questa volta siete stati fantastici, meravigliosi. Andiamo a vedere bianconeranews.it con tutti i suoi primi piani, e quindi il nuovo organigramma della Juve spiegato anche da Mirko Nicolino, Enrico Scarponi che ci dice dell'inchiesta di Report, e poi ancora la settimana di Porta in Faccia, bisogna ritornare a fare la Juve, perché insomma tra Conte e Sperini qualche porta ce l'hanno sbattuta, ma soprattutto il primo piano viene preso da Tutto Sport, cioè Elkan chiama Tudor. Paolino, il direttore, nel suo box giallo mette l'editoriale, Juve, quando cambiare spesso a volte significa cambiare male. In effetti qui è una continua rivoluzione e non ci capite più niente, ma da oggi in poi la nuova Juve ve la spiegheranno. Fammi vedere Calcio e Finanza, diamo un'ultima chance ai mezzi di informazione, Spezia Cremonese, L'Inter in finale, però i problemi del calcio italiano rimangono. 6,4 milioni di spettatori per la finale, la folle notte a Parigi perché tutto il mondo è paese, anche lì con i feriti durante i festeggiamenti per la grande Champions League del PSG. Attenzione, qua niente, Teo Hernandez non ci interessa, sono problemi di Allegri, mondiale per club, il PSG è la prima squadra europea qualificata, no, niente, di report non c'è niente, purtroppo, quando si parla di conti, al momento neanche su calcio e finanza. Compleanni non ce n'è, ci sarebbe Portanova, però voi vi ricordate Manolo Portanova alla Juve, classe 2000, sinceramente anche no, infatti lo Juventus Creditor Lab, che oggi annuncia naturalmente in grande pompa magna come lì come nuovo direttore generale della Juve, non credo che andrà a fare gli auguri a Portanova. Non ci sono partite da ricordare se non quella del weekend, e quindi l'importante è salutare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da noi.
1: Rassegna stampa.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito bene in campo, era caldo ma non terribilmente. Queste le prime parole di Sinner in conferenza stampa a Parigi. È lo sport, ha aggiunto il numero uno al mondo dopo l'eliminazione. Può succedere, certo è difficile da accettare considerando la mia posizione, ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. Passa al terzo turno invece Matteo Berrettini, che grazie alla convincente vittoria contro il francese numero 22 del seeding Rinderknecht 6-4, 6-4, 6-4 i parziali per l'azzurro, che sabato attende l'argentino come sana. Anche Matteo Arnaldi torna al terzo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto in 4 set il greco Tsitsipas. Sabato se la vedrà con il belga Collignon. Il calcio, ora terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. La Lazio, dopo aver salutato il comandante, si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso. Il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli stesso Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano ha scelto l'ex Milan e Juve. È dunque Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Per Allegri, Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto biennale che verrà firmato dal tecnico di Livorno una volta sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis aveva trovato un'intesa anche con Italiano. Nelle ultime ore però l'accelerata decisiva sull'ex allenatore del Milan. Una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna. Tra le ipotesi c'è quella che Italiano riparta proprio dal Milan. Ancora il calcio, domani alle 18 andrà in scena la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Si gioca alla Puskas Arena in Ungheria, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. La nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale può cominciare. È scattato il raduno infatti per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Oggi l'allenatore parlerà alla stampa, poi sarà la volta del primo allenamento. Il primo di quattro sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale alle 20.45. Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti. Poi sabato il volo per Creta che porterà gli azzurri a sfidare la Grecia domenica 7 alle ore 21. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati, compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
4: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, guarda qua tutto il dettaglio su tuttojuve.com per chi se lo vuole andare a cercare dell'inchiesta di Report di ieri sera che non interessa lor signori, mentre voi siete caldissimi, ne avete scritte già tante, allora facciamo così, dai, come sempre la rassegna stramba è anche soprattutto vostra e quindi apriamo la nostra meravigliosa chat in bianco e nero, la festa della Repubblica dei Gufi. State scrivendo da tutte le parti del mondo, anche Mario da Brooklyn che ci manda una foto bellissima di questo gufetto attento alla situazione 1, poi il gufetto 2, poi c'è il gufetto 3, il gufetto 4 e il gufetto 5. Sembrava, in effetti sembrava un po' una partita di calcio a 5. Mario ci dice buongiorno, sono stato io venerdì a mandare il gufetto determinante, poi Stefano da Firenze, mai vista l'Inter in Coppa in finale, ho fatto un bel lavoro, bravo Stefano. Allora, ho detto ragazzi, ma io non la guardo, guardatela, le energie ci vogliono. Massimiliano da Rivamonte dice ho sentito che l'Inter vuole ritirare la maglia numero 5. Poi ancora da casa, non so chi leggerà questo mio messaggio, ne sarei felice, noi lo leggiamo, 05, spiazze, fino alla fine. Attenzione, un piccolo uomo juventino, Lorenzo, chiamatemi per venire in diretta quando volete, ne sarei felice, così, attenzione. E vediamo se sarei tu il premiato di oggi. Oggi uno lo premiamo, ti teniamo in considerazione, mentre anche Sassà da Lissone, che era lì al VAR, ma al VAR che non conta, perché non era Lissone, era al VAR europeo, dice dopo il 5 maggio si festeggia il 30 maggio, è festa nazionale per noi juventini e chi semina vento. Raccoglie un po' le tempeste, mentre Sir Claude, da Gufentus a Godentus, vive la Repubblica, un calen Fabrice abbonato allo stadio, anche a toi. Mentre Gianni dice, ma come mai il Report parla di Inter, la Gazzetta esce con un articolo in cui descrive i ricavi della società che sono stati i migliori di tutti i tempi? Ah, come mai? I migliori di tutti i tempi, i ricavi, mi raccomando, i ricavi, poi ci sono i costi però, e soprattutto c'è l'indebitamento netto, è quello da guardare, che il patrimonio netto è sempre in grosso negativo, ma questo non lo guardano, perché poi il problema è quello lì, il problema non sono le altre voci, il problema è, ma se un giorno uno alza la mano e dice ridammi i miei soldi, come quando fate il mutuo in banca, voi ce li avete da darglieli? Perché se non ce li avete, se avete un grosso problema. La Juve ha Elkan che ricapitalizza, se è in rosso, tant'è che Erdogino oggi si incazza e dice ma come, io ho il 10% delle azioni, questo ha fatto una ricapitalizzazione, ha detto prendete anche i nostri soldi, non li ha voluti, il capitolo ingegnere non vuole fare la Juve di Elkan, quindi dice io non voglio neanche, se sei azionista io non voglio i tuoi soldi, li metto io. Mentre dall'altra parte ci vuole che qualcuno, senza uno stadio di proprietà, senza un centro sportivo di proprietà, senza un museo di proprietà, senza immobili di proprietà, senza sede di proprietà, ci vuole qualcuno che se uno dice scusa mi rientri, come fai a rientrare? Tant'è vero che cosa ha fatto Zan? Sparito, scappato e lasciato i debiti. Attenzione, Gianni scrive ma come mai questa distonia tra Report e incredibilmente la Gazzetta, che invece di parlare di Report dice che hanno i ricavi migliori di tutti i tempi. Dino scrive già hanno rubato il pallone d'oro alla Lautaro, dai, quest'anno facciamo che non si ripeti, lo merita assolutamente, ha fatto un partitone, scrive Dino, che è un altro piccolo uomo come noi. Massimiliano da Roma dice: se devono arrivare allenatori come Pioli o Marco Silva, meglio tenere Igor Tudor. Tanti troppi stranieri come Luis Enrique, Guardiola o Emery sono fantascienza, e quindi siccome tanti top stranieri sono fantascienza, allora teniamoci Tudor, dice Massimiliano. Io però, se fossi Tudor, sballottato in questa lavatrice, mi fermerei un attimo e direi: oh ragazzi, fermi tutti, perché qua... Ma vogliamo fare i complimenti all'Inter del Greco? Dai, siamo sportivi. No, hai ragione, però, però a questo punto avete ragione. Io non glielo ho mai voluto fare, però stavolta bisogna farglieli. Insomma, una finale 5-0 non è mai successa, è un record, e quindi bisogna fare il complimento per il record. Daniele scrive: Juventus... stuzzica Daniele su quel Juventus, quindi Pinto sarà Juve. Stai calmo, adesso dobbiamo fare il direttore sportivo e anche l'allenatore, forse. Mentre un abbraccio arriva anche da Marco, che dice: mentre i tuoi colleghi di Milano, per i tuoi colleghi di Milano, noi per 9 anni si vincevano 2-3 trofei, venivano definite stagioni fallimentari. Ora la narrazione cambia, totalmente. 0 titoli e prostituzione intellettuale. Giacomo da Pistoia dice: le hanno pagate tutte, ma proprio tutte, sabato sera. È un'estate meravigliosa, goduria immensa, siamo tutti piccoli uomini felicissimi. Mentre ancora hashtag Juventus ha funzionato, ma certo che ha funzionato. Enzo da Milano: tu non ti fidi di me, ma se io te lo dico, certo che funziona. Mai avuto dubbi? Disintegrati, ti ho visto nel nido dei gufi. Ti è piaciuto il nido dei gufi, è piaciuto. Allora, siccome vi è piaciuto, diamo voce alle vostre richieste, soddisfazioni, insoddisfazioni, ma soprattutto opinioni. Siete opinionisti tutti i giorni su Radio Bianconera. Vocale da casa.
5: Ciao Claudione, sono Flavio da Valenza. Io guarda, adesso ho appena acceso la TV e ti sto guardando. Ascolta, secondo me Tudor è l'allenatore giusto, perché se la società si struttura in maniera corretta, un allenatore come Tudor non potrà fare altro che crescere di pari passo con la società, e secondo me non devi starli andare a cercare nomi esotici e strani. Per me Tudor è l'allenatore giusto e non dobbiamo perderci nei dettagli. Dai, forza Juve e forza Parì.
0: Ale, le blu e le rouge. E attenzione, no, però io ve lo dico, io sono con voi, dopo tutto quello che è successo meglio tenere tutto, però la variabile Comolli lì voi non la state considerando, tanto Comolli lì dovrebbe essere veramente operativo da mercoledì, che è il 4 giugno, che giornata è il 4 giugno? Aspetta un po', fammi vedere, perché sai, a volte uno non ci pensa ma fanno le cose mica a caso. Il 4 giugno... in Italia è il giorno della liberazione, ma è anche la giornata nazionale dello sport, vedi, è dal 2003 è stata istituita, quindi il giorno della liberazione, la giornata nazionale dello sport, sport liberato, nuova Juve, come lì insediato. Forse è un film che mi sto facendo solo io, però a volte poi dopo ti confronti con allenatori, direttori, presidenti, ti dicono no, quella cosa l'abbiamo fatta apposta dopo, te la raccontano sempre dopo. Torniamo sul nostro muro, la chat bianconera, l'unica che conta, vocale da casa, dai.
6: Buongiorno Claudio, Inzaghi dice che dalle sconfitte c'è sempre da imparare, e allora spero che continui, perché la prima l'hanno persa 1-0, la seconda 5-0, spero che imparino e la prossima volta magari miglioriamo il record. Forza Juve, Roberto da Roma.
0: Grande Roberto da Roma. Quando ci sono dei grandi successi, dei grandi record, si fa sempre delle dediche. A chi la dedicate questa grande partita? C'è un lunghissimo elenco. Io potrei dedicarla a MM. Inizia per M e finisce per X. Uno che ha detto che ha goduto come un pazzo, che odia la Juve, che era lì a vederci perdere nelle finali. Potremmo dedicarla a lui. Ma voi a chi dedicate questa grande vittoria del Paris Saint-Germain? Da casa Igor, nome che è un tutto un programma, dice: diciamocelo. Quanto abbiamo goduto, diciamocelo. Claudio, il PSG con la solita maglia, l'ho riconosciuto. Invece la squadra con la maglia gialla non ha fatto la figura della squadra Materasso in Mondovisione. No, dimmi tu chi erano, perché non li ho riconosciuti. È una partita che non è mai stata la partita, una roba così non l'avevo mai vista. Però ottima stagione, mi raccomando, ottima stagione. Decide Inzaghi, Simone, mi raccomando, il coltello dalla parte del manico. Grandissima stagione, dal 5 maggio. A 5 maggio, un attimo, dice Boni da Torino, in effetti. Tiziano da Milano dice: questa Juve batterà il record di 9 anni consecutivi senza vincere lo scudetto finché sarà cappeggiata da Elka. Dove vogliamo andare con Chiellini? Un attimo, poro Giorgio, ho ancora iniziato. E quest'ultimo appena arrivato, che altro non è che un perfetto sconosciuto. Ma non è un perfetto sconosciuto, è come lì. È il presidente ex del Tolosa. Non è un perfetto sconosciuto. Lo voleva il Milan l'estate scorsa, non è sconosciuto. John Elkann è nella galassia di Red Bird. Non mi segui le statistiche. John Elkann al potere ha sempre sbagliato tutto, dice Tiziano Milano. Quindi basta, niente fiducia. Luca da Terni, che tra l'altro si gioca col Pescara, è la salita eventuale in Serie B, dice due, ne ha fatti due e la manita è smasbonita. Tudor è l'allenatore perfetto per questa rosa di non campioni. Inutile mettere gente da 15 milioni all'anno con questa rosa per prendere i vari Mancini, Pioli, Costa, eccetera. E mi tengo Tudor, che ha lo spogliatoio dalla sua, purtroppo finirà con Pioli, allenatore. E Massara di S, questa è la previsione di Luca che la teme anche un po', mentre Robby dice come Acerbi che parla di rispetto, dai Acerbi che parla di rispetto fa già ridere così, cioè, lo so, è uno che non rispetta nessuno, però vuole, se vuole rispetto gli volete dare un po' di rispetto, no. Angelo da Pioltello dice sono davvero preoccupato per la Juve che verrà, molta, noto molta confusione e gli algoritmi li lascerei al Milan. Per la Champions sto godendo ancora, dice Angelo da Pioltello, mentre Sassà dice ma l'attaccante ce l'abbiamo per andare in America. Quello che ha preso lo stipendio tutti i mesi senza indossare la nostra maglia. L'immenso Milik, pensa che io pensavo che volevi arrivare a Vlad, ma guarda mi hai aperto, Milik c'è, nella mia testa non c'è più, e invece tu stai ancora pensando a Milik, tu pensa, ma Milik c'è? Ma fammelo segnare, sai che glielo chiedo a Camillo dopo, ma Milik c'è? Cioè è possibile che possa essere convocato? Io lo credo, però Milik da qualche parte ci dovrebbe essere ancora. Mentre Rosa da Simbario, Vivo Valencia, dice per quanto riguarda Tether, non credo che la proprietà si rifiuti quando si tratta di soldi. Evidentemente c'è qualcosa che non dicono. E quindi il post creato su X per alimentare odio verso Elkann mi sembra inutile. Arduino potrebbe chiamare Exxon e parlare direttamente, invece scrive sui social. Vabbè, ma cosa fai? Lo censuri, c'ha un social, perché non può scrivere sul suo social? Sul suo social può scrivere quello che vuole, pazienza. Daniele da Trento dice, a parte la goduria di sabato sera e la faccia di Ceferin, oggi la notizia che più mi fa pensare è il fatto che la società non vuole i soldi di chi vorrebbe investire. O la dirigenza ne sa molto più di noi, o c'è qualcosa che non torna. E allora Terry, un'altra gentile donzella, dice, beh, buona festa della Repubblica dei gufi, ci aggiungo io a tutti, ma dopo una settimana di caos totale, è un sabato sera di gioia, ogni tanto è una gioia anche per noi, ma perché non confermare tutto? Tanti nomi in ballo, ma secondo me nessuno di questi c'entra con la Juventus, dice Terry, quindi è un plebiscito per Tudor questa mattina. Massimo D'Ancona dice interessava Gravina che fece la regola per ritardare i pagamenti ai giocatori di un anno causa Covid, mentre la Juve era accusata di aver falsificato il bilancio per aver ritardato gli stipendi. Si indaghi un po' su Gravina, dice lui. Gravina, il Covid. Gravina nel Covid disse una roba che suonava un po' così, fate come volete. Cioè, dopo che si erano messi tutti insieme, si voleva, vi ricordate? Se non vi ricordate, ve lo ricordo io. Volevano le componenti del calcio sedersi a un tavolo e dire come ci comportiamo. Alla fine, siccome non sono riusciti a trovare un accordo comune, Gravina ha detto fate un po' tutti come vi pare. Solo che nel fate tutti come le pare, la Juve che ha gestito con la manovra stipendi è stata condannata. Gli altri che non li hanno pagati sono stati premiati. È vero Gravina? A volte le differenze. Sentiamo un audio da casa, vocale.
7: Buongiorno ragazzi, ciao Claudio, Salvatore da Castelvolturno, forza Juve sempre e fino alla fine. La goduria di sabato sera non ha prezzo. Non ha prezzo nemmeno vedere la faccia appesa di quel Ceferino. Mamma mia, com'è goduto! Ciao ragazzi, un bacio a tutti.
0: Ciao ragazzi, un bacio a tutto anche a te, un altro vocale, dai.
8: Ciao mitico Claudione, Luca da Cuneo, forza Juve. Allora, intanto sabato sera che goduria assoluta, fantastico. Detto questo, volevo chiederti, ma alla fine la questione dell'allenatore qual è per quanto riguarda la Juventus? Cioè, andiamo avanti con Tudor o c'è già secondo te un nome che no, potrebbe arrivare sulla panchina della Juventus? Ti chiedo quale potrebbe eventualmente essere. Poi chiedo, giusto così, ma Inzacchino, non tiri più fuori il tuo dossier? Inzacchi, forza, chi ne dove sei?
0: Il dossier, è vero, il dossier, ci eravamo dimenticati anche del dossier. Conte purtroppo sì, nel senso che c'è stato fino all'ultimo la speranza, ma non è venuto Gasperini, non c'è stato per tutto questo pressing asfissiante. Tudor, yes, rimane l'allenatore, anzi oui, visto che siamo francesi, della Juventus, salvo poi da mercoledì in avanti capire cosa vuol fare con Molli nel suo insediamento, anche perché a voi non è chiaro, è chiarissimo, l'abbiamo già chiarito su tuttojuve.com, ma ve lo ribadisco anche in sintesi, perché non sono un esperto, dice Roberto, come la maggior parte dei tifosi, ma no, ma siamo tutti super esperti, dai. Per questo avrei bisogno dell'aiuto per capire cosa fanno esattamente Scannavino con Molli e Chiellini. Chi sceglie quali cartellini vendere o da acquistare? Fino alla fine, dopo il 5 maggio, un altro 5, che è fantastico, sabato sera anche per te. Guarda che è molto semplice. Scannavino fa l'amministratore delegato. Allora, Elkan è il proprietario, Dai, reset, ripartiamo. Elkan è il proprietario, super proprietario, perché rifiuta anche di Ciardoino i soldi degli azionisti che hanno il 10%. Quindi Elkan è il super proprietario e adesso interviene lui, telefona lui a Tudor, decide lui se tenere Tudor, fa partire Conte, fa arrivare Conte, Conte gli risponde di no, sondiamo Gasperi, fa tutto lui. Quindi Elkan è il proprietario. Bon. Poi da lì si scende, Scannavino è la D, è l'uomo dei conti, è l'amministratore delegato a cui tutti devono rispondere, lui riferisce a Elkan. Fino al consiglio di amministrazione che si rinnoverà a ottobre, quando probabilmente anche Scannavino cambierà ruolo o magari non farà neanche più parte dell'organigramma della Juventus. Come lì diventa direttore generale, quel posto che era vagante, cioè direttore tecnico giunto, li facciamo un po' tutto, adesso c'è il direttore generale, come lì, Marotta. Come lì è Marotta, direttore generale, per ritornare alla vecchia Juve. Chiellini non fa né il direttore generale, né il direttore sportivo, né il capo scout, non ha un ruolo suo, ma tutti, perché è il direttore delle strategie football della Juventus. Cosa vuol dire? Vuol dire che si affianca a Comolli e lavora insieme a Comolli, va in Lega, va all'ECA, va alla UEFA, parla con il DS, sta al campo, riferisce a Comolli se c'è o se non c'è, gli spiega cosa succede nel mondo. C'è lui. È un po' l'aggregatore, è un sito, Chiellini è un sito, è il sito Juventus adesso, è l'aggregatore di tutti i reparti, lo aiuta tutti, però lavora a stretto contatto con Comolli riferisce a Scannavino riferisce ad Elka, deve arrivare un direttore sportivo, perché i giocatori da vendere e da acquistare, in questo momento decidono il proprietario e il direttore generale che ancora non si è insediato, quindi c'è qualcosa di anomalo, ci deve essere il direttore sportivo e poi ci sarà il capo scout per quanto riguarda la selezione dei giocatori. In questo momento chi decide l'allenatore è, fino ad oggi, Elkan, che ha chiamato Tudor, da mercoledì Comolli, che però si confronta con Chiellini e poi riferisce a Elkan. Questa è un po' la nuova scala gerarchica. Vocale da casa.
9: Ciao Claudio, sono Riccardo, gufo doc di professione. Io credo che, dai, abbiamo un po' esagerato questa volta, dai, non si meritavano tutto questo, no? Dobbiamo darci una calmata, un attimo. Non è vero, ancora.
0: Pensavo ci stavi preoccupando, cioè come? A noi ce l'hanno detto di ogni, ci hanno festeggiato in piazza. La cosa migliore, la detta del Piero, come sempre in inglese, alla CBS, dove ormai si diverte a fare l'inviato, ha detto: ragazzi, c'è una squadra italiana in fondo, bene per il momento calcio italiano, poi mi chiedete, i tifosi la devono tifare, in Italia ci sono talmente tante rivalità che un tifoso della Juve o del Milan non li potrà mai tifare. E infatti c'è stato Gufited, United of Juventus in the Italy World. Attenzione, ancora da casa, siete veramente immensi. Qualcuno così storce un po' il naso per questo intervento di Arduino sui social di Tether, che si è un po' scagliato contro la società, insomma non gli è piaciuto il fatto che la società non voglia parlare con lui, mentre Massimo D'Ancona dice interessava Gravina, che fece la regola per ritardare i pagamenti ai giocatori nell'Andico. Lì gli interessava, insiste il nostro amico da casa, giustamente, mentre Cobolli era quello di prima, Comolli è quello di adesso. Adesso non vi sbagliate, Comolli deve prendere il giocatore francese, ma deve portarlo a Juve in Francia, che fa prima, hai capito, suggerimento a Comolli. Mentre Enrico, il duca di Ruvo Potenza, dice: uè, Sciurduto Zuliani, ma mi spieghi cosa significa che Tudor si gioca la Juve al mondiale? Ma per essere confermato dovrebbe arrivare almeno quarto? Io dopo tutto sto marasma innescato da Conte, dai, ma confermatelo Tudor, che cavolo, confermatelo Tudor. Quindi altro voto a favore di Tudor, mentre Giulio da Roma dice, dicono che l'Inter è a fine ciclo, e infatti sta subentrando, no, menopausa, no, mi andate sul sessuale ragazzi, vi prego. Bob da Como dice, ma mister spiazze, restasse lì nei cartonati e non rompesse le scatole a noi, dai. Fabregas sta bene qui a Como. Ah, perché tu sei di Como, dice. Ah, piuttosto che la Juventus, lasci contribuire Tetter, visto che non vedono loro, altrimenti i soci al 10% con potere decisionale, seppur limitato, a cosa servono? I tempi del Marchese del Grillo, che dice io so voi non siete niente, sono passati da moda, dice, quindi è un messaggio per Elkar, dice, ma scusa, ma se Tetter ti vuol dare dei soldi, prendili, no? Invece le sconfitte della Juve, sarà un caso, ma la cinquina del PSG non la stanno facendo rivedere molto, e invece le sconfitte della Juve ripassavano la loop, ma guarda un po', che sabato sera meraviglioso, dopo una settimana di sofferenze, oggi è cruciverba. 5 maggio verticale con 7 lettere inizia per M. Dirigente calcistico varesino più perdente nelle finali europee, 5 sconfitte. Abile nei magheggi finanziari, nelle iscrizioni fasulle ai campionati, ottime doti di public relations con i vertici delle istituzioni sportive per concordare come favorire una società calcistica di Milano da affossare le squadre concorrenti, dice Diego da Verona che si lancia nel mondo dell'enigmistica, mentre Giuseppe da Mantova ieri l'ha visto Repol. Ha confermato quello che sapevamo, cioè di una squadra che non poteva iscriversi al campionato. Ma cosa aspetta la federazione a prendere i provvedimenti? Però erano 4 scappati di casa, quelli di identità bianconera, quando hanno scritto le sostituzioni, no? Mentre qui ce n'è 1, 2, 3, 4. Senk! Ma guarda che bella! Questa foto io me la prendo dei gufi alla francese. Guarda qua, perché è finito il weekend dei gufi. Però poi bisogna ricordarli un po', tac, me la stampo sul computer, grazie che me l'hai mandata, amico mio, io oggi, nella giornata di oggi, me la uso volentieri, mentre state andando di sfottò, gli sfottò a me piacciono, nel bene e nel male, in questo caso nel bene. Angelino dice buongiorno, bonjour, la Juve sembra un altro mare, eppure un tecnico più virtuale che l'altro ce l'ha. L'Inter di fatto deve inquadrarlo, eppure sembra andare tutto bene. Poi su Como lì, già ne sentiamo di male di peggio, Angelino. Ma sì, adesso iniziano a circolare tutte le voci, le cose su Como lì, ma non ti curare, dico, questo sarà così per sempre, per sempre, per sempre. Tu ti devi abituare, devi avere la scorza di limone, e anche un po' di pera in questa giornata. Dal 5 maggio alle 5 pere di maggio, Stefano da Latina dice, insomma, il passo è un po' breve. Anche Edwin da Milano dice, buongiorno Claudio, dal 5 maggio a 5 pera maggio, un attimo. Mentre Diego dice... curioso come le due uniche Champions di squadre francese, Marsiglia e PSG, siano state vinte contro le due milanesi. Ah, ma su una finale discussioni arbitrali, mentre sabato una umiliazione internazionale, dice Diego, mentre bonjour Claude, je suis parisien de Salerno, Gerardo, et voilà, Schenk, Senk, et bijou, noir et bleu, bonjourné anche a te. Osservavo direttamente e anche un po' distrattamente però la partita, dice un nostro amico, e pensavo, il PSG gioca bene, mentre l'Inter mi pare che se la russa alla grande. Se la russa, Umberto, da chiedi spiritosone quanto mi piace, perché Taylor un po' non si può coinvolgere, ad esempio, per la costruzione dello stadio per Nexia Win? No, ma non è questo, ma non è che, aspetta però ragazzi, fermi tutti, cioè non è che funziona così, non è che funziona, cioè non è che Elkan dice, allora Taylor mi costruisce, no. Cioè, Tetter ha 10% delle azioni, come se vi mettete insieme piccoli azionisti ne avete di più del 10, cioè è un azionista, ha delle azioni. Lui dice, dal suo punto di vista, se c'è un aumento di capitale devo contribuire anch'io, perché non vogliono? Cioè lui dice, io sono un azionista, mi piacerebbe, però se Elkan vuole fa e disfa, se non vuole non fa e non disfa. È come la riunione degli azionisti, uno alza la mano, fa la domanda e poi magari non riceve neanche la risposta. Cioè, non è che Elkan deve prendere Tetter che c'ha il 10% di lì, allora vieni qua, senti, tu cosa spieghi? No, Tetter ha comprato il 10% di azioni, punto. Non è che siccome ha comprato il 10% di azioni domani deve costruire lo stadio della Next Gen. Lo stadio della Next Gen si costruisce tutti insieme e il 10% in quel caso ce l'avrà messo lui. È molto più semplice di quanto uno possa immaginarsi dal punto di vista azionario. Attenzione, ma se Tudor alla fine rimanesse, verrà rinforzato il suo staff oltre Pintus? Rosa, Pintus non è ancora arrivato, il suo staff se l'è già portato e quindi non deve essere rinforzato dal punto di vista del suo staff, semmai la Juve deve fare un innesto per cambiare il tipo di preparazione, quello sì che ci sta, ma ancora da casa. Buon 2 giugno, una curiosità, ma tua moglie interista ti ha fatto dormire sul balcone sabato sera, grande Zuliani? No, è stata tentata di cambiarmi la serratura, vi dico la verità, però non c'è riuscita e sono andato prima che la cambiasse, quindi sono entrato, ma noi ci sfottiamo alla grande, basta avere, ecco, rispetto lì sì. Cioè bisogna, anche il nido dei gufi abbiamo fatto in televisione, si esulta e goccia, si prende, però poi arriva il punto in cui basta. Cioè ci vuole sempre rispetto di tutti. Io purtroppo quando ho fatto le finali di Champions il rispetto non l'ho ricevuto, né allora né oggi né mai. Però questo non mi autorizza a non avere rispetto delle persone. Quindi si piglia in giro amabilmente, magari anche per un paio di giorni, poi basta però, perché sennò si esagera. Noi non vogliamo esagerare, non vogliamo sforare, caro il mio Luca, in questa giornata che è la festa della Repubblica dei Gufi. E quindi siamo arrivati alla pausa, piccolo stop per voi.
1: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
4: Sono le 11:02.

0: Ursula von der Leyen.
1: Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo ha dichiarato il presidente Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, ha dichiarato Trump a Fox News nelle anticipazioni di un'intervista che andrà in onda in questo fine settimana. Le sue parole arrivano mentre i negoziatori statunitensi e iraniani dovrebbero aver raggiunto un memorandum di intesa preliminare di 60 giorni che estende l'attuale cessate il fuoco e avvia colloqui più ampi sul nucleare.
0: Con la cronaca veniamo in Italia. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Alberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
1: I carabinieri di Mantova indagano sulla morte di un uomo di 65 anni ucciso ieri pomeriggio da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola. A dare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, unica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l'uomo stava mostrando come reagire all'eventuale irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola sarebbe partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.
0: Avvia lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocia le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale.
1: Lo sport inizia il weekend del Mugello con le prove libere, giornata cominciata con la Moto 3 sul bagnato dopo l'intensa pioggia della notte. Da capire se la pista riuscirà ad asciugarsi per le FP1 della top class. Occhi puntati su Marc Marquez che sarà rivisto alla fine del turno. Craclou e Pirro sostituiscono rispettivamente Zarco e Alex Marquez ai box dopo gli incidenti di Barcellona.
0: È tutto, a più tardi.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova. Scusate, adesso oggi abbiamo Spalletti che dà le dimissioni? Ma da quando? Allora avrebbe dovuto darle nel momento in cui non ha raggiunto il risultato. Adesso perché non arriva Allison? Siamo sicuri? Vedremo. C'è solo lui come portiere al mondo, che peraltro è sempre rotto. Non so, vedremo. Punto. Però adesso Spalletti dà le dimissioni? Ma io penso che loro sapessero già che c'era questa problematica con il Liverpool, che gli agenti gli avessero garantito che si sarebbe liberato. Vedremo, il mercato mica manco è iniziato ancora, vedremo, non verrà più, pazienza, troveremo un altro. Buona giornata.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: La trasmissione è l'ultima della settimana con un applauso. E alla, grazie alla saggezza di Maria Grazia.
6: Top.
5: Ragazzi, la saggezza di Maria Grazia va applaudita. Applaudiamo ancora insieme. Ancora.

0: applaudire ancora, una volta. Standing ovation, mi alzo anche. Va bene, basta, finito. Ah, ovviamente si scherza, ma sono d'accordissimo col messaggio di Maria Grazia. Grazie Maria Grazia per ogni tanto c'è qualcosa che non quadra, ogni tanto comunque qualcosa che non va c'è, però hai detto una cosa giustissima. Oggi cos'è successo? Oggi basta, Spalletti pronto alle dimissioni, questo forse perché dall'altra parte la notizia di Allegri che va al Napoli un po' ha destabilizzato, ha fatto partire un po' i ricordi e insomma siamo tornati indietro a quell'estate 2014 in cui lo stesso Allegri arriva alla Juventus sostituendo Antonio Conte, ma lì era un attimino diverso, perché non è che si è iniziata la stagione già con l'idea abbiamo Massimiliano Allegri, no, c'era Antonio Conte che poi ha fatto la mattata e ha detto, sapete che faccio? Io me ne vado. Questo è stato. E si è corsi ai ripari portando Allegri, chiamando Allegri, portandolo, lui era senza ovviamente, era in tra l'altro arrivava dal Milan, cioè, insomma, le affinità ci sono e la paura c'è anche che possa ricrearsi qualcosa del genere, ma non credo, non so, non è più, guarda che 10 anni in più in saccoccia pesano, non è detto che ovviamente quindi tutto si riproponga, non è detto che questo ovviamente invece non accada, rimaniamo in attesa e se dovremmo stare qui a guardare Allegri vince la Napoli, ci fustigheremo ancora un po', tanto ormai siamo abituati, no? È cosa ormai abbastanza consueta. Questo per tornare appunto a queste famose spine di Spalletti che oggi così sembrano già belle che inserite nella carne e sono pronte a dar fastidio. Cioè, abbiamo passato praticamente l'ultimo periodo del campionato, le ultime settimane di campionato parlando di Bernardo Silva che telefonava, voleva venire, chiamava di qua, chiamava di là, e chiamo Ronaldo, e chiamo Conceição, e chiamo questo, e chiamo quello, come si sta alla Juve, ma dove devo prendere casa, e tutti già a fregarsi le mani, a leccarsi i baffi perché senza che nulla mai fosse stato effettivamente poi annunciato, la Juventus aveva questa grossa fortuna, no? Pensare di poter avere finalmente nel suo organico quel signor giocatore che doveva farti cambiare, no? Doveva darti esperienza, doveva darti un'idea europea che questa squadra sembra non avere. Poi cosa succede? L'Europa League arriva, bussa alla tua porta e tutti allora iniziano a dire sta a vedere che non ci vuole più venire Bernardo Silva qua, e infatti poi le notizie degli ultimi giorni parlano di un giocatore che ora sarà impegnato nel mondiale ma che è pronto a dire sì al Barcellona, che ovviamente ce n'erano state diverse di possibilità, anche non c'era solo il Barcellona. Però ecco, questa in teoria è l'attualità. Poi c'è il discorso Alisson. Spalletti ha sempre detto io voglio un grande portiere, io voglio un grande portiere, voglio un grande centrocampista e voglio, vorrei, perché voglio, l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re, mi diceva sempre mia mamma, è un grande attaccante, vorrei. Il grande attaccante in teoria ce l'hai e potrebbe essere, tanti secondo me in questo momento hanno un po' paura, al di là di ieri del, scusate i voli che sto facendo con la fantasia, ma vorrei dire tutto nella maniera corretta. Ieri è arrivato un messaggio, ieri pomeriggio, di un ascoltatore che mi ha fatto molto sorridere. Ovviamente era appena arrivata la notizia che, insomma, si era appena diffusa, più che arrivata, diffusa la notizia di un De Laurentiis in primo piano nella scelta. Come sempre, ovviamente, perché lui è talmente protagonista che non lascia fare niente agli altri. Nella scelta per il nuovo allenatore, tutti pensavano, insomma, c'era l'idea che il Napoli sarebbe andato su Italiano, tant'è che l'Italiano cosa fa? Presenta le dimissioni al Bologna e dopo poco viene fuori che niente, no, Allegri è stato scelto. De Laurentiis vuole lui, quindi Italiano che rimane così e tutti questo messaggio che è arrivato ieri, che mi ha fatto molto sorridere, dell'ascoltatore che dice: sta a vedere che se Spalletti dovesse dare le dimissioni anche qua, cosa succede? Arriva Italiano alla Juventus. No, aspetta, ora non esageriamo. Mi è bastato Thiago Motta dal Bologna, direi che adesso non sarebbe auspicabile questa, ci siamo tolti De Zerbi che anche lì era lì che aleggiava, lasciamo stare. Comunque, questo perché viene come discorso, e così mi riallaccio anche al messaggio di Maria Grazia, estremamente corretto, perché poi appunto queste spine che portano il nome di Bernardo Silva, Alisson e Dusan Vlahovic rischiano di non soltanto punzecchiare la pelle, ma proprio conficcarsi. Spalletti vuole che Vlahovic rimanga alla Juventus. Lo abbiamo capito, non lo ha mai detto apertamente, ma diciamo, la solitudine che lui ha sentito attorno a sé nei mesi in cui Vlahovic è stato infortunato, credo che sia la spiegazione più semplice da dare, cercando di far capire appunto perché Vlahovic per Spalletti deve rimanere alla Juventus. Poi ovviamente ieri con questo discorso legato ad Allegri, che cosa si è iniziato a dire? Vlahovic è pronto ad andare a Napoli, perché Vlahovic non si sa perché non ha mai avuto un bel rapporto con Allegri quando Allegri era sulla panchina della Juventus, ma hanno deciso che Allegri vuole Vlahovic. Va bene. Quindi, il semaforo non è rosso. Non è rosso in questo momento. Non c'è, cioè, se è rosso per Bernardo Silva, che era stato lo che pare un po', insomma, essere comunque una sorta di delusione anche questa, no? Perché insomma alzo le mani, nonostante lui svincolato potesse decidere di accasarsi ovunque e a che cifre si riusciva, insomma, a pattuire, non c'era neanche da dover discutere con il City. Lui, appunto, questa scelta che dovrebbe portarlo a Barcellona un po' suona come una, non dico una disfatta, però una piccola delusione. Il semaforo in questo momento è arancione, visto che parliamo di semafori, anche per quanto riguarda invece Alisson, giallo, che lampeggia, facciamo così, per appunto Dusan Vlahovic. C'è bisogno che le parti si siedano e parlino veramente guardandosi negli occhi, cercando una soluzione abbastanza in maniera celere anche. Quindi Spalletti sperava nella magia di Bernardo Silva, ma non si era illuso più di tanto, questo è da dire. Mentre per Alisson lui lo vedeva già in porta, quindi qua forse è questo poi è il problema più importante da sviluppare. Lo facciamo con Francesco Repice. Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Eravamo partiti con i semafori, mi ero preoccupato, ho detto oddio, adesso devo
0: Non
1: parlare
0: ti
1: di un
0: piaceva?
1: panino.
0: Non ti piaceva
1: No,
0: questa
1: perché magari
0: similitudine?
1: avevo, cioè, no, perché non avevo capito a chi ti riferissi, quindi ho detto adesso
0: Allora,
1: mi toccherà parlare di
0: semaforo
1: qualche
0: rosso.
1: ingorgo. Sì,
0: No, no,
1: no, ma
0: no, della
1: ho
0: sulla
1: capito, ho capito.
0: circumvesuviana, no, no. Quindi,
1: Ho capito.
0: semaforo rosso per Bernardo Silva, l'abbiamo capito. Arancione per Alisson, giallo lampeggiante per Vlahovic. Sei d'accordo?
1: No, se ti dovessi dire la verità, non ne ho la più pallida idea.
0: Molto bene.
1: Io, non, ma veramente io tutto faccio meno che non gli arrogarmi
0: del mercato,
1: conoscenze,
0: lo so,
1: che non ho.
0: È qualcosa
1: però,
0: di veramente che dobbiamo però tenerci ora 3 mesi, però è così. È così.
1: Sì, no, è vero, è così, è giusto, però è altrettanto vero che secondo me meno di queste cose, non è che non si debba parlare, però meno si danno, indicazioni di qualsiasi tipo è meglio, è perché noi sappiamo benissimo che da un momento all'altro si siedono due persone o si fanno una telefonata, dei mediatori dicono delle cose eccetera eccetera e tutto si chiude o si apre, quindi
0: e ci rimangiamo tutto.
1: Questo è il problema e io infatti non invidio per nulla i colleghi che seguono il mercato, è esattamente questo, cioè noi fondamentalmente questi colleghi sono la mercé di non un procuratore, un allenatore, un presidente e un calciatore. Queste quattro figure qua moltiplichiamole per 5, 6, perché ce ne sono altre 20 che devono parlare, devono dire la loro, hanno delle, come dire, qualcosa da pretendere, per cui è molto complicato, veramente molto complicato. È chiaro che noi dobbiamo basarci, secondo me, su delle cose fondamentali, su dei fatti. Primo, sì, la Juventus è un club in questo momento appetibile per un certo tipo di giocatori che ha disputato partite di grande livello. Noi dobbiamo dirci sì, perché comunque la Juventus, no, perché non fa la Champions. Dobbiamo scegliere questa prima cosa di tutto. Perché io credo, per esempio, di Alisson, quando tu parli di semaforo, di Alisson, che poi c'è Alisson, no? È una vita che sbaglio sempre pure.
0: Alisson con due S.
1: Esatto, Alisson. La cosa è che...
0: Non Alisson, hai ragione, forse ho detto Alisson, sto pensando. Sì.
1: No, ma anch'io sbaglio sempre.
0: Niente, ma che sciogli lingua!
1: Come si chiama? Quando Lucio era alla Roma, quando Spalletti era alla Roma, diceva sempre: guardate, c'era come si chiama in porta il oggetto, quello che ha giocato anche da voi, scusatemi, ma la mattina ogni tanto c'era Chesney in porta, titolare, e lui diceva sempre: guardate che quello che è in panchina è come Chesney, se non addirittura più forte.
0: E chi era?
1: Era Alisson.
0: Ed era
1: perché
0: Alisson
1: faceva il secondo a Chesney alla Roma, lui.
0: Penso.
1: Poi si è preso il posto da titolare e ovviamente tutti hanno capito che si trattava di un qualcosa che è di diverso da tutto, per cui eccetera eccetera. Per cui lui ha lavorato alla Roma, ha lavorato con Spalletti, ecco perché immagino che Spalletti nutra un pochino più di aspettative sull'arrivo del portiere.
0: Sì.
1: Se vuoi a questo ci aggiungo il fatto che le parole di Gasperini alla vigilia di Verona-Roma erano: datemi, come dice qualcuno, un portiere, un centravanti, un portiere che para, un centravanti che fa gol e abbiamo, la metà della squadra è fatta. Ma anch'io la penso così. Perché? Perché poi il discorso che riguarda Vlahovic è che secondo me i rapporti sono così ondivaghi, posso dirlo, che sono stati nel corso di queste stagioni tra il club e il calciatore, almeno a quello che è emerso all'esterno, che magari adesso anche lui si sta guardando intorno, o anche lui sta dicendo: guardate, io ogni volta che entro faccio gol, io volevo questo e al momento non sono state soddisfatte le mie richieste. La Juventus
0: ma tu non ci sei stato per 4 mesi, caro mio,
1: lo so, ma no io faccio il discorso che fa lui, non sto dicendo chi ha ragione e chi ha torto, per carità di Dio, quindi questo è. Se poi vuoi che io ti dica cosa succede dopo Milan-Juventus, perché la domanda a Spalletti a San Siro è, chiedo scusa mister, non è che ce ne sono troppi di esterni e vi manca qualcosa tra le linee? lui dice corretto, poi torna indietro fuori microfono a dire sì, effettivamente hai ragione, quella roba lì a noi manca, manca Dybala, per dire, cioè, ti manca quella roba lì. Per cui io, i tre giocatori che secondo me la Juve mancano, ora senza dare nessuna croce addosso al portiere, perché poverino, insomma, ha fatto la sua stagione, non è nemmeno giusto crocifiggerlo, però è chiaro che il portiere, la punta, è anche quello lì che accende la scintilla alla Juventus.
0: Scusa, Juventus, ti do un dato, Francesco, se vuoi. Allora, Di Gregorio, con 14 partite concluse senza subire gol, è tra i migliori 10 portieri d'Europa.
1: Questo è
0: per
1: il
0: dire,
1: dato.
0: Al poi primo posto vedere. In Serie A ci sono Butez del Como, poi c'è Raya dell'Arsenal a quota 19 clean sheet, poi c'è Svilar a 18, Sommer a 16, esatto. E poi ci sono anche Magnana e Carnesecchi.
1: Allora, una cosa che però gli potrei risponderti è questa, che questa è la mia critica sì, con tutta l'umiltà possibile e immaginabile alle statistiche. Se tu hai fatto 19 clean sheet contro il Palestrina, lo Zagarolo, il Cune, l'Agunese, e poi invece ne hai presi due nel momento in cui
0: dovevi tenere la porta chiusa, queste statistiche ci puliamo i piedi con queste statistiche.
1: Esatto, come dire, ecco. Le statistiche, va bene le statistiche, però capito? Poi magari serve qualcos'altro. E lui, io credo che sia un ottimo portiere, sia un bravo portiere, ma insomma adesso è chiaro che la Juventus stia cercando di fare un upgrade, come si dice, da quel punto di vista, ma lo deve fare non solo lì, lo deve fare, ripeto, con la punta, e lo deve fare con qualcuno che lì in mezzo accenda la scintilla, perché accendere le scintille dall'esterno come fa Yıldız, sì, va bene,
0: non bastano,
1: però,
0: eh.
1: Non è un caso che tutti cerchino l'uomo tra le linee, quello che un tempo si chiamava trequartista, non è un caso che tutti lo cerchino lì in mezzo tra le linee per illuminare un po' la scena. Ecco, tutto qua.
0: Sì, diciamo che si è capito come quest'anno un po' c'è stato un periodo dell'anno in cui sembrava lo schema fosse palla Yıldız e vediamo come cosa succede. Poi c'è stato l'altro periodo quando Yıldız si è un attimino così eclissato, palla con Seisao e facciamoci il segno della croce, cioè questo era poi il senso, no?
1: Questo è sembrato, ora è chiaro che Spalletti ha sempre privilegiato il gioco dagli esterni, no?
0: Dagli esterni,
1: però
0: sì.
1: Se anche lui mi dice, poi anche, voglio dire, off microphone, ci serve uno lì, evidentemente serve uno lì, me lo dice prima in diretta, poi me lo conferma, serve uno lì, e non so a questo punto serve anche uno lì, e non so a questo punto con la possibile partenza di Bremer, che comunque ti apre un altro problemino lì dietro, perché vedete quante cose che succedono poi con sta benedetta maledetta qualificazione in Champions,
0: quanti problemi. Fortunatamente noi raccontiamo e basta, non dobbiamo viverli sulla pelle, quindi guarda, meno male. Senti, sì, vai.
1: No, ti dicevo, però non diamo pure, cioè non consideriamo questi che si occupano di pallone, che ti fanno dei geni, cioè non è che noi siamo dei poveri e questi sono i geni del pensiero, della gestione.
0: Sono altri i geni, per quanto mi riguarda,
1: esatto,
0: d'accordissimo.
1: No, anche no, ma anche all'interno del pallone, io farei fare agli uomini di pallone, diciamo così. Alla Juve, secondo me, in questo senso possono stare abbastanza tranquilli, perché c'è Giorgio Ghellini e c'è Luciano Spalletti. Ecco.
0: Però sai qual è la paura di oggi, Francesca? È proprio questa. Tu adesso mi hai detto c'è Giorgio Ghellini, c'è Luciano Spalletti, ma questi semafori che sono tra il rosso e il giallo andante, mettono un po' di preoccupazione in questa mattina al pubblico della nostra radio, perché tutti a dire appunto, ma quindi c'è il rischio che se uno, l'altro non si soddisfi Luciano Spalletti in queste tre cose fondamentalmente che ha chiesto, c'è il rischio che possa dire anche lui, sapete che c'è, io prendo la barca e me ne vado?
1: Ma io questo sinceramente non lo so, anche perché prima che le cose accadano facciamole accadere, nel senso che prima vediamo se non arrivano i calciatori che chiede, poi semmai si fanno le valutazioni. Non è un personaggio che abbandona Luciano Spalletti le navi quando sono in difficoltà.
0: Non è Antonio Conte, insomma.
1: No, ma Antonio Conte, sai, è uno che è talmente pragmatico, talmente realista che ti dice: siccome io voglio vincere e non c'è altra religione per me che quella, tu mi devi prendere quello che io ti chiedo, perché con quelli io vinco, o perlomeno competo per vincere. È quella la religione. Guardate, c'era un vecchio allenatore che mi diceva sempre che la virtù più grande di un tecnico, di uno che si siede in panchina, mi diceva: sai qual è? Mi domandava. Io no, mister, non lo so, quella di farsi comprare i giocatori. L'abilità più grande è quella di farsi comprare i giocatori forti. Ci vogliono i giocatori forti. Dopodiché facciamo tutti i ragionamenti che volete, ma l'allenatore bravo è quello che convince la propria società a farsi comprare i giocatori forti. Questo è di fatto il discorso. Per cui poi non so che cosa farebbe Spalletti. Di certo non mi pare uno che abbandona, tutto sommato.
0: Io me lo auguro, come penso se lo augurino un po' tutti. Senti, in chiusura ti faccio tornare con la testa, non siamo ancora a ridosso di quel periodo, però era l'estate del 2014, abbiamo nominato Antonio Conte, che appunto io ti ho detto non fa come Antonio Conte Spalletti, perché in quell'estate, sbagliando, poi è venuto, si capito poi negli anni successivi, sbagliando, Antonio Conte dice: io non ce la faccio più, da questi ragazzi non riesco più a tirar fuori nulla, prende, se ne va a inizio ritiro. E cosa succede? Che la Juventus chiama Massimiliano Allegri, che arrivava dal Milan, eccetera. Cosa succede adesso in casa Napoli? Che Antonio Conte dice: io non ce la faccio più, da questi non so più che cosa tirar fuori, e chi che va? Massimiliano Allegri. E qua c'è l'altra paura della giornata, di rivedere
1: e comincia a Allegri vincere col Napoli,
0: fare quello che ha fatto a Torino.
1: No, oddio, il rischio c'è, sapete.
0: Ma che ansia, è molto caldo.
1: La stima che ho di Massimiliano Allegri, perché lo considero un grandissimo. Cioè, per me quelli, cioè, un problema nel calcio, la critica contemporanea del pallone. Vengono molto apprezzati quelli che non vincono mai. Io ancora sono rimasto a quelle robe, perché a me piacciono molto quelli che vincono. Si apprezzano molto i giocatori che corrono tanto, poi magari col pallone ci litigano, quindi sono delle pippe fondamentalmente, però sì, vengono molto elogiati per questo fatto della corsa. E io purtroppo invece penso ancora che sia il contrario, che per giocare a pallone, come diceva un mio vecchio amico, serve una cosa fondamentalmente, quale bisogna sapere giocare a pallone. E quindi credo che quella cosa sferica lì tra i piedi abbia un senso. E poi mi piacciono gli allenatori che vincono. Massimiliano è un allenatore, Allegri è un allenatore che vince. E può essere andata male un anno. Quest'anno è andata male. Gli anni scorsi, quando mi dicono che la Juve è andata male, io dico: guardate, attenzione a dire che è andata male la Juve gli anni scorsi, perché nella seconda edizione di Allegri, perché a me non sembra sinceramente. Però, per carità di Dio, ognuno
0: perché
1: ha le sue
0: non
1: preferenze.
0: Ti sembra per quello che è successo, per la penalizzazione?
1: Non mi sembra perché allora Massimiliano Allegri entrava in uno spogliatoio dove un giorno sì, un giorno no, ti levavano e ti ridavano 10-12 punti. E ha portato la squadra in porto in Champions, se non ricordo male.
0: Sì.
1: L'anno dopo ha vinto la Coppa Italia e ha riportato la squadra in Champions, se non ricordo male, sempre.
0: Sempre.
1: Io mi attengo ai fatti, come dire, ai risultati. Quest'anno al Milan è andata male, perché evidentemente è andata male, perché il Milan fino a quando non prendeva gol. E va bene, quando ha cominciato a prendere gol è crollato,
0: è andata
1: tutto.
0: Male. Sì.
1: È andata male, perché può dare, questo non è che cambia però il mio giudizio su Massimiliano Allegri, per me non cambia nulla. Per cui è chiaro che proprio il juventino possa avere questo timore, che quello si ritrova McTominay, De Bruyne, Højlund, come si chiama, Politano, quell'altro lì esterno, insomma una serie di giocatori forti, questo qua blinda la difesa,
0: poi non
1: è escluso che vinca, anzi diciamo che 50, cioè sono più le possibilità, le probabilità che competa per vincere che non quelle di non competere per vincere.
0: Diciamo che sulla griglia di partenza del prossimo anno, per chi potrà lottare per lo scudetto, il Napoli ci sarà di diritto.
1: Il Napoli c'è, no, il problema è che il Napoli secondo me con i giocatori che ha recuperato c'è già adesso, prima del mercato, quello che è di differente dalle altre squadre. Cioè il Napoli comunque ha un'ottima difesa, un buon portiere, un'ottima difesa, giocatori di esperienza e giocatori giovani.
0: E ha un centrocampo pazzesco.
1: Un attaccante che nessuno considera Højlund, secondo me è forte. E poi ne parliamo, perché poi c'è un allenatore adesso che ottimizza il tutto nel senso che ti fa spendere molto poco dal punto di vista proprio, parlo dei giocatori, del dispendio energetico, fisico, mentale dei calciatori, perché gestisce, perché tiene tutto bene in ordine, perché non fa casino, perché tutte le cose non escono mai, perché non ci sono sceneggiate, non ci sono cose eccetera eccetera. E per me in questo momento, già adesso, poi dipende da come si rinforzerà da sé e come si rinforzeranno le altre. Io per una volta metto pure la mia di squadra in griglia, perché con tutti i soldi che arrivano, mi aspetto che con quell'allenatore,
0: e non diciamo qual è,
1: no, è la Roma, lo sanno tutti.
0: Qua non si può dire.
1: No, si dice, si dice sempre qual è, ma non bisogna dire mai balle, bisogna dire la verità.
0: Tu puoi dire tutto. Grazie Francesco.
1: Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a Francesco Repice. Ora che nessuno mi venga a dire che ha detto qualcosa di strano sulla Roma, ragazzi, Francesco Repice non si tocca. A dopo.
2: RBN Caffè.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito bene in campo, era caldo ma non terribilmente. Queste le prime parole di Sinner in conferenza stampa a Parigi. È lo sport, ha aggiunto il numero uno al mondo dopo l'eliminazione. Può succedere, certo è difficile da accettare considerando la mia posizione, ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. Passa al terzo turno invece Matteo Berrettini, che grazie alla convincente vittoria contro il francese numero 22 del seeding Rinderknecht 6-4, 6-4, 6-4 i parziali per l'azzurro, che sabato attende l'argentino come sana. Anche Matteo Arnaldi torna al terzo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto in 4 set il greco Tsitsipas. Sabato se la vedrà con il belga Collignon. Il calcio ora ha terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. La Lazio, dopo aver salutato il comandante, si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso. Il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli, invece, tra lo stesso Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve. È dunque Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Per Allegri, Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto biennale che verrà firmato dal tecnico di Livorno una volta sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis aveva trovato un'intesa anche con Italiano, nelle ultime ore però l'accelerata decisiva sull'ex allenatore del Milan, una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna. Tra le ipotesi c'è quella che Italiano riparta proprio dal Milan. Ancora il calcio, domani alle 18 andrà in scena la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal, si gioca alla Puskás Arena in Ungheria, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. La nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale può cominciare. È scattato il raduno infatti per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Oggi l'allenatore parlerà alla stampa, poi sarà la volta del primo allenamento, il primo di 4 sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale alle 20:45. Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti, poi sabato il volo per Creta che porterà gli azzurri a sfidare la Grecia domenica 7 alle ore 21. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
0: Alfonso da Cresta che dice: se tutti i romanisti fossero come Repic, il migliore senza dubbio, mai una telecronaca in cui abbia fatto trasparire la sua fede calcistica. Ma questi sono i veri giornalisti, ragazzi, quelli che anche se che scrivono di una squadra, anche se questa squadra non la tifano. Questo vuol dire saper fare veramente bene questo mestiere. Questo è il mio pensiero, lo dice una che ha lavorato per 4 anni per il Toro, che non è stato per niente semplice. Bisogna farlo, è così che si fa, è lavoro, questo è quello che vi ho sempre cercato di far capire. Allora, Vincenzo da Roma dice che Luciano dirigente se ne va, Chiedo dirigente troppo accondiscendente, non ho capito, mi spiace Vincenzo, non capisco cosa vuol dire, Chiellini è troppo accondiscendente? Nei confronti di chi? Non lo so, spiegati meglio Vincenzo. Poi Dybala, un ipotetico Dybala, ci dice Gianni, non lo potrebbe fare Ildiz, visto che abbiamo detto che manca un Dybala a questa squadra? Possibile che questo ragazzo a 7 milioni l'anno sia capace solo di fare il binario sulla fascia? Ma allora, di che fuoriclasse stiamo parlando? Potrebbe essere questa l'evoluzione, chiedo anche a voi, che su cui bisognerà puntare in ottica futura da parte di Kenan Ildiz? Francesco da Lecce, che ricorda ovviamente anche oggi la ricorrenza, i 41 anni dalla tragedia delle Eisel, assolutamente sì, ovviamente un ricordo va sicuramente menzionato. Oggi è un giorno triste per me, ci dice, rappresenta lo stadio e ho visto tutto, ricordo tutto, pace ovviamente alle anime in cielo. Grazie anche a te per il ricordo. Poi non voglio fare ruffiano, visto che di anni ne ho 71, e mi piace assai Radio Bianconera, però secondo me i vertici societari dovrebbero ascoltare le nostre repliche per non fare più gli errori. Sarebbe un onore, guarda, se i vertici societari si dedicassero anche soltanto un'oretta della loro giornata, a noi, ascolterebbero di più sicuramente, ma magari succede, voi non lo sapete, ma succede, ascolterebbero di più il vostro pensiero e anche ovviamente poi il nostro, anche se probabilmente ne hanno anche un po' le scatole piene di sentire pensieri. Quando il filo si è rotto, ci scrive Massimo, viene fatto il nodo, non è mai più come prima, ponendo l'attenzione sul discorso probabilmente legato a Spalletti e Comolli. Se fossi il numero uno di Exor, licenzierei immediatamente Comolli, Modesto e Spalletti, tutti, via! I dissidi interni non vanno mitigati, vanno risolti immediatamente, con un colpo di spugna. Marco, sono molto d'accordo con te, perché bisogna soprattutto capire anche che a determinati livelli non c'è bisogno di fare le prime donne e soprattutto non si è più dei bambini. Quindi su questo sono molto d'accordo con te. Ecco perché mi auguro che tutto questo chiacchierare di questi dissapori, di queste difficoltà di dialogo, siano davvero soltanto chiacchiere e quindi non sia poi lo specchio della realtà. Questo sono molto d'accordo con te. Luigi da Roma, come mai alla commemorazione delle Eisel non c'è Spalletti? Non lo so, Luigi, non ne ho la minima idea. Voglio unirvi ai complimenti a Maria Grazia da Genova, anche perché sono sempre d'accordo con quello che dice Sergio da Battipaglia. Allora sì, qualcuno prima un po' destabilizzato dal fatto che si sentisse Claudio parlare di Tudor, non si capisse bene le cose. Era una replica dedicata, anzi ce lo facciamo spiegare dal buon Ivo. Cosa hanno ascoltato i nostri ascoltatori per una ora, che magari si sono inseriti a trasmissione iniziata e hanno detto, ma cosa sta succedendo?
5: Nulla di grave, anno ecco. 2025 del 31 maggio, finale Champions League, Paris Saint-Germain, Inter, cosa è successo? 5-0, e Claudio ha fatto la puntata intera e replicandola oggi per dedicarla, dato che domenica 31 non siamo in onda, quindi voleva dedicarla ai suoi ascoltatori di quella puntata lì.
0: Quel mattacchione di Claudio Zuliani, ecco, vi spiego il perché. Ascoltiamo un vocale, dai, che ce ne sono un po'.
6: Ciao, rallentate, ma allora negare, indipendentemente dalle simpatie o antipatie di Allegri, che gli ultimi tre anni sono stati disastrosi, ma potremmo citare mille numeri, però io forse quello che cito come rappresentazione degli allenati Allegri, prima ancora della penalizzazione, ricordiamolo, un girone di Champions con un'israeliana e una portoghese, dove abbiamo fatto il record storico negativo di punti dell'Italia, non della Juventus, cioè 3 punti in 6 partite con una squadra israeliana nel girone. Il record di punti più basso nella storia della Champions in Italia. Una cosa inconcepibile, non è fare male, è fare una cosa che meritavi di essere appeso in sala mensa come Fantozzi.
0: Meraviglioso, meraviglioso, ancora.
7: Leonardo da Roma, per me rimarrà sempre un mistero come mai ci sia questa venerazione per Massimiliano Allegri, un allenatore che ha vinto solo perché ha allenato una Juve stratosferica già collaudata, già impostata a memoria da Antonio Conte. Poi ha fatto sempre disastri. A livello internazionale, 0 trofei.
0: 0 titoli. Ancora, dai, ascoltiamo ancora un vocale.
8: Ciao da Ferrara.
0: Ciao.
8: Ero nel bar prima, pensavo almeno un accenno ai nostri angeli in cielo, e invece la Gazzetta dello Sport neanche un accenno, neanche una parola. E questo è tutto dire, parlavi tu di giornalismo prima, io penso che questo sia un giornalismo abbastanza infimo, eccetera, tanto non interessa a nessuno. Questo è il commento della Gazzetta dello Sport, e quindi lasciamo perdere, lasciamo perdere. Beh, ho saputo che è la lotta per il Toro, spero che ti sia disinfettata, sto scherzando ovviamente. Io cosa vuoi che ti dica, come lì secondo me sarà la nostra rovina, io ho una brutta sensazione, spero tanto di sbagliarmi, ma ho paura che con la storia di italiano in giro, l'allenatore parlo, io e Decca Spalletti, non lo so, mi hanno già cominciato a litigare per Douglas Lewis, che il mister lo vorrebbe trattenere per valutarlo, e lui lo vuol vendere, cioè cominciamo già, e poi che bisogno c'è di un altro vertice, che bisogno c'è?
0: Che bisogno c'è? Non lo so, che bisogno c'è? Noi andiamo, chiediamo che bisogno c'è a Paolo Pirisi, buongiorno, che bisogno c'è? Boh.
9: Ciao a tutti.
0: Che bisogno c'è? Che bisogno c'è? Ecco, cosa c'è? Di che bisogno abbiamo? Ecco, c'è un così.
9: Bisogno di stabilità. La Juve di oggi serve una stabilità molto complessa da trovare, però non vedo come senza stabilità si possa costruire la prossima stagione dopo il sesto posto di quest'anno.
0: La stabilità è qualcosa di sottovalutata, evidentemente, perché non, l'equilibrio, la stabilità, parole che abbiamo spesso tirato in ballo, soprattutto quando c'era appunto un certo Massimiliano Allegri, di cui magari parliamo anche dopo. Però insomma, questa mattina sul Tutto Sport siete abbastanza categorici. Spalletti chiede: tenetemi Vlahovic.
9: È una delle richieste, sì, è sicuramente una delle richieste, non è una richiesta nuova, nel senso che Spalletti si è sempre posto tra i grandi difensori di Vlahovic e in generale tra i grandi promotori di una pace che con l'entourage in realtà è stata anche sancita, nel senso che noi ci ricordiamo quest'estate l'out della Juve di Vlahovic, quindi se resti non giochi, quindi ti consigliamo di trovarti una squadra. Per cui rapporti gelidi, Vlahovic che resta a Torino e decide il proprio destino eventualmente durante il corso dell'anno, e Spalletti, poi arriva Spalletti, i rapporti si riallacciano in qualche modo, l'allenatore fa da tramite, apprezza il giocatore, c'è un infortunio che comunque non pregiudica il discorso rinnovo, si arriva al tavolo del rinnovo, però le distanze non tanto per l'ingaggio quanto per i bonus e le commissioni restano, e sono distanze troppo importanti ancora.
0: Sì. Sono distanze che in questo momento fanno paura, perché prima parlavo di semafori e ho così idealizzato un semaforo con dal rosso Bernardo Silva, neanche arancione, anche se non è un semaforo esistente, però insomma un arancione dedicato ad Allison e un giallo lampeggiante, definiamolo così, dedicato a Dusan Vlahovic. Ecco, questo è un semaforo che obiettivamente ora per tanti nostri ascoltatori potrebbe allontanare Spalletti.
9: Allora sì, potrebbe allontanare Spalletti nel caso in cui la Juve non avesse un piano B tra le mani già pronto, perché quello che cercherà di capire nel summit con la proprietà e con Comolli, Spalletti sarà: ok, se non dovessimo avere Vlahovic, che cosa abbiamo tra le mani? E si aspetta una risposta convincente, sicuramente molto più convincente rispetto al nodo portiere, rispetto a giocatori che poi la Juve ha trattato e che per un motivo o per un altro in queste settimane sono sfumati. È chiaro che la Champions League, il mancato quarto posto, cambi gli orizzonti, Spalletti ne era assolutamente consapevole di questo, però la squadra bisogna farla, e pensare di avvicinarsi a un'altra stagione puntando solo su Davide Openda e sperando di riuscire a trovare un attaccante.
0: No.
9: Esatto, cioè.
0: No.
9: Le paure sono esattamente queste dell'allenatore, per cui all'allenatore nel caso in cui non si trovi una quadra con Vlahovic, che sarà una delle richieste, e bisognerà dargli qualcos'altro, perché altrimenti la tensione salirà inevitabilmente.
0: E poi mi spunta questo Matetà di nuovo, che tra l'altro non era stato definito non idoneo dal Milan, visto che prima ci aveva provato la Juve, poi praticamente fa le visite mediche con il Milan, ma non era a posto, e mi vince la Conference.
9: Sì, Matetà si trascinava un problema al ginocchio che di fatto è stato poi curato da un'operazione, per cui Matetà sta fermo per più di un mese, a cavallo tra febbraio e marzo, un mese in cui effettivamente si opera il ginocchio e teoricamente risolve i problemi, e poi torna, trascina il Crystal Palace a vincere la Conference League e soprattutto si guadagna i mondiali. Sì. Matetà, i rapporti tra la Juve e l'entourage di Matetà sono ottimi. Bisognerà capire, sebbene sia in scadenza nel 2027, quanto chiederà il Crystal Palace prima del mondiale e dopo il mondiale.
0: Perché i soliti 30 milioni, dai, quelli che vengono sempre tirati in ballo.
9: Sì, 30 milioni dipende da Matetà, dal suo mondiale, dipenderà da quello, perché se Matetà diventa un uomo copertina della Francia negli Stati Uniti, è chiaro che le valutazioni del Crystal Palace cambieranno e magari tratteranno persino un rinnovo, anche perché sta iniziando un nuovo corso Crystal Palace, sempre più vicino a Iraola, che è stato trattato dal Milan per la panchina, sì. Per cui non è un'operazione facile, e 30 milioni più l'ingaggio bisogna metterci, quindi è una faccenda complessa, e la Juve rimarrà alla finestra inevitabilmente per capire gli sviluppi di Vlahovic prima e di conseguenza i piani B successivamente.
0: Ma credi che tutta questa confusione sia soltanto dettata, perché io adesso la chiamo anche un po' così, sono i primi giorni dopo la fine del campionato, sono i giorni in cui ovviamente ad affrettarsi più degli altri sono i club che hanno problemi di allenatore, perché da lì che poi devi cominciare, no? Quindi ecco, e come sempre ce ne sono diverse in Italia che hanno deciso di cambiare in questo immediato post campionato, però ecco, questa confusione che io adesso chiamo così momentanea è totalmente interamente dettata dall'Europa League, cioè io non posso credere che 8 milioni effettivamente in meno possano rovinare così tanto una, non dico una squadra, no, però comunque una programmazione, ecco, diciamo così.
9: No, le problematiche della programmazione Juve risiedono nel fatto che l'allenatore veda le cose in un determinato modo e la dirigenza le veda in un altro. Questo è il vero problema che la Juve si affretta a risolvere in questo momento, e sono diversità di vedute che non riguardano solo il mercato, ma tutta una serie di cose legate alla gestione quotidiana della squadra, per cui la confusione di casa Juve in questo momento sta intrecciata intorno a questi rapporti complessi. La proprietà ha detto a tutti gli attori coinvolti: andiamo avanti così, cerchiamo di trovare delle soluzioni insieme, ognuno dovrà fare la propria parte, ognuno dovrà rinunciare anche a qualche richiesta. Per cui io mi auguro e mi aspetto che in casa Juve le diversità di vedute di questi giorni si appianino e si arrivi ad un compromesso reale, serio, sincero, e soprattutto con la prospettiva di iniziare la stagione col piede giusto.
0: Tu ti soffermi questa mattina invece su come, cercando di spiegare come la Juventus abbia buttato via questa fantomatica appunto qualificazione in Champions. 57 tiri in porta e solo 7 punti. Due rigori sbagliati con Lecce e Sassuolo sono ovviamente la punta dell'iceberg, perché il dato sugli expected goal e sulla produzione poi degli stessi è abbastanza così preoccupante. Diciamo 20 punti persi contro le squadre che i bianconeri hanno preceduto in classifica, cioè sono
9: solo nella gestione Spalletti.
0: Sono dati mezzo allarmanti, io direi.
9: Sono dati che riassumono i difetti di questa rosa e di questa squadra. La mancanza di personalità e la mancanza di uomini che possano determinare le partite. Perché la produzione offensiva della Juve è da scudetto, a tutti gli effetti. Il gioco che la Juve è riuscita a costruirsi nel corso del tempo con Spalletti è da scudetto. Ci sono tutti i presupposti per poter veramente costruire un grande futuro con l'attuale allenatore, però manca la materia prima e quindi diventa molto più difficile. Se pensiamo alla differenza di campioni tra Juve e Inter, in questo momento c'è un abisso. Sono due pianeti diversi. Questo deve far riflettere, dovrà far riflettere la società, e io credo che l'allenatore abbia conquistato una credibilità agli occhi innanzitutto della dirigenza e dopodiché della proprietà. E va seguito, andrà seguito l'allenatore, perché questo allenatore ti ha fatto capire che col gioco, col lavoro quotidiano si può arrivare, però poi bisogna dargli quello che serve. Giocatori di personalità, certo, di spessore, che la Juve sta trattando con alterne fortune, anzi senza fortune in questo momento, per cui staremo a vedere.
0: Ti saluto con questo messaggio, perché prima non so se l'hai ascoltato, ma ovviamente c'è stato un audio di un ascoltatore che insomma si è detto stufo di questa specie di venerazione che tutti hanno sempre avuto, tanti colleghi anche nei confronti di Massimiliano Allegri, che soprattutto poi quando è tornato alla Juventus molto poco ha fatto. E Tiziano dice: vorrei ricordare all'ascoltatore che Allegri ha vinto 6 scudetti, 5 Coppa Italia, 3 Supercoppe, un campionato di Serie C, una Supercoppa di Serie C e ha fatto anche 2 finali di Champions. Come immagini quindi questa nuova avventura di Allegri a Napoli?
9: Io non parlerei di venerazione, parlerei di un allenatore importante in Italia, molto importante, che ha vinto tanto, che ora da un po' di tempo a questa parte affronta una nuova fase della propria carriera, quindi con meno campioni, con squadre un po' più da costruire a sua immagine e somiglianza rispetto alle squadre infarcite di campioni che ha avuto, diciamo, fino alla fine della prima era bianconera. E a Napoli mi aspetto un Allegri che, se arriva a Napoli, cioè nel senso, arrivato a Napoli, vorrà vincere, e credo che gli costruiranno una squadra per vincere. E non so che tipo di futuribilità possa avere con De Laurentiis, comunque in generale andrà un po' pesato nel tempo, però per me Allegri resta un grande allenatore a prescindere da come è andata la stagione con il Milan. E non è una venerazione, cioè per lui parlano comunque i numeri e parla la sua storia.
0: Parlano i numeri che ci ha elencato in maniera perfetta prima Tiziano. Grazie Paolo, buon lavoro.
9: Grazie a tutti, buona giornata.
0: Grazie a Paolo Priti del Tutto Sport. Ho controllato un po', anche sul Corriere dello Sport non è menzionato un ricordo, non c'è un ricordo per quanto riguarda la tragedia Eisel. Ovviamente il Tutto Sport si sofferma in maniera particolare, ma non avevamo dubbi che questo sarebbe stato, anche poi parlando delle commemorazioni e di quello che accadrà in giornata. Ho letto il comunicato Juventus nella giornata appunto di oggi di questa commemorazione. Ad essere presente sarà in qualità di rappresentante della Juventus il presidente Gianluca Ferrero, a tutti questi eventi nel corso della giornata. E posso dire, è anche giusto che sia così. Sì. Ci sentiamo lunedì, ragazzi, buon weekend, ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: Milioni di cuori bianconeri a

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Polemica internazionale dopo Gondrone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la federazione stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La guerra di aggressione

0: La fase politica dei colloqui in programma il 2 e 3 giugno con la presenza dei rispettivi ambasciatori. Il Dipartimento di Stato americano aveva annunciato al termine del round di colloqui di maggio l'avvio di un percorso di sicurezza al Pentagono con delegazioni militari di entrambi i paesi.
1: L'Europa deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo il governatore, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
0: È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, ma rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto si muove per arginare l'epidemia di Ebola in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
1: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti tutti i servizi minimi.
0: Il calcio è Domenico Tedesco, il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la rivoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 85, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: 29 maggio, oggi del 2026. 41 anni fa era il 29 maggio 1985. Un lunghissimo filare biblico di anime bianconere in tumulto nel trambusto dei cori e delle trombe. Si snodava incolonnandosi verso quel sogno cullato a occhi aperti e svezzato per oltre 2 anni dopo la disfatta di Atene. La curva dei tifosi juventini a Bruxelles sotto le sfere gigantesche dell'Atomium è proprio uno spettacolo nello spettacolo. La rete per le galline viene definitivamente abbassata dagli hooligans che sfociano straripanti in una selvaggia caccia allo Juventino nel settore Z. Maschio o femmina, vecchio o piccolo, non fa alcuna differenza. Di colpo si udì un tonfo, sordo, per la pressione insostenibile della folla. Era crollato letteralmente un pezzo di stadio, parte del muretto di cinta del settore Z. La tribuna viene invasa da tifosi scampati al pericolo.

0: che si raccontano sudati, insanguinati ai giornalisti, raccomandandosi soprattutto di una telefonata a casa, consegnando prefissi e numeri scritti su un pezzettino di carta. Lo stadio intorno era diventato una fortezza predisposta ad un assedio. Persino l'esercito era stato allarmato, mentre i battaglioni della gendarmeria, chiamati in rinforzo da altri presidi, si andavano via via schierando intorno al campo. In seguito alla lettera di un breve comunicato letto dall'altoparlante dello stadio, dai capitani delle squadre, le due formazioni e la terna arbitrale scesero sul terreno di gioco con quasi un'ora e mezza di ritardo. E partita di calcio fu. Tacconi, il nostro atletico e muscoloso portiere, volava imbattibile da un palo all'altro come Tarzan. Nessuna persona è morta finché vive nel cuore di chi resta. Il resto è storia e la storia la dobbiamo far conoscere anche noi. Buona giornata da Antonio Paolino. In un momento delicato ho voluto iniziare oggi non con il consueto sommario ma con i brividi, dei racconti, qualche frase. Ringrazio l'Associazione Familiare Vittime dell'ESL che ci mette a disposizione questi commenti, queste analisi, questi racconti dei familiari, di chi c'era, di chi lo ha sentito raccontare. E oggi vorremmo farlo anche noi, perché tra le 39 vittime di quella maledetta giornata, ricordo che io non ero presente, perché ero il piccolo del gruppo. E allora ho degli amici con cui mi ritrovo ogni tanto, alcuni di questi, anzi uno solo, un po' la pecora granata la consideriamo, del gruppo bianconero, e era presente e partì per la sua passione per il calcio, perché voleva vivere con i suoi amici bianconeri, più grandi mi sembra di ricordare dall'età, di voler vivere un momento con gli amici, di spensieratezza, di sport, di cultura, da, diciamo in questo caso, buon granata, ma non perché siamo all'interno della tragedia, ma perché vogliamo raccontare con Mauro, un amico granata, non dico di Radio Bianconera, ma ci ascolta con grande piacere, ritrovo un grande attaccante, un grande amico d'infanzia, che quel giorno partì, anzi decise qualche giorno prima di organizzare con gli amici del cuore. Alcuni non se la sentono più o forse non l'hanno mai avuta quella forza di voler raccontare pubblicamente quanto era capitato. Con lui lo faccio molto volentieri. Mauro, ben trovato telefonicamente.
1: Grazie, gentilissimo, per la tua veramente generosa presentazione. Sono onorato di partecipare a questa, alla tua trasmissione, di poter raccontare.
0: È un piacere. Intanto perché volevo sottolineare, Mauro Sardone, volevo ricordare un aspetto, si giocava a calcio con spensieratezza, quella dei... quanti anni avevi all'epoca, no? Per farmi i fatti tuoi, perché si giocava...
1: All'epoca del viaggio era l'85, avevo 21 anni.
0: Eri già più grande del sottoscritto. E come nacque? Perché si giocava a calcio, ci si prendeva in giro, come si dovrebbe fare? Purtroppo non è ancora stata capita quella lezione, vedendo quanto capitato nell'ultimo derby, ma intanto mi permetti di ricordare che il tifoso bianconero sembrerebbe fuori pericolo, ha riaperto gli occhi, si è commosso vedendo i genitori, e quindi questo è un segnale bello dopo un terribile segnale, l'ennesimo terribile del nostro calcio. Ti chiedo come vi eravate organizzati, perché io ricordo che non potevo venire perché ero il piccolo del gruppo, mia madre non mi mandò allora, con voi.
1: Non sbagliò. Niente, ve la racconto a brevi linee.
0: Sì,
1: noi
0: prego.
1: Siamo amici, come giustamente hai detto tu, siamo amici dall'oratorio, siamo amici con le famiglie, i nostri genitori erano amici, ci frequentiamo da quando abbiamo 7, 8, 9, 10 anni, all'oratorio, calcio in strada, calcio all'oratorio, e quindi abbiamo vissuto la nostra infanzia, forse la più bella.
0: Facevamo giocare anche quelli del Toro, diciamolo, perché tu sei un tifoso.
1: E voi pensate che io ero uno dei più bravi, e io ho fatto tutte le giovanili della vera Juventus.
0: Questo è il derby che vorremmo che i nostri ragazzi conoscessero, questa sfida, la dialettica anche. Certo. Prego, quindi, Mauro.
1: Era giusto così, e noi crescevamo, Quindi l'anno prima loro andarono a vedere la finale di Coppa delle Coppe in quel di Basilea, Bella Vittoria, Tavola e Boniek, e l'anno dopo l'occasione fu ghiotta, perché per esempio la finale di Coppa dei Campioni, Juve-Liverpool, io mi ricordo che mi aggregai per spirito.
0: Ti devo subito fermare perché siamo al VAR. Vignola-Boniek.
1: Vignola-Boniek, no, ho detto Vignola-Boniek, non Tavola, ragione. Vignola al primo tempo da sinistra da fuori area, al secondo tempo Boniek.
0: Salutiamo sia Vignola sia Tavola che conosciamo, sia Boniek.
1: Tavola è un mio, prego, mio allenatore. Comunque, vado avanti, quindi noi cogliamo l'occasione, io mi ricordo che a metà giugno sarei partito per il militare, cosa che manca tantissimo, ve lo posso garantire, e quindi partiamo il martedì sera, 8 eravamo amici della vita, dell'infanzia,
0: vero,
1: con due Golf Turbo Diesel, viaggiamo la notte, alla mattina andiamo, arriviamo a Parigi, ci mettiamo a giocare a Place della Concorde a calcio, in momenti già ci arrestano lì, però questo è fatto avanti. E da lì poi mangiamo e ci avviamo verso Bruxelles, arriviamo verso le 16, verso le 15.
0: Sì, all'incirca.
1: Ci mettiamo a cercare e ci ritroviamo tutti sotto l'Atonium, dove il destino vuole che noi avevamo 4 biglietti di curva e 4 biglietti di curva H, dove c'era la Juventus, dove c'erano i supporter della Juve. Cambiamo i biglietti con l'illusione di andare in un settore tranquillo, quale doveva essere lo Z, e ci avviamo allo stadio. Vi faccio una piccola premessa: lo stadio era fatiscente, ma fatiscente non è la parola esatta, cioè lo stadio faceva schifo. Non è adatto a una partita di quel tipo, è una tifoseria di quel tipo. La curva dove veniamo ospitati noi è separata da quelli del Liverpool da una rete di metallo verde che creava con un'altra rete una specie di corridoio dove in cui ci doveva essere un cordone di sicurezza, ma dove non c'era uno o due poliziotti. Quindi noi entriamo, la cosa che pochi sanno è che all'ingresso di questa curva c'era un cantiere edile, quindi i tifosi dell'Inghilterra, i tifosi del Liverpool presero delle pietre, qualcosa da questo cantiere. Ci avviamo, entriamo e già lì c'era qualcosa che non quadrava. Ci accorgiamo della prima carica e ci spostiamo tutti all'indietro. Noi, grazie a Dio, eravamo in mezzo alla curva. Alla seconda carica noi ci siamo accorti di questo e quindi io e altri, un altro che tu conosci, si chiama Elio, ci buttiamo in campo.
0: Salutiamo quel gruppo di ottimi giocatori. Qualcosa ho imparato anch'io da loro, sicuramente.
1: Saltiamo in
0: amici
1: campo
0: cari.
1: Veniamo picchiati dai gendarmi belgi a cavallo. E lì poi sapete benissimo, il muro è crollato, vediamo gente soffocata, vediamo gente che viene picchiata dai tifosi pur essendo quasi morta. E il destino lì ha voluto, come sempre io dico, che qualcuno dal cielo che ti ha messo la mano sulla testa, ci siamo ritrovati tutti 8 in campo. Magicamente, tutti 8, senza un graffio.
0: Cioè non riusciresti a ricordare o in passato a ricordare il momento, no, come è capitato che siete arrivati in campo, perché c'è stato un fuggi-fuggi.
1: Io e Elio siamo scappati, poi mi sono avuto dietro e c'era il maratma, il casino. Poi 5 minuti dopo ci siamo ritrovati tutti vicino agli spogliatoi dove venivano soccorsi i primi feriti, da dove è uscito buon'anima di quel grande capitano e uomo che era Gaetano Scirea, e uscì Marco Tardelli per fare una specie di annuncio che poi sapete benissimo dalle cronache poi come che fecero per bloccare lei.
0: Mauro, so che ti devo lasciare prestissimo, mi interessava capire
1: in campo,
0: lì avete la percezione qual è stata, e a questo punto, visto che abbiamo pochi minuti per averti, però ci tenevo al tuo ricordo.
1: La percezione è che mentre noi usciamo dallo stadio per scappare,
0: sì,
1: vediamo già qualche cadavere per terra. In più ci aggiriamo per lo stadio per cercare di telefonare, cabine, telefonini. Non c'ero, grazie a Dio, una signora italiana ci ha fatto salire Enzo, che era uno di noi, e ha fatto telefonare a lui, grazie alla ringraziamento della vita, il quale la famiglia ha telefonato a tutte le nostre mamme per tranquillizzarle, perché era tutti in diretta.
0: Certo.
1: Noi scappiamo, andiamo via dallo stadio. Mi ricordo, l'ultima cosa che ricordo, sì, ci fermiamo in un pub, vedo il gol di Platini su rigore. Da lì in avanti fino alla mattina ci siamo fermati in un autogrill in Francia, non ricordo più niente, ancora adesso a distanza da 41 anni io non ho memoria di quel lasso di tempo.
0: Guardando la partita dal pub, cioè avete avuto lì le informazioni, capivate che stava peggiorando la situazione, quello che non avevate tra le mani,
1: però,
0: prima come
1: sì, però credimi, la situazione era stata talmente travolgente sotto l'aspetto emotivo, che non ci siamo resi conto finché la mattina dopo abbiamo saputo, anzi l'abbiamo saputo dai nostri genitori, perché la mattina li chiamammo per tranquillizzarli e loro
0: pensa,
1: ci raccontarono tutto.
0: Pensa.
1: Io mi ricordo che prima che rimisi piedi nello stadio forse passarono due anni.
0: Com'è stato il ritorno con quei racconti dei vostri genitori, o quantomeno con quello che intravedevate?
1: Fu dura perché mia mamma e mio papà, mio fratello Davide, che tu conosci, loro erano in diretta, l'avvenimento era in mondo visione.
0: Tesissimi, sì, anch'io la guardavo dalla televisione.
1: Mia mamma, nonostante le mamme si fossero sentiti, sai meglio di me, finché non c'è la tua voce,
0: non ce n'è. Mauro Sardone, tifoso del Toro, amico della nostra
1: vecchia Juve.
0: Ma anche della vecchia Juve. Questa definizione mi ha sempre colpito di te. Perché? Che differenza c'è? Poi ti lasciamo. Tra la vecchia Juve e quella che non si è qualificata? Tu che di calcio ne mastichi? Perché sei anche un allenatore, giusto?
1: Certo, almeno vabbè, il Toro femminile questo non c'entra. C'è una differenza, innanzitutto qualitativa. E questa è quella che fa la differenza nello sport e nel calcio. E poi c'è una differenza di personaggi. Mi piace, ma la Juve che ricordo io mi ricordo una Juve A, Juve B a Villa Perosa con l'avvocato che venne a stringere la mano a tutti noi ragazzi della prima volta, a uno.
0: Mauro Sardone, calciatore, il ricordo, amico anche di Radio Bianconera, ci hai trasmesso un'emozione e un ricordo, perché non deve mai spegnersi quel ricordo di quel 29 maggio 1985. Prego.
1: Parlando ho la pelle d'oca.
0: E lo capiamo, io ti ringrazio per aver raccolto il nostro invito, una testimonianza diversa, non dico fuori dal coro perché non c'è una gara nel raccontare, ma nel ricordare è doveroso. Un abbraccio a te, alla famiglia, alla tua famiglia, a tutti i ragazzi che conosco e che magari adesso ci stanno ascoltando, riporta, no? Questa partita che abbiamo giocato insieme dopo tanti anni, 41 anni giocata insieme,
1: oltre
0: quelle partite all'oratorio, quelle partite sotto le macchine per recuperare il pallone, perché quello è il calcio che forse ci ha portato ad essere uomini maturi oggi.
1: Giusto, un augurio, un bocca al lupo
0: e buon lavoro, Mauro Sardone.
1: Voglio bene. Un abbraccio, ciao.
0: Parte la squadra, Mauro, però lì è la solita battuta tra Juve e Toro a Torino, è sempre stato così, tra gli amici, e poi si va a giocare insieme, si va a bere una birra, si racconta, e la passione che ha portato un tifoso del Toro a partire, anzi ci sono anche due morti tra i 39 che sono dell'Inter, appassionati di calcio, questo poche volte viene sottolineato. Va bene, toccante, mi sono emozionato anch'io, ogni tanto mi ha raccontato qualcosa, ho preso la palla al balzo per chiedergli davvero di raccontarlo a tutti. Lo faremo anche noi, tra le tante iniziative, non volevamo metterci in concorrenza con nessuno, perché chi pensa questo parte già male, se eventualmente qualcuno l'ha pensato. Noi avevamo ipotizzato un raduno domani sera, ma domani sera il Geotel è strapieno, la prossima settimana siamo noi impegnatissimi, ci è stato chiesto se potevamo anticipare, abbiamo accettato e non abbiamo dimenticato che data fosse, quindi sottolineo anche questo aspetto, anzi abbiamo aggiunto che con un gruppetto di fedelissimi bianconeri questa sera cominceremo a chiacchierare, a processare, a difendere, a ricordare qualsiasi cosa della nostra Juventus di quest'anno, ma non potevamo non cominciare davanti al monumento già inaugurato esattamente un anno fa dalla Juventus verso altrove. Ricorderemo anche Luca Beatrice, che è stato un po' l'ideatore dell'iniziativa, del monumento. Partiremo da lì, a pochi passi dallo stadium, guarderemo lo stadium, guarderemo oltre il fallimento di quest'anno. Arriveremo fino a Bruxelles con i nostri ricordi e apriremo i nostri microfoni, magari in diretta, con le nostre trasmissioni dalle 17.30 in poi. Poi ci trasferiremo per dirvi come vogliamo onorare il ricordo, ma veramente, non solo con le parole, ci trasferiremo al Geotel dove faremo una chiacchierata di calcio, continueremo ad omaggiare il 29 di maggio del 2026, ma tutti i giorni in cui ci sveglieremo, per essere degli uomini e delle donne migliori, dei tifosi migliori, perché io ho visto fare passi indietro e e ho sentito e visto delle cose che non avrei voluto né sentire né vedere anche solo una settimana fa. Non parlo del risultato, non parlo dei cambi, non parlo dei progetti, non parlo dell'algoritmo, ma parlo di quella schifosa violenza che scatta prima di un derby, che dovrebbe essere: fischiami, non insultarmi, rispettami, tu vai nella tua curva, io vado nella mia. Dovunque parta, con qualsiasi mezzo parta, un tram, una macchina, a piedi, avrei voluto partecipare anch'io, ma ho paura, ma non sono un coniglio. Ho evitato che ci fosse un problema in più, magari, in quelle iniziative. Quindi io dico, basta questi cortei se questi sono i risultati. Ma anche basta la violenza, la replica, magari dei poliziotti, al lancio di oggetti che mettono a rischio anche le forze dell'ordine. Se non riusciamo con la cultura sportiva, se non riusciamo con la buona educazione, se non riusciamo con rispetto, bianco-nero o granata, giallo-rosso o bianco-celeste, nero-azzurro o rosso-nero, bene, è bene che queste cose non vengano autorizzate. Purtroppo non ci sono troppi rimedi. Però non è questo il momento per sottolineare questo aspetto. Sono felice e magari un giorno, quando vorrà, saremo anche contenti di avere quel tifoso, non per farci raccontare l'amarezza, il dolore di quel momento, ma per sentire la sua voce dire: sono fuori pericolo, grazie a tutti quelli che hanno anche solo pensato a me e magari pregato per me, in ogni modo in cui ognuno può pregare, naturalmente. Bene, se da casa volete aggiungere qualcosa, se siete stati protagonisti, se avete un racconto, noi ogni anno ufficialmente lo facciamo in questo momento. Molti se lo sono dimenticati. Vorrei ricordare a tutti, anche a quelli che sono state parte in causa di questa tragica strage, che c'è molta gente che ha anche solo 40 anni, che ne ha molti di meno, la metà, 20, che forse non sa neanche cos'era il settore Z, che non sa neanche che cosa è successo della Juve, del Toro, del Napoli, dell'Inter, eccetera. C'è gente che lo sa e strumentalizza. Ecco, noi non vogliamo semplicemente dimenticare. Noi di Radio Bianconera, io come cittadino più che come direttore. Aspetto i vostri racconti, se avete qualcosa, perché la storia, va ricordata, è trasferita anche solo a quel ragazzino che in questo momento ci sta ascoltando e potrebbe prendere appunti senza un taccuino e senza un abiro, ma ascoltando con il suo cuore. Abbiamo dei vocali, mi dice Yves, che intanto saluto. Grazie Yves, perché abbiamo messo insieme questo piccolo racconto. Ce ne saranno altri nell'arco della giornata, ufficiali, meno ufficiali, in giro per tutta Italia. Ci saranno tornei, ci sarà tutto quello che è doveroso fare, non solo oggi, non solo in questa settimana, per non dimenticare le vittime dell'Aisel. Inviterei tutti, parenti, non parenti, chi ricorda molto bene, chi fa finta di dimenticare, che non bisogna mai strumentalizzare nulla. Mai strumentalizzare nulla. Ascoltiamo qualche vocale.
2: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara. Noto con molta amarezza, tanta amarezza, che né il Corriere dello Sport, né quel giornale infimo che io non comprerò mai e soprattutto non leggo, della cheerleader rosa di Milano, che non ha neanche un accenno ai nostri angeli in cielo. È una vergogna che c'è un giornalismo di questo livello. So che la tua categoria, mi dispiace, ma
0: non si salva nessuna categoria.
2: Voi, chiaramente non vi dite mai niente, ci mancherebbe, la vostra deontologia, soprattutto il resto. Però che ci sia un giornalismo di questo basso livello veramente mi sconforta molto. Per quanto riguarda il resto, come ho già detto in altri interventi, secondo me, come lì, è il diritto perfetto del signor Elkan. Tu per la pensi in maniera diversa, presumo, chiaramente devi stare un po' anche nel mezzo, ma io questo personaggio, e poi ho una paura che con un italiano ancora in giro, non lo so, se tu puoi darmi qualche dritta o confortarmi, comunque forza io sempre.
0: Non so se ho la forza o i contenuti per confortarti, onestamente, e con questo ti dico tutto. Rimarrei ancora un po', ma anche nell'arco di tutta la puntata, sul tema dell'Aisel, sul ricordo. Doveroso anche ricordare che la tragedia dell'Aisel resta una delle pagine più dolorose, a dirlo è Gravina, mi soffermerei solamente sul concetto, questo sarebbe anche un grosso passo in avanti. Penso che le persone di calcio, di sport, anche quelle più lontane dal nostro mondo, a volte per diplomazia politica, a volte penso anche perché si sentano certi drammi dentro, con delle responsabilità umane non indifferenti, siano più vicine determinate parole, seppur fredde e istituzionali, rispetto a quanto i miei occhi o i vostri occhi vedono continuamente negli insulti sui social, nel puntare odio sportivo. Ma dopo l'odio sportivo c'è qualcosa sempre di più grave, o anche prima dell'odio sportivo, per una partita di calcio, per delle scelte, per un giocatore che sbaglia. Ecco, probabilmente, come non dovrebbero esistere certi fenomeni da tastiera, io li chiamo fenomeni, così non dovrebbero esistere quelli che devono sempre raccontarci tutto della loro vita, tutta la loro saggezza calcistica, senza aver visto a volte neanche una partita. Perché tra i tanti cronisti che vedo, magari sono più intelligenti, questo lo capisco, però per fortuna che in questo mondo posso starci anch'io, c'è gente che commenta la Juve e che non ha mai visto una partita, che non ha mai giocato una partita, che prende le magliette gratis e sorride, ti giri ed è lì che fa il post contro quello e quell'altro, e senza fare gestacci, ovviamente, ma con una riflessione seria. Questo è odio che porta poi ai cortei dove ci si odia, e da questi cortei dove poi ci si odia si va alle partite odiando. Ma statevene a casa, fatevi una vita. Questa è la puntata che volevo, era il dolore che provo dentro ancora, perché quella partita sarei dovuto andarla a vedere anch'io all'Aisel. Ero il più piccolino, non mi hanno portato i miei amatissimi amici, anche perché c'erano due pulmini già pieni. Io ho sempre detto all'amico Mauro che forse mancava un posto, una quota, e hanno portato anche l'amico del Toro, perché io ero troppo piccolo. Ho sempre, perché so che mia madre ha detto subito no, Antonio non viene, perché ero piccolo rispetto a loro, che avevano già 20 anni, eccetera. E quindi in quel momento ero arrabbiatissimo, alla televisione ero esterrefatto. Oggi sono addolorato come tutti voi quando avete visto, sentito quello che capitava. Grazie se avete apprezzato. Noi siamo fatti così, noi sportivi veri, sportivi come voi. Ci sentiamo tra pochissimo, è come se non fosse successo nulla. Ricordiamo l'Aisel, ricordiamo con i vostri racconti quello che è capitato, e adesso cominciamo anche un po', 41 anni dopo, con quelli che sono i problemi da risolvere anche subito, nel rispetto sempre del ricordo. Mai una parola fuori luogo, mai un like a un deficiente, mai un commento d'odio. Impariamo da queste regole e vedrete che l'orticello verde attorno a noi è verde, almeno come quello del vicino. A tra poco.
3: Cose di calcio.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. La MotoGP torna in pista con il weekend del Mugello, che inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, anche lui con gomme usate. Alle 15 le prequalifiche. Proseguiamo con il tennis. Giornata 6 del Roland Garros. Oggi si giocano i match della sesta giornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l'ex numero 1 del ranking ATP, Djokovic, contro il talento brasiliano Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3 Zverev. Ieri Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner è andato vicino alla chiusura chiusura del match, ma poi ha accusato un malore e ha perso 18 degli ultimi 20 game. Passano al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio ora: Domenico Tedesco è il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la risoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 1985, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata anzitempo con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025. C'è stato invece ieri un incontro interlocutorio tra la Fiorentina e l'agente di Vanoli. Non è detto che i viola decidano di separarsi dall'attuale allenatore, che è riuscito a raggiungere l'obiettivo salvezza dopo essere subentrato a Pioli. La dirigenza ci sta pensando ed entro il weekend prenderà una decisione. In caso di addio è pronto l'assalto a Fabio Grosso. Ufficiali 26 convocati da Scaloni per i mondiali 2026. Gli italiani sono solo Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo. Il basket: si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia. Oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra per una serie che ha in palio un posto per la terza finale, questa volta per lo scudetto. La gara 1 è in programma oggi alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli, comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni, che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati, compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati. Allora, dal capitolo Eisel, che resta aperto sulla nostra scrivania, impresso nei nostri cuori, continuiamo anche con i temi sportivi. Torino, Fiorentina, Lecce, Cagliari, Lazio, Sassuolo, Verona, solo 7 punti. Ecco gli sprechi della Juventus dall'undicesima giornata in poi. 41 anni fa ne abbiamo parlato, ma vogliamo continuare a parlarne ogni volta che sentirete la necessità, in una giornata così assolutamente doveroso. La strage dell'Eisel, la memoria delle vittime, per non dimenticarla. La memoria va difesa e allenata, mi sembra una delle frasi più forti che abbia letto attorno a questa strage. Poi nessuna persona è morta finché vive nel cuore di chi resta, questo è proprio vero. E quindi un abbraccio sincero, vero, trasversale, ficcante ai familiari, ai piccoli che sono cresciuti attorno a questa tragedia e che naturalmente si trovano a sentire solo i racconti, magari per ricordare in memoria di quel 29-5-85. Parametro zero e Vlahovic, prima però le necessarie cessioni, perché questo è il tema che prenderà, speriamo, il volo per la prossima stagione, subito dal 1° di giugno. Nico Paz al Real spinge Brahim Diaz alla Juve, il giocatore che piace a Spalletti. Ma abbiamo anche poi aggiunto il discorso legato a Spalletti. Spalletti sbotta o resta in silenzio. Nulla è scontato. Questo è un titolo, ma mi sembra che possa riassumere benissimo la temperatura che si respira diplomaticamente, silenziosamente, dentro, attorno e fuori dalle mura della Continassa. Noi questa sera saremo lì al G-Hotel, non per andare a spiare dal buco della serratura, ma per ragionare con dei tifosi come voi, che per la data, per la distanza, per il caldo, per i costi che incidono, e non poco, naturalmente non potranno esserci. Però faremo dei collegamenti all'interno della trasmissione, quella dei nostri due in bianco-nero, e vi racconteremo, e naturalmente, come sempre facciamo, racconteremo anche, eccoli, Spalletti, Comolli, Ottolini e Ferrero presenti alla commemorazione per le vittime dell'Aisel. Vediamo la descrizione di Camillo De Michelis, grazie, così vado subito a recuperare su Tutto Juve in questo momento, con l'editoriale anche del nostro Luigi Schiffo. Grandi novità anche per Tutto Juve, grandissime novità anche per Radio Bianconera a partire dalla prossima stagione. Mettendolo insieme troverete, scoprirete sempre l'entusiasmo con cui proviamo a raccontarvi la Juventus anche nei momenti difficili. Come il complimento che mi fa sempre più piacere è il seguente: ci mettete la faccia anche quando noi tifosi siamo delusi, qualcuno dice, schifati, qualcun altro dice, amareggiati, cioè dipende un po' dal taglio che si dà alla problematica. Grazie, perché quello è il nostro compito. Non abbiamo la verità in tasca, ma non ci aspettiamo dei like, ma di essere ascoltati e magari contraddetti eventualmente, se un'opinione dà la vostra, se una notizia dà notizie più sicure, più vere, più certe. Non parliamo di notizie certe quando si parla di mercato, ma le sensazioni che si hanno vivendo come viviamo noi e tutta la redazione di Radio Bianconera, Bianconera News, Tutto Juve, Tutto Mercato Web, è molto significativa, credibile quantomeno, rispetto a quelli che io chiamo, non è bello chiamarli neanche così, i tifosi alternativi, quelli che cercano like, si indossano la maglietta, accendono una telecamera, diventano amici della Juventus, la spengono e attaccano in base un po' al risultato e alle magliette che ottengono, con uno slogan anche un po' scialbo, se devo essere sincero. Detto questo, andiamo subito allora su Tutto Juve, perché è operativissimo da questa mattina proprio il nostro Camillo De Michelis, come sempre, eccolo qui, in questo momento 11:26, quindi una mezz'oretta fa, anzi un'oretta fa, è in corso la commemorazione per le vittime dell'Aisel che si sta tenendo a Torino presso il monumento verso altrove. Ecco, io ero a conoscenza di questo evento. Abbiamo lasciato la Juventus onorare a casa sua, a casa nostra, dove siamo ospiti, la non proprietari, ricordiamocelo, ospiti, ma ospiti privilegiati, il monumento, presenti diversi rappresentanti della Juventus, il presidente Ferrero, l'amministratore delegato Comolli, il tecnico Spalletti, il direttore sportivo Ottolini. Alla cerimonia stanno partecipando anche il direttore del J Museum, Galimberti, e Gianluca Pessotto. Si tratta di un appuntamento carico di significato e di emozione che ogni anno richiama il mondo bianconero nel ricordo delle 39 vittime della tragedia del 29 maggio 85. Questo ce lo ricorda anche tutto Juve, un momento di raccoglimento e memoria che continua a unire tifosi, dirigenti ed ex protagonisti della storia juventina nel segno del rispetto e della vicinanza alle famiglie colpite da quella terribile notte di Bruxelles. Vediamo la presenza dei nostri massimi dirigenti. Proprio dove eravamo anche noi, lì l'anno scorso, con la proprietà, con il Jonel Khan, dove è stato presentato il monumento esattamente un anno fa e dove anche Radio Bianconera, questa sera, noi eravamo tutti in diretta, non potevamo presenziare questa mattina, saremo lì questa sera, sarebbe stato scorretto non iniziare la nostra serata, il nostro raduno, se non partendo proprio da lì, senza voler mettere ombra su altre iniziative, ci mancherebbe. Assolutamente così è andata. Sto vedendo un po' di immagini e allora mi sposto anche sul sito ufficiale della Juventus, perché tra poco avremo un altro ospite, e anche lui legato a questo ricordo, ma non solo, come Massimo Raffaeli. Mi dicono che è già in collegamento con noi. Buongiorno Massimo, Massimo Raffaeli.
8: Buongiorno a te e a tutti voi.
0: Massimo, io mi sono permesso quest'anno di cominciare col sommario, con il racconto, l'inchiostro che da 41 anni racconta l'inizio di alcune lettere, resoconti di chi ha partecipato a quella partita, pensava di partecipare ad un semplice evento sportivo. Prima di chiedere anche il tuo inchiostro, ti chiedo, ma ha senso o che cosa capita a questa società civile che dopo 41 anni si trova a ricordare doverosamente anche chi probabilmente ha la memoria sbiadita da tanti ricordi e poi vedere quel che capita ed essere in attesa di un completo recupero da parte di un tifoso bianconero, granata fosse stato, dopo il derby, prima del derby di domenica scorsa. Qual è il cortocircuito della nostra società sportiva, civile?
8: Ma mi viene in mente un libro in particolare scritto da un ottimo sociologo italiano che purtroppo non c'è più, Alessandro Dal Lago, che proprio in quegli anni, tra gli anni 80 e 90, scrisse un libro storico-sociologico intitolato Come il racconto di Kafka, descrizione di una battaglia. Beh, è cambiato tutto rispetto ad allora, ma per certi aspetti non è cambiato nulla, perché proprio sulla base di uno studio come quello è chiaro che il calcio è ancora la cassa di risonanza dove esplodono, si espandono problemi che nascono altrove. Probabilmente il meccanismo che li genera non è stato mai risolto, perché non se ne può fare solo un problema di ordine pubblico, quello arriva alla fine, è un atto inevitabilmente per certi aspetti repressivo, ma evidentemente le cause generatrici sono intatte e sono, il discorso sarebbe grande, nell'intimo delle nostre società.
0: Sicuro, sicuro. Ti ascoltavo con davvero grande attenzione, come sempre d'altronde. E come dobbiamo raccontare, attualizzare ad un bambino che ha 10 anni, ad un ragazzo, ad un adolescente che sta diventando adulto e che è un appassionato di calcio, quella tragedia? Tu hai strumenti per insegnarcelo?
8: No, io ho un nipote di 4 anni e mezzo che si sta appassionando al calcio, perché quando lo vado a trovare vediamo delle partite insieme, non solo della
0: insieme, attenzione che è una parola del nostro insieme, vocabolario,
8: anche se poi per influenza della mia compagna pare che tenda verso il Napoli, però insomma nessuno è perfetto. Ma a parte gli scherzi, quello che va in qualche modo, non dico indotto perché sta di plagio, ma quello che va testimoniato nel senso così elementare che il calcio è una passione e non diciamo così quello che pare passione ma non è passione, perché viene da una zona dell'essere brutale, animale, in cui non c'è amore. non c'è più curiosità per l'altro, perché io per il mio avversario posso provare una profonda curiosità, esserne spiazzato, esserne arricchito, no? Non si può guardare sempre dal punto di vista così personale allo specchio. E quando c'è la passione, c'è un profondo amore, nel nostro caso per la Juventus, per il gioco del calcio, ma c'è anche una profonda attenzione all'altro, che mi sembra proprio deficitaria in una società in cui tutti parlano ma pochi ascoltano, in cui molti scrivono ma non leggono. Insomma, una serie di...
0: Parlano e non sanno, aggiungerei.
8: Esatto, come diceva mia nonna, molto semplicemente, è facile dare il fiato alla bocca, figuriamoci in questa società. Quindi l'elemento di passione, che è un vincolo affettivo profondo, è quello che fa sì che un signore vecchio come me, di quasi 70 anni, parli del calcio come se avesse visto giocare la Juve e Sivori, che ha visto la prima volta nel 1963, come se fosse accaduto qualche giorno fa. E non credo di essere il solo.
0: Ti faccio commentare due fotografie. Sarei sceso in piazza io, poi so che a volte è anche un po' rischioso, ma ero impegnato a prepararmi prima del derby. Io abito nella zona dello stadio olimpico.
8: E qui Santa Rita. Qui.
0: Esatto, esatto. E sentire alle 4:30 quei colpi, quei sussulti di guerriglia, cioè penso che il mondo abbia bisogno di pace e non di stimoli da guerriglia. Sento sotto il mio balcone, a poca distanza dallo stadio, e vedo incrociarsi un papà e un bambino, parliamo di bambini di 10-12 anni al massimo, ognuno con la propria maglietta del Toro della Juventus. Tu non dovresti aver sentito, per crederci, l'insulto che è partito dal bambino, non ti dico della Juve, del Toro, no, usciamo da questo schema, nei confronti dell'altro bambino. Non c'è stato il papà, non c'è stato un papà capace, no, di bloccare simpaticamente la situazione. Ne ho vista un'altra, in cui invece due numeri 10, forse è proprio il numero 10 che porta in conoscenza, che porta lume in testa, si sono abbracciati, invitati dai papà che li portavano per mano, si sono abbracciati prima del derby. Allora, solo fortuna di chi incontri?
8: Non lo so, nel primo caso credo che vada calcolato un elemento di possibile,
0: ma di forte
8: paura.
0: Maleducazione, Massimo, forte, non ti stringo ma la mano perché sei della Juve o del Toro.
8: No, credo di aver inteso. La linea di demarcazione è sempre quella tra chi è educato a vivere anche le proprie pulsioni aggressive, a trasformarle in ironia, in una battuta, in un racconto, e chi invece vive deprivato degli strumenti di elaborazione di una rabbia che non ha forma e quindi, non avendo forma, non può essere controllata. Questo indipendentemente poi dalla responsabilità individuale, civile, penale, è un'altra cosa ancora. Ma è ovvio che quei gruppi che un filosofo chiamava gruppi in fusione, gruppi di ultra, chiamiamoli come vogliamo, e lì l'elemento di autocontrollo è minimo, e c'è una così un andare verso le estremità di una pulsione, eccetera, che è l'immediatezza assoluta. Quindi il problema al solito è sempre di natura educativa, perché esiste una società educante, non è solo la famiglia, non sono solo i singoli, e laddove c'è questo deficit i problemi sono grandi. Il calcio naturalmente è un palcoscenico che ti fa vedere tutto ed è anche un moltiplicatore, ma purtroppo non è il solo ambito in cui tutto questo si manifesta.
0: Massimo Raffaeli, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e noi ti ringraziamo come sempre perché ci fai il punto della situazione e in base anche al periodo, in base anche a quanto il campo ci ha detto. Cosa ci ha detto? Cosa ti ha detto il campo? Perché tu non sei proprio qui a Torino, no? È vero che esistono ormai le televisioni, le radio, ma le tue antenne cosa hanno ricevuto? E cosa che giudizio danno?
8: Sulla Juventus.
0: Sulla Juventus, sì, su quella, sulla nostra
8: allora,
0: stagione.
8: Io, tu mi conosci, non faccio mai citazioni, perché voglio dire, le trovo una forma di esibizione letteraria o addirittura spesso sono un puntello a un'argomentazione che non è proprio forte.
0: E sai come la pensa il sottoscritto che parla di calcio? La cosa più importante tra le meno importanti.
8: Però mi c'ho un verso da giorno, dalla partita con la Fiorentina, mi sono chiesto come mai.
0: Allora mi hai scritto in quel momento, ci tengo a dire la mia. Era dopo la Fiorentina, sì. Forse.
8: Certo, cioè un verso di Pasolini che dice: sussisto perché non scelgo. Ecco, la Juve retrospettivamente negli ultimi tempi, negli ultimi anni, sussisteva senza scegliere, perché quel santuomo, se lo vogliamo chiamare così, avrà pure messo 800 milioni, leggo delle cifre da Real Madrid.
0: 878,
8: ecco,
0: come il prefisso.
8: Queste sono cifre da prima linea, la Juve invece attualmente è in terza linea, come sappiamo. Beh, avrà pure fatto questo e però non c'è progetto. O c'è un progetto senza scegliere un progetto. Faccio un esempio dei calciatori. Ogni anno ce ne sono un paio di ragazzi nuovi e però poi un paio di persone più o meno navigate o bollite. Quindi non si capisce se la scelta è quella di rifondare un club avendo la forza di dire ai tifosi adesso per 2-3 anni non rompiamo tanto le scatole, oppure di ammiccare perché abbiamo preso X, il presunto campione Y. Stesso dicasi per gli allenatori. In 3 anni ne abbiamo cambiati 3, cosa che è indegna della tradizione della Juventus. Allora vogliamo la soluzione dell'allenatore tifoso, geneticamente juventino, e poi vogliamo il grande innovatore che viene dal Bologna, oppure l'usato sicuro. Non si capisce, ma questo lo potrei dire della dirigenza. Chi è oggi il riferimento e il trade union fra la società e la proprietà? È Comolli con i suoi algoritmi, oppure è Giorgio Chiellini? Anche qui c'è un sussistere, secondo me, dando l'idea di non scegliere. E questo non può portare assolutamente nulla, perché tutto questo, secondo me, è molto discutibile, nasce dal fatto che la società caccia i soldi ma non è in grado di manifestare un progetto. È debole di fronte a tifosi che sanno solo dire vincere e vinceremo, e fanno il male della Juve come chiunque, penso a un medico che ti addolcisca le pillole, non vuole vedere la realtà, perché tanto 3 o 4 anni per rifare una squadra ci vogliono, invece ne abbiamo passati, gli dicono, 7 senza scegliere veramente, blandendo i tifosi ogni anno e anche lì partendo dai grandi sogni di gloria e a mezzo campionato e il quarto posto come massimo. È patetico.
0: Patetico. Mm.
8: Sì.
0: Ti posso chiedere, e poi ti saluto, ma ti sembra il momento di presentare un conto? Oppure è un regolamento di conti che deve ancora andare in atto?
8: Non lo so, non credo. Perché presentare il conto lo può fare una società il cui organigramma è molto chiaro e definito. E invece ho l'impressione che ci sia un piccolo conflitto civile. Se fossi cattivo direi una guerra per bande
0: che si trascina da tempo, Massimo, secondo me.
8: Sì, io ricorderò per sempre, e qualche nostro fratello, anima candida, l'ha presa che per chissà quale gesto di orgoglio, di identità, parola che io detesto, la intemerata di Chiellini, come lì non dice una parola in italiano e parla, devo dire, anche un inglese abbastanza scolastico, beh, nello spogliatoio di San Siro, dopo il famoso errore dell'arbitro, la cacciata di Callulo, beh, una società come la Juventus non fa quelle piazzate, e bisognerebbe dire anche a noi tifosi che quelle piazzate lì fanno il male della vita. No, altro che identità, quella l'identità, la Juve è l'identità dei gentlemen che hanno fondato il club, e come tale dovrebbe rimanere, anche se i tempi sono profondamente cambiati, e non so dire se purtroppo per fortuna
0: in meglio o in peggio. Senti, un'ultima battuta, però è arrivato adesso l'elenco dei giocatori da vendere e da comprare.
8: Beh, mi auguro che
0: una tripla, quella,
8: non lo so,
0: uno esce, uno entra.
8: Una cosa sola,
0: sì,
8: che la Juve non compri un giocatore ma sappia venderne tanto, sarebbe già un passo avanti vero, autentico, non demagogico di Dulcamara che propone la medicina che guarisce tutto. Vendere dei giocatori, i grandi dirigenti sanno vendere prima che comprare, invece questi comprano a man bassa, ma mi risulta che non sappiano poi così tanto vendere.
0: Diventa anche difficile, non vuol diventare un alibi, quando sei in queste situazioni, perché sanno che ti vengono a prendere, diceva anche mio nonno, per il collo.
8: D'accordo.
0: E quindi ti tieni le tue galline e non
8: che,
0: le vendi.
8: Il dirigente che deve vendere non sono io, ma la società lavora,
0: sì, assolutamente. Massimo Raffaeli, grazie davvero per questo riassunto di questa stagione. Prima di andare in vacanza, dopo le vacanze, ci risentiremo e analizzeremo cosa è cambiato. A quel punto ritorniamo fedelissimi, come sempre, al nostro progetto, quantomeno di tifosi seri e sportivi. Grazie,
8: grazie,
0: ciao.
8: A tutti voi. Ciao.
0: Buona giornata, sempre un piacere ascoltarti, ascoltarlo e immagino anche da parte vostra. Siamo arrivati alle 13, la Juventus pubblica il ricordo dell'Esel 41 anni dopo. Ci sono date che il tempo non può sbiadire, momenti in cui la storia si ferma e cede il passo al silenzio. Il 29 maggio è il giorno di uno dei ricordi più dolorosi della storia della Juventus e forse tutti, senza il forse, dovrebbero ricordarselo. Non tutti i tifosi della Juventus, anche oltre. A tra poco.
9: Cose di calcio.
7: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
7: Sono le 13 e un minuto.
4: Bentrovati dalla redazione.
11: La polemica dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace. Per la premier Meloni viene messa a rischio la sicurezza europea.
4: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare a un'intesa definitiva.
11: L'Europa deve mostrare ora rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo Panetta, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
4: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che possono interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti i servizi minimi.
11: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%. Lo rileva l'Istat diffondendo le sue stime preliminari sull'inflazione. L'accelerazione dell'inflazione, spiega l'Istituto Nazionale di Statistica, risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici non regolamentati.

0: Veramente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Ben ritrovati, eccoci qua nuovamente in diretta dagli studi di Torino con Cose di Calcio. Ampio spazio a questa giornata speciale, particolare, speciale per il ricordo, non per altro. E quindi da qui vogliamo cominciare le nostre riflessioni, proprio in questa ora che ci rimane da vivere insieme in diretta in questa giornata del 29 di maggio. Aspettando poi anche la finale di Champions di domani, dove spero che l'UEFA possa decorosamente, dignitosamente ricordare in qualche modo ai presenti, perché sarebbe importante farlo proprio prima della finale PSG-Arsenal, oppure mostrando addirittura delle immagini per non dimenticare e per indirizzare un messaggio importante alle coscienze, ai cuori dei tifosi presenti. Sicuramente ci sarà quello che continuerà a bere il suo boccale di birra, sicuramente ci sarà quello che sarà girato di spalle, sicuramente ci sarà qualcuno tra i più piccoli o tra i più grandi a chiedere che cosa sono quelle immagini, cos'è accaduto in quella data, e sarebbe già un bel passo in avanti. Intanto questa mattina ricordiamo, tocca anche le nostre coscienze ovviamente dare peso e sostanza a questi inviti. Andiamo sul sito della Juventus, ecco, era questo che volevo dire, perché questa mattina c'è stato l'appuntamento per la commemorazione dell'ESL. E alle 9 il primo momento di commemorazione presso il memoriale Forever Bound situato all'Anfield Road Stand di Liverpool, presente una delegazione ufficiale del club. Io so addirittura che ci sono dei tifosi che non vorrebbero che ci fossero queste cose unite, dico, giudicate voi, che omaggerà il ricordo delle vittime con una composizione floreale, quindi anche se solo così rappresentativo ma simbolico in questo momento. Alle 11 c'è stato invece il momento di commemorazione della tragedia a Torino, presso l'opera Verso Altrove, in strada della Continassa a Torino, dove ci raduneremo noi, aperto a tutti, chi passa di là e ci vede si può fermare. Poi faremo invece un incontro al Geotel, dove naturalmente chi si è prenotato potrà usufruirne. Per la Juventus abbiamo detto i presenti. Alle 18 l'appuntamento presso la Biblioteca Italo Calvino di Torino, si è aggiunto anche questo appuntamento, e quindi per dare più possibilità, no, in un momento ufficiale a cui è legato direttamente il nome della Juve, direttamente l'associazione delle vittime e tanti altri appuntamenti come ci sono in tutta Italia. Alle 18:30 poi la memoria della tragedia presso il giardino di via Galimberti, borgata San Giacomo a Grugliasco, in un momento di commemorazione curato dalla città di Grugliasco. Radio Bianconera aveva partecipato già circa un mese fa alla presentazione in zona stadium di un monumento, di un ricordo, di una targa nel comune di Venaria,

0: che è quella dove che, al limite tra Torino e Venaria, appunto, dove passano e arrivano molti tifosi della Juventus prima delle partite. E questo è quello che a scandire l'atto conclusivo di questa giornata di memoria è con l'imbrunire l'accensione della mole antonelliana, un rito che si ripete ogni anno per imprimere ancora una volta nel cuore di tutti il ricordo di quella dolorosa notte di 41 anni fa. E poi tanti eventi culturali, sportivi, stasera, la prossima settimana, e speriamo che non finiscano mai e se ne aggiungano sempre tanti. Anche Radio Bianconera resta a disposizione eventualmente di poter dare una mano. Naturalmente non veniamo a conoscenza di tutti gli eventi che ci sono in giro per Torino o per l'Italia, e quindi vi chiediamo naturalmente di darci una mano nel segnalarcelo anche solo le prossime volte. Torniamo un po' agli aspetti calcistici, aggiungiamo un po' di aspetti calcistici, perché immagino che lo facciano anche i dirigenti che hanno omaggiato con la loro presenza e continueranno a farlo oggi, ma poi si dovranno indirizzare e impegnare in sede per decidere un po' le sorti di quello che sarà anche il mercato della Juventus. Mi dice Yves che sono arrivati dei vocali e penso Hazel, mercato, situazione, giudizi, li possiamo ascoltare perché sono sicuro della vostra sportività nel raccontare o nel non accettare quello che il campo ha decretato. Ci siamo.
1: Ciao,
0: eh?
1: Direttore Marco da Imola.
0: Ciao. Ciao
1: Romagnolo. 39 angeli saranno sempre con noi, sempre presenti. Però devo dire una cosa. Trovo i tuoi beceri colleghi di qualche giornale stampato che, nonostante il governo, la politica, abbia riconosciuto questa giornata come giornata nazionale di lutto, perché deve essere ricordato come tale per i valori che lo sport invece dovrebbe trasmettere, beh, trovo che neanche un trafiletto, niente. Complimenti, vi state proprio distinguendo per quello che siete. Forza Juve, forza Angeli, e un in bocca al lupo al fratello bianconero che si è svegliato, speriamo che si rimetta in fretta.
0: Davvero, davvero, non sarà un rimediare, non entro in campo per difendere una categoria, non conosco categorie non giudicabili anche in negativo, tutte, siamo uomini. E molti sono qualcosa anche di meno di uomini in certe situazioni. In questo caso vi dico che le scelte editoriali sono vicinissime quando segui attentamente queste vicende, ma ce ne sono davvero tante. C'è Andrea Fortunato ad aprile, ce ne sono davvero tante. E, il giorno dopo, invece, di fronte ad eventi di interesse, di strainteresse, cioè di strainteresse, in questo caso l'interesse c'è, doveroso, inevitabile, ma di inaugurazioni, di monumenti, di dichiarazioni, quella è la notizia che non vuol dire negare nelle redazioni l'accaduto. Ci tengo solo a precisarlo, perché ogni tanto dibattiamo anche noi su aspetti diversissimi da questo, su quanto vi sto dicendo. Tornando invece alla squadra, vediamo se abbiamo qualche, ma va benissimo qualsiasi tipo di vocale, anche perché noi non li selezioniamo. Aspettiamo i vostri. Qui devi vincere. Il virgolettato che invece viene ripreso dalla Gazzetta dello Sport, che è andato a interpellare David Trezeguet, a cui ho immediatamente scritto dicendo prima o poi, anche da uomo simbolo del River Plate, perché da qualche mese si è trasferito nella sua Buenos Aires con la sua famiglia e quindi rappresenta il club in Europa, nel mondo, di Buenos Aires. Ebbene, Trezeguet dice: troppi ribaltoni, basta colpi sbagliati. L'ex attaccante svolte a tutti i livelli, ma così non c'è continuità. Ai giocatori dico, alla Juve farebbe fare bene non basta, servono trofei. Eccolo qui, anche ripreso dal sito online. Alla Juve troppi ribaltoni ed errori sul mercato, Vlahovic fa bene una partita e poi, e quindi tira un po' le orecchie da grande attaccante. non sono abituato a vederlo in giacca e cravatta, come in questa immagine. E quindi vi chiedo, vedete che il consiglio del saggio Trezeguet è quella di, non sta dicendo bene tenere Spalletti e Comolli lì, non sta dicendo questo, però dice, se non c'è continuità non puoi forse neanche giudicare bene. Voi come la pensate su questa affermazione? Ricordando i numeri, attenzione, sedetevi, allacciate la cintura di sicurezza, perché sono stati 273 i gol di David Trezeguet a livello di club, 171 con la Juve, 62 col Monaco, 17 col River Plate e poi 12 con l'Alicante e via dicendo in altre squadre. Per il bomber francese anche 53 assist, quindi 53 su 171 gol vuol dire un assist ogni 3 gol, quindi 3 gol e un assist. Non male, la maggior parte dei quali 40 nei 10 anni in bianconero, quindi in bianconero di meno, scusate, non ho letto attentamente la tabella. 40 su 181, quindi uno ogni 4, scende un po' di più, 1,4 e mezzo, tra virgolette. Allora, alla Juventus non si riesce più a dare continuità, dice David Trezeguet, e così ci sono troppi alti e bassi, il che inviterebbe a comprendere dare continuità. Io ci aggiungo, ma forse lo dice anche poi dopo, che continuità con le persone giuste, però, perché dare continuità, punto e basta, non per contraddire lui, ma per spiegare i ragionamenti, gli step dei ragionamenti. I risultati altalenanti si spiegano anche per il fatto che negli ultimi anni ci sono stati troppi cambiamenti, e non parlo solo dei giocatori, ma anche di allenatori e dirigenti. È inevitabile quindi che non si riesca mai a raggiungere il giusto equilibrio che si ottiene con gli uomini giusti. Dopo Andrea Agnelli non c'è stata più una continuità societaria. Verissimo. Pesante. Quella interruzione, quel taglio del cordone ombelicale. E così quest'anno è finita come nessuno voleva. Ma sarebbe finita al massimo come è capitato negli ultimi anni, che sarebbe stato qualcosa di meglio. Il minimo da garantire a noi tifosi, a voi tifosi, a noi media, che avrebbe tenuto un po' più sotto controllo la situazione, come è avvenuta tutte le volte che siamo arrivati in Champions all'ultimo istante. Dopo Sarri è successo sempre così fino alla fine. Quindi la linea è ondivaga, ma arrivava sempre massimo solo all'ultimo minuto al quarto posto, ma almeno incassavamo dei soldi. Però probabilmente serve, e mi auguro che a questo punto, guardando il bicchiere mezzo pieno, una volta usciti, non incassati i soldi, non li metti a bilancio, stringi un po' le spalle, e non solo le spalle, e magari stai un po' più attento in quello che fai. Quindi auguriamoci di poter vedere degli aspetti positivi partendo dal fondo del bicchiere. Adesso bisogna ripartire, ma non mi pare, da quel che leggo in giro, che ci sia chiarezza sulla direzione da prendere. Il mio discorso crolla, si spezza, si sbriciola di fronte a questa chiusura del ragionamento di un grande del calcio, di un grande bianconero, di un grande amico anche per il sottoscritto, David Trezeguet. Chi va mandato via e chi no, mi interessa questo. Non è mai semplice dirlo, perché poi ci sono contratti firmati, stipendi, valori. Quel che vedo è che quelli arrivati non sono riusciti a fare il salto di qualità alla squadra, anzi, giocatori come Openda e vediamo chi fa riferimento, perché lo leggo con voi, e David sono andati in difficoltà nonostante avessero fatto bene altrove. Sono involuti. La domanda di oggi, da questo momento resetta tutto. Non il ricordo dell'Eisel. Come mai, se avevano fatto bene altrove, loro due? Come mai, se aveva fatto bene con Miners prima all'Atalanta, e ce lo raccontavano ieri, molti sono andati a prenderlo al Balzarini, a vederlo, ad acclamarlo al J-Medical, se avevano fatto bene altrove, come mai in tanti, troppi, forse quasi tutti gli ultimi acquisti sono involuti alla Juventus? Perché Spalletti eventualmente si accontenterebbe, tra virgolette, del ritorno di Douglas Luiz? E con altri, dopo aver fatto discretamente, ma bene prima, da come ce ne parlavano, da cosa dipende, come ve lo spiegate? Mi credete che questa volta, da chiacchierone quale sono, aspetto le vostre risposte. Non so dare una risposta o una spiegazione. Sì, forse, se mi impegno, se mi arrampico, se cerco un colpevole, ogni ragionevole dubbio, senza ragionevole dubbio, perdonatemi, ma su questo aspetto non so spiegarmelo. E sapete la paura che mi viene? Ditemi se la pensate come me. Ho paura che ancora arrivando qualcuno, non deciso esplicitamente dall'allenatore, quindi tornerei a dar ragione al ragionamento di Spalletti. Se Spalletti che mi chiede Antonio Paolino, lo compro se costa 10 euro, non se costa 11, mettendosi d'accordo sul livello dei giocatori, lo sceglie l'allenatore e poi lo deve valorizzare, lo deve spremere, tutto quello che volete. Perché altrimenti ho paura che chiunque arrivi alla Juve senza questo tipo di chiarezza rischi di fare peggio dell'ultima stagione che ha giocato da qualsiasi altra parte, anche in Serie B. Cosa ne pensate? Rispondete al 340-54-25324 e andiamo ad ascoltare, magari non ancora su questo tema, i vocali che sono già arrivati.
2: Lino, voi siete fantastici, siete veramente fantastici, meno male che voi esistete, Radio Bianconera. Dovete sostenerci in tutto, dovete mandare i nostri messaggi anche alla società.
0: Ci ascoltano, tranquillo.
2: Soprattutto fare una grande Juve, una Juve che vince, una Juve dove merita di stare. Questo è poco ma sicuro. Vorrei solamente qualcuno che veramente capisse cos'è la Juve. Il resto, sono Emilio da Padova. Ciao Paolino, ci sentiamo spesso anche in diretta, tante volte con le telefonate, let's go. Sei un grande. Ciao a tutti e grande anche in redazione. Forza Juve fino alla fine, vince.
0: Grazie, l'abbiamo ascoltato perché lei è Yves che decide e si passano tutti, anche quelli che dicono però voi di Radio Bianconera qua e là ci mancherebbe. Spalle larghe, coscienza pulita. Altro vocale.
3: Ciao direttore.
0: Ciao.
3: Allora, sono d'accordo con Trezeguet sul fatto che Vlahovic fa una partita buona e poi lo dico io, 10 male, sbaglia gol fatti e fa gol improbabile. Questo è quello che non va bene. Ci vuole un cannoniere, ci vuole un cecchino, come si dice in gergo, ci vuole quello che un'occasione la deve mettere dentro, come era Paolo Rossi, come era Pippo Inzaghi, come era Trezeguet. Queste ci vogliono, no Vlahovic. Vlahovic no, anzi, se se ne va ci fa anche un favore, prenderemo qualcuno, perché io sono sicuro che se prendiamo un centravanti dell'Under 21 o dell'Under 23, guarda che fa anche bene e fa le stesse cose che faceva Vlahovic. Ditelo a Spalletti.
0: Guarda, gliel'hai già detto tu a Spalletti, perché magari qualcuno glielo riferirà, a volte ci potrà ascoltare, lo ha fatto, lo potrebbe ancora fare. Però vi chiedo e aggiungo nella chiacchierata, perché deve diventare così, siamo veri, siamo vivi, siamo juventini, eh? Perché Spalletti non si sta impuntando, ma qualcosa di simile? Chiede la permanenza di Vlahovic. Ah no, lo dite voi giornalisti. Vi dico che lo chiede. Magari perché non gli riescono a comprare altri. O magari crede in quelle caratteristiche. Non penso che si voglia far male chiedendo la conferma di, metteteci il nome che volete, Openda. Perché se glielo lasciano, Openda saprà che verrà a fare la seconda voce con me in tribuna stampa l'anno prossimo. Magari faremo un programma sulle gite in giro per l'Europa, vista l'Europa League. Perché Spalletti allora lo vuole un giocatore così? Perché si potrebbe mettere di mezzo anche il Napoli del quasi neo allenatore Allegri. Alla fine tutti lo criticano e poi lo vanno a prendere tutti. Il Milan lo prende, il Napoli lo derideva con Spalletti, non gli ha stretto la mano, ricordiamocele anche queste cose, eh? Va a Napoli e chiede Vlahovic, lo voleva al Milan. Cioè, quando vuoi stabilità, ma poi può saltare quella stabilità, non difendo Allegri, c'è vita oltre Conte, c'è vita oltre Allegri. Però quando sono tornati probabilmente era la vita che anche Andrea Agnelli, perché qui ogni discorso che si fa, se tocchi Andrea Agnelli non va bene per alcuni. Santo subito Andrea Agnelli. Però ricordo anche, no, che ha ripreso anche lui Allegri. Ma ci mancherebbe. Allora non critichiamolo Allegri, non critichiamo Andrea Agnelli, ma vediamo il momento. Critichiamo però le modalità, i tempi. Perché riprendere Allegri per stabilizzare la Juventus dopo aver portato Sarri è un non ragionamento. Vuol dire che per ottenere il minimo risultato devi andare su certi allenatori. Poi se quegli allenatori hanno una botta di fortuna, gli compri Cristiano Ronaldo o gli compri l'attaccante giusto e gli fai una squadra o la squadra c'è già, hai più probabilità di vincere. Ma hai rischiato col Milan, perché quando l'acqua bolle e non togli il coperchio perdi mezzo litro. Allora vedete che bisogna sempre analizzare, ma questo non macchia l'esemplare gestione societaria di Andrea Agnelli, non la macchia, ma deve far riflettere, perché non basta prendere i nomi, non basta far ritornare i nomi, ci devono essere i progetti e poi anche i soldi, perché Raffaeli ci ha detto i soldi non bastano. Perfetto, ma chi ha agito in quegli anni aveva i soldi che gli mettevano a disposizione. Punto a capo, forza Juventus. Andiamo a sentire altri vocali, poi ci lasciamo tra qualche minuto.
4: Ciao, sono Michele da Toronto.
0: Ciao.
4: Voglio dire la mia, prima di tutto un bel ricordo ai nostri tifosi.
0: Allora, purtroppo l'amico di Toronto siamo costretti vediamo se a tagliarti, grazie Yves, perché sentivamo solo il rumore, ma abbiamo sentito che chiamavi dal Canada. Quindi la prossima volta un po' più forte il tuo volume, Grazie, perdonaci, ma capirai i motivi. Ascoltiamo altri vocali.
5: Ciao, buongiorno, Carmine da Bariano. Intanto ti faccio veramente i miei complimenti, perché sei una persona molto equilibrata, preparatissima e garbata, la cosa che manca a tantissimi giornalisti.
0: Se non mi pestano
5: invece
0: i piedi.
5: Tu sei preparato e garbato, quindi se significa che veramente sei una persona special, bravo, bravo. E a parte questo, io volevo
0: se
5: dire
0: non mi
5: che
0: pestano
5: la
0: i
5: mia
0: piedi.
5: Povera opinione sulla Juventus, io credo che il capo sia lo sbaglio della Juventus. Perché io faccio l'imprenditore da 44 anni e praticamente ogni anno io sono sempre in aumento con la mia attività. Ma perché? Perché so mettermi in discussione e so circondarmi di persone che stanno al loro posto. Io credo che nella Juventus c'è solo questo problema: la testa, il capo, non sceglie bene, perché è inutile dire me la prendo con Comolli, me la prendo con Spalletti, me la prendo con i giocatori 60, 30, 50, 40. No, bisogna soltanto circondarsi di persone a un certo livello. Come lì ha fatto un mercato che anche noi, poveri stupidi, pensavamo che era un mercato buono, perché ovviamente ha preso quei giocatori che in quel momento erano giocatori forti, perché comunque arrivavano con delle garanzie ottime. Quindi non è che ha sbagliato, purtroppo capita che prendi i giocatori e poi alla fine non risultano quelli giusti. Però è lui che dopo, il capo, che nel momento in cui ha visto che un anno non è andato bene, si cambia il tuo collaboratore primis, e da quello poi accatena tutti quanti, allenatori, giocatori e via dicendo.
0: Grazie, grazie, l'abbiamo un po' sfumato, ricordatevi sempre di stare un po' in tempi un po' ristretti. Non so se ho detto, insomma è andato in cortocircuito anche i due soggetti, non è Allegri che non ha stretto la mano ad Allegri, Spalletti non ha stretto la mano ad Allegri in quel Napoli Juventus. Altro vocale.
6: Direttore, buongiorno.
0: Ciao.
6: Innanzitutto complimenti per il ricordo della tragedia della Isel, a cui mi unisco e vicino a tutte le famiglie. Le faccio complimenti sempre per la linea che segue, per la chiarezza e l'onestà intellettuale che la contraddistingue. E volevo dirle che a riguardo i giocatori che fanno bene altrove alla Juve fanno male, perché la maglia della Juve non è la maglia di una squadra qualsiasi, e questo ce lo dobbiamo ricordare. Dobbiamo tornare a essere la Juve che fa paura. Forza Juve, Michele da Napoli.
0: Michele da Napoli, grazie anche dei complimenti che non guastano mai se uno se li sente di fare, e perché la nostra maglia pesa di più, e allora l'algoritmo non funzionerà mai. E allora l'algoritmo non funzionerà mai. Ne sono convinto anch'io. Grazie per questa tua riflessione, perché mi tira fuori dalla bocca questo concetto. Como lì però ci dice: a Liverpool funziona benissimo. È una cultura diversa quella inglese. È una cultura diversa. È la citazione di un club. La prossima settimana ho intenzione, anzi ho già sentito la bravissima counselor che si occupa di questi temi, che non è né juventina né ama il calcio, ma che ci ha studiati un po' da fuori. Ecco, ci faremo dare andiamo a ritirare le nostre analisi, le sue, cioè su di noi, le radiografie, perché è arrivata a una conclusione che mi ha incuriosito. Non vi posso far ascoltare il vocale, perché lo dice in una forma dura, ma il concetto algoritmico, Moneyball, dove ce la fai, basta crederci, esiste, ce la si può fare, ma non probabilmente in grossissimi club. Non in quei club che vincono, che hanno l'assillo della vittoria immediata, ma dove probabilmente la linea temporale deve essere più lunga e dove deve avere uno strascico di tifosi, di assistenti, di giocatori, di gruppo squadra, di gruppo tifosi, che non hanno ancora visto il successo, ma che hanno semplicemente una cultura del lavoro. Ecco, ce lo faremo spiegare la prossima settimana, vi dirò poi esattamente da lunedì, da metà settimana prossima, quando interverrà, e magari una volta al mese, con tagli diversi, ci faremo raccontare i motivi, le spiegazioni positive e negative nell'accettare o no questa rivoluzione anche culturale per il nostro movimento calcistico. Siamo arrivati alle 13:32, manca ancora solo più un blocco, e allora ci fermiamo qualche istante e poi spazio ancora oggi alla Isel, a voi, ai vostri messaggi, al mercato, alle vostre risposte. I temi ce ne sono tantissimi e se volete aggiungetene uno anche voi.
7: Cose di calcio.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. La MotoGP torna in pista con il weekend del Mugello, che inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, anche lui con gomme usate. Alle 15 le prequalifiche. Proseguiamo Chiudiamo con il tennis, giornata 6 del Roland Garros. Oggi si giocano i match della sesta giornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l'ex numero 1 del ranking ATP, Djokovic, contro il talento brasiliano Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3, Zverev. Ieri Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner è andato vicino alla chiusura del match, ma poi ha accusato un malore e ha perso 18 degli ultimi 20 game. Passano al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio ora. Domenico Tedesco è il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la risoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 1985, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata anzitempo con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025. C'è stato invece ieri un incontro interlocutorio tra la Fiorentina e l'agente di Vanoli. Non è detto che i viola decidano di separarsi dall'attuale allenatore, che è riuscito a raggiungere l'obiettivo salvezza dopo essere subentrato a Pioli. La dirigenza ci sta pensando ed entro il weekend prenderà una decisione. In caso di addio è pronto l'assalto a Fabio Grosso. Ufficiali 26 convocati da Scaloni per i mondiali 2026. Gli italiani sono solo Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo. Il basket: si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia. Oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra per una serie che ha in palio un posto per la terza finale, questa volta per lo scudetto. La gara 1 è in programma oggi alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli, comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni, che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati, compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati. Ci sono dei temi, perché io sfoglio e non mi soffermo sulla banalità, ma cerco le cose più curiose quando ci sono e quando i colleghi riescono anche a proporre dei temi interessanti con anche strumenti magari diversi da quelli che dispone il sottoscritto. Tornando al discorso Vlahovic, intanto una grafica che stava proponendo pochi istanti fa Sky ci diceva Vlahovic 10 reti in stagione, Openda, David 8 gol in 46 presenze, Openda 2 reti in 14, adesso non ricordo il dato. Vlahovic è la somma di David e Openda in una stagione che conosciamo. Sentiamo cosa ha ricordato su Vlahovic, perché qualcuno dice no, Vlahovic non merita la Juventus. E ha citato degli esempi. A me verrebbe in mente di dover anche citare, per un portiere chi ha davanti in difesa, per un attaccante chi ha dietro che gli offre i palloni. Altrimenti facciamo la partita del giovedì, anzi del sabato, perché mi ha appena convocato Paolo Rossi e quindi si giocherà sabato a mezzogiorno, perché vuol vedere se reggiamo il caldo di Torino, quindi immagino che il tempo durerà un minuto e una pausa di 45, cioè si gioca 15, si gioca 45, ci si ferma 15, si gioca 15, ci si ferma 45. Su Vlahovic cosa ha detto Trezeguet? Il suo problema è che è un grande giocatore che la Juve aspetta ormai da troppo tempo. Quando è stato comprato? Come, quando, perché, quanto è stato pagato? Magari fa bene una partita, ma poi non è mai riuscito a confermarsi. Lo stesso vale per David e Openda. Magari andava tenuto Colomuani, che in poco tempo ha dato molto di più. Poi capisco che le dinamiche contrattuali sono complesse, però sportivamente, forse anche per lui, sarebbe stato meglio rimanere alla Juve. Colomuani, primo errore di Comolli. Paghi 1 milione per tenerlo un mese per portarlo negli Stati Uniti. Che ti ha reso gli Stati Uniti, perché ti hanno dato dei soldi, però potevi portarti uno della Next Gen. A proposito, Spalletti, quanti giocatori della Next Gen ha convocato e ha portato? Chiariamo anche questi aspetti, perché se no le parole le portano via, come le biciclette, chi le ruba a Livorno, ci insegnano. Quindi la lista dovrà contemplare dei giocatori della Next Gen. Brambilla segnala alcuni nomi. Comolli, prendi appunti e portali. Spalletti, devi utilizzarli. Certo, non può utilizzare solo il ragazzino, senza esperienza, senza personalità. Fate un patto e mettete insieme tutti questi consigli. E si gioca ancora la partita per Colomuani, staremo a vedere. A me sembra che ci sia da capire se si continua insieme o meno, perché qui può saltare il banco, secondo me, o far saltare la pazienza anche alla proprietà. Lascio la Gazzetta, perché per capire meglio che cos'è la Juve oggi, o cos'è, come funziona il calcio in Italia, ci prova a farlo il collega Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera, che ha intervistato Francesco Calvo. Lo ricordate? Si sta godendo all'ombra del suo Aston Villa la Coppa che ha appena vinto in Europa League. In Premier c'è una dimensione economica enorme, ma pure la cultura della sconfitta. Il rapporto con i tifosi è diverso. Si parla continuamente con la società, i tifosi parlano continuamente con la società. Cercate di ascoltare non solo quello che interessa ai club italiani, per una questione culturale, perché a volte l'alibi per non ascoltare. E poi i protagonisti sono giocatori e allenatori, proprietari e dirigenti possono lavorare in pace. Allora, tornando invece ai problemi della con i tifosi, rapporto con i tifosi, attenzione, perché mi ha colpito questo. Come funziona in Inghilterra? Beh, che tragedia i feriti e che vergogna gli incidenti del derby, con ultra che provano a decidere se giocare o meno. Come funziona in Inghilterra? Ascoltate un po'. Ogni partita vengono espulsi 6-7 tifosi per consumo di droga, perché fumano nei bagni, qualche tempo fa per una foto a un raccattapalle. Non è una foto perché è un raccattapalle, perché sarà stata fatta in un momento o con un atteggiamento poco civile. Raccattapalle uomo, raccattapalle donna, il motivo è abbastanza evidente. Andiamo, la Premier il calendario lo fa e non lo cambia neppure sotto tortura. Piccole spiegazioni, cioè si fa e poi non si cambia per nessun motivo. I lutti vanno rispettati, le esigenze vanno dichiarate prima, ma altrimenti c'è un club che verrà sempre più avvantaggiato rispetto ad altri. Vado avanti, prendo degli spunti. Come ragionano i club in Inghilterra? C'è molto meno isterismo sugli allenatori in generale, ovviamente. Vantaggi finanziari? Guardano il progetto e c'è maggior sostegno da parte delle aziende nazionali. In Italia tante società non puntano sulle sponsorizzazioni perché vedono il calcio divisivo. Tante società, lo dico anche al dottor Calvo, che conosco, tante società, la Juve anche con lui a capo, ma con degli indirizzi ben chiari, alzano i prezzi delle sponsorizzazioni. Prova a sentire Domenico Marocchino, perché magari lo facciamo salutare al volo in questa giornata speciale, perché mi sta arrivando una sua chiamata live e probabilmente, sai, gli manchiamo già, probabilmente. E un po' tanti altri argomenti. Cosa ne pensate? Mi fai ascoltare intanto un vocale mentre saluti il tuo amico Domenico?
11: Buongiorno direttore, sempre Forza Juve, sono Lanfranco da Roma. Let's go. Dobbiamo un po' finirla, faccio una tiratina di orecchie anche a lei.
0: Sì.
11: Sempre con questa idolatria di Massimiliano Allegri, cioè lo menzioniamo anche al Milan, per favore, ha fatto veramente pena.
0: No, ma scusa, ferma un attimo. Cioè, quando io oggi ho citato Allegri, nel momento in cui va lì e non gli viene stretta la mano da parte di Spalletti, punto. E non strumentalizziamo, per favore, dai. È una tirata d'orecchie, secondo me è sbagliato il soggetto. C'è vita oltre Conte, ho detto c'è vita oltre Allegri. Punto. E ha fallito Allegri come ha fallito quest'anno Spalletti. Abbiamo Domenico Marocchino? Ma non voleva stare sotto l'ombrellone, l'insalatina, i crissini?
12: Direttore, lei mi preoccupa perché
0: sì, mi dica.
12: Ci siamo sentiti
0: buongiorno.
12: Extra...
0: Diretta
12: e mi hai detto,
0: ti do anche ci sentiamo
12: venerdì per fare la conclusione di tutto.
0: Volevo vedere se ti ricordavi. No. Mi sto arrampicando sui vetri, come stai? Dove sei? In spiaggia?
12: sono in un posto un po' isolato.
0: Isolato, no, non dirci dove, che poi arrivano i fan, le fan, hai capito? Fan. La fame arriva la fame.
12: No, i fans che sono i medicinali.
0: Ho capito. Senti, allora tiriamo le somme. Dai, tiriamo le somme, Domenico Marocchino. In una giornata speciale, ti fermo. Laisel, dimmi la tua. Il cuore, il sentimento di Domenico Marocchino oggi.
12: Guarda, una cosa indescrivibile. Non so come dirti, tutte le volte che mi viene in mente quanto la vita a volte è una cosa incomprensibile. C'è uno sport che dovrebbe essere un modo per comunicare, per confrontarsi, per stimolarsi, viene comunque un po' come le religioni, vengono comunque strumentalizzati per altri fattori. E questa è una cosa che e dipende molto dal fatto che in linea di massima l'Homo sapiens non è sapiens, come diceva Petrini, è poco sapiens e soprattutto è poco, non so come dire, poco buono, che ovviamente rientra nella storia dell'Homo sapiens, se ha preso il sopravvento sulle altre forme animali è perché era quello più aggressivo, ecco, insomma. Però abbiamo poco tempo per divertirsi, per sorridere, per assaporare insieme vincitori e vinti delle cose che ci piacciono, ecco. Insomma, dovrebbe riuscire a vivere in un modo diverso. Taylor è stato veramente una cosa inimmaginabile.
0: Senti, provo oggi, non voglio sperimentare nulla perché col dolore non si gioca. Ho sentito, no. Pensa, anche un ragazzo che conoscevo, un amico diventato nel tempo con cui giochicchiavo, erano tra i più grandi, io dovevo andare all'Aisel, mia madre non mi mandò. Lui è tifoso del Toro, è andato con tutti i suoi amici bianconeri perché era appassionato di quella Juve, no? E da tifoso anche del Granata. E mi ha raccontato delle cose che non abbiamo, cioè non niente di originale, però delle cose che toccanti, no? Di come ha vissuto il viaggio, eccetera. Secondo te, quelle squadre lì, come hanno potuto giocare quella partita? Al di là di tutto quello che sappiamo,
12: Hanno dovuto. In un certo settore, tu, in un certo contesto, tu devi, a prescindere.
0: E quando inizia la partita non pensi a nient'altro, immagino.
12: Cioè, ma è relativa.
0: Non capisci?
12: È relativa. No, è relativa la cosa.
0: Okay.
12: Secondo me, in una persona normale rimane sempre quella finestra aperta su quello che ti è successo e che comunque ormai è acclarato, ecco, insomma. Cioè, quando uno dice nel piccolo ho un lutto, devo giocare lo stesso una competizione, non è vero che non ci pensa, secondo me. Forse anche quello è molto soggettivo, però non è vero che non ci pensa, perché i lutti e certe situazioni rimangono costanti, rimangono sempre presenti. Ci sono delle cose indimenticabili, come diceva un grande scrittore che era Bukowski, e nessuna cura.
0: Sì, mi trovo d'accordo. Senti, tu hai avuto
12: sai cosa manca, però? Vedi che manca molto, che viene sempre considerato un atteggiamento da serie B, da serie C. Manca un attimino un po' di leggerezza, di prendere le cose per quelle che sono.
0: Per una partita anche di calcio. Per noi tifosi.
12: Sì, per un campionato, per una partita di calcio, per le competizioni, guarda, c'è una cosa che ho notato in questi giorni, non so dove l'ho letto, che il canto aiuta molto. A parte che io sono stonato, però il cantare delle tifoserie che cantano, a prescindere dal risultato, riescono a rendere i contesti migliori. Il canto è molto importante, secondo me. E quindi noi non ce l'abbiamo, pur essendo un'azione famosissima per il canto, sia classico che moderno. Però il canto è un modo per far sì che le cose vengano prese a volte per il verso giusto. Noi insultiamo, che è una cosa diversa. Nel canto.
0: Certo, senti, visto che adesso lo ufficializziamo, dopo questo appuntamento ti lasciamo in vacanza, salvo acquisti.
12: Non sono in vacanza.
0: Tu sei sempre in vacanza. Tu sei una vita in vacanza, c'è una canzone.
12: Parlando di canzoni. No, c'ho Dribbling, Italia chiama America, c'è la presentazione del palinsesto Reich, praticamente finisco il 4 di luglio. Praticamente sono
0: Patrizia chiama Domenico, te l'hanno detto che c'è anche questo nuovo programma. Al di là di questo, noi quantomeno ti lasciamo un po' riposare, dai, perché ti vogliamo fresco dal ritiro di Villar Perosa con Radio Bianconera. Ce l'andiamo a fare una giornata magari con i tifosi lì e tu ci racconti, ci fai vedere le acrobazie, le rovesciate, tutto a rallenti su quel campo dove sei cresciuto.
12: Io ho vissuto, ma allora, il campo va bene, io sono vissuto 3 anni.
0: E poi a tavola, a tavola anche, ovviamente.
12: Vissuto 3 anni di L'Arterosa e prendevo il pullman tutte le mattine per andare a Pinerolo.
0: Questo non lo sapevo. Vivevi a Villarperosa tu?
12: Certo, 3 anni ho vissuto a Villarperosa. Io dopo i 2 anni di Torino, alla Salle, facevo i giovanissimi e gli allievi della Juventus, mi hanno mandato, come tutti allora, a vivere a Villarperosa con Paolo Rossi, Brio, Miani, Gasperini. No, Gasperini no, perché era di Torino, quindi non mi so. Quindi ho vissuto il paese.
0: Questo
12: di
0: mi mancava.
12: L'ho vissuto il paese.
0: Come, come sono stati quei due anni con questi tuoi compagni di vita?
12: Bene. Ci avevamo i jeans, allora c'erano i primi jeans.
0: I Levi's.
12: Sì, i Levi's, i Wrangler, i Jesus, tutte le marche. E noi avevamo...
0: Tutte quelle che per cuccare, Domenico Marocchino, anch'io le compravo.
12: No, le scarpe a punta,
0: Voglio delle foto, di Marocchino.
12: E noi avevamo questo pensionato che era un dopo lavoro della RMSKFL, GHL. Le cuscinette di questa azienda,
0: sì, della cuscinetti a sfera, famosa
12: cuscinetti a sfera, avevamo in questo regno controllato da, una grande persona che era Giovanni Viola, che è il portiere della Juventus, che era molto permissivo, no? Però avevamo l'obbligo di andare sulle mattine a scuola a Pinerolo, e io la scuola l'ho frequentata seriamente, perché mi piaceva studiare con gli altri, insomma, e quindi ho vissuto 3 anni proprio la vita di Villar Perosa, ecco, insomma, praticamente conoscevo tutto. Ma quello che quando sono tornato con la prima squadra avevo dei vantaggi, perché conoscevo le scorciatoie,
0: certo, dal campo alla pasticceria, dalla pasticceria, alla biblioteca,
12: cioè... la biblioteca, sì, al negozio che vendeva le prime robe di carta, perché allora andavano di moda
0: la roba di carta.
12: Le robe di carta, sì. Se non ho mai saputo, ho saputo dopo, che il disegno dell'uomo e della donna, sì, ragazzo e ragazza, era un disegno tratto dal vero, c'erano due.
0: Magari eri tu a Villar Perosa?
12: No, non ero. So che tre anni molto belli.
0: Con chi dormi? Cioè, c'erano i cameroni o c'era, cioè, scusa, eh?
12: Ah, guarda, eravamo il terzo o il quarto piano di questo centro ricreativo,
0: sì,
12: della Rive, dove più giovane avevo 85 anni, perché era un centro ricreativo. Ah. Dopo lavoro, quindi tutta gente pensionata.
0: Ha imparato a giocare a carte lì, dai, ho capito.
12: A carte, tutto. E io vivevo all'ultimo piano, c'era il terzo, al quarto c'era Paolo Rossi, ad esempio. C'era anche Paolo.
0: Che ha voluto stare lontano da te, immagino.
12: No.
0: Che ti alzavi spesso dal letto, scappare.
12: E ti devo dire che sono stati 3 anni molto, molto belli e molto, molto romantici, ecco, insomma. Noi la mattina prendevamo il pullman per andare a Villar Perosa.
0: Tutto questo gruppetto di ragazzi per andare a scuola?
12: Certo, perché un obbligo era obbligo non era stare lì a masticare in giro, quindi a prescindere da quelli che andavano a scuola ed erano normali, cioè frequentavano il corso in base all'età. Molti erano bocciati, tribocciati, quadribocciati. Ho visto ragazzi che hanno fatto in 3 o 4 anni la prima geometria, la prima ragioneria, la prima ITIS e la prima... classico, appunto, perché dovevano per forza andare a scuola, erano bocciati ogni anno, cambiavano
0: scuola e poi erano finite
12: per fare qualcosa di divertente. Ma erano
0: Begli anni. Mi fa piacere aver toccato anche le corde dei tuoi ricordi di quel periodo. Ti chiedo la Juve che cosa deve fare oggi, perché abbiamo sentito che
12: vendere bene,
0: comprare meglio, ma devono spendere meno di quanto incassano.
12: Comprare è un po' come la respirazione. Tutti pensano che sia molto importante tirare dentro, cioè inspirare, ma tu non puoi inspirare se non hai espirato, cioè devi riuscire a crearti uno spazio il più grosso possibile, il più produttivo possibile per tirare dentro. Lo stesso vale nel mercato, che è difficile perché sanno che la Juventus deve comprare, deve cercare di essere più competitiva, e chi si propone o comunque chi è interessato a qualche giocatore cerca sempre di tirare il prezzo, quindi bisogna vendere bene per creare possibilità economica, quindi possibilità di incamerare spazio per inserire altri giocatori, quindi vendere bene e poi comprare altrettanto bene, se non meglio, ecco, insomma.
0: Senti che cosa ha detto Francesco Calvo, che ha conosciuto la Juventus, adesso lavora per l'Aston Villa. Cosa le ha lasciato la Juve? Agnelli, Paratici, Marotta, Conte mi hanno insegnato tutto quello che so. Da ognuno nel proprio campo ho ascoltato e imparato la disciplina, le dinamiche del calcio, le ambizioni. La Juve che ho vissuto è sempre stata una famiglia. Ora invece mi sembrano più numeri che persone. Una speranza per i tifosi, Giorgio Chiellini. Deve esserci qualcuno che ha la Juve nel sangue. Cosa aggiunge Domenico Marocchino, se è d'accordo a queste dichiarazioni di Francesco Calvo?
12: Ma io non conosco l'ambiente, sono abbastanza dichiarazioni devo dire standard.
0: Secondo me è qualcosa anche di più, Domenico, onestamente.
12: Ma relativo, cioè, ha menzionato Chiellini, perché è l'unico giocatore che c'è, quindi...
0: Però il fatto che la Juve era la famiglia...
12: Consiglia a un ex giocatore di essere più preso in considerazione, perché essendo stato un ex giocatore è più facile pensare che se ne intenda. Io penso che se ne intenda Chiellini, Giorgio Chiellini. Però insomma, è abbastanza banale quello che ha detto Calvo, devo essere sincero. È come quelli che arrivano da un matrimonio, si separano, poi si trovano bene nel secondo matrimonio e sono talmente un po' paragnostici da dire vabbè, il primo è andato male, però c'erano delle cose positive. Non ci saresti separato, capite? E quello che ha detto è abbastanza, insomma, scontato.
0: Ma che la Juventus non è più famiglia, lo noti anche tu?
12: Ma
0: lo percepisci?
12: Le famiglie sono, anche il termine famiglia è abbastanza
0: inflazionata.
12: Inflazionata e abbinata a risultati. Ecco, le famiglie, quando ci sono i risultati che vanno, sono famiglie, quando ci sono i risultati che vanno meno bene, cominciano a essere meno famiglie. Ecco, insomma, io preferirei sentirmi dire magari più libero. Un tipo di Juventus avrebbe bisogno di un grande paraculo che è in grado di fare mercato fregando gli altri e portando a casa per sé i pezzi migliori che gli altri hanno trascurato. C'è qualcosa che non, cioè, non è.
0: Cos'è che non torna? Dai, e poi ci salutiamo. Cos'è che non torna? Non ti torna?
12: Ma non è quello che mi torna o non mi torna, è che io sto vivendo questi ultimi 4-5 anni delle situazioni di acquisti e cessioni di giocatori che con sborsi di capitale che fanno dire che qualche errore abbastanza importante è stato fatto, non volutamente, ecco, insomma. Io non ho ancora capito adesso che ha fatto gli ultimi 4-5 anni del mercato, non ho ancora capito adesso che non c'è una squadra quando le situazioni sono così che non ci sia un rapporto che vada bene tra allenatore, direttore generale, direttore sportivo, direttore dei bagni, direttore della spiaggia, direttore, cioè, troppi nomi.
0: Domenico Marocchino, dobbiamo dare il triste annuncio, ti potranno guardare solo su altri programmi, ti riposi un po', ma quando tu puoi entrare uscire quando vuoi con la testa.
12: No, ho capito, quando iniziamo il nuovo
0: campionato, quando inizia il campionato, Domenico Marocchino.
12: Madonna, quando inizia il campionato secondo te?
0: Come saprà anche Domenico Marocchino, inizia il 23 di agosto, quindi...
12: Già?
0: Cosa volevi stare? Fino a Natale? Anche no. Ti salutiamo, Domenico, mi raccomando, ciao, quando non parlerai con noi, pensaci, e quando vorrai dire delle cose che qui potevi dire, dalle altre parti no... Toccati la punta del naso, io, noi capiremo.
12: Io ti immagino al mare già col selvaggente in forma di paperotta.
0: Esatto. A prendere il tuo posto quando sarai in trasmissione. Un abbraccio forte, grazie per questa bella stagione passata insieme. Ma l'estate sarà ancora più bella senza di te.
12: Sarà tremendo.
0: Domenico Marocchino, ciao, ti dobbiamo salutare. Ciao. Grazie Yves, grazie Manuel. Noi, per chi verrà al nostro raduno, ci troveremo dopo e ricorderemo l'Eisel, parleremo tra di noi, attenzione, perché saremo anche in diretta con due in bianco nero. Ciao, ci ritroviamo poi lunedì.
7: Cose di calcio.
13: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
14: Radio Bianconera.
7: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
13: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi.
15: Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera Time.
14: Radio Bianconera.
16: Sono le 14:04.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
18: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati.

0: americano Yunis.
1: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
0: In Sardegna il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative su un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo, che sta interessando la macchia mediterranea, ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area.
1: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.
0: Lo sport con la MotoGP. Il weekend del Mugello inizia con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura. Ottavo Bagnaia, che non ha montato le gomme nuove. Quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
3: Che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
5: Eccoci qua,
6: ci siamo
5: in coppia dall'inizio, come non succedeva.
6: Perché sei così abbronzato?
5: Ma io, ma è il sole che prende me, non sono io che prendo il sole, ho quella caratteristica.
6: Mi hai detto che facevi professore, io sapevo che eravamo colleghi.
5: Ma io mi abbronzo anche dalla cattedra, perché in questo periodo picchia.
6: Luigi Schifo.
5: Caro Dario Ghiringhelli, siamo qua e... Vabbè, cerchiamo di tenere il sorriso, anche se oggi è la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'Eisel, che è stata proprio istituita ufficialmente, e quindi da qua partiamo, anche perché oggi, lo diciamo subito, già nel pomeriggio alle 5:30 l'appuntamento è davanti al monumento dedicato proprio al ricordo delle vittime dell'Eisel
6: verso altrove,
5: che è un bellissimo monumento, sì. No? Questa, non so se i nostri amici, forse sicuramente quelli che seguono Radio Bianconera avranno già dato un'occhiata, se non di persona anche solo su internet, però una cosa un po' diversa dal solito, no? Un memoriale non è tanto, diciamo, una lapide che ricorda le vittime, ma è una cosa un po' diversa, una specie di monumento, di corridoio elicoidale che sale,
6: sì,
5: fino
6: che
5: a 3 metri.
6: Vagamente anche lo stadio, tra l'altro, sì. No? Cioè ha la linea un po' dal basso dello stadio e poi effettivamente è una specie di spirale.
5: La puoi percorrere, in cima c'è un cannocchiale che invece di avvicinare allontana, insomma una cosa... un po' filosofica anche sul senso di quello che è successo ormai 41 anni fa.

0: E chi c'era se lo ricorda bene, chi c'era allo stadio ovviamente ha vissuto una tragedia incredibile, ma anche a distanza chi ha seguito quella serata lì credo che abbia sentito qualcosa dentro di sé che poi non è più andato a posto, insomma, almeno per me è stato così, anche se ero un ragazzino, però ricordi molto molto nitidi credo per tutti quelli che l'hanno vissuta,
1: Sì, io ero
0: ecco.
1: veramente tanto piccolo, quindi di memorie del momento non le ho, però effettivamente insomma, se ne parla per fortuna, tra l'altro secondo me anche giustamente tanto e quindi ogni anno noi stessi, no, facciamo anche in modo di tenere un po' vivo il ricordo
0: Certo.
1: di quelle persone, di quelle anime, di quegli angeli, come vengono spesso chiamati, no? I 39 dell'Aisell.
0: Sì, sicuramente anche perché, diciamo, facendo le debite proporzioni, però la violenza negli stadi non è una cosa proprio scomparsa, è
1: Purtroppo.
0: intorno agli stadi adesso si è spostata più che altro, però insomma è una cosa di cui è meglio, su cui è sempre meglio tenere acceso il riflettore perché non si può sottovalutare sicuramente. Detto tutto ciò, oggi è anche il giorno di questo fantomatico summit, no?
1: Eh sì,
0: Tra
1: abbiamo.
0: Spalletti, John Elkann, Chiellini, Comolli. Che ne verrà fuori?
1: Ci saranno tutti i voti.
0: Verranno tutti. Spalletti
1: Sì,
0: lascia il suo buon ritiro in Toscana. Sì.
1: data curiosa effettivamente, no? Nel
0: Esatto.
1: giorno di questa celebrazione, insomma, di questa memoria, farlo proprio oggi, però effettivamente è anche vero che il calendario è molto fitto e se bisogna programmare una stagione in maniera un pochino più ottimale rispetto a quello che è stato fatto quest'anno, prima si parte, evidentemente meglio è.
0: Sì, sicuramente. Certo, l'aria che tira non è un'aria proprio da. Che tranquillizza, i tifosi e anche gli osservatori della Juventus, perché vedere queste tensioni così presto.
1: Sì, anche perché ci avevano raccontato che al momento del rinnovo di Spalletti era
0: Tutto a
1: tutto
0: posto, tutto
1: meraviglioso,
0: liscio.
1: tutti felicissimi, tutti contenti, eh? E poi però pian pianino strano che i risultati hanno iniziato a stentare ad arrivare e poi abbiamo ottenuto questa posizione non esattamente idilliaca alla fine del campionato, hanno iniziato a dire ma allora Spalletti forse non va tanto bene, insomma, la narrazione è un po'
0: È un po'
1: cambiata, no?
0: cambiata e quello che però possiamo dire anche da quello che viene riportato da chi era nello stadio dopo il derby, che le tensioni ci sono state comunque tra
1: Certo,
0: Comolli e Spalletti, nessuno se le inventate e quindi quello c'è, da lì bisogna partire per fare un'analisi seria della situazione e credo che se la società ha rinnovato Spalletti prima che raggiungesse l'obiettivo, che poi non ha raggiunto, cioè il quarto posto, e perché aveva comunque fiducia in un allenatore che potesse aprire un ciclo vincente nel giro di 2 o 3 anni, perché se no non gli rinnovi il contratto, insomma, è rimasto. A questo punto, però, troverei incredibile veramente che si vada avanti con un direttore, chiamiamolo così alla vecchia maniera, che tira da una parte e un allenatore che tira dall'altra, perché se c'è stato un rinnovo, si dà per inteso che la fiducia dell'allenatore,
1: Sì,
0: quindi
1: certo. No, diciamo che
0: che venga ascoltato,
1: a
0: ecco.
1: volte gli scontri sono, cioè se sono poi
0: Così,
1: costruttivi,
0: certo.
1: possono anche avere un risvolto appunto positivo. Chiaro che al momento si sa della parte, diciamo, di scontro, chiamiamola
0: Sì.
1: così. Il risvolto ancora non lo sappiamo, probabilmente dall'incontro di oggi dovrebbe venire, si spera, fuori qualcosa, perché appunto comunque siamo a fine maggio, il mercato inizia fra pochi giorni e poi in queste situazioni qui si sa che poi è vero che i super colpi li fai nelle ultime 48
0: Sì,
1: ore,
0: senza soldi è così, è inutile stare a raccontarsi.
1: però magari ecco i colpi un pochino più di prospettiva, se anticipi i tempi magari riesci a portare a casa qualcuno di quelli che se aspetti poi ti portano via,
0: E
1: no?
0: poi ci sono i colpi gobbi, come è noto,
1: Esatto,
0: cioè che
1: esatto.
0: hai già in casa, come Vlahovic, e credo che quello sia uno dei punti che Spalletti metterà sul tavolo in questo vertice, dicendo, vabbè, i soldi per prendere un grande centravanti in giro per l'Europa non ci sono, forse non abbiamo in casa il più forte del campionato neanche, non solo in Europa, però rispetto agli altri che abbiamo visto in questa stagione, direi che Vlahovic può essere un punto di riferimento più credibile per l'attacco della Juve, che comunque quest'anno con Spalletti ha prodotto di più rispetto che con gli altri allenatori, e questo va riconosciuto a parte le ultimissime, diciamo, più che altro con Verona, Fiorentina, si è un po' incartato,
1: Sì,
0: ecco. Però detto ciò, in media ha prodotto quelle 5-6 palle gol che anche nei piedi di Dusan Vlahovic dovrebbero tradursi almeno in un gol, nella media, non dico di un gol a partita, ma di una ventina di gol a stagione, ci
1: che
0: stanno,
1: più o meno
0: insomma.
1: poi uno ogni due partite alla fine, no? Se
0: Esatto.
1: vuoi, c'è cioè una media che per un attaccante di livello è tutto sommato, diciamo, sostenibile. Io sono poi anche curioso molto di vedere perché ogni anno, col fatto che tutte le estati mandiamo 7-8 giocatori in prestito, si ripropone anche il ritorno dei prestiti. Sono curioso di capire come si gestirà la questione Douglas Luiz, Nico Gonzalez, che alla fine c'è stato un momento che sembrava che l'Atletico fosse praticamente già sicuro e convinto del riscatto. Adesso anche lì c'è, pare, qualche tentennamento. E insomma, so che anche su Douglas Lewis probabilmente Spalletti vorrebbe provare a dire la sua, sai, solito discorso, lo porto in ritiro e poi valuto, no? Non so quanto possa essere percorribile la cosa, però è un altro discorso che di quello che dicevi tu prima, no Gigi? Cioè, i soldi non ci sono, allora magari trovare delle risorse in casa di giocatori che hai già, lì non devi neanche rinnovargli il contratto.
0: Ce l'hai.
1: Perché ce l'hai. L'unico che sappiamo già che ha salutato è Kostic, no? Che
0: lui,
1: pare che
0: vabbè,
1: l'altro
0: lui
1: giorno ha già,
0: il contratto,
1: ha già, credo, svuotato l'armadietto, salutato.
0: Ha trovato altri lidi in cui approdare. Tra l'altro Kostic quest'anno ha giocato pochissimo, però sì, ha fatto un paio di gol, credo.
1: Sì, uno
0: assist,
1: con l'Inter anche.
0: Con la Fiorentina, credo che abbia segnato, ha dato il corner a Vlahovic a Genova. Sì. Insomma, qualcosina ha fatto anche lui, tanto per salutarlo, insomma, visto che è stato qua un po' di tempo. E per il resto direi che però, ripeto, l'importante è che se si decide di iniziare la stagione con Molli Spalletti, questa cosa poi non succeda. Mi ricorda un po' un precedente che c'è stato, tristemente, quando un allenatore è andato via a luglio perché ha capito che il mercato,
1: che
0: andava,
1: il mercato non era
0: andava
1: quello
0: in
1: che
0: un'altra
1: voleva
0: direzione. Però quella era una Juve top. Qui hai una situazione che non attira più di tanto perché non c'è la Champions. Hai una situazione di casino, scusate, diciamo il francesismo, dall'esterno, per cui magari un giocatore ci aspetta un attimo, vediamo cosa succede alla Juve e poi decido dove andare. Insomma, sarebbe bene dare un'idea di compattezza che non sia solo un'immagine, ma che sia una sostanza, perché poi procuratori, giocatori, le cose le sanno. E quindi,
1: infatti mi fa sorridere il messaggio di Massimiliano da Roma che dice: Spalletti e Comolli sembrano quelle coppie che non si amano più ma stanno bene perché hanno un mutuo o i figli e ognuno pensa a se stesso invece che alla famiglia. Belle prospettive.
0: Caro, ma speriamo che non sia proprio così lì.
1: Però nell'ottica dei figli a volte delle scelte buone le fai lo stesso, no? Se consideriamo la Juve e la figlia di questi due, speriamo che ragionino nell'ottica di far bene per lei, ecco.
0: Sì, non so come inquadrare in questa trilogia Gionelka, che figura sarebbe tra, se non in un matrimonio con un, che so io, un suocero padre padrone, esatto, chi lo sa che, esatto, che mette alla fine. Certo è che secondo me non basta mettere al tavolo e dice andate d'accordo, perché così
1: no,
0: cioè, non lo possiamo fare neanche con i ragazzini a scuola noi, perché non ci si riesce, figuriamoci con persone tendenzialmente egocentriche come quelle del mondo del calcio in generale, senza voler dare la colpa uno all'altro, che ognuno pensa di essere il migliore nel suo settore, giustamente, e poi dopo metterli al tavolo non è, è abbastanza complicato. E poi
1: sì,
0: l'altra questione è il portiere. No? Per esempio, già leggevo qualche sondaggio in giro su internet, ma chi terreste tra Perin e Di Gregorio, però come secondo portiere, ma manca sempre il primo a questo punto, perché pare di capire, no? La stagione l'ha detto chiaramente. Di Gregorio e Perin non possono essere il primo portiere, nessuno dei due, no, di una Juve ambiziosa.
1: Questo, tant'è che chiaro, nell'ultima giornata era di nuovo Perin titolare, no? Dimostrazione, esatto, che insomma la fiducia in Di Gregorio è abbastanza esaurita.
0: E quindi Alisson pare che la situazione si complichi più che altro, perché se la Juve non caccia i soldi, giustamente, certo, il Liverpool se lo tiene, e quindi ha fatto un prezzo, se non ti va bene, il Liverpool valuta di tenerselo, tanto voglio dire, piuttosto che andare a prendere un altro, te lo tieni, ce l'hai ancora un anno, credo, di contratto, e quindi si vedrà poi casomai la prossima stagione. Su di lui ci scrive il nostro amico Davide da Terracina, sì, che scrive: se Alisson sfuma non mi dispererei, 33 anni, occupa slot extra e si rompe spesso. A questo punto proverei a tornare su Maignan, magari con una contropartita loro gradita. Come secondo se resta per in bene, se no De Gea, che potrebbe essere il portiere di Coppa. Ecco, guarda che De Gea, alla fine
1: De Gea a me non dispiaceva neanche come primo.
0: Allora, se,
1: devo dire,
0: guardando anche solo Juve Fiorentina 0-2, cioè Di Gregorio e De Gea hanno avuto la stessa identica situazione, sì, da affrontare. De Gea l'ha affrontata da portiere, chiamiamolo esperto, sì, chiamiamolo che sa, senza, che non ha troppe pressioni, mettiamo anche così, e invece Di Gregorio l'ha affrontata tutto in un altro modo. E quindi credo che un portiere che non fa errori dovuti non al fatto che è scarso, perché io non penso che Di Gregorio sia scarso, penso che sia in un gioco più grande di lui, mettiamolo così, e quindi non abbia il grado di pressione. Se metti un giocatore, penso che De Gea abbia giocato un po' in giro e quindi di esperienza ne abbia fatta, anche lui come titolare nella Juve secondo me sarebbe comunque un passo avanti rispetto a questa stagione.
1: Stavo guardando l'età di, certo, De Gea, che non è verdissima neanche la sua, ne ha 35,
0: quindi
1: esperienza, un po' più vecchio di Alisson.
0: Però i portieri ormai,
1: sì,
0: giocano tanto, l'importante appunto è avere la garanzia fisica, che non ci siano problemi, dopodiché
1: va per i 36, a novembre ne fa 36,
0: nel 36.
1: Prossima stagione 36.
0: Ma tutto il peccato originale, quello insomma di Szczęsny, lo sappiamo,
1: certo,
0: lo diciamo,
1: certo,
0: ogni
1: certo,
0: tanto lo ricordiamo, perché poi quell'anno lì ricordiamoci che ha fatto una semifinale di Champions.
1: Ma adesso lancio una provocazione, vai. Visto che il nostro Davide ci proponeva Maignan in porta, sì. Siccome continuano a non essere idilliaci i rapporti fra il Milan e un certo Rafa Leao, ma a noi ci fa proprio così tanto schifo l'idea di andare a prendere un Leao da inserire in rosa, che comunque è uno di quei giocatori che alla Juve manca, perché comunque quelli che abbiamo, sì, cioè sembra sempre che ne manchi un pezzo, probabilmente anche lui, forse chi lo vive
0: manca un pezzo da un'altra parte del corpo, secondo me
1: chi lo vive da dentro, insomma, i tifosi del Milan non è che proprio siano super fanatici di Leao. A me da esterno è un giocatore che piace e piacerebbe tanto, forse non a tutti, però a me non dispiacerebbe.
0: Sì, però non risolvi il problema della costanza, del carattere, no, certo, perché certo, se tu cerchi quel tipo di giocatori e non hai tanti soldi di andare mirato su quella categoria lì, Leao non mi sembra proprio quello più continuo.
1: Sai, siccome
0: più
1: già l'anno scorso sembrava che se ne dovesse andare, magari insomma
0: sì,
1: non
0: dipende
1: si
0: sempre
1: da questi
0: soldi, secondo me, però tendenzialmente adesso le priorità devono essere altre, tanto più se ci sarà una cessione, come ha detto Comolli, importante, perché non c'è la Champions e quindi potrebbe essere Bremer, e allora lì aggiungerà la lista
1: il difensore centrale.
0: Quindi devi rifare tutta la spina dorsale della squadra.
1: Ma infatti ti dico, abbiamo già anche affrontato il tema, no? Io mi aspetto quest'anno un po' di tornare a quello che era successo fino all'anno scorso, un buon innesto almeno nel gruppo dei 25, quelli che saranno della next gen, visto che anche quest'anno la next gen ha fatto molto bene, è arrivata ai playoff nazionali, poi se li ha giocati male, perché poteva forse almeno un turno in più passarlo, ma insomma non è arrivata alla fase, non è vero, non è arrivata alla fase nazionale, ha perso,
0: ha fatto
1: quella regionale,
0: diciamo, sì.
1: Però ecco, da lì qualche nome, io continuo a insistere su questo Puczka, di cui insomma io ho seguito abbastanza la next gen, sta facendo benissimo, corre, segna, dribbla, è un esterno e sarebbe il cambiaso di turno. Che però, per carità, in Serie C, quindi va provato in Serie A e tutto quello che vuoi, però è una risorsa che hai all'interno, e anche come difensori centrali un paio bravini ce li abbiamo, insomma, da provare ad attingere forse un pochino di più, è l'anno buono forse per provare,
0: sì,
1: ad attingere.
0: Nelle rotazioni, diciamo, perché comunque il discorso rimane sempre quello, tu devi fare una spina dorsale di questa squadra, che è una squadra, mi veniva l'altro giorno una metafora ciclistica, cioè è come se fosse la squadra di Cipollini a cui manca Cipollini,
1: certo.
0: Cioè, fa tutto bene, benissimo, fino lì tira la volata e poi non hai quello che fa la volata.
1: Ci sono i gregari, ma non
0: esatto,
1: c'è,
0: ma manca la punta di diamante. Nel calcio non te ne basta una, ti va una spina dorsale che va dal portiere, difensore centrale, regista, centravanti. Questi quattro ruoli, in nessuno di questi quattro ruoli, se Bremer va via e soprattutto se non torna quello che era, perché anche in questa stagione ancora non è stato quello. In ciascuno di questi quattro ruoli la Juve non ha un leader, non ha un giocatore top, o a meglio di carattere top, ecco, mettiamo così, perché tanto abbiamo capito che in Italia i top player nel pieno dell'attività non ci vengono più, punto,
1: certo.
0: Bisogna farsene la ragione.
1: A proposito di next gen, facciamo i complimenti a Giacomo Faticanti, che è stato convocato tra l'altro per la nazione, per le amichevoli della nazionale che ci saranno in questi giorni, guidate da Baldini, no? Insomma, la nazionale, visto la debacle mondiale, sta cercando di puntare sui giovani un pochino di prospettiva, tant'è che alcune, non so se tutte e due, una delle due nazionali che dovremmo affrontare, forse la Grecia, si è lamentata del fatto che se l'Italia porta i tra virgolette i ragazzini non si presentano a fare l'amichevole, qualcosa del genere. Detto questo, Faticanti è stato convocato da Baldini per queste amichevoli, quindi è già un passo in più, no? L'esperienzina internazionale che comincia a farti con un amichevole con la nazionale maggiore, che non è male.
0: E poi comunque un riconoscimento anche del suo percorso, di crescita, perché comunque arrivare a essere convocato per la nazionale, per quanto in una delle amichevoli più inutili della storia nazionale,
1: però dalla Serie C, comunque,
0: esatto,
1: dalla Serie C
0: è un segnale che probabilmente Baldini ci vede uno da Serie A, ecco, poi dopo che possa essere da Juve.
1: Ma anche per l'importanza della next gen, no? Cioè il fatto che venga pescato un giocatore dalla Serie C, dalla next gen della Juve, secondo me anche nell'ottica dei ragazzi famosi, no? Che vogliono provare a fare il salto, l'idea di fare il passaggio nella next gen diventa sempre più importante.
0: Oh, il nostro amico Giacomo da Susa torna sulla ricorrenza dell'Eisel e dice: io avevo già i miei anni e devo dirvi che quando è successo, ecco, proprio adesso doveva scomparire il video.
1: Sì, perché c'è l'aggiornamento.
0: Eccolo qua. Non mi ha mai fatto considerare quella vittoria come la vittoria tanto agognata dopo le delusioni delle finali perse. Quindi, oltre alla tragedia, c'è una specie di rimozione dell'evento, mettendolo in una dimensione che non è più sportiva. Molto triste ricordare, ma è necessario, giustissimo. Condivido tutto al 100% proprio quella coppa lì.
1: Sì, guarda, Giacomo, ti dico, con una dinamica poi molto diversa, anche se poi purtroppo c'è stato un morto anche in quella circostanza lì. Io ho vissuto un po' al contrario la situazione della finale, quella famosa di Piazza San Carlo, no? Sì. Perché io ero in Piazza San Carlo quando c'era la finale con Real Madrid, e quindi quando è scoppiato il panico con tutti che scappavano, le transenne, eccetera, che cadevano, eccetera, eccetera, molte persone ferite, una ragazza poi purtroppo è anche morta, e io in quel caso però al contrario... Uso il termine positivo, anche se non è meraviglioso in questo contesto, e lì quella finale l'abbiamo persa, ma io ho negli occhi talmente tanto quel momento di quella paura, di quel panico, che come finita la partita non me lo ricordo neanche più, no? Ovviamente con l'aggravante per te del fatto che quella partita addirittura l'avevamo anche vinta e non ti sei neanche potuto, non hai neanche potuto gioire per tutto quello che è successo, quindi capisco benissimo.
0: Sì, diciamo che io avevo 13 anni all'epoca, 85, mi ricordo bene tutta la serata a casa di un amico organizzata, e poi quella rabbia che ti cresce dentro perché ti stanno togliendo la cosa più bella, che è la finale di Coppa dei Campioni, sì. Proprio quel senso di rabbia, di delusione, di dolore, perché poi vedevi delle scene veramente incredibili. E poi in Piazza San Carlo, quando ho visto, dopo che è passata la tempesta, per terra gli zaini, gli indumenti, il sangue, i pezzi di cocci di bottiglia, è come se avessi avuto un flash a rivedere proprio il settore Z dell'Eisel, due cose molto simili con un impatto meno grave, ma comunque quando ci sono delle vittime è anche difficile dire che è meno grave quello di Piazza San Carlo, perché comunque c'è stata una vittima subito, sì. Una vittima nei giorni successivi, perché sarà travolta dall'onda, e soprattutto io di quella sera ricordo che ero lì per un emittente nazionale importante e io continuavo a dire: guardate che non è che, come dice l'agenzia di stampa, che è una lite tra due ragazzi,
1: certo.
0: Qui c'è una cosa grave, c'è gente insanguinata che corre. E mi ricordo benissimo che fino alla fine della partita e anche un po' oltre non mi hanno fatto intervenire per raccontare quello che succedeva, come se non si volesse, diciamo tra virgolette, sporcare il momento della finale di Champions League. E devo dire che questa è un'altra cosa che un po' mi è rimasta lì, ecco, in questi anni di calcio.
1: Lo credo. Torniamo ai vostri messaggi. Gilan ci dice: scusate, ma Leao gioca nella fascia di Yıldız. Sì, hai ragione Gilan, ma è anche vero che, per carità, poi non è che puoi pensare di prendere Leao come riserva, sono d'accordo, però Yıldız abbiamo visto che facendogli fare 50 partite, lui come probabilmente chiunque altro nel mondo, siamo arrivati da metà aprile in avanti ad avere un Yıldız che era irriconoscibile, impresentabile. L'Yıldız delle ultime 4-5 giornate, tant'è che poi un paio di giornate le anche saltate. È vero, gioca lì, sarebbe bello potersi permettere Leao come riserva di Yıldız, no? Vorrebbe dire essere una Juve d'altri tempi.
0: Adesso va bene anche Boga come vice Yıldız, basterebbe magari, ecco, in quest'ultima parte della stagione forse Spalletti ha avuto, diciamo, l'idea di mettere Yıldız a prescindere, perché è quello che ti può risolvere la partita, però poi alla fine l'ha pagata lui. Invece è molto interessante lo scambio che propone il nostro amico Diego: si potrebbe intavolare una trattativa col Milan per uno scambio Leao come lì. Forse
1: allora potrebbe servire
0: di sicuro. Io leggo dei nomi, adesso non mi faccio i fatti del Milan, ma leggo dei nomi sia per la società che per l'allenatore, che se li facessero per la Juve sarei abbastanza inquietato.
1: Guarda, leggo da Twitch Forza Onore che ci saluta. Vai. Poi dice: rispetto per i nostri 39 e per il tifoso del derby. È vero, perché tu giustamente dicevi prima, c'è da ricordare questi episodi proprio perché la violenza nel calcio purtroppo non è uscita dal calcio. Leggevo però stamattina, per fortuna, che insomma sembra che il ragazzo si sia lentamente riprendendo, ha risposto alle voci dei genitori, quindi insomma per fortuna lì stiamo uscendo da quello che poteva essere il tunnel più buio.
0: Sì, poi avendo preso subito hanno potuto fare un'operazione delicatissima, perché gli hanno asportato la calotta, insomma hanno fatto un lavoro incredibile i medici delle Molinette, e poi magari quando potrà parlare, perché è stato in coma farmacologico comunque, quindi vuol dire un coma indotto per fortuna, cioè per motivi terapeutici, potrà raccontare anche quello che è successo, che ad oggi resta un punto interrogativo, perché non si sa bene com'è che sia finito all'ospedale. Questo ragazzo, ci sono le due versioni, no?
1: Certo.
0: Quella degli ultra, sia della Juve che del Toro, e quelle delle forze dell'ordine, magari la sua testimonianza diretta, quando e se potrà riprendere a parlare, ci dirà qualcosa in più, insomma.
1: Sempre sul portiere, Roberto da Napoli ci dice: e se vendessimo sia Perin che Di Gregorio, prendendo un portiere di esperienza con Daffara secondo, sempre nell'ottica di potenziare, di attingere dalla next gen? Potrebbe essere un'idea, Roberto, anche perché Daffara ne parlano veramente tanto bene anche di lui, e secondo me davvero negli anni di difficoltà come questi andare ancora ad attingere, come dici tu, no, per fargli fare intanto esperienza, fargli fare da secondo, potrebbe essere una buona idea. È chiaro che però devi piazzare due portieri che sono un Di Gregorio diciamo molto in discesa, un Perin che di fatto è sempre stato un secondo, e quindi non è che puoi pensare di tirar su chissà quanti soldi anche nell'idea di riuscire a venderli entrambi.
0: No, diciamo che Di Gregorio non è costato tanto comunque, quindi credo che...
1: Beh, però mi sembra che una ventina di milioni li abbiamo pagati, fra diritto e riscatto.
0: Sì, diciamo che nel frattempo sono passate due stagioni con i famosi ammortamenti, sì, quindi per fare una plusvalenza che si può fare, Chinà è inutile che dice che non si può fare, perché i giocatori della Juve sono veri, vanno e segnano contro la Juve come Mandragora, come Orsolini e come tutti gli altri, allora magari fa anche un po' di plusvalenza se riesce a vendere. Io credo che comunque sia Di Gregorio che Perin abbiano mercato... Nelle squadre di una certa fascia di classifica in giù, lo dico molto chiaramente, senza voler essere offensivo nei confronti, ma proprio per giocare i titolari, tutte e due.
1: Quindi, guarda, sono 20 tondi perché sono andato a riprendere quando l'avevamo preso. Erano 4,5 per il prestito, perché il primo anno di Gregorio era in prestito, 3,5 per l'obbligo di riscatto, quindi sali già a 18 più 2 di bonus, quindi 20 tondi.
0: 20 milioni che ammortati in un contratto di 4 anni, dire 5 milioni all'anno.
1: Che 10 te li sei?
0: 10, quindi con 10, 15 milioni vai
1: a fare. Con 15 ci guadagni già.
0: E quindi vuol dire una cifra che in Serie A per un portiere si può spendere, dopodiché da fare, io onestamente poi vorrei vederlo anche con le pressioni della Juve, però se ci metti di fianco un primo portiere di esperienza e di garanzia fisica, allora sì che ha tempo di crescere, quello che non ha potuto fare Di Gregorio per la sciagurata idea di non affiancarlo a Szczęsny ma sostituirlo a Szczęsny, e questo secondo me nella carriera di Gregorio la paga anche lui, ecco.
1: Penso proprio di sì, mi sa che ci dobbiamo fermare, basta, fermiamo basta. Fra un attimo,
0: va bene.
2: Colpo Gobbo.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. La MotoGP torna in pista con il weekend del Mugello, che inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, anche lui con gomme usate. Alle 15 le prequalifiche. Proseguiamo con il tennis, giornata 6 del Roland Garros. Oggi si giocano i match della sesta giornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l'ex numero 1 del ranking ATP, Djokovic, contro il talento brasiliano Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3, Zverev. Ieri Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner è andato vicino alla chiusura del match, ma poi ha accusato un malore e ha perso 18 degli ultimi 20 game. Passano al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio ora. Domenico Tedesco è il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la risoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 1985, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata anzitempo con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025. C'è stato invece ieri un incontro interlocutorio tra la Fiorentina e l'agente di Vanoli. Non è detto che i viola decidano di separarsi dall'attuale allenatore, che è riuscito a raggiungere l'obiettivo salvezza dopo essere subentrato a Pioli. La dirigenza ci sta pensando e entro il weekend prenderà una decisione. In caso di addio è pronto l'assalto a Fabio Grosso. Ufficiali 26 convocati da Scaloni per i mondiali 2026. Gli italiani sono solo Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo. Il basket: si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia. Oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra per una serie che ha in palio un posto per la terza finale, questa volta per lo scudetto. La gara 1 è in programma oggi alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Colpo Gobbo.
1: Ci siamo.
0: Entriamo con il solito ritmo noi.
1: Sempre colpo gobbo, sempre venerdì.
0: Sempre i vostri messaggi. Dunque, da dove cominciamo? Bogà è stato riscattato, ci chiede Roberto, che poi vorrebbe bene anche una cessione di Miretti Azic. Al momento l'ufficializzazione di Bogà non c'è.
1: No, diciamo che siamo fermi alle parole di Chiellini, no? Di qualche settimana fa, che diceva che, insomma, visto anche il prezzo oggettivamente più che modesto o modesto, se vogliamo dirla così, insomma, meno di 5 milioni per un giocatore che comunque ha dimostrato nella Juve di poterci, in questa Juve quantomeno, di poterci tranquillamente stare, io non me lo farei scappare. Certo che va a finire, cioè mi rimangio il discorso di Leao a quel punto, perché poi hai Leao, Bogà, Ildiz, diventa complicato. Certo. No, però Bogà io sinceramente a quel prezzo lì lo prenderei al volo e capisco l'idea di Chiellini di andarlo a riscattare.
0: E anche capisco l'ironia di Roberto che dice probabilmente costa talmente poco che non interessa, perché ultimamente la Juve sono cari se e non poi non incidono nell'economia della squadra, non vengono comprati, e questo è un po' un difetto che ci portiamo dietro, e qualcuno lo ricorda, no? Perché chi c'è? Matteo che fa una bella lista, Matteo da Guidonia,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Le buone squadre si costituiscono a volte meglio con meno risorse. Mi spiego meglio: i migliori giocatori degli ultimi mercati sono i meno pagati, Kalulu, Thuram e Bogà; i peggiori più pagati, Kopnik, Openda e Douglas Lewis, che voglio dire meglio alle competenze che ai soldi. Secondo me Douglas con Spalletti può diventare il nostro Botka. Guarda Matteo, io ho detto una cosa più o meno simile l'altra settimana, quando ancora non sapevamo di non essere arrivati di non arrivare in Champions, che per arrivare in Champions, prendere i soldi della Champions e cestinarli per l'Open Day di turno, allora meglio fare l'Europa League e senza soldi, così devi andare ad aguzzare la vista come si faceva con la settimana enigmistica qualche tempo fa, e andare a cercare veramente quei giocatori che con poca spesa ti danno tanta resa. E sono d'accordo con te, Matteo.
0: Douglas Lewis che non ha giocato tantissimo quest'anno, è vero che ha vinto il trofeo, no? L'Europa League l'ha portata a casa la sua squadra.
1: Non proprio da protagonista.
0: No, è diciamo quello così. Che dico, c'è il grande dubbio di Douglas Lewis, che in effetti nel sistema gioco di Spalletti è quello che un po' più si adatta alle sue caratteristiche di palleggiatore, diciamo così, perché Douglas Lewis lo vedo come palleggiatore, poi bisogna insegnare a giocare anche un po' in verticale, magari per quello di manca. Però mi pare che dal punto di vista della personalità, del carattere, non mi sembra quel giocatore lì di cui la Juve ha bisogno.
1: No.
0: Poi se ce l'hai e lo vuoi tenere perché nelle rotazioni ci può stare, siamo d'accordo. Ma costruire la Juve intorno a lui.
1: Bravo, mi sembra uno di quelli che se lo metti in un meccanismo che funziona ti può far fare quello step in su, ma se ti devi attaccare a lui non ha quel tipo di personalità e quel carisma lì.
0: È quello che il timore è quello lì. Il discorso tecnico l'abbiamo fatto 100.000 volte su Douglas Lewis, che tecnicamente non si discute, però sia dal punto di vista dell'ambientamento qua, e questo credo che sia anche un altro ostacolo, perché va messo in conto anche quello, sia dal punto di vista proprio delle caratteristiche, della personalità, non mi sembra proprio il giocatore intorno, perché poi quello è un ruolo in cui o sei il punto di riferimento, o è difficile dire me lo tengo lì e poi lo faccio giocare ogni tanto, perché giustamente...
1: Voi non lo vedete, ma noi stiamo vedendo delle immagini sulla stagione del Napoli, e lì c'è un attaccante che a me piace tanto, che è Højlund, che io già l'anno scorso avrei preso prima ancora che si facesse male Lukaku, perché poi Højlund è andato al Napoli a cascata dall'infortunio di Lukaku, no? Ecco, Højlund io l'avrei preso già all'epoca, tra l'altro in prestito, quindi si poteva anche, un'operazione che forse si poteva fare. È vero che c'era un Vlahović che non era ancora infortunato, perché inizio stagione non lo era, però insomma era un...
0: Diciamo che le prime quattro i centravanti ce l'hanno tutte.
1: Esatto.
0: Il Milan non ce l'ha per scelta, cioè non gliel'hanno comprato, l'hanno preso poi uno a gennaio, che però non era dello stesso livello che serviva. La Juve li ha comprati tecnicamente gli attaccanti, ma non erano quelli giusti, e quindi alla fine si è rimasti attaccati a un Vlahović infortunato, e quindi credo che... Grande errore di questa stagione che ti è costato alla fine la Champions, e che Malen invece di andare di qua è andato di là. E lì ha fatto la differenza, perché obiettivamente, pur con tutti i discorsi arbitrali, gli errori che ha fatto la Juve eccetera eccetera, però se hai un centravanti che ti garantisce la continuità dei gol e glielo dai pure a Gasperini, diciamo che non è il massimo dei massimi che puoi fare. Ecco.
1: Mando un abbraccio a Massi da Imola, che ci scrive del papà, tra l'altro un tema a cui ti sono molto vicino, Massi, perché anche a me è mancato, che non è molto, insomma sono due anni, però tra l'altro l'anniversario è stato proprio un paio di mesi fa, quindi ti sono vicino. E poi leggo Gianni da Düsseldorf, poi forse abbiamo l'ospite, non so se abbiamo l'ospite.
0: Forse lo sta chiamando.
1: No, adesso mi è venuto il dubbio se c'era già, allora no, leggo ancora Gianni da Düsseldorf che ci dice: ciao ragazzi, diciamo che Spalletti non è un top allenatore, non ha saputo valorizzare alcuni giocatori, come lì avrà pure sbagliato a comprarne altri, ma se siamo al terzo posto, abbiamo 5 punti di vantaggio a 5 partite dalla fine e arriviamo sesti, la colpa non può essere come lì, ma dell'allenatore. Questo è il mio pensiero. Gianni, questo è un pensiero che cominciano ad avere in tanti, nel senso che io anche, lo sapete, non mi sono mai nascosto, qualche dubbio su Spalletti l'ho sempre nutrito. Poi la questione è che adesso mandarlo via e ricominciare di nuovo da capo forse sarebbe deleterio, però io anche non sono convintissimissimo del suo operato fin qui.
0: Sì, diciamo che non ha inciso come doveva fare l'allenatore della Juventus, a prescindere dal nome, nel momento in cui dovevi soltanto, cioè avevi... Ti è venuto il braccino, insomma, è venuto un po' anche a lui il braccino, e l'ha trasmesso alla squadra, forse è questo il discorso. Dopodiché io... In questo momento, se arriva Antonio Conte, bene, altrimenti Spalletti. Altri nomi li troverei un po' una forzatura, un ricominciare da capo senza garanzie, ecco. Mentre con Antonio Conte, comunque certe garanzie anche di conoscenza dell'ambiente e di porsi in un certo modo con la società, ce le hai. Oh, diamo il benvenuto a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
1: Ciao Filippo.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, oggi giornata che si annuncia abbastanza importante, no? Dalle parti della Continassa, con questo... Summit, cosa fanno? Video di presenza? Si trovano, non si trovano? Ci sono tutti?
1: Fanno i selfie.
0: La mettiamo a ridere, perché ci sarebbe da piangere, ma non importa.
7: Dobbiamo ancora capire cosa succede di preciso, perché al momento Lionelga non è segnalato alla Continassa oggi. Mm-hmm. Quindi già questo è un
1: primo. Ed è già un tema, certo.
7: Ed è già un tema, stamattina non c'era la... commemorazione del 41esimo anniversario della ISEL, c'era tutto lo stato maggiore della società a partire dal presidente Ferrero, ma nessun problema, nel senso che era già così segnalato da ieri la questione dei presenti, chi, quali fossero e quali no, ecco, non c'è nessun giallo particolare. Bisognerà capire se e quando si vedranno Spalletti in attesa di questo appuntamento, di questo incontro, di questo chiarimento. Perché va bene la volontà chiara della proprietà di Gianni Can di mettere tutti d'accordo e far andare avanti tutti insieme per il bene della Juve, con unità di intenti, con unità di visioni, con reciproca, diciamo, no? Buona volontà per appianare, ma i dissidi che ci sono stati ci sono. Però va bene le parole di Comolli dell'altro giorno, che dice non ci sono ricostruzioni false, non è vero che non ci vogliamo bene, anzi Spalletti sempre coinvolto in tutto e per tutto, e qua e là, sì, ma bene, ma fino a un certo punto. Quindi secondo me questo chiarimento serve, perché partire, no, diciamo, nascondendo la polvere sotto il tappeto forse non è la cosa migliore, ecco.
1: No, diciamo che c'è già un'evoluzione, no? Nel senso che c'è stato un momento in cui sembrava un out-out, no? O Spalletti o Comolli. Adesso un pochino più la voglia, forse, non so se dire di rimettere in piedi i Cocci, perché forse non siamo ancora arrivati ai Cocci, però la voglia di provare a capire se c'è la possibilità di trovare una linea comune sembra esserci, anche da parte della società, no? Che a un certo punto sembrava quasi un po' spettatrice della situazione.
7: Sì, beh, la società vuol dire appunto General Canto.
1: Sì, certo.
7: La proprietà.
1: La proprietà, dice, certo, certo.
7: E
1: certo.
7: Dice, si fa così, dovete fare così, perché le nostre idee, le nostre linee guida sono queste, così si deve fare. Sì, credo che sia una volontà di evitare un altro ribaltone, perché chiaramente sarebbe un altro ribaltone, e poi, avendo rinnovato un allenatore 2 mesi fa, non credo che si possa immaginare uno Spalletti fuori dalla Juve. E invece mettere in discussione l'amministratore delegato non è semplicemente un amministratore delegato, ma è tutta una struttura che Comolli ha inserito nella società con uomini di fiducia, a partire da Peter Silverstone nell'area commerciale, Darren Burgess nell'area delle performance, lo stesso Modestone, lo stesso Tolini, che sono stati scelti, no? a livello di direzione tecnica e direzione sportiva. Quindi sarebbe uno sconquasso totale, no?
1: Certo.
7: Quindi dal evitare appunto di cercare di evitare un altro ribaltone, visto che certo la botta della mancata qualificazione alla Champions è stata forte, fortissima, questo mi sembra evidente, no? Perché vedere una Juve al sesto posto nessuno onestamente se lo poteva immaginare, almeno diciamo solo fino a 3 settimane fa, no? Quando diciamo tutti gli astri si erano allineati in favore dei risultati degli avversari,
1: sì,
7: insieme a quelli della Juve si erano allineati bene. È successo, la botta è stata forte, bisogna ripartire, però bisogna ripartire affinché sia tutto chiaro, diciamo limpido e sereno fin da adesso, perché poi è chiaro che è un mercato che sarà difficile, porterà ovviamente delle diverse visioni o magari delle insoddisfazioni, perché è chiaro che non è che fossero tutti i mercati, tutte le trattative perfette, facili, in 2 minuti uno vuole un giocatore se lo porta a casa, no? Sarebbe molto più
0: facile. È passata quell'epoca che partivano con la valigetta, se li portavano a casa, è passato quel tempo. Diciamo
7: che non è più l'epoca questa, no? Quindi lo possono fare solo gli...
1: E purtroppo durano poco quei momenti.
0: Esatto, bisogna goderseli quando ci sono.
7: Diciamo, per guardare queste cose bisogna rivolgersi in questi giorni a Barcellona, perché stanno comprando uno dopo l'altro,
1: esatto.
7: 70-80 milioni ciascuno.
0: Ma lì sappiamo che Barcellona e Real Madrid, diciamo, li controllano, ma poi alla fine li lasciano abbastanza fare come vogliono a livello di bilanci. No, il mio timore, non so se sono troppo pessimista, è che si possa verificare una situazione, lo dicevo prima, simile a quella per cui a metà luglio un allenatore a un certo punto, già visto anche questo, dice: ah sì, è così, allora non ci siamo capiti, vado, a rivederci e grazie. A quel punto sarebbe, però lì dicevamo, una Juve top che veniva dagli scudetti vinti, veniva da qualificazione in Champions, eccetera eccetera. Succedesse una cosa del genere, la situazione attuale sarebbe un disastro totale, cioè, e questo assolutamente che bisogna, secondo me, scongiurare, più ancora che uno dei due si dimetta adesso, e che succeda dopo che ha iniziato a fare delle cose, ecco.
7: No, ma credo che adesso nessuno abbia idea di dimettersi, assolutamente non Spalletti, a meno poi di, cioè, i colpi di scena, le cose clamorose, trattandosi di cose clamorose
0: non puoi prevedere, certo,
7: e di cose inaspettate non le possiamo immaginare adesso, ma dalla conferenza stampa, diciamo incontro, così chiacchierata con la stampa l'altro giorno, di Comolli, anche Comolli ha tutt'altra idea di
0: che andarsene.
7: Anzi, cioè, mi sembrava molto il discorso di una persona che si sente molto salda, con le spalle coperte dalla proprietà. Ha detto: vabbè, per un amministratore delegato un orizzonte per valutare il suo operato sono 3, 4, 5 anni. Mm-hmm. Bene, quindi non mi sembra proprio, no? Trascorsi 3, 4, 5 anni di Comolli, anzi, siamo a uno tra pochi giorni. Poi onestamente lui ha detto: il primo responsabile sono io di tutto il problema, di tutto quello che è successo, ho parlato di fallimento, certo l'obiettivo quello era, certo, sfumato, non può che chiamarsi fallimento in mio modo di vedere. Poi Spalletti certo non ha apprezzato la parola fallimento, perché dice: beh, io sono arrivato a ottobre, non è che proprio sia stato tutto fallimentare, lì è un po' anche il gioco delle parti, no?
0: Chiaro. Ognuno difende il proprio lavoro, diciamo,
7: chiaramente, sì. Però è evidente che poi come lì a gennaio gli era stato chiesto un attaccante e non l'ha preso, è tutto, no? Un cane che ti morde la coda, cioè. No? Perché
1: sì, diciamo che le parole di Comolli evita, cioè sì, sembra proprio per dire io non ho molta intenzione di andarmene, no? Come dicevi, sì, il sì, fatto sì, che dica sta proiezione sui 3-5 anni, però allora se rimane lui, bisogna che la Juve, insomma, deve palleggiarsi fra le richieste di Spalletti e le necessità di Comolli, perché ormai lui, insomma, ha abbastanza fatto intendere che senza la Champions ci dovrà essere la famosa cessione pesante. È proprio solo Bremer la cessione pesante che può fare la Juve, eh? Mi viene da pensare a livello economico, forse sì, perché Vlahovic non è un asset, tra virgolette, perché,
0: no, perché
1: è a scadenza.
0: A zero in questo momento.
1: E chi sono i potenziali vendibili? Forse Thuram?
7: Ma io al momento i tre più indiziati sono, appunto, come dicevi, Bremer, perché sono 58 milioni di clausola, e quindi quelli sono in situazioni difficili come questa. Nel caso uno debba pensare a un sacrificio, sono belli fatti lì con la clausola, e quindi quelli sono. E poi Thuram è Cambiaso in questo momento, poi anzi secondo Cambiaso, Thuram come, diciamo, come il terzo gradino del podio, diciamo, se possiamo chiamarlo podio, perché sono quelli che magari possono avere più mercato. Chiaramente Cambiaso già ha cercato un po', no, nelle scorse sessioni, diciamo, sì, che da quando nell'inverno 25 Cambiaso era un passo dal Manchester City, poi non si è concretizzato nulla, abbiamo visto una parabola discendente di Cambiaso, poi magari non sarà legata a quello, però non abbiamo la controprova né in un senso né nell'altro, è un dato di fatto del rendimento di Cambiaso, però a mercato un giocatore moderno che piace anche alle grandi d'Europa, ma anche allo stesso Como, no? Che sta diventando grande a suon di risultati e di cose stupefacenti. Thuram potrebbe, appunto, un altro giocatore che è pagato relativamente poco, anzi diciamo poco per quelli che sono ormai i canoni delle spese, sì, 20 milioni con una resa che, salvo che poi ha detto questi ultimi due mesi aveva il ginocchio così che non andava, quindi non è neanche colpa sua se ha dovuto ovviamente rallentare un po' i giri del motore, però è stato uno dei più positivi, no, in questa stagione, quindi nel caso ovviamente la Juve non smantella, cioè
0: uno di questi
7: poniamo. Possono essere anche due, poi perché il mercato lo smantellare, magari, certo, tre cessioni così sarebbero tre cessioni pesanti, ma non sarebbe smantellare un gruppo di 20-25 giocatori, perché non è che sono più solo gli 11 ormai, no, perché ormai il gruppo lo consideriamo allargato, visto come, no,
0: dipende sempre chi prendi al posto, il vecchio discorso,
7: bravo, dipende chi prendi al posto. Devi considerare che in qualche modo tu hai un vincolo chiaro, che sono i paletti del fair play finanziario della UEFA, da lì non puoi scappare. Quindi anche se, diceva come lì giustamente l'altro giorno, se anche noi avessimo X miliardi di euro da poter spendere, perché abbiamo il grande magnate, il grande aumento di capitale di che ci viene in soccorso, visti, non si potrebbero spendere. E queste sono le regole UEFA da rispettare. Da lì non scappi, devi andare a pareggio di bilancio. Significa ogni cessione, cedi per 10, acquisti per 9, deve avere un costo inferiore.
0: Sì.
7: È molto banale come esempio, no? Come...
0: Sì, sì, però è chiaro. Però devi essere molto bravo a farlo senza indebolire la squadra. Ecco.
7: Esattamente, come diceva Spalletti, bisogna essere doppiamente bravi adesso ad acquistare i giocatori con situazioni di problemi in cui ti trovi, nel senso, vengono a mancare delle risorse importanti, c'è un mercato che era già complicato, che si complica di più, avrai meno appeal magari verso alcuni, chiaramente non verso tutti, perché sei comunque la Juventus e quindi non credo che si possa parlare di società senza appeal, però ovviamente i problemi sono superiori, che se ci fosse stato un quarto posto sereno, certo la Juve non è che deve competere per il quarto posto, la Juve deve competere per il primo, però in questi periodi di così di ricostruzione, di rinascita, di transizione dopo aver vissuto difficoltà in quest'ultimo periodo, questo è, non è successo, mi rifaccio alle parole di Spalletti, bisogna essere doppiamente bravi adesso a fare tutto.
0: In tutto ciò, e poi ti salutiamo perché so che hai degli impegni imminenti, a questo punto il rinnovo di Vlahovic potrebbe essere un modo anche per non spendere troppo in quel ruolo lì, fermo restando che tanto i grandissimi d'Europa non ci vengono né in Italia né in una squadra in Europa League.
7: Sì, anche perché per un grande d'Europa, se facciamo il grande d'Europa, allora facciamo il grandissimo che sarebbe Julian Alvarez, 110 milioni al Barcellona,
8: togliamolo.
0: Via, lasciamolo lì.
8: Esatto, per capirci, no? Il grandissimo. Il grande possono essere 50, 60, 70. Lo toglierei anche in questo, a meno di, appunto, sacrifico tutto per la prima punta e lascio magari qualche cos'altro col punto interrogativo, no? In sospeso, qualche altro ruolo in sospeso. E Vlahovic sì, e secondo me, appunto, possono aver significato relativo 4 gol in 4 partite nell'ultimo mese. Secondo me significano che Vlahovic comunque sano, senza problemi fisici, non è stato particolarmente fortunato quest'anno. L'abbiamo visto, no? 4 mesi e mezzo fuori, una ricaduta, quindi anche questo viene sempre da dire. Se la Juve avesse
0: comunque ha segnato più degli altri due messi assieme,
8: la
0: realtà dei numeri, purtroppo.
8: Io ero sulla tangenziale,
1: la presa larga,
0: la vado io dritto, vai tranquillo. L'ho detto io,
1: chi vuole
0: mia
1: intendere
0: responsabilità,
1: intenda, così.
8: Tu eri già in centro città, io ancora
0: esatto.
8: però chiaramente secondo me può fare molto bene con un allenatore che lo stima, con un allenatore che lo vede al centro del progetto, appunto anche perché è un giocatore che è già in casa, sa già cos'è la Juve, conosce l'ambiente, conosce tutto, ha la fiducia dell'allenatore, non è in discussione perché ha passato, diciamo, e doveva essere accantonato come terza punta all'inizio della stagione, lo ricordiamo, no?
0: Certo.
8: Juve Parma, Genoa Juve all'inizio, sembra di Vlahovic quasi, no? Non era quasi considerato, cominciò alla grandissima. Poi l'infortunio, poi certo non è che può segnare 2 gol a partita, magari non è il tipo di...
0: Poi a volte gli annullano pure, diciamo. Quindi,
8: poi gli annullano pure in qualche modo così, ma è stato cambiato allenatore, lui è stato comunque scelto e rimesso al centro anche dal nuovo allenatore. Vuol dire qualcosa, immagino io. Vuol dire che è un giocatore che può fare ancora il caso della Juve. Da cosa succederà? Non lo sappiamo, nel senso Vlahovic come tutti vorrebbe la Champions, dovrebbe giocare la Champions, aspetta un'offerta che al momento non ci risulta abbia in mano da nessuna, nonostante ci siano diversi interessi dal Bayern Monaco. Adesso c'è questo Napoli che potrebbe cambiare un po' le carte,
0: sì,
8: in tavola.
0: Perché Allegri si porta i suoi, Vlahovic, Rabiot e tutta la banda.
8: potrebbe cambiare qualcosa, bisogna vedere.
0: Vabbè, c'è lo scambio con Højlund, dai, si infatti. Può fare, dai, lo scambio.
8: Però bisogna confondere le idee a qualcuno.
0: Bisogna dare qualcosa di un po'
1: anche
0: forte.
1: Perché Højlund forse è in prestito, mi sa, addirittura.
0: Non so come
1: credo che sia
0: storia,
1: in prestito.
8: Quindi,
0: e Bogà, l'ultimissima Bogà lo riscatta la Juve per 4-5 milioni, quante
8: credo,
0: ragazzi,
8: di sì, credo di sì, perché era nelle intenzioni, era questo il programma, sì. È stato, diciamo, l'acquisto forse più azzeccato tra tutti gli attaccanti,
1: sì, anche senza, compresa l'estate,
8: Forse.
1: Certo,
8: togliamo il Forse, così arrivo diretto anch'io come voi prima. Direi di sì, anche perché è sicuramente una buona alternativa, una buona alternativa che, diciamo, quando gioca fa il suo. Anche lì, iniziando una nuova stagione con tutto il percorso dall'inizio, con un allenatore che lo stima, che ovviamente può lavorare dall'inizio, no? Con tutta l'estate, per poi ripresentarsi in assi di partenza della stagione, secondo me può essere sicuramente, la spesa permette di fare serenamente l'investimento, ecco, visto che è 4.5 milioni di riscatto, direi che si potrebbe fare anche in Europa League.
0: Diretto per diretto un decimo di Open Data, sì, basta, fine. Ho finito con le cattiverie
8: e torniamo a Monte
0: grazie Filippo, buone cose, ciao, a presto, ciao.
1: Grazie mille, buon pomeriggio. Stavo guardando Højlund, la situazione,
0: sì,
1: di Højlund,
0: ah,
1: no?
0: Ecco,
1: perché
0: bravo,
1: appunto la formula è quella del prestito oneroso, vedi che mi ricordavo bene, prestito oneroso a 6 milioni di euro pagabili in 2 rate annuali con diritto di riscatto fissato a 44 milioni, quindi non proprio noccioline perché diventano 50 comunque, 44 più 6, pagabili in 5 rate e tramutabili in obbligo in caso di qualificazione in Champions degli Azzurri. Quindi questo però tramutabile non è tramutato, cioè tramutabile vuol dire che potrebbe diventare diventare un obbligo,
0: di
1: rimane
0: riscatto,
1: un diritto.
0: Non lo so, metteranno d'accordo e poi vediamo cosa succede.
1: E rimoduleranno probabilmente, cioè, se il Napoli vuole tenerlo, cioè, chiederanno probabilmente uno sconto.
0: Come sta facendo l'Atletico così. Madrid con Nico Gonzalez,
1: esatto,
0: che è stato convocato ai mondiali, tra l'altro,
1: sì.
0: Così come Cobb Mainers, che è un, rimane un po', quello un po' più misteriosa come cosa. Ma
1: e invece è stato escluso, che invece inizialmente sembrava andasse Cavall, che oggettivamente io mi ero stupito della convocazione di Cavall, perché non giocava mai, come Cobb Mainers, peraltro, però invece alla fine Cavall no, e Commander.
0: Sì, no, quindi... quello che mi ha stupito più di tutti è la non convocazione di Kalulu, devo essere sincero.
1: Sì, sì, bravissimo.
0: Per la stagione che ha fatto, sì, e per il tipo di giocatore che è. Però sono cavoli della Francia, che è una squadra talmente forte che se lo può permettere, e tanti saluti.
1: Sì, infatti anch'io dicevo più Kalulu che Thuram, no? Sì, vista la stagione di Thuram. Sì. A proposito di Thuram e gli infortuni, Narcos ci dice su Twitch: ma perché si è fatto andare via Dybala, giocatore di qualità, ho 53 anni, una Juve così non l'ho mai vista, diamo per finiti i giocatori troppo presto, società ridicano. In realtà Narcos, su questo non sono d'accordo, perché Dybala alla Roma non gioca mai, cioè Dybala fa 10 partite all'anno, poi quando le gioca è meraviglioso, certo, è fortissimo, è tutto quello.
0: Il problema
1: che
0: lui voleva fare quella cosa lì prendendo 10 milioni, esatto, all'anno, invece la fa prendendone 4-5, adesso non so quante gliene dia la Roma, e che gliel'avrebbe date anche la Juve per fare 15 partite all'anno.
1: Purtroppo dal punto di vista fisico non hanno sbagliato, nel senso che effettivamente anche a Roma si lamentano, anzi addirittura sembrava dovesse anche andare via prima del previsto, proprio perché insomma non
0: poi la qualificazione Champions fa miracoli, è che sono tutti contenti. Andiamo al notiziario, fra poco.
9: Colpo Gobbo.
10: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
10: Sono le 15 e un minuto.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei americani risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti i nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, allora altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente americano Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
12: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, perché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
13: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
12: Migliorano nel primo quadrimestre di quest'anno le liste d'attesa per le visite specialistiche in Italia. Sono 16 su 21 le regioni che hanno dimostrato buoni risultati nella riduzione dei tempi di attesa. Tra gli esempi più significativi emerge la Liguria, che evidenzia un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, confermando un andamento positivo nella gestione delle prenotazioni e nell'erogazione delle prestazioni. Il ministro della Salute Orazio Schillaci afferma: da quando c'è il decreto sulle liste d'attesa, qualcosa di concreto è cambiato.
13: Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano, il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme è in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di due elicotteri.
12: Il tennis: Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo ha superato il portoghese Nuno Borges. Tra le donne, la terza testa di serie Iga Swiatek, quattro volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette.
13: Ed è tutto, a più tardi.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
1: Eccoci qua, vai, seconda ora
2: seconda
1: di Colpo
2: ora
1: Gobbo.
2: Insieme fino alle 16.
1: Venerdì 29 maggio, data che a tanti ricorda giustamente quello che poi ricorderemo anche tutti insieme dalle 5 e mezza alla Continassa, ovvero sia il 1985. Ci sono dei messaggi che ce lo ricordano ancora, in particolare quella di Terry, che ci scrive, la nostra amica Terry, che tutti noi ricordiamo i 39 angeli. Voi stasera, noi lo faremo domenica alle 10.30 a Reggio Emilia per non dimenticare. Peccato che tanti non ricordino più questa triste data. Buon pomeriggio, grazie a te,
2: caro Terry. Ce ne sono tante manifestazioni in tutta Italia, ricordiamolo, hai fatto bene Terry a dirlo, ce ne sono tante di situazioni di questo tipo e ci fa piacere che sia così.
1: E così poi anche Marco da Modena che ci manda un ricordo. Diciamo che quello che mi dispiace onestamente è che sulle prime pagine dei giornali oggi, soprattutto Sport, si sia ricordato della giornata, perché comunque dovrebbe essere un momento di riflessione del calcio italiano, in generale del calcio, perché anche la UEFA su questo brilla per i suoi silenzi, diciamo così, negli anni. Perché, ripeto, il tema della violenza è sempre dietro l'angolo, abbiamo visto con i derby, ma soprattutto insomma è una cosa in cui ci sono state tante responsabilità in quella serata lì, degli organizzatori, cioè della UEFA, della sicurezza pubblica, della scelta dello stadio, della sicurezza garantita con gli uomini a cavallo dentro uno stadio che non sta né in cielo né in terra, delle reti da pollaio che dividono gli hooligans inglesi che in quel momento erano sulla bocca di tutti,
2: oltre il limite vicini
1: del al legale. Settore delle famiglie, perché quello lì, settore Z, era quello delle famiglie, tantissimi errori, per cui anche il ricordo credo che sia il minimo dovuto da parte sia dell'informazione ma anche delle istituzioni. Che un pochino mancano negli anni in questa cosa, insomma.
2: C'è chi ci dice ero piccolo allora, ma ricordo il brutto episodio e ricordo anche, però, visto che ne abbiamo approfittato, Teresa giustamente dice, Terry ci diceva, noi lo ricordiamo stasera, che poi a seguito poi dell'incontro che faremo presso il monumento verso Altrove c'è anche il raduno poi di Radio Bianconera che prende spunto proprio da questo momento di ritrovo e poi ci spostiamo al Jay Hotel per fare un po' di chiacchiere con i nostri amici, con i nostri tifosi, i nostri ascoltatori da casa, quindi so che siete in diversi che ci state raggiungendo e quindi l'appuntamento è fra un paio d'ore circa, qualcosa di più, prima al monumento verso Altrove e poi al Jay Hotel.
1: Invece il nostro amico Alessandro dalla Svizzera, com'è che si chiama? Winterthur, la città forse, se la leggo bene, dice...
2: Forse essendo tedesco, magari Winterthur, insomma siamo lì.
1: Io terrei Spalletti e gli farei fare la squadra. Quando è arrivato lui ho visto la Juve giocare a calcio, non è colpa sua se non avevamo giocatori adatti a fare una squadra completa. Siamo d'accordo su questo, cioè nel senso che in effetti la mano di Spalletti si è vista. Quello che trovo al momento incomprensibile è come questi giocatori di fronte al Verona, di fronte con il rigore col Sassuolo, rigore con il Lecce, non si rendano conto di quanto pesano quei palloni e quelle partite e giocano con una leggerezza incredibile, ma non solo con Spalletti, l'hanno fatto anche con gli altri, però evidentemente anche Spalletti non ha trovato soluzione a questo, perché comunque la Juve ha dei limiti, ma è superiore al Verona, è superiore al Sassuolo, è superiore al Lecce.
2: Verona già retrocesso,
1: è affrontato, superiore anche alla Fiorentina di questa stagione. Lasciamo perdere il derby che è stata una partita finta, diciamo così, perché ormai giocata dopo eccetera.
2: Però sai, quella roba lì del derby a me è rimasta un po' qua, c'è tanta gente che dice ma a quel punto vincere il derby non si arriva più a niente. In realtà non è proprio vero, perché a parte la faccia, no, per i tifosi, che già vinci 2-0 e ti fai rimontare nel derby non è già bello di suo e va bene, ma dopo che hai già buttato via la qualificazione in Champions, comunque arrivare quinti o arrivare sesti, c'è 1.200.000 euro che ballano tra la quinta e la sesta
1: tra
2: posizione,
1: le altre cose.
2: Quindi, cioè, proprio dire che tanto quel

0: punto arrivare pareggiare o vincere era uguale. Non è proprio così, perché così il Milan ci è passato da, cioè, se noi vincevamo il derby, davanti, quantomeno, certo, andavamo quinti.
1: Pari col Como e
0: pari col Como, per scontri diretti, ma davanti al Milan eravamo quinti. Invece così siamo rifiniti sesti, e quindi al di là della classifica, che quinti o sesti può non cambiare niente. Intanto sopra o sotto il Milan già solo psicologicamente cambia. Ti cambia. Hai buttato via un derby che vincevi 2-0. E hai perso un milione, dopo averne già buttati via quasi 40 dalla Champions. Io quel milione e due fossi stato nella società, insomma.
1: Vabbè, cioè, io personalmente
0: a me personalmente non capirete, la società magari l'avrebbe preso volentieri.
1: Ma e poi avresti anche psicologicamente detto: abbiamo fatto un punto in più dell'anno scorso, invece così ne hai fatto pure uno in meno, esatto, tra l'altro, che già l'anno scorso ha fatto quello che ha fatto, insomma. Quindi tanti motivi per cui quel risultato, cioè, era da portare a casa.
0: Non puoi neanche appellarti e dire: abbiamo fatto i 70 punti famosi che di solito basta, esatto, per la Champions, e quest'anno non sono bastati. Non ne hai fatti neanche 70. Cioè, c'è tutta una serie di cose per cui io quel derby non era proprio uguale vincerlo.
1: No,
0: vincerlo.
1: Poi un derby è sempre un derby. Poi non hai vinto neanche quello dell'altro. Quindi, esatto, di quei rari anni negli ultimi non so quanti che la Juve non ha vinto neanche un derby nel corso della stagione. Tra i record negativi di questa stagione c'è anche quello. È vero che non l'hai perso, per la carità, ma quello non succede dal 2015. Quindi direi che non hai fatto un'impresa epica.
0: Esatto. Ecco, allora, abbiamo tanti vocali. Prima, vai. Però, vi volevo leggere questo messaggio di Marco da Borgo Filadelfia. Immagino Borgo Filadelfia inteso il quartiere di Torino. No? Un aneddoto, sempre in riferimento al 29 maggio, dice: io mi ricordo una cosa strana, mi è rimasta in mente di quella sera maledetta. Dice: avevo 16 anni, tornavo da un recupero auto dalla Liguria con mio padre che curava i dissequestri per un'assicurazione. Prima di Corso Bramante, quindi sì, siamo proprio qua a Torino, l'autista del carro attrezzi ci fa: stasera mi guardo, ok, il prezzo è giusto e poi vado a letto. Noi ci guardammo come per dire: ma questo è matto, c'è la Juve. Quando arrivammo a casa ancora ridendo, mia mamma ci disse subito della tragedia, Pizzul che non sapeva cosa fare. E insomma, poi questo è un aneddoto, quelle scene che tu associ a quel momento. No, io per esempio, in una situazione completamente diversa, ricordo esattamente cosa stavo facendo quando sentivo la radio che diceva delle Torri Gemelle. Quindi nei momenti un po' forti, di solito il cervello ferma delle fotografie che poi uno si porta dietro tutta la vita, purtroppo.
1: Sì, io mi ricordo di essere a casa di questi amici, tra l'altro poi il papà di questa famiglia è diventato anche mio allenatore giocando a calcio, ma eravamo lì davanti alla televisione, ma giocano, perché la preoccupazione iniziale, siccome ai tempi insomma se le davano quasi tutte le domeniche, gli ultras, diciamo quello che è passato all'inizio, beh, se le sono date adesso iniziamo a giocare. E invece poi si è venuto pian piano le cose, poi si è capito che se si giocava all'ora beata, e allora ognuno è tornato a casa sua, e così è andata quella triste, tristissima serata che ti rimane dentro, non c'è niente da fare. Per quanto te ne passino davanti di cose belle, di cose brutte, quella lì resta lì un po' come dicevi tu, anche quella del il giorno dove eri quando c'erano le Torri Gemelle, te lo ricordi sicuramente. Vocali,
0: se dai un po' di vocali.
2: Ciao Luigi, ciao Dario Mariano.
0: Ciao.
2: Io capisco la tragicità, diciamo, che si vuole trasmettere, non voi, diciamo, anche molti speaker della radio veramente fanno un quadro nero per la questione che siamo in Europa League e non abbiamo i soldi della Champions. Però io ricordo annate ultimamente, anche quando ci hanno tolto i punti per le plusvalenze, dove Giuntoli ha fatto un mercato da quasi 200 milioni. Senza ottenere grandi risultati, perché i soldi li ha sperperati, però i soldi sono stati spesi. Ricordo che il Napoli, dopo lo scudetto di Spalletti, è arrivato decimo, quindi fuori da tutte le coppe, ha fatto 3-4 acquisti mirati e ha vinto il campionato con Conte. Quindi la tragedia più che altro è pensare di far fare un nuovo mercato a Como lì. Però diciamo una speranza me la dà il fatto che Spalletti non penso che abbia rinnovato a scatola chiusa. Spalletti avrà preteso delle garanzie. Ora sì, si punzecchiano, anche se credo che sia molto una ricostruzione giornalistica, però io Spalletti per me è una garanzia.
0: Allora Mariano, guarda, la cosa che hai detto all'inizio è fondamentalmente quella che ho detto io, forse non ci avevi sentito in inizio di puntata, proprio sulla questione del fatto che per prendere i soldi della Champions e buttarli
1: finestra,
0: via nell'Open Day di turno, forse conviene non averli e aguzzare l'ingegno, no? Quindi su quello sono assolutamente d'accordo. Poi su tutto il resto, sai, magari a Spalletti avevano detto che Como lì se ne sarebbe andato. No?
1: Oppure che avrebbe fatto solo l'amministratore delegato, voglio dire, che per dire Giraudo faceva l'amministratore delegato senza mettere becco sul calcio, perché c'era poi Moggi che si occupava di quello, eccetera. Ma invece, secondo me, cumulare le cariche.
0: La separazione delle carriere che ci vorrebbe, no?
1: In questo caso, sì, quella là non sono tanto d'accordo. Questa qua, sì, perché secondo me l'amministrazione è una cosa, diciamo, in quello che ha detto, anche se io non condivido tantissimo questo fatto di selezionare giornalisti a cui parli, ma questa è una cosa mia che non condivido neanche che non si facciano più le conferenze stampa dopo gli allenamenti, eccetera. Però questo è il mondo del calcio ormai. Però ha selezionato e ha parlato da uomo d'azienda, che ci vuole, perché ci vuole un uomo d'azienda che tiene insieme tutti i vari fili dell'organizzazione. Poi ci vuole però l'uomo di calcio italiano, perché la Juve gioca in Italia finché qualcuno non si decide a portarla all'estero come qualche tifoso vorrebbe. E quindi Comolli, che c'entrava col calcio italiano, gli hanno dato tutte le cariche a lui in un momento difficile, tra l'altro, e lui ha fatto quello che sapeva fare, ma probabilmente lui quello sa fare come mercato. Allora, se vuoi fare una cosa diversa, metti Comolli a fare l'amministratore, poi metti una figura, che c'è chi dice Tognozzi, chi vorrebbe uno più esperto alla Sartori, eccetera eccetera, che sappia. L'allenatore dice: senti, voglio questo tipo di giocatore. Lui dice: non è che lo fa come il nostro amico lì, radice quadrata per numero di piede, meno altezza uguale 100, allora può venire. E
0: chi era Marco?
1: Forse Marco da Imola.
0: Uno dei tanti Marco, perché ci stanno scrivendo in tanti.
1: E allora, se lo fai così non funziona. Se invece c'è uno, un vecchio lupo di mare, diciamo così, che sa più o meno che tipo di giocatore andrebbe bene per quell'allenatore, e lo va a prendere e non va, per dire, a Istanbul a farsi un giro e torna indietro a mani vuote, allora lì le cose cambiano. Perciò non è tanto Comolli in sé, secondo me, avergli dato pieni poteri senza che lui avesse, secondo me, le caratteristiche per gestirli alla Juventus. E quindi Spalletti, secondo me, in questo deve avere più voce in capitolo, e Comolli se ne deve fare una ragione, secondo me, però gliela deve far fare John Elkann, perché non possiamo fargliela fare noi, diciamo, di massimo.
0: Senti, Alfredo da Torino invece è molto molto tranchant, ci dice: io ricordo le ultime parole del capitano Locatelli, che per me definire capitano è anche troppo, alla fine del primo tempo del derby dice che anche se non conterà nulla vogliamo vincere assolutamente questa partita. Poi dal 2-0 al 2-2 io ormai non credo più alle parole che dice, non credo più a nessuno di questa Juventus, so che non si può fare, ma se potessi li caccerei tutti.
1: Vabbè, adesso non moriremo tutti, come si dice. No, sicuramente. Poi un altro mistero di questa, che questa partita ha riportato, diciamo, sotto i riflettori, sono i calci d'angolo. Cioè, i calci d'angolo della Juve sono una cosa che non si può guardare, mentre i gol presi spesso sono da calcio d'angolo, e nel Toro, tra l'altro, in due maniere veramente inguardabili.
0: Due su due, tra l'altro.
1: Due su due imbarazzanti tutte e due. Uno con uno che salta da solo, con tutti che lo guardano, e l'altro che dopo la ribattuta, quindi dovresti essere almeno sveglio in quel momento lì, e invece proprio vuol dire che lì avevano staccato l'interruttore e non saprei che dire, nel senso che quando prendi due gol così, perché poi il Toro non è che ha avuto 50 occasioni, quelle lì, i due calci d'angolo e poco altro, insomma, quindi non so, è una squadra misteriosa e...
0: Sì, e poi di nuovo, forse non vorrei dire una sciocchezza, stavolta c'era Perini in porta, sì, e non Di Gregorio, ma potrebbe essere la 17esima partita su 38 che prendiamo gol al primo famoso primo intorno.
1: Non mi ricordo se sia stata qualche parata di
0: non
1: Perin,
0: mi ricordo se prima ce ne sia stata,
1: però
0: una,
1: se
0: meno,
1: era,
0: ma...
1: era di ordinaria amministrazione.
0: Sì,
1: diciamo,
0: parate vere parate, non ne aveva ancora fatte, e poi è arrivato il gol, insomma.
1: Dunque,
0: Andy fa un'ulteriore amara riflessione: se la Lazio vinceva la Coppa Italia eravamo in Conference League, i giocatori nostri pensano più a fare il bel gioco invece che vincere le partite, non ci siamo qualificati per la Champions, gli altri anni sì. E poi qui scatta sempre il discorso: ma se ci fosse stata da impegnarsi, si impegnavano, però erano non lo so, è lì un però è vero, cioè il fatto è che a oggi, con la classifica di oggi, se avesse vinto la Lazio la Coppa Italia, noi con questa posizione non eravamo,
1: che è quello che ha detto Spalletti in maniera infelice dopo la Fiorentina, dicendo almeno siamo in Europa League, intendeva quello, sì, secondo me, sì, cioè, se avesse vinto la Lazio la Coppa Italia saremmo addirittura in Conference con stesso posto, quindi
0: sì non era un obiettivo raggiunto, era esatto. Un se non altro almeno, non è peggio, come non è male,
1: almeno
0: come
1: non giochiamo proprio la terza categoria diciamo delle coppe europee, ma la seconda invece che la prima. Poi io, per esempio, sull'Europa League, uno dei ricordi più belli che ho della Juve, la Juve di Zoff che vince la Coppa Italia, la Coppa UEFA, per dire. Poi ribadisco che la Juventus, lo so che questa cosa tu non la vuoi sentire, ma io la dico lo stesso, non alza un trofeo internazionale dall'Intertoto dell'estate 99-2000. Quindi nel XXI secolo la Juventus non ha alzato nessun trofeo internazionale, al contrario del Milan che ha alzato due Champions, l'Inter una, l'Atalanta in Europa League e la Roma la Conference League. Vogliamo continuare a essere la squadra italiana fino al confine, come dicono gli altri, perché qui ormai sono passati 26 anni.
0: Che poi io non è che non lo voglio sentire, io l'ho anche visto una partita di quell'Intertoto, figurati, sì, perché erano quelle partite che si giocavano in ad piena agosto, estate, sì, esatto, sì. Che siccome a Torino a quell'epoca non c'era nessuno, perché erano ancora proprio gli anni in cui si andava tutti in vacanza.
1: Poi delle Alpi la gente non c'aveva,
0: non c'aveva voglia di andare, un caldo infernale, la Juventus aveva deciso di giocare Juventus-Ren a Cesena.
1: Sì.
0: Io sono un cattolichino d'adozione perché vado al mare a cattolica. Beh, è stata la mia unica partita della Juve che ho visto non a Torino.
1: Vedi.
0: E sono andato a vedere Juventus-Ren, avevamo vinto 2-0 con gol, ti dico anche, di Mimmo Olise.
1: Olise, guarda cosa ti... Ma non questo qua che c'è adesso.
0: No, no, no, Sunday Olise, che è detto Mimmo per gli amici, perché Sunday è domenica, certo, in inglese, quindi Mimmo Olise aveva fatto un gol da fuori, se non ricordo male, il 2-0 non me lo ricordo nemmeno. Ma quindi io l'ho anche vista quella partita. Però se devo pensare a una coppa quella tirata su, non esiste neanche più quella competizione.
1: Quella coppa lì, vero, perché la Conference League è un trofeo vero, nel senso che te lo giochi con i gironi, con tutto. Quelle erano tre,
0: erano
1: due, tre turni,
0: tre partite che servivano per accedere alla Coppa UEFA, dell'anno successivo. Quindi
1: insomma, quindi era... no, Appia, no, può darsi, no, anche Mimmo.
0: Appia non lo so perché si chiamava un altro, ma Ah no, ma era qua, no, quello era Samoa.
1: Chiamassero Mimmo, vabbè.
0: Però Lise sono sicurissimo perché era di nome, si chiamava Sandy.
1: È come quindi... Ciro Mertens, sono quei, esatto, nomi d'arte, esatto, diciamo, esatto, così, esatto, che uno gli dà in base al posto. Oh, invece,
0: andiamo con un altro vocale.
1: Andiamo con i vocali, vai, vai. Perché ho visto,
0: ciao,
1: che Manuel
0: andava
1: di
0: Mimmo Appiano.
3: Ragazzi, una cosa che vorrei sottolineare, ma non è detto perché diciamo l'Europa League allora non ci servono giocatori, non devi fare la scarsa, devi fare indipendentemente.
0: Certo.
3: Cioè qui proprio è un, ormai in Italia il problema, ora non so, in generale, è il fatto di minimizzare il fatto che giocare l'Europa League è semplice, ma con la nostra squadra è tutto difficile. Il Chelsea ha giocato la Conference, ha vinto. C'è una squadra che era ridicola, però ha vinto, punto. Ma non a livello di giocatori singoli, a livello di squadra. Poi ha vinto e noi bisogna ritornare a vincere, quindi giocare per vincere. Ma purtroppo con questa società è molto dura.
0: No, ma il fatto che si debba fare la squadra, io sono d'accordo, cioè noi non è che stiamo dicendo allora non facciamo il mercato, ma è l'idea di sfruttare un anno in cui non hai i soldi, perché non ce li hai, è palese che non ce li hai, per andare a fare il colpo alla Vidal. Io faccio, certo, sempre l'esempio di Vidal, perché Vidal, dopo i famosi anni dei settimi posti, l'abbiamo pagato, mi sembra, 8 milioni.
1: Sì, quando è arrivato, diventato... faccio scherzare,
0: bagno schiuma, esatto, certo. E sì, poi sì, era in realtà per 4-5 anni giocato uno dei centrocampisti più forti d'Europa, che ci invidiavano tutti, infatti poi ce l'hanno portato via.
1: O Matuidi, o Khedira, che sono tutti arrivati a prezzi ragionevoli, se non a zero addirittura.
0: Khedira a zero, assolutamente. Cioè, fare quel tipo di lavoro lì, che non vuol dire non fare la squadra, semplicemente dover aguzzare un pochino di più la vista per andare a cercare il giocatore che, spendendo poco, possa farti effettivamente fare quel stato di qualità, che sono poi quei nomi che quando hai la squadra forte storci il naso perché dici ma chi sei andato a prendere. Beh, poi in realtà magari ti sono più funzionali quelli del Copmainers di turno che hai speso 60 milioni e non ha reso niente.
1: O Barzagli, quanto è che è arrivato? Neanche un milione, qua,
0: sì,
1: una cosa,
0: sì,
1: ridicola,
0: sì,
1: insomma, un po' con... quindi bisogna saper scegliere i giocatori, per questo che dico che l'algoritmo, per carità, può andar bene per completare la rosa, ma non per fare l'ossatura della squadra,
0: no,
1: della Juventus, cioè, che non è né il Tolosa né l'Il, né quelle squadre che hanno degli obiettivi diversi dalla Juventus, delle pressioni diverse dalla Juventus. Dunque, che cosa abbiamo qui da leggere ancora? Oh, guarda che qui invece dicono che questo,
0: sì,
1: chi è che c'era? Massi dai, e beh, dai Imola, sì, è ovvio che era andato a Cesena a vedere quella partita,
0: sì,
1: lì. Guarda cosa abbiamo tirato fuori. Era il 10 agosto forse l'Intertoto. Dice che forse se per lui però ha segnato Del Piero, Inzaghi, non lo so, adesso va, allora adesso vado a prendere il tabellino e redimiamo la questione.
0: Aspetta, che sto cercando anch'io
1: Allora se lo cerchi tu.
0: Ah, sì, no, scusami, non so, perché stavo leggendo un messaggio. C'ero anch'io con il mio papà e la mia ex e tutta la tribuna vibrava incredibilmente. Guarda, quello me lo ricordo anch'io, Massi, perché mi ricordo questa sensazione proprio dello stadio di Cesena, che quando tutti saltavano, se tu non saltavi e quindi non seguivi la vibrazione dello stadio, avevi proprio la sensazione di tremolio, cioè proprio di
1: terremoto.
0: Di terremoto, assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Bene, invece c'è chi, Valerio da Latina, scenderebbe ancora di una coppa pur di vincerla. Lui dice: io per la gloria avrei tutti i trofei, tutti i trofei passati attuali della UEFA, avrei proprio puntato alla Conference. perché lui dice in questo modo la Juve tutte le altre le ha vinte, manca la Conference, ah, okay, perché certo, è stata inventata dopo, certo, diciamo così.
0: Anche se ha poi preso, anche se non ha lo stesso principio di accesso, è un po' quello che ha sostituito la Coppa delle Coppe alla fine,
1: sì,
0: no?
1: Però la Coppa delle Coppe è proprio, secondo me, è stata assorbita in mala maniera, sì, dalla Europa League.
0: Aveva,
1: sì,
0: un senso concettualmente, sì, no? Perché insomma adesso magari molti dei nostri ascoltatori giovani non sanno neanche che cos'è la Coppa delle Coppe. Si giocava proprio tra i vincitori delle coppe nazionali,
1: quindi Coppa Italia contro Coppa di Francia, contro Coppa di Spagna, del Rey contro, esatto, Coppa del, non so, mi ricordo,
0: sì, sì, aveva inglese, anche un criterio, ecco, no? Perché era una sorta di competizione parallela.
1: Però io personalmente quelli lì li avrei fatti convogliare nella Champions League, perché hanno vinto qualcosa,
0: sì, ci
1: invece li hanno fatti convogliare nell'Europa
0: e
1: League,
0: tra l'altro quello è un tema che si porta avanti da tanto tempo, no? Per valorizzare ulteriormente il valore di una Coppa Italia che spesso viene sottovalutata e la si valuta solo se la vinci. Allora dare l'accesso alla Champions magari ti porta anche a una stagione tipo la nostra, dove, certo, fai fatica a arrivare tra le prime tre a quel punto, perché un posto lo devi prendere da, certo, lì, arrivare a provare a vincere la Coppa Italia, oltre che la Coppa Italia in sé ti darebbe l'accesso.
1: E magari Champions fanno anche una formula più intelligente di quella attuale, che è abbastanza ridicola. Lui aggiunge però, detto questo, quando Zoff e il Trapp vinsero la Coppa UEFA era una cosa di portata altissima, perché la giocavi con la seconda, terza e quarta dei migliori campionati. Per il livello delle squadre stavi quasi per l'attuale Champions. Ah sì, a parte chi vinceva era la Champions.
0: Ma infatti se vai a vedere le due inglesi che si sono qualificate per l'Europa League, sono al limite, cioè sono il Bournemouth e il Sunderland, mi sembra, qualcosa del genere, perché l'Inghilterra ha 5 squadre in, sì, Champions, quindi praticamente tutte le prime più, le più forti sono lì, tranne il Chelsea
1: che ha vinto la Conference, giusto? No,
0: non quello, quest'anno, no, quest'anno l'ha vinta, okay, la no, chi è che l'ha vinta?
1: La Stone Villa,
0: Crystal Palace,
1: Crystal Palace, il Crystal Palace, ah, sì, è l'ultima che
0: sempre
1: ha giocato,
0: esatto,
1: sì,
0: sempre,
1: sì,
0: inglese, ma non è. E il Tottenham che quest'anno si è salvato al pelo, no? Però diciamo che le cinque, noi abbiamo rischiato di finire in Europa League con il Liverpool che rischiava di finire in Europa League, ci saremmo trovati in Europa League il Liverpool, per intenderci. Poi sì, le altre, per carità, anche le spagnole comunque le becchiamo dalla quinta in giù, le
1: c'è
0: tedesche,
1: il Milan,
0: le prendiamo,
1: c'è il Milan,
0: c'è il Milan, però il Milan sicuramente nel gironcione non ce l'avremo, però insomma,
1: vabbè,
0: dai,
1: adesso al di là di tutto comunque condivido con il nostro amico, sì, Valerio, che dice: detto questo, spero che se dovessimo vincere la narrazione mediatica non sia ipocrita in senso diminutivo, visto che si tratta di Juve, questo sembra un rischio dietro l'angolo, però
0: sì,
1: ce
0: però
1: ne freghiamo allegramente,
0: se la vinco me la godo, così come avrei goduto della Coppa Italia. Io per esempio, sì, la Coppa Italia, sì, sì, non l'ho mai snobbata a prescindere. Ci sono vocali, Manu?
1: Vai.
4: Ciao ragazzi, sono già con una riflessione, ciao, con voi su quello che sto leggendo nelle ultime ore di queste cose che stanno venendo fuori nel mondo del calcio da parte di questi grossi procuratori che praticamente stanno comandando il mercato e il calcio, almeno a livello italiano, ma anche a livello più o meno europeo. Secondo voi, negli ultimi anni, la Juventus, a parte, è stato succube di questi procuratori nel comprare giocatori che poi si stanno rivelando completamente una beffa, giocatori scarsi, non da Juventus? Cosa ne pensate, ragazzi? Fine alla fine.
1: Allora, io penso che quando si parla di un direttore sportivo, poi chiamatelo come volete voi, insomma, quello che una volta era Luciano Moggi, di col pelo sullo stomaco per gestire la Juve, si intende proprio questo, cioè il fatto che deve essere lui a usare i procuratori e non i procuratori a usare le società, perché nel mercato di oggi tante volte la sensazione è che sia questa seconda cosa, cioè che pompi un giocatore con gli amici, cioè facendo arrivare le notizie ai giornali in modo che quel giocatore appaia chissà che cosa dopo una buona stagione, lo fai valutare tanto, poi lo proponi a destra e a sinistra e prima o poi qualcuno te lo compra, mentre tu dovresti fare il discorso opposto. Devi sapere tu cosa ti serve, contattare i procuratori di quel giocatore lì in maniera più discreta e più veloce possibile, perché nel momento in cui si muove la Juve i prezzi poi salgono e iniziano a dire: ma lo vuole anche Tizio, Caio Semprone, all'asta, e tanti saluti. È per questo che ci vuole un direttore sportivo particolare alla Juventus e non uno che non abbia mai fatto mercato a quei livelli.
0: Infatti guarda, sempre c'è chi su Twitch ci dice: ma li abbiamo quelli bravi da cercare i giocatori come Vidal? Perché poi manca
1: sì,
0: quel passaggio lì.
1: Diciamo che ci sono, basterebbe cercarli bene, insomma, ma soprattutto funzionali a quello che è il tuo gioco. sono andato a rivedere Juve Ren, alla fine è stata una doppietta,
0: di Inzaghi. L'ho trovato anch'io prima che mi scoppiasse il computer all'istante. No, però allora forse io ricordo male un gol di Olise, ma mi ricordo di un Olise in campo comunque. Mi ricordo che era proprio il periodo in cui avevamo quei giocatori lì. Poi adesso magari sto confondendo.
1: Cioè, l'ultima formazione, te la leggo adesso. Che ha sollevato un trofeo internazionale, della Juventus, così era schierata: Van der Sar, Mirkovic, Ferrara, Giuliano, ragazzi, cioè 3-5-2, Zambrotta, Conte, Olise, subentra Zidane al 46esimo perché ha detto vabbè, bisogna vincere,
0: certo.
1: Tacchinardi, Bachini, Kovacevic, Inzaghi, ragazzi, questo è più forte della
0: Juve, forte di adesso.
1: Io ve lo dico,
0: Darko Kovacevic lo prenderei, cioè, istantaneamente,
1: subentrato Del Piero, i tre attaccanti di quella squadra lì erano Kovacevic, Del Piero e Inzaghi,
0: con Zidane dietro, Conte e compagnia.
1: Di
0: cosa stiamo parlando?
1: Cioè, questa è la squadra. C'era anche Tudor, guarda, in panchina, e Ancelotti era l'allenatore che poi ha vinto di tutto e di più. E quindi questa era l'ultima Juve che ha alzato un trofeo internazionale, per quanto ridotto, però questa qui è molto più forte della squadra di oggi, lo possiamo dire. In tutti i reparti.
0: Non so se era già la finale questa, perché forse c'era anche andata e ritorno, adesso non ricordo.
1: Sì, forse l'hanno fatto 2-2 in Francia. Insomma,
0: perché non ricordo l'alzata del trofeo alla fine della partita, però mi ricordo comunque che l'avevamo vinta.
1: Sì. Però quella squadra lì. Vedi un po', 10 agosto 1999, la sera delle stelle cadenti.
0: Ero al mare e sono andato tra l'altro con un signore di Siena che conosco al mare da tanti anni, anche lui tifoso della Juve, siamo andati insieme allo stadio di Cesena e ricordo anche appunto quello che diceva Massi del fatto che non so se nel frattempo l'abbiano sistemato il Dino Manuzzi, mi sembra
1: Manuzzi
0: che sia,
1: si chiamava, adesso non so se è ancora così il nome,
0: dove tu se davvero se non saltavi seguendo il movimento degli spalti avevi proprio questa sensazione di quasi di tappeto elastico, che era insomma per essere uno stadio che dovrebbe darti una sensazione di stabilità
1: bene ma non benissimo,
0: diciamo un po' di paurina veniva, ecco.
1: E poi vabbè, a Cesena poi invece legato uno dei ricordi più divertenti degli scudetti, del bel tempo, ha pareggiato il Cesena, quello è rimasto nel nostro,
0: fanno ancora anche il coro adesso, no? Din don, intervengo da Cesena ma nessuno ha fatto
1: quella
0: gore.
1: È una delle cose più belle che sono successe negli anni d'oro
0: e regolarmente quando c'è Juve-Milan viene
1: quello fa
0: fuori,
1: parte degli sfottò che negli stadi sia da una parte che dall'altro ci stanno
0: assolutamente
1: più che bene,
0: anzi ricordavo proprio l'altra settimana come in occasione di Juve-Milan sia forse una delle poche partite se non l'unica partita in Italia dove ci sono i tifosi mischiati delle due squadre in tribuna, in curva magari no, però in tribuna vedi tanta gente con le maglie diverse e fortunatamente e giustamente mi viene da dire non succede
1: perché quella è una rivalità diversa dalle altre, diciamo. C'è rivalità ma nel rispetto
0: Esatto.
1: Invece con Inter Fiorentina, adesso abbiamo visto anche il Torino, che non era così, ma è diventato così. Bene, cioè male per queste cose, ma notiziario.
0: A tra poco.
5: Colpo Gobbo.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Jannik Sinner si ferma dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros per mano di Juan Manuel Cerúndolo. Il numero uno del mondo non prenderà parte ad alcun torneo prima di Wimbledon. Niente ATP 500 di Halle, ad esempio, torneo giocato negli ultimi due anni con il successo del 2024. Sinner tornerà dunque a Wimbledon che prenderà il via il 29 giugno. Una pausa di 3 settimane per ricaricarsi e provare a difendere il titolo vinto nel 2025 contro Alcaraz. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo testa di serie numero 11 del seeding ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-6. Tra le donne la terza testa di serie Swiatek, 4 volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette. Passiamo al calcio, il Bologna non perde tempo dopo l'addio ufficiale a Vincenzo Italiano e punta deciso sul nuovo allenatore, Domenico Tedesco, nato in Calabria ma con passaporto tedesco, che farebbe il suo debutto assoluto in Serie A. Nelle ultime ore era stato valutato anche Eusebio Di Francesco, reduce dalla salvezza conquistata con il Lecce. Alla fine però la scelta è ricaduta sull'ex allenatore del Fenerbahce. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno. Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjic, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Massimiliano Allegri ripartirà appunto dal Napoli. Dopo l'esonero dal Milan, il tecnico toscano ha subito trovato l'accordo con gli azzurri. Neanche una settimana dopo il fallimento dell'obiettivo Champions League con i rossoneri, ecco che è arrivata l'intesa con il club partenopeo, che invece giocherà la Champions. Raccoglierà proprio come nel 2014 la Juventus l'eredità lasciata da Antonio Conte. Tra le tante curiosità che sta scatenando questo nuovo avvicendamento c'è anche quella riguardante il modulo. Inizialmente la Juventus non aveva stravolto il 3-5-2 Contiano, per poi passare solo in maniera graduale alla difesa 4. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
5: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli, comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni, che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati, compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Colpo Gobbo.
1: Eccoci qua,
0: ci
1: dai,
0: siamo,
1: volata
0: ci siamo,
1: finale.
0: Ci piaceva sentire un po' di musichetta, lo sapete, questo riff è particolarmente piacevole.
1: Un bel saluto a Giovanni d'Agrigento, che dice: quando ci siamo noi si diverte di sicuro. Bene, grazie.
0: Giovanni, ci fa piacere.
1: Cosa ti è piaciuto? Il tridente della conferenza, non del, come si chiamava, dell'Intertoto. Cioè il tridente del Piero Inzaghi, Kovacevic più Zidane.
0: Quello lì
1: hanno alzato l'ultimo trofeo europeo della Juventus. Ci scherziamo, ma secondo me questo deve diventare un obiettivo importante per una società come la Juventus, che ripeto, sono passati 26 anni del nuovo secolo e ancora un trofeo. È
0: tra
1: vero
0: altro,
1: che ha giocato delle finali.
0: Aiutami però a ricordare, per essere arrivati in Intertoto vuol dire che eravamo arrivati quinti all'epoca.
1: Forse
0: perché
1: quinti,
0: non c'erano
1: perché
0: ancora i quattro posti, cioè,
1: forse,
0: in Champions.
1: Addirittura c'erano due.
0: Due in Champions, due in Coppa UEFA barra Europa League.
1: Non avevi vinto la Coppa Italia, evidentemente.
0: E quindi c'era
1: il ripescaggio tramite l'Intertoto. Forse una cosa. Poi l'anno dopo
0: il purgatorio dell'Intertoto.
1: L'anno dopo è quello di temo Perugia così a occhio.
0: È il 2000,
1: perché,
0: sì.
1: Perché sono i due anni di Ancelotti e quindi sì.
0: Eh sì, anche perché l'Intertoto era, si è giocato d'estate, quindi solo nell'estate, la stagione calcistica era già 99-2000, ma era l'estate 99. Era,
1: esatto, quindi è quella lì e poi l'anno dopo lo scudetto della Roma. Attenzione alla Roma, prossimo anno è il centenario delle romane, il centenario delle romane. Ricordatevi il centenario della Lazio,
0: Perugia, o il giubileo.
1: Perugia, centenario della Lazio, nonché giubileo.
0: E giubileo e casualmente Roma Lazio, Lazio Roma, adesso non ricordo l'ordine. E poi
1: adesso arriva il centenario della Roma, vediamo se riesce Gasperini a fare qualcosa.
0: Dici che siamo troppo cattivi?
1: Non lo so. Diciamo che non hanno messo i bastoni tra le ruote ad andare in Champions.
0: Diciamo
1: ecco,
0: che esatto.
1: Con tre interventi VAR.
0: A pensare male si fa peccato.
1: Ma a volte ci sarà. Vedremo. Poi, ma poi
9: ci sarà in FGC.
1: E chi ci sarà in FGC? Perché Malagò è tifoso della Roma, naturalmente. Quindi questo.
9: Io rivoglio la Mitropa Cup.
1: Grande, la Mitropa, grande, anche quella ha vinto. Anche la Mitropa ha vinto quell'anno.
9: Però quanto erano belli d'estate il trofeo Moretti. Quella roba lì.
1: Lì, poi è diventato anche team, così almeno diciamo che facciamo pubblicità
0: i
1: due
0: triangolari tra le
9: a Bari, me lo ricordo. Io andavo quando ero in vacanza,
1: ma anche qua un anno
0: anche
1: l'hanno
0: io,
1: giocato,
0: quando sì. L'hanno giocato qua, io ero andato a vederlo all'Olimpico. Sì, giocato qua.
1: Mi sa che è stato addirittura quello lì, il primo di Mourinho, che mi aveva impressionato perché ero lì a intervistare come parlava già l'italiano appena arrivato in Italia. Una roba incredibile, veramente una macchina da guerra quell'uomo. Poi sta simpatico, non sta simpatico, per carità, però da quel punto di vista lì, diciamo, rispetto a come lì, che però adesso ha parlato italiano, dai, diciamo la verità.
0: Sì,
1: ha imparato l'italiano
0: pianino,
1: abbastanza, un po' spagnoleggiante, un po' francesizzante, ma va bene, sono le lingue neolatine tutte assieme, ci stanno bene.
0: Ci somigliamo. Abbiamo ancora dei vocali, Manu, ascoltiamo un po' anche le vostre voci.
10: Sono Massi di Imola.
0: Ciao Massi.
1: Ciao.
10: Ma Ghiro, ricordi che ne parlammo in chat, in privé, di quella partita che tutti e due ci andammo? Io poi sono di Imola, quindi
0: certo.
10: Io andai con mio padre e la mia ex, però i gol mi sembravano di Del Piero uno e
0: l'altro. Lo stesso messaggio che ci hai mandato anche per scritto, sì. Massi. Sì, no, in realtà l'abbiamo verificato, alla fine entrambi di Inzaghi, però sì, però Olise era in campo,
1: era in
0: io
1: campo.
0: Mi ricordavo di Olise, perché poi mi sembra che poi forse addirittura non aveva neanche finito la stagione, cioè alla fine di quel mercato forse l'avevamo venduto, non so,
1: sì, a gennaio,
0: c'era
1: non
0: qualcosa
1: so
0: che
1: insomma, era la storia.
0: Era un altro di quelli che era arrivato che sembrava dove essere il fulcro del centrocampo per anni e poi
1: un po' come Blanchard,
9: che non è quello che gioca al Bayern.
1: No, magari.
0: Ma come era
1: quello lì è un'altra categoria.
0: Come era successo anche con, c'era un altro giocatore di colore di quel periodo che aveva fatto il gol in rovesciata alla Fiorentina.
1: Sissoko,
0: che continua tra l'altro a essere tifosissimo della Juve, che però anche lì sembrava dovesse spaccare l'universo.
1: Vabbè, visto che abbiamo su questo filone anche Diego, ragazzi, quando era arrivato Diego sembrava un fenomeno, poi non lo so, si è impipito anche lui come Krasic, come sono i misteri della Juve, ogni tanto uno parte bene, arriva male, diciamo. Poi anche Massi da Imola, forse anche
0: sempre
1: lui abbiamo già detto,
0: sì,
1: ok. E quindi tanti alla fine si ricordano di questo Intertoto.
0: Anche perché, come dici tu, esatto. Sì, diciamo che è un po' più recente rispetto alla Champions, che sono 30 anni quest'anno.
1: Però poi c'è stata la finale del 2003, la finale del 2015, la finale del 2017.
0: Dobbiamo ricordare, c'erano appena state quelle del 97 e del 98. Almeno una l'abbiamo vinta.
1: Almeno la prima, il primo colpo. La Juve deve vincere al primo colpo, infatti anche
0: perché
1: con
0: Allegri. Perché non era una finale secca, perché anche questa c'era andata e ritorno. Secondo me è la finale secca che patisce la Juve.
1: Anche Allegri c'è stato più vicino al colpo secco col Barcellona che non con il Real Madrid, la vince lì, quell'episodio rimarrà.
0: Vedi, a forza di pensare male, Forza Onore ci dice classifica finale rigori, differenza a favore contro, vince a mani basse la Roma con 7 a favore e solo 1 contro, e poi dice per non parlare dell'espulsione avuta in favore, poi insomma qui iniziamo a scavare sul pensare male in funzione dell'anno prossimo, però noi la buttiamo un po' sul ridere, ma ogni tanto una puntina di verità nelle cose, nelle battute, la si butta sempre.
1: No, ma anche perché da Roma e quando la Juve arriva davanti a Roma di solito trovano il modo ogni tanto rendiamo anche un po' di pan per focaccia, scherzando e sempre mettendola in maniera tranquilla, voglio dire, tanto per. Poi chi c'è ancora? Luca ci scrive: alla Juve esiste ancora la meritocrazia? Come lì cosa ha vinto per meritare quel ruolo? Finché ci sarà gente con poco mordente, vedi il futuro della Juve come quello. A cui stiamo assistendo alla Ferrari, e questo è un po' il grande problema che ci portiamo dietro, perché abbiamo detto, scherzavamo l'altro giorno, primo punto la Juve si è interizzata, adesso si sta anche ferrarizzando, diciamo che non è proprio il massimo di quello a cui stiamo assistendo.
0: Eh no.
1: Sicuramente, non lo so, come lì è stato pescato, diciamo, nell'ambito Redbird, mi pare di capire che fosse quello il suo ambiente di provenienza. Ribadisco, niente da dire sull'amministratore, perché sarà il più bravo del mondo, ma per come funziona il calcio italiano, che è molto più simile al Palio di Siena che non ad una competizione, diciamo così, regolare di calcio, bisogna che ci sia gente che si sa muovere in questo ambiente, perché se no ti mangiano in insalata, questo credo che
9: dipende un po' anche da lei.
1: Esatto, esatto. Esatto. Sempre e comunque.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Non so se abbiamo ancora vocali, che dici? Ma allora andiamo.
11: Ciao, buongiorno, Salvatore dalla Napoli Bianconera.
0: Ciao Salvatore.
11: Secondo me, prima di fare mercato, bisogna far capire ai calciatori che verranno, dai vari Tacchinardi, Giuliano, Torricelli, cosa significa la Juve. Perché secondo me non ce lo stanno spiegando bene. Un abbraccio dal profondo del cuore fino alla fine.
0: Ciao Salvatore, guarda, credo che tu abbia centrato proprio il tema che in un certo senso diceva anche Luigi prima, no? Cioè il fatto che ne hai citati tre che non sono quelli là, no? Come livello, i super top, sono dei giocatori che facevano i famosi gregari, ma sono gregari di qualità, perché stiamo parlando di tre giocatori, per me soprattutto Tacchinardi era un giocatore di un livello che secondo me non gli è mai stato riconosciuto come poi quello che effettivamente era. Però servono quei giocatori lì, cioè quelli che non sono lo Zidane di turno, ma quelli che comunque ti portano avanti e ti sentono il peso della maglia in maniera positiva e quindi trascinano la squadra verso un bene generale che poi è quello di far rendere tutti al meglio. E mancano probabilmente quei giocatori che forse è un po' quello che vorrebbe essere Locatelli, mi viene da pensare, ma che purtroppo forse non è.
1: Sì, o che non è potuto diventare perché intorno non c'erano quegli altri.
0: Certo, certo.
1: Perché anche sentivo un ragionamento di Michele Padovano in questi giorni, cioè Del Piero è diventato un super campione anche perché intorno aveva dei grandi campioni che lo hanno tutelato nel momento della crescita e quindi ha potuto mettere sulla personalità e poi crescere e diventare grandissimo che è. Ma adesso la domanda principale è: chi è che trasmette a questi qua che cos'è la Juventus, visto che nella squadra non c'è più nessuno, diciamo, del gruppo storico che ha vinto trofei importanti, con tutto rispetto dell'ultima Coppa Italia vinta con Allegri. In società c'è Chiellini, che però non è che può fare il bello e il cattivo tempo. Io credo che un Del Piero in società ci starebbe benissimo in questo momento storico, da questo punto di vista. E poi bisogna iniziare a mettere dentro dei giocatori, per adesso, a livello importanti, per esperienza, che aiutino ancora un po' a crescere la squadra, inizia a vincere trofei, poi si ricrea quello zoccolo duro, ma finché non alzi trofei rimane a questo livello qua, è inutile stare lì a girarci.
0: E poi c'è il rischio, il rovescio della medaglia, è che l'Ildiz di turno si perda in mezzo a una mediocrità generale in cui lui, per quanto possa essere oggettivamente molto forte, non può tirare via tutte le castagne dal fuoco da solo. Uno, perché è da solo; due, perché comunque è sempre un ragazzo di 20-21 anni, perché lo stesso Yamal, fenomeno che vuoi, ma se tu lo metti in questa Juve di adesso, sì, magari due o tre partite te le fa vincere, come due o tre ce l'ha fatta vincere Ildiz, però poi si perde anche lui se poi si sente, tra virgolette, costretto a fare sempre la giocata lui, a risolvere sempre la partita lui, a fare sempre lui il gol o l'assist, perché se vede che intorno la qualità è quella che è, non è facile emergere.
12: Qualcuno ha voluto la bicicletta, adesso devi iniziare a pedalare.
1: Bravo Antonio. Esatto. Questo è il concetto di base, diciamo così. Poi ancora Gianni da Fermo: per quest'anno dobbiamo fare sacrifici perché non abbiamo i soldi, ma se vinciamo l'Europa League e arrivare ai terzi quarti del prossimo anno ci saranno i soldi sia della vittoria più quelli della qualificazione, quindi la Juve avrebbe quasi 100 milioni. Poi se non è cambiata la regola, credo che se vinci l'Europa League vai
0: in automatico. Sì, se vinci l'Europa League puoi anche arrivare decimo,
1: puoi anche snobbare il campionato
0: e vai in Champions lo stesso. Vale il discorso che c'è i soldi della posizione della Coppa, se vuoi, però della Serie A, scusami, certo.
1: Quello sì, però certo,
0: però a quel punto sarebbero briciole rispetto a quelle che vinceresti dalla vittoria, che già ti porta soldi, più appunto la qualificazione alla Champions, che te ne porterebbe altrettanto.
1: Adesso leggevo da qualche parte che la differenza tra una partecipazione Champions ai playoff, come la Juve ha fatto quest'anno, e un quarto di finale di Europa League è comunque negativa per una sessantina di milioni.
0: Sì.
1: Quindi quella è la cifra che teorica, perché io immagino che la Juve sia fatta i playoff di Champions con la stessa squadra, è un pochino cambiata. può passarlo un turno 2 di Europa League, diciamo, esatto. Senza voler dire che vince per forza, perché poi a un certo punto trovi anche quelle forti, insomma, però penso che lì sì, a livello economico la forbice è questa.
0: C'è sicuramente un compenso diverso da parte dell'UEFA. C'è anche il discorso che non puoi mettere i biglietti dell'Europa League ai prezzi a cui metti quelli della Champions.
1: Gli sponsor, no? Ti danno di meno, cioè, è tutto l'indotto.
0: È tutto, diciamo, un pochino mirato verso il basso, però hai visibilità, hai comunque anche far crescere i giocatori che magari giocando una competizione meno impattante magari la affrontano anche un pochino più leggeri. Ci sono tanti fattori da mettere in conto. Detto è che con questa Juve forse, come dice qualcuno, un po' di fatica anche in Europa League la fai, però se sei arrivato ai playoff di Champions, come dicevi tu, io non dico che devi per forza arrivare avanti, però almeno nelle prime otto puoi pensare di arrivarci.
1: Quello che dico,
0: in Europa League,
1: di Europa League,
0: no?
1: È un obiettivo che questa squadra,
0: saltando almeno i playoff, diciamo.
1: Dico, vai, fai il tuo girone, ti fai due turni, credo che quello debba essere l'obiettivo. Poi dopo, se va bene, si vede anche in base agli infortuni, le squalifiche, gli arbitri, perché poi nel diretto, andate ritorno, come abbiamo visto col Galatasaray, l'arbitraggio pesa molto molto molto. Invece c'è chi ci ricorda, Alessandro, che il Chelsea, campione del mondo FIFA, non giocherà le coppe europee.
0: È vero,
1: e questa è un'altra cosa un po' particolare che è successa, per dire che questo mondiale per club va bene per i soldi, ma poi è un torneo estivo che a fine stagione così ha creato probabilmente dei problemi anche ai giocatori.
0: Sì,
1: che
0: c'è da
1: fatto.
0: Dire che il Paris Saint-Germain, che era l'altra finalista, stare per rifare tipo la...
1: Vabbè, ma grazie, ma quelli lì hanno 50 giocatori, tutti fortissimi e possono fare tutto quello che
0: leggevo
1: vogliono.
0: Leggevo che, avendo perso la Coppa di Francia, forse, gli hanno tolto la possibilità di fare il secondo sestuplete consecutivo.
1: Ma che brutta gente!
0: Nell'ottica che ovviamente devono... Cioè, la Champions se la devono ancora giocare. Sa, domani c'è la finale con l'Arsenal, però avere la possibilità di fare addirittura il secondo sestuplete, avesse vinto anche la Coppa del Mondo per club, sarebbe stato qualcosa, credo, di difficilmente ripetibile nella storia.
1: Esattamente. Abbiamo dei vocali, caro Manuel, visto che sei lì che smanetti, vai pure.
13: Alfredo da Torino.
0: Ciao Alfredo.
13: Forse quello che non si riesce a capire un po' da tutti, anche da me all'inizio, è che chi comanda oggi alla Juventus è il signor Comolli, il cui gli è stato dato quasi carta bianca. È vero che ha sbagliato il mercato, ma se lo sta riorganizzando vuol dire che ha piena fiducia del presidente Elkan. Io credo che qualcuno si deve ricredere, perché chi comanda in questo momento alla Juventus, chi vuol fare un po' di tutto, questo è vero, perché lui vuol fare un po' di tutto, è proprio come lì. Perciò io vedo più traballante la situazione Spalletti che quella di come lì, che la trovo ben salda.
1: Vediamo cosa succede. Questa è la prima risposta che mi viene da darti. La seconda, che a quel punto però, se va così, e come lì fa un altro mercato sulla linea dell'anno scorso, John Elkan si deve poi prendere le sue responsabilità, anche perché mi spiace fare questo discorso, ma i paragoni li facciamo un po' tutti. 7 anni di gestione Elkan, post 2006, post 2023, una Coppa Italia, 12 anni di Andrea Agnelli, 9 scudetti, 5 Coppa Italia, 5 Supercoppa, 2 finali Champions.
0: Qualcosa,
1: quindi
0: una piccolissima differenza.
1: Più lo stadio, le Women, la seconda squadra, tutto Andrea Agnelli, voglio dire. Quindi,
0: a me spiace anche in funzione di quello che diceva adesso, non mi ricordo più se era Alfonso o Alfredo, quello che dicevamo anche prima con Filippo Bonsignore, no? Alfredo, grazie Manuel. Che,
1: colpa sua, quindi
0: no, nel senso che c'è la questione che, da quello che ha detto Como lì, effettivamente nel momento in cui lui si dà i 3-5 anni di prospettiva, a oggi quello forse che sembra più saldo in assoluto è lui, paradossalmente.
1: Però l'ha detto,
0: no?
1: Lui, cioè non è che l'ha detto John Elkan.
0: Questo è vero, però diciamo che l'intenzione di fare il famoso passo indietro non c'è.
1: Dimissioni sconosciute, diciamo così, però... Se interviene il proprietario, qui intanto ci ricorda Manuel la giornata di commemorazione dell'Eisel, che c'è già stata oggi. Come si vede, non c'è John Elkan, come ci diceva prima anche il nostro amico Filippo Bonsignore. E invece poi alle 5:30, giusto? 5:30, tra
0: ci
1: poco
0: siamo
1: ci siamo noi, sempre vicino al monumento che vedete inquadrato alle spalle per chi si sta seguendo anche video.
0: Tra l'altro, guarda, stavo leggendo la notizia che passa in sovraimpressione proprio sulla nostra diretta, per rispondere anche all'amico di prima che ci scriveva su Twitch che non ho mai capito la rinuncia a Dybala. Scaloni non l'ha convocato, non ha convocato né Dybala né Sulè per il mondiale, ha convocato Nico Gonzalez, quindi formalmente c'è un altro juventino al Nico mondiale Gonzalez, in questo momento. Però Dybala, visto che insomma prima un ascoltatore ci lo rimpiangeva, non è neanche stato convocato al mondiale, perché poi lì, sai, i numeri di giocatori che puoi portare sono pochi, limitati, devi giocare un mese, certo. Se tu becchi il mese in cui Dybala è fuori e purtroppo ne sono stati tanti, ti bruci la possibilità di portare qualcun altro.
1: Però secondo me Gasperini è contento.
0: No, assolutamente sì.
1: Di entrambe le scelte.
0: Sì, sì, forse più addirittura su Sulè che su Dybala, perché credo che su Sulè sia quello su cui lui sta facendo forse più lavoro in prospettiva. No?
1: E soprattutto puoi lavorare tutta l'estate con i titolari comunque, quindi questo è sicuramente importante. Il nostro amico Antonio ci scrive: ragazzi, tutti si stanno juventinizzando e vincono, l'Inter con Conte e Marotta, il Napoli con Conte e adesso Allegri, tranne la Juve con Thiago Motta, Ottolini, Modesto e Comolini. Non capisco che ci hanno a che fare con la Juve, è quello che dicevamo prima, tutti hanno preso tutti il modello Juve meno la Juve, questo è
0: esatto, concetto esatto, base, esatto, ecco. esatto, e noi abbiamo iniziato a guardare gli altri nel momento sbagliato, cioè, prendiamo riferimento gli altri quando andavano male e gli altri prendono riferimento noi quando andavamo bene,
1: e ci infatti, ha preso proprio anche le persone, esatto, oltre che il riferimento, esatto, diciamo così, perché poi... forse Sabatini, sentivo uno di questi giorni che diceva: ma perché ce l'avevano tanto con Andrea Agnelli, dicevano che vinceva con le plusvalenze, e tutti quelli che lavoravano per lui poi hanno fatto bene ovunque siano andati? Questa è la domanda anche che dovrebbero farsi coloro che hanno affossato quella Juve, ma questo sappiamo che in Italia funziona.
0: Tra l'altro, guarda, Pino D'Ancona ci dice: ma quando arriva la sentenza della Corte Europea proprio su Andrea Agnelli? Ho perso un po' il filo, sti dirò la verità, di questo
1: discorso.
0: Dunque,
1: il nostro amico Vincenzo Greco, che a volte interviene, dice che intorno al 20 giugno dovrebbe essere.
0: Sì, sì, ci siamo, insomma, manca meno di un mese.
1: Manca meno di un mese, e poi, per carità, lì non esistono date fisse. Si sa che c'è un termine ultimo, che credo che sia agosto, però tendenzialmente dovrebbe essere il 20 giugno, vediamo che cosa succede. Certo che anche il ministro Bodi, che inizia a dire: dobbiamo riformare in fretta la giustizia sportiva, secondo me hanno qualche sentore, che se lo fanno prima è meglio, così pagano meno dazio, diciamo così. Ecco.
0: Esatto. Sempre nell'ottica che qualche mese fa, intorno a Natale, girava la voce che insomma Agnelli fosse intenzionato, finita chiaramente tutta questa vicenda, a ritornare eventualmente in sella alla Juve. Si parlava addirittura anche del nome dell'allenatore, no? Che doveva essere Klopp, cioè si parlava di una combo Agnelli-Klopp per rientrare alla Juve, ma erano intanto voci, e poi bisogna vedere se e quando.
1: Sì, comunque Agnelli Klopp, Del Piero presidente, siamo tutti via, tranquilli via. E cominciamo da zero, diciamo così, vedrai che poi arrivano anche i giocatori, anche se devi fare l'Europa League,
0: esatto.
1: Perché poi comunque i soldi, ripeto, sia Exor che Tisler ce l'hanno sti soldi benedetti, quindi se vogliono possono cacciarli, certo, tranquillamente, certo, anche perché gli errori fondamentalmente li sta facendo il titolare di Exor, cioè John Elkann, perché la responsabilità è una scelta delle persone, è principalmente sua, poi sbagliano anche sotto di lui, però secondo me il problema un po' sta nel manico, ecco, in linea di massima in questo momento. Le scelte devono essere fatte giuste a partire dalla società, poi fai una bella squadra, poi l'allenatore è importante, ma secondo me è una riflessione che facevo in questi giorni: se tu metti Chivu quest'anno alla Juve e Spalletti all'Inter, secondo te cambiano i risultati?
0: Sì, perché l'Inter è oggettivamente più forte.
1: No, ma dico cambia nel senso che l'Inter vince lo scudetto, la Juve arriva sesta lo stesso.
0: No, cambiano nel senso che Spalletti vince
1: Chivu. No, per loro sì, però io credo che non sia l'allenatore quest'anno decisivo.
0: Io l'ho pensata sull'allenatore, non sulla
1: squadra.
0: No, però
1: dico, se tu hai Marotta, che è il grande re d'Italia, e i quattro più attaccanti più forti del campionato, con tutto rispetto di Chivu, che ha fatto benissimo al suo primo anno, è una cosa. Se tu metti Chivu nel casino della Juve di quest'anno, non so neanche se arriva sesto, onestamente, e quindi va sempre tarate prima la società, poi fai un'ossatura di squadra negli anni abituata a vincere e a giocare per certi traguardi, e poi di anno in anno fa il suo ciclo allenatore, lo cambi, perché è normale che sia così.
0: Anche perché poi vedremo cosa succederà l'anno prossimo, ma Chivu alla fine ha dominato in Italia, in Europa ha fatto la fine di tutte le altre, cioè non ha passato i playoff.
1: Ha fatto peggio della Juve, che ha vinto
0: peggio della Juve, cioè, paradossalmente il confronto, se vai a fare il confronto in Champions, siamo andati meglio noi, per quanto si possa dire meglio, ma nel senso, visto che l'Inter ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa Italia, però siamo sul locale, cioè stiamo diventando un po' la Scozia di turno, no? Dove fai molto bene.
1: Napoli campione d'Italia fuori dai playoff addirittura,
0: esatto, cioè siamo veramente in una situazione dove in questo momento il livello del calcio europeo è altro, è oggettivamente altro, purtroppo.
1: Assolutamente. Roberto da Trieste è curioso di sapere che cosa pensa Andrea Agnelli della situazione attuale della Juve, forse un giorno ce lo dirà, siamo tutti curiosi di questo e dei motivi per cui ha mandato via Marotta. Questa è una curiosità che ho io, che mi porto dentro la testa. Poi no, Andy invece secondo lui no, Chivu con noi arrivava in Champions se Spalletti nell'Inter perdeva il campionato.
0: No,
1: lui
0: beh,
1: è convinto, ma io onestamente no, credo, quest'anno come faceva l'Inter a non vincere il campionato? Gli altri hanno smesso di fare punti, cioè infatti, anche solo per inerzia.
0: L'Inter ha vinto lo scudetto senza aver vinto uno scontro diretto tranne contro di noi e sappiamo come l'ha vinto.
1: Barbina.
0: Sappiamo come l'ha vinto, tant'è che io avevo letto avevo visto uno spettacolo, un pezzo di uno spezzone di una trasmissione della BBC in Inghilterra che addirittura lamentavano proprio questo, no? Cioè dicevano l'Inter vincerà il campionato senza aver vinto uno scontro diretto e dicevano perché quello con la Juve non potete considerarlo perché gli hanno falsato la partita, quindi cioè, anche fuori dall'Italia si sono resi conto che quella partita era imbarazzante.
1: E anche in Champions hanno vinto le partite all'inizio contro sesto, la pro non dico cosa e via. Invece il nostro amico Giovanni da Brasile ironizza sul prossimo mercato che vede lui di Comolli che mi piace. Mi ricorda qualche film che mi piaceva molto. Scaccabarozzi, Crisantemi, Margheritoni, che è un altro film, però. Sì. Aristoteles. Beh, Aristoteles non può mancare, così la prendiamo con Filosofias, come disse il grande Lino Banfi.
0: Però guarda che Aristoteles è un paragoncino con Douglas Lewis, forse con un po' di saudaggi lo possiamo
1: sì,
0: anche
1: però Aristoteles
0: fare.
1: Era il centravanti.
0: Sì, certo. Il ruolo era diverso.
1: Poi abbiamo vocali, Manuel, che dici?
0: Con Paolo
1: che
0: Roberto Cotechino centravanti di sfondamento.
1: È altro film ancora.
14: Leggo su Tutto Sport che oggi c'è l'incontro con Molli, Spalletti. Sì. Elkan, ma è una balla, ma come mai non ne parlate voi?
0: Ma veramente abbiamo aperto la trasmissione
1: parlando di cose non c'eri.
14: Parlatene.
1: abbiamo parlato con Filippo Bonsignore.
0: È il primo argomento di cui abbiamo parlato noi, ne abbiamo parlato con Filippo Bonsignore che tra l'altro ci annunciava che Elkan non è previsto,
1: Torino,
0: quindi non ci sarà. No,
1: che se lo fanno lo faranno in videoconferenza, uno da Toscana, uno da Continassa e uno dove sta lui, non so dove
14: perché?
1: Sta John Elkan.
14: Perché?
1: Che ne so, vediamo, qualcosa verrà fuori nel corso della giornata.
0: Sì.
1: Ad oggi, cioè a questa mattina, John Elkan non era la Continassa che c'è stata la cerimonia di ricordo dei 39 vittime, quindi quando questo ci è stato detto da Filippo Bonsignore che abbiamo sentito abbiamo frenato anche noi un attimo su questo vertice perché dice magari lo fanno, ormai si fa tutto con Zoom, con Meet, queste cose lo fanno così insomma.
9: Ma mezzo destro, mezzo sinistro?
1: E Margheritoni lì?
0: Margheritoni, poi viene Crisantemi l'ha citato, Serra e Cavallo che dormono in camera insieme, lì ne abbiamo per sempre.
1: Ma poi Gigi Andrea anche Gigino.
0: Esatto. Dobbiamo salutarci, Gigi, perché
1: è già finito, basta.
9: Esattamente.
0: Noi diamo appuntamento per chi ci sarà e per chi avrà piacere fra un'oretta e mezza circa, no? Alle 17:30.
1: Alla Continassa.
0: Proprio davanti al monumento verso Altrove saremo lì e poi per chi avrà altrettanto piacere seguiamo al Jay Hotel con l'evento di Radio Bianconera.
1: Ciao a tutti, noi ci sentiamo per quanto mi riguarda lunedì invece credo.
0: E
1: che...
0: per chi non c'è oggi, domani dalle 1 alle 3 con tutte le vie che vuoi come sempre.
1: A presto, ciao a tutti, ciao.
15: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera Time.
17: Radio Bianconera.
16: Sono le 16:01.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica di Mosca che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite.
18: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma programma nucleare iraniano e all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non voler accettare la realtà.
19: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
18: Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti Meneghini, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Gli stessi lavoratori avrebbero infatti poi dovuto pagare una sorta di pizzo all'azienda per essere reclutati, quantificato nella cifra di poco più di 4.000 euro.
19: Dopo l'allerta rossa di ieri in 4 città italiane e diverse zone per i picchi di calore straordinari di questi giorni, il meteo in queste ore sarà meno estremo, ma le condizioni di instabilità possono dare vita a temporali e precipitazioni anche violente, vista la grande quantità di energia accumulata in questi giorni. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle aree di pianura, interessando maggiormente il settore tra Piemonte e Lombardia.
18: Calciomercato: sarà Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. La Dea ha scelto l'ex Lazio per il dopo Palladino. Mancano solo le firme prima dell'ufficialità. A Cagliari si proseguirà con Fabio Pisacane. Dopo aver realizzato un'impresa storica portando il club per la prima volta in Champions League, Cesc Fabregas resterà sulla panchina del Como.
19: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Buongiorno, buongiorno. Vabbè, scusate, lo so che sono le ore 16, però fa niente, non importa. È la mia intro e la mia intro resta questa. Chi se ne frega, anche se siamo ben oltre il buongiorno, ma siamo alla buonasera praticamente. Ciao Manu!
4: Pensa che domani dobbiamo replicare.
3: Ah già, è vero, ma ci sei tu. Ah, vedi che
4: purtroppo sì.
3: Vedi che non sei sempre portatore di brutte notizie.
4: E sottolineo purtroppo.
3: Ma dai, però non puoi fare così, cioè dirmi in faccia che non vuoi fare la regia con me. Questa roba non è bella, no, cioè te lo dico.
4: È un altro per me. Il purtroppo rimane.
3: No, cioè non è bella, che cavolo. Oh, non lo so, mi sento di troppo.
4: Avrei
3: quasi
4: preferito andare al mare, però.
3: Sai che invece io sto organizzando le vacanze, ma proprio tipo da una tutt'altro che mare. C'è proprio zero mare. Fa troppo caldo! Meno... Oh, ma sto pregando il cielo che arrivi presto la prossima settimana quando le temperature tornano a una roba normale, perché... Sì, no, no, scendono almeno 25-26.
4: Ma poi tornerà.
3: Poi. Cioè, è troppo presto adesso. Tutta l'estate così, muoio, credo. Allora, ragazzi, siamo qua. Ci eravamo salutati sabato... Sabato, sì. Prima di tutto quello che poi è successo domenica sera nel derby, prima di sapere che eravamo ufficialmente in Europa League, ma non avevo dubbi riguardo questo, onestamente, perché non mi sarei aspettato assolutamente nient'altro.
4: Chi l'avrebbe mai detto?
3: Cioè, nel senso, non mi sarei aspettato nient'altro se non questo. Siamo un po' in una situazione particolare, però non cambierà nulla. Cioè, sembra che la situazione societaria barra tecnica resti bene o male la stessa. Cambierà qualche giocatore, questo me lo auguro il prima possibile, però dal punto di vista societario eccetera, se il Milan da una parte sta facendo una rivoluzione totale, noi siamo fermi con Comolli eccetera, c'è Modesto eccetera eccetera, ma noi li prendiamo solo se finiscono con la l'ultima lettera accentata, se no non li prendiamo. Si Spalletti, no, scherzo. E sono sincera, sono contenta che resti Spalletti, questo lo dico proprio con tutta l'onestà del caso. Però dall'altra parte vi dico anche con tutta l'onestà del caso che io forse qualche cambio lassù lo avrei fatto. Nel frattempo arrivano e fioccano i primi no alla Juventus, perché fioccano Bernardo Silva che va in Spagna, Alisson bloccato dal Liverpool e quindi la Juventus dovrà andare su un altro portiere a meno che il Liverpool non sblocchi. E qua vi dico anche in questo caso il mio pensiero, meno male, perché stavamo prendendo, io non capisco molto. Allora, io vorrei essere una spia dentro il computer di Comolli per vedere come funziona il suo algoritmo. Ma scusami, ma lo sappiamo tutti che il buon Alisson ha saltato 67 partite negli ultimi 3 anni? Cioè, mi deve spiegare...
4: Ma noi se non sono rotti
3: non
4: no,
3: ma infatti, ma mi deve spiegare Comolli che dati gli dà il suo algoritmo? Perché che Alisson sia un portiere molto forte siamo d'accordo, ma se poi noi ci ritroviamo che ci salta 20 partite l'anno prossimo... E non solo, ma tu l'hai letto, Manu, l'ultimo nome accostato alla Juventus tra ieri sera e oggi? Mateta. Ma tu la sai la storia di Mateta? Ok.
4: Chi non la sa?
3: Allora, la raccontiamo rapidamente per chi magari non la conosce, perché non ha seguito le vicende Milan. Mateta doveva andare al Milan. Il problema è che va a fare le visite mediche e salta le visite mediche vanno male, non le supera, per un problema al ginocchio. Sta fermo, si riprende, vince la Conference League con il

0: Crystal Palace segna, se non sbaglio, negli ultimi mesi ha segnato 8 gol, va bene. Però un altro giocatore che in Italia non supera le visite medie e rientra nel mirino della Juventus. Allora io chiedo al buon Damien Comolli: ma che diavolo di numeri inserisci sto cavolo di algoritmo? Perché non si capisce. No, cioè, c'è qualcosa che io giuro. È così, questo. Crash, totale crash, totale crash. Questo succede al computer di Comolli quando inserì, perché sennò non si spiega questa roba. Non si spiega.
1: Ma prima del Milan era già stato accostato alla Juve.
0: Bravo, esattamente.
1: Prima di andare in Turchia.
0: Esattamente. Quindi non vorrei capire da Comolli come, perché se noi prendiamo tutti quelli rotti l'anno prossimo siamo punto a capo.
1: Secondo me usa un algoritmo farlocco.
0: Ma non lo so, c'è qualcosa che non mi squadra. E infatti, aspetta, perché io non leggo i nomi, ho dei problemi. Rob the Bank dice: nel frattempo le altre sistemano con le compravendite, ora che arriviamo noi campa a cavallo. E occhio, perché adesso con Allegri che va al Napoli, faccio le mie condoglianze ai tifosi del... No, sto scherzando. Attenzione! Perché anche il Napoli inizierà a fare un certo tipo di mercato, l'Inter sta facendo un certo tipo di mercato... E noi siamo lì che aspettiamo di capire se Vlahovic firmerà il rinnovo o non firmerà il rinnovo. Cosa fare con i portieri? Dica.
1: Allora, Dusan, se vuole andare a Napoli, per quanto mi riguarda, può anche andare. Ma se noi prendiamo... Ma io preferisco Højlund.
0: No. Basta guardare, però adesso io non voglio dire, non voglio tessere.
1: Se non ero in prestito a Napoli, Højlund.
0: Non lo so, non sono informata sulle operazioni del Napoli. Però basta guardare, Manu, ma ti faccio fare una roba semplice. Se tu guardi su Transfermarkt, ok? Semplicemente non quanti gol fatti, la media gol per minuto della stagione, sai chi è il primo?
1: Chissà chi sarà.
0: Sai chi è il primo?
1: Vlahovic.
0: Un gol ogni 116 minuti. Media gol. È ovvio che Thuram ne ha fatti di più, ha giocato tutta la stagione. Lautaro ne fa. Però media gol per minuti giocati, Vlahovic è il primo in Serie A. Ora.
1: Io scherzo, eh.
0: No, aspetta. Allora, il discorso, cioè, è molto semplice.
1: Per prendere uno qualunque mi tengo Vlahovic.
0: Bravo, quello volevo dire. Cioè, se mi dicono possiamo prendere Osimhen, ciao Dusan, è stato bello, ci rivediamo forse tra qualche anno. Se mi dicono possiamo prendere Pellegrini del Parma, con tutto il bene del mondo, mi tengo, ringrazio e vado avanti. Questo è un po' il discorso, quindi non lo so, ma a parte quello, onestamente andiamo ad analizzare quelle che sono le operazioni in questo momento della Juventus e alla Juve sono arrivati due no. Questo è. Abbiamo parlato per mesi di Bernardo Silva, no. Perché chiaramente senza la Champions League bisogna ridimensionare tutto. Abbiamo parlato nelle ultime settimane di Alisson, sembrava cosa fatta, tutti gli esperti di mercato, a parte i due super big Moretto e Romano, hanno dato per fatta questa cosa qua ed è arrivato il no. Quindi, Narcos 197, buon pomeriggio, io me la prendo più con i giocatori che scendono in campo, non hanno carattere, devono togliere la maglia bianconera, saluti da Matera. Poi va Tommaso, a quanto Vlahovic se chiede la luna si può accomodare dalla porta. Su questo siamo totalmente d'accordo, caro Tommaso, nel senso che per quanto mi riguarda lo stesso ingaggio di Yıldız, non di più, e sono d'accordo, perché se poi andiamo ad analizzare i costi di una cosa, i costi, ci costa sicuramente andare a prendere un altro attaccante. Resta il fatto che Vlahovic, che piaccia o no, perché ribadisco, può piacere Vlahovic, non ci sono vie di mezzo, lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo. Ad oggi andate a guardare sul transfer. Manu, io ti ho chiesto, mi vai a... guardami su Transfermarkt Højlund.
1: Adesso vado.
0: Perché Vlahovic, confermami, Vlahovic è il primo per media gol per minuto, un gol ogni 116 minuti. Quindi se l'alternativa è Osimhen, ragazzi, firmo adesso. Se l'alternativa è Lautaro Martinez, firmo adesso. Se l'alternativa è Pellegrini del Parma, onestamente mi tengo Vlahovic. È un po' questo il discorso. Sul discorso che si faceva, me la prendo più con i giocatori che con la dirigenza, guarda, su questo con me sfondi una porta aperta, perché in campo vanno i giocatori, perché che Cambiaso abbia fatto un anno indecentemente lo ha fatto lui, non lo ha fatto Comolli. Se in stagione, non in Serie A. cioè stagionale in teoria, da alla fine, in fondo. Vabbè, se non lo trovi non importa, non ha importanza, non è un problema. No, perché già mi stava facendo così, tipo, che palle. E, quindi è un po' questo il discorso, nel senso che, con tutto il bene, in campo ci vanno loro e io sono d'accordo. Vai giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù ancora, ok. Un gol ogni 227 minuti, Vlahovic uno ogni 116. Questo è. Poi, ribadisco, lo ami, lo odi, non è che sono qua per convincervi a dire, a volere Vlahovic, per carità. Media. E la media gol per minuti giocati. Quanti gol hai fatto in base ai minuti giocati? Lo dividi e esce fuori quella media.
1: Però Vlahovic quest'anno ha giocato molto meno.
0: Sono d'accordo, ma per quello che bisogna guardare questa, perché non è che puoi guardare quanti gol ha fatto uno se ha giocato la metà delle partite dell'altro. Conta la media di quanto tu hai giocato e quanti gol hai fatto. E per forza, se tu hai fatto... sì, inevitabilmente, perché se tu mi hai fatto 10 gol e hai giocato 40 partite, ok? Se tu hai fatto 10 gol e ne hai giocate 20, sei molto più redditizio tu di uno che ne ha giocate 40. Sai quanti gol ha fatto Colomuani quest'anno al Tottenham? Visto che si parla tanto di Colomuani. Ha giocato più di 40 partite, ha fatto 4 o 5 gol in stagione.
1: Perché non è un centravanti.
0: Grazie! Quindi Colomuani a me va bene se lo prendiamo al posto di David.
1: È un David, sì, bravo.
0: Se lo prendi al posto di Vlahovic non è quello che vuole Spalletti. Quindi se Comolli fa un mercato in cui ti porta un Colomuani al posto di Vlahovic, non è quello che richiede Spalletti. E poi però non ce la possiamo prendere con Spalletti.
1: Però il Tottenham quest'anno fa poco.
0: Sono d'accordo, siamo d'accordo. Però se tu hai fatto 4 o 5, adesso non mi ricordo, in 40 partite, sei comunque una
1: cazzo. Si sono salvati all'ultima giornata.
0: Per carità. Sì, ma ha giocato meno nelle ultime tre stagioni. Ma chi? Vlahovic? Ma sono d'accordo, però ho capito. Ma se ha giocato 20 partite, ha fatto 10 gol. L'altro ne ha giocate 40 e ha fatto 10 gol. C'è un problema. Comunque, mi mandi un messaggio vocale, per favore.
2: Buongiorno, Alfredo da Torino. Ma per quanto riguarda Vlahovic, signori, siamo sempre lì. Se lui non accetta le condizioni, certo, della Juventus, c'è la porta, può andare via. Non mi pare che ci sia una squadra in questo momento che stia trattando Vlahovic, anche perché sennò, finito il campionato, Vlahovic dovrebbe essere già in un'altra società. Perché ancora la Juventus? Perché gli altri tentennano, fanno solo delle domande magari al procuratore, ma nessuno risolve il problema di prenderselo e di portarselo via?
0: No, ma sono totalmente d'accordo.
1: C'è anche il mondiale di mezzo.
0: Sì, c'è il mondiale che sicuramente rallenta il mercato.
1: Sarà più lento.
0: Assolutamente, assolutamente, senza ombra di dubbio. Ma sono anche d'accordo con te. È la prima cosa che ho detto. Cioè, il discorso Vlahovic regge se lui accetta le condizioni della Juve. Ma questo è oggettivo. Cioè, per me, quando io parlo della permanenza di Vlahovic, non parlo della permanenza di Vlahovic a 12 milioni, neanche a 10, neanche a 9. Alle condizioni della Juventus. Quindi questo deve essere chiaro e lo dico tutte le volte. Sul discorso che non ci siano tante squadre, sono pienamente d'accordo, idem, ma anche perché Vlahovic ad oggi, mondiale a parte, che la Serbia mi sa che non c'è, se non sbaglio, non c'è. Mondiale a parte, a cui lui non partecipa, ragazzi, è stato fermo una metà stagione. È ovvio che le squadre non è che facciano carte false per avere un attaccante che è stato fermo metà stagione. Poi andiamo avanti a leggere qualche messaggio che è arrivato. Chiara, siamo alla follia. Sembra di essere il Borgo Rosso Football Club senza capo né coda. Ma Elkan non capisce di fare il male, del male a noi tifosi. Danilo da Volterra. Max 1276 fino alla fine. Qui non sappiamo nemmeno se resta Comolli o Spalletti o se vanno via entrambi. Rendiamoci conto. Guarda, sensazione, poi magari mi sbaglierò e prendo una cantonata senza senso, ma sensazione in base a quello che mi è stato riferito, in teoria restano entrambi. Cioè Elkan adesso dovrebbero avere un incontro a breve, Elkan, Comolli e Spalletti, per risistemare il discorso mercato, perché Spalletti non è proprio molto contento di questi no che sono arrivati. Però c'è Elkan che prova a fare da paciere, perché sembra che alla fine resti, cioè la formazione vertice dovrebbe restare così. Non dovrebbero esserci dei grossi cambiamenti alla Juventus. Sicuramente non Spalletti, cioè Spalletti resterà. E con ogni probabilità ci teniamo un 1%, per carità, perché tutto può succedere, ma resterà anche come lì. Tanto che lui che poi ha incontrato i giornalisti per parlare, quindi. Buonasera Alison, non è un algoritmo di Comolli ma una precisa volontà di Spalletti. Una bomba orologeria, insomma. Ma in ad oggi sì, per la situazione che c'è interna è una bomba d'orologeria tutta la vita, quella che sta vivendo la Juventus. Da un lato apprezzo quello che ha fatto il Milan, nel senso fuori tutti e ripartiamo. Ma non si può neanche fare così. Ma quanti anni è che la Juve fa fuori tutti e riparte? Basta. Abbiamo cambiato 3 allenatori in 2 anni. Neanche, in un anno e mezzo 3 allenatori, ragazzi. 3. Cioè, ci rendi 3. Non 1, 3. Non 2, 3. Eppure i risultati sempre quelli sono. Di una squadra che con tutto il bene non ha personalità. Ma ve lo spiego rapidamente perché questa squadra ha dimostrato di non avere personalità e di sentire le pressioni.
3: Per l'amor di Dio, fai.
0: Non sa gestire le pressioni. Perché? Perché ha cannato sempre i momenti decisivi. Ma quali sono? Manu, ti faccio una domanda. Vediamo se segui il mio pensiero. È inutile che fai così. Segui il mio pensiero.
1: Che già voglio dire.
0: È complicato. Quali sono le due partite della stagione che hanno dimostrato che questa squadra non ha personalità e ha una sofferenza di soffre in una maniera impressionante le pressioni? Ci sono due partite che confermano questa roba qua. Due.
1: Beh, direi le ultime con Verona e Fiorentina.
0: No, mi devi dire quelle che hanno dimostrato, cioè nel senso quelle che sono andate bene e poi male. Cioè non so come spiegarlo. Te lo spiego? Vuoi che te lo spieghi io?
1: Grazie. Fammi
0: sono due. Sono due. Una è la partita con l'Inter, quella quando siamo rimasti in 10. Non hai nulla da perdere, fai una partita clamorosa. Perché? Perché non avevi pressione addosso, perché se avessi perso...
1: Ah sì, è Galatasaray.
0: È bravissimo, il Galatasaray.
1: In casa, giusto.
0: Bravo. Sì. Partita indecente all'andata. Al ritorno giochi in casa, non hai nulla da perdere perché nessuno si aspetta nulla. La ribalti. Hai tutto di nuovo nelle tue mani e la pressione sulla schiena. E muori. Queste sono le due partite che hanno dimostrato che questa squadra non ha un leader. Uno. Mezzo. Perché se i leader con tutto il bene sono Locatelli, Perin, Gatti, Cambiaso, stiamo parlando di giocatori... Locatelli, ok, va bene. Quest'anno non ha fatto male, vabbè. Perin non gioca praticamente mai. Cambiaso... Stagione un anno e mezzo indecente ed è considerato un leader. E Gatti ha giocato poco e niente. Questi sono i leader della Juventus. Esperienza internazionale di Cambiaso, Gatti, Locatelli e Perin? Punto di domanda. Perché poi è questo, eh. Quindi io sono d'accordo quando si dice che le responsabilità sono dei giocatori. Ma non si può dare neanche solo la responsabilità a loro, la si deve dare all'allenatore. Non si può dare solo all'allenatore, la si deve dare anche alla società. Per quanto mi riguarda è un concorso di colpe. E i giocatori, per me, hanno una responsabilità maggiore. Questo ve lo dico, può essere un... Adesso non so fare... Non sono proprio matematica io, quindi... Comunque, cos'è? 40, 35, 20... No, sono già fuori. 40... No, giusto, 40, 35, 25... Manu, fai a modo, la nostra Chiara non si tocca. Buongiorno a te, bella e brava. Purtroppo abbiamo chiuso la stagione nel peggiore dei modi. Caldo, caldissimo, in pianura padana, Terry. Ma lasciamo stare. Il PC dove gira l'algoritmo di Colmollia? Windows 95. Ciao Chiara. Poi tranquilli, arriva Mimmo Maggio dalla Scafatese. L'algoritmo lo valuta 9 euro e 3 pacchetti di Marlboro. Giovanni dal Brasile. Abbiamo un vocale, sentiamolo.
1: Esattamente.
0: Sentiamolo.
4: È una notizia certa. Comolli, io so che l'algoritmo ce l'ha corto, molto corto.

0: Questo è quello che succede tutti i giorni alla continassa, praticamente. Quando Comolli accende il PC,
1: appena entra in ufficio,
0: succede esattamente qua. Accende, salta tutto. Sto facendo il rewatch della Casa di Carta. A noi sai chi ci vorrebbe?
2: Il professore. Professore.
1: Non solo.
0: Guarda, posso dire che almeno lui, che mi... non si dice, Chiara, non si dice, che per dindirindina, almeno, cioè, ha tutto organizzato, tutto sistemato, prevede le mosse di uno, le mosse dell'altro, e che cavolo. Invece, cioè, se vogliamo costruire qualcosa di serio, non dobbiamo vendere giocatori forti, che a parer mio sono solo 4: Bremer, Ildiz, Vlahovic e Conceição. Immaginate che si venda uno di loro e poi con il bottino i nostri geni della lampada prendano un flop alla Cop Mainers, Douglas Luiz. No, Douglas Luiz no, flop. Adesso apro anche questo argomento, se volete. Si farebbe l'ulteriore frittata. Teniamo i pochi buoni e vendiamo pure tutti gli altri bidoni Franco da Novara. Ma la volete sapere tutta? La volete sapere tutta? Io, e parlo di me, quindi voi la penserete in maniera totalmente diversa, ma io faccio una roba subito con Spalletti in panchina. Visto che Bernardo Silva ha detto di no, visto che Lobotka ho dei forti dubbi, eccetera. Ma io, mi ritorna Douglas Luiz, ma santo cielo, ma lo faccio giocare, lo rimetto in rosa, perché ha dimostrato di essere un centrocampista coi contro cosi. All'Aston Villa ha fatto le buche, anche quest'anno. Quindi, Franco, io ho capito il senso tuo, nel senso dei soldi spesi per rendimento, quindi per carità, hai ragione. Ma ad oggi, vista la situazione, io ho già un giocatore in casa che mi torna da un prestito e io questo giocatore qui lo metto al centro del centrocampo perché ci può stare, contando che non giocavamo tra l'altro nel modo in cui può rendere bene Douglas Luiz. Quindi io, personalmente, quindi non è che voglio convincere voi, ma tutta la vita, ma lo faccio tornare e lo ficco a fare la preparazione con Spalletti e lo metto in mezzo al centrocampo di Spalletti e ho il centrocampista, almeno uno, visto che quell'altro ha detto di no. Poi lo so che tutti mi direte no, per carità, assolutamente no, di no. Sia mai che, per carità, perché non vi piace, perché sono d'accordo. Ma io, ragazzi, ma tutta la vita. Buon pomeriggio, Chiara. Volevo dirti che tra i parametri zero che la società ha seguito, cioè Senesi, Bernardo Silva, Lewandowski, Allison e Robertson, gente che abbiamo seguito da molto tempo, soprattutto Bernardo Silva, come mai secondo te non è arrivato nessuno e come la vedi in generale? Un tuo parere sulla società e le sue componenti, chi potrebbe arrivare a parametro zero secondo te? Francesco dalla Calabria. Allora, chi potrebbe arrivare? Ormai non ho più certezze. Sono onesta, e quando tu dici come mai non è arrivato nessuno, ragazzi, il fatto di non andare in Champions League, questi giocatori qua sono alla fine, bene o male, della loro carriera, è chiaro che vogliono giocare in Europa. E se non giocano in Europa, decidono di non giocare in Europa, e quindi nell'Europa che conta, cioè in Champions League, prendono e se ne vanno in Arabia Saudita a prendersi fior fior di milioni. Questo fanno. Quindi questo è il motivo per cui hanno detto di no, esclusione Alisson e Robertson, perché lì c'è il Liverpool che in teoria ha messo il veto. Sul discorso societario, eccetera, bene o male l'ho detto, per quanto mi riguarda la responsabilità maggiore resta comunque dei calciatori, ma in società ci deve essere chiarezza. Se non hanno chiarezza loro, cioè, siamo finiti, Malato Juve, non curatemi. Dybala e Sulè non convocati da Scaloni, mentre Nico Gonzalez sì, ci sarà un motivo? No, Sulè ha saltato un sacco di partite, non sta bene fisicamente, e poi con tutto il bene, bravo, però Dybala, credo, ragazzi, che Dybala sappia molto bene che la carriera tra i grandi sia praticamente terminata, sempre per discorsi fisici. Nico Gonzalez è un altro che adesso, per carità, però Nico, secondo me, ci avrebbe fatto comodo, perché uno, a differenza di Conceição, che per carità io terrei tutto quello che volete, ma Nico è uno che davanti alla porta o comunque in zona area di rigore i gol te li fa, gli assist te li mette ed è molto più influente dal punto di vista del risultato rispetto a Conceição, che fa un sacco di casino però poi porta poco o nulla a livello di incisività sotto porta. Parlo di gol e parlo di assist. E quindi non mi stupisce il fatto che Nico Gonzalez sia stato comunque convocato. No, l'ho capito, che mi dicevi, intendevo che Gonzalez sarebbe stato ottimo per noi. No, l'ho capito, assolutamente. Ti davo ragione. Nel senso che è un giocatore che sottoporta, che comunque ti dà, è incisivo e decisivo. Cosa che purtroppo con Conceição non è, perché fa casino, però poi manca sempre da quel punto di vista lì. Va bene ragazzi, ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo, tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Jannik Sinner si ferma dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros per mano di Juan Manuel Cerúndolo. Il numero uno del mondo non prenderà parte ad alcun torneo prima di Wimbledon. Niente ATP 500 di Halle, ad esempio, torneo giocato negli ultimi due anni con il successo del 2024. Sinner tornerà dunque a Wimbledon, che prenderà il via il 29 giugno. Una pausa di 3 settimane per ricaricarsi e provare a difendere il titolo vinto nel 2025 contro Alcaraz. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-6. Tra le donne, la terza testa di serie Swiatek, 4 volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette. Passiamo al calcio. Il Bologna non perde tempo dopo l'addio ufficiale a Vincenzo Italiano e punta deciso sul nuovo allenatore. Domenico Tedesco, nato in Calabria ma con passaporto tedesco, che farebbe il suo debutto assoluto in Serie A. Nelle ultime ore era stato valutato anche Eusebio Di Francesco, reduce dalla salvezza conquistata con il Lecce. Alla fine però la scelta è ricaduta sull'ex allenatore del Fenerbahce. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna Tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno. Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjajic, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Massimiliano Allegri ripartirà appunto dal Napoli dopo l'esonero dal Milan. Il tecnico toscano ha subito trovato l'accordo con gli azzurri, neanche una settimana dopo il fallimento dell'obiettivo Champions League con i rossoneri. Ecco che è arrivata l'intesa con il club partenopeo, che invece giocherà la Champions. Raccoglierà proprio come nel 2014 la Juventus l'eredità lasciata da Antonio Conte. Tra le tante curiosità che sta scatenando questo nuovo avvicendamento c'è anche quella riguardante il modulo. Inizialmente la Juventus non aveva stravolto il 3-5-2 Contiano, per poi passare solo in maniera graduale alla difesa 4. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli, comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati, compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
0: Eccoci, seconda e ultima parte del club degli inviati. Mi sento un po' strana con questo logo dietro, eh. Saluto Cami. Ciao Cami.
6: Che, ciao Jennifer.
0: Che mi sostituirà invece sabato 5. Eh sì, perché io non ci sono. Abbiamo fatto questo change, poi gli ridarò ancora un'ora ovviamente perché lui mi sostituirà due ore.
6: Io ci sarò.
0: Vedi, è tutto calcolato perché tu domani ci sei, il 5 non ci sei.
6: 5 non ci sono.
0: E quindi ho calcolato in modo tale che...
6: Non perché andiamo via insieme.
0: No,
6: perché,
0: no, no.
6: La gente magari può
0: no,
6: pensare...
0: No, no, no. No, no, no. Non andiamo via insieme. Però... Non ci saremo.
6: Però se mai dovessimo incrociarci per qualsiasi motivo, fai finta di non vedere.
0: Fai finta di non conoscermi, che la tua voce mi ha già rotto le
6: almeno
0: balls.
6: Almeno per quella volta lì non ti vedo, non ti sento.
0: Allora, ciao bellissima Chiara, perché Giunto li ha pagato per i suoi errori e il fenomeno degli algoritmi non è stato mandato via per questa stagione fallimentare, un mercato sbagliato. Io sarei contento se arrivasse Alisson, uno dei portieri migliori al mondo. Giuseppe Musolino, juventino sfegatato, forza Juve. Ma Alisson, mamma mia, non ce la posso fare. Non arriverà, nel senso che Liverpool ha bloccato tutto, quindi vedremo. E sul discorso Giuntoli Comolli, lì, bella domanda. Questa domanda sarebbe da porre agli alti dirigenti della Juventus. Probabilmente perché non si vuole interrompere per l'ennesima volta un qualcosa che si è iniziato e ripartire ancora una volta da zero con una scommessa.
7: Ciò che era un po' anche da lei.
0: Da lei. Lassù, no, no, io non...
6: Però due domande sul fatto che, cioè, se il Liverpool dovesse dar via Alisson, io due domande me le farei.
0: No, niente, niente proprio. E nessuno se le fa queste domande. Nessuno.
6: Una squadra saranno... come il Liverpool che vende il portiere forte. Non...
0: Saranno anche stufi di avere un portiere.
6: Vabbè,
0: che salta
6: da tanti anni.
0: Sì, ma ha saltato negli ultimi tre anni 67 partite, vuol dire più di 20 partite a stagione.
6: E allora no.
0: Cioè, più di 20 partite a stagione per infortuni.
6: Allora ho capito perché lo
0: vendo. È quello che sto dicendo. È quello. Che poi la gente, giustamente, non è tenuta a seguire la Premier League. Siamo tutti d'accordo. Leggono il nome di Alisson e dicono, sì, ma magari...
6: È come dire all'epoca la Juve vende Buffon. Perché?
0: Perché?
6: Se non ci sono motivazioni valide.
0: Esatto, esatto. Il problema è che non seguendo la Premier League, probabilmente uno non lo sa, noi però lo facciamo di mestiere non seguire la Premier League, ma ci andiamo a informare, seguiamo anche gli altri campionati comunque e vediamo che il buon Alisson ha saltato 67 partite negli ultimi tre anni. E quello è il discorso. Carlos Bam, Giuntoli ha avuto due anni. Beh, no, il primo anno non l'ha avuto praticamente. Cioè, primo anno mercato non l'ha praticamente fatto. Sentiamo un vocale, Manu, per favore. Sto facendo ASMR.
8: Buonasera a tutti, sono Alessio da Roma. Volevo solo dire che Douglas Lewis al Nottingham Forest ha fatto 8 presenze di cui solo 5 da titolare, quindi neanche lì è piaciuto tanto, quindi sarà tutto da vedere. Poi non capisco questa rabbia contro Spalletti. Da quando è arrivato abbiamo avuto, ormai sapete che è tutto tramite expected goals, ormai questi numeri sono così importanti, e siamo stati la, mi sembra, seconda squadra con più azioni pericolose effettuate da quando è arrivato, e il minor numero di azioni pericolose contro. Se poi andiamo a prendere due tiri in tutta la partita e di quei due tiri uno e mezzo ci entra in porta, io non penso che deve essere imputato al mister. Stessa cosa per le azioni offensive, abbiamo fatto, se facciamo 30 tiri creiamo tantissime azioni e poi nessuno la butta dentro, tutti i palloni in aria vengono sparati alti o fuori a un metro dalla porta, stessa cosa, io penso che l'errore non è di Spalletti.
0: Allora, ti avrei fermato subito, ma non per altro, perché io sono l'ultima che dà responsabilità a Spalletti, e l'ho detto da subito. Il discorso non è tanto Spalletti, cioè tanto le responsabilità, non responsabilità, eccetera. E no, però non si può, cioè noi abbiamo massacrato, ma veramente, Thiago Motta e Tudor, che però in Europa in combo ci sono arrivati, per sedere, perché Nicolussi Caviglia ha deciso di impazzire col Venezia, eccetera. Però ci sono arrivati in Europa, parlo dell'Europa quella vera, e Spalletti invece non è arrivato in Champions. Detto questo, io ho detto da subito che per me Spalletti va tenuto, e ho detto sabato scorso, non più tardi di sabato scorso, che chi non vede la differenza tra il gioco di Thiago Motta e Tudor e il gioco di Spalletti dovrebbe riguardarsi le partite prima e poi le partite di adesso. Quindi, per carità, con me sfondi una porta aperta. Però secondo me Spalletti qualche errore, sia comunicativo, io adoravo la comunicazione, adoro ancora la comunicazione di Spalletti, sia a livello di partite le ha fatti. Perché secondo me insistere, continuare a insistere con sto dannatico, no, non lo dico, con sto grandissimo giocatore che è Miretti, continuamente inserirlo quando è evidente che ha delle problematiche. Insistere con Yıldız quando l'alternativa ce l'avevi e Yıldız è oggettivo che non stesse bene. Situazioni anche psicologiche della squadra che all'inizio sembrava aver risolto e poi sono crollati di nuovo mentalmente nel finale di stagione, cioè quella roba lì la gestisce un allenatore. Quindi secondo me togliere tutte le responsabilità da Spalletti è sbagliato. Poi che dal punto di vista del campo e del gioco sia un'altra roba, ma ragazzi, Alessio mi sembra, sono la prima a dirlo, l'ho sempre detto e ho sempre sostenuto che Spalletti deve rimanere l'allenatore della Juventus. Quindi, per carità, lungi da me dire questo. Però degli errori li ha fatti anche Spalletti. E a livello comunicativo, a me, nelle ultime conferenze, Spalletti non è piaciuto. Perché ha rinnegato delle frasi dette precedentemente. Perché quando arriva, si siede sulla panchina della Juventus, dice questa squadra lotterà per il primo posto. Poi, dopo, la Fiorentina dice no, il campionato, cioè il risultato è buono, se avessimo raggiunto la Champions League sarebbe stato buonissimo. No! E no, questo non va bene. Ah, perché sei l'allenatore della Juventus, quindi non è buono se ti qualifichi in Champions, obiettivo minimo. Se non ti qualifichi in Champions, obiettivo minimo. No, e non è buonissimo se ti qualifichi in Champions, obiettivo minimo, perché è la normalità. Soprattutto se quando sei arrivato hai detto una roba diversa. Quando parla di Openda dicendogli ho sbagliato, gli ho dato troppo poco spazio, e la partita successiva, Openda, di nuovo, non mi ricordo se non entra in campo o gioca due minuti, forse non entra proprio in campo. La partita successiva era la partita con la Fiorentina, che eravamo messi malissimo, si poteva buttare in campo e tanto peggio di così non poteva andare. E prima del derby, che dice io non farò come Thiago Motta e come Tudor, non darò mai, non mi siederò mai qua a dare la colpa ai giocatori o responsabilità ai miei giocatori. E poi dopo la partita, dopo il derby, dice dobbiamo formare una squadra di un livello alto. E quindi anche comunicativamente secondo me nell'ultimo periodo ha perso un po' la bussola. Per cui ribadisco, lungi da me, per me Spalletti deve restare l'allenatore della Juventus, ma non si può togliergli totalmente le responsabilità. Secondo me. Poi ci dicono che arrivano voci sul fatto che Spalletti se ne vada, il cugino, amico del cugino di... non ci credo mai all'amico del cugino di o al fratello della sorella di...
6: Il parrucchiere.
0: Non ci credo. Poi, se sarà così, Va bene, però no, non ci credo onestamente. E niente, questo è. Ciao Chiara, cosa ne pensi di un'accoppiata Colomuanima Tetà? Alessandro da Tormina, penso che no. Proprio lo dico, penso di no. Penso di no. Non lo so, io credo che Matetà sarebbe un Openda 2.0, cioè nel senso non lo prenderei mai un giocatore. Poi magari mi sbaglio e sarò qua a esaltarlo se dovessimo prenderlo l'anno prossimo. Ad oggi la mia risposta è no. Né uno né l'altro. Proprio con tutti sti soldi per cosa? Boh. Ma John Elkan usa lo stesso algoritmo per scegliere i suoi dirigenti. Poi buon pomeriggio, tralasciando la questione con Molly Spalletti, sul mercato credo siano perfetti per la Serie A Walter Made in prestito per l'Iran, per Walter Made in prestito per rilanciarsi con l'Omani e fare un pensiero su Konate a zero, come li vedresti in Serie A, Luca da Terni? Il primo non lo conosco, non credo di averlo mai visto giocare. Colomani, l'ho già detto, per me è una seconda punta e onestamente non spenderei mai tutti quei soldi per andare a prendere Colomani. Questo sono sincera, soprattutto dopo la stagione che ha fatto quest'anno. Konaté, per carità, dire no mi sembra esagerato, però non so, andrei su altri profili. Il problema è che è molto complicato, non avendo centrato la Champions, ragazzi, sarà un mercato veramente veramente complicato. Enzo da Messina, ciao Chiara, che piacere rivederti. E niente, durante questa campagna qui si sarò più contento delle nostre partenze piuttosto che degli arrivi. Non ci credo nemmeno io, era solo per dire come ci siano in giro tante voci incontrollate. È così. Il mercato è così. Purtroppo, ragazzi, è così. Facciamoci proprio. Cioè, sono la prima e vado contro quello che è il nostro mestiere. Crediamo solo ed esclusivamente se, e mi dispiace, faccio i nomi perché poi la realtà, se le notizie arrivano da Romano o da Moretto, perché è la verità, e non è che faccio pubblicità ad altri, però è la verità, e soprattutto crediamo solo dopo che c'è la firma. Il resto, il mercato, sono mille voci, mille cose che lasciano il tempo che trovano. E purtroppo è così. Io, nonostante io abbia fatto anni e anni di sessioni di calciomercato, Sport Italia, perché le ho fatte estive, invernali, ed era il nostro pane quotidiano, io il mercato l'ho sempre odiato. Non ci posso fare niente. Ad oggi lo amo un po' di più perché non giocano, quindi c'è un attimo di tranquillità. Però, ripeto, l'ho fatto per 4 anni, il mercato estivo-invernale, pure durante la stagione. A me il mercato scoccia perché sono mille parole, mille nomi, mille cose. Poi alla fine di questi mille forse ne arriva uno. Forse. Volevo mandare la mia solidarietà a Manu nel cercare di capire le domande di Chiara. A me sta uscendo il sangue dal naso. Scherzo, bella e brava Turco. Pensa che Manu mi vede quasi tutti i giorni. Cioè la sua gioia del...
6: Pensa che fortuna.
0: Pensa che sì, che fortuna.
6: La notte è quasi gli incubi.
0: Vabbè, mandami un messaggio vocale, per favore.
6: Mi addormento e sento...
0: Buongiorno, buongiorno!
6: Che poi è un mix tra la tua voce e quella di Gasperini, capisci?
0: Non so quale sia peggio, dico la verità, onestamente.
9: Ciao sorella bianconera.
0: Ciao.
9: Sono Paolo della provincia di Taranto. Realmente un'analisi lucida, un'analisi perfetta. Non si offenda, Santarelli.
0: Grazie per il messaggio. Grazie mille, sono molto molto contenta quando mi arrivano questi messaggi qua. Buongiorno, con tutta la mediocrità che c'è nel centrocampo della Juve, Douglas Luiz può giocare su una gamba sola. Ciao Claudio da Viareggio, sono totalmente d'accordo, totalmente. Ma non è che a forza di seguire i giocatori poi alla fine ci denunciano per stalking e ci dicono no, Alfredo da Torino? Ah, potrebbe essere, Alfredo, una bella interpretazione. Grande Douglas Luiz. Con Spalletti fa bene sicuro, anche Artur farebbe bene, caro Luis tutta la vita. Ah, ma io anche sono totalmente d'accordo con te. E anche su Artur, guarda, sono d'accordo con te. Artur alla Lobotka, sono d'accordo con te. Concordo con te, Chiara. Nico e Douglas con Luciano potrebbero fare molto bene, anche perché sono tutt'altro che brocchi. Daniele, il rodigino. Non capisco perché continui a dire che Douglas Luiz abbia fatto bene le buche alla Aston Villa al suo ritorno. Non è andata così. A gennaio ha giocato le prime partite dopo il prestito. Poi Emery non l'ha più considerato un titolare fisso. Il Douglas Luiz dominante visto un paio d'anni fa è un'altra cosa rispetto a quello visto nel ritorno del 2026. Stefano da Miami, PS. Poi se mi chiedi se io fossi d'accordo a dargli un'altra possibilità con Spalletti, ti dico di sì. Ti dico che ha fatto le buche non perché fosse quello di due anni fa, siamo d'accordo, ma perché comunque è stato uno dei giocatori protagonisti dopo il ritorno nella seconda parte di stagione dell'Aston Villa. Tanto che bastava andare a guardare la stampa inglese per capire l'impatto che ha avuto Douglas Luiz di nuovo sul campionato. Questo è, poi che non fosse quel Douglas Luiz là, siamo tutti d'accordo, cioè sono d'accordo assolutamente con te. Stefano, cioè 100%. Tra l'altro non so, no, forse a Miami fa un po' caldo adesso, però se ci ospiti o oh no, vogliamo andare a Miami da Stefano? Forse adesso fa un po' caldo.
6: Ma tu secondo me potresti,
0: è vero,
6: partire.
0: Secondo me adesso fa troppo caldo. Io devo andare.
6: Io invece ci andrei volentieri.
0: io giuro che devo andare. Devo andare in Norvegia, devo andare da queste. Dicevo prima che devo trasferirmi a Bodo per questi tre mesi, perché se fa così tutta l'estate è finita. Mi fai sentire un altro messaggio vocale, per favore, grazie!
10: Brava Chiara, anche io la penso esattamente come te, Alessandro da Collegno. Per me Douglas Luiz è uno di quei giocatori che con Spalletti può spaccare, può diventare il nostro play, il nostro top player a centrocampo. Ne sono assolutamente certo, perché ha le stesse movenze di gioco e di testa di Lobotka.
0: Sì.
10: Giocano nello stesso modo, e se Douglas Luiz diventa il Lobotka di Spalletti al Napoli, ragazzi, abbiamo il nostro top player che torna da un prestito.
0: Sì.
10: Quindi secondo me hai ragione. Altra cosa, non sono proprio d'accordo con te su Cambiaso, perché hai ragione che ha fatto un anno e mezzo deludente, ma non del tutto, nel senso che è stato molto alternante, più no che sì, va benissimo, però comunque i suoi gol, qualche gol e i suoi assist li ha fatti. Cioè, per dire indecente vuol dire proprio aver fatto lo zero, il nulla cosmico. E invece nel senso un po' e un po', cioè tanto no, però quando è in giornata il Cambiaso di turno è un ottimo giocatore, soprattutto per questa Juve qua.
0: No, io grazie per il messaggio. Io non, su Cambiaso, proprio per quanto mi riguarda, lo dico molto spesso, è stata un'allucinazione collettiva e sono stati un'allucinazione collettiva i primi sei mesi, perché per me è stato totalmente no questa stagione. Fare una partita bene e 20 male, una partita bene e altre 20 male, per me è totalmente, è una stagione indecente. Contando che quando fa male, non è che fa male nel senso che non spinge, non fa gol, non fa assist, eccetera. Quando fa male fa danni dietro. Noi abbiamo preso un sacco di gol per sviste di Cambiaso, L'ultimo nel derby. Quindi io Cambiaso l'avrei già venduto a gennaio, figuriamoci adesso. Per quanto mi riguarda non è un giocatore da Juventus, non lo è mentalmente, non lo è. Su Cambiaso io ho un'idea molto netta, molto mi ha proprio stufato, cioè sono proprio sincera, mi ha veramente stufato. Forza Juventus 71, vieni da me Chiara, ciao, sei bellissima, Maria dalla California. Guarda Maria, ma magari, guarda magari. In teoria farò il viaggio di nozze da quelle parti là, quando mi sposerò e se mi sposerò.
6: Lascia perdere.
0: Perché in realtà, ti dico Maria la sincera verità, volevamo andare a New York a Natale. Il problema è che ci siamo organizzati troppo tardi, avevamo trovato dove stare, anche un prezzo abbastanza normale. E il problema sono stati i voli, che erano folli, e ci siamo svegliati troppo tardi, quindi alla fine andremo da qualche parte ma restiamo in Europa. E New York a Natale mi sa che passerà l'anno prossimo. Però California in teoria, o comunque quella parte lì dell'America, dovrebbe essere viaggio di nozze, perché vorremmo fare tipo i parchi Disneyland, Universal, tutta questa parte qua, quei parchi lì. Allora, malato Juve non curatemi, Chiara, se andrai a Bodo non ti pentirai. Ma sono sicura, guarda, no, sono sicura che non mi pentirò. Beh, Hollywood, certo. Però l'idea è fare proprio Disney World, tutti questi parchi qua, tema così. Pietrone, vieni da noi a St. Moritz, più vicino. Sì, però fa caldo comunque. Cioè, io devo andare proprio in un posto dove faccia freddo. Ho bisogno del freddo, quei 3-4 gradi. C'è Mano che mi guarda, basta, malissimo.
6: Basta.
0: Mi ha detto vieni a St. Moritz, ma St. Moritz fa caldo comunque. Non fa freddo, il freddo che voglio io.
6: Ti conto, così potremo conoscere.
0: Lei è Maria della California.
6: California.
0: Sì, Maria della California, quindi California. Assolutamente. Esatto, poi voglio fare tutte, voglio fare una bella foto proprio sì, totale.
6: Vabbè, io fossi in te andrei.
0: Io me ne andrei. Mandami un vocale, Manu, grazie, molto gentile da parte tua.
11: Ciao, sono Stefano da Torino, Collegno. Volevo fare una considerazione, visto che quest'anno la Juve tra la società della Serie A che ha voluto rovinare la Juventus fino alla fine, l'ultima partita, adesso noi ci ritroviamo con i giocatori come Alisson, Bernardo Silva, che non sono interessati a venire alla Juve perché non giocano in Champions. E il prossimo anno, secondo me, faranno peggio. Quindi vorranno ancora ridurla, ancora peggio, peggio del peggio, fino a ridurre una squadretta. Allora io mi chiedo, uno come Elkan non ha mai messo la faccia, non ha mai detto niente in difesa della Juve. Ma poi perché Alessandro Del Piero non vuole entrare in società che uno come lui non starebbe zitto e avrebbe anche un valore in più in una squadra, darebbe più importanza ai giocatori? E quindi vi chiedo, adesso la Juve deve vendere comunque dei giocatori che non hanno reso, come Di Gregorio, Cambiasso, con Miners, io darei anche via con Seisao, perché è vero che è veloce ma è piccolo, cioè gli dai una spallata, lo buttano giù a terra, non è uno come alla Douglas Lewis. E quindi volevo sapere da voi cosa pensate che debba fare la Juventus, a parte che non farà niente, perché finché ci sarà Elkan non farà niente di tutto ciò, e non si metterà neanche da parte Elkan, dire io non capisco niente di calcio, mi faccio da parte, venga chi ne sa più di me. Ditemi la vostra.
0: Allora, con me su questo non sfondi una porta aperta, nel senso che io alibi dal punto di vista di errori, sviste, situazioni arbitrali eccetera non glieli do alla squadra. Cioè, per me il problema è la squadra, perché se tu ti metti in determinate condizioni non li guardi neanche gli errori che ci sono, perché non vanno a incidere sulle partite. Noi ci siamo messi nelle condizioni di poterlo dire, ma per me non è un alibi, non c'è nessun, cioè per quanto mi riguarda non esistono complotti, anche perché sono state stilate le classifiche delle decisioni a sfavore delle squadre. È vero, la Juve è sicuramente quella più sfavorita, con 5 episodi a sfavore, ma dietro la Juve c'è, e mi dispiace fare questo, però è la classifica stilata, c'è l'Inter con 4 errori a sfavore. L'Inter che però ha vinto lo scudetto. Se noi ci mettiamo in determinate situazioni, siamo dipendenti da sviste, errori, chiamatele come volete. E ribadisco un concetto, perché secondo me questo è importante. Continuare a dire che ci vogliono fuori. Ma ragazzi, ma voi sapete quanto perderanno a livello di diritti televisivi, di diritti TV, di incassi, di robe, con il Milan e la Juventus fuori e il Como e la Roma dentro? Ma a loro non conviene per niente avere la Juve e il Milan fuori dalle coppe. Per niente, a nessuno conviene. A nessuno. Cioè il Como... quanto ha? 700-600 mila tifosi? Cioè la Juve e il Milan insieme non guardano, non le vedono neanche le tifoserie di Roma e Como. Con tutto il rispetto, se lo sono meritati, e loro, meritati. Quindi con questa cosa qua con me non sfondi una porta aperta, con altri sicuramente sì, per carità, però io da questo punto di vista non condivido, quindi mi arrabbio, per carità, per le decisioni che sono sfavorevoli e tutto, però non condivido questo discorso, perché secondo me dà un alibi alla squadra che non deve avere, alla squadra, alla società, all'allenatore, che non devono avere, per me, per come è andata questa stagione. E sul discorso di cosa devono fare, devono pensare a fare mercato decente, a allenare decentemente e a giocare decentemente. Questo per me devono fare. E avere personalità. Per me questo deve fare. Bisogna che ci siano dei leader e che questi leader trasmettano la personalità e la professionalità a certi giocatori. Vabbè, cioè, Chiara, cosa ne pensi del termosifone in porta? Ci avrà fatto perdere 15 punti fino alla fine. Forza Juve, Daniele da Imperia. Allora, noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata del Club degli Inviati per la gioia di Manu. Quindi sono molto contenta, Manu, di averti dato questa notizia.
6: Anch'io, molto.
0: Siamo tutti molto contenti. Noi ci rivediamo anche con Manu. Sei felice? No, l'hai già detto prima. Domani dalle 15 alle 17 con... Esatto. Questa. Posso mai lavorare così? Non lo so. Con Sabato Sport e ragazzi, come sempre, fino alla fine, forza Juve. Ciao!
2: Il Club degli Inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
3: Israele ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone. Non ci sono notizie di danni o feriti. Si tratterebbe di un velivolo della polizia israeliana che non rappresentava alcun pericolo. L'incidente sfiorato ha spaventato le compagnie aeree internazionali che hanno richiesto lo spostamento degli aerei militari americani in cambio della ripresa dei voli su Tel Aviv. Una condizione che gli Stati Uniti hanno detto di essere disposti ad accettare se l'accordo con l'Iran andrà effettivamente in porto.
12: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo in Sicilia, che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È intanto arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno.
12: Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di base. La mobilitazione è stata proclamata per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Ultima motivazione, ma non meno importante, a detta dei sindacati, ossia la complicità nel genocidio a Gaza.
3: Lo sport con la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, 13esimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara.
12: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus.

0: neanche dialogare, neanche a far finta. Ora uno dirà: non andiamo a cercare il pelo nell'uovo in una giornata vissuta in maniera empaticamente forte per quello che è stato un disastro e una sciagura e una tristezza immane. Però noi all'ufficio facce un pochettino crediamo, così come l'anno scorso, se ricordi bene Ale, intanto buon pomeriggio a tutti quanti da Vincenzo Managgio, Alessandro Santarelli e Federico Rossi, era assente Giuntoli ufficialmente per motivi,
1: era stato già
0: ufficialmente, sì, ufficialmente per motivi di impegni
1: personali,
0: ma in realtà neanche gli si chiese di far parte di quella giornata sostanzialmente. Quest'anno non ci ritroviamo punto a capo, ma quasi, perché percepiamo una distanza che adesso, due distanze che adesso si affronteranno probabilmente nelle segrete stanze, dove peraltro è in corso, non proprio in quelle segrete stanze, ma lì al J-Hotel, il raduno di Radio Bianconeri di Torino.
1: Ci collegheremo dopo,
0: e saremo in diretta anche con voi.
1: Ma sono due rette che non si incrociano, fortunatamente, cioè il giorno del ricordo dell'Eisel e quello che tu hai detto, ma è la prima cosa che almeno noi addetti ai lavori abbiamo fatto oggi, non per puro voglia di andare a sbirciare da uno spioncino. Però onestamente io, quando ho visto quelle immagini, la prima cosa sulla quale mi sono soffermato è vedere il famoso ufficio facce di Comolli e Spalletti, che onestamente, per quello che abbiamo visto noi, fanno di tutto per evitare addirittura di guardarsi. Ora sicuramente noi abbiamo spaccato il capello in quattro e quindi magari vanno d'amore e d'accordo e è tutto bellissimo. Io ti dico la verità, Vincenzo, oggi rispetto alla rabbia che avevo ieri, che ho esternato anche in puntata sul video che ho fatto sui social, oggi mi sento un pochino più svuotato, e forse è bene così, perché è il momento dell'attesa. O forse, e questa è la cosa che personalmente mi preoccupa di più perché mi conosco, della disillusione. Quindi quando non ti aspetti più niente, ti metti lì, tutto quello che viene lo raccogli quasi come un dono che non ti aspetti. Questa è stata una settimana molto difficile, poi ce la possiamo raccontare come vogliamo, ma il giorno di questa riunione, conferenza, chiamatela come volete, è stato un giorno secondo me particolarmente infausto di questo periodo della storia della Juventus. Poi magari diventerà fausto e noi saremo felici, però da lì si sono innescate tutta una serie di riflessioni che forse personalmente mi portano a questa disincanto, disillusione, per cui oggi ho anche poca forza di gridare, di urlare il mio disappunto. Stiamo lì, guardiamo. Oggi l'unica notizia che è arrivata è appunto che la Juventus non prenderà Allison, che insomma mi pare c'ha una panza più o meno come quella di Rossi, ma pazienza, mi parava anche con quella.
0: Manco mi credevi.
1: No, non ti credevo perché non credo più di niente di quello che dici.
0: Sì, comunque direi che possiamo metterci una pietra sopra.
1: Esatto.
0: Anzi, vista la stazza, masso.
1: Un masso. Leggo dal collega Giovanni Albanese sulla Gazzetta dello Sport che la Juve è interessata a Camavinga, e mi verrebbe da dire magari. Leggo però altrettanto dopo che è un'idea, ma se ne va Kuhn Meiners, ti tieni Kuhn Meiners e Camavinga se ne va da un'altra parte.
0: Io non...
1: E la mia disillusione continua, Vincenzo.
0: Non ne voglio neanche più parlare.
1: No,
0: perché...
1: allora parliamo.
0: No,
1: di...
0: ma
1: oggi
0: per il semplice...
1: parliamo.
0: No, ma per il semplice fatto, per... vedi, tu sei svuotato, io sono avvilito.
1: Io sono svuotato oggi.
0: Io sono avvilito, sono proprio avvilito, perché... E mi dispiace perché noi da questi microfoni in realtà dobbiamo trasmettere qualcosa anche di diverso.
1: È svuotato anche Rossi, guarda come mi guarda.
0: No, Rossi è stanco perché sta pensando e dopo viene qui. No, è che noi dovremmo trasmettere anche qualcosa di diverso. Ma vorremmo vedere qualcosa di diverso, perché noi facciamo un po' da rimbalzo, no, per voi,

0: Quindi noi analizziamo quello che succede in casa Juventus, noi veniamo a sapere di qualcosa che è successo in casa Juventus, noi verifichiamo, noi sappiamo, noi approfondiamo, noi trasmettiamo, no? Come le trasmissioni. E se vi sembriamo così è perché purtroppo non vediamo grandi luci. La luce può arrivare soltanto da questo confronto tra Comolli e Spalletti. Che
1: ci sarà?
0: Sì.
1: Non ci sarà?
0: No, ci sarà. Okay. A esserci ci sarà. È da capire. No, è la resa dei conti. È la resa dei conti. Spalletti poi è uno che non te le manda a dire, uno che non si accucciola, è uno che non sta, è uno che cerca il chiarimento o la rottura. Evviva le persone che magari agiscono così, perché quantomeno mettono le cose in chiaro, perché cominciare una stagione da separati in casa, divisi in casa, idee diverse, non mi sta assolutamente bene. E perché ti ho detto no, non voglio neanche più parlarne, perché neanche abbiamo cominciato, neanche si è aperto il calciomercato. Bernardo Silva, che senza Champions niente Bernardo Silva. Lewandowski lo ricorda? Sì, ve lo ricordate. Allison già preso, è stato detto, è stato già preso. No, il Liverpool ha detto no, assolutamente. Lui avrà tutti gli accordi blindati del mondo che volete con voi, ma per quanto ci riguarda resta con noi. Ma Robertson no. De Zerbi ha bastato alzare il telefono. Guarda, ci siamo salvati. Nemmeno tu dici siamo in Champions League, ci siamo salvati. Nemmeno dice siamo in Europa League, ci siamo salvati, dice De Zerbi. Nemmeno siamo in Conference League, ci siamo salvati. E Robertson dice arrivo. È tutto qui? No, perché ci sono altri giocatori nel mirino della Juventus che dipendono dalla volontà di De Zerbi, che si chiama in questo momento dal basso fondo di una squadra che si è salvata all'ultimo, li convince più di noi. Tutto questo anche perché la Premier ha degli introiti ovviamente maggiori, un appeal maggiore. E in tal senso, perché sono sempre avvilito, ho letto con grandissimo interesse l'intervista che è uscita oggi sul Corriere della Sera a firma di Max Nerozzi, Massimiliano, che salutiamo assolutamente, che ha fatto un'intervista secondo me molto bella. E dove ci sono dei passaggi molto intriganti, molto importanti, che ci fanno riflettere. Io qualcuno l'ho riportato anche un po' su Facebook, ma insomma li potete andare a trovare ovviamente sul Corriere della Sera. Differenze tra Premier e Serie A, per esempio. In Premier c'è una dimensione economica enorme, ma pure la cultura della sconfitta. Il rapporto con i tifosi è diverso. Ci sono gli advisor board che parlano continuamente con la società, che permettono ai tifosi di parlare continuamente con la società, e poi i protagonisti sono giocatori, allenatori, proprietari e dirigenti, possono lavorare in pace. Diversità sulla burocrazia. Lui dice: quando sono arrivato qui, al West Ham, ovviamente stiamo parlando, parlavano dell'espansione di un settore e mi dicevano che sarebbe successo presto. Ho detto: scusate, ma i permessi? No, tranquillo, in 3 mesi arrivano i permessi, poi partiamo. E lui dice: cavolo, per l'Allianz in Italia ci sono voluti anni per i permessi e anni per poterlo costruire, e le altre strutture in Italia ancora stanno aspettando, ancora siamo con gli stadi degli anni 80 e in alcuni casi ancora più indietro. Gestione ordine pubblico, noi abbiamo dovuto variare un calendario che lui dice qua il Premier il calendario non lo tocca, neanche se scende l'altissimo dal cielo non lo toccano. Non c'è niente da fare, non si giocano serali, la domenica è l'unica eccezione che magari può essere appresa, ma il calendario non si tocca. Invece noi tutto il casino, perché andavamo fino al giorno prima non sappiamo quando giocavano, anche questa è mancanza di rispetto per i tifosi, no? Perfetto, ok. E a proposito appunto di questo, ordine, poi tutto quello per l'ordine pubblico, non si riusciva a gestire il derby a Roma, perché c'erano internazionali di tennis che non avevano tenuto conto i signori del calendario. Lui dice: qui ogni partita vengono espulsi 6-7 tifosi per consumo di droga, perché fumano nei bagni. Da noi non ti preoccupare, fumano in curva, stanno tranquilli sotto alle telecamere, sciolti e disinvolti. E vabbè ragazzi, permettetemi di dirlo, io andai all'addio al calcio, credo, di Ciro Ferrara, andai, mi trovai a passare da quelle parti lì, ma ci sono amici che sono andati nella curva e tornano a casa che ti parlano una lingua strana, perché dicono no, sai, si fumava, e io arrivavo a fumo passivo che mi faceva vedere cose strane tipo i mostri. Addirittura qualche tempo fa si finiva in carcere cioè si prendevano multe per una foto o un raccattapalle. C'è addirittura un numero verde, dice Calvo, per segnalare comportamenti scorretti, e se ci sono episodi di violenza arriva la polizia che entra e arresta i responsabili, stile Maurizio Moschi. Poi quello che avete letto tutti, perché è stato quello che è stato il messaggio dell'intervista di Calvo che è piaciuta di più. Complimenti ancora a Max Nerozzi. Quando il West Ham comprò Angelo Ogbonna dalla Juventus, era il 2015, quarto scudetto di fila della Juventus, Andrea Agnelli, visto che il West Ham era un po' il Verona di adesso in Italia, no, venne a acquistare dalla squadra che vince il quarto scudetto di fila un giocatore, e Andrea Agnelli si guardò tutti quanti e disse: oggi sta cambiando il calcio, segnatevelo. Ancora una volta un presidente che era visionario e che riuscì ad aprire un po'. Quindi questo per racchiudere che cosa?
1: No, noi... c'è un altro passaggio, Vincenzo, quello della Juventus famiglia.
0: Juventus era, famiglia. La invece... E infatti, a proposito di questo, lui ripercorrendo quelli che sono stati i personaggi che lo hanno avvicinato alla Juventus, quindi Antonio Conte, Andrea Agnelli, adesso gli altri nomi non me li ricordo perché non li ho citati, eccetera, ha detto: la sensazione è che prima quella Juventus era una famiglia e ognuno mi insegnava un aspetto di quella famiglia che io ho portato con me, adesso sono numeri, sono persone che formano un numero di persone, ma non è una famiglia. Questo è lo scenario per la Juve, quello è lo scenario della Premier, questi siamo noi, chiaramente viviamo, e quindi è chiaro che ti spieghi che Robertson ti chiama De Zerbi: oh, siamo quasi retrocessi, ti voglio, vengo da te, non vado alla Juventus. In
1: ma
0: altri
1: sai,
0: tempi
1: schizzavano. Io mi sto anche facendo l'idea, appunto, che noi, per noi la Juventus è il club più bello, più importante, è il nostro amore, e quindi, essendo il nostro amore, è la cosa più bella che c'è, e immaginiamo che sia così anche all'esterno. In realtà in questo momento non so quanto la Juventus sia un club particolarmente appetibile, lo ritornerà sicuramente ad essere appetibile, magari lo è e noi non lo sappiamo. Però è chiaro che intanto devi fare i conti con un'ambizione diminuita, perché per un calciatore la Champions, giusto o sbagliato, è la Champions, vado a fare la Champions, poi magari esco a girone, cioè alla fase campionato, però intanto faccio la Champions. L'Europa League, sì, poi quando sei lì diventa un trofeo importante, ma la partenza è comunque una partenza diversa. E poi c'è anche il discorso, c'è anche il discorso di progettualità. Giustamente un giocatore, anzi il procuratore, perché oggi purtroppo tanto comandano loro, chiede: ma il progetto qual è? E se si sente dire, come ha detto Comolli in maniera molto onesta, però, ma l'anno prossimo sarà difficile vincere lo scudetto, dice: vabbè, ma allora io vado al West Ham, perché al Tottenham, perché? Perché intanto sono in Premier e ci sono più soldi, intanto rimango nel primo campionato probabilmente del mondo, anzi probabilmente non vinco, no, però comunque ho impianti che fanno invidia. Voi pensate, lo ricordiamo sempre, quando è venuto Ronaldo, ma con tutto il rispetto, Ronaldo si è trovato ad andare a giocare in alcune
0: stadi, strutture che...
1: e non faccio nomi perché poi ogni stadio ha una sua storia e tutto, ma in alcune strutture che lui ce l'aveva nel giardino di casa quando era a Madrid. Per cui questo è un momento, insomma, abbastanza
0: sì,
1: delicato.
0: Il passaggio che dicevi tu è giusto leggerlo, perché sempre nell'intervista al Corriere della Sera Calvo dice: Agnelli, Paratici, Marotta, Conte mi hanno insegnato tutto quello che so, da ognuno nel proprio campo, ascoltato e imparato la disciplina, le dinamiche del calcio, le ambizioni. La Juve che ho vissuto è sempre stata una famiglia, ora mi sembrano più numeri che persone. Spero che la proprietà decida di puntare forte su Giorgio Chiellini, deve esserci qualcuno che ha la Juve nel sangue. Sono parole illuminanti, è vero, però mi verrebbe da dire anche che purtroppo non ha scoperto l'acqua calda, cioè ha raccontato una grande verità, Calvo, una verità che suona forte perché l'ha raccontata lui. Noi la raccontiamo ogni giorno quando diciamo che manca l'identità, che manca l'ambizione, che mancano le dinamiche di campo, gli intrecci. L'ambizione, ti ricordi, abbiamo cominciato a parlarne da quando Tudor cominciava a dire: vabbè, dai, la prestazione è stata buona, abbiamo perso, anzi, chi se ne frega, perso solo 1-0 con Real Madrid, e noi diciamo: scusate, ma l'ambizione dove sta? Le dinamiche di campo, fatte bene, uno spogliatoio che ha continuamente rovesciato i propri allenatori, dove stanno le dinamiche di campo corrette?
1: Si parlano fra di loro, ragazzi.
0: Sì, assolutamente.
1: Ricordatevi quella scena che fece Locatelli, che voi giustamente avete criticato e contestato con tutti i giocatori dell'Inter. Secondo voi lì non si parla anche di quello? Ah, sai, da me succede così, da me succede cos'ha.
0: Ma certo, io là mi arrabbiai tantissimo, lo sai bene.
1: Un po' anch'io, però sei nazionale.
0: Però mi arrabbiai tantissimo. Ecco perché poi dopo, tu non lo sai perché eri ancora in macchina in mezzo al traffico ieri quando sei venuto, io ho cominciato dicendo che onestamente sti post di fine stagione mi danno una noia mortale.
1: Sia Locatelli che
0: Conceição,
1: basta.
0: Ma per piacere,
1: silenzio.
0: Se lo dimostrate in campo sono contento, se non lo dimostrate in campo sono più contento del silenzio che è molto più elegante e intonato alla stagione. Torneremo forti, impegneremo questa maglia, prevede
1: abbiamo fallito ma piangiamo.
0: Ma chi dobbiamo prendere in giro?
1: Silenzio,
0: vergogna e basta. Cioè io mi prendo la vergogna di una stagione, sto zitto, non ho dato il massimo, non c'è bisogno di dire fino alla fine l'anno prossimo questa maglia, lo sanno meglio i tifosi che voi questa maglia cosa merita, lo sanno meglio i tifosi dei calciatori. Ci crede all'identità, alla storia, all'appartenenza alla Juventus più i giocatori dello spogliatoio. Quindi lo spogliatoio eviti di fare sti posti inutili.
1: Bravissimo.
0: Che poi se la gente sotto si incavola e risponde male fa bene.
1: Sì, perché stiamo parlando,
0: nel rispetto della civiltà.
1: Stiamo parlando tra l'altro di due calciatori che a livello complessivo hanno fatto una stagione più che sufficiente, Locatelli da un lato e Conceição da quell'altro, ma a livello comunicativo soprattutto Locatelli non ne ha azzeccata mezza, ricordando che Locatelli è il capitano della Juventus, dalla pressione che sente la squadra per un quarto posto, ti ricordo, Manuel, per un quarto posto, e sei il capitano, a tutto il resto, quindi veramente basta, cioè la gente non ne può più di questi piagnistei. Voi avete fatto piangere i tifosi per questa stagione ridicola che avete messo insieme, tutti, tutti, da chi merita un 7, perché per me Locatelli in campo merita il 7, a chi merita un 3 come Openda. Almeno Openda se ne sta zitto e ci mancherebbe altro, almeno David se ne sta zitto e ci mancherebbe altro, almeno Di Gregorio se ne sta zitto e ci mancherebbe altro. Quindi state in vacanza, andate al mare, in montagna, dove vi pare, però evitate di fare questo, tanto il tifoso sa a chi deve battere le mani, sa a chi non deve battere le mani, sa chi merita indifferenza. Perciò io direi veramente di farla finita, non serve a nulla, soprattutto a voi, lasciamo perdere, andiamo avanti e guardiamo avanti, cercando di guardare avanti con una prospettiva che arriverà, perché comunque i momenti bui ne abbiamo avuti tanti, forse anche più drammatici di questi sportivamente parlando, però questo è un momento molto particolare, buio e particolare, perché il momento può essere buio ma con prospettive, questo è un momento buio con poche prospettive che noi vediamo, anzi noi prospettive non le vediamo, ma probabilmente ci sono messi gli occhiali sbagliati e se mettiamo gli occhiali migliori riusciamo a vedere anche le prospettive. Io onestamente non le vedo in questo momento.
0: No, e ti ripeto, questa è una cosa che mi fa tanta rabbia, e a partire dallo spogliatoio, poi è inutile che si dica no, poi se il capitano non diceva niente, uno diceva no, il capitano non ha detto niente, fa niente, ti assicuro non fa niente, il silenzio l'avrebbero apprezzato forse anche di più i tifosi della Juventus. Ora, quello che scoccia è il fatto che, vedi, tu dici, hai letto Camavinga dal collega albanese che salutiamo sempre, abbracciamo perché è una carissima persona e collega.
1: Sì, ma sono stagio di Commanders.
0: No, ma nemmeno, Ale. Ma Camavinga. Sì, tu dici Camavinga. Tu Camavinga tapò. Domani chiama uno, un
1: certo,
0: medio basso della Premier,
1: non
0: che
1: viene,
0: dice
1: certo.
0: Ma dove vuoi andare? Ma stai scherzando? Comolli ti ha chiamato Spalletti. No, perché non lavorano insieme. Ah, Comolli, figura. Ah, Spalletti? No, sì, ti ha detto una cosa diversa, che in realtà sono amici ma non guardano la stessa direzione. Vabbè, vieni da noi, sì, ok. Noi sentiremo questa storia noiosa tutto l'anno. Allora preferisco che mi dicono comunicato ufficiale, la Juventus ha fatto firmare ad Antonio Di Natale con qualche anno di ritardo. Ma preferisco che mi mettono la nota ufficiale piuttosto che escano voci che abbiamo la lista, prenderemo, abbiamo chiamato, quello viene sicuro. Chiaramente il giornalista ci arriva prima e quindi cercherà di dare un'indiscrezione. Però io non crederò all'indiscrezione del giornalista, neanche a quelle che ci danno a noi. Crederò soltanto quando mi diranno questo se ne va qua, questo se ne va là. E voglio credere. Ma a cui c'è, io mi trovo di nuovo a pensare che noi alla fine dell'anno ci troviamo veramente, quando Spalletti ha detto guardate che non cambierà niente, guardate che non cambia, guardate che questi resteranno tutti quanti.
1: No, sì,
0: Fena,
1: sì,
0: sì. Lui te l'ha detto e io comincio a credere più a quello che ha detto lui, perché secondo me è stato anche un modo per scoperchiare le carte e dire così, in questa struttura, in questa situazione, soprattutto senza Champions, questi sono quelli che vi trovate l'anno prossimo.
1: No, ma soprattutto, per esempio, vorrei capire una cosina, una, cioè ne vorrei capire mille, ma intanto una. Ma su Vlahovic cosa abbiamo deciso? Perché è vero, magari la Juve in questo momento, se pensa a Camavinga, io sono la persona più felice del mondo, perché è un giocatore che ha fatto male quest'anno, ma quel Real Madrid avrebbe fatto male tutti. Tra l'altro leggevo appunto dal collega albanese che lui vorrebbe rimanere legato al Real Madrid, quindi il Real Madrid dice beh, fai una cosa, guarda, vai in prestito alla Juve, questa serve a crescere alla Juve e poi ti riprendiamo. Ma benissimo, magari. Però noi, considerando che ormai siamo a giugno, per carità, il tempo non manca, però poi, visto come si sviluppano queste trattative di mercato, vogliamo capire cosa fare con Vlahovic, come lì Modesto, Chiellini, Ottolini. Beh, non è che stiamo parlando, con tutto il rispetto, del terzo portiere della Juventus, ah, questo lo posso prendere anche a campionato iniziato, tanto prima inizia il campionato poi finisce il mercato. No, qui stiamo parlando dell'attuale centravanti titolare della Juve, che non sappiamo ancora che fine fa. E allora a cosa dobbiamo appigliarci, cosa dobbiamo sperare? Ora c'è da pensare che c'è un altro incontro tra Spalletti e come lì. Posso dire la verità e mi sono venuta a noia tutte e due, lo dico proprio sinceramente, sia come lì sia Spalletti. Vi mettete d'accordo, vi giurate eterna fedeltà, fatelo e se ne parla più. Non vi sopportate, non vi potete vedere, uno vuole Allison, quell'altro gli vuole portare Meret, uno dei due se ne vada. Ma ve lo chiedo proprio in ginocchio, perché non ne possiamo più, io non ne posso più, ma ti ripeto, di questo teatrino non ne posso più, di tutti, di Spalletti, di Comolli. È chiaro che in questo momento, se io dovessi metaforicamente buttare giù dalla torre, io butto giù Comolli e non Spalletti. Però dico anche a Luciano, persona di grande esperienza e intelligenza, se questa deve essere l'andazzo di tutto l'anno, non accettare tanto per, lascia, perché se no lasci a ottobre, a novembre, e io vorrei partire almeno con una certezza nella vita, dire ok, il prossimo allenatore della Juventus è Paperino, ma almeno so che è Paperino,
0: e non sarebbe male, onestamente. Però detto questo, capita a fagiolo il tuo esempio. Voglio leggere il messaggio, ma perché ci porta a darvi delle spiegazioni, perché molti di voi probabilmente sono disorientati, perché sai, se Comolli racconta determinate cose, uno dice, beh, se l'ha raccontato è vero. Ma il problema è proprio qui, che non è vero. Allora, Paolo, da Sasso Corvaro, dice...
1: Sasso Corvaro, Sasso Maranggio, Corvaro, sei una cosa.
0: Sasso Corvaro,
1: no, ne prendi vabbè. Mezza.
0: Paolo, da Sasso Corvaro, dice... Purtroppo sto ascoltando, e non solo su Radio Bianconera, che all'interno della Juventus ci sia un diavolo e un'acqua santa, cioè Comolli contro Spalletti. Ma veramente siamo sicuri che il diavolo sia Comolli e il resto sia Spalletti? Su quali basi? Ho ascoltato più volte le dichiarazioni di Comolli, le ho collegate alle varie tempistiche degli ultimi tempi della Juve. Per esempio, Comolli dichiara di aver preso Openda sborsando anche più del dovuto, perché era una richiesta di Tudor e non dell'algoritmo. Non ti arrabbia già. Dunque, per me la sua unica colpa è quella di essersi fidato di Tudor. Ovviamente oggi è scontato che andrà con i piedi di piombo per ogni richiesta dell'allenatore di turno, e se fossi nei suoi panni farei la stessa cosa. Paolo, da Sasso Corvaro. Paolo, il problema Paolo è che Tudor non gli ha mai chiesto Openda, gli ha chiesto Colomani. Voglio solo Colomani, dice la verità. Openda non è male, che dici, è carino, non lo ha mai chiesto, lo ha portato Comolli, che peraltro proprio nelle dichiarazioni che ha rilasciato ha detto, sai, lo volevano in tanti, ti hanno reso in giro, cioè, hanno detto, tutti quanti, però nessuno se l'ha preso, chissà perché. Non c'è un diavolo e un'acqua santa, sia chiaro, e noi non ci schieriamo da una parte o dall'altra. Ovviamente, sulla base di quello che hanno mostrato uno anche in altre squadre, l'altro anche in altre squadre, noi siamo tendenti a buttare giù dalla torre come lì, perché mi sembra che proprio la sua filosofia non combaci proprio in neanche una virgola con quella che è la storia, la necessità, l'esigenza del mondo Juve. Dall'altra parte Spalletti, con tutto il suo pacchetto, no? Quindi di partite sbagliate, perché intanto con la Fiorentina dovevi vincere, perché col Verona dovevi vincere, perché ci hai messo anche tu del tuo, perché hai sbagliato anche delle scelte e perché ultimamente hai sbagliato anche a leggere le partite in corso, ce le mettiamo tutte, però è anche quello che ha saputo raccontare la Juventus forse meglio di tutti negli ultimi anni. E lui alla Juventus non c'è cresciuto, però lui è quello che vuole determinati giocatori di personalità e carattere, perché sa che la Juventus è di quello che ha bisogno. Vuole che i giocatori gli vengano lasciati in pace durante gli allenamenti per preparare le partite senza interferenze anche lì. È tutto qui. Ecco perché io scelgo l'allenatore e non un dirigente che ha le sue idee, è giusto che ce le abbia. Chiede 4 anni, ma dopo 3 anni l'hanno mandato via a Tottenham e a Liverpool per gli stessi problemi che si stanno verificando adesso. Non erano d'accordo sulla campagna acquisti, non erano d'accordo sulle interferenze con l'allenatore. E dunque noi che facciamo? Ci vogliamo importare anche questo problema, questo mal di testa lasciato fuori da altri perché Alto Loso ha fatto bene? E dai ragazzi, su veramente. Poi dici perché uno si avvilisce.
1: Vi facciamo parlare ragazzi, a tra poco, torniamo per un attimo.
0: Andiamo veramente.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Jannik Sinner si ferma dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros per mano di Juan Manuel Cerúndolo. Il numero uno del mondo non prenderà parte ad alcun torneo prima di Wimbledon. Niente ATP 500 di Halle, ad esempio, torneo giocato negli ultimi 2 anni con il successo del 2024. Sinner tornerà dunque a Wimbledon, che prenderà il via il 29 giugno. Una pausa di 3 settimane per ricaricarsi e provare a difendere il titolo vinto nel 2025 contro il Caras. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la 4ª volta in carriera. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-6. Tra le donne, la terza testa di serie Swiatek, 4 volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette. Passiamo al calcio. Il Bologna non perde tempo dopo l'addio ufficiale a Vincenzo Italiano e punta deciso sul nuovo allenatore. Domenico Tedesco, nato in Calabria ma con passaporto tedesco, che farebbe il suo debutto assoluto in Serie A. Nelle ultime ore era stato valutato anche Eusebio Di Francesco, reduce dalla salvezza conquistata con il Lecce. Alla fine però la scelta è ricaduta sull'ex allenatore del Fenerbahce. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna Tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjajic, De Rossi, Stroppa e Albini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Massimiliano Allegri ripartirà appunto dal Napoli. Dopo l'esonero dal Milan, il tecnico toscano ha subito trovato l'accordo con gli azzurri. Neanche una settimana dopo il fallimento dell'obiettivo Champions League con i rossoneri, ecco che è arrivata l'intesa con il club partenopeo, che invece giocherà la Champions. Raccoglierà proprio come nel 2014 la Juventus l'eredità lasciata da Antonio Conte. Tra le tante curiosità che sta scatenando questo nuovo avvicendamento c'è anche quella riguardante il modulo. Inizialmente la Juventus non aveva stravolto il 3-5-2 contiano, per poi passare solo in maniera graduale alla difesa 4. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio
2: Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio, temperature in aumento massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia, temperature stabili massime comprese tra 27 e 32 gradi.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, noi vi ricordo che tra poco faremo anche un collegamento con quella che sarà il raduno di Radio Bianconera in una giornata molto importante. Dove sei andato al bagno?
6: No, Marangio, perché io poi se ti tiro questo nella testa e te lo prendi.
5: Vabbè, è nervoso.
6: No, non sono nervoso. Mentre si sta per rientrare, mi fai battute, non si possa fare le battute se sta per rientrare.
5: Sei nervoso.
6: Non so quello.
5: Sta là, shut up. Allora,
6: buon pomeriggio. Vai. Il caos l'ha creato Elkan lo deve risolvere, scrive Vittorio.
5: Che non è esattamente sbagliato come concetto.
6: Certo. Ciao, punto. Grazie per l'impegno e la passione. Vedo comunque anche voi molto perplessi sulla possibilità di vedere un cambiamento. Io seguo abbastanza assiduamente da anni la storia della Juve e non mi ci riconosco più. Spererei in un mercato soddisfacente che ci permetta di riprendere le posizioni che abbiamo sempre avuto. L'amico Mauro. Condivido ogni vostra parola, ma la società è diventata così ormai da anni, scrive Pippo. 20 giorni fa avevi detto che se Elkan avesse messo 60 milioni avrebbe fatto il compitino e con 100-120 avrebbe dimostrato che ci teneva a dare una svolta. Ora che darà zero, come potete commentare? Beh, hai ragione Fabio, non sbagli. Non farà aumento di capitale, che ti devo dire?
5: Beh, se non fai aumento di... semplice. Allora, l'aumento di capitale sarebbe servito per andare, dicevamo, no?
6: Per ridare la Champions alla
5: Juve. Sì, se dai 100 vuol dire che fai anche un mercato importante. Se dai 60-80 significa che semplicemente restituisci i soldi che hai perso dalla Champions. Se dai di meno significa che è un mercato a ribasso. Se non dai proprio significa che devi vendere. Se loro già sanno per esempio che la clausola di Bremer bene o male sarà pagata e un altro giocatore vicino lo vendono, ecco che gli 80 milioni se li fanno con le cessioni di Bremer e del cambiasso, certo, di turno, per certo. Dire, quindi a quel punto dice senza bisogno di ulteriore ricapitalizzazione.
6: Allora intanto vedo tanti messaggi, mi chiede l'amico giustamente di Sasso Corvaro e non Corvaro, tutto quel discorso era perché vuole Conte alla Juve, quindi era lì il discorso. Io Paolo sono d'accordo con te, però ti ripeto, tu pensi che Conte venga alla Juve in queste condizioni qua, però tanto Vincenzo, il fantasma è lì, sì, e non c'è niente da fare. Poi è difficile spiegare ai tifosi che con questo casino, con Meret che forse diventerà il portiere della Juve, Conte magari non ci viene. però mettiamoci l'animo in pace.
5: Penso che merita la panchina dal Napoli.
6: Appunto, il fantasma di Conte alleggerà su questa Juventus, ma è anche normale alla fine, no? Lo capisco. Quindi
5: è normale nella normalità, anormalità, cioè è normale in una società che non funziona, e quindi c'è il Paolo di turno, come tanti altri tifosi che magari hanno la fissa, comunque più che fissa hanno la passione,
6: la speranza, la passione.
5: La speranza è legata a un qualcosa di concreto. Il qualcosa di concreto, loro, io non voglio sembrarvi poi dittatoriale in questa scelta. Io capisco quando molti di voi vedono in Antonio Conte l'ultima speranza per uscire dall'impasse, perché dicono: è già successo una volta, eravamo con Del Neri, neanche, cioè, in Europa League, proprio arriva Conte e con una squadra che comunque aveva qualità maggiori, però aveva riacceso qualcosa non solo nella squadra ma anche in tutto l'ambiente, e quindi si cominciò a ragionare. E io capisco che voi siete fermi a quel momento là e riconoscete in Conte queste capacità, perché poi dite: scusami, è andato a Milano con l'Inter, poi l'ha vinto lo scudetto.
6: Sì.
5: Scusami, è andato al Napoli, ha vinto addirittura
6: sì.
5: E allora è uno che arriva, ribalta, vince, poi dopo due anni alza e se ne va. Questo è un altro aspetto che uno magari guarda un po' meno, ma dice: vabbè, poi dopo due anni magari siamo già in una situazione migliore, quindi mi sta bene anche così. Quello che vorrei far capire anche a chi spalleggia solo ed esclusivamente Antonio Conte, che prima di tutto vi assicuro che non ha fatto questo grande calcio l'anno scorso, e c'aveva uno squadrone, ha fatto un mercato da 200 milioni e il Napoli praticamente ha
6: avuto fortuna.
5: Sì, per colpa di che cosa? Vabbè,
6: di
5: ma
6: Conte,
5: comunque,
6: ma
5: esatto,
6: insomma,
5: non è stato impeccabile, uno. Due, se noi continuiamo a pensare che cambi l'allenatore e risolto il problema, non guardiamo tutto quello che va cambiato. Questa squadra deve tornare a essere Juventus nelle sue corde dirigenziali. Dopodiché, se io ho un presidente, non Ferrero, che ringrazieremo a vita, ma non può fare il presidente, mi dispiace, ma non lo vorrebbe fare neanche lui. Un presidente competente, un dirigente bravo, una coerenza societaria, Giorgio Chiellini che ti porta l'appartenenza, un uomo mercato bravo. Va benissimo Spalletti, ma vi dico di più, avrebbe funzionato meglio addirittura Motta, addirittura avrebbe funzionato meglio addirittura Tudor. Quindi l'allenatore
6: Tudor ho dei dubbi.
5: Sì, ma io dico meglio, no, che avrebbe funzionato, cioè magari noi però non avremmo fatto determinate figuracce, perché c'era una struttura societaria che interveniva a supporto nel modo giusto anche del qualsiasi allenatore che c'era. Spalletti è un signor allenatore. Conte ha vinto di più, quindi lo devi mettere in un gradino più alto, ma Conte con questa squadra non funziona.
6: Nessun allenatore funziona.
5: E allora questa squadra però è figlia di questa società, e quindi dico: Conte e qualsiasi altro allenatore con questa società strutturata così non funziona.
6: Ma guarda che avrebbe ragione a non venire Conte con questa squadra.
5: Ma non funziona, ma ha ragione Robertson, hanno ragione anche i giocatori. Ma che ti credi, che loro non parlano con gli agenti, che a loro volta suggeriscono, spostano, fanno loro il mercato e magari ti dicono: ma dove vuoi andare là? Ma fa che?
6: Vai, sentiamo qualcuno. Però questo è un fantasma, Vincenzo, con il quale... Però io dico una cosa, estremizzo. Allora...
5: Non deve essere però un
6: o
5: limite.
6: O il fantasma s'ammazza subito, ok? Metaforicamente. Oppure caccino Spalletti e prendano Conte. Perché ora fa una stagione. Prendessero Conte domani mattina...
5: L'alternativa...
6: Se il fantasma deve essere... lo prende... Oppure caccino Spalletti e prendano Palladino, perché questo potrebbe accadere. O Italiano, ma ci facciano capire, perché io ricomincio una stagione primo pareggio, Conte.
5: E non voglio rispondere nemmeno sempre alle stesse
6: Vai.
7: Cose. Buonasera, Vito da Grosseto. Quello che ho visto oggi dai filmati per la commemorazione delle Selle è stato davvero proprio una vergogna, perché, cioè, come si può continuare così con un allenatore e un presidente, insomma, che non si neanche si guardano? Cioè, è stato proprio palese. Ma Maremma appestata, ma Eka, no.
6: No, non è la, non
5: no,
6: è
5: non
6: la,
5: non
6: questi
5: è.
6: Soldi.
5: No, no.
7: Ma continua a buttare altri soldi? Cioè, non c'è nessuno che visiona, ma Chiellini. Oppure metteteci un Del Piero. Su questo... sono arrabbiato, ma perché sono arrabbiato? Sì, ma perché noi si sta male come tifosi e penso anche voi come giornalisti, come tutti, e siamo tantissimi, siamo 14 milioni, ma lo sanno questi che non è che uno può vincere sempre, ma che cioè ogni giorno si sta male noi a vedere queste cose che ancora non è.
8: Guarda, ci sono due messaggi che mi hanno colpito. Il secondo è questo. Di questo Vito, l'amico da Grosseto, Maremma Impestata, si può dire, non è un problema. Ma io ricordo ancora il messaggio dell'amico di Reggio Calabria, 2 giorni fa, che disse: io smetterò di guardare Juventus perché ci sto male. Che è diverso da auguro alla Juventus di non vincere la Coppa Italia perché l'allena Allegri. Che sono due cose totalmente diverse. E quel messaggio a me, dell'amico di Reggio Calabria, risuona ancora nella testa. Mi risuona nella testa. Perché questa dirigenza, questa proprietà ha portato il tifoso a dire: io mi ci sento male. E capisco cosa vuol dire. Allora, siccome insomma la salute è una, la vita è una, sai che c'è? Ma perché mi deve avvelenare? Poi sono convinto che l'amico starà lì a guardarla. Ma io non la guardo più. L'amico di Grosseto va su questa linea qua, dice: Maremma Impestata, ma se ne rendono conto o no? E vedi, così rispondo anche all'amico Pompeo, il quale penso sia abbastanza fuori dal mondo Juventus. Dice: ma voi sapete tutto, perché descrivete tutto così negativo? È tutto bello, caro Pompeo. Io penso che tu della Juventus di questo momento capisca poco, nel senso, magari hai altro lavoro da fare e ci mancherebbe altro, ma te lo spieghiamo noi. Però non ti volevo rispondere al messaggio perché mi sembrava veramente un messaggio povero in questo momento. Però ti hanno risposto questi primi messaggi che sono arrivati, quindi magari apri un giornale, leggi, no, ma... e capirai quello che sta accadendo nel mondo della Juventus.
5: Onestamente basta aprire gli occhi.
8: Sì, ma magari uno non lo guarda. Cinzia e dice: io sto malissimo per l'attuale situazione della Juve. Capito, Pompeo? Pompeo,
5: cioè, ragazzi,
8: Pompeo. Penso c'è un professore che si chiama Pompeo.
5: Basta aprire gli occhi. Basta. Purtroppo non c'è bisogno nemmeno di andare a leggere tra le righe, perché te lo dicono in faccia. Perché Spalletti te l'ha raccontato in tutti i modi che non c'è feeling. Quell'altro diceva: perché quando mai, chi ve l'ha detto? Se andiamo d'amore e d'accordo, e poi non si guardano neanche in faccia. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma si capisce. Poi le bugie, quando si contraddicono, tutte le contraddizioni che ci sono, noi parliamo sempre insieme di mercato, però poi lui sa le cose prima di me, io c'ho la lista, non c'ho la sua, lui c'ha la sua, non c'ha la mia. Cioè, ragazzi, io credo che se noi chiudiamo gli occhi davanti a una cosa del genere, non facciamo il bene della Juventus. Viceversa, credo che se voi con il vostro malcontento lo manifestate, noi con il nostro diritto di critica ve lo raccontiamo, probabilmente qualcuno là dice: io non avevo fatto la conferenza stampa, quello è stato un incontro che ho organizzato con lì. Per quanto mi riguarda, sono state dette oggettivamente delle cose preoccupanti.
8: L'amico Vito che ha appena telefonato, in realtà era Spalletti che faceva l'accento svedese, grande sereno. Guarda, Pompeo, giusto per rispondere, così ti rispondono i tifosi. Dice l'amico Mauro, dice: buongiorno, sono Mauro da Lenola. Premettendo che premettendo che a un certo punto della stagione eravamo qualificati per il quarto posto, Spalletti poi ha fallito, siccome aveva detto che la sua permanenza dipendeva dai risultati, che poi non sono arrivati, perché non si è dimesso? Si è ambientato subito al casino. Pompeo, buongiorno, della nostra proprietà, dove ora ne è membro in tutto, tutte le società qui si stanno muovendo nel mercato, noi siamo alle solite, va, viene, firma, arriva questo, quello, ma non cambia niente, sono veramente deluso. Buongiorno Pompeo. No, te lo ricordo perché gli amici ti stanno aprendo gli occhi sulla Juve. Che vuoi dire a Mauro? Sono d'accordo. Allora Mauro, mi permetto semplicemente, lui non ha mai detto che si sarebbe dimesso se si collegata al quarto posto. Però hai ragione, Mauro. Io la penso come te. In questo momento Spalletti è dentro questo casino. Io non voglio far sconti a nessuno, Vincenzo. No. Spalletti è dentro questo casino. Ha ragione, Mauro.
5: Dove ci sarebbero tutti?
8: Dove ci sono tutti? Dove ci sono tutti?
5: Allora,
8: Pompeo,
5: ti ricordo,
8: buongiorno.
5: Ti ricordo. E lo ricordo perché poi, veramente, poi basta. Perché io non voglio nemmeno passare tutta l'estate, tutti i mesi a sentire: ma Conte è l'unica salvezza, ma
8: sarà così.
5: Ho capito, basta. Ok, però vi ricordo che lo stesso Conte, dopo che ha preso 3 schiaffi dal Bologna: ah, io non accompagno il morto che si è preso 5 giorni di vacanza. De Laurentiis ha detto prenditene 10. Anche lui si fa inglobare dal meccanismo, dalle cose che non funzionano. Che quando se n'è andata ha detto, ha dato dei falliti ai giornalisti che stanno là, un ambiente non coeso. E stiamo parlando di una squadra che in fondo l'anno scorso ha vinto lo scudetto e quest'anno è arrivata seconda e ha vinto una Supercoppa. Immaginatevi che venga in questo ambiente qua, in questa situazione qua, che mentre sta allenando gli dicono: oh, Ciccio, fai una cosa, dammi chi ti è rimasto a te a centrocampo. Vorrei dire nomi importanti. Locatelli, scusami, ti è rimasto tu, mi serve a me perché deve fare un allenamento particolare, oggi non puoi preparare la partita con lui, lo chiami al telefono. Cioè, noi siamo a dover risolvere problemi molto più importanti, in cui poi
8: sì,
5: dopo
8: sono
5: viene,
8: te, ma non si capisce, viene, Vincenzo,
5: cioè, in cui viene inglobato anche l'allenatore.
8: La pancia del tifoso in questo momento è talmente piena di tante cose brutte che ti appigli, no? All'unica dice: e ricambiamo allenatore, cioè San Conte, prendiamo Conte, poi magari arriva Conte e si ricomincia da capo. Perciò io la vedo più la richiesta di Conte quasi un gesto di disperazione. Oh, l'abbiamo provato tutte, proviamo anche San Pio Conte, magari è San Pio Conte. Io non ci credo. Io poi Conte, per me quello che ci ha fatto l'anno scorso, che ne lo racconta, ma è stato raccontato, che ne racconti lui, ma è stato raccontato dai i veri esperti di calciomercato che vanno che hanno raccontato alcune cose. Poi noi abbiamo una fonte direttissima su quello che è successo a Conte l'anno scorso, ma per carità ha fatto bene. È chiaro che se mi dicessero, se avessi la sfera di cristallo, mi guarda, viene Conte e vinci lo scudetto, va bene, venga, non mi interessa la Juve, mi interessa Conte e mi interessa nessuno, mi interessa che la Juventus torni a vincere, non sono però convinto di questo. Ma come lì Spalletti e compagnia cantante, cosa pensano di cominciare la stagione in questa maniera? Così? Questo secondo me è fare il male della Juventus. Prego.
9: Buongiorno ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Ha perfettamente ragione Vincenzo, è veramente un abominio pensare che ci siano tifosi di altre squadre che considerino questa giornata quasi una commemorazione al contrario.
8: Sì, sì.
9: Ma la cosa che mi dà fastidio, che mi provoca una grandissima tristezza, io non leggo certi giornali, non leggo quelli dello sport, tantomeno la cheerleaders rosa di Milano. Ma vuol dire che non c'è stato neanche un accenno alla tragedia di allora, che ricordo a tutti che non erano tutti tifosi della Juventus, perché alcuni erano addirittura tifosi dell'Inter. Quindi questo giornalaccio, ribadisco giornalaccio, mi dispiace dirlo, per la vostra categoria di giornalisti di bassissimo lignaggio. Poi ci sarebbe da dire il loro vice direttore, che è qualcosa di incredibile, a parte il fatto che è un viola, un tifoso viola, già quello lo dovrebbe certificare. Ma veramente è una roba.
8: Vai, basta così, abbiamo capito, Paolo, che, abbiamo capito, ciao, abbiamo ciao, capito, abbiamo ciao. Capito. No, una sono, cosa siamo talmente messi meno, sempre, guarda, io non ho mai citato il messaggio del dottor Pompeo. Siamo talmente messi male che bisogna prendere Antonio, dice Sandro Spadino. Poi un altro dice: buon pomeriggio, sono campano, questo è Vincenzo. Per far capire. Beh, noi parliamo soltanto di cose che non funzionano, caro Pompeo. Allora, dove aspetta? L'avevo trovato qua. Insomma, un amico che dice: sono talmente arrabbiato che non ho rinnovato abbonamenti a DAZN e a Sky. Seguirò solo Radio Mercato. Vedi, Pompeo, i casi sono due. O sono tutti scemi i nostri amici che ci stanno scrivendo, che dicono che stanno male, oppure forse, caro Pompeo, non si è proprio aggiornato sul momento della Juventus.
5: Allora, vi devo dare una notizia che comunque insomma è arrivata da Fabrizio Romano poco fa. Douglas Luiz torna alla Juventus dal prestito dell'Aston Villa.
8: Evviva.
5: Poiché l'Aston Villa non renderà il trasferimento definitivo, clausola d'opzione di acquisto 25 milioni non verrà attivata dall'Aston Villa.
8: Evviva.
5: E quindi riabbracciamo Douglas. E anche qui Spalletti ha detto: ma forse ci posso provare. Come le ha detto: non lo vendiamo. Ma cioè, però sono amici, però hanno condiviso tutto,
8: no,
5: e condividono tutto.
8: Però noi stiamo raccontando solo cose che non vanno. Sì,
5: dopodiché do un'altra risposta, che già vedo alcuni messaggi anche che arrivano dai soliti noti sui social, eccetera. Ah, ma se Spalletti è così arrabbiato perché non se ne va? Giusto, bene, d'accordo. Vi credete che se arriva Conte, come lì viene mandato via e portano un miglior dirigente, o comunque come lui dice: oh Antonio, dimmi chi vuoi, te lo compro? Forse non avete capito che il problema che dobbiamo che la Juve deve risolvere a monte, anche a monte delle vostre idee, dei vostri indici di gradimento, a monte, a monte.
6: Ma i tifosi pensano che basta cambiare allenatore per risolvere tutto? Dove vivono? Scrive Jerry. Ragazzi, sembra strano dirlo, ma a fine maggio siamo già in ritardo sulla prossima stagione. Daniele da Como. Pompeo, ti stai facendo un'idea del momento che vive la Juventus? Oggi la puntata la dedico a te, caro Pompeo, ma in amicizia e con affetto soprattutto. Prego.
10: Ale, beato te che tu ti senti svuotato, a me mi girano a mille.
5: Ah, pensavo che andava tutto bene.
11: Bene, questi dovrebbero essere pagati, ma soprattutto dovrebbero avere amore per la Juventus e farla avere un obiettivo, farla tornare a vincere. Invece non si guardano in faccia, i bambini dell'asilo. Ciao, sono Eruzio.
6: Mi sembra di capire che per orgoglio né Comolini e Spalletti faranno un passo indietro, quindi se Elkan pensa di risolvere il tutto con le buone parole lasciando tutti dove sono, siamo destinati a un altro disastro. In teoria Spalletti, se non vede le sue richieste accolte, dovrebbe dimettersi per non partecipare a un nuovo disastro dopo nazionale. Però poi, nei modi e nei tempi giusti, deve essere allontanata anche Comolli e la sua filosofia incompatibile con la necessità della Juventus. Con le necessità della Juventus, Elkan ci ha messo di nuovo in un bel caos, lui deve risolvere, non può scegliere di non decidere. Fabio, mi leggi nel pensiero, perché questo è proprio il mio pensiero. Guarda Fabio, siamo totalmente d'accordo su questo. È così, è così,
5: sì.
6: È così, è, per me è così. Così io non posso pensare, e ci metto tutti nel calderone, di iniziare una stagione con un allenatore e un direttore sportivo, magari il tuo sportivo, un amministratore delegato, che non si parlano, perché tu hai recitato, che hai citato Douglas Luiz, e ora che si fa? Io la mia idea su Douglas Luiz ce l'ho, pensa, mi tocca stare con Como lì. Per me Douglas Luiz prende in un rinvio che la metà basta, però se l'allenatore ci dice no, lasciamelo, è qui chi decide. E qui chi decide? Quindi Elkan non può decidere di non decidere. Non lo può. Eminenza, santità, non può farlo. Lei, voi, non potete farlo. Perché a parte Pompeo, i tifosi ne possono più.
5: E soprattutto, non si pensi che non decido perché... Se mando via Comolli e non funziona, mi si imputi che ho sbagliato a mandare via Comolli perché devo prendere Conte e non dovevo tenere Spalletti. Che se mando via Spalletti e tengo Comolli e affondo, ho sbagliato a mandare Spalletti via perché in realtà Comolli doveva restare, doveva andarsene via perché era lui il problema. No, quando si prendono delle decisioni, è un po' quello che ha raccontato poi sempre Spalletti anche a livello di campo e anche dandosi le sue responsabilità, arriva un momento in cui devi fare una scelta. L'allenatore sceglie la formazione, il giocatore sceglie la giocata, il proprietario sceglie gli uomini. E una scelta ti porta o sulla strada giusta o su quella sbagliata, ma una scelta non fatta non ti salva dall'errore.
6: Ma certo!
5: Ti condanna a un errore doppio. A un errore doppio. E tornando sui volti, che guarda, ai volti.
6: Ai volti.
5: Perfetto, no? Te li faccio rivedere.
6: No, ma ho visto.
5: Questo guardava a terra più che altro. Più sì, di non guardare.
6: Cioè, a volte si possono fare anche dei montaggi.
5: No,
6: però...
5: no, questo l'ho fatto dal video. L'ho scattato dal video, stavano tutto il tempo così. Perché ti dico i volti? Perché se ci fosse la volontà di vendere una realtà diversa all'esterno, no? E dire guardate che non è vero. Loro avrebbero fatto i paraculi, sarebbero detti, si abbracciavano. Oh, fatti vedere, fai vedere che mi abbracci, fai vedere che mi abbracci. Poi dopo parliamo, però. Fai vedere che siamo belli. No, loro. Non te lo mostrano nemmeno pubblicamente un qualcosa di diverso.
6: Questo però fa tutto il male della Juve. Fa il male dei tifosi, santa miseria.
5: Sono d'accordo.
6: Fammi ritornare svuotato.
5: Sono d'accordo, però preferisco che se deve saltare il banco,
6: salti ora, certo.
5: E allora io vado in pubblico. E ti dico, questo avrà detto che siamo migliori amici. Io non me lo firo neanche di guardare. Mandatemi via. Certo, mandatemi via più che altro. Che lo pensi come lì, che lo pensi Spalletti. Però preferisco che salti il banco ora piuttosto che vivere dentro un'enorme bugia. Perché non si può partire con una bugia, non vai da nessuna parte.
6: E io faccio mio anche il messaggio di Lorenzo. Chiedo solo una cosa, Spalletti e Comolli, non fatevi le ripicche sulla pelle della Juve e degli Juventini. Bravissimo Lorenzo, bravissimo.
8: E è quello che più o meno ho cercato di dire ieri. Giù le mani dalla Juve.
5: È quello che dicevamo ieri.
8: Non andate d'accordo. Santità, eminenza, ne cacci uno, facci lei, ma ne cacci uno. Poi vuol prendere Palladino, vuol prendere Conte, vuol prendere Italiano, se va andare via l'allenatore, bene. Noi ci va bene tutto. Manda via Comolli, prende Massara, faccio il nome perché oggi si parla di Massara, che Gasperini neppure faceva salire sul pullman, eh? Cioè, capito? Ok. Però faccia qualcosa, ingegnere, faccia qualcosa. Però va tutto bene.
5: Facci lei, torniamo.
8: No, ragazzi, vi chiedo una cosa semplicemente, poi ripartiamo con vocali.
5: Abbiamo anche il collegamento.
8: Non ancora una notizia. Torna Douglas Luiz. Voi su Douglas Luiz da quale parte state? Di Comolli che lo vuole rinviare su Marte o di Spalletti che invece lo vuole in qualche modo provare a rilanciare? Non su Marte, ma rilanciare sul campo. Ditecelo e fra un po' torniamo.
12: Due colori, due voci.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
12: È l'unica che conta.
13: Buonasera dalla redazione.
14: La cronaca in primo piano è di 19 feriti. Il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo. 14 bambini e 5 adulti, compresi due insegnanti. Nessuno è in gravi condizioni. Tutti sono stati medicati in ospedale. Due alunni sono stati trasferiti con un elicottero all'ospedale dei bambini di Palermo. Uno ha una frattura al polso, l'altro un trauma addominale.
13: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.
14: Gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca Bucarest per persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
13: Donald Trump nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Teheran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni, ha affermato il tycoon. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
14: Economia, l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono le evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti nella riscossione nel medio termine, afferma così Bruxelles, lodando il rafforzamento del settore bancario.
13: Re Carlo ha deciso di aprire le stanze private del palazzo di Holyrood House a Edimburgo al pubblico, così da permettere visite guidate alla residenza ufficiale della monarchia britannica in Scozia. I visitatori possono così entrare per la prima volta nelle stanze private della defunta regina Elisabetta, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, e la monarchia britannica potrà monetizzare i palazzi reali. Prezzo del biglietto 75 sterline, l'equivalente di circa 86 euro.
14: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
0: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unico.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Tu che faresti con Douglas Lewis?
4: Io mi schiero con un amico che ha scritto l'ultimo dei problemi che abbiamo in questo momento. Però, senti, io sto con Comolli su questo, penso. Io lo manderei via proprio, anche se molti amici stanno scrivendo invece, visto quello che abbiamo avuto quest'anno, lo proverei con Spalletti. Io no.
3: Io sai che farei invece? Io direi, non me ne frega nulla. Prima mi trovi il giocatore tecnico che può giocare tra le linee e poi mi vendi Douglas Lewis. Perché non vorrei arrivare che poi dopo alla fine questo ha detto no, questo ha detto no, questo ha detto no, questo ha detto no, questo ha detto no, e me porta. Allora a quel punto mi tenga Douglas Lewis almeno 1-1, ci lavoro, gli faccio una fiala di buon umore, gli trasformo lo stadio in casa sua, mi metto a ballare la samba, faccio come Nino Banfi che gli canta la samba a letto, eccetera, ad Aristoteles per farlo riprendere, faccio qualcosa. Cioè io comincio a chiedere che mi vengano date delle garanzie, ma scritte. Non Allison, tutto a posto, ce l'abbiamo. E poi non c'è.
4: Allora, James da Genova dice: potrebbe essere il Pizzarro che fece la sua fortuna alla Roma. Sto con Spalletti. Così come Francesco a Provincia di Vicenza, che però fa un altro paragone, dice: se fa come Lobotka, a me va bene, magari ci ha visto qualcosa. I giocatori deve deciderli l'allenatore. Comunque, il primo anno di Marotta è stato peggiore, settimo posto e fuori dall'Europa. Sì, anche questo, caro Francesco, è vero. Ragazzi, c'è poco a dire. Se Spalletti e tutta la società non partono unite con l'entusiasmo che ci dovrebbe essere, andiamo verso ennesimo fallimento. Mi spiace, ma la responsabilità è tutta di Elkan Igor da Bergamo. Mi sa che non ci rendiamo ancora conto del danno che ci ha fatto Comolli. Adesso sarà molto più difficile convincere il migliore allenatore a venire. Grazie Comolli. Non so chi sia il migliore allenatore, forse Conte, immagino, però questo era il messaggio dell'amico. Turco! Uè. Io sono alla parte del mercato, nel senso che se arriva un'offerta che non genera minusvalenza lo vendi, altrimenti lo tieni. Almeno se resta, forse non vedo più in campo con Miners, che però purtroppo resterà. Certo, Turco, da parte tua parlare di minusvalenza e plusvalenza, si vede che è in pericolo che il biscottino, è secco, caro Turco, come mi ha detto.
3: Così pare. Così pare, boscottino della fortuna che danno in certi posti.
4: Pietro da Reggiolo. Ciao Pietro, momentaneamente Reggiolo. Dal J Hotel al raduno. Ciao amico mio.
3: Ciao,
4: grande,
3: Pietro.
4: Grande. Fra un po' attendo notizie da Antonio, ovviamente. Anche Douglas potrebbe diventare il nostro Pizzarro, scrive un altro amico. Se Spalletti vuol provare, perché no? Ma scusate, non si può fare una raccolta.

0: folta di firme da spedire al boss. Ma Claudio, io credo che nemmeno l'arriverebbero. Così come qualcuno diceva, ma forse anche i tifosi dovrebbero farsi sentire. Posso fare una battuta? Sua eccellenza, eminenza, cardinale, papa, mega direttore. Secondo me, se vanno 500 tifosi sotto la continassa, magari John fa What? Chi sono quegli strani personaggi? No, vabbè, si scherza, ma non se ne è, non... Ragazzi, John Elkann vive in una dimensione che non è la nostra.
1: Dai, diciamo che...
0: Ma lo dico con grande rispetto, non come facessi di quella torta. No, però no, anche lì ti fa capire. Non esagerare. Vive un'altra dimensione. Paradossalmente, secondo me, capiscono molto di più i figli.
1: Sai che cosa ha portato il nostro amico a mandare questo messaggio? Sono ambienti diversi, storie diverse, società diverse. Però quello che tu hai detto, no, la Juve non si tocca. I tifosi della Roma lo scrissero in curva dopo l'alterco tra Gasperini e Ranieri. È successo qualcosa. Si è presa una decisione immediata di stare dalla parte dell'uno, di stare dalla parte dell'altro. Si risolse un conflitto e si andò avanti verso una strada, cioè quella dell'allenatore. E poi la Roma è arrivata in Champions League. Quindi io credo che il nostro amico...
0: Mi permetto però di dire una cosa, Vincenzo. Se non ci suicidavamo, Gasperini con quella
1: ma il discorso è un altro, cioè i tifosi lì presero una posizione in curva e mandarono un messaggio. Non è che penso che la Roma abbia preso una decisione perché i tifosi avevano mandato quel messaggio, però che in maniera civile una tifoseria dica ridateci la nostra Juve è una presa di posizione di un popolo che ti dice
0: no, certo,
1: noi non ci riconosciamo, troviamo ordine.
0: Flora a Napoli, sono avvilita veramente, vedo le altre squadre con società più solide, noi siamo allo sbando come lì peggio di giunto. Giovanni da Palermo, Vincenzo Spalletti dopo il sesto posto deve stare molto calmo e rilassato, quelli che si fanno il fegato amaro sono i tifosi dopo sei stagioni vergognose, mentre Turco ci conferma che il biscottino è secchissimo. I leader decidono, chi non prende decisione non si vuole assumere responsabilità e fa disastri. Fabio a Milano. Poi, visto che c'era appunto tante voci per Conte, ci sono anche le voci contro Conte. E Alessandro Curva Sud dice: io sono di Roma e sono abbonato in Curva Sud secondo anello, rinnoverò a prescindere come al solito, però ogni volta sono 700 km andare e 700 a tornare. Francamente io, uno come lui che per due volte con noi si è comportato malissimo, non lo vorrei mai più vedere, per rispetto di tutti i tifosi della Juve, che lui non merita. Non voglio medaglie da tifoso, ma tutto c'è un limite. Poi se mai dovesse tornare, forza Juve, e per lui indifferenza. Ecco, se io fossi stato dall'altra parte, Alessandro da Roma, cioè Alessandro di Livorno, ma da Roma, avrei mandato un messaggio esattamente uguale a quello di Alessandro da Roma. Rossi, com'è il tuo biscottino? Secco come quei turco, eh? Mamma mia, vai. Che tristezza.
1: Tu l'hai presa al chiodo?
0: Io sì. Si sta meglio però.
2: Buonasera ragazzi, sono Cristian da Livorno.
0: Oh!
2: Io continuo a ripetere il solito concetto a cui anche l'altra volta non mi avete dato risposta.
0: Dimmi, Cristian.
2: Ma voi siete davvero sicuri che tutta la società non stiano aspettando le sentenze che dovrebbero arrivare da Milano? Perché c'è troppo silenzio in merito. È vero che siamo abituati a nascondere le cose quando ci sono prescritti di mezzo. No. Però stavolta mi sembra che si siano sbilanciati un po' troppo là, e anche le parole di Saviano secondo me qualcosa potrebbero nascondere. Un saluto a tutti, buona serata.
0: Saluto a te Cristian dalla mia Livorno. Marangio, tu che no. Saviano lo conosci bene.
1: Sì, allora non mi far parlare perché poi dovrei raccontare cose, però sicuramente la domanda principale che è stata fatta, non mi ricordo in quale salottino, è stata: però tu, nonostante quelle accuse forti, non hai avuto nessuna querela. E lui sorrideva. Ora però i problemi della Juventus secondo me non si legano, cioè sono slegati da quello che magari poteva accadere, accadrà o magari non accadrà. noi siamo purtroppo costretti a vedere quello che succede e a constatare che mentre per la Juventus ha pagato caro e amaro il costo di un qualcosa che è legale, che è stato ulteriormente legalizzato quest'anno, le plusvalenze, anticipando addirittura la data del mercato, altrove quando succedono cose da altre parti sembra che diventi sempre un qualcosa di piccolo, asciutto e che poi non avviene. Ora non sappiamo quello che succederà, però sappiamo quello che deve succedere alla Juventus. Cioè la Juventus, indipendentemente da quello che può succedere, scossoni Inter, inchieste, tutto il resto appresso, la Juventus deve trovare una propria dimensione e ritornare a essere quel punto di riferimento del calcio italiano, e perché anche all'estero oramai non siamo più visti come la Juventus, ma come una nobile decaduta.
0: Ciao ragazzi, due rette parallele nella geometria non euclidea si incontrano in un punto ricavabile con i numeri immaginari. Mamma mia Cristi, mi hai già dato una lezione. Io sono sincero, non so nemmeno cosa sia la geometria non euclidea, quindi grazie. Quindi è impossibile che Comolli e Spalletti si incontrino, una tristezza infinita, quella sì, non vedo una possibilità di uscita. Il prossimo anno come sarà? Si aspetta un altro anno per programmare che cosa? Il nulla, ossia il punto calcolato con i numeri immaginari. Luiz, lo terrei, grazie per la vostra sensibilità critica nel pensiero unico imperante. No, Cristian, grazie a te per questa lezione. Ma guarda, riprendo una cosa che ieri ha detto Mirko. Perché se c'è una critica che spesso ci viene fatta, ma sempre in buona fede, no? Perché tutti i nostri ascoltatori hanno il diritto, e ci mancherebbe, che noi a volte eravamo filosocietari, ti ricordi Vincenzo?
1: Sì.
0: Ora, nonostante martedì noi siamo rientrati in quelle poche testate convocate, mi pare che qui appunto c'è l'amico Rocco che dice ma voi siete solo catastrofisti, raccontate una realtà che non c'è, più o meno ci ha detto questo amico Rocco, che per carità, Pompeo scusa, perché il mio professore si chiamava Rocco di nome e Pompeo di cognome, o Pompeo di nome e Rocco di cognome, insomma mi ricordo. Insomma, mi pare che stiamo cercando di fare critica, sempre in maniera costruttiva e civile, ci mancherebbe altro, ma raccontando quello che vediamo.
1: Noi l'ho detto prima, noi siamo il riflesso di quello che vediamo e non possiamo andare a raccontare. L'amico prima diceva, però proviamo a essere noi a compattare, ma che dobbiamo compattare? Se non si compattano loro, noi non possiamo dire ragazzi, non vi preoccupate, non credete a tutte le cose, non vi fissate sugli sguardi non dati, sulle parole dette, sulle incoerenze, sulle contraddizioni, lo fanno per far vedere che sono divisi, ma in realtà sono tutti uniti e faremo una grande stagione, compreremo grandi giocatori. La realtà che noi vediamo con senso critico giornalistico è che le contraddizioni raccontano due modi di vedere le cose totalmente diverse. Gli acquisti non sono arrivati, anzi siamo entrati un'altra volta in quel famoso giro di prendo, poi non prendo. Un amico prima
0: detto che siamo però al
1: siamo all'inizio,
0: maggio,
1: sì,
0: eh?
1: Però sono anche dei primi indizi.
0: No,
1: perché
0: certo.
1: C'è il mondiale di mezzo e tante squadre, come vedi, si stanno cominciando a muovere subito. Perché,
0: sì, perché poi i prezzi
1: poi dopo, a parte che i prezzi levitano, dopo è difficile a fare trattative con giocatori che stanno giocando al mondiale, non sai se arriveranno in finale, semifinale, eccetera. Poi dopo vanno in vacanza, devi parlare con quelle, nel frattempo tu devi andare in ritiro già con i giocatori. Quindi quando c'è il mondiale di mezzo, i tempi vanno ristretti e vanno accorciati assolutamente. Poi, come un amico diceva giustamente prima, sembra di guardare l'allenatore nel pallone, abbiamo preso il 50% di Alisson, il 30% di Meretti, il 20% ci abbiamo ancora di Gregorio. Non funziona così.
0: Non mi sbaglio Vincenzo, perché l'ha scritto anche un amico prima, ma Meretti ha vinto lo scudetto con Spalletti, vero?
1: Sì.
0: Poi che è successo a Meretti? Per me è un portiere.
1: Allora, sostanzialmente
0: che vale di Gregorio e Meretti, però
1: sostanzialmente
0: in effetti con Spalletti ha vinto lo scudetto.
1: Sì, però era una squadra che funzionava particolarmente bene, un portiere che è stato sempre contestato anche dai tifosi del Napoli, sempre, non ha mai dato grandi sicurezze. Sempre, spesso soggetto a errori clamorosi. Ti ricordo anche, non so se col Como quest'anno, l'anno scorso, quel famoso retropassaggio di Rachmani, che lui non c'era e si prese quel gol assurdo.
0: L'anno scorso,
1: ed era ora di pranzo che si giocò, sì, se non ricordo male. Insomma, non è tant'è che poi quando è arrivato Milinkovic-Savic, piano piano è diventato Milinkovic-Savic titolare, e non è che stiamo parlando di un fenomeno tra i pali, però è diventato titolare. Non ha avuto mai. Non stiamo parlando, secondo me, rispetto a Di Gregorio e Perin, qualcosina in più è, ma non fai un upgrade.
0: Guarda, Paolo D'Ancona, ciao Paolo. Non credo che Elkan sia uno sprovveduto, onestamente neppure io. Credo semplicemente che sia obbligato a portare avanti una causa che non è la sua. E quando non c'è passione, mancano i presupposti per far bene.
1: No, Paolo dice una verità alla quale stavo pensando peraltro oggi, sì, mentre venivo qua in radio, cioè...
0: A proposito, Marangio, sei un maledetto, perché ieri, siccome tutti si è fatto nel quarto di traffico, cavolo, oggi dalla galleria Cassia, che sono 8 chilometri, a qui un'ora ci ho messo, maledetto, ma
1: molto spero... bene.
0: Guarda, tu stasera
1: molto
0: vai a Napoli,
1: molto
0: guarda,
1: bene, molto
0: devi stare 2 ore e 20 per entrare prima di...
1: Ti manderò sì, la foto. Che dicevamo di,
0: no, sulla cosa di,
1: sì, sì, che ci ho pensato, sì, anche venendo, cioè io sono un imprenditore e devo stare dietro a diverse aziende, sono particolarmente legato a un'azienda, un po' meno a un'altra, non conosco tanto bene un'altra azienda, sai, quando se... io non voglio fare un paragone scomodo, te lo posso fare in privato dopo, però se io non è che non ci tengo, ci tengo anche, ma non è competenza mia in prima parte, è quasi come se dicessi vago un po' nel buio, ci metto i soldi, sto cambiando i dirigenti, sto cambiando gli allenatori, rincorro i giocatori, ho fatto fan mercato anche quando non c'avevamo i soldi, ho ripianato, ho messo il governo tecnico per cercare di essere inattaccabili,
0: bravo,
1: cioè
0: bravo.
1: Io faccio ingegnere, lei fa. Però poi questa squadra, io torno a battere su un unico punto che è diventata la mia filosofia: serve un presidente che conosce il calcio e che
0: al
1: sappia,
0: quale lui possa delegare,
1: l'Andrea,
0: bravo,
1: di
0: turno,
1: bravo, perché a quel punto la passione ce la mette il presidente e tu ci dai quello che puoi dare: l'appartenenza, i soldi, la vicinanza, l'intervento nelle emergenze. Però poi ci vuole un presidente che conosce profondamente la materia, che è appassionato di Juventus e che sappia guidare tutte le parti in causa, perché non è neanche Elkan che deve far pace a Comolli.
0: Il figlio è maggiorenne? Non credo.
1: No. Però sai, per dirti, guarda, lo so, però per dirti, se avesse delle competenze un po' più all'Andrea Agnelli, non ce le ha perché ha fatto altre...
0: Era molto giovane quando ha preso,
1: esatto,
0: la Juventus.
1: Però il Del Piero di turno, ma dico per dire, perché noi avevamo Andrea Agnelli, avevamo Nedved vicepresidente. Vicepresidente Del Piero è un presidente che sa il fatto suo e già costruisce un qualcosa che quando devo prendere Comolli io lo vado a studiare, perché chi ti hanno consigliato Comolli? No, ma l'ha consigliato Redbird, oppure me l'hanno consigliato, mi ha detto che lui lavora con i numeri, è una cosa affascinante, ci può far risparmiare, che ne pensate? Immediatamente il Del Piero di turno ti direbbe no, perché qua serve di cercare giocatori che abbiano un qualcosa di diverso, perché poi Del Piero c'è stato in tutte le Juventus, le ha viste tutte, quindi la sua esperienza, la sua appartenenza, la sua identità ti porterebbe,
0: sì,
1: a dire non lo facciamo questo errore.
0: Sono d'accordo, no, guarda, cioè, sono d'accordissimo su questo. Potrebbe essere la mossa di John in questo momento, anche per ricucire un certo rapporto con i tifosi. Ti metto Del Piero, però Del Piero non fa il taglianastri. Del Piero, sai che io ho sempre detto, ci vogliono le competenze,
1: certo,
0: che magari lui a livello
1: vicepresidente,
0: a
1: non
0: parte
1: presidente,
0: che anche a livello amministrativo, insomma, qualcosa. Però oggi l'unità di crisi, ecco, io vedo l'unità di crisi e nell'unità di crisi mi prendo anche il rischio, cioè in una Juve che naviga a vele spiegate, Del Piero lo faccio crescere, in una Juve che naviga in una situazione con il mare forza 8 e la nave in tempesta, lo metto al timone, mi prendo qualche rischio, però so che c'è uno che prima che vede la nave affondare, cioè lui è l'ultimo che abbandona la nave, quindi sì, quindi
1: anche
0: sì,
1: perché
0: quindi
1: non siamo usciti completamente da quel famoso governo tecnico,
0: no, e comunque vedi, Leone compierà 19 anni ad agosto, però ecco, 19 anni tipo presidente della Juventus,
1: no, ma che tu devi
0: no
1: fare...
0: ma l'ho buttata lì per,
1: sì, no,
0: perché i figli hanno una passione smodata per la Juventus,
1: certo, e devono fare il tifo per adesso, poi devi far formare, devi... Cioè, Andrea ha fatto un percorso straordinario, Andrea poi si guarda a vedere le partite con l'avvocato,
0: però
1: cioè...
0: anche i figli,
1: sì, sono d'accordo, però poi è lì che serve una competenza diversa, poi magari sarà un futuro presidente, chi lo sa, però è fondamentale che ci sia una, ecco, se tu mi dicessi guarda, devo prendere un'ennesima decisione per cambiare le cose, o rivado a Zonzo a cambiare la squadra lasciando Comolli in rotta con Spalletti, ma gli dico di andare d'accordo, oppure cambio la struttura societaria, mantengo Spalletti e mantengo sta squadra, e quello che posso prendere, uno, due giocatori li prendo, però nel frattempo ho creato una struttura identitaria con un Del Piero dentro, quindi
0: sì,
1: investo
0: lì. Ora è l'unità di crisi, unità,
1: sì,
0: di crisi
1: e
0: dove...
1: di reidentificazione,
0: certo,
1: della Juventus,
0: certo. Vai Fede.
2: Buonasera ragazzi, sono Cristian da Livorno.
0: No, questo è appena il grande Cristian.
3: Ciao ragazzi, Angelo a Torino. Ah, Douglas Luiz in due momenti è un giocatore tecnicamente molto forte, ma non mi sembra adatto alla Juventus. Quello Juventus non ha bisogno di un giocatore che non abbia grinta, non abbia questa grossa personalità che serve a questa Juve. Mi sembra uno, sai, che gigioneggia un po', che gli piace giocare col pallone, ma non mi sembra uno che poi,
0: diciamo, è uno
3: si
0: che
3: corre sullo spazio, si inserisce o e magari, ripeto, magari poi Spalletti fa il miracolo, ma sono un po' dubbioso in tal senso. Quindi sinceramente su questo aspetto stai con Como lì, solo per questo,
0: però
3: comunque penso che non sia adatto.
0: Guarda, è una riflessione molto interessante, amico. Cioè, se tu hai una squadra di grande qualità, ci metti la ciliegina. Però devo dire la verità che la maggior parte dei tifosi su Luiz stanno, no? Diamogli un'altra chance. Io sono molto d'accordo con questo amico. Oggi sono d'accordo con tutti gli amici.
1: Bravo, come il giovedì con Piccoli.
0: Sì, perché su una ciliegina sulla torta la vedo. Qui però non so se c'è la torta. Roberto a Trieste dice: buonasera ragazzi, credo che Del Piero non verrà mai in una Juve in queste condizioni. Vabbè, se no sembra che non voglio rispondere. Giovanni da Palermo mi dice: ti faccio rispondere da Marangio, però ti prego, Ale, ma tu cosa ne pensi della PL Pallacanestro Livorno e dei tifosi a Pallacanestro Livorno?
1: Ha fatto gli occhi con i soldoni davanti agli occhi questo uomo.
0: Diciamo che penso la stessa cosa che noi tifosi juventini pensiamo dei tifosi del Torino e del Torino,
1: ecco. Dell'Inter. Ah, beh, giusto, perché è derby, per... è derby,
0: certo. Quindi penso questo. Vai.
4: Ancora Simone da Lussemburgo.
0: Che c'è, Simone?
4: Ti rompo la corsa un attimo.
0: Ah, ecco, bravo, penso stessi
4: gradi. Io da Grassuiz, se devi fare minus Valenza, vorrei farlo allenare da Spalletti almeno fino agli ultimi giorni di mercato, forse anche la prima parte della stagione. Non mi sembra più brocco dei brocchi che abbiamo ora. Se riesce a far peggio di Coop Miners sarebbe quasi da premiare, perché è impossibile. Quindi abbiamo questo capitale, non lo buttiamo via, proviamo a vedere se diventa un giocatore degno di stare negli 11, perché gli 11 di oggi sono poca roba.
0: No, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Allora, 18:40 ci collegheremo, Rossi, con il Jay Hotel per il raduno. Tra l'altro, adesso vi faremo vedere anche delle foto, così Fede le scarica di questa bella giornata. Stavo pensando al figlio dell'ingegnere che ho visto molto appassionato, e volevo mandare un messaggio per chiedere, e nello stesso momento Alex lo ha nominato, vedi, eravamo in
1: sintonia.
0: Io la vedo come una possibile soluzione. È chiaro che è molto giovane, però, e tutto questo nasce, devo dire, questa riflessione che ho fatto mi nasce dal messaggio che aveva mandato l'amico Paolo Rancona, come diceva: guarda, non è l'incompetenza, perché anche io non credo che sia incompetente, ci mancherebbe altro. Credo che però su alcune cose, ora qualcuno mi potrebbe dire sì, però lui la passione per la Ferrari ce l'ha, perché lì credo che abbia la passione, no? E i risultati sono gli stessi. Ok, vi appoggio questa tesi. Però in questo momento delicato, i momenti delicati li affronti anche, soprattutto nello sport, nel calcio, ma non soltanto nel calcio, nello sport, a livello dirigenziale, anche con quel minimo di passione. C'è anche chi potrebbe dire: forse il distacco è la cosa migliore perché ti permette di essere più lucido. Io invece credo che nella gestione di società di calcio la passione debba mai mancare.
1: L'orgoglio, la passione
0: e guarda,
1: l'identità.
0: Penso in questo momento, Vincenzo, a le società che ci sono in Serie A, no? Allora, Cartolandia, vabbè, lasciamo perdere, però c'è uno che in questo momento odia la Juventus, perché Marotta odia la Juventus anche in quell'intervista che ha fatto, ti fa capire che odia la Juventus,
1: e ama l'Inter. L'abbiamo armato noi.
0: Bravissimo. Quindi c'ha il senso di rivalsa nei nostri confronti, e poi ha l'amore per l'Inter indotto, però lo ama. Il Napoli è una situazione un po' ibrida, nel senso che secondo me De Laurentiis sono che ama soltanto se stesso, ma perché ama soltanto, visto che ama soltanto se stesso, quella è una sua creatura e quindi ci mette tanto del suo. Bene o male, poi guarda
1: il Milan invece è totalmente
0: e infatti in guarda in che condizioni è.
1: Hanno
0: la Roma potrebbe essere l'ibrido della situazione, però la Roma si era messa in mano a uno che aveva il cuore giallorosso, poi è stato spazzato via, però i Friedkin, che secondo me capiscono ancora poco di calcio, lo confondono ancora col baseball o col football americano, però hanno avuto l'intuizione di metterlo in mano a Claudio Ranieri, ma anche loro hanno fatto tanti disastri, eh?
1: No, il ragionamento e la lettura che hai fatto ci sta. Io ho soltanto un timore: devi avere 12 paia di attributi,
0: lo so, Vincenzo,
1: perché altrimenti il passaggio tra avere a cuore e sbagliare per troppo cuore è minimo. Tant'è che poi Andrea a un certo punto ha sbagliato per troppo cuore. Ma era Andrea.
0: Ma infatti ci vorrebbe Andrea. La linea di equilibrio in tutto questo. L'essere troppo glaciali. Ecco, se io ti dovessi
1: noi siamo
0: dire.
1: Assenti. Noi come identità siamo assenti.
0: Insomma. Esatto.
1: Chi c'è?
0: Perché se io poi magari sarà la persona più focosa e calorosa del mondo anche nei sentimenti. Ma quando io vedo John Elkann, io vedo un blocco di ghiaccio. E attenzione, magari per ricoprire quei ruoli lì devi anche essere un blocco di ghiaccio.
1: È caratteriale.
0: Io vedo un blocco di ghiaccio.
1: Sì,
0: ma infatti, in Andrea vedevo gli occhi a cuoricino quando parlavi di Juventus.
1: Per questo ti sto dicendo, Elkann deve andare a gestire. E ci vuole un presidente non rappresentativo, un presidente vero, empatico, tifoso, attaccato, competente, che sappia governare il club, perché John Elkann, mo con tutti i difetti che c'ha, e c'ha mille C
0: sai. Quando io l'ho visto te lo dissi anche, innamorato della Juve, però non so se era il contesto, nella famosa serata dei 100 anni, quando lui...
1: Ma lui lo è innamorato, io ti sto parlando di questioni di... Allora, se tu sei innamorato...
0: Di Rossi, tu lo sai se no.
1: Sì, ok, sei innamorato di Rossi. E Rossi si dice, non ti dico quello che mi serve, però mi serve che mi migliori tutti gli aspetti della regia. Tu hai bisogno che qualcuno ti dica cosa può servire per accontentare Rossi. E magari trovi uno che non c'entra niente, broccolo, che ti dice compra questo, questo e questo, e non funziona. E ti dice, ma i soldi ce l'ho messo, io volevo accontentarlo, Rossi,
0: ma mi
1: ha consigliato broccolo. Ma se tu sei competente, dice, preoccupato, faccio un'astronave, perché io so quello che ti serve.
0: Paragone
1: ed è
0: perfetto.
1: Quello il discorso.
0: Allora, andiamo in pausa, rientriamo con le foto che arriva a Raduno e poi con il collegamento con il nostro Antonio Paolino a Raduno e i nostri amici che sono presenti. A tra poco.
5: Due colori, due voci.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Jannik Sinner si ferma dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros per mano di Juan Manuel Cerúndolo. Il numero uno del mondo non prenderà parte ad alcun torneo prima di Wimbledon. Niente ATP 500 di Halle, ad esempio, torneo giocato negli ultimi due anni con il successo del 2024. Sinner tornerà dunque a Wimbledon, che prenderà il via il 29 giugno. Una pausa di 3 settimane per ricaricarsi e provare a difendere il titolo vinto nel 2025 contro Alcaraz. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-6. Tra le donne, la terza testa di serie Swiatek, 4 volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette. Passiamo al calcio. Il Bologna non perde tempo dopo l'addio ufficiale a Vincenzo Italiano e punta deciso sul nuovo allenatore. Domenico Tedesco, nato in Calabria ma con passaporto tedesco, che farebbe il suo debutto assoluto in Serie A. Nelle ultime ore era stato valutato anche Eusebio Di Francesco, reduce dalla salvezza conquistata con il Lecce. Alla fine però la scelta è ricaduta sull'ex allenatore del Fenerbahce. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjajic, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Massimiliano Allegri ripartirà appunto dal Napoli dopo l'esonero dal Milan. Il tecnico toscano ha subito trovato l'accordo con gli azzurri, neanche una settimana dopo il fallimento dell'obiettivo Champions League con i rossoneri. Ecco che è arrivata l'intesa con il club partenopeo, che invece giocherà la Champions. Raccoglierà proprio come nel 2014 la Juventus l'eredità lasciata da Antonio Conte. Tra le tante curiosità che sta scatenando questo nuovo avvicendamento c'è anche quella riguardante il modulo. Inizialmente la Juventus non aveva stravolto il 3-5-2 contiano, per poi passare solo in maniera graduale alla difesa 4. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo, massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia, temperature stabili massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, siamo a ridosso del collegamento. Intanto, per chi ci sta seguendo dal raduno, vi mandiamo un grande abbraccio, un grande saluto che adesso faremo in diretta grazie al collegamento con Antonio. Ma si chiama da Firenze, dice: tanto vi dirò una cosa, ma non la leggerete, noi leggiamo tutto. Legge. Non la vuoi leggere?
5: Sì, noi ragazzi, noi
4: meglio sbagliare per troppo amore, dice Elkan, si faccia da parte 100.000 volte Agnelli. Tutto quello che ha detto del calcio che si è avverato e ha avuto gli attributi per mettere la faccia a cambiare,
5: Massimiano,
4: perché non leggerlo?
5: Hai ragione, Massimiano. Il problema è che l'ultimo Andrea ci ha lasciato una situazione grave, dopo che ha costruito un impero, ma ci ha lasciato una situazione grave. Io ricordo sempre, perché ancora l'unico Nerone che mi è rimasto, che l'ultimo periodo di Agnelli c'era qui a Radio Bianconera l'hashtag Agnelli out, soprattutto quando confermò e quando richiamò Allegri con 4 anni di contratto, che anche noi avevamo capito poco.
4: Sì, poi dopo forse una spiegazione ce la siamo data.
5: Poi dopo abbiamo capito. Oggi Andrea è affaccendato in tutt'altre situazioni e faccende. Io non escludo che
4: stanno riuscendo anche abbastanza bene. Già sta a 55 milioni di fatturato.
5: Vabbè, ma
4: però insomma, vabbè, altre cose. No, però per dire, loro funzionavano insieme, nel senso che c'avevi la garanzia alle spalle, lui presidente competente che allestisce una un'ottima dirigenza, grande tifoso della Juve, grande gestore. Poi a un certo punto è successo quello che è successo, però era una formula che funzionava.
5: Che funzionava, che ha dato ottimi risultati. Sicuramente lui aveva intravisto, e lo hai raccontato prima nell'intervista di Calvo, cioè quando il West Ham viene e ti compra Ogbonna, una squadra che ha vinto 4 scudetti di fila, e il West Ham era bassi fondi della Premier, ti aveva detto guarda che qui sta cambiando il mondo, forse era già cambiato. Poi però nel tentativo siamo
4: scivolone
5: affondati
4: sulla questione Superlega.
5: Scivolone sulla questione Superlega, clamore, e siamo affondati. Ma, no, ma quello è un affondare per troppo amore, sì. Il ragionamento di prima, sì. La via migliore è sempre quella che sta nel mezzo. Andrea ci ha fatto affondare per troppo amore. John non ha quell'amore, ci mancherebbe altro, forse ce l'ha ma l'esprime in maniera diversa. Il paragone che hai fatto è perfetto. Lui ha cercato comunque. Chi è il miglior direttore sportivo in giro? Giuntoli, prendiamo Giuntoli, e abbiamo visto. Comolli non lo capisco e non lo capirò mai, ma soprattutto di Comolli non ho capito il ruolo che gli è stato dato da amministratore delegato. È quello che io non... perché l'amministratore delegato lo dai a una persona della quale ti fidi al mille per mille. Dici sì, ma lui si fidava al mille per mille. Ho capito, ma ora aveva tutta questa grandissima conoscenza di Comolli?
4: No, ovviamente no, ma come probabilmente non ce l'aveva in presa diretta di Giuntoli che gli fu presentato da Calvo.
5: Sì, vedi, però di Giuntoli, cioè, sapevi chi era? Sapevi? Ora immagino che anche John Elkann sapesse chi era Giuntoli e il suo curriculum.
4: Ma questo... esattamente come Comolli, gli hanno presentato il curriculum.
5: Sì, lui, ma lo ha studiato. Mi vuoi dire che lui non conosceva Giuntoli?
4: Secondo me no.
5: Ma dai, su.
4: Secondo
5: dai,
4: me
5: su,
4: no.
5: Dai, su,
4: secondo
5: dai.
4: Me no.
5: Qui non
4: secondo
5: ti seguo.
4: Me... no, secondo me no. Tant'è che gli fu suggerito e gli fu proposto da Calvo. Non è che lui ha detto
5: sì.
4: Vanno a prendere giù. Lui sa che lavorava al Napoli, ma non è che conosceva Vita, Morte e Miracoli di Giuntoli o sapeva da quanto tempo lavorava con De Laurentiis. Quali... Elkann gestisce la società. Negli aspetti economici, quindi fa dei ragionamenti di ritorno economico, di investimenti, di programmazione, non, proprio perché non conosce nello specifico, non per carenza sua, non conosce nello specifico.
5: Ci proviamo?
4: Ci proviamo, quelli che sono gli agenti o i dirigenti competenti che ci sono, si appoggia a qualcuno che glieli possa suggerire. Ma non c'è niente di male, lo stesso De Laurentiis quando prese il Napoli dal libro del fallimento si mise una persona competente di calcio, che lui il calcio non lo seguiva proprio. Se lo fece spiegare per filo per segno, si fece seguire e poi quando si fece una sua cultura che era lì dentro cominciò a scegliere per conto suo.
5: Antonio!
6: Allora, intervenite in un momento abbastanza caldo qui, sembra sì. Di essere a due in bianco-nero nel salotto. Ciao!
5: Ciao a tutti!
6: Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Anche gli amici. Tra pochissimo magari ci potrete anche vedere, eccoci, forse,
4: vi vediamo.
6: Sì, arriviamo sì. Forte e chiare. Allora, sì. Vi volevo presentare la famiglia torinese che ha subito fatto una critica, perché a Torino non si mangia, si aspetta la fine
5: giusto.
6: Rispetto a Roma, è giusto. Allora. Naturalmente non potete ascoltare qui perché sennò andiamo in loop. Un saluto dai partecipanti del... raduno.
5: Ciao ragazzi,
6: ci ha cominciato
4: tutti.
6: Con il saluto dei due in bianco-nero che poi improvvisamente si trasformeranno in due super testimoni ed eccoli qua. Vi volevo presentare, così vivrete con noi anche un po' questo momento. Abbiamo iniziato con il ricordo dell'Eisel. Doverosamente,
5: certo.
6: Abbiamo il nostro, vedete dal pubblico, l'infiltrato, no, non è un infiltrato, Marco Sanfelici, che ci farà, eccolo qui, quando la corte ti chiama ti devi alzare in piedi, no?
4: Sì.
6: Esatto, benissimo, perché siamo in ritardo già di un'oretta, un po' come quando si è iniziata la partita, ma per motivi più nobili qua, dire il vero, perché abbiamo iniziato un pseudo processo e allora vi presento gli avvocati Patrisso, Michele.
4: Grande
6: Patrisso,
4: Michele,
6: che,
4: ciao, Michele.
5: Ciao Michele.
6: Michele, ti salutano, ovazione allo studio.
7: Carissimi, ciao. Ciao,
6: ecco,
7: ciao.
6: Michele rappresenta che cosa stasera? Aspetta. Fa l'accusa, è già partito con qualche accusa diretta nei confronti del pentito che vi vado a presentare. E intanto siamo all'interno della sala meeting del G-Hotel. Paolo Rossi ha voluto fare, ha scelto lui di fare il pentito. Pentito perché, Paolo?
7: Io non pento,
6: scusate. Oh, l'ha detto a bassa voce, non è da un po' di tempo.
7: Non lo dirò mai più.
6: È assunto d'ufficio
5: la
6: difesa del pentito. La difesa del pentito, l'avvocato Durante.
4: Mitico Durante.
6: Che ha rimesso il mandato, però, capito?
8: Per dismettere il mandato, perché troppo stiamo in entrando in un conflitto esistenziale.
6: Ecco, pensate, doveva essere un raduno semplice a fine sì. campionato, invece esistenziale. Qui abbiamo delle facce note del popolo bianconero.
4: Oh,
5: c'è
4: anche
5: Daniela.
4: C'è Daniela.
6: C'è Daniela. C'è,
4: falle gli auguri, che è stato il compleanno due giorni fa, credo.
5: Ciao Daniela.
4: Tanti auguri. Auguri, falle
6: auguri per il tuo compleanno. Hai portato la torta o l'hai portata solo a Rossi? Auguri in diretta. Qualcuno è già intervenuto, qualcuno lo conosciamo, qualcuno è nuovo. Poi c'è il perito, sai che lui è il professore, no?
4: Oh,
6: e quindi è il nostro perito, il perito. Ci puoi anticipare le prove se sono a favore o meno del pentito o di che cosa?
8: E sono abbastanza a favore del pentito.
6: Ah, prove a favore del pentito, ribaltiamo le sentenze qui. E poi abbiamo i testimoni, li vedi? Un bel gruppettino di testimoni. L'applauso è per voi. Questo è il raduno di Radio Bianconera. Questo verrà riproposto nel corso delle stagioni, sperando in stagioni migliori rispetto anche a quella che abbiamo vissuto.
4: Non ci vuole molto.
5: Non ci vuole molto.
6: Non ci vuole molto. Voi di cosa state parlando, amici? Perché poi vi ridiamo la linea e vi aspettiamo per le vostre super testimonianze.
4: Ma stavamo parlando che tutto sommato oggi ci sono sembrati molto amici come Molli e Spalletti. Non so se avete avuto questa sensazione anche voi dai video, dalle immagini che sono andate, no?
6: Quindi, ragazzi, degli scoop, Comolli e Spalletti stamattina erano molto amici.
4: No, no, ero ironico, ovviamente.
5: Era ironico.
4: Ero ironico.
6: No, ma no, dai, una fake news ogni tanto, fammela dare.
4: Ah, okay.
6: Era ironico, non voleva assumersi la responsabilità, perché erano partiti gli insulti qua nei tuoi confronti.
4: Già, no, no, molto ironico.
6: Ragazzi, vi lasciamo la chiusura della vostra trasmissione, vi aspettiamo per le testimonianze, si sta accendendo il dibattito. Incomincia. Secondo voi qual è l'argomento da cui siamo partiti liberamente?
5: Beh, ad occhio e croce il futuro di Spalletti.
6: Ad occhio e croce?
4: O di Comolli.
5: Il futuro di Spalletti o di Comolli?
6: Il futuro di Spalletti. No, abbiamo parlato di arbitri. Linea a voi.
4: Ah, beh.
5: Grande. Un abbraccio allora.
6: Dopo,
5: ci vediamo più tardi.
6: Dopo.
5: A più tardi.
6: Dopo con la sentenza.
5: Sì, tra poco ci risentiremo. I nostri amici dal Jay Hotel. Che bello, che bello, che bello. Rossi ha visto anche che c'erano, insomma.
4: Il sindaco.
5: Mi guarda Rossi, lo sapevo.
4: Ah,
5: lo
4: sa- okay,
5: no,
4: okay,
5: ha guardato il sindaco Rossi.
4: Sì, sì,
5: Guarda Rossi, è diventato rosso. Mi fai sentire un paio di vocali? Ma Quintiliano è sempre fuori che suona, lascialo fuori. Lascialo, ti prego, lascialo fuori. Fino a, non li devi aprire fino alle 18:55. Tanto discreti stasera è collegato, quindi lascialo fuori, fuori. Ti prego, lascialo fuori. Guarda, non ti alzare, guarda, ti chiedo vocali a raffica.
4: Gli mandi un messaggio, dici tanto tra 10 minuti.
5: Ok, prego.
9: Ciao, buonasera, sono Peppe.
5: Ciao Peppe.
9: Mi auguro che Spalletti rimanga, perché se rimane vuol dire che c'è una progettualità. Nel caso contrario, essendo un uomo integerrimo, mi auguro di alle dimissioni, altrimenti vuol dire che anche lui è, diciamo, è partecipe a questa purezza societaria di cui state parlando. La cosa più triste è che prima noi avevamo il sogno, negli ultimi anni avevamo il sogno del mercato, giugno e luglio sognavamo, adesso non possiamo nemmeno più sognare a giugno e luglio.
5: Guarda Peppe, io veramente oggi sono d'accordo con tutti gli amici, con tutti, perché pur sposando la linea Spalletti, ma se deve rimanere ob torto collo, come piace a Rossi, vuol dire che al bene la Juventus non ci si pensa più, quindi è la pochezza del momento societario. Poi Peppe, io vorrei provare a lanciarti un piatto di ottimismo, perché poi un minimo bisogna provare. Oh, magari questo è il mercato che ci immaginavamo e che poi ad agosto ci brilla gli occhi.
4: Non lo so, se ce la vogliamo raccontare così la raccontiamo così,
5: no,
4: se ce l'auguriamo.
5: È un modo di provarci, no? Di dire,
4: secondo me bisogna prima trovare una direzione.
5: Sì, è quello, è quello, è quello.
4: Poi bisogna capire chi torna e non puoi vendere. Poi bisogna capire chi devi vendere. Nel frattempo però prima devi andare a seminare ed essere deciso negli acquisti che devi fare. Per adesso i segnali non sono positivi. Poi magari c'è un'inversione di tendenza, ma questa inversione arriverà da una pace fatta a livello dirigenziale, organizzativo con la squadra, o da un cambio dirigenziale?
5: È tutto lì. è tutto lì, è
4: perché
5: tutto
4: oggi lì. In questo momento noi vi possiamo raccontare tutto il contrario, sì, di tutto, e quello è il problema.
5: Ma potremmo anche raccontare che la Juventus in questo momento vive un momento di grande serenità, che faremo grandissimi investimenti sul mercato, che non partirà nessuno, che è tutto bello, tutto è finto, ve lo possiamo raccontare, è solo che vi prenderemo letteralmente in giro. Rossi, guarda, Rossi è lì che si sta riguardando le immagini della platea del raduno. Ragazzi, sei una vecchia volpe, Rossi, prego.
10: Ogni sera, nella quando vi sento, dico, finita la trasmissione, basta, non ve lo più ascoltare, ma non ce la faccio, non ce la faccio. Ragazzi, se questi non si mettono d'accordo, facciamo ancora un altro anno di puntini, puntini, puntini. Ma non doveva esserci una conferenza stampa di Oro 2 con il Can, così? Ci sono notizie?
5: No.
10: Ciao, grazie, fino alla fine.
5: Ciao amico mio, grazie.
4: No, conferenza stampa no, incontro, no. Sì, incontro tra di loro, sì, conferenza stampa no.
5: No, un incontro, che però io non so se oggi c'è stato, Vincenzo, io onestamente
4: allora,
5: non,
4: è previsto,
5: non ho notizie.
4: Tra oggi, massimo domani o lunedì al massimo, tutto questo a seconda di come sarebbero andate avanti delle determinate cose, però Spalletti è lì, resta lì, fin quando non si incontrano non se ne va. E fin quando non si incontra non si decide nulla, quindi l'incontro ci sarà.
5: Sono incontrati.
4: Sì, per finta.
5: Sentiamo un altro vocale, perché io voglio far rimanere Quintiliano fuori il più possibile. Fino alle 7 deve stare fuori. Vai.
11: Ciao, sono Fabio da Milano.
5: Fabio.
11: Un 20 giorni fa avete detto che se Elkan avesse messo circa 60 milioni,
4: certo,
11: avrebbe un po' fatto il suo compitino, che se invece avesse messo sui 100-120 milioni avrebbe dimostrato.
5: Abbiamo già risposto, perché Fabio ci aveva scritto anche testuale, le abbiamo risposto prima. Prego.
12: Ciao Ale, ciao Vincenzo, sono Giacomo da Pontremoli, per Douglas Luiz. Io penso che bisogna fidarsi di Spalletti, se dice che ci può lavorare ci dobbiamo fidare, anche perché comunque di soldi ce n'è pochi e mercato non se ne può fare, quindi dobbiamo rassegnarci all'idea che tanti dei giocatori che ci sono e qualcuno anche magari di quelli che rientrano ci dobbiamo tenere, c'è poco da fare, faremo delle cessioni illustri e ci terremo anche qualche giocatore, però a questo punto preferisco magari vedere lui se dar via Miretti, Kopmeiners, Azic e cercare di cambiare con un giocatore di caratteristiche diverse, quantomeno.
5: Sì, anche questo. Giacomo fa un ragionamento molto realistico, molto realistico. Dico, un accordo anche con lui,
4: vedi, pareva.
5: Con tutti. Perché poi alla fine questo è un giocatore che non è mai stato il miglior centrocampista della Premier, come vi hanno voluto raccontare, però non è stato neppure uno scarso, mai. Da noi un po' la Saudade, un po' i problemi, diciamo, personali.
4: Però tecnicamente, ce lo dicevamo prima,
5: non è
4: neanche Locatelli.
5: No, non è neanche Locatelli.
4: Cioè, ma neanche Thuram. Cioè, no. Sono giocatori diversi, ma tecnicamente lui c'ha una roba diversa.
5: Sai, poi io ragiono anche su un'altra cosa. Sono due centrocampisti con ruoli diversi, ovviamente. Ma se tra i sacrificati ci sarà. Allora, io penso che noi Bremer lo possiamo dare per ceduto.
4: Sì,
5: okay?
4: Sì, Bremer
5: ceduto. Magari non basta, anzi, no, non basta.
4: Non basta.
5: Devi cedere Thuram
4: o Cambiaso,
5: o tutte e tre. A quel punto, visto che, come dice Giacomo, non hai tutta sta grande potenza di fuoco,
4: lo tieni.
5: Io provo a rivitalizzarlo.
4: Inizialmente nel progetto di Giuntoli, se ricordi bene, Thuram avrebbe dovuto giocare con Douglas Luiz davanti alla difesa,
5: esatto,
4: nel 4-2-3-1.
5: Esatto. Io però
4: poi è subentrato Locatelli per.
5: Su questo sono sincero, Luiz in un centrocampo a due non ce lo vedo.
4: No, al momento. Allora, però è vera una cosa. Poi storie diverse, giocatori diversi, qualità diverse e non tutto sempre poi si ripete nella storia. Il Lobotka che aveva Gattuso,
5: sì,
4: era un giocatore inguardabile, era un giocatore pesante, tracagnotto, che non stava in piedi, tant'è che Gattuso gli preferiva Diego Demme, pensa un po'.
5: Era Gattuso.
4: Spalletti disse, io questo qua lo faccio funzionare. Intanto lo mise proprio a stecchetto fisicamente, eccetera, e poi è diventato un giocatore che ha guidato il Napoli verso due scudetti, non uno.
5: È vero.
4: Storie diverse, giocatori diversi, però a volte magari un allenatore che ha avuto la sensibilità di cambiare un giocatore che sembrava perso poi riuscirci di nuovo, tutto qua.
5: Allora, approfitto del messaggio che ci manda Valerio, che dice: grazie, ma qualche volta sentiremo ancora Andrea dire al primo intervento? Assolutamente sì. Ne approfitto perché ieri c'è stato un momento toccante.
4: Ah, sì, il saluto, è stato un momento Scarponi. Toccante,
5: il saluto di Enrico Scarponi. Stava per scendere anche la lacrimuccia. Ora spero che Scarponi lo senta, perché negherò fino alla fine. Ma Enrico, per diciamo una promozione di lavoro che ha avuto importante, grazie a noi naturalmente, no, non è vero, non è, grazie alla sua bravura, insomma, si trasferirà, tanto lo ha detto, e quindi non sarà più con noi per un periodo. Stiamo però cercando di fare veramente l'impossibile, soprattutto con gli impegni di Enrico
4: per conservarlo nel
5: per
4: serale.
5: Conservarlo magari nel serale. Dico questo perché, così, insomma, tanto poi lo annuncerà il direttore, ci saranno anche dei cambiamenti nel nostro palinsesto, così come facciamo ogni anno.
4: Certo.
5: E con la distinzione che i nostri collaboratori, cioè, fanno altro di mestiere, quindi
4: girano, a volte ci sono.
5: A volte li dobbiamo salutare. Poi, per quanto mi riguarda, di Lella, lo stesso Scarponi, o Scarponi di Lella, Scarponi, infatti, per me stavano con noi tutta la vita, ma non possiamo strapparli al loro lavoro, quindi sì, li sentiremo compatibilmente con i loro impegni. Perciò Enrico purtroppo per l'estate non ci sarà, speriamo di recuperarlo per il periodo invernale. Fabrizio, che è uno dei nostri grandi collaboratori oltre che un grande amico, ero partito così contento, adesso mi sto deprimendo.
4: Pensa che non ti abbiamo parlato di Arthur.
5: Bravo! No, però adesso digliela.
4: No, digliela.
5: Senti questa, Fabrizio.
4: No, perché però, insomma,
5: io mi sono ribaltato sulla sedia.
4: Allora, ci sta ascoltando anche Fabio, che saluto, sì, che è dal Brasile e che farà anche degli approfondimenti per il mondiale su TMV Radio.
5: Sì.
4: E lui, insomma, seguendo il campionato brasiliano, comunque la Coppa Sud America, ha detto: guarda, dirò una follia. E io ho detto:
5: io stavolta, mi tappo le orecchie.
4: Ho detto: stavolta te la rischi proprio tanto. È un azzardo. Ha detto: sì, lo so che è un azzardo. Ha detto: però, da quando è al gremio, Arthur ha preso letteralmente in mano il centrocampo del gremio, verticalizza e veloce. Ed è un giocatore totale. Però non lo abbiamo visto, quindi non sappiamo. Io ho la sensazione che lui magari là funziona, perché quello voleva andare al gremio. I brasiliani sono così, magari funzionano nel loro ecosistema, non lo so. Però ecco, appunto,
5: nel loro ecosistema. Fabri, se ritorna Arthur, io credo veramente, cioè, che lo perdiamo Fabrizio.
4: La perdiamo Fabrizio.
5: Sentiamo un paio di vocali e poi ci salutiamo sempre fuori qui Tiriano.
4: Bussa ancora ragazzi.
5: Che spettacolo.
4: Non ha capito.
5: L'abbiamo venuto fuori dalle 17.
4: Adesso sta dicendo: ma che c'è nessuno? Ma se deve fare la trasmissione, se ne va.
13: Dai ragazzi, che il prossimo anno facciamo un attacco stellare con Douglas, Nico e Arthur Melo. Vedrete che come lì questi qua ce li lascia e Spalletti sarà molto contento.
4: La Pasqua.
13: Ciao a tutti, Max da Trento.
5: Mamma mia, risposta di Fabrizio, ma per favore, alla cosa che hai detto di Arthur. Però ti giuro che il suo amico brasiliano ha detto così.
4: Fabio che guarda molto il campionato brasiliano, oggettivamente ha visto un giocatore che è trasformato.
5: Vengo
4: letteralmente
5: promosso e vi mollo. Fabri, ti preoccupare, no, io farò le 5 giornate di Milano con le barricate pur di non far tornare Arthur. Mi metto a fare le 5 giornate alla Continasa, perché di Arthur noi ricordiamo, insomma, le serate che faceva a casa, sì, di Dybala durante il Covid.
4: No, quello era McKennie, però.
5: E beh, c'era anche Arthur.
4: Sì.
5: Oppure quando davano a mangiare la giraffa dopo che ci aveva fatto perdere quel bene.
4: Momenti bucolici.
5: Prego.
14: Ciao ragazzi, Alberto da Napoli.
5: Alberto.
14: Allegria, anzi Allegri a Napoli. Che bello. Ma vorrei sapere come fa il Barbuto, che è sempre stato innamorato del Napoli.
5: Vero.
14: Ha sempre, come diciamo noi a Napoli, schifato Allegri.
5: È vero. Beh,
14: per quanto riguarda Maraggio, sono 5 anni che facciamo dietrologie di come dovrebbe essere un presidente, un direttore sportivo, sì. E giustamente tu fai gli esempi che conosci, insomma. Però qua stanno le orecchie di mercante. Noi fa bene Santarelli, siamo delusi e dobbiamo ostentare questa nostra delusione tutto il mondo, certo. Juve.
5: Bravo.
14: Quando più è possibile far arrivare alla Condinassa che siamo delusi da Elkan e da Comolli. È inutile poi dire Agnelli faceva così, Lippi faceva così. Erano altri tempi.
5: Hai ragione. Io vi...
4: Tieni in mano un secondo.
5: E io a proposito,
4: Tieni in mano un secondo.
5: Tengo in mano, sì, perché c'è questo messaggio di Vittorio che sta piangendo perché dice un centrocampo formato a Locatelli, McKennie, Luiz, sto piangendo, aiuto. E in effetti, insomma. Ora, due... Allora, McKennie, ragazzi, è uno che ha dato tutto quello che poteva dare, che gli hanno fatto svuotare l'armadietto, gliel'hanno riempito, insomma, ha dato l'anima. Locatelli è un altro che ha dato l'anima. Luiz... A Roma dico l'anima di lì, ok. Anche a me verrebbe da piangere. Che devo fare? Mando un altro vocale?
4: No. Facciamo entrare a Quintiliano. Diciamo soltanto che.
5: Cioè, che è sempre fuori Quintiliano.
4: Diciamo soltanto che tu raccontavi appunto.
5: Senti come suona.
4: Suona ancora. Diciamo soltanto che tu dicevi, chissà se ci sarà l'incontro. Diciamo che l'incontro c'è stato e che a breve magari vi daremo.
5: Ah, si sono incontrati.
4: Qualche dettaglio importante sul quale ci stiamo aggiornando. Solo questo.
5: Vabbè, c'è Quintiliano.
4: C'è Quintiliano e quindi ne parleremo con Quintiliano.
5: Quindi c'è stato, sono le campane, sono o no?
4: Intanto suona Quintiliano, quindi andrei ad aprire a Quintiliano.
5: No, devo dire che c'è una cosa difficile adesso che vi devo dire. Ci si vede lunedì, perché c'è il campionato, c'è Coppitacco, c'è. Quindi appuntamento a lunedì. Ciao ragazzi.
4: Ciao.
15: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
16: Radio Bianconera è l'unica che conta.
17: Buonasera dalla redazione.
18: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
17: A Mazara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che secondo i primi accertamenti non avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
18: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
17: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania, vicino al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
18: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
17: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19esima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma Lease Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria dal Leghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.

0: ciao Alessandro, io post Fiorentina dissi devono andare di via, deve arrivare un amministratore delegato nuovo tipo Carnevali che conosce il calcio italiano e ripartire da Carnevali con un direttore sportivo nuovo e devono andare tutti via questi qua, perché questi, anche Chiellini ha deluso, ma ha deluso di brutto. Comolli non è capace di stare alla Juve e Spalletti le ultime partite ha deluso, ha pareggiato col Verona, ha perso con la Fiorentina, non è stato capace di fare 5 punti con 5 punti di vantaggio sul Como, li abbiamo persi, ci siamo fatti recuperare e siamo usciti pure dalla Champions League.
1: Alessandro da Taranto, ciao ragazzi. Quindi, come avevo detto ieri, quanto durerà? È durato poco a sto punto. Questa società è sempre peggio. Io penso che bisogna tagliare la testa al re. Purtroppo è il nostro male. Io la penso così. È il nostro male. E il re sapete chi è. È solo così. Se no questa società diventerà senza offesa per nessuno. Nessuno si offende. Una Sampdoria, una Bologna, una Fiorentina. E noi 12 milioni e passi di tifosi non lo meritiamo, mi dispiace, non lo meritiamo.
2: Ciao ragazzi, Eugenio da Mugio. Secondo me i giocatori non vogliono venire alla Juventus perché vedono le partite e vedono questi arbitraggi scandalosi dove devi fare 5-6 gol in una partita per poi dopo magari te ne regolarizzano uno, e con tutti i torti arbitrali che si vedono in ogni partita della Juve dicono: ma cosa veniamo a fare noi? Quindi non vengono. Fino alla fine, forza Juve.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: È una giornata particolare perché insomma 40 anni fa la strage dell'Iselle, che in parte diciamo dal punto di vista quantomeno morale c'è stato un risarcimento, perché sapete che da fine aprile la Camera ha approvato diciamo la legge attraverso cui la proposta attraverso cui poi è diventata giornata della memoria dei caduti dell'Iselle, quindi già è qualcosina. Certo, non tutti hanno purtroppo pagato per troppi anni questi 39 angeli sono stati dimenticati, invece sembra che siamo sulla strada buona. Aggiungo che se dovesse essere eletto Malagò, sono convinto, adesso non sto dicendo nulla ma lo so per certo, che sarà sempre di più ricordato questo maledetto giorno, questa maledetta notte. Tra l'altro avremo alle 19.35 Massimo Bonini, che sì, per carità, parleremo anche della Juventus di adesso, con un punto interrogativo peraltro, ma era in campo lui e quindi magari ci dirà qualche sua impressione. Sì, a proposito della Juve di adesso, oggi erano presenti tutti, tranne Elkan, credo abbia degli impegni. Era presente lo Stato Maggiore, diciamo così, della Juventus, il presidente Ferrero, Comolli, lo stesso Spalletti e Pessotto, responsabile delle giovanili bianconere. Quindi c'è stata questa commemorazione ufficiale alla Continassa, dove c'è il monumento, da qualche anno c'è il monumento proprio per le vittime delle Iselle. Quindi al 340 54 253 24, ragazzi, se volete ricordare come avete visto la partita, cosa avete provato, se qualcuno di voi magari è andato a Bruxelles a vedere il match, se ha avuto questa esperienza. Voi lo sapete che Riccardo

0: è uno dei superstiti, diciamo così, perché era alla curva Z, l'ho raccontato anche qui, lo potete anche leggere in un capitolo dedicato al suo libro, il secondo libro, Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo, tutta la sua esperienza in un evento, in una situazione che, come ha detto anche qui ai nostri microfoni, rimarrà per sempre impressa nella mente, ma è impossibile, rimane impressa già chi da casa, no? Come il sottoscritto, come tanti di voi seguivamo questa partita in una serata ad un certo punto surreale, poi anche le polemiche perché si è giocato, lo sappiamo benissimo che la UEFA ha imposto alla Juventus di giocare, insomma. L'unica cosa importante, ragazzi, che non dimenticare è mai più una cosa del genere, ci mancherebbe altro, ragazzi. Ricordate che poi furono prese delle sanzioni pesanti, no? Perché fu escluso il Liverpool dalle tutte le inglesi, mi pare, il Liverpool sicuramente dalle coppe, però insomma non è relativo rispetto a tutto quello che è successo e che purtroppo ha devastato tante famiglie e soprattutto ha smosso la coscienza di tantissime persone che erano presenti per quella che doveva essere una serata di sport, una serata di calcio e poi anche di festa, fondamentalmente, per chi avrebbe vinto. Per me è relativo, io questa coppa la considero, ma relativamente, perché non troppo grave è stato quello che è successo, quindi la situazione sportiva per quanto mi riguarda e ovviamente non secondaria, terziaria, insomma non conta poco e nulla, ecco, se vogliamo dirla tutta. Invece la Juventus di adesso, si parlava di oggi come possibile incontro, ma mi pare di capire invece che non ci sia questo vertice, perché non c'è Erkane, quindi speriamo insomma la prossima settimana ci sia. Io ho fatto oggi un podcast e ho detto, perché ormai sto leggendo di tutto, via come lì, Spalletti si dimette. Io oggi, a me hanno detto oggi, che Spalletti non si dimette. Non ha intenzione di dimettersi. Fermo restando, se nel famoso vertice tra Elkan, come lì e lo stesso allenatore della Juventus, magari rimane tutto invariato, secondo me a quel punto ci potrebbe anche pensare il tecnico, però a me è stato detto che Spalletti non si dimette, quindi poi staremo a vedere, ragazzi. Sapete, queste cose è tutto impronosticabile, questo è un po' il discorso. Quindi 340 542 5324, anche sul discorso Juve, no? Se ci pensiamo, dobbiamo parlare di questa tragedia e poi di situazioni che diventano poco importanti rispetto a quello che è accaduto, ma sono invece importanti comunque per il futuro della Juventus. Io oggi, in maniera non provocatoria, ho fatto il podcast su Vlahovic, perché ho fatto proprio il titolo la questione Vlahovic potrebbe essere, diciamo così, misurare la forza di Spalletti, cioè se Vlahovic dovesse essere confermato, quindi se dovesse essere rinnovato il contratto, che al momento mi sembra Vlahovic più fuori che dentro, secondo me sarebbe non un atto di forza di Spalletti, però denoterebbe sicuramente il peso, non vogliamo magari utilizzare il termine forza, il peso di Spalletti significa già qualcosa, significa che quello che lui ha chiesto, cioè di incidere sul mercato, è una cosa vera. Io vi devo dire la sincera verità, la Juventus ha delle difficoltà, no? E ci sono tanti che potrebbero essere ceduti, ok? Ci potrebbero essere tanti sulla via di partenza, perché lo sappiamo, quelli che più o meno hanno mercato in modo da fare cassa, diciamo che da una parte c'è l'esigenza sportiva, che dovrebbe essere anche di Comolli, e credo che lo sia, però soprattutto del tecnico, di costruire quindi una squadra all'altezza della situazione, dall'altra però c'è anche la necessità economica, di sostenibilità economica. Queste due cose chiaramente non dico si scontrino, però insomma vanno un po' l'una contro l'altra, ma è normale che sia così. Ma al di là di questo, per la costruzione della squadra, al di là delle rispettive esigenze, che ripeto, sotto il profilo della costruzione della squadra devono comunque coincidere, ma poi c'è la parte economico-finanziaria che è di competenza di Comolli. Spalletti spero che incida, e vi dico la sincera verità, io la vedrei così: se fossi con Elkan se fossi con in Elkan, confermerei, rinnoverei Vlahovic. Cioè, Spalletti ti sta chiedendo Vlahovic dall'inizio, ti sta dicendo il sacrificio vale, cioè il gioco vale la candela, no? In questo caso sarebbe un sacrificio per la Juventus, perché sostanzialmente dal punto di vista dell'ingaggio 6,5 più, dite come parliamo, ovviamente dite la vostra su tutto, su tutto, ragazzi, lo sapete, è una piazza aperta questa. 6,5 più bonus, e lì l'accordo esiste ormai da tempo. Il problema è sempre questa benedetta firma, questi benedetti, io non lo so come chiamarli più, però bonus alla firma, sembra che abbia chiesto intorno agli 8 milioni. Significherebbe, se è più bonus, che ne so, 6,5/7, perché più di 7 non andrebbe l'ingaggio, se fanno un contratto biennale e dividi gli 8 milioni per 2, alla fine ridiventa 7,4, diciamo così, 7 più 4, 11, quindi un solo milione alla fine rispetto ai 12 che ha percepito in quest'ultimo anno, che sta percependo ancora perché l'anno finisce il 30 giugno, anche se poi l'ingaggio viene tassato in un modo, viene considerato in un modo contabilmente sul bilancio, mentre i bonus alla firma hanno una questione di tasse, diciamo così, diversa, però comunque sia per la Juventus è un esborso. Però vi dico la mia, al di là di quello che penso io, che comunque rinnoverei Vlahovic se sta bene fisicamente. Spalletti ti sta chiedendo Vlahovic magari per dare anche un segnale, dice ok Vlahovic, tanto se non prende, se Vlahovic va via, e attenzione adesso al Napoli, perché sapete che Vlahovic è stato cercato dal Milan su richiesta di Allegri, poi non si è fatto nulla per fortuna, aggiungo io, adesso Allegri è al Napoli e probabilmente proverà a chiedere, perché no, proverà a chiedere Vlahovic, perché comunque lo prenderesti a zero. Questo è un po' il succo del discorso. Tanto De Laurentiis con Allegri già risparmia diversi soldini sull'ingaggio dell'allenatore, perché come sapete prendeva 8 milioni netti l'anno, se non sbaglio Conte, il più pagato della Serie A, non so, fino a arriverà a 5 forse Allegri, quindi insomma già risparmia tanto. Quindi occhio, io dico alla Juventus, sbrighiamoci se dobbiamo, se sei convinta di rinnovare Vlahovic. Io lo farei, sarebbe già un segnale di venire incontro alle esigenze dell'allenatore, anche perché se Vlahovic, stavo dicendo, dovesse andare via, tu devi prendere due calciatori, di cui uno sicuramente come minimo all'altezza di Vlahovic, se non più forte, e quanto te lo fanno pagare? Quindi dovresti tirar fuori i soldi del cartellino del nuovo attaccante, fare un nuovo contratto, chissà quanto ti chiederebbe un nuovo attaccante di un certo livello, e poi devi prendere comunque un altro. Prendi Colomani, sì, prendi Colomani, facciamo l'esempio, 30-35 devi dargliele al Paris Saint-Germain, lui boh, 5 milioni te li chiede, ecco, dico, uno già ce l'hai in casa, se l'allenatore, tu hai deciso di continuare con Spalletti, devi dare per forza a Spalletti il modo di incidere sul mercato, cioè di dare delle indicazioni, e ci sono, secondo me, e questo vale per tutti, ma adesso parliamo della Juventus, dei calciatori, delle richieste, delle volontà, delle necessità, secondo me, che vanno assecondate. Questa è una, non è che ti stai chiedendo prendimi Alisson, prendimi Vlahovic, prendimi Bernardo Silva, cioè ti sta dicendo Vlahovic che già sta qui, perché tu Vlahovic non lo paghi come cartellino, perché scade il contratto. È come se tu comunque prendi dall'esterno un altro calciatore a zero e dovresti dargli, che poi zero, ripeto, ormai parametro zero, diciamo così, è relativo, perché con questi bonus alla firma comunque devi tirar fuori dei soldi in più oltre a quelli dell'ingaggio. Quindi io per esempio lo prenderei, non so voi come la pensiate su questo punto, però io già ero convinto prima, adesso ancora di più, proprio per dare, perché ragazzi parliamoci chiaro, se si comincia il mercato, insomma già iniziato le trattative, i colloqui, i sondaggi eccetera, ma se già si parte col non accontentare una richiesta dell'allenatore, tra l'altro risulta che Alisson, io già ve l'ho detto ieri, addirittura Spalletti era stato rassicurato per Alisson, sostanzialmente, adesso traduco così, per Alisson è fatta, invece non è fatto nulla, anzi mi pare di capire ormai sia più di là che di qua, cioè è molto distante, forse non riuscirà a prenderlo la Juventus, e quindi già sarebbe un fallimento rispetto a una richiesta. Ti stai chiedendo un calciatore che tu hai, per me io lo sforzo lo farei, su Vlahovic. Io la vedo così, ragazzi, non so come la pensate voi, altrimenti bisognerebbe trovare delle alternative. Quali sono le alternative nel caso in cui Vlahovic non venisse rinnovato? Non è semplice questo discorso. Poi c'è anche, ci sono altri discorsi legati, vi dicevo, ai sacrificabili. I nomi sono sempre quelli. Guardate che a parte il Diz, bene o male, a parte il Diz, McKennie e Locatelli, diciamola tutta, forse anche con Sesau, a meno che non ti offrano 70 milioni, da quello che ho capito, gli altri sono tutti sacrificabili, in misura minore o maggiore ovviamente, e mi riferisco a Cambiaso, lo stesso Kelly, Calulo. Ecco, Calulo non viene nominato, almeno per il momento speriamo che resti, che sia uno di quelli non sacrificabili. Anzi, ve la dico tutta, spero che gli venga rinnovato il contratto, almeno un altro tassello di un giocatore che è stato tra i migliori, se non il migliore, lo mettiamo a posto. Però gli altri tutti, Kelly, Cambiaso, Thuram stesso, io ho l'impressione che anche Thuram, ragazzi, se arrivasse un'offerta di un certo tipo, la Juventus lo cederebbe. Tra l'altro farebbe anche, mi pare, una plusvalenza. È inutile parlare dei Cup Manners, che se riesce a prendere 30 milioni, 31 milioni, eviti invece la minusvalenza. Opendano non ne parliamo nemmeno, però lo devi dare in prestito. David, qualcuno dice forse qualche speranza, io non lo so, la Juventus se trova cede, anche in quel caso, siccome tu l'hai preso a zero contabilmente e fiscalmente, ma hai pagato 12,5 di queste famose commissioni, se lo cedi comunque fai una bella plusvalenza. E credo che David, se la Juventus dovesse cederlo, sicuramente ha una cifra superiore ai 12,5. Abbiamo detto che Zegrova vuole dargli un'altra opportunità, bene, con Sesau solo se il Diz non si tocca, quindi diciamo che più o meno sono tutti sacrificabili. Cioè la Juventus punterebbe più o meno a incassare 60-70 milioni, guarda caso la cifra che ti manca dei mancati ricavi della Champions League, perché poi se tu andando in Europa League potresti arrivare a 30-35 ai quarti, poi ovviamente un po' superiore se vai avanti in semifinale e finale, però è diverso, c'è sempre uno scarto tra i soldi che tu prendi uscendo ai playoff della Champions League rispetto a quelli che tu prenderesti se dovessi arrivare, diciamo così, ai quarti dell'Europa League. È certo che, lo stiamo dicendo tutti i giorni, l'appeal della Juventus è un po' diminuito per il fatto che non partecipa alla Champions League, perché è più difficile prendere un calciatore di un certo livello, o meglio, è difficile trovare un calciatore di un certo livello che si accontenti. Alisson per esempio è uno di questi, perché più o meno 33 anni, non dico sia al termine della carriera, ma quasi, ma soprattutto ha la voglia di tornare, o aveva, perché vediamo adesso, la voglia di tornare in Italia con Spalletti eccetera. Però gli altri, per esempio Bernardo Silva, mi pare di capire che ormai non si faccia più nulla, anche perché su di lui c'è l'Atletico Madrid, lui vorrebbe andare al Barcellona, quindi questo è. Però su Vlahovic, ragazzi, cerchiamo di capirci, se la Juventus non si sbriga, anche dall'estero ovviamente ci sono due o tre club che comunque sia possono sfruttare il fatto che di prenderlo a parametro zero, perché poi non hanno tutti questi problemi del tetto ingaggi. Mi riferisco a club tipo il Bayern, qualcuno dice anche il Barcellona, ma non lo so, ma soprattutto poi anche i famosi club di Premier League non hanno poi quei problemi di dire ok, ora però dobbiamo cercare di limare al massimo, sì, si contratta, però non c'è il problema di dire oh, io ho il tetto ingaggi di 6 milioni l'anno. Faccio un esempio, il Newcastle, no? Che non so se sia uno di quelli peraltro interessati a Vlahovic. No, però ti voglio dare 6-7, lo prendi a zero, con i soldi che hanno le inglesi si possono permettere il lusso di fare anche un contratto importante a qualsiasi calciatore, non solo a Vlahovic. Allora, 340-54-25-324, oggi, questa sera seguiamo questo doppio binario, ricordo delle iselle e ovviamente strettissima attualità. Qualcuno ancora parla di incontro ad oggi, però se non c'è Elkan, meno che non facciano una call, ma non credo, probabilmente questo vertice verrà rinviato alla prossima settimana. Speriamo comunque il più presto possibile, ragazzi, speriamo veramente che si metta nero su bianco, si decida dove, fino a dove può arrivare il lavoro, la competenza di Comolli, e dove invece può terminare e può ampliarsi quella di Spalletti. Andiamo con qualche amico, vai Fede.
1: Ciao zio Quinti, sono Simone da Pisa.
0: Simone.
1: Guardate che paradossalmente questa situazione qui che stiamo vivendo potrebbe essere un'opportunità, perché fortunatamente noi, diciamo la Juventus, ha dei giocatori molto appetibili sul mercato, con i quali potresti fare diversi soldi. L'importante sarebbe non sciuparli poi comprando Openda e David
0: bravo,
1: e Miners.
0: Bravo.
1: Però se riesci a vendere anche Bremer, Cambiaso e Thuram e ci fai un 70-80 milioni e li investi in giocatori validi con scouting e roba varia, potrebbe essere un'opportunità per rifarci la squadra. Ricordiamoci sempre del famoso vecchio caro Moggi, che cosa fece con Zidane.
0: Però lì erano, grazie, io ho capito il tuo discorso e lo condivido, però accostare Moggi e quel periodo un po' diverso, tra l'altro incassò tanti soldi vendendo Zidane, mi ricordo se non sbaglio 160 milioni. Allora ha parlato Gianluca Di Marzio, scusate, Sky Sport, e ha detto, ha fornito alcuni aggiornamenti in merito a quanto emerso dal confronto, quindi ci sarebbe stato tra le varie componenti della Juve. Giornata importante, scrive Gianluca Di Marzio, in casa Juve. Infatti nella giornata di oggi si è svolta una riunione che ha visto coinvolti proprietà, management e allenatore. Le parti hanno discusso un piano condiviso per iniziare a lavorare sin da subito nelle prossime settimane in vista della stagione che verrà. La priorità condivisa da tutti sono quelle di rafforzare la squadra nella maniera più efficace possibile, ha scritto il giornalista di Sky Sport. Poi dal summit sarebbe emersa la volontà comune di intervenire in maniera mirata sul mercato, cercando profili funzionali alle idee di Luciano Spalletti e alle esigenze tecniche della rosa bianconera. La Juventus vuole infatti accelerare i tempi per evitare di arrivare in ritardo sugli obiettivi principali e programmare con attenzione ogni operazione. Il confronto tra proprietaria, tecnica e allenatore conferma la volontà, peraltro, del club di lavorare in piena sintonia dopo le difficoltà delle ultime stagioni. La dirigenza bianconera starebbe valutando possibili innesti di esperienza questi profili che giovani talenti in grado di garantire qualità e prospettiva futura. È quello che insomma abbiamo quasi sempre detto, no? E che peraltro credo sia l'optimum per una squadra, avere degli esperti, due, tre, bravi, anche di carattere, che siano abituati a certi livelli, e poi dei giovani però promettenti, che facciano già vedere che possono diventare, diciamo, dei campioni, speriamo qualcuno anche fuori classe. Ma per fare questo, io ribadisco, insisto, serve uno scouting come c'era una volta la Juventus. Ecco perché, e speriamo che la Juventus a questo punto lo prenda, Spalletti ha chiesto il ritorno di Tognozzi, che ha scoperto diversi giovani. A proposito di giovani, ragazzi, abbiamo rimpianto Yusen, ve l'ho detto, non è stato convocato dalla Spagna per i mondiali, abbiamo rimpianto Sule e non è stato convocato dall'Argentina per i mondiali, quindi bisogna sempre essere equilibrati quando poi si commentano alcune cose. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire quali saranno le prime mosse concrete della Juve sul mercato estivo e quali reparti verranno considerati prioritari per il rafforzamento della rosa. Questo insomma, quindi pare ci sia stato questo incontro. Immagino a questo punto, se Elkan non era presente a Torino per impegni di lavoro, magari avrà fatto certamente una call, insomma ormai si fanno anche così le riunioni, anche i collegamenti nostri, Federico, a parte qualcuno tipo Bonini che gli ho detto Teams, no, ma ha detto telefonico, ormai si può fare così, quindi ci sarebbe stato, secondo quanto detto da Sky Sport, nella persona di Gianluca Di Marzio, che io considero uno dei più bravi peraltro sul fronte del mercato e poi molto serio, un ragazzo veramente in gamba, questo incontro ci sarebbe stato. La sintesi è viaggiare tutti sulla stessa lunghezza d'onda, ci mancherebbe altro, pensare al mercato funzionale, a quelle che sono le esigenze di Spalletti e quindi condividere tutto il percorso, speriamo bene. Tra poco Massimo Bonini per ricordare, ahimè, la serata in cui c'era anche lui delle SEL, per poi passare anche alla strettissima attualità di cui stiamo peraltro parlando.
2: Fuori di Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato Di Giannantonio in 1:44.808, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, tredicesimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara. Passiamo al tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano negli ottavi di finale del doppio al Roland Garros, secondo slam del 2026 di scena sui campi in terra rossa di Parigi. I due azzurri domenica negli ottavi affronteranno l'elvetico Jakub Paul e il britannico Marcus Willis, rispettivamente numero 70 e numero 75 del ranking di specialità. Ora il calcio: hanno meritato di vincere la Premier League, è stata una dura battaglia tra loro e il Manchester City, ma hanno dimostrato di essere una squadra di alto livello. Luis Enrique rende onore all'Arsenal, campione d'Inghilterra, e domani avversario nella finalissima di Champions League a Budapest. Se parliamo di finali, afferma il tecnico del Paris nella conferenza stampa della vigilia, è sempre difficile. Non credo necessariamente che la differenza tra noi e l'Inter della scorsa stagione rispecchiasse a pieno il livello di entrambe le squadre, ma le finali sono partite diverse. C'è sempre molta tensione, molta attesa, ma questi elementi sono sempre importanti. Poi Luis Enrique parla ai tifosi del Paris: ogni volta che vediamo la gioia dei nostri sostenitori è qualcosa di positivo. Sappiamo come rimanere concentrati sulle cose che possiamo controllare. Il nostro obiettivo è chiaro. La S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno. Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjajic, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio, temperature in aumento massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia, temperature stabili massime comprese tra 27 e 32 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: E allora ragazzi, mi avevano, come spesso accade, detto bene, Spalletti non si dimette. Ecco, chi sperava che Spalletti potesse dimettersi è rimasto sicuramente deluso. Evidentemente, quello che è stato detto lo ha convinto. Io credo, perché insomma non è che adesso possano dire una cosa e poi farne un'altra. Anche se insomma un po' di delusione per esempio c'è stata, no? Un po' di delusione c'è stata con il fatto di Alisson, che sembrava chiusa la questione, invece adesso sembra più lontano, però si troverà un altro portiere. L'importante, ragazzi, veramente è che se vogliamo fare qualcosa di importante il prossimo anno, non so cosa, non so per quale obiettivo la Juve possa lottare, e che si marci veramente tutti sulla stessa lunghezza d'onda, altrimenti ragazzi alle prime crepe, ai primi problemi, credo che ci sarebbe, no? Ci sarebbe confusione. Vede, prossimo di mercato, da quello che ho capito, il club guarda avanti con fiducia e determinazione. Secondo me ha fatto un comunicato, forse la Juve, perché però non vedo sul sito. Il club guarda avanti con fiducia e determinazione. La strada è stata tracciata e la Juve intende proseguire con convinzione nel proprio progetto, consapevole che il lavoro quotidiano sarà fondamentale per riportare la squadra ai vertici del calcio italiano e internazionale. Ragazzi, l'obiettivo sembra questo. Stiamo a vedere se parlare del prossimo osse di mercato. Vabbè, insomma, l'abbiamo detto. Sto vedendo altri siti, però riportano più o meno le stesse cose. Io ho l'impressione che la Juventus abbia comunicato a qualcuno, insomma, queste cose qui. Io pensavo che non ci fosse oggi, però forse è meglio, dai. Verbagna, commemorazione Selle 1985, ce lo scrive Gianluca, che ha mandato una foto. La tarantella su Vlahovic quanto durerà? Dice Vittorio. Aspettarsi da Vlahovic uno sconto sull'ingaggio da illudersi. Allora Vittorio, però cerchiamo di capire quando uno parla. Sul discorso ingaggio l'accordo è stato già trovato, 6 milioni più bonus. Il problema è relativo al bonus alla firma, che io chiamo tassa per non dire un'altra cosa, che magari poi è un po' brutta, però è quello un po' il problema. Se lo rinnovi con Colomani, cosa ci fai? Paghi 35 milioni per un panchinaro, ma non è detto, ragazzi, la Juventus il prossimo anno comunque sia anche la Coppa, non la Champions, ma il giovedì si è impegnato, cioè, chissà, magari ha in mente anche un altro modulo tattico Spalletti. Come, che ci fai? Che per se rinnovi Vlahovic ti tieni solo Vlahovic, considerando che Openda sicuramente lo cedi, seppur in prestito, e considerando che David molto probabilmente lo cederai, molto probabilmente. Quindi ripeto, se Vlahovic non rinnova te ne servono due, a meno che non tieni David e ne prendi uno solo buono, però di un certo livello. Se invece Vlahovic rinnova te ne serve uno solo. Vai Fede.
6: Ciao Quinti, Daniel da Tenerife.
5: Ciao.
6: Ma questa giornata dei nostri 39 angeli, come dicevi, effettivamente sembra quasi che abbiano un'importanza inferiore ad altre disgrazie, ma non per fare dei paragoni, perché le disgrazie dove ci sono dei morti, che siano uno, cento, mille,
5: è uguale.
6: Proporzioni sono diverse, ma il dolore è lo stesso.
5: È certo.
6: Sembra quasi che non siano morti degli italiani. Ah no, fa niente, sono morti solo degli juventini, che tra l'altro non è nemmeno vero, quindi c'è molto dispiacere, però ricordiamoli sempre, perlomeno noi, e vediamo se si riesce a fare qualcosa di più per farli ricordare. E tornando al campo velocemente, cosa si sa di questo summit che c'è stato oggi? Io ho paura che vada via il nostro spallettone. Se dovesse andare via lui, chi ci rientra? Se Conte va in nazionale,
5: Daniel, scusa,
6: chi ci mettiamo in panchina?
5: Però aspetta Daniel, l'ho letto poco fa quello che è uscito fuori. Non va via, si viaggia in maniera in modo condiviso, no? E quindi di conseguenza avranno messo dei punti importanti, cosa che io auspico, rispetto al mercato, perché la questione di Spalletti era questa. Io voglio incidere, ma giustamente, ragazzi, sul fronte del mercato, che non significa ti chiedo Rossi, Santarelli, Marangio, me li prendi tutti e tre, ti dico guarda, io ho bisogno di un portiere, un difensore, un centrocampista, un trequartista e un attaccante. Ti dicono ok, sono disponibili questi, questi e questi. Lui ti dice ma possiamo prendere questo? Cioè, però intanto dà delle indicazioni. Sicuramente, questo lo speriamo tutti, non ci sarà come lei che dirà guardate, il mio algoritmo mi dice che possiamo prendere Bianchi, che è un giocatore fortissimo. Ecco, questo insomma è il discorso. Cioè, Spalletti si è ritrovato all'undicesima giornata, qualcuno dice la nona, ma è l'undicesima, con una squadra, ma giustamente non scelta da lui, perché comunque è subentrato. Allora, Tetra, in tutto questo caos tra Comolli e Spalletti non dice nulla, non l'ho più sentito nominare Andrea. Non lo so Andrea, non dice nulla veramente, se non ricordo male. Andrea, quando ha provato a dire qualcosa, non mi sembra che abbia avuto delle risposte, perché da quello che ho capito Tether voleva entrare un po' in maniera un po' più forte, vorrebbe un po' più di, però Ekan evidentemente ha detto no. Lui c'ha una percentuale, ok, una bella percentuale, mi sembra era arrivato intorno al 10, 8 qualcosa, però poi lui aveva chiesto anche più di entrare un po' di più, mi pare di capire che la risposta sia stata negativa. Vai Fede.
7: È purtroppo un ricordo brutto, perché comunque quella partita mi ricordo ero piccolino, vedere interrompere la partita prima di iniziare con tutte quelle scene un po'
5: surreali.
7: Un po' scosso lo sono stato per parecchio tempo, perché comunque vedere due idoli fermi lì e gente per andare a vedere i suoi idoli e morire così è stato bruttissimo. La cosa ancora più brutta che fa male oggi è vedere ancora qualche tifoseria, tipo quelli di Torino o la Fiorentina, qualche tifoso, non tutta la tifoseria, che inneggiano Liverpool, inneggiano contro i nostri 39 angeli che erano andati lì per vedere una partita di pallone, e purtroppo ci hanno rimesso la vita, e vedere oggi ancora gente che inneggia Liverpool con magliette, fanno come se fosse una festa. Dispiace, dispiace soprattutto anche per le famiglie che certo. ancora oggi ne soffrono.
5: Beh, ricordiamolo, grazie intanto della tua testimonianza, del tuo ricordo. Io, insomma, fino a un paio di anni fa, forse, in uno stadio italiano, sapete quale, inutile che io lo dica, c'era un gruppo di tifosi con la maglia del Liverpool. Tra l'altro aggiungo che qualche anno fa fu anche, non so nemmeno quale termine usare perché mi sento male solo a pensarci, anche la morte di Scirea, come voi ricorderete, quindi è inutile, però questi io nemmeno li considererei, non gli darei proprio, veramente non gli darei spazio, perché siamo proprio di fronte a qualcosa di, è un po' come quando qui a Roma ancora c'è qualcuno, fortunatamente sono rimasti in pochi, no, inneggiano alla morte di Paparelli, quel tifoso della Lazio, come ricorderete, che morì con un razzo sparato dalla curva sud che andò in curva nord, cioè qui stiamo a livelli proprio di, non so, guardate, non so nemmeno come definirli questi personaggi, questa gente qui. Allora, tornando al mercato, intanto fatemi sapere, insomma, Vlahovic, ricordo delle selle, stiamo cercando di chiamare invece Massimo, gli ho scritto un messaggio, vediamo un po'. La Juve continua a guardare con attenzione al mercato per rinforzare il centrocampo, e questo lo sappiamo. Il club bianconero non sarebbe male, secondo me, avrebbe messo nel mirino Camavinga, centrocampista del Real Madrid, considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo. Il giocatore francese, che del 2002, starebbe valutando la possibilità di lasciare la Spagna per trovare maggiore continuità e più spazio all'interno di un nuovo progetto tecnico. L'idea del Real sarebbe quella di aprire ad una cessione solamente con la formula del prestito e non a titolo definitivo, una soluzione che potrebbe far comodo anche alla Juve, da tempo alla ricerca di un innesto di qualità e dinamismo in mezzo al campo. Camavinga rappresenterebbe un profilo ideale per caratteristiche tecniche, intensità e capacità di ricoprire più ruoli nella linea mediana. È chiaro che deve cedere qualcuno, per esempio Coppa Menes, sto parlando di centrocampo, questo è poco ma sicuro. Tra l'altro la Juventus, ragazzi, visto che Bernardo Silva ormai lo diamo per sfumato, parliamoci chiaro, perché è molto vicino all'Atletico Madrid, Spalletti avrebbe indicato il nome di Brahim Diaz, ex giocatore del Milan e del Real Madrid, anche lui lo darebbero sempre con il prestito, forse col diritto di ricompra, non lo so, perché comunque cerca un trequartista abile negli spazi, lì sulla tre quarti, a inserirsi, a innescare anche i compagni. L'ha detto nelle ultime giornate, se ci avete fatto caso, Spalletti 2-3 volte ha citato un trequartista. Ora, magari Bernardo Silva ha delle caratteristiche diverse da Diaz, tra l'altro le ultimissime partite con il City le ha giocate, Guardiola l'ha schierato in 2-3 partite forse, davanti alla difesa come regista, però comunque sia un po' diverso da Brahim Diaz. Brahim Diaz mi fa pensare un po' di più, tra virgolette, a Nico Paz, diciamo così, un po' più di attacco rispetto a Bernardo Silva, però sarebbe comunque quello ideale lì sulla tre quarti. Tu avresti con Cesao Brahim Diaz e a sinistra ovviamente il Diz. Non sarebbe male in un 4-2-3-1, quindi. E poi Camavinga, vediamo, perché tra l'altro il Real Madrid bisogna capire bene se veramente andrà a Mourinho. Sapete, ci sono le elezioni presidenziali, se non sbaglio il 7 giugno, c'è un certo Riquelme, che non il calciatore, un imprenditore, che sfida Florentino Perez, quindi se dovesse continuare l'era Perez sicuramente arriverebbe Mourinho, ok? Io non so come la pensi poi l'altro, nel caso fosse eletto presidente l'altro competitor, e quindi Mourinho poi dovrà decidere chi tenere e chi invece cedere. Quindi sul discorso Real si fanno diversi nomi, però bisogna stare attenti, perché quando si parla di Real la situazione ancora deve essere definita sotto il profilo meramente societario rispetto appunto alla presidenza. Io non so se questo Riquelme riuscirà a battere una sorta di re, perché Florentino Perez, ragazzi, è quasi un re, diciamo, al Real Madrid. Vai Fede.
8: Eccomi Michele da Casali. Michele. Io credo che ogni tipo di discorso in merito a giocatori prossimi da acquistare nel prossimo mercato estivo siano inutili in questo momento se non viene fatto ordine. Nel momento in cui verrà fatto ordine forse si capirà qualcosa. Nel frattempo si comincia già a montare una certa narrativa su quelle che sono le operazioni di mercato sfumate e quindi attribuirle a queste, diciamo, liti, queste divergenze interne o al fatto che la Juventus non abbia ottenuto un posto in Champions League. Io diffiderei, perché poi bisogna anche leggerle e informarsi, cioè se Robertson va al Tottenham è perché ha già un preaccordo a fine gennaio, se Alisson rimane a Liverpool perché Liverpool decide di esercitare il rinnovo, il prolungamento di un anno e quindi cioè non gli puoi fare nulla, a meno che non vai lì e dici senti ti do 40 milioni di euro, voglio Alisson, per un portiere di 34 anni mi sembra esagerato. Se non arriva Bernardo Silva e lui ti dice il mio sogno è giocare nel Barcellona, c'è poco da fare, cioè insomma bisogna anche un attimino scindere. Sì, c'è un problema non essere andati in Champions League, ma adesso Senesi sceglie il Tottenham, Senesi non è stato neanche convocato con la nazionale argentina, come presenza ce ne avrà due o tre, insomma non è che abbiamo perso Beckenbauer.
5: Sì,
8: un abbraccio.
5: Questo è vero, però è pure vero che la Juventus, per i motivi che è inutile che ripetiamo, lo stiamo dicendo ormai tutti i giorni, non è che possa ambire. Cioè dovresti veramente trovare un calciatore di questi, diciamo, di un certo livello che sposa la causa bianconera. Però se poi uno di questi, sicuramente ha altre richieste e sicuramente ha richieste da squadre che fanno la Champions League. Secondo voi sceglierebbe la Juventus che gioca l'Europa League, in cui peraltro adesso ancora, ora c'è stato questo incontro, però ancora non si sa bene quale squadra costruirà la Juventus, o invece un'altra già affermata che in tutto questo fa anche la Champions League? Questo è il discorso. Sì, sulla narrazione lasciamola perdere. Io lo so che alcuni giornali, io non avevo dubbi, ci sono alcuni giornali, ma si sa quali, che qualsiasi notizia riguardante la Juventus la declinano in modo negativo. Questo discorso di Alisson, è fallito la prima richiesta di Spalletti, girano attorno sempre al discorso, negativizzano comunque tutto. Certo, se è vero che da quello che leggiamo Spalletti era certo di aver preso questo portiere, o meglio gli era stato detto per Alisson è tutto ok, adesso sta sostanzialmente saltando, addirittura sembra quasi che sia saltato, è chiaro che non è una cosa positiva, no? Non si partirebbe bene se fosse così, però si può rimediare, soprattutto dopo questo incontro di oggi. Dobbiamo per forza avere fiducia, non so se voi vi fidiate o meno dopo questo incontro, però quello che è stato scritto evidentemente è qualche comunicato non ufficiale della Juve che avrà mandato a qualche testata, perché bene o male, seppur scritto ovviamente in modo diverso, la sostanza è la stessa, percorso condiviso sul mercato, giocatori pertinenti e soprattutto pertinenti all'idea di calcio di Spalletti, e quindi le indicazioni arriveranno dall'allenatore. Poi c'è sempre quel margine di scetticismo, di poca fiducia nella convivenza tra, però stiamo parlando anche di persone di una certa età e che comunque lavorano per la Juventus, non è che stiano lavorando per una squadra di terza categoria, e quindi se Erkan ha dato delle indicazioni spero e presumo che vengano ovviamente vengano rispettate, ci mancherebbe altro. Invece Alessandro da Taormina dice: in attacco prenderei due tra Colomani, Mateta e Sorloth, cosa ne pensi? Alessandro, io guarda ti dico la sincera verità, a me non fa impazzire Colomani, però non sto dicendo che sia scarso, mediocre eccetera, se la Juventus lo prende non è che dico mo che ha fatto, ha preso un bidone. Mi piacerebbero più altri tipi di attaccanti. Mateta, se sta bene, potrebbe essere. Ora sono diversi, però mi farebbe pensare un po' a Malen. Ecco, Sorloth anche, se lo vendono, però. Questo è un po' il discorso. Ecco, io bisognerà capire. Allora, ecco perché io dico: risolviamo tra le altre, ma forse la prima deve essere la questione Vlahovic, ragazzi, va risolta subito. secondo come la vedo io, c'è stato questo incontro? Sono state tracciate delle linee? Io adesso non so cosa gli abbiano detto su Vlahovic, però va risolta la prossima settimana. Dusan, questa è l'offerta dell'ingaggio, se è più bonus, ma lì già c'è l'accordo. Tu quanto chiedi per il bonus? La firma 8? No, io ti posso dare 5, faccio un esempio. No, e allora a quel punto devi salutare Vlahovic, cioè la Juventus anche deve mettere un limite. Però io dico che se fossi con la società farei uno sforzo, un sacrificio, vogliamo chiamarlo così, visto che devi cedere alcuni importanti e quindi sacrificarli, facciamo anche un sacrificio in entrata. Lo fai per un giocatore che comunque piace all'allenatore, ti ha dimostrato che con questo allenatore forse segna, perché nell'ultimo mese ha fatto 4 gol, e io lo sforzo lo farei per lui. Ecco, poi bisognerà capire, ovviamente, puoi chiamare Massimo, 5 minuti, e quindi staremo a vedere, dai. Poi c'è quante foto, ragazzi, sto vedendo. Più che nomi ci vuole gente che lotti con la voglia di vincere. Luiz per me non è adatto al nostro campionato. Poi se Spalletti fa il miracolo, Vittorio. Ecco, Vittorio, per esempio, Luiz, ne abbiamo parlato ieri, no? Ci avevo fatto anche il podcast io su Luiz. Se Spalletti ti dice proviamolo, che cosa ci rimetti? Io non credo che come lì, se dovesse andar bene, si strapperebbe i capelli perché spera di prendere i soldi, perché tu comunque se va bene lui significa che non devi andare sul mercato e prendere un altro, è semplice, ma magari sarebbe un acquisto in più. Ben ritrovato a Massimo Bonini, ciao Massimo.
9: Ciao, buonasera a tutti.
5: Buonasera, allora Massimo, questa sera stiamo, come credo tu possa immaginare, viaggiando su un doppio binario, no? Da una parte quello del ricordo e poi da una parte quello della strettissima attualità, di cui parleremo tra poco. Però siccome tu quella maledetta notte eri in campo, non ti dico cosa ricordi, cosa non ricordi, perché ne avrai parlato 2000 volte, ti voglio chiedere questo invece. Intanto tu sai benissimo che dal fine aprile, alla fine il Parlamento ha approvato, insomma è stato istituito questo giorno della memoria dei morti delle Selle, quindi è un passo importante questo, magari con ritardo è stato fatto, no Massimo, però è giusto che sia stato fatto, no?
9: Meglio tardi che mai, l'importante è ricordare sempre, purtroppo, chi ha perso dei figli, un familiare, tutto. Non si può perdere la vita per vedere una finale, dovrebbe essere una festa, e perdere la vita per una finale è una cosa assurda che è inconcepibile. In tutto non ci sono parole per e non si può fare niente, purtroppo. Certo. Se magari dare indietro la coppa, ma non si può fare niente, non risolviamo il problema, è tutto qua, non si può, è tutto qua.
5: Allora Massimo, mi hai dato un assist, no? Dicendo non si può restituire la coppa. Ci sono state tantissime polemiche. Intanto io aggiungo che non tutti hanno pagato, alcuni che avrebbero dovuto non hanno pagato, e purtroppo quello non ci possiamo fare nulla. Ancora c'è qualcuno che dice però forse non bisognava giocare. Vuoi ricordare che fu un'imposizione?
9: Ma assurdo, questa qua è un'imposizione
5: della UEFA.
9: Ma non è l'imposizione della UEFA, è che se non giocavamo succedeva ancora peggio. Abbiamo dato il tempo alle forze dell'ordine di arrivare allo stadio, c'erano 10 poliziotti a cavallo, non c'era forza dell'ordine a vedere la partita, i controlli, non c'erano dei controlli, niente, è stata organizzata male. Malissimo. Dalla UEFA e dal Belgio, da quelli, non so chi erano le persone che predisposte a fare queste cose qua, ma è stata organizzata male tutto qua.
5: L'ultima su questo ricordo e poi passiamo all'attualità, Massimo. Questa serata, no, è chiaro che ha segnato anche, no, la tua vita. Che cosa ti ha lasciato dentro?
9: Mi ha lasciato che purtroppo non si può perdere la vita, ripeto sempre le stesse cose, ma vai, è una festa, deve essere e poi imparare tutti i tifosi in Italia, all'estero, da tutte le parti, che bisogna fare il tifo per la propria squadra e non contro l'altra squadra. Ma lì è stato un problema ancora, forse si poteva evitare col senno di poi, perché adesso è facile a bocce ferme dire queste cose qua, ma se i poliziotti che erano in campo davano la possibilità di entrare in campo i tifosi, invece questi qua spingevano tutti per uscire, per andare, hanno buttato giù un muro di un metro, tutte queste persone se potevano entrare in campo, perché c'era una rete ridicola,
10: sì,
9: che divideva il campo dalle tribune, perciò dopo un po' sono riusciti a entrare in campo e a scappare, la via, era l'unica via d'uscita, perché praticamente sono morti perché sono stati schiacciati, sì, sono schiacciati fra di loro.
10: Esatto, non c'è stata mai la volontà vostra, magari il capitano eccetera, di dire non vogliamo giocare, dal punto di vista vostro?
9: Ma noi non sapevamo niente, allora non sapevano niente i tifosi della Juventus che erano dall'altra curva. Potevamo sapere noi, sì, dall'altra parte, sì, e come potevamo sapere noi che eravamo chiusi nello spogliatoio, con lo spogliatoio che era dall'altra parte, dalla parte dei tifosi della Juventus praticamente, perciò noi non siamo usciti a fare il riscaldamento, niente, non sapevamo niente, noi ci siamo resi conto soltanto quando è finita la partita, che siamo andati in albergo e abbiamo visto i filmati di quello che era successo, ma nemmeno i tifosi, della curva sapevano di queste cose qua, perché se venivano a sapere che erano morte tante persone, molto probabilmente andavano dall'altra parte e succedeva ancora più un disastro.
10: Passando invece all'attualità, caro Massimo, allora la Juventus insomma sarà costretta a fare l'Europa League. Ora c'è questa sorta di diatriba tra Spalletti e Comolli. Ti do notizie fresche: oggi c'è stato questo incontro tra Elkan, lo stesso Comolli e Spalletti. In buona sostanza è uscito fuori che bisogna fare un percorso condiviso, soprattutto sul fronte del mercato, perché tu sai che Spalletti ha chiesto delle garanzie di, diciamo così, non di autonomia, di essere incisivo sul mercato. Tu hai forse letto anche immagino le parole di Comolli di qualche giorno fa, però oggi, ripeto, c'è stato questo incontro, linea condivisa per andare avanti. Ti fidi di questa convivenza tra Comolli e Spalletti?
9: Ma penso, bisogna fidarsi per forza, ma però io penso che la priorità la deve avere sempre nelle scelte dei giocatori, e deve essere sempre l'allenatore che suggerisce al direttore sportivo, in questo caso di Comolli, insomma, che scelga i giocatori con certe caratteristiche e in certi ruoli. Non conta comprare quello svincolato, quello è vero che bisogna stare anche attenti, perché non avendo tutte le possibilità economiche, non andando in Champions, non hai questo potenziale, però devi prendere dei giocatori giusti al posto giusto che ti servono, non serve comprare così per comprare e per magari risparmiare dei soldi. Allora a questo punto io punterei molto più sui giovani che hai lì nella tua squadra. Inutile, io non so, faccio un esempio: Miretti non è mai stato messo, non è stato sfruttato poco, secondo me, che aveva la possibilità di poter giocare, perché a centrocampo, insomma, tanti giocatori sono stati messi in discussione, tutti dare la possibilità, tutte le volte che ha giocato mi sembra che ha fatto sempre la sua parte, insomma, è uno propositivo, poi è giovane, è italiano, tutto, puntare più magari su questi giocatori qua, anche perché poi adesso, non avendo la Champions League, non penso che tutti questi giocatori in top player vogliono venire alla Juventus, e soprattutto anche la Juventus non ha le possibilità economiche
10: per
9: di poter prendere dei giocatori di prima fila, insomma.
10: Sono d'accordo con te, per fare questo, Massimo, dimmi se ho ragione o meno, serve sicuramente riavere uno scouting forte. Per questo la Juventus sta cercando Tognozzi, vuole il ritorno di Tognozzi, quindi serve anche qualcuno che scopra, no? Dei ragazzi magari semi sconosciuti che poi invece diventano forti, quindi questo è un aspetto molto molto importante. C'è un nodo, vai.
9: No, dicevo che non so, la Roma ha preso un centravanti fortissimo a gennaio.
10: Esatto.
9: Non è semplice prendere un giocatore. Insomma, bisogna conoscere i giocatori e devi prendere i giocatori, ma deve essere l'allenatore che deve dire: guarda, mi serve un giocatore
10: con queste caratteristiche.
9: Con queste caratteristiche, oppure che molto probabilmente i giocatori, gli allenatori li conoscono, perché poi guardano, insomma. Ah, bene o male, quando sei nel giro lì conosci tutti i giocatori, e anche quello che magari non è contento di rimanere in quella società, insomma, bisogna saper scegliere il giocatore giusto al posto giusto, non comprare così per comprare.
10: Tanto per, esatto.
9: Quest'anno avevamo 7 esterni a destra e sinistra, tutto, insomma, e ci mancava un centravanti che magari aveva certe caratteristiche e magari hanno preso dei giocatori con delle caratteristiche diverse. Non so poi chi sceglie i giocatori lì,
10: e adesso ripeto, Massimo,
9: deve essere l'allenatore,
10: esatto, esatto. Sembra che da questo incontro, insomma,
9: come mi sembra Gasperini all'Atalanta, quando era all'Atalanta e quando adesso che è a Roma, è lui che decide: mi serve un giocatore in quel ruolo lì. Mi sembra di capire,
10: sì, te lo dico io, te lo do per certo, lo so per certo. L'ultima, Massimo, prima di salutarti e ringraziarti, c'è però questo nodo Vlahovic, scadenza contratto 30 giugno, c'è un po' di differenza tra richiesta e offerta, non tanto sull'ingaggio ma su questi benedetti bonus alla firma, però Spalletti sta chiedendo a tutti i costi di trattenerlo perché per lui è il centravanti ideale. Se dipendesse da te, uno sforzo, un sacrificio in più lo faresti per Vlahovic?
9: Allora ti dico, per quello che ha fatto vedere fino adesso non lo prenderei, non lo terrei di sicuro, però non è il mio il giudizio e penso che chi meglio di Spalletti, che lo allena tutti i giorni, può dire quello che vale Vlahovic, è solo lui. E se ritiene che, vedendo ormai è quasi un anno, non dico un anno, che ce l'ha insieme, che lo allena, sa se potenzialmente è il giocatore adatto per quel ruolo lì. Mi sembra, fino adesso non l'ha dimostrato, però è Spalletti che deve prendere la decisione, certo. Deve capire, sa, mi sembra che ultimamente ha fatto anche molto bene nelle ultime partite.
10: In un mese ha fatto 4 gol in un mese.
9: Ma a parte i gol, però era molto determinato, insomma, era nella situazione giusta per poter fare gol, poi lo puoi anche sbagliare, però era un giocatore diverso, è questo che voglio dire, di quest'ultima partita. Perciò Spalletti non deve

0: Distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz. Nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
1: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
0: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
1: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma Lease Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria dalle Leghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
4: Buonasera a tutti, Alessio da Roma. Riguardo a Douglas Lewis volevo provare a dire insomma il mio pensiero. Se dovesse ovviamente arrivare un'offerta alta, parlo di 40-45 milioni, cosa improbabile, non dico impossibile ma improbabile, allora in quel caso sarebbe anche giusto venderlo, anche per monetizzare un pochettino e aiutare le casse. Ma siccome questo non penso succederà molto facilmente e il prezzo di mercato sarà intorno ai 20 milioni, 25 milioni, a questo punto è meglio, sarebbe meglio tenerlo, sperare o comunque vedere con Spalletti come può andare, visto anche il fatto che il centrocampo sfoltirà, a quanto dicono comunque le voci di mercato, tra Combiners, Thuram e Miretti.
5: Sasha da Viterbo, mi spiegate perché l'informazione ci sta prendendo in giro come il circo Inter di una volta, no? Possibile che ogni settimana si incontra la dirigenza per stabilire il futuro della Juve o le direttive? Cioè, se saranno incontrati una volta, avranno parlato, o per telefono. Cioè, qui sembra che ogni giorno si devono incontrare perché ancora non si sa chi comanda. E purtroppo sembra che è vicino alla realtà. Cioè, qui Elkan gli ha detto, come all'asilo, vi confermo a tutti, però mi raccomando, andate d'accordo, basta che non si dica.
6: Buonasera, sono Stefano da Roma. Douglas Lewis, quando l'abbiamo preso, era un giocatore che a me piaceva tantissimo. Poi si è perso e di conseguenza è andata così. Ora, se l'allenatore, a patto che rimanga Spalletti, cosa che comunque dubito fortemente, chiede di provare a rilanciare, io lo farei, visto che lo chiede l'allenatore e soprattutto perché siamo al prospetto di fare una campagna cessioni piuttosto che una campagna acquisti. Poi del resto non lo so, sinceramente, se mai non dovesse rimanere Spalletti, credo che comunque venga ceduto o dato in prestito di nuovo alla prima squadra che ce lo chiede. Buona serata.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: diretta, di nuovo in diretta, eccoci qua, io e Fede Rossi. Ragazzi, è umido qua, è umido. Oggi parlavo con Tufano, che abita in Valle d'Aosta. Fede ha detto: ma vieni qui, facciamo un allevamento di mucche. Sì, perché dico, gli stavo dicendo, un caldo oggi a Roma disumano, poi il traffico, non si trova parcheggio. Ho detto, questo è un problema che noi non abbiamo, giustamente. Chissà se per esempio le località marittime vicino Roma, tipo Fregene, ci sono problemi di parcheggi. Stefano Discreti, eccolo.
1: Buonasera a tutti.
0: Tu immagino che nella tua villa non hai problemi, perché apri e entri.
1: Freschissimo, si sta freschissimo.
0: Allora, caro Stefano Discreti, le notizie fresche sono queste. C'è stato questo incontro, ora due erano presenti fisicamente sicuramente, cioè Comolli e Spalletti, l'altro forse non lo so, magari via Teams, comunque in call, comunque sia, c'è stato questo vertice. E quindi percorso condiviso sul mercato, si lavora in base a giustamente le richieste e le esigenze di Spalletti. Domanda secca: lo vedi un compromesso, un accordo, una sintonia? Hai il timore che invece possa essere labile questa specie di percorso condiviso? Dimmi tu.
1: Ma sinceramente resto molto perplesso. Se pensiamo che l'anno scorso per molto meno è stato allontanato Giuntoli, che sicuramente aveva fatto meglio rispetto a Comolli proprio per risultati e per tutto quanto. Io credo che non voler far per forza un ribaltone stia portando ad una tregua armata. Quindi è un po', secondo me, adesso vedere quello che succederà da qui ai prossimi 3 mesi, ma non sinceramente oggi non sono così ottimista. Perché chiaramente mi sembra veramente due persone che vedono il calcio in modo completamente differente, hanno già dimostrato di avere grosse frizioni. Credo che abbia dato molto fastidio a Spalletti, soprattutto nei giorni passati, le dichiarazioni di Comolli, quando ha detto è stato tutto condiviso, l'ho scelto io Spalletti, a gennaio abbiamo condiviso il mercato insieme, quindi abbiamo fatto tutto insieme, quindi i risultati che sono arrivati sono frutto del lavoro che abbiamo fatto insieme, quindi se è colpa mia è colpa pure sua. Il sottotesto era questo.
0: Dici?
1: Sì.
0: Vabbè, l'ha detto senza sottotesto, più o meno lo ha detto, poi magari in modo particolare, ma l'ha detto. Fatto sta, caro Stefano, che Allison sembrava ad un passo, invece mi pare che non arrivi, e lì, già lì, da quello che risulta, Spalletti gli avevano assicurato che fosse fatta, e invece, caro Stefano...
1: E invece, caro Quintiliano, fa parte della Juventus attuale, ovvero quella di dare per certo un acquisto, come era già successo nel mercato di gennaio, senza poi avere anche l'accordo con la squadra, no? Con la squadra di riferimento. Cioè, si dava per scontato che Liverpool l'avrebbe lasciato partire, quando sappiamo che Liverpool ha forzato il rinnovo per un anno, e quindi alla fine, prima ancora di andare a trattare con Allison, secondo me Allison avrebbe dovuto avere la certezza che Liverpool aveva la volontà di vendere. Poi magari si poteva discutere sul prezzo, la Juve magari diceva io ti do 5 milioni per cartellino, te ne do 7, te ne do 10, e loro dicevano no, ce ne vogliono 15, ce ne vogliono 18. Si poteva discutere su quello, ma perlomeno dovevi essere certo della volontà di cedere il calciatore, che a quanto sembra invece non c'è mai stata da parte del Liverpool.
0: Sì, è vero, questo ora magari sicuramente ci sarà un piano B, ci mancherebbe altro. E invece, caro Stefano, io oggi...
1: quello mi spaventa più di tutti. I piano B della Juventus degli ultimi anni mi spaventano tantissimo.
0: Lo so, purtroppo sì, se dovessimo guardare agli ultimi anni è chiaro che saremmo certamente spaventati. Invece, Stefano, oggi io il podcast che ho fatto, non dico in modo provocatorio, però quasi in modo un auspicio, no? Ho fatto un podcast con il titolo Spalletti, Vlahovic potrebbe essere una prova di forza di Spalletti, in questo senso. Stefano, tu sai la situazione qual è, la Juventus, l'accordo sull'ingaggio, cioè 6 più bonus, c'è questo benedetto, maledetto, questi maledetti bonus alla firma, sembra che abbia chiesto 8 milioni, sembra che abbia chiesto 8 milioni, e quindi c'è un po' di distanza. Però Spalletti ha ribadito, io voglio Vlahovic. Allora io dico, nel pezzo ho fatto questa, diciamo questa cosa, ho scritto, se almeno questo, no, per iniziare, concedetelo, facciamolo un sacrificio almeno per Vlahovic, e se dovesse accadere sarebbe anche una prova di, tra virgolette, forza di Spalletti. Come la vedi questa? Perché poi ne devi prendere due se non rinnovi Vlahovic, tra l'altro.
1: Assolutamente.
0: Ma che è il tuo cane, Stefano?
1: Sì, è Cicco, che non è d'accordo.
0: Appena che ho detto Vlahovic ha cominciato a protestare.
1: Non è d'accordo sul fatto che venga lasciato Vlahovic.
0: Lui
1: tifa per la conferma di Vlahovic.
0: È come noi, dai.
1: Tifa per la conferma di Vlahovic. Secondo me continua a pensare che sarebbe una grossa perdita, ma non per tanto per il valore del calciatore, quello che ha dimostrato negli ultimi anni, ma proprio per il fatto che comunque ci sono stati evidenti problemi della Juventus nel budget, nella gestione del budget in questi anni, soprattutto sul mercato acquisti. Poi col fatto che non si farà la Champions ci sarà ulteriore necessità, diciamo, di fare una cessione in più, e quindi a quel punto veramente ragazzi, cioè, dove lo trovi un altro attaccante come Vlahovic? Cioè, devi sperare in un prestito con un diritto di riscatto basso, devi sperare un colpo alla Malen, tanto per dire, ma quanti colpi alla Malen abbiamo visti in questi anni? Pochi.
0: Nessuno.
1: Rischi molti più colpi alla Openda, oppure colpi alla Jimenez, colpi, cioè, nel senso, a comprare calciatori che sembrano forti all'estero e poi vengono qua e se no fanno 5 gol l'anno, capito?
0: Allora Stefano, tra le tante cose che ha detto Comolli, dobbiamo purtroppo cedere anche qualche giocatore diciamo, dobbiamo fare qualche cessione imprevista. Allora io, secondo me, Bremer andrà via a prescindere, perché ho questa impressione, tra l'altro ha questa clausola rescissoria, quindi se ti arriva qualcuno con 58 milioni deve andare via, non è che la Juventus può opporsi, ok? Dopodiché probabilmente un altro, e i nomi sono quelli, Stefano: Cambiaso, Thuram, Gatti già più o meno è fuori dal discorso. Secondo te, cioè, tu chi cederesti se dovessi essere costretto a cedere qualche pezzo, chiamiamolo da 90, dai?
1: Se posso fare la mia solita provocazione,
0: ma non è previsto quello che dici tu, Stefano, è inutile. Lui, McKennie e il Diz non si toccano. È inutile dici Locatelli.
1: Se posso fare la mia solita provocazione, è comparsa questa voce di mercato nell'ultimo giorno, del fatto che De Zerbi potrebbe, Locatelli, ripartire col Tottenham al suo centrocampo. Lo ha già allenato ai tempi di Sassuolo, quindi se veramente arrivasse un'offerta importante per Locatelli sarebbe il primo che sacrificherei.
0: Però non è previsto, Stefano, ti rifaccio i nomi: Thuram, Cambiaso, no, Bremer.
1: Non è previsto.
0: Io poi è inutile che tu rimetti Locatelli.
1: Non credo che purtroppo arrivino delle offerte importanti per Locatelli.
0: Appunto, ti sto facendo altri nomi, però se vuoi rispondere, sennò che passiamo a un altro argomento.
1: No, io non credo che Bremer in questo momento arrivi qualcuno e paghi la clausola del CISO.
0: Io penso questo di sì.
1: Questo è quello che io credo in questo momento. Quindi la Juve dovrebbe forse valutare anche una cessione, diciamo, a un prezzo ribassato di Bremer, che non vuol dire ribassato o svenduto, proprio parlo di un 40-50 milioni. Cioè, non credo che arriverà qualcuno che ne pagherà 60 per 58 per pagarlo, a meno che non faccia un mondiale importante, perché poi c'è il difetto mondiale che quello può cambiare qualsiasi valutazione. Cioè, lo stesso con Cesao potrebbe fare un mondiale importante col Portogallo e a quel punto diventare un uomo mercato. Sai quanto mi dispiacerebbe, però questo è il senso. Non sono tantissimi i calciatori della Juventus al mondiale, però lo stesso Coppo Miners, per carità, potrebbe rilanciarsi.
0: No,
1: che ne sai, magari lo lancia.
0: Sì, con le altre maglie, sì, con quella della Juventus, Stefano, hanno provato tutti gli allenatori, è proprio la maglia, credo.
1: Sono d'accordo, però magari fa un mondiale importante, si rilancia, trova un posto importante nell'Olanda. Io non dico che si rilanci poi nella Juventus, ma sicuramente troveresti qualche squadra disposta a dare 30-40 milioni per prenderlo. Allora a quel punto la Juventus lo potrebbe vendere, no? Questo è.
0: Guarda,
1: la speranza è pochi giocatori che stanno ai mondiali facciano il miglior calcio possibile
0: e si rivalutino, sì, quello è vero, sì, sì, quello sì. Tra l'altro, Stefano, a proposito di Coppa Meners, la Juventus, per evitare la minusvalenza, dovrebbe incassare 31 milioni da Coppa Meners, insomma, forse qualche club turco, non lo so, comunque staremo a vedere. Invece da come, insomma, sappiamo, con Cesao, solo se arrivasse veramente un'offerta pesante, Stefano, perché giustamente la Juventus vuole tenerlo.
1: Beh, tra l'altro bisogna dire, elogiarlo con Cesare, è l'unico che ci ha messo la faccia dopo.
0: No, certo.
1: È l'unico che ha chiesto scusa ai tifosi della Juventus.
0: Anche Locatelli. Dopo,
1: pubblicamente, quindi alla fine. Io dico che chiaramente però è uno dei. Mi dispiace tantissimo, ma è ovvio che tu quando devi provare a fare mercato, devi far cassa, devi farlo con i giocatori buoni o comunque quelli che hanno mercato. In questo momento. Con Cesao è forse quello della Juventus che ha più mercato in assoluto, quindi potrebbe pur potenzialmente, pure avendo dimostrato una grande crescita quest'anno, ancora non decisivo, ancora non il killer istinto sotto porta, però potrebbe essere il sacrificato della Juventus, soprattutto, ripeto, se il Portogallo dovesse fare un mondiale importante e lui dovesse recitare il ruolo da protagonista.
0: Allora, Marco Moretta, sai cosa ti chiede, Stefano? Vediamo come rispondi, Discreti, cosa ne pensi del tuo, tra virgolette, Allegri al Napoli?
1: Che avrei preferito nettamente l'ipotesi italiano al Napoli. Ti favo fortemente per l'italiano al Napoli. Temo molto Allegri al Napoli, perché corsi e ricorsi, comunque sia, non è la prima volta che Allegri prende una squadra di Antonio Conte, e noi sappiamo bene che cosa ha potuto fare dopo che aveva preso una squadra che comunque negli anni precedenti aveva comunque vinto, comunque era stata lì. Il Napoli di Conte comunque ha fatto in due anni un primo posto,
0: ma quest'anno ha fallito, però, quindi non prende la Juve di Conte, prende il Napoli, il Napoli fallimentare di Conte, è diverso,
1: però
0: ha una squadra, ce l'ha, attenzione, non sto dicendo
1: lui
0: che
1: lui è da sempre abituato a gestire giocatori importanti, e quindi il Napoli potenzialmente ce l'ha. Adesso vediamo il mercato che farà il Napoli. Allegri, sappiamo benissimo, ti dico un'assurdità, se lo stesso Lukaku si dovesse rilanciare col Belgio ai mondiali, cioè Lukaku in condizione è il calciatore perfetto per Allegri.
0: Lo voleva alla Juventus.
1: Sì, mette il pullman davanti la porta e riparte.
0: Però Højlund è forte,
1: è ancora di più, quindi ce n'ha due. A quel punto avrebbe due di quel tipo di calciatori, certo. Pullman davanti la porta, ripartenze con McTominay e De Bruyne, davanti Lukaku, due di questi che spawn, due arieti di questa portata, Højlund e Lukaku.
0: Ci risulta che chieda Vlahovic Allegri al Napoli.
1: Evidentemente
0: già il Milan lo voleva, poi no.
1: No, ma lo vuole, già si è riaccostata adesso al Napoli, anche nel caso dell'ipotesi del di Anissa, l'ipotesi che chieda fortemente Rabiot al Milan, cioè il fatto che cerchi sempre di portarsi i suoi giocatori ci sta. Detto tra noi, ad oggi se viene Vlahovic, se Vlahovic dovesse firmare per il Napoli, dico, di Allegri, loro hanno anche Lukaku, Højlund, gli rientrerà anche dal prestito Lucca, ne devono vendere due poi. Non è che prendi Vlahovic a parametro zero e ti tieni pure Lukaku, Højlund, cioè qualcosa, evidentemente dovresti fare una cessione importante pure loro.
0: Prima di salutarci, Stefano, ammesso che tu, insomma, non voglia restare qualche altri 10 minuti, mandiamo un audio, vai Fede.
1: No, resto.
0: Vai.
2: Buonasera Francesco da Caserta.
0: Ciao.
2: Vabbè, inutile dire che oramai, ora, Juventino da 60 anni, oramai, ma io non so questa che Juve è, sinceramente. Non ho proprio idea.
0: Lo so.
2: Ho mandato ieri un messaggio a Alessandro, scrivendo le dichiarazioni che hanno detto, che hanno fatto Montezemolo e Calenda su Elkan. Ma perché parte tutto da lì, c'è poco da fare. Una persona che non decide, oppure noi decidiamo lunedì, martedì, mercoledì, poi la solita tiriteria di un calciomercato, lo prendiamo, non lo sappiamo, ma lo vediamo, ma lo diciamo, e arriveremo tutti quanti a sperare fino al 29 agosto che possa accadere qualcosa di importante, per poi far accadere qualcosa come è accaduta l'anno scorso. Invece gli altri decidono in fretta, 2 minuti fuori Ranieri, 2 minuti dentro Allegri. È questo.
0: Grazie, sta durando 2 minuti anche il tuo messaggio, siamo troppi. Grazie, no, volevo dirti questo, Calenda lo sappiamo che ce l'ha con Elkan, quindi fa poco testo quando lo critica. Per quanto riguarda Montezemolo, mi pare che quando lui guidava la Juventus non è che abbiamo ottenuto dei grossi risultati, o no Stefano, con Montezemolo? Mi pare, adesso se non ricordo male.
1: Vabbè, però comunque sì, a Cicci Maifredi è stata un'esperienza.
0: Sì, vabbè, no.
1: È stato un calcio champagne.
0: Per carità, per carità.
1: No, evidentemente non era il suo mondo il calcio di Montezemolo.
0: Esatto.
1: Chiaramente poi Montezemolo ha attaccato Elkan non per la Juventus, ma l'attacca perché per lui è l'esa maestà questa Ferrari versione elettrica, quindi...
0: Dove è salito anche il Presidente della Repubblica, però.
1: È come giustamente detto.
0: È il Papa, scusa.
1: Sia Elkan, sia Calenda, sia Montezemolo attaccano Elkan per questioni personali, non certo per la Juventus.
0: Sì, certo, quindi. Esatto. Siamo giunti al break, tra poco gli ultimi 10 minuti con Stefano, dai.
1: Vai.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato Di Gian Antonio in 1:44.808, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeger, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, tredicesimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhaus di Ogura e Fernandez. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara. Passiamo al tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano negli ottavi di finale del doppio al Roland Garros, secondo slam del 2026 di scena sui campi in terra rossa di Parigi. I due azzurri domenica negli ottavi affronteranno l'elvetico Jakub Paul e il britannico Marcus Willis, rispettivamente numero 70 e numero 75 del ranking di specialità. Ora il calcio: hanno meritato di vincere la Premier League, è stata una dura battaglia tra loro e il Manchester City, ma hanno dimostrato di essere una squadra di alto livello. Luis Enrique rende onore all'Arsenal, campione d'Inghilterra, e domani avversario nella finalissima di Champions League a Budapest. Se parliamo di finali, afferma il tecnico del Paris nella conferenza stampa della vigilia, è sempre difficile. Non credo necessariamente che la differenza tra noi e l'Inter della scorsa stagione rispecchiasse a pieno il livello di entrambe le squadre, ma le finali sono partite diverse. C'è sempre molta tensione, molta attesa, ma questi elementi sono sempre importanti. Poi Luis Enrique parla ai tifosi del Paris: ogni volta che vediamo la gioia dei nostri sostenitori è qualcosa di positivo. Sappiamo come rimanere concentrati sulle cose che possiamo controllare. Il nostro obiettivo è chiaro. La S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjajic, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo, massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia, temperature stabili massime comprese tra 27 e 32 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Eccoci qua. Sembra che ci abbiano ascoltato a me Stefano Discreti, perché sto leggendo su tuttojuve.com la Juventus farà un altro, ci mancherebbe, tentativo per rinnovare Vlahović, come dice qualcuno da quelle parti. Vlahović. Allora, caro Stefano Dischetti, ascoltiamo qualche amico e lo commentiamo. Dai, prima di darti, mi raccomando, questa sera.
7: Vai, insomma, vai. Buonasera, grosso weekend.
8: Verona. Io ho fatto una considerazione. Per quanto riguarda la prossima stagione, io non punterei sull'Europa League, vi spiego anche il perché. Perché l'Europa League, per puntare a vincerla, devi avere una squadra competitiva, perché in questo momento mi sembra di capire che le squadre inglesi fanno abbastanza man bassa delle coppe, nelle coppe europee.
6: Due,
8: se noi abbiamo una squadra che è arrivata sesta nel in Serie A, quindi nel campionato italiano, vuol dire che in Premier League siamo una squadra da decimo, quindicesimo posto, non di più. Ecco, per cui la vedo molto dura andare avanti o comunque vincerla, soprattutto. Per cui io concentrerei tutte le forze sul campionato e utilizzerei l'Europa League come allenamento o comunque come, diciamo, competizione per le seconde linee. Perché poi quando arrivi, lasciando perdere i primi turni, ma quando arrivi, diciamo, in primavera, quarti di finale, ottavi di finale, quarti di finale, cosa e così via, rischi di perdere forze per il campionato. Noi dobbiamo puntare al quarto posto. Io sono di questa idea qua, poi chiaramente molti non saranno d'accordo. Ciao.
6: Perché tanti invece, grazie a te, tanti invece dicono: Stefano, bisognerebbe puntare a vincere l'Europa League, che l'ha vinta la Aston Villa quest'anno, che è quarto barra quinto in Premier, non ricordo, comunque va in Champions, si è qualificato lo stesso.
7: Eh sì.
6: Che faresti tu, Stefano? Non lo so, dimmi. Punteresti?
7: Intanto parti dal presupposto che ormai con questa nuova formula dell'Europa League che rispecchia quella
6: della Champions.
7: Anche della Champions, comunque 8 partite le devi fare. Quindi 8 partite le devi fare e sono tante 8 partite. Quindi a quel punto, se fai 8 partite, una volta che poi sei andato avanti, che fai? Poi magari mi puoi dire che se c'è un ottavo, un quarto di finale contro una squadra importante, la domenica dopo ti giochi il posto in Champions in Serie A contro il Napoli, contro l'Inter, puoi fare tutte le valutazioni del caso, ma sono cose che potrai decidere solo sul momento l'anno prossimo. È ovvio che il modo migliore per ovviare questo passo handicap, perché ripeto, giocare al giovedì è un handicap determinante per una stagione a grandi vertici. In Italia nessuno che ha giocato al giovedì ha mai fatto stagioni al vertice. Poi parallelamente l'unico modo è ovviare e fare una rosa importante. E però poi lì ritorniamo al discorso che facevamo prima, cioè la Juve ha le risorse economiche per fare una rosa importante, questa è la realtà.
6: Sì, io sono convinto di questo, Stefano, che insisto su questo punto. Siccome non hai tantissime risorse, appunto, sì, ok, vendi un paio di pezzi da 90 e cerchi di reinvestire bene, però anche per reinvestire bene i soldi incassati da un'ipotetica doppia cessione, diciamo così, di prestigio, devi comunque essere bravo, come hai detto tu, giusto? Io con l'esempio di Malen, ragazzi, mi fa male la non è d'accordo, Cico. Non ti vendiamo, no, Cico, non ti vendiamo, non ti preoccupare. No, dico io.
7: No, è d'accordo.
6: Ah, è d'accordo.
7: Perché dice, ma com'è possibile che l'hanno preso loro Malen a quel prezzo?
6: Lo so, infatti io mi fa male la testa solo a pensarci. Vabbè, comunque, servono dei colpi così. Per avere questi colpi, Stefano, l'ha detto anche prima Massimo Bonini, c'è gente che deve conoscere situazioni, anche magari giocatori che sono scontenti in un club, oppure che magari vengono impiegati poco ma potenzialmente sono ottimi calciatori. Serve uno scouting di livello. Ok, una volta la Juventus lo aveva quando c'era Tognozzi, che la Juventus, Spalletti in primis, non a caso lo rivuole alla Continassa. Vai Fede.
9: Ciao Grande Quinti, Enrico dalla provincia di Lodi.
6: Enrico,
9: io credo che Elkan debba prendere in mano la situazione e allontanare o Spalletti o Comolli. Io direi di allontanare Comolli. E anche quest'anno, come gli anni precedenti, quando è arrivato Comolli, quando è arrivato Giuntoli, noi iniziamo la stagione del calciomercato sistematicamente in ritardo rispetto agli altri, perché le altre squadre hanno già impostato, a parte il Milan, hanno già impostato delle strategie, hanno addirittura magari concluso anche degli affari, e invece noi cosa facciamo? Siamo lì a litigare tra di noi e a farci le ripicche. Questo non è più accettabile. Sono amareggiatissimo. Ciao, forza Juve.
6: Grazie Enrico. Non so se questo messaggio tu l'abbia mandato prima che io leggessi l'esito dell'incontro tra Elkan, Comolli e Spalletti di intraprendere un percorso condiviso, di fare un mercato pertinente rispetto alle esigenze dell'allenatore. Detto questo, come prima diceva anche Stefano, è chiaro che ognuno di noi credo che abbia un po' di timore che poi alla fine ci possa essere qualche problema tra i due. Spero che oggi si sia tracciata una linea di demarcazione importante, però non è semplice, perché stiamo parlando di due poli opposti rispetto all'idea di calcio. Questo è, qualcuno deve fare un passo indietro rispetto alla sua idea, al suo modo superandi. Solo uno può fare il passo indietro, come lì. Spalletti certamente no. Spalletti ti chiede dei calciatori, magari non come nome ma come tipologia, e credo che tu, invece del, l'ha anche mezzo detto, no? Invece, caro Stefano, di decidere con l'algoritmo, no, l'algoritmo sì, lo tiene, ma come supporto, dopo che l'uomo ha visionato, come dice il nostro amico Michele Fratini, che ha visionato un calciatore 3, 4, 5, 6 volte. Vai Fede.
10: Buonasera Quintiniano, sono Roberto da Napoli.
6: Ciao.
10: Ti volevo fare una domanda che ho fatto anche al colpo gobbo delle 14 praticamente, ma se si vendesse Perin e Di Gregorio un po' più di 20 milioni penso che li fai.
6: Beh sì.
10: No? Si compra un portiere di esperienza, quindi c'è anche un po' di budget, no? Non so quanto Liverpool possa volere per questo Alisson, comunque penso che lo riesce a comprare.
6: Ma non con trovano una più.
10: E come secondo si potrebbe puntare su Daffara, che sembrerebbe che è molto bravo. Io ho visto qualche partita, ma due o tre. E quindi tenerlo come secondo, come l'idea?
6: Sarebbe l'ideale, con un portiere però esperto di un certo livello. E crescere all'ombra di questo portiere esperto, però come dicevamo prima Alisson sembra che sia sostanzialmente saltato. Io però l'accoppiata esperto da Fara la farei, perché da Fara non puoi rischiarlo ovviamente titolare, no Stefano? E poi se vuoi ci salutiamo.
7: Allora io dico, volevo dire tre cose.
6: Vai.
7: Una su questa cosa: è chiaro che tu non puoi partire con Daffara titolare, certo. Quindi è ovvio che tu puoi fare un portiere esperto e eventualmente Daffara, quindi essendo saltato ormai Alisson salvo miracoli, l'alternativa esperta che è circolata in questi tempi è De Gea della Fiorentina. Se tu mi dici ecco l'accoppiata De Gea Daffara, secondo me sarebbe un'ottima accoppiata, perché comunque sia parliamo di un portiere esperto come De Gea e uno di prospettiva come Daffara. Questa è la mia cosa. La seconda cosa, volevo aggiungere un discorso fatto prima sull'Europa League che può sembrare banale ma non lo è, come giustamente hai evidenziato anche tu. L'Europa League ti può portare anche il posto in Champions League, eh?
6: No, quindi se, può, se certo la vinci punto, te lo porta, se la vinci però.
7: Appunto, questo che vuol dire, se, quindi anche per questo può essere a un certo punto determinante, cioè se tu in campionato stai andando tra virgolette male, sei sesto, come quest'anno, e hai davanti semifinale come quest'anno con Rayo Vallecano ed eventuale finale con l'Aston Villa o comunque con una squadra di questa, cioè non è impossibile. A quel punto tu magari dici proprio, sai, ti dico io tento il tutto per tutto e rivinco pure un trofeo internazionale. Così come invece se tu sai che hai semifinale e finale tra virgolette quasi impossibili a livello di gioco, no, dici affronterò quella squadra, sono fortissimi, e sei quarto o terzo con due punti di vantaggio sulla quinta, magari dici io, sai che ti dico, vabbè ci provo, però se va male almeno mi assicuro il quarto posto. E la terza cosa in chiusura, perché prima che poi chiudevo ci tenevo a ricordare, per me è una importante, perché
6: te l'avrei chiesto, è chiaro.
7: Vai. Perché comunque sia l'Aisel giustamente è una ferita, e su questo io sono abbastanza d'accordo su quello che ha scritto il direttore Zazzaroni poco fa anche sul suo profilo. Purtroppo se noi non coltiviamo il culto del ricordo, le nuove generazioni non sono minimamente interessate ad andare a cercare quello, la storia. Quindi siamo noi che abbiamo l'onore e l'onere di dover ricordare sempre quello che è successo.
6: È chiaro Stefano, certo, per concludere, già un passo avanti, meglio tardi che mai, giustamente come diceva Bonini, il riconoscimento da parte del governo, insomma del Parlamento, comunque sia dello Stato italiano, di questa giornata della memoria, che appunto il 29 maggio, giornata della memoria dei caduti delle SEL. Meglio tardi che mai, già è qualcosa.
7: Assolutamente, meglio tardi che mai sia questo, e meglio tardi che mai anche la Juventus, che ha iniziato ormai da qualche anno con le celebrazioni ufficiali e tutto quanto, perché prima sembrava quasi che era una macchia che bisognava dimenticare da una parte e dall'altra. Invece negli ultimi anni, per fortuna, poi con la nascita del museo, tutto il discorso, è ritornato anche con questo culto, diciamo, di sentirlo proprio questo giorno importante per la memoria, perché bisogna ricordare quello che
6: mai dimenticare,
7: perché tante le nuove generazioni non sanno che 39 persone sono morte per una partita di calcio in maniera veramente sciocca.
6: Io farei dei convegni all'università, guarda che ti dico Stefano, bisognerebbe farlo,
7: assolutamente, perché non è che parliamo di scontri, non è che parliamo di violenza, non è che parliamo di una gestione incapace, e parliamo di aver messo due tifoserie a contatto, tra l'altro non due tifoserie a contatto ma una tifoseria, i più esagerati del Liverpool, e la gente normale, perché nel settore Z che va ricordato sempre, ci potevamo stare noi con i nostri parenti, con i nostri zii, con i nostri
6: Riccardo era lì, lo sai, bambini. No Riccardo, certo, Gambella, certo. Scavalcato il muro, riuscito a salvarsi. Certo.
7: Quindi perché all'improvviso quella gente non è che ha detto, dinanzi all'aggressività degli ubriachi del Liverpool, sono andati là e sono andati alle mani, e quindi due tifoserie, diciamo, ultras si sarebbero scontrate probabilmente. No, le persone normali che cosa fanno?
6: Sono rimaste,
7: certo. Gruppo. No, che cosa fanno? Scappano.
6: Provano a scappare.
7: Il problema è che sono sono scappate tutte dallo stesso punto e si sono schiacciate, non c'è stata violenza. L'assurdità è che non è nessuno dei 39 morti è morto perché è stato colpito da una coltellata,
11: calpestato.
7: Sono stati calpestati dalla paura. Questo non bisogna mai dimenticare, che quella gente che è morta per paura, è morta perché era gente normale, che stava lì semplicemente per una partita di calcio.
11: Esattamente, esatto. Stefano, ha fatto benissimo, a me te l'avrei chiesto come ultima domanda, a ricordare questa maledetta notte che terremo sempre, ahimè, nella testa, e ci mancherebbe altro. Grazie mille Stefano, ci vediamo la prossima settimana.
7: Grazie.
11: Saluta anche Cico, che forse ha fame. Ciao Stefano, ciao.
7: Ha fame e non è convinto della
11: possibilità. Lo so, anche lui. Lo capisco. Ciao Stefano. Ho paura che ogni squadra che vuole comprare i nostri pezzi migliori sa che dobbiamo vendere e la tirerà fino alla fine del mercato. Offrendo spiccioli resteremo con le mani in mano. Massimo dalla Florida. Massimo, speriamo di no. Io ti dico, io ho capito cosa vuoi dire tu. Quando poi hai l'esigenza di vendere, qualcuno, l'ipotetico acquirente approfitta. Però considera anche una cosa, che un po' il calcio è particolare sotto questo aspetto, cioè alcuni calciatori hanno mercato a prescindere, e quindi trovi, secondo me, qualche club che te lo paga rispetto a quello che tu chiedi. Per esempio in Inghilterra non hanno tutti questi problemi, oppure dovesse farsi sotto il Bayern non ha problemi sul fronte del cartellino. Poi il discorso dell'ingaggio, quello è un problema a loro con il giocatore. È chiaro che alla Juventus interessa quanto paghino il cartellino, no? E quindi ci sono dei calciatori che hanno, ripeto, buon mercato a prescindere. Per esempio uno come Cambiaso, se tu dovessi cederlo, mi ha dato quest'assist, no? Se tu dovessi cederlo e chiedere un prezzo in base al rendimento, ma ti darebbero poco, cioè dovresti, invece siccome ha mercato lui, perché è un giocatore che se ne dica, ha deluso quest'anno anche me il primo, però è uno bravo, se è con la testa connessa, cosa che non è stato quest'anno, spesso, quasi mai in realtà, è uno duttile, ma tu immagina per un allenatore, infatti lo vogliono delle squadre top, può giocare esterno basso a sinistra, esterno basso a destra, esterno di centrocampo, e poi qualche volta ha giocato anche che può accentrarsi, perché adesso sapete che ci sono questi calciatori alla Calafiori che partono magari come braccetto oppure come terzo sinistro e poi si accentrano perché sono poi capaci a inserirsi. Quindi dipende anche dalla tipologia di calciatore. Vai Fede.
12: Ciao Gio Quinti, Marco Moretti.
11: Oh, Marco.
12: Intanto un saluto a tutti e anche agli angeli dell'ASL, che io non ricordo quella partita, era troppo piccolino, però
11: io sì.
12: Mi ricordo questa vittoria, ma non la delusione, quella delusione di questa morte nel cuore. Volevo farti una domanda. Le premesse Spalletti sono brutte. Il problema sai qual è secondo me? Che non abbiamo la soluzione alternativa. Secondo me il banco salta e non può durare così troppo a lungo. Pure oggi nelle immagini, una da una parte e una dall'altra, come se non fossero totalmente distaccati, e lo sono poi effettivamente. Ma a questo punto che succede? Non abbiamo il piano B, quindi ci troccherà chi prendiamo alla fine? Il palladino di turno preso, arrabbiato così? E questo è il problema di fondo. Ciao.
11: Grazie, ma perché deve andare via Spalletti? L'allenatore la Juventus ce l'ha, vuole anche vincere, poi bisogna fargli una squadra adeguata. Purtroppo la Juventus ha a che fare con questa esigenza anche di natura di sostenibilità economica già da prima. Senza la Champions purtroppo i problemi, diciamo così, di natura economica si sono acuiti. È chiaro, hai meno soldi, hai almeno 60 milioni in meno, che non è poco ragazzi, ve lo assicuro, e di conseguenza deve adeguarsi. Sulla convivenza io lo so per certo che se dovessimo fare un sondaggio, io non l'ho fatto, no? Siete, dopo quello che ho letto, quindi che la società ha detto che sostanzialmente si andrà su una strada condivisa, io dovessi, ormai stiamo per chiudere tra poco, dire vi fidate di questa, non di questo comunicato perché magari non ci fidiamo della Juventus, ma di questa convivenza, vi fidate? Io sono sicuro che l'80% risponderebbe no. Però dobbiamo per forza di cose, secondo me, essere non fiduciosi, quantomeno crederci, ragazzi, perché altrimenti non facciamo nulla, non cominciamo nemmeno il campionato. Questo è un po' quello che voglio dire. Poi io capisco il pessimismo di tanti, qualcuno è disfattista, magari esagera un po'. È difficile adesso, un tifoso della Juventus, adesso come adesso, ma come fa a essere ottimista con queste premesse? Ora, la premessa nuova, speriamo, è questa linea condivisa, speriamo, perché poi ormai stiamo un po' conoscendo, Spalletti lo conosciamo, lo stesso come lì abbiamo capito più o meno che dirigente è. Grande Bonini, non solo polmoni di Platini, ma corsa, carattere e ottimi piedi, Pierluigi da Casalpalocco. Infatti nelle Juventus del passato, Pierluigi, ci sono dei calciatori che diciamo che sono storicamente considerati dei portatori d'acqua, dei gregari, che non è offensivo, ragazzi, però vivevano in un contesto di fuori classe. Per esempio, io gliel'ho anche detto in diretta, come qualcuno di voi credo ricordi, uno come Di Livio, ma Di Livio era forte, ragazzi, era proprio forte, solo che in mezzo a quei fuori classe, a quei mostri, lo chiamavano soldatino, perché ok, corre, tanta, ma era forte anche tecnicamente lui. È chiaro che se giochi con Zidane, con Del Piero, con Bialli, a centrocampo con Paolo Sosa, con Deschamps, diventi un soldatino, che non è offensivo, attenzione, ci mancherebbe altro. Vai, Fede.
13: Ciao Zio Quinti, è Simone da Roma. Simone. E si è collegato, un saluto al grande Massimo Bonini. Niente, innanzitutto il primo pensiero va nella giornata di oggi, va ai 39 angeli dell'ESL. Io avevo già 7 anni, ero molto piccolo, già, però insomma, certe cose non si dimenticano. Poi, tornando all'attualità, oggi su Facebook, in una foto post che ha messo il buon Alessandro Santarelli, in cui ritraeva sia Spalletti che Comolli, che guardavano uno da una parte e uno dall'altra, e lui disse: date un titolo a quest'immagine. Io, facendo da buon appassionato di cinema, facendo una battuta, ma neanche tanto, ho intitolato: adesso è una poltrona per due, nel proseguio speriamo che sarà Quasi Amici. Chi ha visto queste due brillanti commedie capirà. Ciao e un abbraccio a tutti.
11: Grazie, grazie Simone. Sì, abbiamo vista la foto, anche Vincenzo poi l'ha messa, sia Vincenzo che Alessandro. Io però diciamo che sì, ci ho pensato anch'io. Io ho visto anche il video in realtà, prima di vedere la foto. Un po' ci ho pensato anch'io, però era il giorno della memoria, stavano lì. Poi tutto questo è accaduto ovviamente prima dell'incontro, no? Che poi hanno avuto con Erken, e quindi prima anche dell'esito di questo vertice, che ve lo ripeto, ci ha detto che la società ha deciso, insomma, è stato preso un accordo di condivisione del percorso, così come sul fronte del mercato, che è la cosa più importante rispetto al ruolo di Spalletti e Comolli, ai ruoli di Spalletti e Comolli, di un mercato ovviamente in relazione alle esigenze dell'allenatore. È chiaro, questo non l'hanno detto, ma lo aggiungiamo tutti, che c'è la Comolli deve comunque preservare anche il discorso di natura economico-finanziaria rispetto al bilancio. Ecco, bisogna far quadrare tutte queste cose qui, e senza Champions League è più difficile.
14: Ciao Quinti, guarda Roma.
11: Leonardo,
14: veramente sentendo oggi altre trasmissioni anche su Twitch, come Juventus, dicevano che c'era anche Agresti, che Eltan era a Torino, non era alla commemorazione dove erano presenti Comolli e Spalletti, mentre Chiellini ed Eltan non presenziavano, ma stava a Torino, almeno così era stato detto.
11: Allora, io ho visto invece un video, per esempio, perché bisogna stare anche molto, io non lo so, a parte che non seguo, insomma, quelle altre, queste trasmissioni, anche perché lavoro, ho altre cose da fare, però al di là di questo, Chiellini è andato a Budapest, perché domani sapete che c'è la finale di Champions League. C'è un video che gira di Chiellini, tra l'altro gli hanno chiesto, che era all'aeroporto proprio di Budapest se non sbaglio, un'amica di Facebook l'ha messo, e quindi non poteva presiedere, perché magari aveva l'aereo in un orario in cui non poteva stare lì. Cioè, secondo me adesso trovare sempre comunque un pelo nell'uovo, comunque c'erano l'amministratore delegato, l'allenatore, il responsabile delle giovanili, c'era anche Ottolini, tra l'altro il DS. Chiellini, ripeto, è a Budapest, perché domani ovviamente in rappresentanza della Juventus sarà sugli spalti del match tra il Paris Saint Germain e l'Arsenal. Erkan non lo so, magari aveva degli impegni, non lo so. Vai Fede.
15: Sono appena tornato dall'inaugurazione del monumento ai caduti di Bruxelles, una giornata particolare. Il 29 maggio è sempre una giornata veramente triste
11: per tutti, sì.
15: Perché lo sappiamo tutti, io lo ricordo, ero bambino, avevo 10 anni,
11: beato te.
15: Ma veramente è una cosa che mi ha colpito nel profondo, e ogni volta, ogni anno rivivo le stesse cose e cerco anche di farle riviverle ai miei figli e alle persone che mi stanno intorno.
11: Farli capire, bravo.
15: Perché non bisogna dimenticare, anzi, queste manifestazioni qui dobbiamo sempre rendere viva la memoria e onore a quei poveri caduti.
11: Grazie Luca, ci scrive, grazie. Esatto, la scadenza della... aspetteranno la scadenza, scritto un po' così, vabbè, della clausola rescissoria in relazione a Bremer, ci scrive il nostro amico Luca, e ha ragione di schede, magari poi ti offrono 40 milioni, staremo a vedere ragazzi, non è detto, boh. È chiaro che se, intanto una cosa, che se la Juventus non provvede al rinnovo, evidentemente vuole cedere il calciatore, ma questo più o meno... lo stiamo capendo, ma io vi devo dire la sincera verità, anche quelle parole di Bremer quando dice io sono 6 anni che galleggiamo la Juventus, non può galleggiare, io voglio vincere, lo so, vogliamo vincere tutti, sembra quasi che volesse dire qui non si vince più, e quindi magari, non lo so, staremo a vedere, dai. Fede, però siamo giunti al termine, domani ci vediamo qui, facciamo uno speciale su... no, scherziamo ragazzi, è il primo weekend senza calcio, no? Giusto, sì. Ci vediamo la prossima settimana, grazie Fede Rossi, grazie a tutti voi, buona serata.
16: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulle panchine perché non mancano le novità. Massimiliano Allegri sarà il nuovo tecnico del Napoli, dunque dopo l'esperienza negativa al Milan ripartirà dai partenopei, che peraltro giocheranno quella Champions che ad Allegri e al Milan è sfuggita proprio in extremis. Parliamo di questo ed altro con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Simone Braglia, ex portiere di Genoa e Milan, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ti chiedo innanzitutto che cosa pensi di Allegri al Napoli. Insomma, l'affare sembra praticamente fatto. Dopo Conte al Napoli arriva Allegri. Che ne pensi?
1: Ma io credo che sia l'allenatore giusto per una squadra già formata e già da un punto di vista anche come giocatori, quei giocatori che a livello di valorizzazione non hanno bisogno di dover avere un miglioramento tecnico, perché sono già giocatori tutti affermati, tutti di un certo spessore e valore internazionale. Allegri ha dimostrato in passato che con queste squadre lui ci sa fare, perché è un buon gestore da un punto di vista di gruppo. Diverso è se fosse un allenatore che dovrebbe valorizzare la rosa, come è stato l'anno scorso, come abbiamo visto, non è un allenatore alla Fabregas, ma è un allenatore diverso e che quindi nel Napoli potrebbe essere la sua squadra giusta, ecco.
0: Quindi sono questi fondamentalmente i motivi per i quali Allegri alla fine è riuscito a battere la concorrenza di Italiano?
1: Ma io penso di sì. Al di là della negatività di quest'anno, lui con le squadre Juve e Milan, dove c'era una proprietà e dove c'erano dei giocatori che da un punto di vista di gioco, di espressione di gioco, non penso avessero bisogno di un allenatore che gli dicesse cosa fare, sapevano già loro che cosa dover fare. Quindi per cui l'anno scorso al Milan non era una squadra di queste caratteristiche, il Napoli lo è, perché i giocatori che ci sono nel Napoli sono tutti giocatori che giocano nelle nazionali e a livello internazionale, quindi credo che potrebbe essere la scelta giusta.
0: E secondo te la piazza di Napoli accoglierà bene Allegri, cioè riuscirà a trovare il consenso generale Allegri?
1: Beh, questo è un'altra bella domanda da 1 milione di euro, cioè secondo me no. Secondo me, dopo l'esperienza milanista l'anno scorso, diciamo che la piazza di Napoli non ambirebbe a un Allegri, avrebbe forse preferito un italiano, un De Rossi, un allenatore che potesse essere diverso da quelle caratteristiche che ha Allegri. Però devo dire, anch'io preferisco, se mi dite Allegri o Fabregas, tutta la vita Fabregas, o Allegri De Rossi o Grosso, questa, perché a mio modo di vedere, secondo me, il calcio sta cambiando e il cambiamento del calcio è dettato anche da un discorso di avvento di quella new generation dei nuovi allenatori che così bene hanno fatto l'anno scorso. Mi riferisco ai Fabregas, ai Chivu, ai Grosso e ai De Rossi.
0: Restando sugli allenatori, per la nazionale, Conte o Mancini, chi vedi?
1: Io dico Conte. Però non mi dispiacerebbe nemmeno Baldini, guarda cosa ti dico. Perché anche qui, per quanto mi riguarda, io conosco Baldini, io l'ho visto allenare quando c'era un mio vecchio amico e compagno di squadra Gianluca Azzori, col quale giocavo a Perugia, che era andato a Empoli, e a me Baldini piace. A me Baldini piace perché è un allenatore sanguigno, è un allenatore che praticamente dà un'identità e valorizza quello che deve valorizzare. Noi in questo momento a livello di nazionale abbiamo bisogno di coraggio, perché non abbiamo coraggio, lo vediamo anche nei nostri allenatori più affermati, che non c'è il coraggio di lanciare giovani. Per la nostra nazionale abbiamo bisogno di un allenatore che i giovani li valorizzi, e Conte è sicuramente la miglior per esperienza, per e per quanto riguarda il suo curriculum, un allenatore, però a me non mi dispiacerebbe la conferma di Baldini.
0: Senti, invece tornando al Bologna, ha detto che Italiano ha salutato il club emiliano, potrebbe esserci Tedesco a prendere il suo testimone, è un'ipotesi forte, però ecco, Italiano a tuo parere aveva davvero terminato il suo lavoro al Bologna?
1: Ma io credo che le sorti di un allenatore dipendano anche da quello che direttore sportivo e direttore generale in quel di Bologna hanno come motivazioni, perché l'allenatore ha sempre bisogno comunque di essere sostenuto da chi è nello staff dirigenziale di una società. Credo che coloro che sono a Bologna e il tempo che lui milita nel quale lui ha militato nel Bologna sia arrivato a un discorso di fine mandato, e quindi credo che forse le motivazioni per un allenatore e per Italiano, che ritengo comunque un allenatore valido, siano da ritrovare altrove.
0: Il Como, come te lo immagini in Champions?
1: Il Como avrà un futuro roseo, a mio modo di vedere, perché ha una società che ha il rispetto, diversamente da tutte le altre società, fa invidia alle big. E secondo me il Como è da considerarsi una big. Primo perché come società ha delle potenzialità enormi. Secondo perché c'è una rosa che da un punto di vista di valorizzazione è una rosa che è stata valorizzata con questo percorso nel tempo da parte di un allenatore che ha anche lui la brama di dover arrivare a determinati vertici. E in terzo luogo perché nelle potenzialità il calcio per gli imprenditori che sono a capo delle proprietà calcistiche è sempre stato un lancio di marketing per le proprietà, e qui in Como, io abito a Como, la proprietà sta investendo tantissimo sulla città in merito al comparto turistico alberghiero. Per cui, a mio modo di vedere, il calcio avrà lunga vita in quel di Como con questa proprietà, non da meno stanno rifacendo lo stadio, e secondo me il Como entrerà a far parte delle big italiane innanzitutto, e anche secondo me

0: del Como, del progetto del Como, siamo all'inizio di un percorso perché è il primo anno, 3 anni fa non si pensava neanche, all'inizio del campionato nessuno avrebbe ipotizzato che il Como arrivasse in Champions, ci è arrivato per meriti, e io credo che, è solo un inizio di un ciclo che va ad aprirsi e che sarà un ciclo prestigioso per quanto riguarda, l'aspetto calcistico.
1: Senti, parlando di un'altra tua ex squadra, il Genoa si va avanti con De Rossi, non dovrebbero esserci novità clamorose, anche se De Rossi resta un tecnico apprezzato da tanti club, è la soluzione più giusta, è l'ideale, insomma, continuare con De Rossi dopo il buon lavoro che ha fatto in questa stagione che si è da poco conclusa.
0: Sì, io credo che De Rossi incarni quello che è l'aspetto di ambiente, l'aspetto ambientale del tifoso genoano. Cioè, è un personaggio, è un allenatore sanguigno, è un allenatore che rispecchia in quello che è l'ambiente, le caratteristiche dell'ambiente stesso. E a mio modo di vedere, salvo casi eclatanti che dovesse essere per mancanza di quegli acquisti che magari lui richiede. Ma credo che sia l'allenatore anche lì per una piazza importante. Io mi auguro che il Genoa possa arrivare in un contesto dove io sono stato con quella squadra, perché il tifoso, dopo lungo tempo, dovrebbe e potrebbe meritare qualcosina in più rispetto agli anni passati.
1: E allora Simone, grazie per il tuo intervento, buona giornata, a presto!
0: Grazie mille a te e a tutti gli ascoltatori. Arrivederci alla prossima volta.
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con quella a Valentino Lazzaro, che praticamente dà l'addio al Torino dopo questa stagione in Granata. Il suo contratto scade il 30 di giugno, dopodiché, appunto, sarà libero di trovarsi un'altra sistemazione. È stato intervistato a Monte Carlo, a margine della festa per i 30 anni dell'agenzia PMP Sport Management, l'agenzia di Federico Pastorello. A Monte Carlo, come detto, c'era per noi il nostro inviato, inviato di tuttomercatoweb.com, Lorenzo Di Benedetto.
2: Compagnia di Valentino Lazzaro, per prima cosa ti chiedo com'è stata quest'ultima stagione per te al Torino?
3: Non è stato facile, è stata una stagione difficile per tanti motivi, no? Abbiamo iniziato con un nuovo allenatore, con il mister Baroni, dopo 2 o 3 partite abbiamo subito cambiato la formazione, non sono arrivati i risultati, l'atmosfera è diventata un po' negativa, no? Poi durante la stagione abbiamo cambiato di nuovo l'allenatore, direttore, e non è stato, anche della squadra abbiamo cambiato tanto. Allora non è stato facile per tutti noi, anche per i tifosi che si meritano molto di più. Allora alla fine, da quando è arrivato da Versa, abbiamo veramente cercato di spingere di più sui risultati e fortunatamente i risultati sono arrivati, abbiamo fatto meglio, ma secondo me c'è tanto potenziale per questo club, per i tifosi, come la storia, no? Di fare meglio e si deve fare meglio quando giochi al Torino. Allora io spero solo tutto il meglio per questo club.
2: Il tuo contratto scadrà il 30 giugno, vorresti restare al Torino?
3: Io non posso parlare di cose che sono successe nel mio contratto, no? Ma è un fatto che adesso è in scadenza e, come ho detto, io spero solo io auguro tutto il meglio per il club e io penso che seguo il club Torino da adesso come tifoso per sempre.
2: E ti faccio una domanda anche sul club che ti ha portato in Italia, ovvero l'Inter, no? È un Inter che continua a vincere, un Inter che quest'anno ha fatto il double, ha vinto sia lo scudetto che la Coppa Italia. C'è qualche rimpianto per te, per la tua parentesi all'Inter?
3: Sì e no, ovvio che quando sono arrivato all'Inter, no? Volevo vincere il scudetto, la coppa e tutte le cose, ma è successo così, no? Ho avuto un infortunio dall'inizio e non ho giocato, poi la squadra ha fatto bene, ho parlato tanto con Conto, è arrivata la Coppa d'Europa con la Nazionale, ho detto devo cercare di di giocare di più. Sono andato al Newcastle, ho fatto bene lì all'inizio, ho fatto il mio primo gol nella Premier League, nell'FA Cup, e poi è arrivato Covid, non ho giocato di più dopo Covid, tornato.

0: Anche Coppa d'Europa si è spostato un anno e veramente non si è mai trovato un d'accordo da restare in una squadra, no? Con Torino finalmente ho trovato continuità, con Juric che mi ha dato fiducia, anche Vannoli, ho giocato tanto e mi sono trovato benissimo. Torino è stato e resterà sempre la mia seconda casa.
1: Qual è il tuo obiettivo per il futuro, per la prossima stagione? Che cosa cercherai nel club che andrai a trovare?
0: Sono un giocatore, allora è sempre voglio trovare una bella squadra quando, dove gioco, dove sento la fiducia e dove c'è un spirito da vincere, no? Questo è l'obiettivo, vediamo cosa succederà, ma lo parlo quando è tutto è confermato.
2: Anche Tamezze lascerà il Torino e dunque sentiamo le sue parole a commento di questa annata dei Granata e anche a commento della sua situazione per l'immediato futuro. Le sue parole.
1: Parto da questa stagione col Torino che è finita con il pareggio per 2-2 contro la Juventus nel derby. Insomma, che stagione è stata per te e per il Toro?
3: No, prima di tutto è sempre importante di non perdere un derby che per noi... Per me personalmente, quando sono arrivato al Torino, il mio obiettivo era, uno degli obiettivi era di vincere contro la Juve, no? Quindi non perderlo era una cosa importante per me, soprattutto a casa. Poi è stata una stagione difficile con tutto quello che è stato, con il cambiamento di direttore, di allenatore, l'ambiente anche con i tifosi, che non è stata una cosa piacevole per me, anche per loro secondo me, però sì, diciamo che è stata una stagione complicata.
1: E adesso il contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Cosa ne sarà di Tamez nella prossima stagione?
3: No, bellissima domanda. Poi stasera siamo in questa serata fatta dal mio procuratore dove ci sono tanti gente importante dal calcio, sia italiano che anche internazionale. Quindi valuterò le opzioni, anche se... Sì, ho passato dei momenti difficili, però sono comunque, e secondo me rimanerò legato con il Torino per tutto quello che è successo, perché anche nelle cose male, quando sono delle cose così, rimane, no? Quindi no, valuterò tutte le opzioni e poi sceglierò.
1: Ma l'obiettivo è quello di rimanere in Italia o magari dopo tanti anni comunque che sei in Italia, prima a Bergamo poi a Torino, vorresti andare a giocare in un altro campionato?
3: Veramente non lo so, perché adesso mi arrivano comunque, non lo so se sono delle cose concrete o no, però delle opzioni o chiacchiere importanti con diverse squadre, sia in Francia sia in Italia, anche fuori dall'Italia, quindi voglio veramente prendere il tempo di pensare e di valutare tutte le opzioni per prendere una decisione.
1: Ma la voglia di Tamez sarebbe quella di restare in Italia o magari di tornare a casa?
3: La mia voglia personalmente è di andare alla fine di un percorso che ho avuto, dove io personalmente non mi sento di avere fatto il massimo a livello del mio potenziale, no? Penso che ho ancora tante cose da dare e quindi al mio livello personale è di trovare un progetto dove posso raggiungere questo obiettivo.
2: Nella nuova Serie A ci sarà il Frosinone che con Alvini alla guida è riuscito a guadagnarsi la promozione e dunque sentiamo tutta la soddisfazione del direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini.
4: Allora, non facciamo falsa modestia, perché sarebbe assurdo e stupido. Abbiamo fatto una stagione bella, diciamo inaspettata, e ci ha dato soddisfazione perché abbiamo preso un allenatore che aveva avuto gli ultimi anni, non aveva fatto bene, siamo stati coraggiosi, però sapevamo che Alvini ha del talento. Poi abbiamo lavorato con i giovani, ho trovato, devo essere sincero, a Frosinone un buon materiale, abbiamo completato la squadra e poi abbiamo fatto una stagione bella perché abbiamo vinto col gioco e questa è stata la soddisfazione più bella.
1: Adesso viene ancora la cosa ancora più difficile, ovvero mantenerla la categoria. Che estate sarà quella del Frosinone dal punto di vista del mercato?
4: Allora, noi dobbiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo fatto precedentemente, perché il gap tecnico sicuramente non lo possiamo mettere a posto col mercato. Quindi noi dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato, con l'entusiasmo, con i giovani, sapendo di avere una buona struttura, e ce la giochiamo in questa maniera. Non abbiamo altre armi per poter fare altro. Quindi siamo sereni, siamo tranquilli, vogliamo far bene, perché voglio dire, dobbiamo avere fiducia, essere coraggiosi, e all'allenatore e ai giocatori dirò di essere coraggiosi. Dobbiamo giocarsela contro tutto e contro tutti.
5: Quando si fa bene si vince giocando con qualità, con i talenti, poi inevitabilmente il telefono comincia a squillare con più insistenza. Quanto è difficile resistere alle sirene che arriveranno, sono già arrivate per i vostri gioielli?
4: Ma guarda, noi siamo un club che se ci chiedono i giocatori e ci soddisfano, noi giocatori siamo costretti a farli andare via. L'importante è rimpiazzarli in un certo modo, prendere ancora giovani che abbiano delle qualità, e questo è il lavoro che dobbiamo fare.
1: Ha parlato del talento di Alvini, la conferma è già arrivata, quanto puntate anche per il futuro su questo allenatore? L'ha detto lei prima, l'avete preso e veniva da un momento difficile, adesso vi ha portato in Serie A, puntate e continuerete a puntare su di lui.
4: Guarda, parlavo col presidente l'altro giorno e mi diceva che lui dice: guarda, io posso andare avanti con Alvini sempre, al di là dei risultati. Quindi non è, Alvini non è un discorso di risultati. Finché vuol stare a Frosinone e finché starà bene a Frosinone, Alvini starà con noi.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Radio Bianconera, buongiorno! Bonjour, come sta va? Good morning everybody, how are you? C'è Ida Roche a Torino, né? Che tempo fa? C'è ancora caldo, piovuto, diluviato, grandinato? Com'è la situazione meteorologica?
6: Ida? Soleggiato, soleggiato e un po' di vento anche.
5: Soleggiato un po' di vento qua stanotte, grandine incredibile, grandine.
6: Ho visto
5: ha annunciato una puntata report, ha detto cercato di bloccarci ma la facciamo lo stesso, grandinata su Milano, incredibile amici. Sai perché ieri non è il salotto classico televisivo milanese, no? A me spiace perché poi passo sempre per quello antipatico, però fa gli spiritosi, dice, no, da Napoli uno dice no perché De Laurentiis, no, l'ha magnificato, quello che tocca è oro, è un esempio per il bilancio. Alla fine ho detto, beh, insomma, sarebbe sotto inchiesta per falso in bilancio, però ecco tu, e dico, ma scusa, ma non è vero, è stata rinviata. E sembra, guarda che io impazzi, sembra che io invento le robe, ma guardate che siamo in un mondo strano. Cioè, io ho detto, ma ragazzi, non mica detto che è colpevole. Ho detto, il 2 dicembre è stata rinviata, no? C'è un'inchiesta con l'accusa di falso in bilancio a Napoli a De Laurentiis, o no? Fino a prova contraria c'è, così come c'è ancora per la Roma, che è lì che sta aspettando, ma c'è! Poi siamo andati su Milano e dico, beh, insomma, c'è la puntata di Report domenica sera. Eh sì! Ho detto, ma cosa ridete a fare? Cioè, domenica sera Report, ecco, tu sei lì che speri che l'Inter... Ho detto, ma non vi ho neanche nominato. Ho detto solo che c'è la puntata domenica sera di Report che parlerà ancora dell'inchiesta degli arbitri che voi continuate a non raccontare, ma che esiste. Cioè, io sembra che io sono un matto che dice cose che non ci sono. Invece io, molto semplicemente, faccio cronaca e dico, oh, ci sarebbe st'inchiesta, e poi vediamo cosa succede. E impazziscono tutti, grandine. Oh. Poi vent'anni fa, me lo ricordo io cosa succedeva vent'anni fa. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, è la vostra rassegna stramba del 29 maggio 2026, i nostri angeli lassù 39, perché Eisel deve essere un ricordo doloroso per tutti. E quando dico tutti, dico tutte le tifoserie. Le tragedie devono unire nel ricordo doloroso tutti. Perché se anche su questo c'è divisione, è la fine, eh? Tutti, che orecchie per intendere. Vediamo la Gazzetta dello Sport. Il re è solo. Ecco cos'è successo a Sinner a Roland Garros. Per chi non segue il tennis, ieri praticamente Sinner vinceva con Cerundolo 2-7 tranquilli, il terzo vinceva 5-1, stava chiudendo la sua partita, all'improvviso malore fisico ha iniziato a crollare sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a portarla a termine sulle gambe e perderla, ovviamente, perché non stava in piedi. Cos'è successo? Ce lo dicono i giornali. Crolla con Cerundolo. Mai stato così debole, dice lui. Il medico. Troppi tornei, stress, caldo. Il corpo si ribella. Anche Jannik è umano. 31 match in 84 giorni. La poca tutela con la scelta di farlo giocare in partita alle ore 12. Poi ascolti la conferenza di Sinner e dice no, ma non è il problema il caldo. Ho giocato anche in situazioni peggiori. È che devo capire cos'ho, fare bene gli esami. Ho dormito male, sono proprio crollato, non avevo energie. però spiegano loro quello che lui dice. È meravigliosa questa cosa. O anche nel tennis. Calcio, Allegri al Napoli, big surprise ieri. Max si libera del Milan e va subito da De Laurentiis. E devo dire, è strano, perché appena lui ha fallito col Milan, la parabola di Allegri al Milan, guardate che fantastica, deve servire da esempio. Dunque, Allegri alla Juve era il peggio dei mali, no? E va via. Va al Milan, è diventato un grande allenatore, ricordate, no? Grande allenatore, cinico, l'1-0, un girone d'andata meraviglioso, può giocare per lo scudetto, tutte le bellissime cose. Poi, piano piano, ha perso l'obiettivo, appena ha perso l'obiettivo, esonerato, si è aperto il mondo, no? Calcio vecchio, non deve più allenare, vergogna, padre tempo, non troverà mai più una squadra in vita sua. Sono passati 2 giorni, lo prende il Napoli. Ah, come? De Laurentiis, il calcio spettacolo. E perché prende Allegri? E perché si prendono gli Allegri, Conte, ancora i Mourinho? Ragazzi, perché? Perché comunque in certe situazioni sono garanzia di stabilità, di esperienza, di praticità, che poi non vuol dire mica che li prende e poi vince, abbiamo visto anche noi, ci mancherebbe altro, però piuttosto che la confusione, l'italiano va via da Bologna, ma viene superato da Allegri, e sui social napoletani sta già girando virale. Ricordate quando con la giacca della Juve è uscito dal campo dicendo bravi, avete vinto uno scudetto, bravi, complimenti, lo vedo bene. I conti per Conte, a proposito, corsa al CT della Nazionale, ne restano 2. Il nodo ingaggio per Antonio, che guadagnerebbe 7 milioni, quindi manco con gli sponsor. Mentre Mancini ha un passato che pesa contro di lui, però si accontenterebbe di 2 milioni, tanto ne ha prese tanti in Arabia. Quindi. Problema c'è. Cannavaro Luzbeko, 20 anni dopo dei mondiali, lavoro per fare il CT dell'Italia, vado al mondiale senza paura, con l'Uzbekistan, dice lui, perché un giorno vorrà allenare l'Italia. Cannavaro, che 20 anni fa la gente non voleva da capitano andasse ai mondiali, poi vinti dal 2006 con tanto di pallone d'oro. Così, Le spine di Luciano. Juve, Spalletti è irritato. Da Silva a Ellison, quanti no. Ora al vertice con Elkan e con Mollì. Rosso su Bernardo Silva, arancione su Alisson, giallo lampeggiante su Vlahovic. E allora? E allora è semplice. Torna di moda il 9 alla francese. Ecco Matetà, è derby con Colomouani. Appena segnato il gol della vittoria del Crystal in Conference League. Facevo anch'io, è ribattuta del portiere. Vlahovic a volte le ha sbagliate. Trezeguet non ci sta, dice troppi ribaltoni, non è da Juve, basta con colpi sbagliati. Alla Juve non basta fare bene, servono i trofei, dice Trezeguet. I trofei. 20 anni fa sulla Gazzetta dello Sport, oggi campeggiava Capello, che non ci stava già 20 anni fa in piena Farsopoli, e diceva: io lavoro per la Juve in Serie A, voi la dovete smettere di fare le robe prima dell'inchiesta. Noi siamo stati trattati come il PSI a Tangentopoli, diceva Capello. Ma oggi al limite può aver peccato di superficialità, ma come tutti gli altri. Lui, a differenza del nostro avvocato, aveva già capito tutto. Però non l'hanno ascoltato. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Allegri contro Spalletti, attenzione! Max va al Napoli, firma un biennale e tenta Vlahovic, che già era stato sondato da Manna. Tra l'altro, scusa, è divertente sta cosa. Cos'è che aveva detto De Laurentiis? Vi ricordate? Ah, quando ho scoperto che Giuntoli era un tifoso della Juve, se l'avessi saputo prima! Poi in serie ha preso Conte, Manna come direttore sportivo, Allegri adesso come allenatore. Non so, ci manca solo che prendi Andrea Agnelli come vicepresidente e hai fatto tutto. Luciano incontra Elkan e spinge per Dujan. Editoriale di Tutto Sport, l'Eisel di tutti. Ah, vedi, sembra che ci siamo messi d'accordo. 41 anni dopo, una parola che può fare ancora male. È ora che l'Italia capisca che l'Eisel è di tutti, quindi smettetela con le scritte becere e che qualcuno intervenga d'ora in poi. Non come i cori razzisti di McKennie dell'agosto scorso che stiamo ancora aspettando. Spalletti, tenetemi Vlahovic, sorta di urlo di disperazione. Però come lì l'altro giorno, quando l'abbiamo incontrato in sede, la domanda su Vlahovic, ha detto: sì, io vorrei proseguire con Dujan, ma non so come. Se il nostro amministratore delegato non sa come, chi sono io per spiegargli come? Nel summit con Elkan, Comolli e Chiellini, qui c'è anche Chiellini, il tecnico chiederà uno sforzo extra per Dujan. Solo la proprietà può cambiare lo scenario. Le inaspettate difficoltà nell'affare Alisson sorprendono pure Lucio, che agli amici aveva già messo nel campetto Alisson in porta. Vlahovic è tentato dal Bayern, l'Atletico Madrid resta interessato. Col Toro è sceso in campo nonostante un affaticamento muscolare. Questa è una di quelle cose che mi fa impazzire, no? Una settimana dopo esce, come per dire, hai visto Dujan? E allora lo doveva dire prima, e se stava male non giocava. Ha giocato, ha segnato due gol, quindi male non stava. Oppure potremmo anche dire che se l'ha tolto prima della fine Spalletti è perché non stava benissimo, ma lui quando l'ha tolto si è arrabbiato, o no? Pinner, che lezione di sport, nessuno sa perdere così, ci rivediamo a Wimbledon, dice lui. No, questa cosa l'ho notata anch'io, perché a un certo punto, quando tu sei sotto dal punto di vista fisico, ti crolla il mondo addosso, non riesci neanche a correre e reagire, molli. Invece lui non si è ritirato, è andato avanti ancora un'ora per far vincere al suo avversario sul campo la partita senza che lui si ritirasse. Bravo. Questo è un bel messaggio, sono d'accordo. Veniamo invece ai messaggi che fanno arrabbiare i tifosi della Juve. Locatelli, delusione che ci servirà da lezione. Il classico post del capitano sui social. Bisogna dimostrare ogni giorno di meritarsi questa maglia. Questa delusione deve servirci da lezione. I nostri splendidi tifosi non se lo meritano. Bisogna rialzare la testa e lavorare. Ora, io non so se li scrivi tu, Manuel, o il tuo social media manager, però dai retta a un vecchio rincoglionito come me, basta, smettila, li fai incazzare i tifosi della Juve, basta, c'ha ragione Trezeguet, alla Juve bisogna portare i trofei, il resto sono chiacchiere, basta, basta, basta. Abbiamo vissuto una stagione da fallimento, è finita, andate in vacanza, quando ritornate magari c'è già il mercato attivo, magari abbiamo già comprato qualcuno, magari, rimandiamo tutto fra un mese, basta, me li fate arrabbiare ancora di più a scrivere ste robe, dobbiamo lavorare, i nostri fantastici tifosi, basta. Matetta alla rinascita, Comolli prende nota, dice, ho segnato un gol alla finale di Conference, 30 milioni costa adesso Matetta, però si sta muovendo già lo United. E allora, trequartista, Spalletti vuole trequartista, sempre più Diaz, con Bernardo Silva che se ne va al Barcellona, rimane Diaz. Sulle fasce restano in corsa Grimaldo e Minguez, a parametro zero, soliti noti. Questo è interessante. Così la Juve si è buttata via, 20 punti persi, 57 tiri in porta, solo 7 punti. I due rigori sbagliati con Lecce e Sassuolo, cioè una serie di partite in cui la Juve cosa paga? La percentuale bassissima di realizzazione, bastava mettere dentro gol all'apparenza semplici e noi di tutto il resto non avremmo neanche discusso. Chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Allegri, il Napoli a Max, De Laurentiis ha scelto accordo biennale, svolta tattica 4-3-3, supera lo sprint italiano che lascia lo stesso il Bologna, ingaggio a salire da 4 milioni. Io sta roba di italiano è un'altra roba che mi ha fatto impazzire ieri, cioè De Laurentiis fa sapere al mondo che lo scrive che ha scelto italiano. Italiano però prende un attimo di tempo perché deve liberarsi da Bologna. Allora De Laurentiis si secca, dice no, allora prendo Allegri. Lui prende Allegri contemporaneamente, italiano, si libera da Bologna, esce in macchina e dice a me mi sono liberato. Sto mercato moderno è una roba veramente strana. Solo ritocchi sul mercato, pochi colpi per migliorare, per Allegri che a Napoli dovrebbe avere la formazione giusta per lui, eh? L'editoriale è la differenza tra chi parla e chi paga. Che cosa vuol dire? È il solito, è giochisti e risultatisti, non ne usciremo mai. Quindi chi paga e vuole vincere si ripiglia Mourinho al Real, Allegri a Napoli, Conte. Chi invece parla è il calcio, è Iraola, è De Zerbi, bla bla bla bla bla bla. Non ne usciamo mai più. Roma. Questa è un'altra cosa bella, curiosa di oggi. Pellegrini e Dybala, no? Sono due parametri zero a scadenza. Allora si danno un taglio per amore della Roma. Attenzione, Capitan Pellegrini si taglia del 50% l'ingaggio per stare alla Roma. Vabbè. Paolo Dybala da 8 milioni scende a 2,5. Paolino, Ma Paolino, vale disco, copia e incolla di Locatelli. Paolino, ma perché non hai dato retta al vecchio rincoglionito? Cosa ti avevo detto io? Paolino, abbassati l'ingaggio. Vai da Riva Bene, digli che prendi 5 milioni netti, però 1 milione se faccio capocannoniere, 2 milioni se vince la Champions, 1 milione se vinco lo Scudetto, 500 mila euro se vince la Coppa Italia. Tu sei bravo, anzi bravissimo, sicuramente con te le robe le continuiamo a vincere e tu incassi più soldi. Era semplice, invece no. Hai dato retta ad altri, volevi 10 milioni, non te li ha dati nessuno, sei andato alla Roma già di meno 8 e adesso che sei a fine carriera o ne pigli due o non puoi stare più neanche lì. Ma voi non mi volete mai retto. Milan. Da Jaisla a Pochettino. Pochettino lo conosco, Jaisla un po' meno. Ah, Jaisla è quello del Al Hilal. Ragni DT vuol fare l'allenatore. Vabbè, dai, noi siamo messi meglio. Spalletti rifà la Juve. Pronto il vertice con Elkan, Comolì e Chiellini. La prossima settimana scatta il dentro fuori dopo la mancata qualificazione in Champions. A rischio Bremer e Turan. Bocciature per David, Openda, Grova, Di Gregorio e Cobanes. L'incontro che dirà. Lucio è a Torino. Fare chiarezza su visione, mercato, intenti, strategie. Tra Spalletti e l'amministratore delegato, un equilibrio da stabilizzare. Chi potrebbe stabilizzarlo? Tognozzi? Ma Tognozzi l'ha già rifiutato due volte, l'amministratore delegato, poteva prenderlo due volte e non l'ha preso. Locatelli è con Seisao, scusa i tifosi, sì, le ha fatte anche con Seisao il giorno prima, però con Seisao non è capitano, è arrivato da poco. Locatelli è qua da anni, è tifoso della Juve, dovresti conoscere i tifosi della Juve, Locca, dai. Mezza Juve a rischio cessione, il club deve fare cassa per finanziare il mercato e rispettare il limite UEFA, attenzione. I nodi sono Kopmanes, David, Openda e Zegrova. Comolì ha detto che è contento di Edo Spalletti. Ha detto lui, eh? Bremer vale 58. Turan 40. È già sceso, ieri era 45. Cambiaso 40, stabile. Questi sono i primi sacrificabili. Poi, Di Gregorio 15. Gatti 30. Kelly 35, sono altri rincassi possibili. Con Seisao vale 60, più di tutti, ma mettetelo là. Lasciamolo lì. Incidenti dopo il derby, scarcerato il nono ultra, quindi erano 10, 8 più 2, ne manca solo uno. Intanto Marco, in terapia intensiva, ed è la notizia più bella della giornata, il tifoso della Juventus operato al cervello, mostra la foto sui social con la sciarpa della Juve sul suo letto di ospedale. Quindi si è risvegliato e è in terapia intensiva ovviamente, ma si è risvegliato. Questa è la notizia migliore delle ultime 48 ore. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport, nonché stadio, apriamo la nostra grandissima famiglia, quella che vi tiene compagnia, mi raccomando ragazzi e ragazze, è un'estate lunga, tutto juve.com è uno schema fisso, ce l'avete lì davanti, non vi sfugge niente, c'è tutto quello che diciamo noi, quello che dicono gli altri su di noi, c'è assolutamente tutto, su te, se no si cambierebbe tutto, tutto juve.com adesso in primo piano a... Cosa c'è al primo piano tutto io.com? Spallettone, attenzione. Spallettone, Juventus. Crescono i dubbi sul rapporto tra Spalletti e Comolì. Ve lo stiamo raccontando in tutte le salse. Perché la verità bisogna dirla, ragazzi. E allora Pavana analizza. La Juve aumentano i dubbi sul rapporto tra Luciano Spalletti e Damian Comolì. Tra mercato, strategie diverse e obiettivi ancora incerti. Ci sono precedenti che alimentano i dubbi. Già un anno fa si parlava di progetto ambizioso, poi invece... Ci sono diverse valutazioni sui giocatori, Nico, Douglas, Vlahovic. Servirebbe un fronte comune ed è per questo che la Juve cerca stabilità. Come la può cercare e trovare? A questo punto soltanto il proprietario può dar delle risposte. Il box nero su bianco o bianco su nero, come preferite, è imperdibile come sempre, firma Luigi Schiffo, attenzione... Cosa mi fa oggi Schifo? Attenzione, eccolo qua Schifo, eccolo qua, stagione fallimentare su tutti i fronti, ma si allunga l'ombra del sistema, ecco il dossier shock sulla Juve, ha analizzato tutta l'annata Schifo, dalla gestione societaria agli episodi arbitrali, l'analisi della stagione della Juve tra errori, VAR contestati, obiettivo Champions fallito, c'è tutto. premessa d'obbligo, il mio pensiero è che se la Juve è arrivata sesta fallendo l'obiettivo Champions, la responsabilità sono nell'ordine in primis della Juve, che sia chiaro. Poi però ci sono i confronti con le concorrenti, gli episodi contestati, il peso dei numeri. In Coppa Italia, in Champions, cosa è successo? Episodi contestati anche qua. Attenzione! Il virgolettato del giorno è una sorta di appello. Oggi il nostro pensiero va ai 39 angeli lassù. Eisel deve essere un ricordo triste per tutti gli italiani. Tutti. E teniamolo lì. Chiudiamo tuttojuve.com. Andiamo ad aprire bianconeranews.it. Attenzione. In questo primo piano c'è Juventus Rivoluzione in porta. Da Alisson a De Gea spunta anche la sorpresa della Serie A. La Juve riflette sul futuro, la porta bianconera, tutto dipenderà da Di Gregorio, da Perin, da Spalletti, da Alisson. Qual è la sorpresa della Serie A? Qual è? Qual è? Vladimiro Falcone. Nessuna trattativa concreta o in discrezione di mercato, ma una semplice riflessione tecnica legata al rendimento avuto da Lecce, dal suo portiere, nella Serie A. Falcone del Lecce, l'uomo nuovo. Però è un'analisi, non è una notizia. Il box giallo su nero, a firma di Quintigliano, è come lì Spalletti, Elkan, sciogli ogni nodo per il bene della Juve, te prego. Il futuro della Juve si pronuncia complicato, Elkan deve dettare la linea affinché si trovi un'intesa tra come lì Spalletti, altrimenti non ne usciamo, ragazzi. Vediamo bianconeranews.it e ho paura. Lo facciamo?
6: Non devi avere paura, ma non c'è nulla di che.
5: Ah, tu dici così, calcio e finanza, vediamo, vediamo, lo decido io se non c'è perché, vediamo, attenzione. Sport, sostenibilità, il convegno di GA Allianz, Campoggia Udinese, dice senza finanza non fai calcio, Bernardelli del Torino, dice Cairo non venderà prima di chiudere l'Interstadio, perché tutti vogliono lo stadio per fare il grano, ragazzi, la verità è quella. Roma, la giunta regionale approva la convenzione per il nuovo stadio, oh, finalmente, dai, almeno la giunta ha approvato. Il Milan si affida a Retexo per il nuovo DS. Cos'è Retexo? La stampa ufficiale passa il gruppo SAE, ecco come sarà il nuovo azionariato. C'è un po' di SIN. Ah, cioè, oggi in Milan c'è una riunione del CDA, al centro le deleghe della D per il post Furlani. C'è un po' di casino anche lì. Sì, però hai ragione, effettivamente. No, beh, questa è curiosa. Il pallone d'oro lascia Parigi, la cerimonia per la prima volta sarà a Londra. Vedi? Questa è sì una roba curiosetta. Come mai vanno a Londra? Proposte e riflessioni sui stadi, diritti tu e fiscalità, Simonelli, Lubrano, Sciaudone e un raro trasporto e finanza al convegno. Vabbè. Vabbè, c'ha ragione Yves, come sempre, l'idolo della chat, dai, niente di che. Allora, visto che niente di che, anticipiamo, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
7: Rassegna stampa.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito bene in campo, era caldo ma non terribilmente. Queste le prime parole di Sinner in conferenza stampa a Parigi. È lo sport, ha aggiunto il numero uno al mondo dopo l'eliminazione. Può succedere, certo è difficile da accettare considerando la mia posizione, ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. Passa al terzo turno invece Matteo Berrettini, che grazie alla convincente vittoria contro il francese numero 22 del seeding Rinderknecht 6-4, 6-4, 6-4 i parziali per l'azzurro, che sabato attende l'argentino come sana. Anche Matteo Arnaldi torna al terzo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto in 4 set il greco Tsitsipas. Sabato se la vedrà con il belga Collignon. Il calcio ora ha terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. La Lazio, dopo aver salutato il comandante, si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso. Il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli, invece, tra lo stesso Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve. È dunque Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Per Allegri, Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto biennale che verrà firmato dal tecnico di Livorno una volta sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis aveva trovato un'intesa anche con Italiano. Nelle ultime ore, però, l'accelerata decisiva sull'ex allenatore del Milan. Una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna. Tra le ipotesi c'è quella che Italiano riparta proprio dal Milan. Ancora il calcio, domani alle 18 andrà in scena la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Si gioca alla Puskas Arena in Ungheria, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. La nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale può cominciare. È scattato il raduno infatti per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Oggi l'allenatore parlerà alla stampa, poi sarà la volta del primo allenamento. Il primo di 4 sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale alle 20.45. Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti. Poi sabato il volo per Creta che porterà gli azzurri a sfidare la Grecia domenica 7 alle ore 21. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Rassegna Stramba.
5: Attenzione, non ci sono compleanni particolari, il social della Juve è oggi su Laser, il giorno del ricordo per sempre, nei nostri cuori con tanto di foto del monumento che potete trovare fuori dalla Continassa dello stadio, quindi oggi chi fosse in zona può andare tranquillamente a visitarlo e cogliere l'occasione per mandare un pensiero ai nostri angeli lassù. Ma quanti siete anche oggi che fa un caldo come ieri incredibile, guarda che roba, però questa è una bella soddisfazione, eh? Ormai c'è una presenza clamorosa tutti i giorni qua su Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, ve lo devo sempre ricordare, eh? È un claim, è l'unica radio che conta, ragazzi, c'è poco da fare, le altre Poi noi abbiamo il capo tecnico più forte del mondo, abbiamo Ive, l'idolo della chat e anche dei ragazzi. Sei già l'idolo dei ragazzini, ti fermano per strada?
6: L'idolo no, ormai sono un boomer come te.
5: Ah, sei un boomer dei ragazzini, ho capito. La chat di RBN Radio Bianconera scatenata inizia con Alessandro che dice: domandina, se Antonio Conte diventasse allenatore del Milan, potremmo considerarla una candidata allo scudetto? Questa Juve in confusione lo è per la prossima stagione? A volte le cose sono più semplici di come le facciamo sembrare. Alessandro da Roma non diventa allenatore del Milan Conte, quindi è una domanda che rimane una tua curiosità, ma non diventerà allenatore del Milan. Il Milan prende un allenatore straniero, almeno questo ci fanno sapere quelli che seguono il Milan da vicino. Poi, mamma Andrea da Vicenza, io ti leggo sempre volentieri, però mi fai gli editoriali lunghi, li devo leggere veloci. Quando diciamo che per far tornare grande la Juve servono giocatori da Juve creando aspettative su nomi altisonanti, dovremmo anche dire che i giocatori da Juve non vengono solo da grandi squadre, tipo Bernardo Silva o Alisson, ma possono arrivare anche da squadre mediocri, come in passato i vari Birindelli, Pessotto, Montero, Camoranesi, anche Vidal stesso. Era uno sconosciuto, veniva da un Bayer Leverkusen, mediocre. Beh, insomma. Ma avevano ambizioni e carattere da Juve, prima che tecniche. Questo serve alla Juve unita ad una narrazione che non ometta particolari per non favorire una tesi sull'altra. Spero tu non veda questo mio commento come una polemica, ma come una critica costruttiva da vostro assiduo ascoltatore a tifoso. Bravo Andrea, infatti io ti ho letto, mica non ti ho letto, ci mancherebbe. Quindi Elia da Baiano, provincia di Avellino, dice: ma quando interviene Elan, che immagino sia Elkan, deve chiamare Comolli e dirgli: uè, tu sei la D e ti devi interessare dei conti, il mercato lo fa Tolini su richieste di Spalletti, tu devi solo valutare i costi eccetera, quindi fatti gli affari tuoi. Cioè, secondo te un proprietario fa un intervento così articolato? Luca, va bene tutto, siamo mica al bar dello sport. Dai. Luca da Genova, oddio. Luca da Genova scrive: abbiamo superato Comolli, Blanche Secco, supereremo anche Comolli Modeste, questa surreale gestione, solo questione di tempo, il famoso tempo. Enrico, bianconerissimo. Prima volevo ricordare i nostri 39 fratelli dell'Eisel, sempre con noi, bravo. Poi il mio ricordo per un anno fa, lo faccio così. 2025, il 31 maggio, quella colpa è diventata un miraggio, fa male ancora azzurro nero, quella partita è finita 5-0, ne hai prese 5, le 5 pere, non è un sogno, sono proprio vere. Poi sugli arbitri c'è un'inchiesta, ma tu sei riuscito ad insappiare pure questa, a te azzurro nero maggio fa male, noi sempre pronti a fartelo ricordare. Bravo Enrico Bianconerissimo, tra poco lo speciale, abbiate 20 minuti di pazienza e poi lanciamo lo speciale un anno fa, perché il 31 maggio è domenica, non siamo in onda amici, a grande richiesta voi avete detto dai facciamo uno speciale e io Yves ve l'abbiamo confezionato, quindi tra poco va in onda lo speciale 5 pere, attenzione, che ci aveva svoltato l'estate scorsa e quest'anno purtroppo niente. Che mi sono persa, dice Maria Teresa, dunque sono appena arrivata al mare, nonostante le nubi, vabbè, ma va bene uguale, ho aperto ora sul cellulare, spero ci siano buone notizie, almeno qui, che mi sono persa, niente Maria Teresa, è successo niente questi 20 minuti. Non è successo assolutamente niente, mentre arrivano anche le foto di ricordo di Cecilia, che pubblica le foto notizie sulla nostra chat, Eisel diventa memoria, l'omaggio dopo 41 anni, la strage nello stadio di Bruxelles dell'85 riconosciuta come giornata nazionale, l'impegno dei familiari delle vittime per combattere la violenza nello sport, quindi essendo giornata nazionale se la devono ricordare tutti. Sentiamo un vocale da casa.
11: Oh, ma io ho visto la tua puntata nel salotto lombardo milanese, ma tu come permetti di ricordare a un napoletano di un De Laurentiis che forse ha qualche problemino di falso in bilancio, come ti permetti davanti a un interista di ricordargli che c'è un'inchiesta che forse li coinvolge, ma come ti permetti? Ma stiamo scherzando? Ma non si fa. Non si fa. Qua può scattare subito la scomunica da commentatore. Ecco, da commentatore. Non si fa. Bravo, non si fa.
5: Hai ragione, sai. Non ci avevo pensato. Guarda che rischio che sto correndo. La scomunica da commentatore. Attenzione. D'altronde le inchieste oggi sono un gioco. Cioè, ieri erano serie, ma oggi sono un gioco. Se sono un gioco, ridiamoci sopra. Attenzione. Nicola scrive: su cosa fa ironia questa mattina? Su Allegri a Napoli? Su Calciopoli? sull'Inter, su Bernardo Silva, su Alisson. Quali saranno gli argomenti scoppiettanti con cui ci farei sorridere questa mattina? Ciao, buona giornata anche a te, Nicola. L'ho già trattati tutti. Non ho niente da spoilerare, li ho già trattati tutti. No, aspetta Nicola, se stai qua ancora fra poco facciamo lo speciale 5 pere, sei contento? Un po' di ironia non guasta mai. Enzo da Milano scrive: considerando la poca pecunia, a chi daresti una seconda chance? Io Douglas Luiz, tanto peggio di alcuni giocatori non dovrebbe essere. Guarda Enzo, con me, lo sai, Douglas Luiz sfondi una porta aperta. Io sarei curioso, lo dicevo ai tempi, di vedere 5 partite consecutive di Douglas Luiz, però poi mi rendo conto che ci sono anche altre problematiche. Luke scrive: che fantasia, Colomuani, Mateta, si è ridotti ai soliti nomi qua, altri ci rifiutano, vabbè, ma abbiamo pazienza, prima o poi questi dirigenti andranno a casa. Enzo da Milano scrive: proposta per i giocatori, vietato usare i social, l'unico post che vorrei vedere è chiediamo scusa. Enzo, I agree with you, sono d'accordo con te, cioè basta. Chiediamo scusa, ci rivediamo la prossima stagione. Mentre Chicco è arrabbiato, Nico D'Alegnano, è arrabbiato. Dice, ma se Spalletti andrà via, è il quarto allenatore in 3 anni che la Juve fa fuori. Anzi, che questi giocatori fanno fuori. Giocatori che non sono degni di usare la maglietta bianconera. Scusami lo sfogo, ma no, poi è di 2 righe, figurati, c'è chi fa un editoriale. Massimiliano da Roma dice, scusate. Di che ti scusi, Massimiliano? Da che mondo è mondo la volontà del giocatore, parlo di Alisson, ha fatto sempre la differenza. Adesso arriva la Juve e non va bene più? Mettiamoci pure l'incapacità di Comolli che non riesce a chiudere l'affare per l'ennesima volta. No, Massimiliano, però posso dirti, su Alisson il problema è molto più serio. Qual è? A me frega niente, cioè se non c'è Alisson c'è De Gea, c'è un altro, non è che esiste solo Alisson al mondo. Il problema è che tu gli hai garantito a Spalletti che l'avevi preso. E Spalletti si sveglia la mattina, legge i giornali e vede che Alisson non arriva più. Cioè è questo ragazzi il nostro problema in questo momento qua. Beppe dalle Marche bianconera proporrebbe di mettere sulle maglie della Juve lo stemma più 39, perché questo deve essere un simbolo indelebile che fa parte purtroppo della nostra storia. Io potrei essere il portavoce di questa richiesta, che ne dici Giuseppe? Se vuoi io faccio il portavoce della richiesta, ma non credo che avverrà una cosa del genere, quindi se vuoi io lo dico, però non credo. Stefano da Firenze dice basta Locatelli con le solite parole, basta, vedi che me li fai arrabbiare. Massi da Firenze bianconera, buongiorno anche a te, giornata della memoria per ricordare i fratelli dell'Eisel. Pensa, io ho 2 amici viola che vanno in curva Fiesole e la loro mamma tifosa Juve era quel giorno all'Eisel, anche se non nel settore Z, che strano, ma è per quello che poi io quando parlo dell'Eisel dico ragazzi, al di là del fatto che è una tragedia è una tragedia, non è che se c'è la tragedia di Superga, siccome sono giocatori del Toro, che me frega a me, no, me frega, è una tragedia, va ricordata. Quindi per la Juve vale uguale, ma a maggior ragione, mica c'erano solo tifosi della Juve, tra l'altro, c'erano anche tifosi di altre squadre che vedevano quella partita lì, italiani, ragazzi, quindi cioè veramente, io impazzisco quando dell'Eisel si parla in una certa maniera. Simone da Cesena scrive, il grado di confusione che trapela è incredibile. A vederci lungo, se si arriva a decimi ci risparmiavamo la bega del riscatto di Open Dice e evitavamo trasferte a sud giovedì. Ma guarda Simone che alla fine quando si è affitti i sesti, sai che il pensierino è sfiorato anche a me, nella mia testolina bacata. Ho detto, vabbè, ma a sto punto era meglio fare come il Milan l'anno prima, un bel 10º posto e ci toglievamo tanti guai. Luca scrive, a Napoli ci detestano, però per vincere ci copiano, dopo Conte Allegri, Sentiamo un vocale da casa.
12: Buongiorno Claudio, Matteo da Varese. Allora, io sono dell'idea che forse è arrivato il momento che Comolli e Spalletti vanno veramente d'accordo, perché anche i loro modi di lavorare, il loro modo di ragionare, che non combaciano tra di loro, ma alla fine quello che ci rimette la Juventus. Visto che comunque ha 6 anni che non si conclude niente, magari se sono persone intelligenti, anche se non, diciamo, non combaciano, possono fare in modo che inizia veramente un nuovo percorso, perché in fondo anche su qualsiasi posto di lavoro non tutti vanno d'accordo con il proprio collega.
5: Sì, no, adesso, tu Iva hai capito tutto?
6: Sì, ha chiesto che Comolli e Spalletti devono essere come papà.
5: No, il senso l'ho capito anch'io, però ragazzi, cioè, se state lavorando, beati voi che lavorate, c'è cioè anche chi non lavora, fermatevi un attimo a fare un vocale, 2 secondi. C'è un rumore di fondo che non si capisce quasi niente. Se Spalletti si dovesse dimettere, che prendiamo Topolino, dai, forza, ma ragioniamo. E allora, Andrea De Vicenza intanto ne ha mandati 5, 6, 7 di messaggi. Andrew, non è che posso fare, che faccio? Davide, Columani, un gol a stagione. Kostić, avendo giocato poco e niente, 3. Vabbè, Columani, ne prendi 6 mesi a prestito al Tottenham, dove non ci voleva neanche andare, in una situazione disastrata. Columani non ha una... Ma ragazzi, ma poi Columani da noi ha fatto 6 mesi, ha fatto 10 gol. Cioè, ragazzi, ma scusate, ma io Columani l'ho avuto. Cioè, se noi discutiamo del mercato e mi dici, ah, perché hanno preso Zegrove, va bene. Ma Columani c'è stato, non è che stai prendendo un giocatore e dici, ah, là al Tottenham, ma c'è stato la Juve, ha fatto 10 gol in 6 mesi. Ragazzi, ha fatto 10 gol in 6 mesi. Non va bene? Non so. Sarà meglio di David? Per quel David che ho visto in un anno? Che non ha fatto 10 gol in un anno? Credo di sì. Sentiamo un vocale da casa.
13: Ciao Claudio, Armando Arezzo. Io dentro l'Aisel c'ero quel giorno, quel maledetto giorno. Anzi, quella maledetta sera. Come ho detto anche nel mio gruppo privato con dei fratelli bianconeri, io oggi non me la sento di sputare veleno su una società ridicola e incompetente. Io oggi vivo dei miei ricordi, che a distanza di tempo avevo 15 anni, oggi ne ho 56. Ancora oggi io vivo quei momenti e penso che è un qualcosa che me la porterò per sempre dentro la mia vita, soprattutto per chi come me tiene la Juve nel cuore e nella testa. Ciao.
5: Ciao, ciao. Anche applauso per questo tuo ricordo. Max dalla provincia di Brescia dice, o meglio scrive, condivido ciò che dice circa Alisson, però se Liverpool ora vuole 15-20 milioni, credo che Comolli abbia ragione di non accettare. Peraltro Alisson è più rotto che sano, e beh, no, non dobbiamo prenderlo. Non penso che sia sempre tua colpa di Comolli. Un pensiero di... No, no, ma io non ho detto che è colpa di Comolli. Ho detto che non glielo devi spiegare come preso all'allenatore, che è diverso. Io guarda che non sto mica discutendo la trattativa. Cioè, ai tempi di Columani io dissi, vabbè, abbiamo fatto una telenovela, però se alla fine, come mi spiegano, questi qua non sono mai scesi dagli 80 milioni, quando in realtà la Juventus parlava di 50 più bonus e sembrava un affare fattibile, hanno fatto bene a non darglieli. Poi è stato, diciamo, sfortunato a virare su Open Day Zegrova, che non hanno reso, diciamo così. Però io non ho mai discusso il fatto dei soldi, allora a questo punto non... Per cui io, se il Liverpool vuole 15 milioni, allora, se l'ha sempre voluti, lo devi sapere. Se all'improvviso ti dice non ne voglio 5-10, ne voglio 15, per l'amor di Dio, fai bene a fermarti. Però in quel caso lì non devi dirgli all'allenatore che hai preso il portiere. Cioè, se Spalletti è irritato, è perché per lui era preso. Capisci? Io questo sto dicendo. Cioè, secondo me c'è un grosso problema di comunicazione tra i due contendenti, ma molto grosso. Al di là della battuta che ha fatto l'altro giorno con Molli, Spalletti non lo capisco, ma c'è un problema grosso di comunicazione. Piero da Palermo dice, non capisco perché i cartonati non querelano Corona e Saviano. Ma poi chi è che ascolta le dichiarazioni di questi personaggi? Dov'è? Magari apre un'indagine sul bastone l'Inter. No, dice Piero. Non so. Luigi da Manchester, le due peggiori Juve che ricordo sono quella di Mayfredi e ahimè quella di Ciro Ferrara. Questa Juve come quelle. No, come quelle no, sai? Secondo me no. Io sono convinto che una buona base da cui ripartire c'è. Che non vuol dire che abbiamo una grande squadra, vuol dire che c'è una buona base da cui ripartire, che se in aggiunta gli metti 3-4 giocatoroni diventano tutti migliori quelli che ci sono già, secondo me. Là c'erano scontri di ideologie, c'era tutta un'altra discussione intorno, che nonostante la squadra fosse più forte di quella di adesso, parlo di quella dei miei freddi, ma c'era un... Cioè, insomma, io con Tacconi ci ho parlato tante volte, lui mi freddi, cioè gli fai il nome, Tacconi non ridice, perché gli diceva, scusi mister, ma Maradona chi lo marca? No, nessuno. Dice, come non lo marca nessuno, ci ha fatto 5 gol. C'eravamo delle robe, vabbè, non ci torniamo sopra. Vincenzo da Quasparta scrive, se non vogliamo sbadigliare ancora per anni, Elka deve fare piazza pulita e affidare la Juventus a Chiellini, presidente e amministratore delegato, Sartori direttore sportivo, Tognazzi caposcavo, Conte allenatore, olè! mentre Carlo da Civitanova Marche aggiunge questo suo pensiero e ci dice: per quanto riguarda Como lì, attenzione, Como lì vuole dai 3 ai 5 anni per essere giudicato. Giunto gli è stato mandato via dopo un anno. Possibile che la proprietà non capisce che nessuno vuole il francese incompetente e arrogante, scrive Carlo Civitanova Marche. Mentre Daniel è molto triste perché le nostre soddisfazioni ormai sono legate a sconfitte altrui e anniversari di vittorie. Il mondo all'incontrario, pessimismo e fastidio. La nostra vita non esiste più. Lo so, Daniel, che dobbiamo fare? Siccome in questo momento siamo questi qua, ci tocca far così. Che dobbiamo fare? D'altronde noi non vince a niente. Ma non è che non vince a niente, non ci avviciniamo a vincere qualcosa, è ancora peggio. E quindi o passiamo le giornate dal mattino alla sera a lamentarci, a protestare, a incazzarci, oppure ci mettiamo dentro anche un po' di ironia e di ricordi che ci hanno fatto divertire magari l'anno scorso, se no. Carmelo da Biella dice: come mai la Juventus ha cacciato Sbravatti? L'unico che in questi anni ha ottenuto i risultati migliori, mentre il resto dell'Almata Brancaleone è rimasta tutta. Carmelo, guarda da Biella, io non so cosa tu abbia seguito dell'operato di Sbravatti alla Juve, ma la Juve non ha cacciato, non lavora più con Sbravatti, perché Sbravatti ha fatto dei disastri nel nostro settore giovanile. Io non so quali sono i risultati migliori di Sbravatti che tu abbia visto, però fidati di me che lo seguo, il settore giovanile, Sbravatti ha fatto dei disastri. Agostino da Imperia: oltre ai due fantasmi in attacco costati una Champions, cosa mi puoi dire della sedia di cartone in porta? Ah, vabbè, i cattivi che siete. Non la voglio vedere mai più. Cosa ti posso dire? Che se qualcuno ce lo compra non lo vedi mai più, altrimenti lo riguardi. Enzo da Messina: ma se Rocchi è libero per la prossima stagione, non potremmo provare a ingaggiarlo noi? No, no, per l'amor del cielo, Enzo, che poi ci mandano subito dritti in via, soltanto al pensiero. Andrea: tutti questi incontri tra dirigenti devono servire a costruire una grande squadra e non per cercare di riappacificare come lì e Spalletti. Andrea, ho capito, ma il problema è questo in quel momento lì. Una volta che hai risolto quel problema lì, poi la grande squadra prova a costruirla. Franco: ma sei d'accordo che finché Conte non troverà una squadra ci saranno mugugni tra noi tifosi addetti ai lavori? Franco da Modena: sì sì, sono assolutamente d'accordo, finché Conte è sul mercato. Poi Vincenzo da Treviso: spero in un ritorno di Conte, vedi, neanche a farlo apposta, per fare una scossa, per dare una scossa all'ambiente in palese difficoltà, soprattutto a livello dirigenziale. Spalletti anche lui colpevole. Non si può presentare una squadra così scarica a livello mentale e personalità sia contro il Verona che contro la Fiorentina. E sentiamo un vocale da casa.
14: Buongiorno Claudione, buongiorno Yves, buongiorno Bianconeri, Neo da Besnate. Ma la mia domanda è: ma perché l'inchiesta arbitri non la spostano a Gardaland? Magari il PM glielo facciamo fare a Prezzemolo, tanto è tutta una pagliacciata. Ah, forza Juve sempre, va, fino alla fine.
5: Questa non è male, però. L'inchiesta, secondo me l'inchiesta a Gardaland

0: Beh, ci andiamo in conferenza o nelle interviste a dire: ah, dobbiamo venderne uno in più invece di 3-4. Cioè, così le altre squadre sanno che la Juve è costretta a vendere, ma anche se lo sanno, cioè, non dobbiamo dirglielo noi. Cioè, noi veramente ci facciamo del male,
1: Allora, no,
0: come con le mogli, le
1: guarda,
0: gatte.
1: ascolta. No, no, ascolta, ascolta. Allora, ascolta, ascolta. Sai che con me sfondi una porta aperta, non mi è piaciuto l'incontro che abbiamo avuto con Comol lì, perché secondo me si mandano i segnali tra le parti, non deve essere quello lo scopo. Però, né entrando nei dettagli dei passaggi, ma non c'è mica bisogno che lo dica Comol lì che dobbiamo vendere un giocatore in più, perché siamo, lo sa il mondo. Ragazzi, come non c'era mica bisogno che la Roma smantellasse o sbandierasse ai media che entro il 30 giugno doveva fare le plusvalenze a 30 milioni, lo sapeva il mondo. Cioè, ragazzi, non siamo più nel mercato degli anni 60, siamo nell'epoca social. Il mondo è cambiato. Lo sappiamo tutti, lo sa tutto il mondo che la Juve deve almeno nei programmi vendere un giocatore in più perché gli manca 50-60 milioni. Per cui non è quello il problema, eh. Il problema è saperlo vendere, se devi venderlo. Quello è. Attenzione, Ettore da Samara della Russia. Samara Russia? Samara Russia. Alisson non viene e si piange. Bernardo Silva non viene e si piange. Per tutta la stagione abbiamo girato la ruota del pavone dicendo che eravamo una squadra giovanissima. Allora, calcio con esperti o giovani? La verità sta nel mezzo. Serve l'esperienza per il 4 barra 11, il resto largo, ah, per 4 su 11, il resto largo ai giovani, ma che rispettino i colori per i quali giocano. Non vedo Elkan operativo in trincea, che torni Agnelli. Parlare e convincere Del Piero è così difficile, scrivettore, da Samara Russia. Luca scrive comunque un Pantaleo Corvino libero. Vabbè, l'età non giova, la stanchezza nemmeno, ahimè, la Juve neanche però, eh. No, ho capito, però Pantaleo Corvino, lascialo lì. Michele da Gorizia dice: bene, guardiamo il rendimento di alcuni giocatori. Malen era un esubero della sua precedente squadra. Arrivato a Roma è diventato un'ira di Dio. Colomuani ha fatto discretamente bene con noi, è andato al Tottenham e non ha combinato niente. Ricordiamo che la Juve ha provato in tutti i modi a riportarlo a casa, ma ha rinunciato a causa valutazione troppo alta. Le motivazioni! Quelle servono ai giocatori per rendere al meglio in una squadra. Almeno questo è quello che penso io. Caro Michele da Gorizia, un ricordo per i 39 angeli dell'Eise. Mentre Francesco dalla Calabria, da Gorizia a Calabria, dice: volevo dire che tra i parametri zero che la società ha seguito, cioè Senesi, Bernardo Silva, Lewandowski, Alisson, Robertson, gente che abbiamo seguito da tempo, soprattutto Bernardo Silva, come mai secondo te non è arrivato nessuno? Come la vedi in generale? Come mai non è arrivato nessuno? È perché non abbiamo chiuso, non siamo stati convincenti. Alla fine può anche aver influito il discorso Champions League Europa League, però erano mesi che seguivamo queste piste. Ah, vedi, Alfredo Dalla Varese, c'è rumore sul lavoro, stavi lavorando. Ah. Stavi, ma che lavoro fai? Sembrava un po' trasporto di qualcosa, attenzione. Poi Carlo scrive: ci puoi spiegare perché sulle trasmissioni televisive, dove anche tu sei presente, di tanto in tanto parlano sempre male della Juve? Perché non parlano di Como, Roma, eccetera? Sarebbe bello vietare o farsi pagare per ogni volta che pronuncia la parola Juve. Di RBN, giustamente si parla su RBN, forse. Giustamente si parla esclusivamente della Juventus. In quei canali parlassero di Inter, Como, eccetera. No, quei canali parlano di tutto. Se parlano del Como, non li ascolta nessuno, non vedono la pubblicità. Se parlano della Juve, magari anche male, creano dibattito, li ascoltano e vedono pubblicità. Molto semplice. L'unico che può far vincere la Juve al più presto è Antonio Conte, scrive Sandro. Ha sempre vinto il primo anno e riesce a tirar fuori meglio anche dai mediocri. Mentre Tiga dice: la domanda che dovrebbe farsi un prescritto è: ma come mai Roberto Saviano non viene querelato dalla mia società corretta e onesta? Come mai Zazzaroni ha querelato due youtuber che fanno contro non informazione? Come mai c'è una scaletta di interisti dove conta esserci dalla Russa, Viola, Chiné in poi? Come mai non è mai stato annullato un gol dal VAR? Ci sarebbero tante altre domande che dovrebbero farsi, ma ho finito il caffè, dice Tiga, quindi se ha finito il caffè, buona giornata a tutti. Massimiliano dalla provincia di Brescia. ci saluta e noi salutiamo tutta la chat, sentiamo un vocale.

0: Stefano da Napoli, ma perché si continua e si vuole a tutti i costi trattenere un giocatore, parlo di Vlahovic, che purtroppo la sua esperienza alla Juve non è stata proprio questa grande esperienza,
1: ecco,
0: ma perdonami il gioco di parole, perché a tutti i costi trattenere o tentare di trattenere Vlahovic, anche perché con Spalletti pure abbiamo visto il suo rendimento e non è che è cambiato poi tanto, quindi non sarebbe meglio puntare su qualcun altro? Stefano da Napoli, sempre forza Juve.
1: Sempre forza Juve anche a te. L'ha chiesto l'allenatore, te l'ha chiesto in tutte le salse, che vuole tenere Vlahovic, ce l'ha proprio detto, l'ha detto ai microfoni. Se c'è allineamento e unione di intenti, bisogna fare di tutto per tenergli Vlahovic, perché se no, se cambi l'allenatore, se tutto quello che vuole l'allenatore non è nei pensieri di chi fa il mercato della Juve, allora è inutile avere quell'allenatore lì, è semplice. Ma noi un anno fa, il 31 maggio di questi tempi, ci scatenavamo, è da lì che la nostra famiglia del mattino è diventata sempre più imponente. E allora voi siete partecipi, la rassegna stampa è vostra. Infatti Marco da Crema, dal suo archivio inesauribile, mi manda la Gazzetta dello Sport di quella partita. Così no, 5-0, erano depressi. Inter storica disfatta, Champions al PSG, nerazzurri mai in partita, seconda finale persa in 3 anni, Inzaghi chiude senza titoli, dice non so se vado al mondiale, parlerò col club, così no. Però poi c'erano gli articoli che elogiavano il percorso, essere stati competitivi in tutte le competizioni, anche con 0 titoli fino alla fine di maggio. E allora noi, per ricordare, caro Yves, grazie al tuo lavoro certosino, cara chat, noi ci vediamo la prossima settimana. E adesso, oggi un anno fa, 5 pere tutti a casa.
2: Rassegna stramba. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
3: Dopo settimane di accelerazioni e frenate, i negoziatori di Stati Uniti e Iran sembrano aver trovato un accordo per porre fine alla guerra. L'intesa sarebbe stata raggiunta già martedì e sottoposta alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmarla. Ma non Donald Trump, il presidente americano, vuole pensarci ancora qualche giorno prima di prendere una decisione finale, mentre Teheran teme l'imprevedibilità del tycoon, incapace di rispettare gli impegni presi. Nel tentativo di accelerare l'intesa, il ministro degli esteri e mediatore pakistano Ishaq Dar vedrà a Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma tutto può ancora succedere nel Golfo Persico, di nuovo teatro di attacchi reciproci.
4: Contro la crisi energetica, i paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla presidente della Commissione europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaymonte ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto.
3: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via alle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale del trasporto pubblico.
4: Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Milano dopo giorni di caldo record. Erano passate da poco le 19 di ieri sera quando forti raffiche di vento hanno iniziato a scuotere la città, seguite da lampi e tuoni. Poi grandine e forti piogge proseguite per quasi un'ora, causando fiumi di acqua sulle strade. L'improvviso maltempo ha causato anche un forte sbalzo termico dai 34 gradi del pomeriggio. Traffico automobilistico rallentato a causa delle pozzanghere che si sono fermate.
3: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per gestire l'ondata di traffico, ANAS ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e intervento. Saranno operative 2.500 unità di personale tecnico e di esercizio, affiancate ad altre 200 risorse dedicate al controllo della viabilità e alla gestione del traffico in tempo reale.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Radio Bianconera, buongiorno! Buongiorno a Luca e cabina di regia, ci siamo anche oggi, la festa della Repubblica dei Gufi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravo, bravo, bravo, bravo, fino a ieri je suis PSG, da domani je suis como lì, anzi già da oggi a dire la verità, bravi, bravi ragazzi, avete fatto un lavorone, ma di quei lavori che neanche io mi sarei immaginato, anche perché la formazione era un po' improvvisata, prendo un gufo di qua, lo prendo di là, ci siamo messi insieme, non abbiamo fatto una strategia comunicativa, ma siamo stati uniti e compatti, e vedi che quando siamo tutti uniti e compatti si arriva all'obiettivo, demoliti, distrutti, disintegrati 5-0, mai nella storia della Champions League uno aveva vinto una finale per 5-0, però l'importante è il percorso, attenzione, testa alta, l'importante è il percorso, l'importante è rimanere fino in fondo, poi prendiamo in giro noi fino al confine, poi 5 sperle, perché insomma le due finali che ha perso la Juve col Barcellona migliore, il Real migliore degli ultimi 10 anni, tra l'altro eliminando una volta il Barcellona, una volta il Real Madrid prima della finale, è stato molto criticato, addirittura fallimento, Fallimont, mi ricordo che erano i titoli, invece questo non era azzurro, dai, insomma, in effetti il percorso è stato buono. A proposito del percorso, il percorso che ha fatto Simone Inzaghi, che viene messo forse in discussione per la prima volta nella sua vita nero azzurro, è stato ieri sera molto ben raccontato da Report, o Report come lo chiama il conduttore, ma ovviamente non interessa praticamente a nessuno dei grandi organi di formazione, ma noi invece, che siamo alla rassegna stramba, ve lo raccontiamo sicuramente, quindi un po' di pazienza e state lì. Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconere, è la vostra rassegna stramba del 2 giugno 2025, allora vediamo i quotidiani sportivi a nostra disposizione. Incominciamo con la Gazzetta dello Sport. L'Inter aspetta il sì, palla Inzaghi dopo il disastro Champions. Cioè decide lui, capite? Lui è stato disastroso, però Simone, mi raccomando, non farci tremare, dai, decidi per il sì. È sempre un titolo un po' tifoso, diciamo così. Il tecnico vede il club, ma Al-Hilal lo tenta. Uno scudetto in 4 anni... non più di cartone ormai, ma di cartonissima, perché insomma Report ci ha svelato che tipo di scudetto è stato dal punto di vista dei bilanci, e noi vi abbiamo sempre raccontato che tipo di scudetto è stato dal punto di vista varistico, perché è stata l'annata in cui a Natale Rocchi si è messo a fare il punto e dei 9 disastri a favore dell'Inter, 2 li ha ammessi pure lui. Capello dice: io fossi in lui rinnoverei, attenzione, lasciatelo lì. Ragazzi, oh, come lì. Da oggi ricomincia ancora, anzi prosegue, perché non è mai terminata la rubrica Un messaggio al giorno, toglie il problema di torno, adesso mandiamo subito un messaggio a Como lì. Como lì, mi raccomando, Inzaghi, lascialo lì. Tac, partito, attenzione. I big restano, Frattesi rompe, idea Højlund, Frattesi dice al tecnico: ma io voglio giocare, perché non hai fatto entrare? Inzaghi dice: ma sì, vabbè, vuoi entrare, tanto qua, insomma, era un amichevole di lusso. E intanto, naturalmente, dell'inchiesta di Report, che è stata molto dettagliata e pesante. Le ultime due sono state la doppia curva 32 minuti, in cui ci spiegava come comunque l'Inter avesse un peso, no, nell'indirizzare dei soldi poi a delle associazioni che non erano proprio corrette, e la seconda, quella di ieri, in cui ci spiegano perché l'Inter era praticamente fallita, eppure alla Cosby nessuno se n'è accorto. Ma ovviamente alla Gazzetta interessa di più se in prima pagina ci dovesse andare un report che parla delle plusvalenze della Juve, magari qualche telefonata mezza presa e mezza un po' inventata. Ricordate, no, quando è andato il report prima di Juve-Napoli, Napoli-Juve, che dessi voglia, vada Allegri a dirgli: no, ma scusi, lei dice che i bilanci sono falsati dalle plusvalenze, però ha falsato, non l'ha mai pronunciata al telefono Allegri, però era diventata anche quella roba lì. Allora andava bene tutto, prima di una partita importante come il Napoli, all'allenatore, in attesa della società, la Juventus che doveva essere disintegrata, che doveva andare in Serie B, lì andava bene tutto, era meraviglioso. Oggi abbiamo altri problemi, convincere Inzaghi, che è stato bravissimo, a concedere un altro sì. Mercato allenatori, Juventus, veniamo a noi. Con Como lì nasce la nuova Juve, ragazzi, abituatevi, iniziamo a conoscerlo bene. Oggi abbiamo un grande intervento di Camillo De Michelis alle 10.40, imperdibile, state con noi, stay with us, perché ci spiegherà il metodo Como lì. Attenzione, una telefonata di Elkan. Una telefonata di Elkan, attenzione, che io vedo tutto, faccio tutto live come sempre. Attenzione, c'è anche un twittino di Arduino. Arduino entra pesante sulla Juventus. Che succede? Allora, scusa, fermi tutti, fermiamo un attimo la Gazzetta dello Sport. Attenzione, Twitter di Arduino. Arduino è Tether, 10% della Juve. Da quando Tether ha annunciato il suo investimento in Juventus, e soprattutto nei giorni scorsi, a seguito delle frustrazioni crescenti dei tifosi sullo stato attuale della squadra, tanti di voi mi hanno chiesto quanto Tether caccerà il grano per sostenere la Juve, acquistare nuovi giocatori, eccetera. E allora Arduino dice che Tether non vede l'ora di poter partecipare alla crescita e al futuro della squadra, ma ad oggi la società non ha nemmeno permesso a Tether di partecipare all'aumento di capitale annunciato un mese fa, circa 1510 milioni. Oh là là! Tether che manda una sassata alla società Juve. Semplicemente non possiamo contribuire se non c'è permesso dalla società. È veramente un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo per aiutare a rendere la Juventus di nuovo grande. Spero che almeno i soldi del mio biglietto in tribuna possano dare una mano a supportare le spese della dirigenza. Ma gli avete anche fatto pagare il biglietto a te, all'azionista, 10%, li regalate a tutti, agli influencer. No, dai, gli avete fatto pagare il biglietto Arduino. Juve, storia di un grande amore. Dai, però, poro Arduino. Così però non si fa, attenzione. Torniamo alla... Ragazzi, sassata mica da ridere qua, di tanto che Tether... Però adesso Tether con i soldi... Questo qui dice, questi non manco mi aprono la porta, neanche vogliono i miei soldi quando c'è l'aumento di capitale. Attenzione. Torniamo sulla Gazzetta dello Sport. Mercato allenatori, con Como lì nasce la nuova Juve. Telefonata di Elkan. Juve, resta Tudor. Oh, intanto Sarri vince la Lazio. Ah, nasce la nuova Juve. L'allenatore però, io ve lo dico, solo se è un upgrade, le intenzioni. Adesso c'è già la doppia anima, quella di Como lì che è algoritmica, tecnico-amministrativa, e quella di Chiellini, e che Giorgione è di campo. Quindi magari Giorgione dice: vabbè, teniamo Tudor, a meno che appunto non, cioè, se arrivava Conte era un conto, se la Gasperina era nato, se no Tudor. E invece Como lì, se le statistiche, Moneyball, occhio ai nomi alla francese. Missione mondiale intanto da oggi, si ritrovano tutti alla Continassa per Coppa
6: oggi pure il ritiro pre-America, perché con Maynes ve lo siete già dimenticati, io no, ce lo siamo lasciato alle spalle con i problemi al tendine, l'abbiamo ritrovato in panchina a Venezia, quindi adesso è a disposizione per il Mondiale. Per club è uno di quelli che deve essere valutato, alimentato, confortato e soprattutto deve essere valorizzato, perché fino adesso, intanto Deschamps dice tra le altre cose, perché ci sono le nazionali, il ritorno alla Juve, tutto è possibile, ma ora c'è Tudor che è stato mio compagno, lasciatelo lì. Il caso a proposito delle nazionali, scontro Acerbi Spalletti, scontro di fuoco, su rifiuto il nazionale, il CT dice non viene, faremo nuove scelte, l'ho convocato ma mi ha detto di no, e lui, io non sto dove sono voluto, è chiaro che non faccio parte del progetto, pretendo rispetto, hai capito, lui, vabbè, ha ragione, scusa, non ha mai fatto, non ha mai lanciato offese razziste a nessuno, perché non ha mai preso una giornata di squalifica, non ha mai simulato, perché non ha mai preso un cartellino rosso in questo senso, non ha mai provocato calci di rigore, non ha mai sbuttato in faccia a nessuna, lui non ha mai fatto niente perché non è mai stato sanzionato, quindi ha ragione, pretende rispetto, giustamente, attenzione. Mentre Spalletti fa sapere che si è guardato il pullman del Napoli un paio d'ore, grande emozione. Non ho detto niente, perché sai, sono usciti dalla nazionale, dice lui, che insomma, ha parlato dell'esperienza di Lippi, che quando invece la città nazionale si è permesso di dire una roba sulla Juve, è venuto giù il mondo. Rabbiò in esclusiva sulla Gazzetta dello Sport. Ragazzi, oggi è il giorno delle bordate, bordate Juve come se ci fosse un domani, è la festa della Repubblica. Se Max chiama, dice lui, sento spesso Allegri come un papà, sta bene al Marsiglia, De Zerbi è grande allenatore, mi ha fatto giocare in tutti i ruoli, però se Max chiama, sai, è un po' suo papà. Anni fondamentali con Allegri, dice Rabiot, alla Juve ero uno dei capitani, grande onere, grande onore, Giuntoli non ha fatto il necessario per convincermi a restare, dice Adrien Rabiot, e voi dite, vabbè, ma lui voleva i soldi, e va bene. Lui voleva i soldi, Giuntoli non ha fatto abbastanza, e va bene. Però poi c'è questa. E non ho avuto la sensazione che volesse costruire qualcosa di importante. Quindi dopo il progetto fantasioso di Danilo, Rabiot si accoda ai senatori e dice non ho avuto la sensazione che Giuntoli volesse costruire qualcosa di importante. Ma perché dicono questo? Perché loro hanno vissuto la Juve anche quando ha perso, però con l'idea di vincere, hanno vissuto la Juve che doveva vincere, si sono visti davanti alla nuova Juve che doveva arrivare al quarto posto, e quindi insomma sono rimasti leggermente spiazzati. Attenzione, chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo il Tutto Sport. Elkan calma Tudor, anche qua attenzione, è partita la telefonata, Elkan calma Tudor, John chiama Igor e gli nega contatti con altri tecnici, dice no no, stai tranquillo, stai sereno, fidati di Comolli, adesso parlate con lui, tu sei l'allenatore che ci porta al mondiale, fai bene al mondiale, gli nega, come gli nega i contatti con altri tecnici? Ma se avete scritto per 3 giorni che ha telefonato a Conte, che ha fatto un tentativo di essere con Gasperini, come? Però ragazzi, comunicazione deve intervenire prima, la comunicazione della Juve doveva fare così, la comunicazione Juve, Tudor è il nostro allenatore, punto, punto. Poi dopo, tanto avrebbero scritto lo stesso, poi dopo, se un domani c'era il nuovo allenatore, si annunciava, se non c'era. Noi abbiamo sempre detto e scritto ufficialmente che Tudor era il nostro allenatore, non lasciare che uscissero tutte le informazioni e poi dopo. E il cacchiava Tudor gli dice, non ci sono contatti con altri tecnici, ma come no? La proprietà ha spiegato perché è stato scelto Comolli, attenzione. Il nuovo direttore generale della Juve, perché è ufficiale, incontrerà l'allenatore Tudor mercoledì. Poi deciderà chi fidare la panchina. Vedi come sereno Tudor, attenzione. Il croato parte avanti, ma non è l'unico candidato. Tra gli altri Marco Silva, Pioli, Mancini erano quelli di Giuntoli, e il candidato di noi ha scelto Tudor, quindi semmai occhio al nuovo che avanza, soprattutto dal mercato francese, perché se è vero che Chiellini sostiene l'anima juventina Tudor e dice o facciamo l'upgrade, quindi il conte di turno, o teniamo Tudor, è altrettanto vero che Comolli è abituato a lavorare, ma poi ce lo facciamo spiegare bene da Camillo De Michelis con le sorprese, quindi magari gli viene l'idea del 35enne che arriva dal campionato francese che ha allenato una squadra che è retrocessa. Occhio che i colpi alla Françoise possono essere anche queste cose qua. L'ex presidente del Tolosa, perché lui era presidente del Tolosa, è già al lavoro con Chiellini. Lui dice Comolli, qui c'è la storia, lui dice Comolli, qui c'è l'identità, lui dice Comolli, qui ci sono prospettive, e quindi conclude Comolli onorato. E te credo, tanto lo sarà io, e te credo. Occhio alla moglie, perché la moglie di Comolli si occupa di comunicazione. Ah, attenzione, c'è già rumors che la vorrebbe dentro il nostro ufficio comunicazione. Attenzione alla moglie di Comolli. Insomma, una Juve sempre più alla francese. D'altronde, dai, giusto così. Vogliamo festeggiare questa Champions League? E allora dobbiamo essere un po' francesi. Attenzione anche a un'altra cosa. Adesso tocca al direttore sportivo. La Juve senza DS. Voci su Sally Amizic, stimato molto da Chiellini e non soltanto da Chiellini, anche da molti di voi. Oggi mi dovete dire tutto in chat, ragazzi. Cosa ne pensate di Comolli? Cosa ne pensate della Juve? Cosa vi aspettate da Chiellini? Chi volete come direttore sportivo? Chi vi piacerebbe come allenatore? Cosa ne pensate delle parole di Arduino? Di Tether, 10% della Juve, che dice la Juve non ha voluto i miei soldi neanche per l'aumento di capitale. Non ci aprono la porta, anzi ci chiudono il portone. Attenzione! DS, Diego Lopez del Lens, 35 anni, vedi, Massara del Ren, Tognozzi che è un cavallo di ritorno, che ha avuto l'esperienza a Granada, ma potrebbe anche essere solo scouting e non DS. Si è aperta la finestra di mercato per il Mondiale per Club ufficialmente oggi, ragazzi, noi possiamo prendere dei giocatori, ma la Juve senza direttore sportivo. Così, abbiamo, noi siamo sempre avanti, come diceva il nostro ex presidente Agnelli, siamo sempre avanti, il centro sportivo, il museo, lo stadio, le women, la Nice Gang, noi apriamo la strada. E allora la nuova strada del 2025 è aprire una finestra di mercato senza il direttore sportivo. Oh, queste sì che sono delle notizie che ti cambiano la giornata. Intanto è ingiocabile 2-2-2, perché sei tu 2, dato uno che si chiama 2, giusto doppietta, poteva fare finale Champions League, grandi festeggiamenti a Parigi, anche con qualche insomma ferito, mentre Donnarumma dà l'addio, non so se il resto dice lui, dovevamo prenderlo prima, però adesso. Le condizioni della società nerazzurra per far rimanere Inzaghi, leggiamole su Tutto Sport, no alla rifondazione, no alla rivoluzione sul mercato, rinnovo le stesse cifre, Simone, mi raccomando, valutazione della preparazione atletica, la squadra è arrivata un po' stanca, sembrano mosse per favorire la separazione, decide il tecnico però, attenzione, Beppe Furbo, dici che lo vuoi rinnovare, però metti delle condizioni un po' capestro. Tira aria di svolta dopo la disfatta Champions, Inter Inzaghi la resa dei conti, Chivo in pole, se sarà addio la Juve smentisce i sondaggi con Inzaghi, bravissimi, come lì non ti fa sfiorare neanche dall'idea, lascialo lì assolutamente, abbiamo già dovuto digerire di tutto qua. Mentre partiamo con il Mondiale per Club, almeno la preparazione, perché poi il 18, se non mi ricordo male, dovrebbe essere il 18, la prima partita della Juve nel gironcino, Costa ci dice andrò al Mondiale con la Juve, però vorrei rivederli, mi sono trovato bene, ha chiuso con il Fenerbahce momentaneamente, torna a casa Alessi. Colomoni invece torna a casa sua, che è PSG, a festeggiare un po' di Champions anche lui. La settimana della verità. A breve l'incontro col Paris Saint-Germain della Juve per vedere di riuscire ad allungare il prestito di Colomoni. Mentre Rugani la vuole convincere la Juventus, mi raccomando, spera di convincere la Juventus, anche lui viene al Mondiale per Club. L'ultima qualificata della competizione è Los Angeles FC, quello di Chiellini, quello dove Chiellini ha chiuso la carriera, ma è stato anche all'inizio della carriera dirigenziale. Intanto Tutto Sport si concentra col portiere Di Gregorio. Di Gregorio il cambia storia. Al suo primo anno di Juve, la parata del Penso resta negli occhi di tutti noi e vale la qualificazione alla Champions League, ha saputo respingere l'ombra di Tech Chesney, nonostante qualche nostro tifoso, tanti, puntano sempre il dito su di voi ogni tanto puntate il dito su Di Gregorio, invece le statistiche parlano chiaro, ragazzi, ragazze, dai. Eccolo qua l'uomo di Iker, 73,8% di parate, 18 clean sheet, 0,94 di gol concessi, quindi lui statistica alla mano può andare da Comolli a dire lei è il re delle statistiche, eccole qua, queste sono le mie statistiche, io ci faccio dell'ironia ma qua dobbiamo abituarci agli algoritmi, mi sa, attenzione, chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio, l'ultimo Simone, è l'ultimo, la disfatta di Champions e i segnali di divorzio, domani il tecnico incontrerà la società, questo faccione che urla però ricorda un altro allenatore, non metteteli a paragone, l'Inter cerca Fabregas ma anche Chivu, pure Palladino e infine Vieira è il vostro allenatore, quello di Farsopoli, Vieira è perfetto, Vieira lo vedo benissimo, è il vostro allenatore, Luis Enrique e attenzione la bandiera di sua figlia Xana, nel nome di Xana Luis gira naturalmente la foto di Luis con la bimba che purtroppo è venuta a mancare per un grave male a 9 anni, Luis Enrique che con la bambina puntò la bandierina nella finale di Berlino che ha vinto contro di noi dalla Juve con il famoso rigorissimo non dato a Pogba, rigore famosissimo per noi perché gli altri non lo citano mai e quindi ce l'ha tolta e adesso giustamente ce l'ha ridata. Giustamente, sono passati degli anni e finalmente ce l'hai data. Per, po' come se ce l'avesse ridata, noi non ce l'abbiamo né in bacheca, ma gliela tolta pure allora. E sai che quando togli qualcosa a loro, che sono abituati a togliere le robe altrui, il pensiero si fa stupendo. I big data di Comolli, eccoli qua sul Corriere dello Sport Stadio, eccoli qua, per entrare nel futuro. Comolli guiderà l'area sportiva in coordinamento con Piellini, che è il direttore delle strategie futbolistiche juventili, tutto in inglese, tradotto. Comolli fa il direttore generale e Chiellini sta al suo fianco per aiutarlo, nei rapporti con la squadra, poi tiene comunque ancora i rapporti con le istituzioni, insomma Chiellini un po' ovunque come anima della Juventus. Ipotesi Genisio e Marco Silva per quanto riguarda la nuova dirigenza juventina, uno dal Lille e uno dal Fulham, dirigenti e allenatori, vedi che ci sono i nomi per tutti i gusti. Oggi alla Continassa si riparte, da questa mattina si ricomincia, assenti nazionali, anche quegli azzurri, anche Yildiz, anche Vlahovic, da risolvere il caso più urgente qual è? Kolomwani. Da risolvere Kolomwani. L'attacco è da rivedere, ma intanto al mondiale ci dobbiamo andare con un Kolomwani, altrimenti siamo un po' nei problemi. Lazio e Sarri, accordo totale sul Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, il club conferma tutti i big e Mastro Sarri torna a casa Alessi pure lui, biennale con opzione. Mentre Bologna ha tentato questa idea, Dzeko, 39 anni, ha salutato il Fenerbahce di Mourinho ed è senza contratto. E quindi Bologna dice, ma perché no? Ma prendiamoci anche Dzeko. Abbiamo venduto quello giovane a tanto, ci prendiamo Dzeko. Ha 39 anni. Oh, si è chiusa finalmente anche la lotta della Serie B per arrivare in Serie A. Ieri, dopo aver pareggiato la gara di andata, la Cremonese espugna Spezia, vince 3-2 e torna in Serie A con il tecnico Stroppa che l'aveva abbandonata col Monza. Quindi 2-3 a Spezia, la Cremonese torna in Serie A insieme al Sassuolo e insieme al Pisa. Venerdì la formulazione dei calendari con gli algoritmi, con i paletti, con il solito organizzatore che ha lavorato all'Inter per 10 anni, vabbè dai, questi sono dettagli, però fanno anche un po' di colore, no? E intanto al tennis, per non farci mancare un po' di weekend meraviglioso che è iniziato col PSG e si è chiuso ieri sera, domenica, verso mezzanotte al quarto set con il gobbetto, il gobbaccio oserei dire, Lorenzo Musetti, che va ai quarti di Parigi, che è un grande slam, e batte il danese Ostico Rune appunto in 4 set, e adesso aspetta il suo prossimo incontro nella settimana decisiva sulla terra rossa. Per la Juve sarà una settimana decisiva sul tappeto verde. Attenzione, state con noi, RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, non vi lascia mai soli, soprattutto il giorno della festa della Repubblica dei Gufi. E allora, caro il mio Luca, apriamo la grande famiglia, andiamo su tuttojuve.com, vediamo cosa ci abbiamo in prima pagina, anche se è un sito e non è un giornale, quindi in primo piano tutte le nostre notizie. Conte, che brutto tradimento, non ci è piaciuto molto, faccione di Antonio Tricolore che applaude, sorride, ma a noi non ci è piaciuta molto questa cosa qua. La Juve umiliata, intanto sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente, il sentimento prevalente è un po' quello lì, perché sembra che siamo in balia delle onde, anche se adesso Elkan cerca di metterci una pezza. Il punto di Claudio Zuliani, che io non conosco ma voi sì, è la Juventus e i suoi nuovi ruoli, ve l'ho spiegata un po', andatevi a leggere così avete uno schemino davanti. Addio giunto, ci siamo, a quell'Ircomo lì è benvenuto Chiellini, Director of Football Strategy, e quindi è il direttore delle strategie di tutto quanto, il buon Giorgio, che è stato, lui voleva fare un percorso più lungo, invece è stato buttato in pasto ai pesci subito, attenzione. E poi dopo lo andiamo a leggere nel dettaglio, perché frega niente a nessuno di Report, giornali sportivi, ma non vi frega niente di quello che voi abbiamo assistito ieri sera, ve lo spieghiamo noi. Ieri Tutto Juve ha fatto la diretta integrale, grazie, bravissimi, grande lavoro di tutta la redazione di tuttojuve.com, live TJ Report, puntata integrale sui guai finanziari dei nerazzurri. Tom Pitts di Lion Rock parla finalmente, dice l'Inter non ci ha dato percentuali, erano pieni di debiti, non pagavano tasse nei giocatori, nel 2021 erano in default, fallimento. Ragazzi, questi gli hanno dato dei falliti e nessuno apre gli occhi. Il virgolettato del giorno è sull'inchiesta di Report. Lion Rock, l'Inter era piena di debiti, non pagava tasse ai giocatori, nel 2021 erano in default, sull'orlo del fallimento. Interessa per caso a Figicio Kovisok? Federazione Italiana Gioco Calcio, Kovisok dall'ora di oggi, di domani. Interessa qualcosa di quello che è venuto fuori ieri da Repo? No, perché questi tra l'altro ci hanno anche vinto un campionato, questa roba qua. Non interessa? Ah no, porca miseria, io mi dimentico sempre, è come quando il carabiniere ricevete a Farsopoli, per chi di voi ancora non lo sapesse, un pentito guardaline che diceva prego, prego, cosa ci deve confessare? Sapete che erano le porte erano aperte a tutti, no? Avevano fatto una sorta di bando. Chi ha qualcosa da dire si presenti e venga a dire. Allora, io volevo dire sull'Inter, come sull'Inter, ma sulla Juve non è niente, no, non interessa, via, avanti in altro. Che anche qua sembra una descrizione barzellettistica, ma in realtà è successo veramente, eh? Cioè, ai tempi di Farsopoli, se uno si avvicinava e diceva io avrei detto qualcosa sull'Inter che chiamava Abel. No, non ci interessa. Sulla Juve qualcosa, su Moggi? No, perfetto, niente, avanti un altro. Chi è che ci può dire sulla Juve, su Moggi? Questa è sta. E qui abbiamo vissuto un po' la stessa cosa, attenzione. Cioè, il report sulla Juve disintegrata per delle plusvalenze che fanno tutti e l'Inter con una trasmissione di report angosciante. Se non l'avete vista, andatevela a recuperare. Ci sono i podcast, penso che sia anche su Replay. Perché angoscia? Io ieri me la sono vista veramente tutta, perché, ma seriamente, non mi sono avvicinato, stanco dal weekend come tutti voi, poi c'avevo Musetti dall'altra parte, ero stanco, però mi sono avvicinato seriamente da professionista. Cioè ho detto, Zuliani, guardatela senza far uscire la parte tifosa che è in te, solo quella professionale. L'ho guardata da professionista e alla fine mi sono domandato, ma scusa, non è andata in onda a mezzanotte, attenzione, 20:30, cioè non c'è neanche la scusa, che poi è una scusa ridicola, perché quando si vuole si fa che il giornale era chiuso, non c'è neanche quella scusa lì. Cioè tu te la guardi, tu lo sai, è annunciata, dopo che l'hanno censurata durante il campionato, così non li hanno distratti durante il campionato, ma non è servito a niente, Beppone. Attenzione, dopo che è passata e inosservata anche quella sulle doppie curve, ieri era annunciato comunque che l'avrebbero recuperata, quella sui bilanci dell'Inter. L'hanno fatta bene, devo dire bene. Poi qualcuno può dire no, come sempre, però devo dire bene, per come l'ho vista io abbastanza bene. Sono andati a smentire anche il Belinazzo di turno, che vi ricordate, aveva detto Belinazzo smentisce Repo, in realtà lui dice no, io non ho smentito nessuno. Insomma, l'hanno fatta bene e hanno fatto emergere che c'erano tutte le condizioni per cui l'Inter, loro non l'hanno detto, ma se tu ascolti, la traduzione è ma questi non si potevano iscrivere al campionato. E invece li hanno fatti scrivere, li hanno fatto anche vincere, mentre la Juventus veniva esclusa dalle Champions europee e anche dalle altre coppe, eppure con dei punti di penalità dalle posizioni che contano nel campionato. Per plusvalenze che fanno tutti regolari, gente esistente che gioca a calcio. E soprattutto che si fanno in due, mentre l'unica punita è stata la Juventus. Quindi un'anomalia assolutamente dal punto di vista della giustizia sportiva italiana. Questa è stata ampiamente documentata, ma evidentemente non abbastanza, perché non interessa, ci vuole una bottarella in più. Chiudiamo tutto juve.com, ricordatevi che oggi è la vostra festa, la festa della Repubblica dei Gufi, ragazzi. L'altra volta avevo sgridato, ma questa volta siete stati fantastici, meravigliosi. Andiamo a vedere bianconeranews.it con tutti i suoi primi piani, e quindi il nuovo organigramma della Juve spiegato anche da Mirko Nicolino, Enrico Scarponi che ci dice dell'inchiesta di Report, e poi ancora la settimana di Porta in Faccia, bisogna ritornare a fare la Juve, perché insomma tra Conte e Gasperini qualche porta ce l'hanno sbattuta, ma soprattutto il primo piano viene preso da Tutto Sport, cioè Elkan chiama Tudor. Paolino, il direttore, nel suo box giallo mette l'editoriale: Juve, quando cambiare spesso a volte significa cambiare male. In effetti qui è una continua rivoluzione e non ci capite più niente, ma da oggi in poi la nuova Juve ve la spiegheranno. Fammi vedere Calcio e Finanza, diamo un'ultima chance ai mezzi di informazione, Spezia Cremonese, l'Inter in finale, però i problemi del calcio italiano rimangono. 6,4 milioni di spettatori per la finale, la folle notte a Parigi perché tutto il mondo è paese, anche lì con i feriti durante i festeggiamenti per la grande Champions League del PSG. Attenzione, qua niente, Teo Hernandez non ci interessa, sono problemi di Allegri, mondiale per club, il PSG è la prima squadra europea qualificata, no, niente, di Repo non c'è niente, purtroppo, quando si parla di Conti, al momento neanche su Calcio e Finanza. Compleanni non ce n'è, ci sarebbe Portanova, però voi vi ricordate Manolo Portanova alla Juve, classe 2000, sinceramente anche no, infatti lo Juventus Creator Lab, che oggi annuncia naturalmente in grande pompa magna Comolli come nuovo direttore generale della Juve, non credo che andrà a fare gli auguri a Portanova. Non ci sono partite da ricordare se non quella del weekend, e quindi l'importante è salutare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da noi.
2: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito bene in campo, era caldo ma non terribilmente. Queste le prime parole di Sinner in conferenza stampa a Parigi. È lo sport, ha aggiunto il numero uno al mondo dopo l'eliminazione. Può succedere, certo è difficile da accettare considerando la mia posizione, ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. Passa al terzo turno invece Matteo Berrettini, che grazie alla convincente vittoria contro il francese numero 22 del seeding Rinderknecht 6-4 6-4 6-4 i parziali per l'azzurro, che sabato attende l'argentino come sana. Anche Matteo Arnaldi torna al terzo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto in 4 set il greco Tsitsipas. Sabato se la vedrà con il belga Collignon. Il calcio ora, terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. La Lazio, dopo aver salutato il comandante, si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso. Il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli invece, tra lo stesso Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, il successore di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Per Allegri, Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto biennale che verrà firmato dal tecnico di Livorno una volta sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis aveva trovato un'intesa anche con Italiano. Nelle ultime ore però l'accelerata decisiva sull'ex allenatore del Milan. Una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna. Tra le ipotesi c'è quella che Italiano riparta proprio dal Milan. Ancora il calcio, domani alle 18 andrà in scena la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Si gioca alla Puskás Arena in Ungheria, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. La nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale può cominciare. È scattato il raduno infatti per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Oggi l'allenatore parlerà alla stampa, poi sarà la volta del primo allenamento. Il primo di quattro sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale alle 20.45. Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti. Poi sabato il volo per Creta, che porterà gli azzurri a sfidare la Grecia domenica 7 alle ore 21. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli, comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni, che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati, compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
8: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Rassegna stramba.
6: Attenzione! attenzione, super attenzione, guarda qua tutto il dettaglio su tuttojuve.com, per chi se lo vuole andare a cercare, dell'inchiesta di Report di ieri sera, che non interessa lor signori, mentre voi siete caldissimi, ne avete scritte già tante. Allora facciamo così, dai, come sempre la rassegna stampa è anche soprattutto vostra, e quindi apriamo la nostra meravigliosa chat in bianco e nero, la festa della Repubblica dei Gufi. State scrivendo da tutte le parti del mondo, anche Mario da Brooklyn, che ci manda una foto bellissima di questo gufetto attento alla situazione 1, poi il gufetto 2, poi c'è il gufetto 3, il gufetto 4, il gufetto 5. Sembrava, in effetti sembrava un po' una partita di calcio a 5. Mario ci dice: buongiorno, sono stato io venerdì a mandare il gufetto determinante, poi Stefano da Firenze: mai vista l'Inter in Coppa in finale, ho fatto un bel lavoro, bravo Stefano. Allora, ho detto ragazzi, ma io non la guardo, guardatela, le energie ci vogliono. Massimiliano da Rivamonte dice: ho sentito che l'Inter vuole ritirare la maglia numero 5. Poi ancora da casa: non so chi leggerà questo mio messaggio, ne sarei felice. Noi lo leggiamo, 05, spiazze, fino alla fine. Attenzione, un piccolo uomo juventino, Lorenzo, chiamatemi per venire in diretta quando volete, ne sarei felice, così, attenzione. E vediamo se sarei tu il premiato di oggi. Oggi uno lo premiamo, ti teniamo in considerazione, mentre anche Sassà da Lissone, che era lì al VAR, ma al VAR che non conta, perché non era Lissone, era il VAR europeo, dice: dopo il 5 maggio si festeggia il 30 maggio, è festa nazionale per noi juventini, e chi semina vento raccoglie un po' le tempeste. Mentre Cher Claude da Gufentus a Godentus: vive la Repubblica, un calen Fabrice abbonato allo stadio, anche a toi. Mentre Gianni dice: ma come mai il Report parla di Inter, la Gazzetta esce con un articolo in cui descrive i ricavi della società che sono stati i migliori di tutti i tempi? Ah, come mai i migliori di tutti i tempi, i ricavi, mi raccomando, i ricavi, poi ci sono i costi però, e soprattutto c'è l'indebitamento netto, è quello da guardare, che il patrimonio netto è sempre in grosso negativo, ma questo non lo guardano, perché poi il problema è quello lì, il problema non sono le altre voci, il problema è: ma se un giorno uno alza la mano e dice ridammi i miei soldi, come quando fate il mutuo in banca, voi ce li avete da darglieli? Perché se non ce li avete, se avete un grosso problema. La Juve ha Elkan che ricapitalizza, se è in rosso, tant'è che Erdogan oggi si incazza e dice: ma come, io ho 10% delle azioni, questo ha fatto una ricapitalizzazione, ha detto prendete anche i nostri soldi, non li ha voluti, il capitolo ingegnere non vuole fare la Juve di Elkan, quindi dice: io non voglio, neanche se sei azionista, io non voglio i tuoi soldi, li metto io. Mentre dall'altra parte ci vuole che qualcuno, senza uno stadio di proprietà, senza un centro sportivo di proprietà, senza un museo di proprietà, senza immobili di proprietà, senza sede di proprietà, ci vuole qualcuno che, se uno dice scusa, mi rientri, e come fai a rientrare? Tant'è vero che cosa ha fatto Zan? Sparito, scappato e lasciato i debiti. Attenzione, Gianni scrive: ma come mai questa distonia tra Report e, incredibilmente, la Gazzetta, che invece di parlare di Report dice che hanno i ricavi migliori di tutti i tempi. Dino scrive: Gianni, ho rubato il pallone d'oro alla Lautaro, quest'anno facciamo che non si ripeti, lo merita assolutamente, ha fatto un partitone, scrive Dino, che è un altro piccolo uomo come noi. Massimiliano da Roma dice: se devono arrivare allenatori come Pioli o Marco Silva, meglio tenere Igor Tudor, tanti troppi stranieri come Luis Enrique, Guardiola o Emery sono fantascienza, e quindi siccome tanti top stranieri sono fantascienza, allora teniamoci Tudor, dice Massimiliano. Io però, se fossi Tudor, sono sballottato in questa lavatrice, mi fermerei un attimo, direi: oh ragazzi, fermi tutti, perché qua... Ma vogliamo fare i complimenti all'Inter del Record? Dai, siamo sportivi. No, hai ragione, però però a questo punto avete ragione. Io non glielo ho mai voluto fare, però stavolta bisogna fargli. Insomma, una finale 5-0 non è mai successa, è un record, e quindi bisogna fare il complimento per il record. Daniele scrive: Juventus... stuzzica Daniele su quel Juventus, quindi Pintus alla Juve. Stai calmo, adesso dobbiamo fare il direttore sportivo e anche l'allenatore, forse. Mentre un abbraccio arriva anche da Marco, che dice: mentre i tuoi colleghi di Milano, per i tuoi colleghi di Milano, noi per 9 anni si vincevano 2-3 trofei, venivano definite stagioni fallimentari. Ora la narrazione cambia, totalmente. 0 titoli e prostituzione intellettuale. Giacomo da Pistoia dice: le hanno pagate tutte, ma proprio tutte, sabato sera. È un'estate meravigliosa, goduria immensa. Siamo tutti piccoli uomini felicissimi. Mentre ancora, hashtag Ufentus ha funzionato, ma certo che ha funzionato. Enzo da Milano, tu non ti fidi di me, ma se io te lo dico, certo che funziona. Ma hai avuto dubbi? Disintegrati. Ti ho visto nel nido dei gufi. Ti è piaciuto il nido dei gufi. È piaciuto. Allora, siccome vi è piaciuto, diamo voce alle vostre richieste, soddisfazioni, insoddisfazioni, ma soprattutto opinioni. Siete opinionisti tutti i giorni su Radio Bianconera. Vocale da casa.
9: Ciao Claudione, sono Flavio da Valenza. Io guardo, adesso ho appena acceso la TV e ti sto guardando. Ascolta, secondo me Tudor è l'allenatore giusto, perché se la società si struttura in maniera corretta, un allenatore come Tudor non potrà fare altro che crescere di pari passo con la società, e secondo me non devi starli andare a cercare nomi esotici e strani. Per me Tudor è l'allenatore giusto e non dobbiamo perderci nei dettagli. Dai, forza Juve e forza Parì.
6: Ale, le blu e le rouge. E attenzione, no, però io ve lo dico, io sono con voi, dopo tutto quello che è successo meglio tenere tutto, però la variabile Comolli lì voi non la state considerando, tanto Comolli lì dovrebbe essere veramente operativo da mercoledì, che è il 4 giugno, che giornata è il 4 giugno? Aspetta un po', fammi vedere, perché sai, a volte uno non ci pensa, ma fanno le cose mica a caso. Il 4 giugno in Italia è il giorno della liberazione, ma è anche la giornata nazionale dello sport, vedi, è dal 2003 è stata istituita, quindi il giorno della liberazione, la giornata nazionale dello sport, sport liberato, nuova Juve, Comolli insediato. Forse è un film che mi sto facendo solo io, però a volte poi dopo ti confronti con allenatori, direttori, presidenti, ti dicono no, quella cosa l'abbiamo fatta apposta dopo, te la raccontano sempre dopo. Torniamo sul nostro muro, la chat bianconera, l'unica che conta, vocale da casa, dai.
10: Buongiorno Claudio, Inzaghi dice che dalle sconfitte c'è sempre da imparare, e allora spero che continui, perché la prima l'hanno persa 1-0, la seconda 5-0, spero che imparino e la prossima volta magari miglioriamo il record. Forza Juve, Roberto da Roma.
6: grande Roberto da Roma. Quando ci sono dei grandi successi, dei grandi record, si fa sempre delle dediche. A chi la dedicate questa grande partita? Cioè, c'è un lunghissimo elenco. Io potrei dedicarla a MM. Inizia per M e finisce per X. Uno che ha detto che ha goduto come un pazzo, che odia la Juve, che era lì a vederci perdere nelle finali. Potremmo dedicarla a lui. Ma voi a chi dedicate questa grande vittoria del Paris Saint-Germain? Da casa Igor, nome che è un tutto un programma, dice diciamocelo. Quanto abbiamo goduto, diciamocelo. Claudio, il PSG con la solita maglia, l'ho riconosciuto. Invece la squadra con la maglia gialla non ha fatto la figura della squadra Materasso in Mondovisione. No, dimmi tu chi erano, perché non li ho riconosciuti. Cioè, una partita che non è mai stata la partita. Cioè, una roba così non l'avevo mai vista. Però ottima stagione, mi raccomando. Ottima stagione. Decide Inzaghi, Simone, mi raccomando. Il coltello dalla parte del manico. Grandissima stagione. Dal 5 maggio. A 5 maggio, un attimo, dice Boni da Torino, in effetti. Tiziano da Milano dice: questa Juve batterà il record di 9 anni consecutivi senza vincere lo scudetto finché sarà cappeggiata da Elka. Dove vogliamo andare con Chiellini? Un attimo, poro Giorgio, ho ancora iniziato. E quest'ultimo appena arrivato, che altro non è che un perfetto sconosciuto. Ma non è un perfetto sconosciuto, è come lì. È il presidente ex del Tolosa, no, perfetto sconosciuto, lo voleva il Milan l'estate scorsa, non è sconosciuto. John Elkan è nella galassia di Red Bird, non mi segui le statistiche. John Elkan al potere ha sempre sbagliato tutto, dice Tiziano a Milano, quindi basta, niente fiducia. Luca da Terni, che tra l'altro si gioca col Pescara, la salita eventuale in Serie B, dice: due ne ha fatti due e la manita è smasbonita. Tudor è l'allenatore perfetto per questa rosa di non campioni. Inutile mettere gente da 15 milioni all'anno con questa rosa. Per prendere i vari Mancini, Pioli, Costa, eccetera, mi tengo Tudor, che ha lo spogliatoio dalla sua. Purtroppo finirà con Pioli, allenatore, e Massara DS. Questa è la previsione di Luca, che la teme anche un po'. Mentre Robby dice: come Acerbi che parla di rispetto? Dai, Acerbi che parla di rispetto fa già ridere così. Lo so, è uno che non rispetta nessuno, però vuole, oh, se vuole rispetto, gli volete dare un po' di rispetto, no. Angelo da Pioltello dice: sono davvero preoccupato per la Juve che verrà. Molta, noto molta, molta confusione. E gli algoritmi li lascerei al Milan. Per la Champions sto godendo ancora, dice Angelo da Pioltello, mentre Sassà dice: ma l'attaccante ce l'abbiamo per andare in America. Quello che ha preso lo stipendio tutti i mesi senza indossare la nostra maglia. L'immenso Milik, pensa che io pensavo che volevi arrivare a Vlad, ma guarda, mi hai aperto Milik, cioè, nella mia testa non c'è più, e invece tu stai ancora pensando a Milik. Tu pensa, ma Milik c'è? Ma fammelo segnare, sai che glielo chiedo a Camillo dopo, ma Milik c'è? Cioè, è possibile che possa essere convocato? Io lo credo, però Milik da qualche parte ci dovrebbe essere ancora. Mentre Rosa da Simbario, Vivo Valencia, dice: per quanto riguarda Tepper, non credo che la proprietà si rifiuti quando si tratta di soldi. Evidentemente c'è qualcosa che non dicono. E quindi il post creato su X per alimentare odio verso Eka mi sembra inutile. Arduino potrebbe chiamare Exxon e parlare direttamente, invece scrive sui social. Vabbè, ma no, se lo fai, lo censuri, c'ha un social, perché non può scrivere sul suo social? Sul suo social può scrivere quello che vuole, pazienza. Daniele da Trento dice: a parte la goduria di sabato sera e la faccia di Ceferi, non c'è la notizia che più mi fa pensare il fatto che la società non vuole i soldi di chi vorrebbe investire. O la dirigenza ne sa molto più di noi, o c'è qualcosa che non torna. E allora termina un'altra gentile donzella, dice: beh, buona festa della Repubblica dei gufi, ci aggiungo io a tutti, ma dopo una settimana di caos totale, è un sabato sera di gioia, ogni tanto è una gioia anche per noi, ma perché non confermare tutto? Tanti nomi in ballo, ma secondo me nessuno di questi c'entra con la Juventus, dice Terry. Quindi è un plebiscito per Tudor questa mattina. Massimo D'Ancona dice: interessava Gravina che fece la regola per ritardare i pagamenti ai giocatori di un anno causa Covid, mentre la Juve era accusata di aver falsificato il bilancio per aver ritardato gli stipendi? Si indaghi un po' su Gravina, dice lui. Gravina, il Covid. Gravina nel Covid disse una roba che suonava un po' così: fate come volete. Cioè, dopo che si erano messi tutti insieme, si voleva, vi ricordate? Se non vi ricordate, ve lo ricordo io. Volevano le componenti del calcio sedersi a un tavolo e dire: come ci comportiamo? Alla fine, siccome non sono riusciti a trovare un accordo comune, Gravina ha detto: fate un po' tutti come vi pare. Solo che nel fate tutti come le pare, la Juve che ha gestito con la manovra stipendi è stata condannata. Gli altri che non li hanno pagati sono stati premiati. È vero, Gravina? A volte le differenze. Sentiamo un audio da casa, vocale.
11: Buongiorno ragazzi, ciao Claudio, Salvatore da Castelvolturno, forza Juve sempre e fino alla fine. La goduria di sabato sera non ha prezzo, non ha prezzo nemmeno vedere la faccia appesa di quel Ceferino. Mamma mia, com'è goduto! Ciao ragazzi, un bacio a tutti.
6: Ciao ragazzi, un bacio a tutto, anche a te. Un altro vocale, dai.
12: Ciao mitico Claudione, Luca da Cuneo, forza Juve. Allora, intanto sabato sera che goduria assoluta, fantastico. Detto questo, volevo chiederti, ma alla fine la questione allenatore qual è per quanto riguarda la Juventus? Cioè, andiamo avanti con Tudor o c'è già secondo te un nome che, no, potrebbe arrivare sulla panchina della Juventus? Ti chiedo quale potrebbe eventualmente essere. Poi chiedo, giusto così, ma Inzacchino, non tiri più fuori il tuo dossier? Inzacchi, forza, chi ne è, dove sei?
6: Il dossier, è vero, il dossier, ci eravamo dimenticati anche del dossier. Conte purtroppo sì, nel senso che c'è stato fino all'ultimo la speranza, ma non è venuto. Gasperini, non c'è stato per tutto questo pressing asfissiante. Tudor, yes, rimane l'allenatore, anzi oui, visto che siamo francesi, della Juventus, salvo poi da mercoledì in avanti capire cosa vuol fare con Molli nel suo insediamento, anche perché a voi non è chiaro, è chiarissimo, l'abbiamo già chiarito su tuttojuve.com, ma ve lo ribadisco anche in sintesi, perché non sono un esperto, dice Roberto, come la maggior parte dei tifosi, ma no, ma siamo tutti super esperti, dai. Per questo avrei bisogno dell'aiuto per capire cosa fanno esattamente Scannavino con Molli e Chiellini. Chi sceglie quali cartellini vendere o da acquistare? Fino alla fine, dopo il 5 maggio, un altro 5, che fantastico sabato sera anche per te. Guarda che è molto semplice. Scannavino fa l'amministratore delegato. Allora, Elkan è il proprietario, Dai, reset, ripartiamo. Elkan è il proprietario, super proprietario, perché rifiuta anche di Ciardoino i soldi degli azionisti che hanno il 10%. Quindi Elkan è il super proprietario e adesso interviene lui, telefona lui al Tudor, decide lui se tenere il Tudor, fa partire Conte, fa arrivare Conte, Conte gli risponde di no, sondiamo Gasperi, fa tutto lui. Quindi Elkan è il proprietario. Bon. Poi da lì si scende, Scanavino è la D, è l'uomo dei conti, è l'amministratore delegato a cui tutti devono rispondere, lui riferisce a Elkan. Fino al consiglio di amministrazione che si riunirà a ottobre, quando probabilmente anche Scanavino cambierà ruolo o magari non farà neanche più parte dell'organigramma della Juventus. Come lì diventa direttore generale, quel posto che era vagante, cioè direttore tecnico giunto li faceva un po' tutto, adesso c'è il direttore generale, come lì, Marotta. Come lì è Marotta, direttore generale, per ritornare alla vecchia Juve. Chiellini non fa né il direttore generale, né il direttore sportivo, né il capo scout, non ha un ruolo suo, ma tutti, perché è il direttore delle strategie football della Juventus. Cosa vuol dire? Vuol dire che si affianca a Comolli e lavora insieme a Comolli, va in Lega, va all'ECA, va alla UEFA, parla con il DS, sta al campo, riferisce a Comolli se c'è o se non c'è, gli spiega cosa succede nel mondo. Dice lui... è un po' l'aggregatore, è un sito, Chiellini è un sito, è il sito Juventus adesso, è l'aggregatore di tutti i reparti, lo aiuta.

0: Riccardo, gufo doc di professione,
1: Grande.
0: io credo che, dai, abbiamo un po' esagerato questa volta, dai, non si meritavano tutto questo, no? Dobbiamo darci una calmata, un attimo. Non è vero, ancora!
1: Pensavo che stavi preoccupando, cioè come? A noi ce l'hanno detto di ogni, ci hanno festeggiato in piazza. La cosa migliore, l'ha detta del Piero, ragazzi, l'ha detta del Piero come sempre in inglese, alla CBS, dove ormai si diverte a fare l'inviato, ha detto ragazzi, c'è una scuola italiana in fondo, bene per il momento calcio italiano. Poi mi chiedete, i tifosi la devono tifare, in Italia ci sono talmente tante rivalità che un tifoso della Juve o del Milan non li potrà mai tifare. E infatti c'è stato Gufited, eh? United of Gufentus in the Italy War. Attenzione, ancora da casa, siete veramente immensi. Qualcuno st così storce un po' il naso per questo intervento di Arduino sui social di Tether, che si è un po' scagliato contro la società, insomma, non gli è piaciuto il fatto che la società non voglia parlare con lui. Mentre Massimo D'Ancona dice interessava Gravina, che fece la regola per ritardare i pagamenti ai giocatori nell'andico. Ali gli interessava, insiste il nostro amico da casa, giustamente. Mentre Cobolli era quello di prima, Comolli è quello di adesso, non vi sbagliate. Comolli deve prendere il giocatore francese, ma deve portarlo a Juve in Francia, che fa prima, hai capito? Suggerimento a Comolli. Mentre Enrico, il Duca di Ruvo Potenza, dice, uè, Sciurduto Zuliani, ma mi spieghi cosa significa che Tudor si gioca la Juve al Mondiale? Ma per essere confermato dovrebbe arrivare almeno quarto? Io dopo tutto sto marasma innescato da Conte, dai, ma confermatelo Tudor, e che cavolo, e confermatelo Tudor. Quindi altro voto a favore di Tudor, mentre Giulio da Roma dice, dicono che l'Inter è a fine ciclo, e infatti sta subentrando, no, menopausa, no, ma vi andate sul sessuale ragazzi, vi prego. Bob da Como dice, ma mister Spiazze, restasse lì nei cartonati e non rompesse le scatole a noi. Dai, Fabregas sta bene qui a Como. Ah, perché tu sei di Como, dice, ah, piuttosto che la Juventus lasci contribuire Tether, visto che non vedono loro, altrimenti i soci al 10% con potere decisionale, seppur limitato, a cosa servono? I tempi del Marchese del Grillo, che dice io so voi, voi non siete niente, sono passati da moda, dice, quindi è un messaggio per Elkar, dice, ma scusa, ma se Tether ti vuol dare dei soldi, prendili, no? Invece le sconfitte della Juve, sarà un caso, ma la cinquina del PSG non la stanno facendo rivedere molto, e invece le sconfitte della Juve ripassavano a loop, ma guarda un po' che sabato sera meraviglioso, dopo una settimana di sofferenze, oggi è cruciverba. 5 maggio verticale con 7 lettere inizia per M. Dirigente calcistico varesino più perdente nelle finali europee, 5 sconfitte. Abile nei magheggi finanziari, nelle iscrizioni fasulle ai campionati, ottime doti di public relations con i vertici delle istituzioni sportive per concordare come favorire una società calcistica di Milano da affossare le squadre concorrenti, dice Diego da Verona che si lancia nel mondo dell'enigmistica, mentre Giuseppe da Mantova ieri l'ha visto Repol. Ha confermato quello che sapevamo, cioè di una squadra che non poteva iscriversi al campionato. Ma cosa aspetta la federazione a prendere i provvedimenti? Però erano quattro scappati di casa, quelli di identità bianconera, quando hanno scritto le sostituzioni, no? Mentre qui ce n'è un, due, tre, quattro, cinque. Ma guarda che bella questa foto! Io me la prendo dei gufi alla francese, guarda qua, perché è finito il weekend dei gufi. Però poi bisogna ricordarli un po'. Tac, me la stampo sul computer. Grazie che me l'hai mandata, amico mio. Io oggi, nella giornata di oggi, me la uso volentieri. Mentre state andando di sfottò, gli sfottò a me piacciono, nel bene e nel male, in questo caso nel bene. Angelino dice buongiorno, bonjour. La Juve sembra un altro mare, eppure un tecnico più virtuale che l'altro ce l'ha. L'Inter di fatto deve inquadrarlo, eppure sembra andare tutto bene. Poi su Comolli, già ne sentiamo di male di peggio, Angelino. Ma sì, adesso iniziano a circolare tutte le voci, le cose su Comolli, ma non ti curare, dico, questo sarà così per sempre, per sempre, per sempre. Tu ti devi abituare, devi avere la scorza di limone, e anche un po' di pera in questa giornata. Dal 5 maggio alle 5 pere di maggio, Stefano da Latina dice, insomma, il passo è un po' breve. Anche Edwin da Milano dice, bonjour, Claudio, dal 5 maggio a 5 pere a maggio, un attimo. Mentre Diego dice, curioso come le due uniche Champions di squadre francese Marsiglia PSG sia state vinte contro le due milanesi. Ah, ma su una finale discussioni arbitrali, mentre sabato una umiliazione internazionale, dice Diego, mentre bonjour Claude, je suis parisien de Salerno, Gerardo, et voilà, cinq, cinq, et bijou noir et bleu, bonjour né anche a te. osservavo direttamente.

0: distrattamente e anche un po' distrattamente però la partita, dice un nostro amico, e pensavo, il PSG gioca bene, mentre l'Inter mi pare che sia la russa alla grande. Se la russa, Umberto, da chiedi spiritosone quanto mi piace. Perché tedere un po'? Non si può coinvolgere, ad esempio, per la costruzione dello stadio per Next Year Tewin. No, ma non è questo, ma non è che... Aspetta, però, ragazzi, si fermi tutti. Cioè, non è che funziona così. Non è che funziona. Cioè, non è che Elkan dice... Allora, Tether mi costruisce... No. Cioè, Tether ha 10% delle azioni, come se vi mettete insieme piccoli azionisti ne avete di più del 10. Cioè, è un azionista, ha delle azioni. Lui dice, dal suo punto di vista, se c'è un aumento di capitale, devo contribuire anch'io, perché non vogliono? Cioè, lui dice, io sono un azionista, mi piacerebbe... Però... Se Elkan vuole, fa e disfa, se non vuole, non fa e non disfa. È come la riunione degli azionisti, uno alza la mano, fa la domanda e poi magari non riceve neanche la risposta. Cioè, non è che Elkan deve prendere Tether che c'ha il 10% di lì, allora vieni qua, senti, tu cosa spieghi? No, Tether ha comprato il 10% di azioni, punto. Punto. Punto. Non è che siccome ha comprato il 10% di azioni domani deve costruire lo stadio alla Next Gen. Lo stadio alla Next Gen si costruisce tutti insieme e il 10% in quel caso ce l'avrà messo lui. È molto più semplice di quanto uno possa immaginarsi dal punto di vista azionario. Attenzione, ma se Tudor alla fine rimanesse, verrà rinforzato il suo staff oltre Pintus? Rosa, Pintus non è ancora arrivato, il suo staff se l'è già portato e quindi non deve essere rinforzato dal punto di vista del suo staff, semmai la Juve deve fare un innesto per cambiare il tipo di preparazione, quello sì che ci sta, ma ancora da casa, buon 2 giugno, una curiosità, ma... Tua moglie interista ti ha fatto dormire sul balcone sabato sera, grande Zuliani. No, è stata tentata di cambiarmi la serratura, vi dico la verità, però non c'è riuscita e sono andato prima che la cambiasse, quindi sono entrato. Ma noi ci sfottiamo alla grande. Basta avere, ecco, rispetto lì sì. Cioè, bisogna anche il nido dei gufi abbia fatto in televisione, si esulta e go, ci si prende, però poi arriva il punto in cui basta. Cioè, ci vuole sempre il rispetto di tutti. Io purtroppo, quando ho fatto le finali di Champions, il rispetto non l'ho ricevuto, né allora, né oggi, né mai. Però questo non mi autorizza a non avere rispetto delle persone. Quindi si piglia in giro, amabilmente, magari anche per un paio di giorni, poi basta però, perché sennò si esagera. Noi non vogliamo esagerare, non vogliamo sforare, caro il mio Luca, in questa giornata che è la festa della Repubblica dei Gufi. E quindi siamo arrivati alla pausa, piccolo stop per voi.
1: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: buongiorno, un saluto da Riccardo Restini, venerdì 29 maggio, un saluto appunto da Riccardo Restini. Inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus con le continue riflessioni sul futuro tra la dirigenza, tra il mercato, soprattutto il mercato, perché c'è un mercato da costruire e da imbastire in vista dell'estate, in cui qualcosa sicuramente andrà ritoccato, forse più di qualcosa, chiaramente con la non qualificazione in Champions League che ha fortemente condizionato il mercato estivo della Juventus. C'è una principale grana da risolvere in casa Juve, che è quella legata a Dusan Vlahovic. Si parla di questo su tutto Juve, Juventus, summit di mercato in arrivo. Il futuro di Vlahovic resta il tema centrale. La Juventus prepara un summit di mercato decisivo, al centro il futuro di Vlahovic e le strategie per costruire la squadra della prossima stagione. La Juventus si prepara a giorni decisivi per programmare il futuro. Nelle prossime settimane è previsto un importante summit di mercato tra dirigenza e area tecnica, un confronto che servirà a definire strategie, priorità e soprattutto il destino di alcuni giocatori chiave della rosa bianconera. Soprattutto tra questi c'è il nome di Dusan Vlahovic, nome attorno al quale ruotano molte delle valutazioni offensive della prossima stagione. Il caso Vlahovic resta aperto, l'attaccante serbo continua a rappresentare uno dei temi più complessi da gestire. Da una parte c'è la volontà tecnica di mantenere in rosa un centravanti capace di garantire gol e presenza offensiva, dall'altra restano i dubbi legati ai costi, al contratto e alle prospettive future del club. La Juventus dovrà capire se puntare ancora con decisione su Vlahovic oppure valutare eventuali offerte che potrebbero cambiare completamente il mercato estivo bianconero. Un summit per definire la nuova Juventus. Il confronto interno servirà anche a stabilire le linee guida della nuova squadra. Dopo una stagione complicata, il club sente la necessità di fare chiarezza sia dal punto di vista tecnico sia sotto l'aspetto economico. Non ci sarà soltanto il tema Vlahovic sul tavolo, verranno analizzate anche le situazioni di altri giocatori importanti tra possibili conferme, cessioni e rientri dai prestiti. La Juventus dovrà capire quali elementi rappresentano davvero una base solida su cui ripartire e quali invece potrebbero essere sacrificati per finanziare il mercato. Servono scelte chiare, l'obiettivo della dirigenza è evitare gli errori del passato e costruire una rosa più equilibrata, competitiva e sostenibile. Per questo motivo il summit avrà un peso determinante anche nella definizione degli obiettivi della prossima stagione. Il club vuole tornare ad alzare il livello dopo anni caratterizzati da continui cambiamenti e da risultati inferiori alle aspettative. Molte operazioni dipenderanno proprio dalle decisioni prese durante questo confronto. Il futuro di Vlahovic in particolare potrebbe condizionare profondamente le strategie offensive della Juventus. Tra esigenze economiche, ambizioni bianconere e necessità di rilancio, il summit bianconero sarà uno dei passaggi più importanti dell'estate juventina, visto che in questo summit appunto l'estate juventina verrà programmata e sarà sicuramente importante capire quali sono i progetti per il calciomercato estivo della Juventus. Juventus, Ildiz non basta, servono certezze e un progetto credibile, algoritmi o meno, scrive Massimo Pavane nel suo primo piano di questa notte su tutto Juve. La Juventus riparte da Ildiz, ma i dubbi restano. Mercato, algoritmi e scelte contestate alimentano le perplessità sul futuro bianconero. La Juventus del futuro non può pensare di ripartire esclusivamente dal talento di Kenan Ildiz. Il giovane turco rappresenta certamente uno dei punti più luminosi della rosa bianconera, ma trattenere un solo giocatore di qualità non può essere sufficiente per riportare il club italiano ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il problema non riguarda soltanto la fase offensiva, anche immaginando una stagione da 12 o 13 reti per Ildiz resta una domanda fondamentale: chi dovrà sostenere il resto della squadra e soprattutto chi garantirà equilibrio e solidità nel caso in cui venissero meno colonne come Gleison Bremer? Mercato Juventus, cresce il dibattito sugli algoritmi. Uno dei temi che continua ad alimentare discussioni attorno alla Juventus è quello relativo ai metodi di valutazione utilizzati nelle ultime campagne acquisti. I dati e le analisi statistiche sono ormai strumenti indispensabili nel calcio moderno, ma il campo continua a raccontare una realtà diversa rispetto a molte previsioni elaborate negli ultimi mesi. Diverse operazioni della scorsa stagione infatti non hanno prodotto i risultati sperati, alcuni giocatori arrivati con aspettative elevate non sono riusciti a incidere come previsto, mentre altre situazioni sembrano essere state sottovalutate sul piano caratteriale, fisico o ambientale. I dubbi sulle ultime operazioni, tra le questioni più discusse c'è sicuramente quella legata ad alcuni acquisti che non hanno convinto pienamente, come Jonathan David. Le aspettative su di lui erano molto alte, ma nel corso della stagione sono emersi limiti che probabilmente non erano stati considerati fino in fondo. Lo stesso discorso riguarda altri profili arrivati a Torino con grandi prospettive, ma frenati da problemi di adattamento, continuità o condizione fisica, situazioni che oggi portano inevitabilmente a interrogarsi sulla bontà complessiva delle valutazioni effettuate. E poi c'è un altro caso, quello dello scambio tra Alberto Costa e João Mário, una trattativa che ha sollevato diversi interrogativi e che secondo molti osservatori non è stata mai realmente spiegata fino in fondo. Il fatto che l'argomento sia rimasto quasi ai margini delle analisi pubbliche aumenta ulteriormente i dubbi attorno a una gestione del mercato che in più occasioni è apparsa confusa e poco lineare. Serve una svolta vera, quindi la sensazione che accompagna il mondo Juventus è quella di una squadra che fatica ancora a trovare una direzione precisa, senza investimenti mirati e soprattutto senza una strategia più efficace nella scelta dei giocatori. Il rischio è quello di continuare a perdere terreno rispetto alle concorrenti. I tifosi chiedono chiarezza, programmazione e soprattutto scelte più incisive, perché la percezione attuale è quella di una società ancora troppo incerta nella costruzione della rosa e lontana dalla continuità necessaria per tornare davvero competitiva ai massimi livelli. Questo scrive Massimo Pavan nel suo primo piano su tutto Juve di questa notte. A proposito appunto della situazione legata a Jonathan David, iniziano a esserci delle squadre interessate a lui e si legge su tutto Juve: un'altra squadra si lancia su Jonathan David, il Lione valuta David per l'attacco, ma la Juventus non apre facilmente e i costi dell'operazione restano molto elevati. Il futuro di David continua a essere al centro delle attenzioni del mercato europeo. Dopo il ritorno di Hendrik al Real Madrid al termine del prestito, il Lione è alla ricerca di un nuovo centravanti in grado di garantire peso offensivo e continuità realizzativa per la prossima stagione. Tra i profili valutati dalla dirigenza francese resta anche quello dell'attaccante canadese della Juventus, arrivato a Torino meno di un anno fa dopo l'esperienza al Lille. Il rendimento alla Juventus non ha convinto del tutto. La prima stagione italiana di David non è stata all'altezza delle aspettative. In Serie A il centravanti ha chiuso con 6 reti in 35 presenze, numeri considerati inferiori rispetto alle attese che accompagnavano il suo arrivo in bianconero. Nonostante questo, il giocatore mantiene comunque una buona reputazione internazionale e continua ad attirare interesse sul mercato europeo. Il Lione valuta il colpo, il nome di David sarebbe concretamente tornato nei pensieri del club francese. L'idea sarebbe quella di aggiungere qualità al reparto offensivo senza affrontare investimenti fuori portata. La Juventus non sembra intenzionata ad aprire facilmente un prestito, soprattutto considerando l'investimento fatto appena 12 mesi fa, non tanto per la valutazione del cartellino quanto per quella degli agenti, le commissioni agli agenti e soprattutto per lo stipendio. E la valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, cifra considerata troppo alta per le attuali possibilità finanziarie del Lione. Per il momento il dossier resta aperto, ma la sensazione è che l'operazione sia tutt'altro che semplice. E d'altra parte la Juventus lavora anche in entrata per quanto riguarda il calciomercato, sempre per quanto riguarda il reparto offensivo. Si legge: spunta un nome nuovo per l'attacco, Spalletti lo vuole. Si legge sempre da tutto Juve, un nome che in realtà tanto nuovo non è, perché se ne è già parlato meno intensamente rispetto ad altri nomi come per esempio quello di Colomoni, ma comunque la Juventus segue Alexander Sorloth per rinforzare l'attacco. Primi contatti con l'Atletico Madrid per su richiesta di Luciano Spalletti. La Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e uno dei nomi finiti nel mirino bianconero è quello di Alexander Sørloth. L'attaccante norvegese dell'Atletico Madrid viene considerato un profilo ideale per aumentare peso offensivo e presenza fisica nell'area avversaria. Il club torinese avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità dell'operazione. Spalletti spinge per il centravanti norvegese. Dietro l'interesse della Juventus ci sarebbe soprattutto Luciano Spalletti. Il tecnico considera Sørloth un attaccante in grado di garantire profondità, fisicità e continuità realizzativa, caratteristiche che potrebbero aiutare la squadra a fare un salto di qualità. L'allenatore bianconero vorrebbe infatti inserire in rosa un centravanti con esperienza internazionale e capace di adattarsi a diversi sistemi offensivi, con l'Atletico Madrid che sta cambiando tanto in attacco, perché è andato via Griezmann, destinato all'MLS, andrà probabilmente via anche Julian Alvarez, che è in direzione Barcellona. Vedremo se l'Atletico sceglierà di vendere anche e di cedere anche Sørloth, e questo sarà una cosa che si scoprirà nelle prossime settimane. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che parla soprattutto dell'allenatore del Napoli, del nuovo allenatore del Napoli, con Allegri che è ormai destinato alla panchina partenopea, e si parla anche del KO di Sinner che ieri ha perso, e questo fa notizia. Infatti proprio sulla sconfitta sull'eliminazione dell'Alto Atesino dal Roland Garros, che si prende la prima pagina si prende appunto questo tema principale. Ecco cosa è successo a Sinner al Roland Garros. Sinner è stravolto e sofferente, era a un game dalla vittoria in 3-7, ma ha perso al quinto. Il re solo crolla con Cerundolo, mai così debole. Il medico dice: troppi tornei, stress e il caldo. Il corpo si ribella, anche Jannik è umano. La poca tutela poi con la partita alle 12. Il tennis estremo in 84 giorni, giocati 31 match. Quei malesseri vanno risolti per Wimbledon, con appunto una partita giocata a mezzogiorno sotto il sole cocente. Questo aspetto ha sentenziato Sinner, che si è dovuto arrendere, tirando comunque avanti fino alla fine del match, però ha comunque giocato non di certo il suo miglior tennis. Allegri al Napoli, e questa è la notizia che si legge sulla Gazzetta dello Sport, notizia uscita diciamo ieri pomeriggio, è confermata anche dal famoso Here We Go di Fabrizio Romano. Allegri al Napoli, italiano via da Bologna, ma superato. Max si libera dal Milan e va subito da De Laurentiis. Per quanto riguarda Conte, i conti per Conte, si legge sulla Gazzetta. Corsa al CT, ora restano in due il nodo ingaggio per Antonio Mancini. Il passato pesa, con appunto che per quanto riguarda la panchina della nazionale si lavora su una doppia strada a questo punto. Dopo la conferma quasi ufficiale di Allegri al Napoli, si lavora per la panchina della nazionale per Antonio Conte e Roberto Mancini, che rappresenterebbe un ritorno. In taglio alto si parla di Giro d'Italia, con Vingegaard che continua a dominare, e poi si parla anche della Roma e dell'effetto Malen, il ragazzo della Champions, con lo Sport Week della Gazzetta, che appunto si concentra sull'attaccante olandese. La prima pagina del Corriere dello Sport si concentra su Massimiliano Allegri. Il Napoli a Max, De Laurentiis ha scelto il sostituto di Conte. Allegri, accordo biennale e svolta tattica, si tornerà al 4-3-3, supera allo sprint italiano che lascia lo stesso il Bologna, ingaggio a salire da 4 milioni, solo ritocchi sul mercato, pochi colpi per migliorare. Questo scrive il Corriere dello Sport per quanto riguarda la situazione legata alla panchina del Napoli, con Allegri destinato ad andare da De Laurentiis. Si parla poi anche in taglio basso della Juventus, pronto il vertice con Elkan, Comolli e Chiellini. Spalletti rifà la Juve. La prossima settimana alla Continassa scatta il dentro fuori dopo la mancata qualificazione in Champions. A rischio Bremer e Thuram. Bocciatura per David, Openda, Zegrova, Di Gregorio e Koopmeiners. Sono tanti giocatori bocciati dopo questa stagione in casa Juventus. In taglio alto si parla di tennis e di Sinner. Il caldo ferma Sinner, è fuori al Roland Garros dopo un malore dovuto al caldo. E poi si parla anche del casting Milan per quanto riguarda la panchina, appunto rossonera. In 13 anni 11 allenatori, casting Milan da Gaisel a Pochettino. Cardinale e Ibra vogliono Rangnick come direttore tecnico. Sondati anche il tecnico dell'Alali e il CT degli USA. Pressing sull'Atalanta, Inter e Frattesi, la carta per Palestra. Il terzino apre la lista di Chibu. Sarri insegue la mezzala dai tempi della Lazio. E poi si parla anche di Roma sul Corriere dello Sport. La Roma nel cuore, Pellegrini e Dybala, un taglio d'amore, svolta per i rinnovi. Lorenzo rinuncia a oltre il 50% dell'ingaggio. Paolo può scendere addirittura da 8 a 2 milioni e mezzo, quindi con tagli di stipendio importantissimi da parte di Pellegrini e Dybala. Per quanto riguarda quest'ultimo, forse da questo si capisce che forse non era poi così stato lui a chiedere l'aumento dell'ingaggio nella stagione dell'addio alla Juventus. Ma insomma, questo è un tema ormai che rappresenta il passato. La prima pagina anche di Tutto Sport si concentra sul duello tra Allegri e Spalletti. Max va al Napoli e tenta Vlahovic, trovato l'accordo biennale con De Laurentiis. Scavalca Italiano, progetta un'altra sfida da ex alla Juve e vuole fare già un dispetto a Lucio. Mentre Spalletti incontra Elkan e spinge per Dujan. La conferma di Vlahovic rasserenerebbe il tecnico bianconero, sorpreso dall'impasse per Alisson e bisognoso di rinforzi. In taglio basso si parla dell'intreccio tra Formula 1 e MotoGP, mentre in taglio alto il tennis. Sinner KO fisico, ma che lezione di sport, ancora più numero uno. Il caldo di Parigi è un malessere, stroncano Jannik a un game dal 3-0 su Cerundolo. Senza più forze accetta una drammatica sconfitta al quinto set. Stavo già male, non ho mai visto vie d'uscita, ci rivediamo a Wimbledon, con invece Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Super definiti così da Tutto Sport. Tutto Sport che parla come al solito anche dell'altra parte della città di Torino, ovvero appunto quella legata sulla situazione legata appunto alla panchina del Toro. Positivo l'incontro con Cairo e Petrachi, panchina Toro, Abate scatta in pole. Il tecnico in uscita dalla Juve Stabia supera Aquilani, conteso dal Sassuolo, tentativo a sorpresa per Italiano. Difesa spunta Fasson. E poi i rossoneri nel caos, Rangnick vota Gaisel al Milan, Grosso e Viola, con tantissimi cambiamenti in panchina per quanto riguarda quest'estate, tra una stagione e l'altra. Concludendo anche con la prima pagina del QS, del quotidiano sportivo, si concentra quasi completamente su Sinner. Roland Garros, Sinner sconfitto dai problemi fisici e da Cerundolo. Jannik, cadono anche i giganti, scrive il QS, titolo del QS in prima pagina. In taglio alto il Napoli e Allegri trova la Champions, c'è l'accordo con il Napoli. Questo il titolo appunto dedicato a Max Allegri, che non è riuscito a raggiungere la Champions League con il Milan. Allora se la prende cambiando squadra e andando sulla panchina del Napoli. E poi il sogno promozione, Monza è pronta a riprendersi la Serie A. Col Catanzaro inizia avanti di due reti appunto con il playoff di Serie B, che si appresta ad essere giocato questa sera alle ore 20. Il ritorno della finale playoff di Serie B per decidere chi sale in Serie A tra Monza e Catanzaro, con appunto i lombardi che partono da un vantaggio di 2-0 maturato all'andata. Questo era il quadro delle prime pagine di oggi dei principali quotidiani sportivi. Noi andiamo a sentire le parole di Andrea Bosco, su che appunto è stato ospite ieri a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, e ha parlato della situazione legata alla società e a Damian Comolli.
1: Io prima di vestire i panni di Nostradamus, che non sono i miei panni, ti dico quello che penso.
2: Sì.
1: Allora, se questi sono gli intendimenti di Elkan, vale a dire riconfermare il signor Comolli, la Juventus è destinata a deragliare, ma pesantemente. Perché vedi, i grandi uomini ammettono le loro colpe e poi ne traggono le conseguenze. I piccoli uomini si giustificano e restano al loro posto, incollati. È quello che ha fatto il signor Comolli, che non ha avuto nemmeno la decenza di imparare in un anno una frase compiuta di italiano, e si presenta in conferenza stampa, se non parli in francese parli in inglese, oltre ad andare con la moglie turca negli spogliatoi, ma questo è una cosa che bizzarra, ma che
2: collaboratrice del club, ci risulta, tra l'altro.
1: Prego?
2: Risulta tra l'altro essere una collaboratrice barra dipendente della società, non so dirti bene il grado. Sì. Di legame.
1: Qualcuno lo chiamerebbe conflitto di interessi, sì. Ma però non voglio, anzi, ma però non si dice. Non voglio.
2: Approfondiremo il tema eventualmente.
1: Allora, perché ce l'ho a morte con il signor Comolli? Perché il signor Comolli ha speso 100 milioni per David Openda, sottoscrivendo una clausola di recompra a 40 milioni, che solo uno che doveva passare alla Neuro Deliri poteva sottoscrivere, e poi un giocatore da campetto come Zegrova. Ma ha fatto di peggio, siccome quelli dell'Atletico Madrid hanno fatto i furbi con Nico Gonzalez e non hanno, come dire, completato il percorso, adesso la Juventus li metterà almeno una decina di milioni. Io fossi la Juventus, Nico Gonzalez lo faccio rientrare alla base, e poi se proprio non lo vogliono tenere lo metto sul mercato autonomamente, altro che darlo all'Atletico Madrid per una cifra irrisoria rispetto a quello che era stato pattuito, cioè 32 milioni. Ma ha fatto di peggio, si è fatto prendere per il sedere dalla Fiorentina con Rugani. C'è ancora in essere Arthur, il pizzardone Arthur. Ma non so se ti rendi conto. Questo è Comolli. Allora, per rifondare la Juventus bisogna, come si fa con le case, partire dalle fondamenta. In questo caso bisogna rovesciare la piramide. Bisogna partire dalla presidenza. Bisogna prendere un presidente che sia operativo. Non la vedendo.
0: Critiche sia a Comolli che al presidente da parte di Andrea Bosco, ieri ospite a Cose di Calcio. Noi continuiamo la nostra carrellata su tutto Juve per andare ad analizzare il primo piano di Massimo Pavanna di questa mattina. La Juventus, il mercato divide, difficile crescere se per comprare bisogna vendere ancora. La Juventus prepara il mercato tra dubbi e cessioni possibili, tifosi preoccupati per ambizioni ridotte e difficoltà nel rinforzare la rosa. Prima ne approfitto anche per rispondere a una domanda che ci arriva dalla nostra chat di Twitch riguardo Lewandowski. Lewandowski è già lontano dalla Juve, io credo che non sia mai stato davvero vicino, nonostante il probabile addio al Barcellona, anzi il confermato addio al Barcellona, ma sembra destinato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi in Arabia Saudita. Vedremo se effettivamente sarà così, ma credo che non sia mai stato davvero vicino alla Juventus. In casa Juventus cresce l'incertezza attorno alle strategie future. Il tema principale riguarda il mercato e la sensazione sempre più diffusa tra i tifosi che per rinforzare realmente la squadra possa essere necessario sacrificare ulteriormente elementi importanti della rosa. Uno scenario che alimenta molte perplessità, perché se l'obiettivo dichiarato è quello di aumentare la competitività, diventa difficile comprendere come il livello tecnico possa migliorare attraverso nuove cessioni pesanti. I tifosi chiedono chiarezza, la domanda continua a circolare nell'ambiente bianconero. Appunto, è una domanda semplice: la Juventus riuscirà davvero a costruire una squadra più forte oppure assisterà a una progressiva riduzione delle ambizioni? Molti sostenitori temono che il club possa entrare in una fase di ridimensionamento mascherato con operazioni pensate più per sistemare i conti che per riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sensazione di una Juventus che appunto potrebbe essere senza grandi ambizioni. Il malumore che oggi appunto nasce soprattutto dalla percezione che il tema principale non sia più la vittoria. In passato ogni stagione negativa aveva generato una reazione forte da parte della società, con investimenti, cambiamenti e scelte nette per rilanciare immediatamente il progetto tecnico. Adesso invece la sensazione appare diversa. Il sesto posto sembra essere stato accettato quasi come un punto di partenza normale, senza quella rabbia sportiva che storicamente ha sempre caratterizzato il mondo Juventus. Naturalmente il club deve tenere conto di equilibri economici e delle esigenze legate al gruppo proprietario, ma il mondo bianconero continua ad aspettarsi che la Juventus resti una priorità assoluta sul piano sportivo. La presenza di figure dirigenziali di vertice dovrebbe garantire una visione chiara e obiettivi ambiziosi. Eppure, secondo molti tifosi, oggi manca proprio quella sensazione di voler tornare immediatamente a competere per traguardi di altissimo livello. Di conseguenza si creano dei dubbi legati appunto a questo tipo di aspetto. Noi invece facciamo un passo indietro adesso per tornare sul derby tra Torino e Juventus, e in particolare su tutto quello che è successo prima della partita fuori dallo stadio e poi anche dentro, perché ha parlato di quanto è successo Gabriele Lamonica, ieri ospite dal nostro direttore Antonio Paolino a Così di Calcio. Appunto ha parlato di quanto è successo prima della partita dell'Olimpico Grande Torino fuori dallo stadio.
3: È una cosa gravissima quella che è successa, però purtroppo il problema è sempre lo stesso: che noi dobbiamo uscire, cioè il calcio deve evolversi, e quindi uscire dalla logica ultra. Quando senti le curve dicono il calcio siamo noi, no, il calcio non sono loro, il calcio è la famiglia che va allo stadio, il calcio è la gente che paga il biglietto, il calcio è la gente che paga la trasferta. Quindi il tema è, lo stadio non può diventare un teatro, e se è un teatro è meglio, ma se è un teatro di persone che comunque sono lì per uno spettacolo è meglio di persone che sono lì per fare altro. Non tutti gli ultras sono così, lo so perfettamente. Non tutto il mondo delle cure, il mondo malato, lo so altrettanto perfettamente. Però il problema è che noi dobbiamo uscire dalla mistica dell'ultra, quindi sempre sostenere i tifosi che vogliono sostenere la squadra, che sono lì per vedere un evento sportivo e tifare, sempre aumentare, ove possibile, soprattutto all'interno dello stadio, ma anche all'esterno dello stadio, i controlli delle telecamere per da spare tutti quelli che non sono in linea con questo atteggiamento. Bisogna fare delle scelte anche molto radicali. Ricordiamoci, noi tutti oggi guardiamo la Premier, dopo l'Isel, un Premier serio, che era Margaret Thatcher, chiuse il mercato europeo, le squadre di calcio europee, si mise delle galere tra gli stadi e debellò di fatto il fenomeno hooligans. Quindi il problema è che se noi ci vediamo sempre a metà strada, quindi facciamo le denunce ma poi dopo non siamo conseguenti, abbiamo sempre paura dell'ordine pubblico e quindi poi non facciamo passi ulteriori. Ci vuole un coraggio prima politico e poi della società. La Juventus, ricordiamo, è l'unica società di calcio che, quando dopo che ci fu il discorso della prima inchiesta sulla, sull'infiltrazione criminale, poi è stata l'unica società che ha poi fatto un'altra inchiesta perché ha denunciato. Ecco, questo è l'atteggiamento. Poi evidentemente il non si può debellare in tempi brevi se non hai tutto un sistema accanto, però ci vuole coraggio e ci vuole anche la possibilità di dire no, certi no a certe logiche. Ecco, questo va detto, perché sennò poi succedono delle cose indegne, come quelle che sono accadute prima nel derby, con un ragazzo che adesso è in ospedale con la testa spaccata, e vive poi da cosa, ma anche se fosse Buceva, anche se fosse un ultra, non deve essere chiaramente, non è giusto che stia in un ospedale, in un letto di ospedale, però sicuramente bisogna cambiare la mentalità, ma anche il modo di percepire il tipo organizzato. Va benissimo, è sanissimo, ci sono tanta gente che fa sacrifici incredibili pur di stare accanto alla squadra, quelli vanno premiati e vanno isolati sempre di più tutti coloro che non aderiscono a questo criterio.
0: Queste le parole di Gabriele Lamonica relative agli scontri avvenuti prima del derby. Noi ci spostiamo sul sito ufficiale di Tutto Sport perché si parla delle priorità di mercato della Juventus, in particolare si fa riferimento al fatto che sia sfumato ormai Bernardo Silva. Non è una cosa che ci stupisce, questa non è neanche una notizia dell'ultima ora, ma il trequartista, nonostante sia sfumato Bernardo, il trequartista resta la priorità, il nome che mette d'accordo tutta la Juve. Spalletti chiederà alla dirigenza un giocatore abile tra le linee e in grado di giocare nello stretto. Sulle fasce restano in corsa Grimaldo e Minghesa a parametro zero. Tanti saluti a Bernardo Silva, ormai in direzione Spagna, anche se dopo le avance dell'Atletico Madrid è tornato a farsi sotto il Barcellona, che poi in fondo era la sua prima scelta. Comunque, mentre le grandi della Liga se lo litigano, la Juventus aspetta di chiarire bene i percorsi dopo aver messo a punto le priorità. La prima, un giocatore tra le linee in grado di prendere il pallone che scotta e di raffreddarlo coi pensieri giusti, non solo con il carattere. Per questo motivo il nome di Brahim Diaz è quello più corposo, mette d'accordo tutti, società, allenatore, si fa soluzione intelligente in caso di cambio modulo, perché Spalletti dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 e può diventare alter ego di entrambe le centraline elettriche di gioco, cioè Ildiz e Conceição. Soltanto che bisogna aspettare perché il Real Madrid è ancora in una situazione di stallo, perché innanzitutto il contratto di Brahim Diaz scade nel 2027 e i Blancos devono ancora capire cosa combinare con il trequartista marocchino, e sicuramente non lo faranno in breve tempo, perché attualmente sono in corso, il prossimo 7 giugno si terranno le elezioni presidenziali con Florentino Perez che sfiderà l'intraprendente Enrique Riquelme, e poi c'è anche la questione del tecnico perché Mourinho è bloccato però solamente da Florentino, quindi nel caso in cui Florentino Perez dovesse essere confermato come presidente del Real Madrid, Allora arriverà Mourinho. In caso contrario bisognerà ancora capire qualcosina in più. E poi Tutto Sport parla anche del lavoro della Juventus per quanto riguarda gli esterni. Da una parte c'è il rischio che si debba cedere qualche elemento importante, tra tutti Cambiaso, giocatore che non ha fatto bene in questa stagione e che sicuramente è uno dei più monetizzabili della rosa. D'altra parte si parla anche qui di nomi che mettono d'accordo tutti. Grimaldo oggi al Bayer Leverkusen è uno di quelli, ha 30 anni e ha dimostrato di poter fare la differenza in più contesti. E poi ci sarebbe anche Minghesa, con il quale Ottolini ha flirtato a lungo nell'ultimo mercato invernale, a tal punto da strapparne un riparliamone con vista sull'estate. Quindi questo scrive Tutto Sport per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Tornando su Tutto Juve, si parla di una Juventus che guarda al 9 con appunto il titolo "Torna di moda il 9 alla francese". La Juventus torna su Mateta dopo il finale di stagione con il Crystal Palace. il francese sfida Colomouani per candidarsi come nuovo attaccante bianconero. La Juventus continua a muoversi sul mercato degli attaccanti perché in attesa di capire quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic. Tra i profili tornati sotto osservazione c'è Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace, già seguito dai bianconeri durante la sessione di mercato invernale. L'attaccante francese si è rilanciato con un finale di stagione convincente, culminato con il successo in Conference League e il gol segnato, proprio il gol vittoria nella finale contro il Rayo Vallecano. Lo scorso gennaio Mateta era stato valutato anche dal Milan, ma con alcuni dubbi legati alle condizioni del ginocchio destro che avevano frenato l'operazione dopo le visite mediche. Una prudenza che almeno inizialmente aveva trovato conferma nei fatti. Il giocatore è infatti rimasto fermo fino alla metà di marzo. Successivamente però il rendimento del francese è cresciuto in modo netto. Nella parte finale della stagione Mateta ha risposto sul campo segnando 6 reti, tornando protagonista con il Crystal Palace. E adesso appunto c'è la sfida aperta con Colomouani. Mateta rappresenta anche un'alternativa concreta a Randal Colomouani nei piani offensivi della Juventus. Il centravanti del Palace aveva già superato il connazionale nelle gerarchie della nazionale francese in vista del mondiale. Ora tra i due potrebbe aprirsi un nuovo duello, questa volta sul mercato e con la maglia bianconera sullo sfondo. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Juventus che cerca rinforzi non solo in attacco ma anche a centrocampo, scrive tutto Juve. La Juventus, dopo il no di Bernardo Silva, valuta le alternative. Oltre a Brahim Diaz, come abbiamo letto su Tutto Sport, si parla anche di Reinders e Douglas Lewis. A Torino ormai hanno archiviato la pista Bernardo Silva e la Juventus valuta ora altri profili, tra cui appunto Brahim Diaz del Real Madrid e Tijani Reinders del Manchester City. Appunto si parla di questi nomi e in più verranno fatte probabilmente delle valutazioni legate anche al nome di Douglas Lewis, che non ha fatto benissimo in questa stagione con l'Aston Villa e molto probabilmente, come leggevamo anche ieri, non lo riscatterà, mentre si complica la pista di Alisson, perché il portiere brasiliano aveva manifestato apertura totale, ma il Liverpool non sembra intenzionato a liberare facilmente il giocatore, nonostante l'intesa economica per un contratto triennale sarebbe già stata raggiunta. Il numero uno verde oro si aspettava una soluzione consensuale, cosa che però la società non ha rispettato e avrebbe assunto una posizione un pochino più rigida. Quindi questa è la situazione legata un po' a tutto il calciomercato della Juventus. Andiamo invece a sentire le parole di Nicola Penta, che ieri si è esposto ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Ieri Oggi. Ha parlato del rapporto tra Spalletti e Comolli.
4: Io penso che la frattura sia insanabile tra Spalletti e Comolli e lo stesso Modestò, per cui se dovessero ricominciare al loro posto, purtroppo succederà qualcosa che comprometterà la stagione. Questa è la realtà. Ecco perché l'intervento non c'è stato.
5: Forse dobbiamo richiamare Nicola, perché mi sa che l'abbiamo perso in viaggio, me l'aveva detto, ma lo recuperiamo con tutta calma. Ma noi facciamo così, abbiamo tanti vocali, li ascoltiamo in attesa di recuperare Nicola Penta, che troveremo.
6: Non lo so perché, ma ho come l'impressione.
5: Ciao, buon pomeriggio.
6: Possa nuovamente accadere ciò che è accaduto tanti anni fa con Conte, che si è alzato dalla scrivania e disse che io me ne vado a causa del mercato non effettuato,
5: non soddisfacente.
6: Non so, secondo me.
0: L'incontro che dirà tutto in programma in casa Juventus, perché si sta preparando il vertice tra Spalletti, Elkan e Comolli dopo il flop Champions. Sul tavolo mercato, ruoli e strategie future, con Elkan chiamato a trovare l'equilibrio, ad avere il compito di mediare tra le diverse visioni presenti all'interno del club. Negli ultimi mesi infatti sono emerse differenze importanti tra Spalletti e Comolli, sia nella gestione tecnica sia nelle strategie di mercato. Le dichiarazioni rilasciate recentemente dal dirigente francese non sarebbero state accolte con entusiasmo dall'allenatore, che non condivide alcune valutazioni sulla stagione appena terminata, con Spalletti che vuole avere maggiore peso nelle scelte, e appunto John Elkann che ha chiesto a entrambi i dirigenti di mettere da parte queste frizioni per il bene della Juventus e per cercare di trovare un equilibrio che possa riportare la Juventus in alto. Sicuramente è risaputo che non c'è un rapporto fiorente tra i due, però insomma sembrano entrambi destinati a restare in bianconero, di conseguenza Juventus che continuerà molto probabilmente sia con Spalletti che con Comolli, o almeno stando allo stato attuale delle cose. Poi ci sarà un summit prossimamente e lì si capirà di più. Parleremo anche di questo con Fabiola Graziano, abbiamo in collegamento in collegamento telefonico. Buongiorno Fabiola, come stai?
7: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti. Beh, come sto bene da un punto di vista fisico e personale, però ovviamente sono delusa dal risultato della Juve.
0: Chiaramente è un risultato che dà tanta amarezza. Ti chiedo, secondo te chi è il più responsabile da questo punto di vista?
7: Ma secondo me alla fine coloro che scendono in campo sono i calciatori, quindi credo che la principale responsabilità spetti a loro. Non credo che sia il caso di puntare il dito esclusivamente contro Spalletti o esclusivamente anche contro gli stessi calciatori. Credo che la restante parte delle responsabilità vada ricercata nella dirigenza e comunque in coloro che hanno messo su e allestito la squadra a inizio anno.
0: Ecco, invece proprio in merito a questo, come risponderesti a chi ha messo un po' in discussione Spalletti alla fine di questa stagione? Perché c'è stato effettivamente una fetta di opinionisti e di addetti ai lavori che hanno criticato comunque il suo lavoro e lo hanno messo in discussione. Da questo punto di vista, come risponderesti?
7: Credo che sia legittimo comunque mettere anche in discussione l'allenatore, però non credo che sia adeguato in questo caso, anche perché Spalletti è arrivato alla Juve comunque a stagione in corso, non aveva con sé una bacchetta magica e soprattutto non è ancora in grado e attrezzato per poter compiere miracoli. Lo stato della squadra era quello che era, non avrebbe potuto modificarlo a stagione in corso, anzi si era anche battuto durante la finestra di gennaio del calciomercato per poter cercare di migliorare almeno in parte e andare a correggere gli errori che erano stati commessi la scorsa estate. Purtroppo però non è riuscito ad imporsi sulle scelte societarie, e credo che questo abbia più o meno fatto la differenza per il risultato finale.
0: Ecco, e poi chiaramente il fallimento, non c'è, la Juve non è stata l'unica squadra a fallire in questo campionato, perché ha fallito anche il Milan, che è rovinosamente sceso in Europa League. Milan che ha mandato via tutti, ha fatto piazza pulita.
7: Scusami se ti interrompo, anche se poi noi alla fine gli abbiamo comunque dato una mano e gli abbiamo fatto chiudere la stagione al quinto posto davanti a noi, rispettosi probabilmente del passato bianconero di Massimiliano Allegri.
0: Nel finale del derby la Juventus ci ha messo del suo, su questo non ci sono dubbi. Ecco, Milan che ha mandato via tutti, dall'allenatore Allegri a praticamente tutto il corpo dirigenziale, mentre non sembra volerlo fare la Juventus. Ti chiedo se secondo te cambierà effettivamente qualcosa in dirigenza oppure no, e se sei convinta della permanenza di Comolli, perché sembra poter essere una cosa probabile, anche in merito al rapporto risaputo non particolarmente fiorente con Spalletti.
7: Sai, io credo che non sia il caso andare a rivoluzionare per l'ennesima volta sia il quadro dirigenziale che il quadro proprio dello staff tecnico e quindi dell'allenatore all'interno della Juventus. Credo che sia stato proprio uno dei problemi principali delle stagioni deludenti racimolate dalla squadra negli ultimi anni. Credo che proprio l'intero ambiente Juve abbia bisogno di un minimo di stabilità e soprattutto di buonsenso che purtroppo abbiamo faticato a vedere nel corso di queste ultime stagioni. E va da sé che la stabilità e il buonsenso vadano a cozzare proprio con l'idea di rivoluzione in sé e quindi di cambiamento totale a livello sia societario che di scelte di campo. Credo che bisognerà trovare ad un certo punto una soluzione o quantomeno prendere una decisione, nel senso o proseguire tutti insieme, però questa volta con tutti lo stesso obiettivo ben fisso nel proprio mirino, oppure qualcuno inevitabilmente dovrà fare le valigie. In queste ultime settimane si parla sia dell'ipotesi che questo qualcuno possa essere come lì, sia che possa essere lo stesso Spalletti. Mi auguro che, ripeto, il buonsenso alla fine prevalga.
8: Questo è la speranza che, insomma, hanno tutti. Sicuramente qualche giocatore dovrà andare via, soprattutto visto che la Juventus non si è qualificata in Champions League bensì in Europa League. Ti chiedo chi credi possa essere il sacrificabile. In tanti parlano di Bremer in questi giorni, e ti chiedo come sarà secondo te il mercato senza Champions.
7: Purtroppo ce lo dicevamo già la scorsa settimana che nel caso di mancata qualificazione in Champions sì. League, come poi si è verificato, l'indiziato numero uno possa essere proprio Bremer a fare le valigie tra i calciatori, in virtù proprio della clausola rescissoria che può essere attivata fino al prossimo 10 agosto. Un altro nome sulla carta è quello di Kefren Turam, perché è comunque tanto apprezzato sia in Italia che all'estero. Ed è uno di quei profili su cui la Juventus potrebbe cedere proprio in virtù del fatto del costo del cartellino dello stesso francese. Credo che però prima di loro si debba procedere a smaltire un po' la rosa, a spoltirla di quei nomi che purtroppo in maniera anche abbastanza clamorosa ed evidente non hanno funzionato. Parlo ovviamente degli ultimi arrivati come David Openda o lo stesso Zegrova, anche se Zegrova lo cito a malincuore perché a mio parere era possiede
8: tanto condizionato dai problemi fisici,
7: delle grandi qualità sia tecniche che tattiche, però purtroppo la condizione fisica non permette di puntare e di contare su di lui anche per l'imminente futuro. Oppure mi viene in mente anche persone e calciatori che hanno avuto molto più tempo rispetto a questi ultimi che ho citato, come per esempio lo stesso Teun Koopmeiners,
8: certo,
7: che purtroppo ha fallito su tutti i fronti la sua esperienza in bianconero.
8: Ecco, e poi ci saranno anche delle oltre alla questione Vlahovic, di cui si sa ancora, continua a sapersi ben poco, ci saranno altre situazioni un po' spinose, perché molto probabilmente ci saranno almeno tre giocatori che rientreranno dai rispettivi prestiti. Sto parlando di Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Arthur. Ti chiedo se secondo te cosa ne farà la Juventus di questi tre giocatori e se potrebbero essere utili per la prossima stagione.
7: Ma sai, secondo alcune indiscrezioni si dice che Spalletti voglia in un certo senso provare a puntare quantomeno su Douglas Luiz, sì, provare a dargli una seconda chance in bianconero, anche perché quella avuta nello scorso anno è stata davvero troppo minimalista per poterlo giudicare fino in fondo. È stato un po' un profilo alla Zegrova di quest'anno, nel senso lo abbiamo visto talmente poco in campo, impiegato per un minutaggio talmente tanto esiguo che viene difficile dare un giudizio completo sul calciatore. Credo che bisognerebbe conoscere fino in fondo il progetto che ha in testa lo stesso Spalletti per poter dire sì, sono dei profili, Douglas Luiz o lo stesso Nico Gonzalez, che possono fare al caso della sua Juve, oppure no, è il caso di lasciarli andare definitivamente. Ovviamente questo non lo conosciamo fino in fondo, non lo sappiamo, non abbiamo la sfera di cristallo. Mi auguro però che possano essere, qualora restassero a Torino, dei profili su cui poter davvero contare stavolta.
8: Fabiola, io ti ringrazio davvero per essere stata con noi e ti auguro un buon proseguimento di giornata e un buon weekend.
7: Grazie mille a te, Riccardo, come sempre. Ci risentiamo la prossima settimana e buon weekend a tutti.
8: Grazie ancora alla nostra Fabiola Graziano, che risentiremo sicuramente venerdì prossimo. Noi siamo in chiusura perché sono già le 9 e vi attende dopo di me, come al solito, la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus e vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend. Ci diamo appuntamento a lunedì alle 8 qui su Radio Bianconero.
9: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
9: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
10: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: 29 maggio, oggi del 2026. 41 anni fa era il 29 maggio 1985. Un lunghissimo filare biblico di anime bianconere in tumulto nel trambusto dei cori e delle trombe. Si snodava incolonnandosi verso quel sogno cullato a occhi aperti e svezzato per oltre 2 anni dopo la disfatta di Atene. La curva dei tifosi juventini a Bruxelles, sotto le sfere gigantesche dell'Atomium, è proprio uno spettacolo nello spettacolo. La rete per le galline viene definitivamente abbassata dagli hooligans che sfociano straripanti in una selvaggia caccia allo juventino nel settore Z, maschio

0: posta ad un assedio. Persino l'esercito era stato allarmato, mentre i battaglioni della gendarmeria, chiamati in rinforzo da altri presidi, si andavano via via schierando intorno al campo. In seguito alla lettera di un breve comunicato letto dall'altoparlante dello stadio, dai capitani delle squadre, le due formazioni e la terna arbitrale scesero sul terreno di gioco con quasi un'ora e mezza di ritardo. E partita di calcio fu. Tacconi, il nostro atletico e muscoloso portiere, volava imbattibile da un palo all'altro come Tarzan. Nessuna persona è morta finché vive nel cuore di chi resta. Il resto è storia e la storia la dobbiamo far conoscere anche noi. Buona giornata da Antonio Paolino. In un momento delicato ho voluto iniziare oggi non con il consueto sommario ma con i brividi, dei racconti, qualche frase. Ringrazio l'Associazione Familiare Vittime dell'ESL che ci mette a disposizione questi commenti, queste analisi, questi racconti dei familiari, di chi c'era, di chi lo ha sentito raccontare. E oggi vorremmo farlo anche noi perché tra le 39 vittime di quella maledetta giornata, ricordo che io non ero presente perché ero il piccolo del gruppo. E allora ho degli amici con cui mi ritrovo ogni tanto, alcuni di questi, anzi uno solo, un po' la pecora granata la consideriamo del gruppo bianconero, e era presente e partì per la sua passione per il calcio, perché voleva vivere con i suoi amici bianconeri, più grandi mi sembra di ricordare dall'età, di voler vivere un momento con gli amici, di spensieratezza, di sport, di cultura, da, diciamo in questo caso, buon granata, ma non perché siamo all'interno della tragedia, ma perché vogliamo raccontare con Mauro, un amico granata, non dico di Radio Bianconera, ma ci ascolta con grande piacere, ritrovo un grande attaccante, un grande amico d'infanzia, che quel giorno partì, anzi decise qualche giorno prima di organizzare con gli amici del cuore, alcuni non se la sentono più o forse non l'hanno mai avuta quella forza di voler raccontare pubblicamente quanto era capitato. Con lui lo faccio molto volentieri. Mauro, ben trovato telefonicamente.
1: Grazie, gentilissimo, per la tua veramente generosa presentazione. Sono onorato di partecipare a questa, alla tua trasmissione, di poter
0: è un piacere, è un piacere. Intanto perché volevo sottolineare, Mauro, perdonami, Mauro Sardone, volevo ricordare un aspetto. Si giocava a calcio con spensieratezza, quella dei... quanti anni avevi all'epoca, non per farmi i fatti tuoi? Perché si giocava...
1: All'epoca del viaggio era l'85, avevo 21 anni.
0: Eri già il più grande del sottoscritto. E come nacque? Perché si giocava a calcio, ci si prendeva in giro, come si dovrebbe fare? Purtroppo non è ancora stata capita quella lezione, vedendo quanto capitato nell'ultimo derby. Ma intanto mi permetti di ricordare che il tifoso bianconero sembrerebbe fuori pericolo, ha riaperto gli occhi, si è commosso vedendo i genitori, e quindi questo è un segnale bello dopo un terribile segnale, l'ennesimo terribile del nostro calcio. Ti chiedo come vi eravate organizzati, perché io ricordo che non potevo venire perché ero il piccolo del gruppo. Mia madre non mi mandò con voi.
1: Non sbaglio. Niente, ve la racconto a brevi linee.
0: Sì,
1: noi
0: prego.
1: Siamo amici, come giustamente hai detto tu, siamo amici dall'oratorio, siamo amici con le famiglie, i nostri genitori erano amici, ci frequentiamo da quando abbiamo 7, 8, 9, 10 anni all'oratorio, calcio in strada, calcio all'oratorio, e quindi abbiamo vissuto la nostra infanzia, forse la più bella.
0: Facevamo giocare anche quelli del Toro, diciamolo, perché tu sei un tifoso.
1: E voi pensate che io ero uno dei più bravi, io ho fatto tutte le giovanili della vera Juventus.
0: Questo è il derby che vorremmo che i nostri ragazzi conoscessero, questa sfida, la dialettica anche. Certo. Prego, quindi, Mauro.
1: Era giusto così, e beh, noi crescevamo, e quindi l'anno prima loro andarono a vedere la finale di Coppa delle Coppe in quel di Basilea, bella vittoria, Tavola e Boniek, e l'anno dopo l'occasione fu ghiotta, perché per esempio la finale di Coppa dei Campioni, Juve-Liverpool, io mi ricordo che mi aggregai per spirito.
0: Ti devo

0: subito fermare perché siamo al VAR. Vignola Boniek.
1: Vignola Boniek. No, ho detto Vignola Boniek, non tavola. Hai ragione. Vignola al primo tempo, da sinistra da fuori area, al secondo tempo Boniek.
0: Salutiamo sia Vignola sia Tavola che conosciamo, grande, sia Boniek.
1: Tavola è un mio, prego, mio allenatore. Comunque, una domanda. Quindi noi cogliamo l'occasione. Io mi ricordo che a metà giugno sarei partito per il militare, cosa che manca tanti, ve lo posso garantire. E quindi partiamo il martedì sera, 8, eravamo amici della vita, dell'infanzia. Bene. Con due Golf Turbo Diesel, viaggiamo la notte, alla mattina andiamo, arriviamo a Parigi, ci mettiamo a giocare a Place de la Concorde a calcio, in momenti già ci arrestano lì, però questo è passo avanti. E da lì poi mangiamo e ci avviamo verso Bruxelles. Arriviamo verso le 16, verso le 15.
0: Sì, all'incirca.
1: Ci mettiamo a cercare e ci ritroviamo tutti sotto l'Atonium, dove il destino vuole che noi avevamo quattro biglietti di curva e quattro biglietti di curva H, dove c'era la Juventus, dove c'erano i supporter della Juve. Cambiamo i biglietti con l'illusione di andare in un settore tranquillo, quale doveva essere lo Z, e ci avviamo allo stadio. Vi faccio una piccola premessa: lo stadio era fatiscente, ma fatiscente non è la parola esatta, cioè lo stadio faceva schifo. Non è adatto a una partita di quel tipo, è una tifoseria di quel tipo. La curva dove veniamo ospitati noi è separata da quelli del Liverpool da una rete di metallo verde che creava con un'altra rete una specie di corridoio dove in cui ci doveva essere un cordone di sicurezza, ma dove non c'era uno o due poliziotti. Quindi noi entriamo, la cosa che pochi sanno è che all'ingresso di questa curva c'era un cantiere edile, quindi i tifosi dell'Inghilterra, i tifosi del Liverpool, presero delle pietre, qualcosa, da questo cantiere. Ci avviamo, entriamo e già lì c'era qualcosa che non quadrava. Ci accorgiamo della prima carica e ci spostiamo tutti all'indietro. Noi, grazie a Dio, eravamo in mezzo alla curva. Alla seconda carica noi ci siamo accorti di questo e quindi un altro, che tu conosci, si chiama Elio, ci buttiamo in campo.
0: Salutiamo quel gruppo di ottimi giocatori, qualcosa ho imparato anch'io da loro, sicuramente.
1: Saltiamo in campo cari. E veniamo picchiati dai gendarmi belgi a cavallo. E lì poi sapete benissimo, il muro è crollato, vediamo gente soffocata, vediamo gente che viene picchiata dai tifosi pur essendo quasi morta. E il destino lì ha voluto, come sempre io dico, che qualcuno dal cielo che ti ha messo la mano sulla testa, ci siamo ritrovati tutti 8 in campo, magicamente, tutti 8, senza un grasso.
0: Cioè non riusciresti a ricordare o in passato a ricordare il momento, no, come è capitato che siete arrivati in campo, perché c'è stato un fuggifuggio?
1: Io e Elio siamo scappati, poi mi sono avvicinato dietro e c'era il maratma, il casino. Poi 5 minuti dopo circa ci siamo ritrovati tutti vicino agli spogliatoi dove venivano soccorsi i primi feriti, da dove è uscito buon'anima di quel grande capitano e uomo che era Gaetano Scirea, e uscì Marco Tardelli per fare una specie di annuncio che poi sapete benissimo dalle cronache poi come che fecero per bloccare lei.
0: Ma lo so che ti devo lasciare prestissimo, mi interessava capire
1: in campo,
0: lì avete la percezione qual è stata, sì, e a questo punto, visto che abbiamo pochi minuti per averti, però ci tenevo al tuo ricordo.
1: La percezione è che mentre noi usciamo dallo stadio per scappare, sì, vediamo già qualche cadavere per terra. In più ci aggiriamo per lo stadio per cercare di telefonare, cabine, telefonini, non c'ero, grazie a Dio, una signora italiana ci ha fatto salire Enzo, che era uno di noi, e ha fatto telefonare a lui, grazie alla ringrazio della vita, il quale la famiglia ha telefonato a tutte le nostre mamme per tranquillizzarle, perché era tutti in diretta.
0: Certo.
1: Noi scappiamo, andiamo via dallo stadio, mi ricordo, l'ultima cosa che ricordo, sì, ci fermiamo in un pub, vedo il gol di Platini su rigore, da lì in avanti fino alla mattina ci siamo fermati in un autogrill in Francia, non ricordo più niente, ancora adesso a distanza da 41 anni io non ho memoria di quel lasso di tempo.
0: Guardando la partita dal pub, cioè avete avuto lì le informazioni, capivate che stava peggiorando la situazione, quello sì, che non avevate sì, tra le mani, però, prima come...
1: Sì, però credimi, la situazione era stata talmente travolgente sotto l'aspetto emotivo che non ci siamo resi conto finché la mattina dopo abbiamo saputo, anzi l'abbiamo saputo dai nostri genitori, perché la mattina li chiamammo per tranquillizzarli e loro
0: pensa,
1: ci raccontarono tutto.
0: Pensa.
1: Io mi ricordo che prima che rimisi i piedi nello stadio forse passarono 2 anni. forse via.
0: Com'è stato il ritorno trauma con quei racconti dei vostri genitori, o quantomeno con quello che intravedevate?
1: Fu dura perché mia mamma e mio papà, mio fratello Davide, che tu conosci, loro erano in diretta. L'avvenimento era in mondo visione.
0: Tesissimi, sì. Anch'io la guardavo dalla televisione.
1: Mia mamma, nonostante le mamme si fossero sentiti, sai meglio di me, finché non c'è la tua voce, non ce n'è.
0: Non ce n'è. Mauro Sordone, tifoso del Toro, del amico Toro,
1: ma
0: della nostra
1: della vecchia Juve.
0: Ma anche della vecchia Juve. Questa definizione mi ha sempre colpito di te. Perché? Che differenza c'è? Poi ti lasciamo. Tra la vecchia Juve e quella che non si è qualificata? Tu che di calcio ne mastichi? Perché sei anche un allenatore, giusto?
1: Certo, almeno vabbè, il Toro femminile questo non c'entra. C'è una differenza, innanzitutto qualitativa, che questa è quella che fa la differenza nello sport e nel calcio. E poi c'è la differenza di personaggi. Mi piace, ma la Juve che ricordo io mi ricordo una Juve A, Juve B a Villa Perosa con l'avvocato che venne a stringere la mano a tutti noi ragazzi della prima, a uno.
0: Mauro Sardone, calciatore, il ricordo, amico anche di Radio Bianconera, ci hai trasmesso un'emozione e un ricordo, perché non deve mai spegnersi quel ricordo di quel 29 maggio 1985. Prego.
1: Parlando ho la pelle d'oca.
0: E lo capiamo, io ti ringrazio per aver raccolto il nostro invito, una testimonianza diversa, non dico fuori dal coro perché non c'è una gara nel raccontare, ma nel ricordare è doveroso. Un abbraccio a te, alla famiglia, alla tua famiglia, a tutti i ragazzi che conosco e che magari adesso ci stanno ascoltando. Riporta questa partita che abbiamo giocato insieme dopo tanti anni, 41 anni giocata insieme.
1: 41 anni a oggi.
0: Oltre quelle partite all'oratorio, quelle partite sotto le macchine per recuperare il pallone, perché quello è il calcio che forse ci ha portato ad essere uomini maturi oggi.
1: Giusto, un augurio, un bocca al lupo.
0: E buon lavoro, Mauro Sardone.
1: Voglio bene, un abbraccio, ciao.
0: Ciao. Parte la squadra, Mauro, però lì è la solita battuta tra Juve e Toro a Torino, è sempre stato così. Tra gli amici e poi si va a giocare insieme, si va a bere una birra, si racconta. E la passione che ha portato un tifoso del Toro a partire, anzi ci sono anche due morti tra i 39 che sono dell'Inter, appassionati di calcio, questo poche volte viene sottolineato. Va bene, toccante, mi sono emozionato anch'io, ogni tanto mi ha raccontato qualcosa, ho preso la palla al balzo per chiedergli davvero di raccontarlo a tutti. Lo faremo anche noi, tra le tante iniziative, non volevamo metterci in concorrenza con nessuno, perché chi pensa questo parte già male, se eventualmente qualcuno l'ha pensato. Noi avevamo ipotizzato un raduno domani sera, ma domani sera il G-Hotel è strapieno, la prossima settimana siamo noi impegnatissimi, ci è stato chiesto se potevamo anticipare, abbiamo accettato e non abbiamo dimenticato che data fosse, quindi sottolineo anche questo aspetto, anzi abbiamo aggiunto che con un gruppetto di fedelissimi bianconeri questa sera cominceremo a chiacchierare, a processare, a difendere, a ricordare qualsiasi cosa della nostra Juventus di quest'anno, ma non potevamo non cominciare davanti al monumento già inaugurato esattamente un anno fa dalla Juventus verso altrove. Ricorderemo anche Luca Beatrice, che è stato un po' l'ideatore dell'iniziativa, del monumento. Partiremo da lì, a pochi passi dallo stadium, guarderemo lo stadium, guarderemo oltre il fallimento di quest'anno, arriveremo fino a Bruxelles con i nostri ricordi e apriremo i nostri microfoni, magari in diretta, con le nostre trasmissioni dalle 17:30 in poi. Poi ci trasferiremo per dirvi come vogliamo onorare il ricordo, ma veramente non solo con le parole. Ci trasferiremo al G-Hotel dove faremo una chiacchierata di calcio, continueremo ad omaggiare il 29 di maggio del 2026, ma tutti i giorni in cui ci sveglieremo, per essere degli uomini e delle donne migliori, dei tifosi migliori, perché io ho visto fare passi indietro e ho sentito e visto delle cose che non avrei voluto né sentire né vedere. Anche solo una settimana fa, non parlo del risultato, non parlo dei cambi, non parlo dei progetti, non parlo dell'algoritmo, ma parlo di quella schifosa violenza che scatta prima di un derby che dovrebbe essere fischiami, non insultarmi, rispettami, tu vai nella tua curva, io vado nella mia. Dovunque parta, con qualsiasi mezzo parta, un tram, una macchina, a piedi, avrei voluto partecipare anch'io, ma ho paura, ma non sono un coniglio. Ho evitato che ci fosse un problema in più, magari, in quelle iniziative. Quindi io dico, basta questi cortei se questi sono i risultati. Ma anche basta la violenza, la replica, magari dei poliziotti, al lancio di oggetti che mettono... che mettono a rischio anche le forze dell'ordine, se non riusciamo con la cultura sportiva, se non riusciamo con la buona educazione, se non riusciamo con rispetto, bianco-nero o granata, giallo-rosso o bianco-celeste, nero-azzurro o rosso-nero, bene, è bene che queste cose non vengano autorizzate. Purtroppo non ci sono troppi rimedi. Però non è questo il momento per sottolineare questo aspetto, sono felice e magari un giorno, quando vorrà, saremo anche contenti di avere quel tifoso, non per farci raccontare l'amarezza, il dolore di quel momento, ma per sentire la sua voce, dire sono fuori pericolo, grazie a tutti quelli che hanno anche solo pensato a me e magari pregato per me, in ogni modo in cui ognuno può pregare, naturalmente. Bene, se da casa volete aggiungere qualcosa, se siete stati protagonisti, se avete un racconto, noi ogni anno ufficialmente lo facciamo in questo momento. Molti se lo sono dimenticati. Vorrei ricordare a tutti, anche a quelli che sono state parte in causa di questo tragico, di questa tragica strage, che c'è molta gente che non ha, che ha anche solo 40 anni, che ne ha molti di meno, la metà, 20, che forse non sa neanche cos'era il settore Z, che non sa neanche che cosa è successo della Juve, del Toro, del Napoli, dell'Inter, eccetera. C'è gente che lo sa e strumentalizza. Ecco, noi non vogliamo semplicemente dimenticare. Noi di Radio Bianconera, io come cittadino più che come direttore. Aspetto i vostri racconti, se avete qualcosa, perché la storia, va ricordata, è trasferita anche solo a quel ragazzino che in questo momento ci sta ascoltando e potrebbe prendere appunti senza un taccuino e senza un abiro, ma ascoltando con il suo cuore. Abbiamo dei vocali, mi dice Yves, che intanto saluto. Grazie Yves, perché abbiamo messo insieme questo piccolo racconto. Ce ne saranno altri nell'arco della giornata, ufficiali, meno ufficiali, in giro per tutta Italia, ci saranno tornei, ci sarà tutto quello che è doveroso fare, non solo oggi, non solo in questa settimana, per non dimenticare le vittime dell'Aisel. Inviterei tutti, parenti, non parenti, chi ricorda molto bene, chi fa finta di dimenticare, che non bisogna mai strumentalizzare nulla. Mai strumentalizzare nulla. Ascoltiamo qualche vocale.
2: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara. Noto con molta amarezza, tanta amarezza, che nel cuore dello sport, né quel giornale infimo che io non comprerò mai e soprattutto non leggo, della cheerleader rosa di Milano, che non ha neanche un accenno ai nostri angeli in cielo. È una vergogna che c'è un giornalismo di questo livello. So che la tua categoria, mi dispiace, ma
0: non si salva nessuna categoria.
2: Voi, chiaramente non vi dite mai niente, ci mancherebbe la vostra deontologia, soprattutto il resto. Però che ci sia un giornalismo di questo basso livello veramente mi sconforta molto. Per quanto riguarda il resto, come ho già detto in altri interventi, secondo me, come lì, è il diritto perfetto del signor Elkan. Tu per la pensi in maniera diversa, presumo, chiaramente devi stare un po' anche nel mezzo, ma io questo personaggio, e poi ho una paura che con un italiano ancora in giro, non lo so. Se tu puoi darmi qualche dritta o confortarmi, comunque forza io sempre.
0: Non so se ho la forza o i contenuti per confortarti, onestamente, e con questo ti dico tutto. Rimarrei ancora un po', ma anche nell'arco di tutta la puntata, sul tema dell'Aisel, sul ricordo. Doveroso anche ricordare che la tragedia dell'Aisel resta una delle pagine più dolorose, a dirlo è Gravina. Mi soffermerei solamente sul concetto. Questo sarebbe anche un grosso passo in avanti. Penso che le persone di calcio, di sport, anche quelle più lontane dal nostro mondo, a volte per diplomazia politica, a volte penso anche perché si sentano certi drammi dentro, con delle responsabilità umane non indifferenti, siano più vicine determinate parole, seppur fredde e istituzionali, rispetto a quanti i miei occhi o i vostri occhi vedono continuamente negli insulti sui social, nel puntare odio sportivo. Ma dopo l'odio sportivo c'è qualcosa sempre di più grave, o anche prima dell'odio sportivo, per una partita di calcio, per delle scelte, per un giocatore che sbaglia. Ecco, probabilmente, come non dovrebbero esistere certi fenomeni da tastiera, io li chiamo fenomeni, così non dovrebbero esistere quelli che devono sempre raccontarci tutto della loro vita, tutta la loro saggezza calcistica, senza aver visto a volte neanche una partita. Perché tra i tanti cronisti che vedo, magari sono più intelligenti, questo lo capisco, però per fortuna che in questo mondo posso starci anch'io, c'è gente che commenta la Juve e che non ha mai visto una partita, che non ha mai giocato una partita, che prende le magliette gratis e sorride, ti giri ed è lì che fa il post contro quello e quell'altro, e senza fare gestacci, ovviamente, ma con una riflessione seria. Questo è odio che porta poi ai cortei dove ci si odia, e da questi cortei dove poi ci si odia si va alle partite odiando. Ma statevene a casa, fatevi una vita. Questa è la puntata che volevo, era il dolore che provo dentro ancora, perché quella partita sarei dovuto andarla a vedere anch'io all'Aisel. Ero il più piccolino, non mi hanno portato i miei amatissimi amici, anche perché c'erano due pulmini già pieni. Io ho sempre detto all'amico Mauro che forse mancava un posto, una quota, e hanno portato anche l'amico del Toro, perché io ero troppo piccolo. Ho sempre, perché so che mia madre ha detto subito no, Antonio non viene, perché ero piccolo rispetto a loro, che avevano già 20 anni, eccetera. E quindi in quel momento ero arrabbiatissimo, alla televisione ero esterrefatto, oggi sono addolorato come tutti voi quando avete visto, sentito quello che capitava. Grazie se avete apprezzato, noi siamo fatti così, noi sportivi veri, sportivi come voi. Ci sentiamo tra pochissimo, è come se non fosse successo nulla. Ricordiamo l'Aisel, ricordiamo con i vostri racconti quello che è capitato, e adesso cominciamo anche un po', 41 anni dopo, con quelli che sono i problemi da risolvere anche subito, nel rispetto sempre del ricordo. Mai una parola fuori luogo, mai un like a un deficiente, mai un commento d'odio. Impariamo da queste regole e vedrete che l'orticello verde attorno a noi è verde, almeno come quello del vicino. A tra poco.
3: Cose di calcio.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. La MotoGP torna in pista con il weekend del Mugello, che inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, anche lui con gomme usate. Alle 15 le prequalifiche. Proseguiamo con il tennis, giornata 6 del Roland Garros. Oggi si giocano i match della sesta giornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l'ex numero 1 del ranking ATP, Djokovic, contro il talento brasiliano Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3, Zverev. Ieri Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner è andato vicino alla chiusura del match, ma poi ha accusato un malore e ha perso 18 degli ultimi 20 game. Passano al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio ora. Domenico Tedesco è il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la risoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 1985, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce, terminata anzitempo con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025. C'è stato invece ieri un incontro interlocutorio tra la Fiorentina e l'agente di Vanoli. Non è detto che i viola decidano di separarsi dall'attuale allenatore, che è riuscito a raggiungere l'obiettivo salvezza dopo essere subentrato a Pioli. La dirigenza ci sta pensando e entro il weekend prenderà una decisione. In caso di addio è pronto l'assalto a Fabio Grosso. Ufficiali 26 convocati da Scaloni per i mondiali 2026. Gli italiani sono solo Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo. Il basket: si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia. Oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra per una serie che ha in palio un posto per la terza finale, questa volta per lo scudetto. La gara 1 è in programma oggi alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli, comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni, che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati, compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati. Allora, dal capitolo Eisel, che resta aperto sulla nostra scrivania, impresso nei nostri cuori, continuiamo anche con i temi sportivi. Torino, Fiorentina, Lecce, Cagliari, Lazio, Sassuolo, Verona, solo 7 punti. Ecco gli sprechi della Juventus dall'undicesima giornata in poi. 41 anni fa ne abbiamo parlato, ma vogliamo continuare a parlarne ogni volta che sentirete la necessità, in una giornata così assolutamente doveroso. La strage dell'Eisel, la memoria delle vittime, per non dimenticarla. La memoria va difesa e allenata, mi sembra una delle frasi più forti che abbia letto attorno a questa strage. Poi nessuna persona è morta finché vive nel cuore di chi resta, questo è proprio vero. E quindi un abbraccio sincero, vero, trasversale, ficcante ai familiari, ai piccoli che sono cresciuti attorno a questa tragedia e che naturalmente si trovano a sentire solo i racconti, magari per ricordare in memoria di quel 29-5-85. Parametro zero e Vlahovic, prima però le necessarie cessioni, perché questo è il tema che prenderà, speriamo, il volo per la prossima stagione, subito dal primo di giugno. Nico Paz al Real spinge Brahim Diaz alla Juve, il giocatore che piace a Spalletti. Ma abbiamo anche poi aggiunto, il discorso legato a Spalletti. Spalletti sbotta o resta in silenzio. Nulla è scontato. Questo è un titolo, ma mi sembra che possa riassumere benissimo la temperatura che si respira diplomaticamente, silenziosamente, dentro, attorno e fuori dalle mura della Continassa. Noi questa sera saremo lì al G-Hotel, non per andare a spiare dal buco della serratura, ma per ragionare con dei tifosi come voi, che per la data, per la distanza, per il caldo, per i costi che incidono, e non poco, naturalmente non potranno esserci. Però faremo dei collegamenti all'interno della trasmissione, quella dei nostri due in bianco nero, e vi racconteremo, e naturalmente, come sempre facciamo, racconteremo anche, eccoli, Spalletti con Molli, Ottolini e Ferrero, presenti alla commemorazione per le vittime dell'Aisel. Vediamo la descrizione di Camillo De Michelis, grazie, così vado subito a recuperare su Tutto Juve in questo momento, con l'editoriale anche del nostro Luigi Schiffo. Grandi novità anche per Tutto Juve, grandissime novità anche per Radio Bianconera a partire dalla prossima stagione. Mettendolo insieme troverete, scoprirete sempre l'entusiasmo con cui proviamo a raccontarvi la Juventus anche nei momenti difficili. Come il complimento che mi fa sempre più piacere è il seguente: ci mettete la faccia anche quando noi tifosi siamo delusi, qualcuno dice, schifati, qualcun altro dice, amareggiati, cioè dipende un po' dal taglio che si dà alla problematica. Grazie, perché quello è il nostro compito. Non abbiamo la verità in tasca, ma non ci aspettiamo dei like, ma di essere ascoltati e magari contraddetti eventualmente, se un'opinione dalla vostra, se una notizia da notizie più sicure, più vere, più certe. Non parliamo di notizie certe quando si parla di mercato, ma le sensazioni che si hanno vivendo come viviamo noi e tutta la redazione di Radio Bianconera, Bianconera News, Tutto Juve, Tutto Mercato Web, beh, è molto significativa, credibile quantomeno, rispetto a quelli che io chiamo, non è bello chiamarli neanche così, i tifosi alternativi, quelli che cercano like, si indossano la maglietta, accendono una telecamera, diventano amici della Juventus, la spengono e attaccano in base un po' al risultato e alle magliette che ottengono, con uno slogan scialbo, se devo essere sincero. Detto questo, andiamo subito allora su Tutto Juve, perché è operativissimo da questa mattina proprio il nostro Camillo De Michelis, come sempre. Eccolo qui. In questo momento, 11:26, quindi una mezz'oretta fa, anzi un'oretta fa, è in corso la commemorazione per le vittime dell'Aisel che si sta tenendo a Torino presso il monumento verso altrove. Ecco, io ero a conoscenza di questo evento. Abbiamo lasciato la Juventus onorare a casa sua, a casa nostra, dove siamo ospiti, la non proprietari, ricordiamocelo, ospiti, ma ospiti privilegiati, il monumento, presenti diversi rappresentanti della Juventus, il presidente Ferrero, l'amministratore delegato Comolli, il tecnico Spalletti, il direttore sportivo Ottolini. Alla cerimonia stanno partecipando anche il direttore del J Museum, Galimberti, e Gianluca Pessotto. Si tratta di un appuntamento carico di significato e di emozione che ogni anno richiama il mondo bianconero nel ricordo delle 39 vittime della tragedia del 29 maggio 85. Questo ce lo ricorda anche Tutto Juve, un momento di raccoglimento e memoria che continua a unire tifosi, dirigenti ed ex protagonisti della storia juventina, nel segno del rispetto e della vicinanza alle famiglie colpite da quella terribile notte di Bruxelles. Vediamo la presenza dei nostri massimi dirigenti. Proprio dove eravamo anche noi, lì l'anno scorso, con la proprietà, con il Jonel Khan, dove è stato presentato il monumento esattamente un anno fa, e dove anche Radio Bianconera, questa sera, noi eravamo tutti in diretta, non potevamo presenziare questa mattina, saremo lì questa sera, sarebbe stato scorretto non iniziare la nostra serata, il nostro raduno, se non partendo proprio da lì, senza voler mettere ombra su altre iniziative. Ci mancherebbe. Assolutamente così è andata. Sto vedendo un po' di immagini, e allora mi sposto anche sul sito ufficiale della Juventus, perché tra poco avremo un altro ospite, e anche lui legato a questo ricordo, ma non solo, come Massimo Raffaeli. Mi dicono che è già in collegamento con noi. Buongiorno Massimo, Massimo Raffaeli.
8: Buongiorno a te e a tutti voi.
0: Massimo, io mi sono permesso quest'anno di cominciare col sommario, con il racconto, l'inchiostro che da 41 anni racconta l'inizio di alcune lettere, resoconti di chi ha partecipato a quella partita, pensava di partecipare ad un semplice evento sportivo. Prima di chiedere anche il tuo inchiostro, ti chiedo, ma ha senso o che cosa capita a questa società civile che dopo 41 anni si trova a ricordare doverosamente anche chi probabilmente ha la memoria sbiadita da tanti ricordi, e poi vedere quel che capita ed essere in attesa di un completo recupero da parte di un tifoso bianconero, granata fosse stato, dopo il derby, prima del derby di domenica scorsa. Qual è il cortocircuito della nostra società sportiva, civile?
8: Ma mi viene in mente un libro in particolare scritto da un ottimo sociologo italiano che purtroppo non c'è più, Alessandro Dal Lago, che proprio in quegli anni, tra gli anni 80 e 90, scrisse un libro storico-sociologico intitolato Come il racconto di Kafka, descrizione di una battaglia. Beh, è cambiato tutto rispetto ad allora, ma per certi aspetti non è cambiato nulla, perché proprio sulla base di uno studio come quello è chiaro che il calcio è ancora la cassa di risonanza dove esplodono, si espandono problemi che nascono altrove. Probabilmente il meccanismo che li genera non è stato mai risolto, perché non se ne può fare solo un problema di ordine pubblico, quello arriva alla fine, è un atto inevitabilmente per certi aspetti repressivo, ma evidentemente le cause generatrici sono intatte, e sono, il discorso sarebbe grande, nell'intimo delle nostre società.
0: Sicuro, sicuro. Ti ascoltavo con davvero grande attenzione, come sempre d'altronde. E come dobbiamo raccontare, attualizzare ad un bambino che ha 10 anni, ad un ragazzo, ad un adolescente che sta diventando adulto e che è un appassionato di calcio, quella tragedia? Tu hai strumenti per insegnarcelo?
8: No, io ho un nipote di 4 anni e mezzo che si sta appassionando al calcio, perché quando lo vado a trovare vediamo delle partite insieme, non solo della
0: insieme, attenzione che è una parola del nostro
8: insieme,
0: vocabolario,
8: anche se poi per influenza della mia compagna pare che tenda verso il Napoli, però insomma nessuno è perfetto. Ma a parte gli scherzi, quello che va in qualche modo, non dico indotto perché sta di plagio, ma quello che va testimoniato, nel senso così elementare, che il calcio è una passione e non diciamo così quello che pare passione ma non è passione, perché viene da una zona dell'essere brutale, animale, in cui non c'è amore, non c'è più curiosità per l'altro, perché io per il mio avversario posso provare una profonda curiosità, esserne spiazzato, esserne arricchito, no? Non si può guardare sempre dal punto di vista così personale allo specchio. E quando c'è la passione c'è un profondo amore, nel nostro caso per la Juventus, per il gioco del calcio, ma c'è anche una profonda attenzione all'altro, che mi sembra proprio deficitaria in una società in cui tutti parlano ma pochi ascoltano. in cui molti scrivono ma non leggono. Insomma, una serie di
0: parlano e non sanno, aggiungerei.
8: Esatto, come diceva mia nonna, molto semplicemente è facile dare il fiato alla bocca, figuriamoci in questa società. Quindi l'elemento di passione, e che è un vincolo affettivo profondo, è quello che fa sì che un signore vecchio come me, di quasi 70 anni, parli del calcio come se avesse visto giocare la Juve e Sivori, che ha visto la prima volta nel 1963, come se fosse accaduto qualche giorno fa. E non credo di essere il solo.
0: Ti faccio commentare due fotografie. Sarei sceso in piazza io, poi so che a volte è anche un po' rischioso, ma ero impegnato a prepararmi prima del derby. Io abito in zona, abito nella zona dello stadio olimpico.
8: E qui Santa Rita. Qui.
0: Esatto, esatto. E sentire alle 4:30 quei colpi, quei sussulti di guerriglia, cioè penso che il mondo abbia bisogno di pace e non di stimoli da guerriglia, sento sotto il mio balcone, a poca distanza dallo stadio, e vedo incrociarsi un papà e un bambino, parliamo di bambini di 10-12 anni al massimo, ognuno con la propria maglietta del Toro e della Juventus. Tu non dovresti aver sentito, per crederci, l'insulto che è partito dal bambino, non ti dico della Juve, del Toro, usciamo da questo schema, nei confronti dell'altro bambino. Non c'è stato il papà, non c'è stato un papà capace, no, di bloccare simpaticamente la situazione. Ne ho vista un'altra, in cui invece due numeri 10, forse è proprio il numero 10 che porta in conoscenza, che porta lume in testa, si sono abbracciati, invitati dai papà che li portavano per mano, si sono abbracciati prima del derby. Allora, solo fortuna di chi incontri?
8: Non lo so. Nel primo caso credo che vada calcolato un elemento di possibile,
0: ma di forte
8: paura.
0: Maleducazione, Massimo, forte, non
8: No.
0: Non ti stringo la mano perché sei della Juve o del Toro.
8: No, credo di aver inteso. La linea di demarcazione è sempre quella tra chi è educato a vivere anche le proprie pulsioni aggressive, a trasformarle in ironia, in una battuta, in un racconto, e chi invece vive deprivato degli strumenti di elaborazione di una rabbia che non ha forma, e quindi non avendo forma non può essere controllata. Questo indipendentemente poi dalla responsabilità individuale, civile, penale, è un'altra cosa ancora. Ma è ovvio che quei gruppi che un filosofo chiamava gruppi in fusione, gruppi di ultra, chiamiamoli come vogliamo, e lì l'elemento di autocontrollo è minimo, e c'è un andare verso le estremità di una pulsione, eccetera, che è l'immediatezza assoluta. Quindi il problema al solito è sempre di natura educativa, perché esiste una società educante, non è solo la famiglia, non sono solo i singoli, e laddove c'è questo deficit i problemi sono grandi. Il calcio naturalmente è un palcoscenico che ti fa vedere tutto ed è anche un moltiplicatore, ma purtroppo non è il solo ambito in cui tutto questo si manifesta.
0: Massimo Raffaeli, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e noi ti ringraziamo come sempre perché ci fai il punto della situazione in base anche al periodo, in base anche a quanto il campo ci ha detto. Cosa ti ha detto il campo? Perché tu non sei proprio qui a Torino, no? È vero che esistono ormai le televisioni, le radio, ma le tue antenne cosa hanno ricevuto? E cosa che giudizio danno?
8: Sulla Juventus.
0: Sulla Juventus, sì, su quella, sulla nostra
8: allora,
0: stagione.
8: Io, tu mi conosci, non faccio mai citazioni, perché voglio dire, le trovo una forma di esibizione letteraria o addirittura spesso sono un puntello a un'argomentazione che non è proprio forte.
0: E sai come la pensa il sottoscritto che parla di calcio? La cosa esatto. più importante tra le meno importanti.
8: Però mi c'ho un verso da giorno, dalla partita con la Fiorentina, mi sono chiesto come mai.
0: Allora mi hai scritto in quel momento, ci tengo a dire la mia. Era dopo la Fiorentina, sì. forse?
8: Certo, cioè un verso di Pasolini che dice: sussisto perché non scelgo. Ecco, la Juve retrospettivamente negli ultimi tempi, negli ultimi anni, sussisteva senza scegliere, perché quel santuomo, se lo vogliamo chiamare così, avrà pure messo 800 milioni, ecco, delle cifre da Real Madrid.
0: 878, ecco, come il prefisso.
8: Queste sono cifre da prima linea, la Juve invece attualmente è in terza linea, come sappiamo. Beh, avrà pure fatto questo, e però non c'è progetto. O c'è un progetto senza scegliere un progetto. Faccio un esempio dei calciatori. Ogni anno ce ne sono un paio di ragazzi nuovi e però poi un paio di persone più o meno navigate o bollite, quindi non si capisce se la scelta è quella di rifondare un club avendo la forza di dire ai tifosi: adesso per 2-3 anni non rompiamo tanto le scatole, oppure di ammiccare perché abbiamo preso X, il presunto campione Y. Stesso dicasi per gli allenatori. In 3 anni ne abbiamo cambiati 3, cosa che è indegna della tradizione della Juventus. Allora vogliamo la soluzione dell'allenatore tifoso, geneticamente juventino, e poi vogliamo il grande innovatore che viene dal Bologna, oppure l'usato sicuro. Non si capisce, ma questo lo potrei dire della dirigenza. Chi è oggi il riferimento e il trade union fra la società e la proprietà? È Comolli, con i suoi algoritmi, oppure è Giorgio Chiellini? Anche qui c'è un sussistere, secondo me, dando l'idea di non scegliere, e questo non può portare assolutamente nulla, perché tutto questo, secondo me, è molto discutibile, nasce dal fatto che la società caccia i soldi ma non è in grado di manifestare un progetto, è debole di fronte a tifosi che sanno solo dire vincere e vinceremo, e fanno il male della Juve come chiunque, penso a un medico che ti addolcisca le pillole, non vuole vedere la realtà, perché tanto 3 o 4 anni per rifare una squadra ci vogliono, invece ne abbiamo passati, mi dicono, 7 senza scegliere veramente, blandendo i tifosi ogni anno, e anche lì partendo dai grandi sogni di gloria e a mezzo campionato e il quarto posto come massimo. È patetico.
0: Patetico. Mm. Ti posso chiedere, e poi ti saluto, ma ti sembra il momento di presentare un conto? Oppure è un regolamento di conti che deve ancora andare in atto?
8: Non lo so, non credo. Perché presentare il conto lo può fare una società il cui organigramma è molto chiaro e definito. E invece ho l'impressione che ci sia un piccolo conflitto civile, se fossi cattivo direi una guerra per bande,
0: che si trascina da tempo, Massimo, secondo me.
8: Sì, io ricorderò per sempre, e qualche nostro fratello, anima candida, l'ha presa che per chissà quale gesto di orgoglio, di identità, parola che io detesto, la intemerata di Chiellini, come lì non dice una parola in italiano e parla, devo dire, anche un inglese abbastanza scolastico, nello spogliatoio di San Siro, dopo il famoso errore dell'arbitro, la cacciata di Calulo, una società come la Juventus non fa quelle piazzate, e bisognerebbe dire anche a noi tifosi che quelle piazzate lì fanno il male della... No, altro che identità, quella l'identità, la Juve è l'identità dei gentleman, che hanno fondato il club, e come tale dovrebbe rimanere, anche se i tempi sono profondamente cambiati e non so dire se purtroppo per fortuna.
0: In meglio o in peggio. Senti, un'ultima battuta, però è arrivato adesso l'elenco dei giocatori da vendere e da comprare.
8: Beh, mi auguro che
0: mi fai una tripla? Quella,
8: non lo so.
0: Uno
8: io
0: esce, uno entra.
8: Una cosa sola.
0: Sì.
8: Che la Juve non compri un giocatore, ma sappia venderne tanti. Sarebbe già un passo avanti vero, autentico, non demagogico, di Dulcamara che propone la medicina che guarisce tutto. Vendere dei giocatori. I grandi dirigenti sanno vendere prima che comprare. Invece questi comprano a man bassa, ma mi risulta che non sappiano poi così tanto vendere.
0: Diventa anche difficile, non vuol diventare un alibi, quando sei in queste situazioni, perché sanno che ti vengono a prendere, diceva anche mio nonno, per il collo.
8: D'accordo.
0: E quindi ti tieni le tue galline e
8: non le vendi. Il dirigente che deve vendere non sono io, ma la società lavora.
0: Sì, assolutamente. Massimo Raffaeli, grazie davvero per questo riassunto di questa stagione. Prima di andare in vacanza, dopo le vacanze, ci risentiremo e analizzeremo cosa è cambiato. A quel punto ritorniamo fedelissimi, come sempre, al nostro progetto, quantomeno di tifosi seri e sportivi. Grazie,
8: grazie
0: ciao.
8: A tutti voi. Ciao.
0: Buona giornata, sempre un piacere ascoltarti, ascoltarlo e immagino anche da parte vostra. Siamo arrivati alle 13, la Juventus pubblica il ricordo dell'Esel 41 anni dopo. Ci sono date che il tempo non può sbiadire, momenti in cui la storia si ferma e cede il passo al silenzio. Il 29 maggio è il giorno di uno dei ricordi più dolorosi della storia della Juventus e forse tutti, senza il forse, dovrebbero ricordarselo. Non tutti i tifosi di Juventus, anche oltre. A tra poco.
9: Cose di calcio.
7: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 13 e un minuto.
4: Bentrovati dalla redazione.
10: La polemica dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace. Per la premier Meloni viene messa a rischio la sicurezza europea.
4: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare a un'intesa definitiva.
10: L'Europa deve mostrare ora rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo Panetta, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
4: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che possono interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti i servizi minimi.
10: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%. Lo rileva l'Istat diffondendo le sue stime preliminari sull'inflazione. accelerazione dell'inflazione, spiega l'Istituto Nazionale di Statistica, risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici non regolamentati, degli energetici regolamentati e dei servizi relativi ai trasporti.
4: Lo sport con la MotoGP, il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro la Ducati WR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche.
10: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, eccoci qua nuovamente in diretta dagli studi di Torino con Cose di Calcio. Ampio spazio a questa giornata speciale, particolare, speciale per il ricordo, non per altro. E quindi da qui vogliamo cominciare le nostre riflessioni proprio in questa ora che ci rimane da vivere insieme in diretta in questa giornata del 29 di maggio, aspettando poi anche la finale di Champions di domani, dove spero che l'UEFA possa decorosamente, dignitosamente ricordare in qualche modo ai presenti, perché sarebbe importante farlo proprio prima della finale PSG-Arsenal, oppure mostrando addirittura delle immagini per non dimenticare e per indirizzare un messaggio importante alle coscienze, ai cuori dei tifosi presenti. Sicuramente ci sarà quello che continuerà a bere il suo boccale di birra, sicuramente ci sarà quello che sarà girato di spalle, sicuramente ci sarà qualcuno tra i più piccoli o tra i più grandi a chiedere che cosa sono quelle immagini, cos'è quello, cos'è accaduto in quella data, e sarebbe già un bel passo in avanti. E intanto questa mattina ricordiamo, tocca anche le nostre coscienze ovviamente dare peso e sostanza a questi inviti. Andiamo sul sito della Juventus, ecco, era questo che volevo dire, perché questa mattina c'è stato l'appuntamento per la commemorazione dell'Eisel. E alle 9 il primo momento di commemorazione presso il memoriale Forever Bound situato all'Anfield Road Stand di Liverpool, presente una delegazione ufficiale del club. Io so addirittura che ci sono dei tifosi che non vorrebbero che ci fossero queste cose unite, dico, giudicate voi, che omaggerà il ricordo delle vittime con una composizione floreale, quindi anche se solo così rappresentativo ma simbolico in questo momento. Alle 11 c'è stato invece il momento di commemorazione della tragedia a Torino, presso l'opera Verso Altrove, in strada della Continassa a Torino, dove ci raduneremo noi, aperto a tutti, chi passa di là e ci vede si può fermare. Poi faremo invece un incontro al Geotel, dove naturalmente chi si è prenotato potrà usufruirne. Per la Juventus abbiamo detto i presenti. Alle 18 l'appuntamento presso la Biblioteca Italo Calvino di Torino, si è aggiunto anche questo appuntamento e quindi per dare più possibilità, no? In un momento ufficiale a cui è legato direttamente il nome della Juve, direttamente l'Associazione delle Vittime e tanti altri appuntamenti come ci sono in tutta Italia. Alle 18.30 poi la memoria della tragedia presso il giardino di via Galimberti, borgata San Giovanni.

0: di memoria e con l'imbrunire l'accensione della mole antonelliana, un rito che si ripete ogni anno per imprimere ancora una volta nel cuore di tutti il ricordo di quella dolorosa notte di 41 anni fa. E poi tanti eventi culturali, sportivi, stasera, la prossima settimana, e speriamo che non finiscano mai e se ne aggiungano sempre tanti. Anche Radio Bianconera resta a disposizione eventualmente di poter dare una mano. Naturalmente non veniamo a conoscenza di tutti gli eventi che ci sono in giro per Torino o per l'Italia, e quindi vi chiediamo naturalmente di darci una mano nel segnalarcelo anche solo le prossime volte. Torniamo un po' agli aspetti calcistici, aggiungiamo un po' di aspetti calcistici, perché immagino che lo facciano anche i dirigenti che hanno omaggiato con la loro presenza e continueranno a farlo oggi. Ma poi si dovranno indirizzare e impegnare in sede per decidere un po' le sorti di quello che sarà anche il mercato della Juventus. Mi dice Yves che sono arrivati dei vocali e penso, Eisel, mercato, situazione, giudizi, li possiamo ascoltare, perché sono sicuro della vostra sportività nel raccontare o nel non accettare quello che il campo ha decretato. Ci siamo.
1: Ciao direttore, Marco da Imola.
0: Ciao.
1: Ciao Romeo. I 39 angeli saranno sempre con noi, sempre presenti. Però devo dire una cosa. Trovo i tuoi beceri colleghi di qualche giornale stampato che, nonostante il governo, la politica, abbia riconosciuto questa giornata come giornata nazionale di lutto, perché deve essere ricordato come tale per i valori che lo sport invece dovrebbe trasmettere, trovo che neanche un trafiletto, niente. Complimenti, vi state proprio distinguendo per quello che siete. Forza Juve, forza Angeli, e un in bocca al lupo al fratello bianconero che si è svegliato, speriamo che se ne metta in fretta.
0: Davvero, davvero. Non sarà un rimediare, non entro in campo per difendere una categoria, non conosco categorie non giudicabili anche in negativo, tutte, siamo uomini e molti sono qualcosa anche di meno di uomini in certe situazioni. In questo caso vi dico che le scelte editoriali sono vicinissime quando segui attentamente queste vicende, ma ce ne sono davvero tante. C'è Andrea Fortunato ad aprile, ce ne sono davvero tante, e il giorno dopo invece, di fronte ad eventi di interesse, di strainteresse, cioè di strainteresse, in questo caso l'interesse c'è, doveroso, inevitabile, ma di inaugurazioni, di monumenti, di dichiarazioni, Quella è la notizia che non vuol dire negare nelle redazioni l'accaduto. Ci tengo solo a precisarlo, perché ogni tanto dibattiamo anche noi su aspetti diversissimi da questo, su quanto vi sto dicendo. Tornando invece alla squadra, vediamo se abbiamo qualche... Ma va benissimo qualsiasi tipo di vocale, anche perché noi non li selezioniamo. Aspettiamo i vostri. Qui devi vincere, il virgolettato che invece viene ripreso dalla Gazzetta dello Sport, che è andato a interpellare David Trezeguet, a cui ho immediatamente scritto dicendo prima o poi, anche da uomo simbolo del River Plate, perché da qualche mese si è trasferito nella sua Buenos Aires con la sua famiglia e quindi rappresenta il club in Europa, nel mondo, di Buenos Aires. Ebbene, Trezeguet dice: troppi ribaltoni, basta colpi sbagliati. L'ex attaccante svolte a tutti i livelli, ma così non c'è continuità. Ai giocatori dico, alla Juve farebbe fare bene non basta, servono trofei. Eccolo qui anche ripreso dal sito online. Alla Juve troppi ribaltoni ed errori sul mercato, Vlahovic fa bene una partita e quindi tira un po' le orecchie da grande attaccante. Non sono abituato a vederlo in giacca e cravatta, come in questa immagine. E quindi vi chiedo, vedete che il consiglio del saggio Trezeguet è quella di... Non sta dicendo bene tenere Spalletti e Comolli, non sta dicendo questo. Però dice, se non c'è continuità, non puoi forse neanche giudicare.

0: giudicare bene. Voi come la pensate su questa affermazione? Ricordando i numeri, attenzione, sedetevi e allacciate la cintura di sicurezza, perché sono stati 273 i gol di David Trezeguet a livello di club, 171 con la Juve, 62 col Monaco, 17 col River Plate e poi 12 con l'Alicante e via dicendo in altre squadre. Per il bomber francese anche 53 assist, quindi 53 su 171 gol vuol dire un assist ogni 3 gol, quindi 3 gol e un assist. Non male, la maggior parte dei quali 40 nei 10 anni in bianconero, quindi in bianconero di meno, scusate, non ho letto attentamente la tabella, 40 su 181, quindi uno ogni 4, scende un po' di più, 1,4 e mezzo, tra virgolette. Allora, alla Juventus non si riesce più a dare continuità, dice David Trezeguet, e così ci sono troppi alti e bassi, il che inviterebbe a comprendere dare continuità. Io ci aggiungo, ma forse lo dice anche poi dopo, che continuità con le persone giuste, però, perché dare continuità, punto e basta, non per contraddire lui, ma per spiegare i ragionamenti, gli step dei ragionamenti. I risultati altalenanti si spiegano anche per il fatto che negli ultimi anni ci sono stati troppi cambiamenti, e non parlo solo dei giocatori, ma anche di allenatori e dirigenti. È inevitabile quindi che non si riesca mai a raggiungere il giusto equilibrio che si ottiene con gli uomini giusti. Dopo Andrea Agnelli non c'è stata più una continuità societaria. Verissimo. Pesante. Quella interruzione, quel taglio del cordone ombelicale. E così quest'anno è finita come nessuno voleva. Ma sarebbe finita al massimo come è capitato negli ultimi anni, che sarebbe stato qualcosa di meglio. Il minimo da garantire a noi tifosi, a voi tifosi, a noi media, che avrebbe tenuto un po' più sotto controllo la situazione, come è avvenuta tutte le volte che siamo arrivati in Champions all'ultimo istante. Dopo Sarri è successo sempre così fino alla fine. Quindi la linea è un divaga, ma arrivava sempre massimo solo all'ultimo minuto al quarto posto, ma almeno incassavamo dei soldi. Però probabilmente serve, e mi auguro che a questo punto, guardando il bicchiere mezzo pieno, una volta usciti, non incassati i soldi, non li metti a bilancio, stringi un po' le spalle, e non solo le spalle, e magari stai un po' più attento in quello che fai. Quindi auguriamoci di poter vedere degli aspetti positivi partendo dal fondo del bicchiere. Adesso bisogna ripartire, ma non mi pare, da quel che leggo in giro, che ci sia chiarezza sulla direzione da prendere. Il mio discorso crolla, si spezza, si sbriciola di fronte a questa chiusura del ragionamento di un grande del calcio, di un grande bianconero, di un grande amico anche per il sottoscritto, David Trezeguet. Chi va mandato via e chi no? Mi interessa questo. Non è mai semplice dirlo, perché poi ci sono contratti firmati, stipendi, valori. Quel che vedo è che quelli arrivati non sono riusciti a fare il salto di qualità alla squadra. Anzi, giocatori come Openda e... vediamo chi fa riferimento, perché lo leggo con voi. E David sono andati in difficoltà, nonostante avessero fatto bene altrove. Sono involuti. La domanda di oggi, da questo momento, resetta tutto. Non il ricordo dell'Eisel. Come mai, se avevano fatto bene altrove, loro due? Come mai, se aveva fatto bene con Miners prima all'Atalanta, e ce lo raccontavano ieri, molti sono andati a prenderlo al Balzarini, a vederlo, ad acclamarlo al J-Medical, se avevano fatto bene altrove, come mai in tanti, troppi, forse quasi tutti gli ultimi acquisti sono involuti alla Juventus? Perché Spalletti eventualmente si accontenterebbe, tra virgolette, del ritorno di Douglas Luiz e con altri, dopo aver fatto discretamente, ma bene prima, da come ce ne parlavano? Da cosa dipende? Come ve lo spiegate? Mi credete che questa volta, da chiacchierone quale sono, aspetto le vostre risposte. Non so dare una risposta o una spiegazione. Sì, forse, se mi impegno, se mi arrampico, se cerco un colpevole, ogni ragionevole dubbio, senza ragionevole dubbio, perdonatemi, ma su questo aspetto non so spiegarmelo. E sapete la paura che mi viene? Ditemi se la pensate come me. Ho paura che ancora arrivando qualcuno non deciso esplicitamente dall'allenatore, quindi tornerei a dar ragione al ragionamento di Spalletti, se Spalletti che mi chiede Antonio Paolino lo compro se costa 10 euro, non se costa 11, mettendosi d'accordo sul livello dei giocatori, lo sceglie l'allenatore e poi lo deve valorizzare, lo deve spremere, tutto quello che volete. Perché altrimenti ho paura che chiunque arrivi alla Juve senza questo tipo di chiarezza rischi di fare peggio dell'ultima stagione che ha giocato da qualsiasi altra parte, anche in Serie B. Cosa ne pensate? Rispondete al 340-54-25324 e andiamo a ascoltare, magari non ancora su questo tema, i vocali che sono già arrivati.
1: Lino, voi siete fantastici. Siete veramente fantastici. Meno male che voi esistete. Radio Bianconera, dovete sostenerci in tutto, dovete mandare i nostri messaggi anche alla società.
0: Ci ascoltano, tranquillo.
1: E soprattutto fare una grande Juve, una Juve che vince, una Juve dove merita di stare, questo è poco ma sicuro. Vorrei solamente qualcuno che veramente capisse cos'è la Juve. Il resto, sono Emilio da Padova, ciao Paolino, ci sentiamo spesso anche in diretta, tante volte con le telefonate a Let's Go. Sei un grande. Ciao a tutti e grande anche in redazione. Forza Juve fino alla fine, vince.
0: Grazie, l'abbiamo ascoltato perché lì è Yves che decide e si passano tutti, anche quelli che dicono però voi di Radio Bianconera qua e là ci mancherebbe. Spalle larghe, coscienza pulita. Altro vocale.
2: Ciao direttore.
0: Ciao.
2: Allora, sono d'accordo con Trezeguet sul fatto che Vlahovic fa una partita buona e poi te dico io, 10 male, sbaglia gol fatti e fa gol improbabile. Questo è quello che non va bene. Ci vuole un cannoniere, ci vuole un cecchino, come si dice in gergo, ci vuole quello che un'occasione la deve mettere dentro, come era Paolo Rossi, come era Pippo Inzaghi, come era Trezeguet. Queste ci vogliono. No Vlahovic. Vlahovic? No. Anzi, se se ne va, ci fa anche un favore. Prenderemo qualcuno, perché io sono sicuro che se prendiamo un centravanti dell'Under 21 o dell'Under 23, guarda che fa anche bene e fa le stesse cose che faceva Vlahovic. Ditelo a Spalletti.
0: Guarda, gliel'hai già detto tu a Spalletti, perché magari qualcuno glielo riferirà, a volte ci potrà ascoltare, lo ha fatto, lo potrebbe ancora fare. Però vi chiedo e aggiungo nella chiacchierata, perché deve diventare così, siamo veri, siamo vivi, siamo juventini, eh? Perché Spalletti non si sta impuntando, ma qualcosa di simile? Chiede la permanenza di Vlahovic. Ah no, lo dite voi giornalisti. Vi dico che lo chiede, magari perché non gli riescono a comprare altri. O magari crede in quelle caratteristiche. Non penso che si voglia far male chiedendo la conferma di, metteteci il nome che volete, Openda. Perché se glielo lasciano, Openda saprà che verrà a fare la seconda voce con me in tribuna stampa l'anno prossimo. Magari faremo un programma sulle gite in giro per l'Europa, vista l'Europa League. Perché Spalletti allora lo vuole un giocatore così? Perché si potrebbe mettere di mezzo anche il Napoli del quasi neo allenatore Allegri? Alla fine tutti lo criticano e poi lo vanno a prendere tutti. Il Milan lo prende, il Napoli lo derideva con Spalletti, non gli ha stretto la mano. Ricordiamocele anche queste cose, eh? va a Napoli e chiede Vlahovic, lo voleva al Milan. Cioè, quando vuoi stabilità, ma poi può saltare quella stabilità, non difendo Allegri. C'è vita oltre Conte, c'è vita oltre Allegri. Però quando sono tornati, probabilmente era la vita che anche Andrea Agnelli. Perché qui ogni discorso che si fa, se tocchi Andrea Agnelli, non va bene per alcuni. Santo subito Andrea Agnelli. Però ricordo anche, no, che ha ripreso anche lui Allegri. Ma ci mancherebbe. Allora non critichiamolo Allegri, non critichiamo Andrea Agnelli, ma vediamo il momento. Critichiamo però le modalità, i tempi. Perché riprendere Allegri per stabilizzare una Juventus dopo aver portato Sarri è un non ragionamento. Vuol dire che per ottenere il minimo risultato devi andare su certi allenatori. Poi se quegli allenatori hanno una botta di fortuna, gli compri Cristiano Ronaldo o gli compri l'attaccante giusto e gli fai una squadra o la squadra c'è già, hai più probabilità di vincere. Ma hai rischiato col Milan perché quando l'acqua bolle e non togli il coperchio, perdi mezzo litro. Allora vedete che bisogna sempre analizzare, ma questo non macchia l'esemplare gestione societaria di Andrea Agnelli, non la macchia, ma deve far riflettere. Perché non basta prendere i nomi, non basta far ritornare i nomi. Ci devono essere i progetti e poi anche i soldi. Perché Raffaeli ci ha detto, i soldi non bastano. Perfetto. Ma chi ha agito in quegli anni aveva i soldi che gli mettevano a disposizione. Punto a capo, forza Juventus. Andiamo a sentire altri vocali, poi ci lasciamo tra qualche minuto.
3: Ciao, sono Michele da Toronto.
0: Ciao.
3: Dire la mia, prima di tutto qua ricordo ai nostri tifosi da Lazio.
0: Allora, purtroppo l'amico di Toronto siamo costretti vediamo se a tagliarti, grazie Yves, perché sentivamo solo il rumore, ma abbiamo sentito che chiamavi dal Canada. Quindi la prossima volta un po' più forte il tuo volume, Grazie, perdonaci, capirai i motivi. Ascoltiamo altri vocali.
4: Ciao, buongiorno, Carmine da Bariano. Intanto ti faccio veramente i miei complimenti perché sei una persona molto equilibrata, preparatissima e garbata, la cosa che manca a tantissimi giornalisti.
0: Se non mi pestano i piedi.
4: Invece tu sei preparato e garbato, quindi significa che veramente sei una persona special, bravo, bravo. E a parte questo, io volevo dire che la mia povera opinione sulla Juventus, io credo che il capo sia lo sbaglio della Juventus. Perché io faccio l'imprenditore da 44 anni e praticamente ogni anno io sono sempre in aumento con la mia attività. Ma perché? Perché so mettermi in discussione e so circondarmi di persone che stanno al loro posto. Io credo che nella Juventus c'è solo questo problema: la testa, il capo, non sceglie bene, perché è inutile dire me la prendo con Comolli, me la prendo con Spalletti, me la prendo con i giocatori 60, 30, 50, 40. No. Bisogna soltanto circondarsi di persone a un certo livello. Come lì ha fatto un mercato che anche noi, poveri stupidi, pensavamo era un mercato buono, perché ovviamente ha preso quei giocatori che in quel momento erano giocatori forti, perché comunque arrivavano con delle garanzie ottime. Quindi non è che ha sbagliato, purtroppo capita che prendi i giocatori e poi alla fine non risultano quelli giusti. Però è lui che dopo il capo, che nel momento in cui ha visto che un anno non è andato bene, si cambia il tuo collaboratore primis, e da quello poi accatena tutti quanti, allenatori, giocatori e via dicendo.
0: Grazie, l'abbiamo un po' sfumato, ricordatevi sempre di stare un po' in tempi un po' ristretti. Non so se ho detto, sono andato in cortocircuito anche i due soggetti, non è Allegri che non ha stretto la mano ad Allegri, Spalletti non ha stretto la mano ad Allegri in quel Napoli, Juventus. Altro vocale.
5: Direttore, buongiorno.
0: Ciao.
5: Innanzitutto complimenti per il ricordo della tragedia dell'Aisel. a cui mi unisco e vicino a tutte le famiglie. Le faccio complimenti sempre per la linea che segue, per la chiarezza e l'onestà intellettuale che la contraddistingue. E volevo dirle che riguardo ai giocatori che fanno bene altrove e alla Juve fanno male, perché la maglia della Juve non è la maglia di una squadra qualsiasi, e questo ce lo dobbiamo ricordare. Dobbiamo tornare a essere la Juve che fa paura. Forza Juve, Michele da Napoli.
0: Michele da Napoli, grazie anche dei complimenti che non guastano mai se uno se li sente di fare, e perché la nostra maglia pesa di più e allora l'algoritmo non funzionerà mai. E allora l'algoritmo non funzionerà mai. Ne sono convinto anch'io. Grazie per questa tua riflessione, perché mi tira fuori dalla bocca questo concetto. Como lì però ci dice: a Liverpool funziona benissimo. È una cultura diversa quella inglese. È una cultura diversa. È la citazione di un club. La prossima settimana ho intenzione, anzi, ho già sentito la bravissima counselor che si occupa di questi temi, che non è né juventina né ama il calcio, ma che ci ha studiati un po' da fuori. Ecco, ci faremo dare andiamo a ritirare le nostre analisi, le sue, cioè su di noi, le radiografie. Perché è arrivata a una conclusione che mi ha incuriosito. Non vi posso far ascoltare il vocale, perché lo dice in una forma dura, ma il concetto algoritmico, Moneyball, dove ce la fai, basta crederci, esiste, ce la si può fare, ma non probabilmente in grossissimi club. Non in quei club che vincono, che hanno l'assillo della vittoria immediata, ma dove probabilmente la linea temporale deve essere più lunga e dove deve avere uno strascico di tifosi, di assistenti, di giocatori, di gruppo squadra, di gruppo tifosi, che non hanno ancora visto il successo, ma che hanno semplicemente una cultura del lavoro. Ecco, ce lo faremo spiegare la prossima settimana, vi dirò poi esattamente da lunedì, da metà settimana prossima, quando interverrà, e magari una volta al mese, con tagli diversi, ci faremo raccontare i motivi, le spiegazioni positive e negative nell'accettare o no questa rivoluzione anche culturale per il nostro movimento calcistico. Siamo arrivati alle 13:32, manca ancora solo più un blocco, e allora ci fermiamo qualche istante e poi spazio ancora oggi all'Isel, a voi, ai vostri messaggi, al mercato, alle vostre risposte. I temi ce ne sono tantissimi e se volete aggiungetene uno anche voi.
6: Cose di calcio.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. La MotoGP torna in pista con il weekend del Mugello, che inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, anche lui con gomme usate. Alle 15 le prequalifiche. Proseguiamo con il tennis, giornata 6 del Roland Garros. Oggi si giocano i match della sesta giornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l'ex numero 1 del ranking ATP, Djokovic, contro il talento brasiliano Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3, Zverev. Ieri Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner è andato vicino alla chiusura del match, ma poi ha accusato un malore e ha perso 18 degli ultimi 20 game. Passano al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio ora. Domenico Tedesco è il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la risoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 1985, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al al Fenerbahce, terminata anzitempo con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025. C'è stato invece ieri un incontro interlocutorio tra la Fiorentina e l'agente di Vanoli. Non è detto che i viola decidano di separarsi dall'attuale allenatore, che è riuscito a raggiungere l'obiettivo salvezza dopo essere subentrato a Pioli. La dirigenza ci sta pensando ed entro il weekend prenderà una decisione. In caso di addio è pronto l'assalto a Fabio Grosso. Ufficiali 26 convocati da Scaloni per i mondiali 2026. Gli italiani sono solo Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo. Il basket: si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia. Oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra per una serie che ha in palio un posto per la terza finale, questa volta per lo scudetto. La gara 1 è in programma oggi alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli, comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni, che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati, compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati. Ci sono dei temi, perché io sfoglio e non mi soffermo sulla banalità, ma cerco le cose più curiose quando ci sono e quando i colleghi riescono anche a proporre dei temi interessanti con anche strumenti magari diversi da quelli che dispone il sottoscritto. Tornando al discorso Vlahovic, intanto una grafica che stava proponendo pochi istanti fa Sky ci diceva: Vlahovic 10 reti in stagione, Openda David 8 gol in 46 presenze, Openda 2 reti in 14, adesso non ricordo il dato. Vlahovic è la somma di David e Openda in una stagione che conosciamo. Sentiamo cosa ha ricordato su Vlahovic, perché qualcuno dice no, Vlahovic non merita la Juventus, e ha citato degli esempi. A me verrebbe in mente di dover anche citare, per un portiere chi ha davanti in difesa, per un attaccante chi ha dietro che gli offre i palloni. Altrimenti facciamo la partita del giovedì, anzi del sabato, perché mi ha appena convocato Paolo Rossi e quindi si giocherà sabato a mezzogiorno, perché vuol vedere se reggiamo il caldo di Torino, quindi immagino che il tempo durerà un minuto e una pausa di 45, eh? Cioè si gioca 15 e si gioca 45, ci si ferma 15, si gioca 15 e ci si ferma 45. Su Vlahovic cosa ha detto Trezeguet? Il suo problema è che è un grande giocatore che la Juve aspetta ormai da troppo tempo. Quando è stato comprato? Come, quando, perché e quanto è stato pagato? Magari fa bene una partita, ma poi non è mai riuscito a confermarsi. Lo stesso vale per David e Openda. Magari andava tenuto Colomwani, che in poco tempo ha dato molto di più. Poi capisco che le dinamiche contrattuali sono complesse, però sportivamente, forse anche per lui, sarebbe stato meglio rimanere alla Juve. Colomwani. Primo errore di Comolli. Paghi 1 milione per tenerlo un mese per portarlo negli Stati Uniti. Che ti ha reso gli Stati Uniti, perché ti hanno dato dei soldi. Però potevi portarti uno della Next Gen. A proposito, Spalletti, quanti giocatori della Next Gen ha convocato e ha portato? Chiariamo anche questi aspetti, perché se no le parole le portano via, come le biciclette, chi le ruba a Livorno, ci insegnano. Quindi la lista dovrà contemplare dei giocatori della Next Gen. Brambilla, segnala alcuni nomi. Comolli, prendi appunti e portali. Spalletti, devi utilizzarli. Certo, non può utilizzare solo il ragazzino senza esperienza, senza personalità. Fate un patto e mettete insieme tutti questi consigli. E si gioca ancora la partita per Colomwani, staremo a vedere. A me sembra che ci sia da capire se si continua insieme o meno, perché qui può saltare il banco, secondo me, o far saltare la pazienza anche alla proprietà. Lascio la Gazzetta perché per capire meglio che cos'è la Juve oggi, o cos'è, come funziona il calcio in Italia, ci prova a farlo il collega Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera, che ha intervistato Francesco Calvo. Lo ricordate? Si sta godendo all'ombra del suo Aston Villa la coppa che ha appena vinto in Europa League. In Premier c'è una dimensione economica enorme, ma pure la cultura della sconfitta. Il rapporto con i tifosi è diverso. Si parla continuamente con la società, i tifosi parlano continuamente con la società. Cercate di ascoltare non solo quello che interessa ai club italiani, per una questione culturale, perché a volte l'alibi per non ascoltare. E poi i protagonisti sono giocatori e allenatori, proprietari e dirigenti, possono lavorare in pace. Allora, tornando invece ai problemi della con i tifosi, rapporto con i tifosi, attenzione, perché mi ha colpito questo. Come funziona in Inghilterra? Beh, che tragedia i feriti e che vergogna gli incidenti del derby, con ultra che provano a decidere se giocare o meno. Come funziona in Inghilterra? Ascoltate un po'. Ogni partita vengono espulsi 6-7 tifosi per consumo di droga, perché fumano nei bagni, qualche tempo fa per una foto a un raccattapalle. Non è una foto perché è un raccattapalle, perché sarà stata fatta in un momento o con un atteggiamento poco civile. Raccattapalle uomo, raccattapalle donna, il motivo è abbastanza evidente. Andiamo, la Premier il calendario lo fa e non lo cambia neppure sotto tortura. Piccole spiegazioni, cioè si fa e poi non si cambia per nessun motivo. I lutti vanno rispettati, le esigenze vanno dichiarate prima, ma altrimenti c'è un club che verrà sempre più avvantaggiato rispetto ad altri. Vado avanti, prendo degli spunti. Come ragionano i club in Inghilterra? C'è molto meno isterismo sugli allenatori in generale, ovviamente. Vantaggi finanziari? Guardano il progetto e c'è maggior sostegno da parte delle aziende nazionali. In Italia tante società non puntano sulle sponsorizzazioni, perché vedono il calcio divisivo. tante società, lo dico anche al dottor Calvo, che conosco, tante società, la Juve anche con lui a capo, ma con degli indirizzi ben, ben chiari, alzano i prezzi delle sponsorizzazioni. Prova a sentire Domenico Marocchino, perché magari lo facciamo salutare al volo in questa giornata speciale, perché mi sta arrivando una sua chiamata live e probabilmente, sai, gli manchiamo già probabilmente. E tanti altri argomenti. Cosa ne pensate? Mi fai ascoltare intanto un vocale mentre saluti il tuo amico Domenico?
11: Buongiorno direttore, sempre Forza Juve, sono Lanfranco da Roma.
0: Let's go.
11: Dobbiamo un po' finirla, faccio una tiratina di orecchie anche a lei.
0: Sì.
11: Sempre con questa idolatria di Massimiliano Allegri. Cioè, lo menzioniamo anche al Milan, per favore, ha fatto veramente pena.
0: No, ma scusa, ferma un attimo. Cioè, quando io oggi ho citato Allegri, nel momento in cui va lì e non gli viene stretta la mano da parte di Spalletti, punto. E non strumentalizziamo, per favore, dai. È una tirata d'orecchie, secondo me è sbagliato il soggetto. C'è vita oltre Conte, ho detto c'è vita oltre Allegri. Punto. Punto. E ha fallito Allegri come ha fallito quest'anno Spalletti. Abbiamo Domenico Marocchino? Ma non voleva stare sotto l'ombrellone, l'insalatina,
12: no,
0: i crissini?
12: Direttore, lei mi preoccupa perché
0: sì, mi dica.
12: Ci siamo sentiti extra...
0: Al lunedì
12: diretta e mi hai detto,
0: ti do anche ci sentiamo mezzo, venerdì
12: ci sentiamo venerdì per fare la conclusione di tutto.
0: Volevo vedere se ti ricordavi. Mi sto arrampicando sui vetri, come stai? Dove sei? In spiaggia?
12: sono in un posto un po' isolato,
0: no, non dirci dove, che poi arrivano i fan, le fan, hai capito? La fame arriva.
12: I fans che sono i medicinali.
0: Ho capito. Senti, allora tiriamo le somme, Domenico Marocchino, in una giornata speciale, ti fermo. Laisel, dimmi la tua, il cuore, il sentimento di Domenico Marocchino oggi.
12: Guarda, una cosa indescrivibile. Ho una... non so come dirti, tutte le volte che mi viene in mente quanto la vita a volte è una cosa incomprensibile. C'è uno sport che dovrebbe essere un modo per comunicare, per confrontarsi, per stimolarsi, per... viene comunque un po' come le religioni, vengono comunque strumentalizzati per altri fattori. E questa è una cosa che dipende molto dal fatto che in linea di massima l'Homo sapiens non è sapiens, come diceva Petrini, è poco sapiens e soprattutto è poco, non so come dire, poco buono. Che ovviamente rientra nella storia dell'Homo sapiens, se ha preso il sopravvento sulle altre forme animali è perché era quello più aggressivo, ecco, insomma. Però abbiamo poco tempo per divertirsi, per sorridere, per assaporare insieme, vincitori e vinti, delle cose che ci piacciono, ecco. Insomma, bisognerebbe riuscire a vivere in un modo diverso.
0: Senti,
12: è stato veramente una cosa inimmaginabile.
0: Senti, provo oggi, non voglio sperimentare nulla perché col dolore non si gioca. Ho sentito, pensa anche un ragazzo che conoscevo, un amico diventato nel tempo con cui giochicchiavo, erano tra i più grandi. Io dovevo andare all'Aisel, mia madre non mi mandò. Lui è tifoso del Toro, è andato con tutti i suoi amici bianconeri perché era appassionato di quella Juve, no? E da tifoso anche del Granata. E mi ha raccontato delle cose che non abbiamo, cioè non niente di originale, però delle cose che toccanti, no? Di come ha vissuto il viaggio, eccetera. Secondo te, quelle squadre lì, come hanno potuto giocare quella partita? Al di là di tutto quello che sappiamo, che non sapevano.
12: Hanno dovuto.
0: Hanno dovuto.
12: hanno dovuto, in un certo settore, tu, in un certo contesto, tu devi a prescindere.
0: E quando inizia la partita non pensi a nient'altro, immagino.
12: Cioè, ma è relativa.
0: Non capisci,
12: è relativa. No, è relativa la cosa.
0: Okay.
12: Secondo me, in una persona normale rimane sempre quella finestra aperta su quello che è successo e che comunque ormai è acclarato, ecco, insomma. Cioè, quando uno dice nel piccolo un lutto, devo giocare lo stesso una competizione, non è vero che non ci pensa, secondo me. Forse anche quello è molto soggettivo, però non è vero che non ci pensa, perché
0: i
12: lutti e certe situazioni rimangono costanti, rimangono sempre presenti.
0: Domenico,
12: ci sono delle cose indimenticabili, come diceva un grande scrittore che era Bukowski, e nessuna cura.
0: Sì, mi trovo d'accordo. Senti, tu hai avuto
12: sai cosa manca, però? Vedi che manca molto, che viene sempre considerato un atteggiamento da serie B, serie C. Manca un attimino un po' di leggerezza, di prendere le cose per quelle che sono.
0: Per una partita anche di calcio, per noi tifosi.
12: Sì, per un campionato, per una partita di calcio, per le competizioni, guarda, c'è una cosa che ho notato in questi giorni, non so dove l'ho letto, che il canto aiuta molto. A parte che io sono stonato, però il cantare delle tifoserie che cantano, a prescindere dal risultato, riescono a rendere i contesti migliori. Il canto è molto importante, secondo me. E quindi noi non ce l'abbiamo, pur essendo un'azione famosissima per il canto, sia classico che moderno, però il canto è un modo per far sì che le cose vengano prese a volte per il verso giusto. Noi insultiamo, che è una cosa diversa, nel canto.
0: Certo. Senti, visto che adesso lo ufficializziamo, dopo questo appuntamento ti lasciamo in vacanza, salvo acquisti. Tu sei una vita in vacanza, c'è una canzone.
12: C'ho Dribbling, c'ho Italia chiama America, c'è la presentazione del palinsesto Rai, praticamente finisco il 4 di luglio. Praticamente sono
0: Patrizia chiama Domenico, te l'hanno detto che c'è anche questo nuovo programma. Al di là di questo, noi quantomeno ti lasciamo un po' riposare, dai, perché ti vogliamo fresco dal ritiro di Villar Perosa con Radio Bianconera. Ce ne andiamo a fare una giornata magari con i tifosi lì e tu ci racconti, ci fai vedere le acrobazie, le rovesciate, tutto a rallenti su quel campo dove sei cresciuto.
12: Io ho vissuto, ma allora, il campo va bene, io sono vissuto 3 anni
0: e poi a tavola Perosa. A tavola anche, ovviamente.
12: Vissuto 3 anni di Villar Perosa e prendevo il pullman tutte le mattine per andare a Pinerolo, dove
0: questo non lo sapevo. Vivevi a Villar Perosa tu?
12: Certo, 3 anni ho vissuto a Villar Perosa. Io dopo i 2 anni di Torino alla Salle, dove facevo i giovanissimi e gli allievi della Juventus, mi hanno mandato, come tutti allora, a vivere a Villar Perosa con Paolo Rossi, Brio, Miani, Gasperini no, perché ero di Torino, quindi non mi ingresso. Quindi ho vissuto il paese
0: questo
12: di
0: mi mancava.
12: L'ho vissuto il paese di
0: Come sono stati quei 2 anni con questi tuoi compagni di vita?
12: Bene. C'eravamo i jeans, allora c'erano i primi jeans.
0: I Levi's.
12: Sì, i Levi's, i Wrangler, i Jesus, tutte le macchine. E noi avevamo...
0: Tutte quelle che per cuccare, Domenico Marecchino, anch'io le compravo.
12: Le scarpe a punta, le scarpe a punta.
0: voglio delle foto di Marecchino.
12: E noi avevamo questo pensionato che era un dopolavoro della RMSKFL, GHL, tra i cuscinetti di questa azienda.
0: Sì, cuscinetti a sfera, famosa.
12: Cuscinetti a sfera, avevamo questo regolo controllato da una grande persona che era... Giovanni Viola, che è il portiere della Juventus, che era molto permissivo, no? Però avevamo l'obbligo di andare sulle mattine a scuola a Pinerolo, e io la scuola l'ho frequentata seriamente perché mi piaceva studiare con gli altri, insomma, e quindi ho vissuto 3 anni proprio la vita di Villar Perosa, ecco, insomma, praticamente conoscevo tutto. Per quello che quando sono tornato con la prima squadra avevo dei vantaggi, perché conoscevo le scorciatoie,
0: certo, dal campo alla pasticceria, dalla pasticceria, alla biblioteca,
12: cioè, la biblioteca, sì, sì, al negozio che vendeva le prime robe di carta, perché allora andavano di moda
0: la roba di carta,
12: le robe di carta, sì, sì, sì, che non ho mai saputo, ho saputo dopo che il disegno dell'uomo e della donna, sì, ragazzo e ragazza, era un disegno tratto dal vero, c'erano due.
0: Magari eri tu a Villar Perosa?
12: No, non ero. Sono stati tre anni molto belli.
0: Con chi dormi? Cioè, c'erano i cameroni o c'era, cioè, scusa,
12: guarda, eravamo in terzo o quarto piano di questo centro ricreativo,
0: sì,
12: della RIV, dove più giovane avevo 85 anni, perché era un centro ricreativo di dopo lavoro, quindi tutta gente pensionata.
0: Ha imparato a giocare a carte lì, dai, ho capito.
12: A carte, tutto, e io vivevo all'ultimo piano, c'era il terzo, al quarto c'era Paolo Rossi, ad esempio, c'era anche Paolo.
0: Ti ha voluto stare lontano da te, immagino.
12: No.
0: Che ti alzavi spesso dal letto, scappare.
12: E devo dire che sono stati 3 anni molto, molto belli e molto, molto romantici, ecco, insomma. E noi la mattina prendevamo il pullman per andare a Villar Perosa.
0: Tutto questo gruppetto di ragazzi per andare a scuola?
12: Certo, perché un obbligo era obbligo non era stare lì a masticare in giro, quindi a prescindere da quelli che andavano a scuola ed erano normali, cioè frequentavano il corso in base all'età. Molti erano bocciati, tribocciati, quadribocciati. Ho visto ragazzi che hanno fatto in 3 o 4 anni la prima geometria, la prima ragioneria, la prima ITIS e la prima classico, appunto perché dovevano per forza andare a scuola, erano bocciati ogni anno e cambiavano
0: scuola e poi erano finite.
12: Per fare qualcosa di divertente. Ma erano, guarda, begli anni.
0: Mi fa piacere aver toccato anche le corde dei tuoi ricordi di quel periodo. Ti chiedo la Juve che cosa deve fare oggi, perché abbiamo sentito che
12: vendere
0: si sta parlando.
12: Vendere
0: bene, comprare meglio, ma devono spendere meno di quanto incassano.
12: Comprare è un po' come la respirazione. Tutti pensano che sia molto importante tirare dentro, cioè inspirare. Ma tu non puoi inspirare se non hai espirato, cioè devi riuscire a crearti uno spazio il più grosso possibile, il più produttivo possibile per tirare dentro. Lo stesso vale nel mercato, che è difficile perché sanno che la Juventus deve comprare, deve cercare di essere più competitiva, e chi si propone o comunque chi è interessato a qualche giocatore cerca sempre di tirare il prezzo. Quindi bisogna vendere bene per creare possibilità economica, quindi possibilità di incamerare spazio per inserire altri giocatori, quindi vendere bene e poi comprare altrettanto bene, se non meglio. Ecco.
0: Senti che cosa ha detto Francesco Calvo, che ha conosciuto la Juventus, adesso lavora per l'Aston Villa. Cosa le ha lasciato la Juve? Agnelli, Paratici, Marotta, Conte mi hanno insegnato tutto quello che so. Da ognuno nel proprio campo ho ascoltato e imparato la disciplina, le dinamiche del calcio, le ambizioni. La Juve che ho vissuto è sempre stata una famiglia. Ora invece mi sembrano più numeri che persone. Una speranza per i tifosi, Giorgio Chiellini. Deve esserci qualcuno che ha la Juve nel sangue. Cosa aggiunge Domenico Marocchino, se è d'accordo a queste dichiarazioni di Francesco Calvo?
12: Ma io non conosco l'ambiente, sono abbastanza dichiarazioni, devo dire, standard.
0: Secondo me è qualcosa anche di più, Domenico, onestamente.
12: Ma relativo, cioè, ha menzionato Chiellini, perché è l'unico giocatore che c'è, quindi...
0: Però il fatto che la Juve era la famiglia...
12: Consiglia a un ex giocatore di essere più preso in considerazione, perché essendo stato un ex giocatore è più facile pensare che se ne intenda. Io penso che se ne intenda Chiellini, Giorgio Chiellini. Però insomma, è abbastanza banale quello che ha detto Calvo, devo essere sincero. Insomma. È come quelli che arrivano da un matrimonio, si separano, poi si trovano bene nel secondo matrimonio e sono talmente un po' paragnostici da dire: vabbè, il primo è andato male, però c'erano delle cose positive. Non ti saresti separato, capite? E quello che ha detto è abbastanza, insomma, scontato.
0: Ma che la Juventus non è più famiglia, lo noti anche tu?
12: Ma
0: tu lo percepisci?
12: Le famiglie sono, anche il termine famiglia è abbastanza
0: inflazionato.